0: Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxischermo, tra applausi e momenti di commozione.
1: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
2: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
0: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
2: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
0: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
3: L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
4: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
5: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
3: Consiglio dei Ministri, il decreto sull'ex Ilva, stamattina a Palazzo Chigi in programma l'incontro tra governo e sindacati sui 2500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da portare al vertice dell'esecutivo. L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. Il 25 settembre l'incontro al Ministero delle Imprese. A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Pratiche, sparando da una finestra ha ferito lievemente una cinquantenne colpendola con un proiettile ad aria compressa. Nei giorni scorsi altre donne erano state prese di mira nella stessa zona. Meteo, in arrivo una nuova perturbazione atlantica che nelle prossime ore colpirà le regioni del nord per poi spostarsi al centro-sud, dove al momento rimangono cielo sereno e temperature sopra i 30 gradi. Calcio, in Coppa Italia passano Fiorentina e Genoa che vincono rispettivamente 3-0 contro il Pisa e 1-0 contro il Sud Tirol. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Gli europei di pallavolo maschile, ancora un successo per l'Italia che supera la Repubblica Ceca 3-7-1. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla politica, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza, la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale.
3: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
4: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
3: Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
5: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
3: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta, e per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
2: Intanto il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburante. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte di domani, giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre.
6: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive. Per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
7: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
6: Gelsomina Testa, GR1.
2: E veniamo alla pagina degli esteri. Tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Nuovo incidente tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma un portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen.
8: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento qui a Strasburgo.
9: Risk is high because Putin's
8: tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti. C'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano. Dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev.

0: Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'europarlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano nato che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: E tensioni anche sul fronte medio orientale. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington, e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Nella notte si sono sentite forti esplosioni sull'isola di Keshem. Attenzione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunite in sessione d'emergenza. E nella notte un drone sarebbe stato lanciato verso la Mecca, ma gli Houthi smentiscono di essere stati loro. E veniamo al tema, quello dello scontro tra Spagna e Italia. Dopo la decisione del governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree marittime, scadenza oggi, il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid, un provvedimento vergognoso, assurdo e ridicolo. Madrid estende a sua volta fino all'8 ottobre i controlli invece sugli arrivi dall'Italia. La cronaca torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una 13enne in un mini market a Torino a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma, non ravvisando il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e ora il tribunale del riesame ha accolto la richiesta, sottolineando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato. A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati, che sparando da una finestra ha ferito lievemente una 50enne colpendolo un proiettile ad aria compressa. Nei giorni scorsi altre donne sono state prese di mira nella stessa zona. E minacce al presidente della Lazio Calcio, lutito per spingere a cedere la società, coinvolte il presidente della banca del Fucio, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini e Luigi Bisignani. L'operazione rientra in un'inchiesta della procura di Roma che ipotizza il reato di aggiottaggio in relazione alle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa. Secondo l'accusa sarebbero state diffuse notizie false con l'obiettivo di provocare una significativa variazione del prezzo dei titoli della società biancoceleste. E una denuncia per maltrattamenti è stata presentata da Natalia Potenza nei confronti dell'ex compagno Walter Lavitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Silfrido Ranucci. Sabato scorso la donna è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati. Ranucci ha intanto presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Un gruppo di pirati informatici ha sottratto a Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, informazioni sensibili su 680 clienti a livello internazionale. Per errore il gruppo ha risposto a una richiesta fraudolenta giunta dalla PEC ufficiale di una prefettura italiana, in precedenza compromessa dagli hacker. In seguito alla richiesta di riscatto, la polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatico. E il governo accelera sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi un incontro tra esecutivo e sindacati su circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. Altro tema economico, l'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1.450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. E parliamo del meteo. Dopo un'altra giornata con sole, temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, in arrivo il maltempo. Già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud. Da questa sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche un calo delle temperature. E parliamo di musica, perché compie 50 anni un album storico, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che Ornella Vanoni realizzò con due grandi della musica brasiliana.
2: Come fai quando tu sei bambino?
3: Era il 1976 quando la voce di Ornella Vanoni incontrava la chitarra di Toquinho e il talento poetico di Vinicius de Moraes, grazie al produttore Sergio Bardotti. La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria compie 50 anni e l'unicità dell'abbraccio tra melodia italiana e bossa nova viene celebrata da una riedizione pronta a diventare un pezzo da collezione.
2: Sento il carnevale entrare.
3: Registrate in presa diretta, alle canzoni furono poi sovrapposti cori e parti orchestrali, con un risultato da riscoprire grazie alla rimasterizzazione dei nastri originali. Ci sono poi tracce mai pubblicate e frammenti di conversazioni in studio che restituiscono la complicità e la

0: affetto di quei giorni così creativi, un trattamento che è un giusto omaggio a un album classico e alla stessa Vanoni, che come nessuno sapeva vivere ciò che cantava. Francesco Riccardi, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Europei maschili di pallavolo, l'Italia piazza il poker, la marcia continua, ha battuto anche la Repubblica Ceca 3-7-1. Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, il Genoa elimina il Sud Tirol. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del Necke. Ed è tutto, prossima edizione alle 4, vi lascio ancora alla musica di Radio 1.

discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi

0: GR1.
1: Buonanotte da Erika Crispo, via libera del Senato alla nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro quella che definiscono una legge truffa. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. La Premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo immigrazione, bilancio europeo e caro energia.
2: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al Presidente del Consiglio europeo ricevuto a Palazzo Chigi alla vigilia del Consiglio dei Ministri che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la Premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la Presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: I diritti della persona al centro dell'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una delegazione della World Jurist Association.
3: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
4: Guarda lo scenario internazionale il presidente Mattarella che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere ma anche suo limite e misura. Il modello è l'Unione Europea, spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue, tanto più in un momento in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
3: Quest'ultima a sua volta posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
4: L'invito agli Stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale e di limitare i soggetti privati, fondamentale, conclude Mattarella, il ritorno a cooperazione e multilateralismo.
3: L'alternativa è quella di una conflittualità perenne con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
4: Valentino Russo, GR1.
1: Prorogata di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani, definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid, che ha bollato la misura come assurda e vergognosa, estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Esecutivo al lavoro anche sul fronte dell'ex Ilva di Taranto. Stamattina a Palazzo Chigi in programma l'incontro tra governo e sindacati sui 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese.
5: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. I sindacati chiedono il congelamento di tutti i licenziamenti e garanzie precise per la salvaguardia dei posti di lavoro dentro e fuori l'acciaieria più grande d'Europa. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR1.
1: Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare Nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia dopo che caccia italiani avevano abbattuto in Lituania un altro velivolo senza pilota con ordigno esplosivo.

La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa. La NATO accusa, la Russia ci vuole intimidire, ma noi continueremo a difendere il territorio. E la presidente della Commissione Europea von der Leyen avverte, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Nella notte esplosioni sull'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington, mentre Teheran chiude nuovamente trattative con gli Stati Uniti. A pressione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU riunito in sessione di emergenza. Lo sport, calcio, in Coppa Italia passano Fiorentina e Genoa che vincono rispettivamente 3-0 contro il Pisa e 1-0 contro il Sud Tirol. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica. Domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Gli europei di pallavolo maschile, ancora un successo per l'Italia che supera la Repubblica Ceca 3-7-1. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano l'attenzione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Nuovo incidente invece tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma un portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen.
3: Mosca ci mette alla prova.

0: Ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea, l'alta rappresentante della politica estera europea Callas, la Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento, qui a Strasburgo. Tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano. Dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'europarlamentare lituana. E ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Ed è ancora tensione sul fronte medio orientale. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Nella notte udite esplosioni sull'isola di Keshem. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in sessione d'emergenza. Ed è scontro totale con la Spagna dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni controlli alle frontiere aeree e marittime in scadenza oggi. Il Viminale motiva la decisione con il rischio ancora presente di infiltrazioni terroristiche in relazione alla crisi di Ceuta. Durissima la reazione di Madrid, che estende a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale. E il governo è anche al lavoro per trovare soluzioni al caro carburanti. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio. In scadenza, lo ricordiamo, alla mezzanotte di domani, giovedì 17.
2: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive, per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
3: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
2: Gelsomina Testa, GR1.
1: Il governo è al lavoro anche sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. La cronaca a Torino, torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una 13enne in un mini market a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma, non ravvisando il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e ora il tribunale del riesame ha accolto la richiesta, sottolineando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato. E a Roma continua la caccia del cecchino del quartiere Prati, che sparando da una finestra ha ferito lievemente una 50enne colpendola con un proiettile ad aria compressa. Nei giorni scorsi altre donne erano state prese di mira nella stessa zona. Minacce al presidente della Lazio, del Lazio Calcio Lotito, per spingerlo a cedere la società. Coinvolti il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini, Luigi Pisignani. L'operazione rientra in un'inchiesta della Procura di Roma che ipotizza il reato di aggiottaggio. Secondo l'accusa sarebbero state diffuse notizie false con l'obiettivo di provocare una significativa variazione del prezzo dei titoli della società biancoceleste.

0: E un gruppo di pirati informatici ha sottratto a Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, informazioni sensibili su 680 clienti a livello internazionale. Per errore il gruppo ha risposto a una richiesta fraudolenta giunta dalla PEC ufficiale di una prefettura italiana, in precedenza compromessa dagli hacker. In seguito la richiesta di riscatto, la polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. E si allarga più velocemente della media il buco dell'ozono sopra l'Antartide. A lanciare l'allarme il servizio europeo Copernicus. L'estensione ha subito un forte sbalzo nella prima metà di settembre, raggiungendo il 12 settembre i 25 milioni di chilometri quadrati. Si tratta di ben 5 milioni in più rispetto alla media del periodo. E a proposito del meteo, dopo una giornata con sole e temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, in arrivo il maltempo, già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud, e da questa sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord, per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche un calo delle temperature. E per la prima volta nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la festa per la presentazione dell'offerta radiofonica Rai per la prossima stagione. La nostra rete protagoniste tra conferme e molte novità.
1: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
2: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo. E grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
1: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
3: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti, ricette dei grandi chef stellati italiani.
1: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
4: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
1: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
5: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
1: Musica con Gian Vignola.
6: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1, quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
1: Marcella Sullo, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Europei maschili pallavolo, l'Italia piazza il poker, la marcia continua, ha battuto anche la Repubblica Ceca 3-7-1. Coppa Italia, la Fiorentina batte il Pisa 3-0, il Genoa elimina il Sud Tirol. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Ed è tutto, prossimo appuntamento con informazione alle 5.30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
8: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.

0: Ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
3: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
4: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
3: Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro con

0: contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia, PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
1: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
0: In aula la protesta dei 5 Stelle che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta e per Conte. È una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
2: Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare il nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia. La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa e intanto il Dipartimento di Giustizia americano ha rivelato che l'intelligence di Mosca sta pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Nella notte esplosioni sull'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington. Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU riunito in sessione d'emergenza. Prorogata di altri 15 giorni fino al 30 settembre la sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta, serve a garantire la sicurezza delle frontiere dei cittadini, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani, definendo fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione di Madrid, che ha bollato la misura come assurda e vergognosa, estendendo a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
3: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
4: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburanti. Oggi in Consiglio dei Ministri attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte di domani giovedì. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. In Consiglio dei Ministri anche il decreto sull'ex Ilva. Stamattina a Palazzo Chigi in programma l'incontro tra governo e sindacati sui 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da portare al vertice dell'esecutivo. Meteo, in arrivo una nuova perturbazione atlantica che nelle prossime ore colpirà le regioni del nord per poi spostarsi al centro-sud, dove al momento rimangono cielo sereno e temperature sopra i 30 gradi. Lo sport, calcio, in Coppa Italia passano Fiorentina e Genoa che vincono rispettivamente 3-0 contro il Pisa e 1-0 contro il Sud Tirol. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Gli europei di pallavolo maschile, ancora un successo per l'Italia che supera la Repubblica Ceca 3-7-1. È tutto, il prossimo GR1 alle 6.
5: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafoglio.

0: Scegli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
0: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
1: Ecco perché.
0: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Cari figlioli, sento le vostre voci.
5: Il cantante, anzi il cantatore.
6: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
7: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
8: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
0: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
9: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 16 settembre, buongiorno Patrizia Cavalieri.
1: Buongiorno Umberto, ti volevo fare una domanda.
0: Sì,
1: ma come hai fatto a abbronzarti così stando tra le canne? Perché io e Luca siamo bianchi cadaverici e tu sei abbronzato.
0: No, Luca non è tanto bianco, Bernardini, maestro Bernardini.
2: Eccoci, buongiorno.
0: Ma io, sa cos'è? Io attiro il sole.
1: Certo. Come?
2: Mancava solo questo.
0: Eliotropico.
1: Va bene, andiamo avanti.
0: Sono uno dei satelliti.
1: Va bene.
0: Allora, facciamo una bella cosa. Tanti auguri a chi? Vediamo un po'. Vabbè, Alessandro Cecchi Paone, per esempio, 16 settembre, compie gli anni, un'altra vergine. Poi soprattutto Daddy Copperfield, che è il mago,
2: l'illusionista. Le grandissime illusioni.
0: Che ascoltiamo oggi 16 settembre? Che puntata ascoltiamo, maestro Bernardino?
2: Allora, noi oggi qui su questa piccola palude dove ci troviamo ascoltiamo il 25 febbraio, la puntata del 25 febbraio, e il 25 febbraio del 1964 ci fu un incontro di pugilato epocale fra Sonny Liston e il grande Muhammad Ali Cassius Clay.
0: Ma al punto tale che Patrizio Oliva viene intervistato da Claudio Urbani. Patrizio Oliva è il pugile, ovviamente.
1: Ci siamo dimenticati che il sole sorge alle 6.47 e tramonta alle 19.19.
0: Ma sa perché? Perché è lontano, non si vede, siamo
1: non
0: a luna.
1: Si vede, giustamente, e la luna è crescente.
0: E questa è una cosa che c'è.
1: E chiudiamo con Oscar Wilde.
0: Sì, che dice Oscar Wilde?
1: Bisogna sempre perdonare i propri nemici, niente li infastidisce di più.
2: Questo è molto vero, molto vero.
0: Noi dovremmo startare un trattato di inimicizia con Urbani e con Roberta Genoini.
1: Per me non è possibile, ve lo dico subito.
0: Ma anche per me.
2: Ci stanno salutando.
1: È la prima volta, passa avanti.
2: Non passa avanti, loro passano con questo battello.
0: Dovrebbero prenderci e portarci dentro Saxa Rubra, non so come col battello, perché prima o poi dovremmo ricominciare in diretta, però tutto questo non succede. Ci continuiamo qui tra le canne a prendere un sole che non sorge.
2: Riascoltiamo?
0: Ma sì, riascoltiamo, dai. Il 25 febbraio del 1964, Muhammad Ali, che a quel tempo non si chiamava Muhammad Ali ma era Cassius Clay, a Miami sconfigge una leggenda del pugilato. E torniamo a parlare di pugilato ancora una volta. La leggenda era Sonny Liston, e addirittura abbandonerà il match alla settima ripresa. E noi siamo andati a prendere questa data storica di questo 25 febbraio 1964. Apriamo così. Io lo avevo detto che avrei battuto Sonny Liston. Devo essere il più grande. Sono il re del mondo, sono un uomo cattivo. Ho scosso il mondo.

0: Cassius Clay, questa è proprio prima maniera, io che ho cercato di doppiarlo così come Gigi Proietti aveva doppiato Sylvester Stallone nel primo Rocky, quello di Adriana, quella di sottofondo, eccola qua, eccola. Cassius Clay, prima di diventare Muhammad Ali, cioè aveva abituato a queste performance, a queste manifestazioni abbastanza pirotecniche del suo modo di essere. Lui che aveva debuttato, lo ricordo fin troppo bene, nel 1960, quindi vincendo l'oro alle Olimpiadi di Roma. Poi per 9 volte difende il titolo mondiale dei pesi massimi, quindi siamo al punto più alto della categoria della box. Non perderà, ma viene allontanato, viene radiato perché si rifiuta di partire per il Vietnam, quindi è renitente alla leva, quindi è disertore e viene tolto il titolo mondiale, che poi perderà anche, epici sono stati gli incontri con Joe Frazier e soprattutto questo suo carattere particolare. Ci sono delle immagini che noi mandiamo spesso in onda con Alessandra Solarino di La News 24, nella quale proprio nelle Olimpiadi del 60 lui prende per il collo Gianni Minà e dice: sono io il più forte, scherzando ovviamente, sono io il più forte. È stata una persona che obiettivamente ha cambiato un'epoca. Ovviamente era a fianco dei diritti dei neri d'America, era contro l'invasione del Vietnam, era contro un certo tipo di imperialismo, quindi aveva anche espresso nella sua lunghissima carriera di pugile anche delle posizioni politiche ben precise, tant'è che siamo andati a riprendere un altro frammento della sua presenza, in questo caso nel suo, non sul ring, ma sul ring della politica, quando lui aveva appena vinto a Roma le Olimpiadi e si presenta nero in un ristorante che serviva solo i bianchi, e quindi potete immaginare cosa può succedere, no? Sentiamo.
1: Ricordo che un giorno andai in un ristorante con la medaglia olimpica e mi dissero: noi non serviamo i negri. Io dissi: ma sono il campione olimpionico, ho appena vinto la medaglia d'oro, ho rappresentato l'America. Ma continuarono a dirmi che dovevo andarmene. La storia della mia vita verrà presto fuori. Ad alcuni non piaccio perché sono un uomo nero che si batte per la sua gente, un nero che dice la verità, un nero che fa films, pubblicità e che si fa amare, perché io uso il mio successo per aiutare la mia gente.

0: Pugni chiusi, 1967, i Ribelli con Demetrio Stratos e la sua voce incredibile, anche questa campione del mondo. Sono quegli scherzucci che ogni tanto ci piace fare con il maestro Bernardini, questi ammiccamenti con le canzoni che apparentemente entrano nulla con quello che stiamo dicendo, in realtà poi entrano e come. E avete sentito la voce di Cassius Clay, la voce di Muhammad Ali, e noi siamo proprio curiosi di sentire chi è andato a svegliare questa mattina. Io insomma sono stato un po' attento a svegliare la persona che Claudio Urbani è andato a svegliare. Sentiamo, dai.
1: Patrizio Oliva, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
1: Campione olimpico 1980 a Mosca e campione del mondo categoria superleggeri. Oggi parliamo di un grandissimo, forse il più grande pugile della storia della boxe, Muhammad Ali. Quali sono i suoi primi ricordi da piccolo, da bambino e poi anche ovviamente da appassionato di boxe?
2: Ali è stato il mio idolo da sempre. Io mi sono ispirato proprio nel suo modo di interpretare il pugilato, quello di colpire e di non essere colpito, perché era il pugilato più intelligente che si possa fare. Ali è stato un grande perché è stato un innovatore. Io per esempio non amo fare le classifiche, perché ogni epoca ha avuto i suoi campioni.
1: Qual è la vittoria di Ali che da spettatore la più emozionata?
2: Sicuramente quello con Foreman. È chiaro, quello là con

0: Frazier sono state tre match molto sofferti, però chiaramente il match che io ricordo con grande entusiasmo, quello con Foreman, perché lì mi serve appunto tutta l'astuzia che è la tecnica che un bravo pugile può mettere fuori.
1: Spaccone, il rifiuto di andare in Vietnam, la fede musulmana abbracciata a un certo punto, questo suo essere personaggio fuori dalle righe, ha fatto bene, ha giovato al movimento pugilistico secondo lei o ha fatto male?
0: Sì, ha fatto molto bene, perché comunque un personaggio di quella caratura che difendeva i diritti umani, non c'era cosa più importante e più bella che uno potesse fare. E non dimentichiamo che Ali ha rifiutato di andare in Vietnam, ma non perché aveva paura di andare in guerra. Diceva che quella guerra non era giusta, come tutte le guerre non sono giuste. Se a me nessun Vietcong mi ha mai chiamato sporco negro, cioè un mio fratello è un essere umano, perché devo ammazzare un essere umano? È andato in galera, si è rifiutato anche di appartenere alla razza bianca quando, tornato alle Olimpiadi, andò in un ristorante per parlare con i suoi futuri manager e il ristoratore non lo fece entrare perché era di colore, e lui prese la medaglia d'oro e la buttò nel fiume.
1: Quella box romantica che nasceva dal basso, dalla voglia di riscatto sociale, non c'è più.
0: Ma no, ma la box non è finita, assolutamente. In Italia non c'è la cultura dello sport, diciamo la verità. Noi ci appassionavamo alla disciplina sportiva quando nasce il campione. Siamo stati tutti tennisti con Panatti, con Pietrangeli, poi dopo è sparito. Poi è arrivato Sinner, siamo tutti tennisti un'altra volta. Così nella box, benvenuti. E poi è finito, benvenuto. Poi c'è stato Oliva, poi è arrivato Parisi. Quindi dobbiamo aspettare che nasce qualche campione. Bisogna fare dei progetti seri, veri, tutto può succedere.
1: Patrizio Oliva, grazie.
0: A te.
2: Ci protestarono e io il giorno dopo andai col camioncino dei Camaleonti, che era il Volkswagen, quello mitico, a ritirare gli strumenti, perché sennò già detto che se li buttavo in strada. Andai, ritornai a Torino, caricai gli strumenti, lì mi aiutò un ragazzo che suonava in un night di Torino, mi aiutò a caricare, ci salutammo, ciao ciao. Io tornai a Milano, quel ragazzo rimase a Torino a suonare, quel ragazzo era Lucio Battisti.
3: Questa voce, non so se l'avete riconosciuta, questa voce che non è ovviamente radiofonica, però è la voce di Teo Teocoli, che nasce a Taranto proprio oggi, il 25 febbraio del 1945. Quindi tanti auguri e voglio rassicurare i familiari di Claudio Urbani, non è tornato in redazione con un occhio nero, quindi è tranquillo, anzi ha fatto una bella intervista con Patrizio Oliva e ci fa piacere dare questo tipo di primizie alla mattinata che sta nascendo. Nasce a Taranto Teo Teocoli, poi cresce però a Milano e fa parte di una categoria di artisti che sapeva fare tutto, perché sa cantare, sa suonare, è divertente, sa recitare, è ironico, è molto ironico, quindi ricordiamo le sue apparizioni quando quelli che il calcio era condotto da Fabio Fazio sulla Rai, nella nostra azienda. Chi ha dimenticato Felice Caccamo, il giornalista napoletano sempre in bilico tra entusiasmo e confusione, oppure così le parodie che ha sempre messo in scena facendo sorridere da sempre, le imitazioni, Celentano gli riusciva facile perché nella sua prima fase della carriera, quella di Teo Teocoli, ha frequentato lungamente Celentano, perché nella primissima parte della sua carriera Teo è stato anche un cantante, cantava con i Quelli, ma prima ancora cantava con i Demoniaci. Poi nel 1969 Teo prende parte a un, su quella volta passa il fato e ti rende giustizia, partecipa a Hair, la versione italiana di Hair, nella quale c'erano Renato Zero, Loredana Bertè, che fece obiettivamente epoca, senza dubbio. Quindi vedete il caleidoscopio di situazioni sulle quali si basa la professionalità, l'arte di Teo Teocoli, che oggi compie gli anni. Siccome mi arrivano, insomma, Mariella Nava mi ha mandato i saluti perché gli abbiamo fatto gli auguri del compleanno, e adesso qualcuno, se Teo ci sta ascoltando, cosa difficile perché insomma è un'ora abbastanza antelucana, però magari qualcuno glielo dirà e poi si farà vivo. Allora, sentiamo insieme l'incontro che ha con Franco Califano, perché ha anche militando nei Quelli, ha attraversato buona parte della musica, di quella musica tra anni 60 e anni

0: 70. Sentiamo Teocoli.
1: Califfo nel 73 io gli chiesi di venire al derby a cantare le sue canzoni. Lui mi disse no, ma che derby, e insomma invece venne al derby e mi ricordo il suo inizio. Lui usciva con la chitarra e diceva: dal derby sono partito, al derby sono tornato, dove farò un collage delle canzoni mie, l'ultimo amico va via. era strano, però un grande conquistador, un grande fascino.

Certe canzoni oggi non si potrebbero più cantare, a parte che voglio ricordare anche Mario Ruzzato Fegiz, che è la voce che ascoltate. L'abbiamo presa, questo frammento di radio l'abbiamo preso da Fegiz File, era un Radio 2, 19 ottobre 2008, con Teo Teocoli che fa addirittura l'imitazione di Califano. Dunque, I Quelli, 1966, già il testo in sé è complesso, una bambolina che fa no, che è Michel Polnareff, però giustamente, filologicamente parlando, il maestro Bernardini mi diceva che la cantava Franco Mussida. In realtà Franco Mussida, appunto, e I Quelli sono praticamente i generatori della premiata Forneria Marconi, no? Quindi giustamente c'è Franco Mussida. Con Bernardini c'è questa dialettica aperta. Al tempo stesso, però, devo dire che invece, come voce solista, Teocchio Teocoli, se ci sta ascoltando, confermerà che ha cantato più e più volte questa bambolina che fa no. E allora riprendiamo un po' il filo del discorso, siamo sotto il finale e a questo punto chiedo al maestro Bernardini di fare in modo che io possa dire qualcosa con parole mie.

0: Già, abbiamo assistito nell'apertura della nostra trasmissione di oggi a una persona che con la box poi ha manifestato la sua indipendenza di pensiero. Già, l'indipendenza di pensiero. Fateci caso, tutti la celebrano, tutti la rivendicano, pochissimi la praticano, vivendo immersi in un flusso continuo di opinioni preconfezionate. L'indipendenza di pensiero, quella vera, è diventata un gesto quasi sovversivo, non perché manchino le idee, perché manca il coraggio di sostenerle quando non coincidono con il core dominante. Perché oggi il vero tabù non è sbagliare, è essere fuori dal coro. Perché l'indipendenza di pensiero è un esercizio faticoso, richiede lentezza in un mondo che corre, dubbio in un mondo che pretende certezze e soprattutto è un atto quasi artigianale. Si ascolta, si filtra, si rielabora, non si reagisce, si riflette, eppure proprio per questo è diventata la forma più radicale di libertà. Perché non serve essere eremiti digitali o filosofi da caffè per esercitarla. Basta imparare a sospendere il giudizio, a non confondere il rumore con la verità, a non delegare il proprio pensiero alla tendenza del momento. È un gesto piccolo, ma rivoluzionario. L'indipendenza di pensiero non è un lusso, è una responsabilità. E rinunciare significa lasciare che qualcun altro pensi al posto nostro. Un prezzo troppo alto anche per chi crede di non pagarlo mai.
1: One more kiss.
0: E prima di passare alle considerazioni successive,

0: Il maestro Bernardini mi sottolinea un'altra circostanza che voglio ricordare. Un gruppo di ascolto che ci segue da tanti anni, che è il gruppo di Con Parole Mie, uno di loro ha addirittura preso tutte le edizioni di Con Parole Mie, le ha registrate, le ha passate con l'intelligenza artificiale, credo con la traslitterazione di tutto quello che è stato detto in onda, musica compresa. Mi pare che siano 2500 puntate quelle che sono state registrate, quelle che sono state campionate. Ne mancano molte altre perché siamo andati avanti dal 99 al 2014, quindi insomma qualcosa abbiamo fatto in quegli anni. Io vi devo ringraziare perché questa è la manifestazione forse più che sostanziale che certe cose evidentemente non le abbiamo sbagliate tanto. Not farewell. 25 febbraio 1948, quindi un anno prima di Paolo Mieli, nasce Aldo Busi, poeta, scrittore, traduttore, opinionista, provocatore in tutte le salse. Ricordo certi libri che anni fa sull'Australia soprattutto, che aveva pubblicato anni or sono. Allora noi sentiamo da Vedi alla Voce, Radio 3, 8 aprile 1995, Busi che parla praticamente di se stesso e della sua opera. Sentiamo, dai.
1: Io faccio opera di letteratura completamente sufficiente in sé e che non risponde ad alcun criterio né di merceologia, né di marketing, né di godibilità, né di piacere del testo, né di polemiche, giuste o gratuite che siano. Uno scrittore non può limitarsi a scrivere per il tempo in cui gli accade di esistere. Io non so se le mie opere verranno dimenticate o se veramente troveranno un grosso slancio sociale fra 30 o 40 anni.
0: Eh già, si parlava di indipendenza di pensiero, no? Aldo Busi qui riassume nel 1995, quindi qualche anno fa, riassume quella che è la sua posizione. Il maestro Bernardini, che è indipendente di pensiero in sé, però si mette qui al pianoforte. Patrizia Cavalieri ha scelto tre righe, tre autografe di Aldo Busi e noi ci salutiamo con loro. Ho attraversato alcuni ambienti, ma nessuno mi ha incastrato e chiuso al suo interno. Sono rimasto un uomo all'aperto, per mia volontà. E quelle porte, tutte quelle porte, alla fine della sonata le ho chiuse io, con le mie stesse mani. Successo @rai.it per chi voglia contribuire a arricchire la collezione di mail che Roberta Genuini sta facendo su questa trasmissione. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la rivelazione dell'FBI. I servizi segreti russi tramano omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa, dove è tensione per una serie di incidenti a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani della NATO. E reagisce l'Alleanza Atlantica.
4: Non ci lasceremo intimidire dall'ennesima provocazione di Mosca, è il messaggio della NATO dopo l'incidente sfiorato tra Danimarca e Russia nel Mar Baltico, quando i razzi di segnalazione lanciati da una fregata di Mosca hanno mancato di poco un elicottero militare danese. Ma la tensione si è impennata soprattutto per l'ennesimo sconfinamento di un drone nello spazio aereo della Lituania, con i caccia italiani della NATO intervenuti per neutralizzare il velivolo carico di esplosivo. Il ministro della Difesa Crosetto, in visita nello Stato Baltico, sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza, ma

0: Ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia è evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania ritrovati i resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Riunito a New York il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere di aver distrutto un drone diretto sulla città santa della Mecca lanciato dal movimento filo-iraniano yemenita, che però nega ogni responsabilità. Intanto gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di evitare viaggi in Arabia Saudita. La politica: il Senato ha approvato la riforma della legge elettorale, il testo a fine settembre tornerà alla Camera per il via libera definitivo, premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42% dei voti, indicazione del premier, il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati, le principali novità. Obiettivo: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini, sottolineano tutte le forze di maggioranza, una riforma fatta solo per conservare la poltrona, replicano i partiti di opposizione. La cronaca: torna in carcere il proprietario del mini market di Torino indagato per molestie su una tredicenne. Lo ha stabilito il tribunale del riesame accogliendo il ricorso della procura dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo, un 42enne di origine bengalese, alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato polemiche. Pressioni sul presidente della Lazio Claudio Lotito per spingerlo a farsi da parte e lasciare la guida della società biancoceleste, sotto inchiesta i vertici della Banca del Fucino.
2: La diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e allo stesso tempo costringere il presidente Claudio Lotito a vendere. I magistrati dell'antimafia di Roma parlano di un medesimo disegno criminoso per manipolare il mercato. Nel decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo compaiono i nomi del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi Bisignani. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stata una campagna di fake news iniziata a giugno 2024 e tuttora in corso attraverso social network con la testata 1900 e il quotidiano Il Tempo, con cui collabora Bisignani. Tra le pseudonotizie fatte circolare si legge nelle carte l'imminente cessione da parte di Lotito della Lazio, le sue aziende in crisi o l'intenzione del patron biancoceleste di far retrocedere la società per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. Ilaria Dionisi, GR1.
1: Ex Ilva questa mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati su circa 2500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre la cordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. Meteo: nuova perturbazione in arrivo, dal tardo pomeriggio interesserà le regioni del nord e nei prossimi giorni si estenderà al resto del paese, durerà fino al fine settimana. Temperature variabili ancora elevate oggi nel meridione. Lo sport: europei maschili di pallavolo, l'Italia centra il quarto successo in altrettante partite e consolida il primo posto nel girone. Contro la Repubblica Ceca rimonta vincente in 4 set, protagonista Juri Romanò con 24 punti, la soddisfazione del CT azzurro. Fefe De Giorgi, sentiamo.
3: Era una partita complicata contro una squadra forte ed è una squadra complicata da affrontare. I ragazzi sono stati determinati, ecco, caratterialmente determinati, molto compatti. Possiamo essere, diciamo, contenti del modo che, nel quale siamo stati in campo.
1: Prossimo GR alle 7, linea ora all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
4: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Fuori legge. Ritorna Tale Quale Show. Fiesta, che fantastica, fantastica, sta fiesta. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
5: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21:30 su Rai 1.

Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica interna, al centro la legge elettorale con il sì del Senato, gli esteri con la vicenda del drone russo in Lituania, l'addio laico a Emma Bonino, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. Legge elettorale, sì del Senato nella bagarre. Primo, via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. Questa è l'apertura. C'è un'analisi affidata alla firma di Tito Boeri, non affidare all'INPS la dote dei bebè. Poi c'è un'intervista a Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne, un'intervista firmata da Giovanna Vitale. Poi il titolone invece è dedicato agli esteri, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. In basso l'inchiesta ultra giornali banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio, così scrive Repubblica sulla prima pagina. Passiamo al Messaggero. Addio laico a Bonino in Campidoglio, funerali di Stato con Mattarella, Meloni e 7 ex premier. Il titolone invece è dedicato agli esteri, Baltico, tensione NATO-Russia, la difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano. Elicottero danese sfiorato dai razzi e in Germania un drone precipita in una base dell'esercito. Caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania. A centro pagina la politica, legge elettorale primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. Il testo va alla Camera, tempi brevi per l'ok finale. In basso la famiglia Del Bosco, salta il ritorno a casa, troppi giornalisti, i bambini delusi, così scrive il Messaggero. In prima pagina passiamo alla Verità. Smentito il giudice buonista in cella il bengalese stupratore. A volte gridare serve, il riesame accoglie il ricorso della procura e rimanda in carcere l'immigrato che aveva violentato una ragazzina di 13 anni ma era stato liberato perché dispiaciuto e traumatizzato dalle manette dopo lo scandalo mediatico per la scarcerazione. C'è un commento di Maurizio Belpietro, il direttore, sulla legge elettorale, ma quale truffa, scegliete chi votare. E ancora la Spagna resta una minaccia, confermato stop a Schengen per altri 15 giorni e poi la commissione è stata assalita dalla realtà, dirà sì ai muri, oggi parla Ursula. Centropagina, la cronaca. Famiglia Del Bosco, altro shock, salta l'incontro a casa tra i bambini e i loro genitori. Dopo settimane di preparazione all'ultimo gli assistenti spostano la visita in una sede protetta, mancavano privacy e sicurezza. In basso fine vita, Fratelli d'Italia vuol ritirare il protocollo lombardo, il partito incalza Bertolaso sulle linee guida, lui mi caccino, poi ha un lieve malore. Così la Verità. Vediamo il Domani. Prezzi e guerre, tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiora, ma il governo continua a procedere a tentoni. La Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono finite le munizioni. Nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, spari su un elicottero danese. Di spalla Gianfranco Pasquino, l'europeismo che non c'è, tra sovranisti e filoputiniani in UE siamo una zavorra. In basso sì al Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera. E poi la cronaca, da Bisi alla Vitola, l'eterna stagione dei rieccoli, l'assalto alla Lazio di Lotito, così scrive il Domani. Vediamo il Giornale. Il pedofilo islamico finisce in carcere. La decisione dopo lo scandalo. Torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne. Bologna, dopo le case ai compagni, tra virgolette, arrivano i soldi ai rom. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, il simaismo. Vediamo cosa scrive, leggiamo le prime righe. C'è una buona notizia, il pedofilo islamista è finito in cella e sia lodato il cielo o chi per esso. Ma non illudetevi, la vera notizia non è il carcere, è lo shock della sinistra. Come hanno osato arrestare qualcuno che secondo la nuova vulgata woke in cerca di autore stava solo esercitando il suo diritto culturale alla complessità, punto interrogativo. Siamo entrati nell'era

Il simaismo è la nuova frontiera progressista, quella che viviseziona la realtà con un bisturi spuntato, la logica è ferrea, sì, violare una minorenne è sbagliato, ma chissà quante frustrazioni ha patito il soggetto. Così scrive Il Giornale in prima pagina. Vediamo Libero. Espulsa forse nel 2032. A una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione. Lei fa ricorso e il giudice deciderà tra 6 anni. Intanto sta qui. C'è un editoriale di Antonio Socci, il vero pericolo per l'uomo è la stupidità. Di spalla la cronaca, abusi su 13enne, il bengalese molestatore va in carcere, così appunto Libero. Passiamo al Manifesto, quotidiano comunista, broglio di ricino, questo è il titolo d'apertura. Resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura. Così scrive il Manifesto. A centropagina invece la Corte Suprema no al trampellum, respinto l'assalto al voto per posta in vista del midterm, ma solo per una questione di tempo. Così il Manifesto. Passiamo al Foglio, che è il vero cavallo di Troia russo, scrive il Foglio. Vannacci e Conte hanno la stessa posizione sull'Ucraina, dal no alle armi a Kiev al sì al gas di Mosca, ma se Meloni tiene il generale fuori dalle mura, il PD ha spalancato all'avvocato le porte del campo largo. Vediamo il Fatto Quotidiano. Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Dissenso vietato, scrive il Fatto Quotidiano. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Europa alla prova. Sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania, razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. Oggi il discorso sullo stato dell'Unione di von der Leyen, al centro la difesa e le strategie sul digitale. In alto l'edilizia, i trasporti, il lavoro ha già fatto 1000 vittime. L'osservatorio indipendente di Bologna denuncia, nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli appalti a cascata. A centropagina, legge elettorale sì del Senato, per l'opposizione è una truffa, Calderisi, errore sul ballottaggio. E poi, sempre a centropagina, gli esteri, Medio Oriente, Bartov, il mondo fermi Israele, solo così eviterà di distruggersi, l'ONU chiede osservatori a Gaza. Vediamo il Sole 24 Ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%. E poi a centropagina il 20% delle cartiere valuta la chiusura per il caro energia. E poi c'è un richiamo a un'intervista pubblicata a pagina 10 a Matteo Salvini, un aiuto per le imprese in Russia. Leggiamo le prime righe. Ci sono 350 aziende italiane che continuano a operare in Russia malgrado la guerra e le sanzioni. Sono aziende eroiche per le quali già essere ascoltate è importante, dice appunto Matteo Salvini. Vediamo la Stampa. Jet italiani contro i droni russi, sale la tensione sul Baltico, due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania, Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire, intimidazione verso un elicottero danese, l'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. In alto la politica, sia la legge elettorale, bagarra al Senato, l'opposizione, una truffa, Roma-Madrid, scontro sullo stop a Schengen, la russa, passo avanti, l'incognita alla Camera. A centropagina, schiaffo a Trump, scrive Alberto Simoni, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del tycoon è succube dei Dem. Vediamo il Corriere della Sera. Lituania, jet italiani in azione, questo è il titolone, ha abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile. Tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà. In alto la politica, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione e poi stop a Schengen, nuova proroga, l'ira di Madrid, scrive Marco Galluzzo. A centropagina la bandiera dell'Unione Europea, la politica in lutto, addio a Bonino, Mattarella al funerale, poi questo caso di cronaca, io colpita dai pallini per la strada di Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima. Andiamo quindi subito a pagina 2 del Corriere della Sera. Legge elettorale.

113 sì al Senato, ma è scontro con l'opposizione. Lo Stabilicum modificato ora torna a Montecitorio. Proteste e cartelli in aula, una legge truffa. In basso c'è un'intervista di Monica Guerzoni. Temono di perdere con questo sistema, allontanano gli elettori.

0: le parole di De Priamo, di Fratelli d'Italia, di Sasso, di Forza Italia, poi di Boccia del PD e di Pirondini 5 Stelle.
1: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
2: Una buona legge è quella che garantisce ai cittadini il diritto di scegliere, ai partiti il diritto di assumersi le proprie responsabilità e ai governi la possibilità di governare.
3: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, in qualche modo sperate anche con quel 42% di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica. Ma che idea è di democrazia?
4: C'è il capolista bloccato, che è quello che viene sempre eletto, che è quello che scelgono i partiti, e poi sotto ci sono altri 6 nomi che i cittadini italiani potranno barrare sapendo che tanto non verranno mai eletti. Di questi ne verrà eletto 1 su 5.

Era la voce di Elisa e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 5 del Corriere della Sera. Premio, liste e soglie. Che cosa cambia dal ritorno delle preferenze con i capilista bloccati al candidato premier? Le regole del nuovo testo. Vediamo l'Avvenire a pagina 2. Legge elettorale, via libera del Senato. Opposizioni furiose, riforma truffa. Passiamo a Repubblica, pagina 8, sì del Senato al Melonellum, l'opposizione denuncia, è una nuova legge truffa, il centrodestra approva la riforma tra proteste e cartelli. Forza Italia non è perfetta ma non è una deriva, timori per l'ok finale a Montecitorio, anche qui premio e soglie, ecco come si voterà. Passiamo al Messaggero, a pagina 3, quasi un eletto su due scelto con le preferenze, il nodo della raccolta

0: firme. Cosa cambia con lo Stabilicum? Secondo i calcoli di Utrend, il 43% di deputati e senatori sarà indicato dai votanti. Possibili ricorsi alla Consulta. Andiamo a pagina 11 di Repubblica, c'è un'intervista interessante a Schlein che dice: cambiano le regole perché temono di perdere, ora le deputate si ribellino. Leggiamo due frasi: questa legge elettorale è anticostituzionale, scassa il bilanciamento di pesi e contrappesi, la destra punta solo a conservare il suo potere. E poi dice ancora Schlein in questa intervista pubblicata, pagina 11 di Repubblica, il mix fra capilista bloccati e abolizione dell'alternanza di genere farà sì che avremo un Parlamento a prevalenza maschile e di nominati. Passiamo all'altro tema forte, andiamo agli esteri, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera. Lituania, italiani abbattono un drone, Crosetto probabilmente era russo. L'episodio poche ore prima dell'arrivo del ministro, Callas, attacchi all'Unione Europea non sono incidenti. Sentiamo proprio su questo le parole di Crosetto.
1: Anche ieri sera, come già un mese fa, sono intervenuti i piloti italiani e hanno abbattuto una minaccia proveniente probabilmente dalla Russia.
0: Ancora siamo al giornale. Guerre stellari, schierate dagli USA armi nello spazio, pronti a usarle, ira di Cina e Russia. E poi Lituania, jet italiani abbattono drone russo, Crosetto attacchi ibridi, serve fare di più. L'allerta, due Eurofighter in missione per la difesa del fianco est, il ministro: dobbiamo aumentare le difese. Una fregata di Mosca lancia razzi contro un elicottero danese, un altro drone cade vicino a una base tedesca e la tregua energetica di Trump resta sulla carta. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 9. L'allarme della Germania, il decollo di due Eurofighter e la distruzione in 20 minuti, a bordo c'era un ordigno. I dubbi sulla concomitanza con la visita del titolare della difesa. In basso, colpire per paralizzare l'Ucraina, il Cremlino mira alle locomotive, l'obiettivo bloccare la logistica. Nel 2026 Mosca ne ha centrate 250, poi i depositi di carburante. Sullo stesso tema la stampa, siamo a pagina 3, Bruxelles, piano in 5 punti per stoppare le provocazioni, la nuova strategia europea per rafforzare la sicurezza dei confini. E ancora Repubblica a pagina 3, difesa e servizi intravedono la mano del Cremlino, un messaggio al ministro: secondo i nostri apparati di sicurezza il sorvolo del drone vicino alla base di Šiauliai è stato un avvertimento ai fautori della linea filo Kiev. Sullo stesso argomento il messaggero a pagina 5, tra NATO e Russia e alta tensione, jet italiani abbattono un drone, elicottero danese sfiorato dai razzi, due caccia neutralizzano un ordigno nei cieli della Lituania, mentre in Germania un velivolo precipita in una base dell'esercito, intanto non si fermano gli attacchi su Kiev. Ancora il messaggero a pagina 7, il segnale lanciato dal Cremlino a Crosetto in visita sul Baltico. Il drone russo abbattuto in Lituania mentre il ministro era lì desta il forte sospetto di un'azione calcolata, un modo per saggiare le reazioni della NATO e alzare la tensione. Ancora il Corriere della Sera, siamo a pagina 16, l'Ucraina lacera il centro-sinistra, queste sono le reazioni. Conte prepara il voto sul no alle armi, domenica la consultazione sul programma 5 Stelle, il PD Sensi, i missili continuano a cadere. Ancora la politica, le reazioni, siamo a pagina 6 di Repubblica, Conte, escalation russa, no, è da entrambe le parti, sulle armi il voto della base, il leader 5 Stelle in TV insiste, all'Italia serve una svolta in politica estera e alla kermesse nova punta alla legittimazione della sua linea su Kiev. Ancora su Conte, vediamo pagina 10 di Libero, albanese Montanari allo show di Conte, così scrive Libero, muro 5 Stelle antigrillo, ma alle primarie un sondaggio da Elli davanti a Giuseppi. Il leader del movimento punta sul prof immigrazionista e sulla relatrice Propalla per il convegno di Milano. Una rilevazione lo dà sotto di 8 punti rispetto a Schlein e spunta l'ipotesi che Beppe possa invitare all'astensione. Vediamo un po' sempre sul tema della Russia.

0: Un'intervista, l'abbiamo prima citata leggendo la prima pagina del Sole 24 Ore, un'intervista a Matteo Salvini, siamo a pagina 10 appunto del Sole 24 Ore, l'intervista a Matteo Salvini, il vice premier e segretario leghista, posso contribuire a facilitare un canale di ascolto per segnalare alle autorità i problemi concreti delle transazioni, dalle transazioni alla logistica, no al blocco dei visti, le 350 imprese italiane che lavorano in Russia non vanno lasciate sole. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Re Mobilità, sono le 6:28 minuti 58 secondi. Partiamo dalla 32 la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code per traffico intenso di mezzi pesanti tra Circonvallazione Ulsa e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla 27 Mestre-Belluno un incidente è segnalato tra Mogliano Veneto e il raccordo per Tessera in direzione di Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine Trezzo in direzione di Milano e tra Monza Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A10 la Genova Ventimiglia fino alle 7 è chiuso per lavori il tratto tra Albisole e Celle Ligure in direzione di Genova e per questo tratto chiuso ci sono 4 km di coda tra l'A6 e Albisola. Sulla stessa A10 code per lavori allo svincolo per Albisola in entrata verso Genova. Sulla 14 Adriatica rallentamenti per lavori tra Imola e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. A Roma sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico intenso tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione del raccordo. Infine sulla A30 la Caserta Salerno un incidente è segnalato tra la 16 e Palma Campania in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:30 minuti, questa è l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dalla Repubblica, legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto della Camera. C'è un'intervista a Schlein, una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne, scrive Giovanna Vitale. Il titolone invece è dedicato agli esteri, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini, con lui torna il realismo. In basso la cronaca, ultra, giornali, banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio. Vediamo il Messaggero, addio laico a Bonino in campagna. Pidoglio, funerali di Stato con Mattarella, Meloni e 7 ex premier, il titolone anche qui dedicato agli esteri, Baltico, tensione NATO-Russia, caccia italiani abbattono un drone di Mosca sulla Lituania. La difesa, un messaggio dei russi a Crosetto in arrivo a Vilnius, ma i segnali si moltiplicano, elicottero danese sfiorato dai razzi e in Germania un drone precipita in una base dell'esercito. A centro pagina la cronaca, legge elettorale, primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. Il testo va alla Camera, tempi brevi per l'ok finale. In basso la cronaca, i bambini delusi, famiglia del Bosco, salta il ritorno a casa, troppi giornalisti. Vediamo il Domani. domani. Prezzi e guerre, la tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt. Il dissesto economico provocato dai conflitti peggiori

ma il governo continua a procedere a tentoni. La Fed verso il rialzo dei tassi, debito USA sempre più in bilico, il Pentagono finite le munizioni. Nuove provocazioni russe, jet italiano abbatte un drone, spari su un elicottero danese. C'è un commento di Gianfranco Pasquino, l'europeismo che non c'è, tra sovranisti e filoputiniani in Unione Europea siamo una zavorra. In basso, sì al Melonellum, la sinistra contro la legge truffa, ora l'ultima tappa alla Camera. E poi la cronaca, da Bisi alla Vitola, l'eterna stagione dei rieccoli, l'assalto alla Lazio di Lotito. Vediamo il giornale. Il pedofilo islamico finisce in carcere, la decisione dopo lo scandalo. Torna in cella il bengalese che ha molestato una tredicenne. Bologna, dopo le case ai compagni, tra virgolette, arrivano i soldi ai rom. C'è un commento di Tommaso Cerno, il simaismo, questo è il titolo. Andiamo al manifesto broglio di Ricino. Resta solo il voto della Camera tra Meloni e la legge elettorale che la Premier, con l'aiuto del Presidente del Senato La Russa, si è cucita su misura. Ieri il via libera di Palazzo Madama tra le proteste delle opposizioni che sperano nella Corte Costituzionale o che Lega e Forza Italia capiscano la fregatura, scrive il manifesto in prima pagina. E a centropagina la Corte Suprema no al trampellum. Respinto l'assalto al voto per posta in vista della midterm, ma solo per una questione di tempi. Passiamo al Fatto Quotidiano. Eurobavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, dissenso vietato, scrive il Fatto Quotidiano. L'Avvenire. Europa alla prova, questo è il titolone. Sale la tensione sul confine orientale. I caccia italiani abbattono un drone in Lituania. Razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. Oggi il discorso sullo stato dell'Unione di von der Leyen, al centro la difesa e le strategie sul digitale. In alto l'edilizia e i trasporti, il lavoro ha già fatto 1000 vittime. L'Osservatorio Indipendente di Bologna denuncia nel 2026 superata la soglia simbolo, il caso degli appalti a cascata. Il Sole 24 Ore, giustizia penale, tempi ridotti del 40%. Vediamo La Stampa, jet italiani contro i droni russi. L'Europa prepara un piano in 5 punti per contrastare le provocazioni e i sabotaggi di guerra ibrida. Sale la tensione sul Baltico. Due caccia tricolori abbattono un ordigno sconfinato in Lituania. Mosca minaccia la Polonia, possiamo farla sparire. Intimidazione verso un elicottero danese. In alto sia la legge elettorale e bagarre al Senato, l'opposizione una truffa. Roma-Madrid scontro sullo stop a Schengen. Scusate. A centropagina, dagli esteri, schiaffo a Trump, la Corte Suprema boccia la riforma del voto di midterm, l'ira del tycoon è succube dei Dem. Andiamo al Corriere della Sera. Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo, punto interrogativo, probabile, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa, lo zar non si fermerà. In alto anche qui la politica, via libera del Senato alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, ancora la politica, la mossa del governo, stop a Schengen, nuova proroga, l'ira di Madrid. E a centropagina la cronaca, io colpita dai pallini per la strada di Roma, il caso, il cecchino, gli spari dalla finestra, il racconto della vittima, così il Corriere della Sera in prima pagina. Ricordiamo che fra poco dovremo avere il vice direttore del Corriere della Sera Daniele Manca, ospite dell'edicola di Radio 1, per commentare insieme le notizie del giorno. Restate con noi.

0: È la voce di Barbara Streisand che dà il buongiorno a Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. Beh, un buongiorno coi fiocchi, Daniele.
1: Insomma, mi è andata bene questa mattina.
0: Eccoci qua. Allora, ha abbattuto un drone, partiamo dagli esteri, il Corriere della Sera, leggo proprio il tuo giornale. Ha abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile. Che storia è questa?
1: È una storia abbastanza preoccupante. Noi non sappiamo se è stato questo drone è stato mandato deliberatamente dai russi, come dice probabilmente Crosetto, o se invece sia stato uno dei tanti attacchi. Però è preoccupante per due motivi. Il primo, perché si va ad aggiungere a una serie di episodi di quella cosiddetta guerra ibrida, di cui noi non ce ne accorgiamo, ma ogni tanto i treni non funzionano, gli aeroporti vanno in tilt, c'è un drone che sconfina, insomma è la cosiddetta guerra ibrida non dichiarata, ma sono mini attacchi, e questo è già preoccupante di suo all'Europa da parte di un vicino particolarmente aggressivo come la Russia. Il secondo motivo di preoccupazione è che dove è stato abbattuto il drone doveva arrivare dopo poche ore il nostro ministro della difesa, tanto è vero che alcune fonti della difesa stessa dicono: attenzione, potrebbe essere un messaggio all'Italia che ha tenuto una posizione ferma, opposizione e maggioranza, sulla difesa dell'Ucraina o comunque della denuncia di quella invasione da parte della Russia avvenuta il 24 febbraio del 22.
0: Andiamo a pagina 15 della Stampa. L'ultimo abbraccio a Bonino. Emma è stata ispirazione e maestra di molte ragazze. I funerali laici in Campidoglio col presidente Mattarella e la premier Meloni, scrive la Stampa a pagina 15. Sentiamo proprio, ascolta con noi, Daniele, le parole di Carla Taibi, assistente personale di Emma Bonino, poi di Riccardo Baggi e infine di Romano Prodi. Sentiamo.
2: Emma è stata l'ispirazione di molte ragazze. Io ero una di quelle. È stata maestra, amica a modo suo, ma soprattutto è stato un esempio.
3: Il modo migliore per onorare la memoria di Emma non è tanto ricordare quello che ha fatto, ma impegnarsi su quello che stava facendo e voleva portare avanti.

0: passati. Noi continueremo a parlare di te al futuro.
1: La tenacia di Emma nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso tutto, ma la sua battaglia per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi.
2: Daniele Manca, chi è stata Emma Bonino?
3: Beh, è stata una persona che con un peso elettorale relativo, molte volte anche non è stata eletta, no? È stata ripescata nelle varie elezioni. Pur avendo questo peso elettorale relativo, in realtà è stata motore del dibattito in Italia. Questa è la cosa più importante che la politica dovrebbe fare, cioè non fermarsi a posizioni alternative, io sto di qua, tu stai di là, ma discutere, come ha detto Prodi, discuteva, era motore di idee, si poteva essere d'accordo o non d'accordo, ma rappresentava quella politica che non disprezzava il confronto, anzi amava il confronto e lo voleva anche aspro, ma che alla fine, come dire, si sentiva la voglia di rendere questo paese migliore. Guardate, non è una cosa di poco conto.
2: Anche ora ti chiedo un chi è stato, perché a pagina 34 di Repubblica c'è un ritratto bellissimo. Ciampi, anima laica della Repubblica. 10 anni fa moriva l'ex capo dello Stato. Dalla Banca d'Italia alla sfida dell'euro fino al Quirinale, con l'idea della resistenza e della riunificazione civile, l'eredità di un uomo delle istituzioni. Ancora, diceva che la nostra Costituzione rappresenta la risposta agli orrori del Novecento. Un patrimonio che non possiamo permetterci di disperdere, ma dobbiamo trasmettere ai giovani. Ecco, chi è stato?
3: Un bellissimo ritratto quello di Umberto Gentiloni, sì. Su Repubblica. Perché? Perché ci ricorda un personaggio che, come Emma Bonino, aveva al fondo questa voglia di fare del bene per l'Italia. Pochissimi ricordano che la sua difesa della resistenza, di questa lotta di popolo che ha permesso il ripristino poi della democrazia nel nostro paese, fu fatta anche in nome di una bandiera, il tricolore. Pochi ricordano che Ciampi, per esempio, fu protagonista di quella grande, come dire, coinvolgimento nazionale che portò molti cittadini italiani a esporre la bandiera italiana fuori. Perché? Perché si può essere patrioti, ma nello stesso tempo si può mirare all'accordo tra le nazioni. Infatti fu un grande europeista. Gettare il cuore oltre l'ostacolo con l'euro, che ci ha dato così tanti vantaggi, che ci rende la vita così semplice in Europa, ebbene lo dobbiamo a personaggi come Ciampi, che erano profondamente legati a questo paese, ho appunto ricordato la battaglia per il tricolore, ma nello stesso tempo all'interno di un dialogo anche tra popoli, anche tra paesi. Questa è una cosa impagabile e che credo in questo momento sia stata un po' dimenticata, e bene ha fatto Repubblica a ricordare questo anniversario.
2: Doppio allarme, Libero a pagina 17 e La Stampa a pagina 7. Ecco, partiamo da Libero. Teheran cerca i dissidenti all'estero. La Repubblica Islamica ora chiede ai cittadini di identificare e denunciare gli oppositori che vivono fuori dall'Iran attraverso una piattaforma dedicata e via dicendo. E poi La Stampa, pagina 7, caccia i dissidenti uiguri e spionaggio Pechino utilizza, l'intelligenza artificiale USA contro l'Occidente. Sono rivelazioni di Anthropic. Beh, insomma, è un quadro incredibile quasi.
3: È un quadro che ci, come dire, ci deve fare in qualche misura riflettere su due ordini d'allarme. Abbiamo parlato di Ciampi come profondo difensore della democrazia e dei paesi democratici, e la questione dell'Iran ci dice quanto le non democrazie siano rischiose, al punto di arrivare a cercare i dissidenti fuori dal paese. L'altro allarme è l'ipercontrollo che è dato dalla tecnologia. Ebbene, questo è un altro elemento importante. Io credo che però su questo secondo versante ci sia un po' di ipocrisia da parte dei grandi protagonisti dell'intelligenza artificiale che permettono questo tipo di controllo, quando dicono: attenzione, l'intelligenza artificiale è pericolosa, dobbiamo fermarla. Perché mi viene da dire, cari signori dell'intelligenza artificiale,
2: siamo in chiusura, Daniele, sì. Prego.
3: Sì, se avete timore, venite qui in Europa. Una legge su mantenere l'intelligenza artificiale nel canale della democrazia ce l'abbiamo già, quindi potreste fare il passo.
2: Grazie infinite. Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera, grazie per essere stato con

0: Con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Carlo Boninsegna, in regia Mauro Convertito, a seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.
3: Se femmina vuole, mascolo non si fiuta.
4: Signora La Monica, mezza cadena. Baronessina Pulvirenti, mezza cadena. Sorelle Pegiuzzi, mezza cadena.
5: Giovanni, come mai io faccio sempre parte dell'altra metà di cadena?
2: Questo è Domenico Modugno nei panni di Giovanni Percolla, mentre racconta agli amici delle donne di Catania ed è tratto dallo sceneggiato Don Giovanni in Sicilia. Il libro di oggi è proprio Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati, un romanzo che racconta con ironia il mondo maschile degli anni 40 ed è un mondo in cui le parole, quelle degli ingravi da balconi, contano più dei fatti. Il protagonista, Giovanni Percolla, ha quasi 40 anni e vive a Catania con le sue tre sorelle che lo accudiscono e lo trattano come un re. Le sue giornate passano lente, passano tra sonnellini e discorsi infiniti con i suoi amici Ciccio Muscarà e Saretto Scannapieco. E l'argomento è il solito, l'argomento è la donna, anzi le donne. In una città come Catania, i discorsi sulle donne davano un maggior piacere che le donne stesse. E qui c'è il principio fondante del gallismo, quel modo tipicamente italiano di vivere la virilità più come immaginazione che come azione reale. Giovanni, infatti, parla molto ma conclude poco. A 36 anni non aveva baciato una signorina per bene e che per più di un'ora con una donna Giovanni non era mai stato. Le sue scarpe non l'avevano atteso a lungo ai piedi di un letto a due piazze ed egli non sapeva come una giovane si svegli all'alba aprendo gli occhi sorridenti sugli occhi che la guardano da vicino.

0: guai.
1: Giovanni lavora, per modo di dire, nel negozio di tessuti dello zio. Con la scusa di incontrare un rappresentante, parte per Roma insieme ai suoi due amici, fantasticando sulle donne della capitale. Arrivati a Roma, i tre dimenticano subito il lavoro e passano le giornate alle fermate degli autobus, affascinati dai movimenti che fanno le donne nel salire e scendere i gradini degli autobus. Su ogni donna che vedono, i tre amici costruiscono una storia e quelle fantasie li coinvolgono davvero. Infatti provano emozioni forti, sudano, hanno capogiri e sono un po' come i bambini che si spaventano quando nelle fiabe arriva il lupo. Ma un giorno, esattamente la seconda domenica di aprile del 1939, succede qualcosa che cambia la vita di Giovanni Percolla. Una donna lo guarda, lo talia, perché, come ci spiega Brancati, la storia più importante non è quella dei costumi, del commercio, degli edifici e delle rivolte, ma la storia degli sguardi. La vita della città è piena di avvenimenti, amicizie, risse, amori, insulti. Solo negli sguardi

0: che corrono fra uomini e donne. Nel resto è povera e noiosa. Le donne ricevono gli sguardi per lunghe ore sulle palpebre abbassate, illuminandosi a poco dell'albore sottile che formano attorno a un viso centinaia di occhi che vi mandino le loro scintille, raramente li ricambiano. Ma quando levano la testa dall'attitudine reclinata e gettano un lampo, tutta la vita di un uomo ha cambiato corso e natura. Così, quando la giovane Ninetta Marcolella, oggetto del desiderio di tutti, Don Giovanni alza il viso e posa lo sguardo sul protagonista, lui resta folgorato. I suoi pensieri diventano a senso unico, ma come sempre, tra il dire e il fare, ci sono di mezzo gli oceani. Ogni volta che la incontra, lui si blocca, resta imbambolato, farfuglia parole senza senso, come quando lei gli chiede l'ora e lui, invece di guardare l'orologio, tira fuori un foglietto dalla tasca e risponde confuso: non lo so, è fermo. Giovanni cambia abitudini, lascia la casa delle sorelle e si trasferisce in un villino. Innamorato di Ninetta, cerca di incontrarla ma non riesce mai a dichiararsi, bloccato dalla sua timidezza. Ed ecco ancora Domenico Modugno nei panni di Giovanni Percolli.
1: Signorina Marcolella.
2: Sì?
1: Signorina Ninetta.
2: Sì, signor Giovanni.
1: Sant'Agata, toglimi 10 anni di vita, ma scioglimi la lingua. Signorina Ninetta.
2: Su. Coraggio, signor Giovanni.
1: Grazie.
2: Grazie di che?
1: Di quello.
2: Di quello che cosa?
1: Niente.
2: Che cosa? Signor Giovanni.
1: Nello sprofondo più profondo devo finire!
0: Sarà la ragazza alla fine a prendere l'iniziativa. I due si fidanzano, si sposano e si trasferiscono a Milano. Qui Giovanni cambia vita. Lavora, si sveglia presto, fa ginnastica, frequenta i salotti borghesi. La sua felicità è completa. Giovanni è finalmente diventato un uomo moderno. Eppure succede qualcosa di inatteso. Proprio quando ottiene ciò che desidera, perde il piacere del desiderio. Non è gelosia quella che prova, ma una specie di invidia verso chi ancora può guardare Ninetta con occhi pieni di attesa, dandosi mille volte torto, lodando fra sé l'onestà, il candore, la bontà di Ninetta, chiamandosi coi nomi peggiori, egli continuava a soffrire per tutto quanto di maschile sfiorasse la moglie. Le labbra di Luisi sulla mano di lei, gli acuti del tenore Lugli nell'orecchio di lei, un motto di spirito di Valenti subito riflesso come una favilla negli occhi di lei, sceglieva senza ragione e sapendo chiaramente di averlo scelto senza ragione uno di coloro che frequentavano la sua casa, e su costui rovesciava il suo frenetico miscuglio di sentimenti diversi che poi si sommava nel desiderio che quell'uomo non esistesse. Io sono

Giovanni è irrequieto e non si placa nemmeno quando Ninetta gli annuncia la gravidanza. Sul desiderio di Ninetta, allora, i due tornano a Catania. Dopo un pranzo a casa dalle sorelle, Giovanni si stende nel letto di un tempo e appena si rilassa riscopre subito la sua vera natura. Si mette a letto dopo pranzo per svegliarsi quando è già sera. Per tutto il soggiorno in Sicilia, Giovanni dunque tornerà alla sua vecchia vita e Ninetta dormirà a casa dei genitori. E il lupus in fabula di Don Giovanni in Sicilia è l'inerzia, oppure definirlo meglio primo principio della dinamica, secondo cui un corpo resta fermo finché qualcosa non lo costringe a cambiare. E così è Giovanni. Torna in Sicilia, ritorna al punto di partenza e si allontana anche dalla moglie per cui sembrava cambiato. E la sua non è una trasformazione reale. Cambiare ambiente non basta per cambiare se stessi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto Don Giovanni in Sicilia di Vitaliano Brancati, perché insomma è come nel Gattopardo, perché tutto rimanga

come riposino del dopo pranzo compreso, bisogna che tutto cambi. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Giampaolo Gigante, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete.
5: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ore 7.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Allarme dell'FBI, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Dopo il drone abbattuto in Lituania, razzi sfiorano un elicottero danese. Riforma elettorale, via libera del Senato, per la maggioranza rafforza stabilità e governabilità, protestano le opposizioni e una truffa, il provvedimento ora torna alla Camera. L'ultimo abbraccio ad Emma Bonino, i funerali di Stato in Campidoglio, gli interventi di ricordo, poi il presidente Mattarella e la premier Meloni accompagnano il feretro. Europei di pallavolo, l'Italia cala il poker, battuta anche la Repubblica Ceca. Calcio questa sera al via l'Europa League per il Milan, esordio di prestigio contro il Benfica. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano il crescendo di tensione tra Mosca ed Europa dopo una serie di incidenti nel nord del vecchio continente, incluso lo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Intanto arriva un allarme anche da Washington.
4: I servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. È quel che sospettano le autorità federali americane, annunciando di aver sventato un complotto per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Questo proprio mentre l'Europa fa i conti con un crescendo di sospette e provocazioni russe. Anzitutto, l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza attribuirne l'origine. Ad abbattere due Eurofighter italiani, episodio che conferma quanto fondamentale sia la presenza dell'Italia sul fianco est della NATO.

0: Stato, secondo il ministro della difesa Crosetto, in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma attenzione, anche nei cieli della Danimarca, dove un elicottero militare è stato sfiorato da razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa, e poi in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base aerea in Bassa Sassonia. In Olanda, oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario e spinto l'ente gestore a parlare di sabotaggio coordinato. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Provocazioni quelle russe che hanno provocato la ferma reazione della NATO. Mosca ci vuole intimidire, afferma l'Alleanza Atlantica, ma continueremo a difendere il nostro territorio. Sulla stessa linea le istituzioni europee, l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, avverte: la Russia si assume rischi maggiori e l'Europa deve imporre costi più elevati. La presidente della Commissione europea von der Leyen afferma che Mosca sta mettendo alla prova l'Unione. Oggi il suo discorso sullo stato dell'Unione dinanzi alla plenaria di Strasburgo, dalle 9, tra l'altro, lo speciale in diretta su questa rete. E l'altro fronte di destabilizzazione internazionale, il Medio Oriente, in particolare la guerra in Iran, è sul tavolo del Consiglio di sicurezza dell'ONU, riunito a New York. Al centro dei lavori è la presa dello stretto di Bab al-Mandeb da parte degli Houthi. L'Arabia Saudita fa sapere intanto di aver distrutto un drone diretto sulla città santa della Mecca, lanciato dal movimento filo-iraniano yemenita, che però nega ogni responsabilità. Intanto gli Stati Uniti chiedono ai propri cittadini di evitare viaggi in Arabia Saudita. E le crisi in atto si riverberano intanto sui prezzi dell'energia, argomento questo affrontato anche durante l'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
2: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al Presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la Premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la Presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca. E per contrastare l'immigrazione clandestina di massa, Giorgio Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: E tornando al caro carburanti, atteso in Consiglio dei Ministri il decreto, lo accennavamo con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio. Sugli aiuti mirati invece il governo aspetta il dato Istat sul deficit per chiudere i lavori. Il percorso da seguire, insomma, è tracciato.
3: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive, per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
4: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
3: Gelsomina Testa, GR1.
1: Si accennava alle politiche migratorie, di nuovo scontro tra Italia e Spagna sullo stop al trattato di Schengen. Roma proroga i controlli alle frontiere fino al 30 settembre a causa della crisi di Ceuta. Una decisione assurda, inutile, vergognosa per il ministro degli esteri spagnolo Albares, con Madrid che ha deciso a sua volta la proroga fino all'8 ottobre dei controlli sugli arrivi dall'Italia. Nostro unico obiettivo, garantire la sicurezza dei cittadini, replica Antonio Tajani, che definisce la reazione del governo iberico fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. Sul fronte interno, via libera ieri da Palazzo Madama la nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. 113 i sì. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con i capilista bloccati.
5: Tutta la maggioranza insiste su tre capisaldi della riforma: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini.

0: Le preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, tornano grazie a noi. La Lega è certa, rivinceremo le elezioni. Per noi moderati di Lupi è una legge che rafforza la democrazia. Da Forza Italia, Roberto Rosso.
1: Non stiamo votando una legge perfetta. Per carità, ci sta. Le leggi perfette non esistono. Ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
0: Per AWS, la Premier Meloni varrà una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia dal PD. I Dem sollevano cartelli di protesta contro la legge definita truffa. I 5 Stelle con Conte parlano di legge super truffa e in aula mostrano il facsimile della scheda con la scritta Fratelli di Casta, Luca Pirondini.
2: Se si dice che si sono inserite le preferenze, non è vero. Quella non è una legge elettorale, ma è una legge truffa. Questa è una legge truffa, Presidente.
0: E Renzi avverte: se non ci dividiamo, vinciamo noi. Vasco Pirri, GR1.
3: Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento, per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre la cordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. Il ministro delle imprese del Made in Italy Urso ha convocato invece per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto con Electrolux, le istituzioni locali e le parti sociali. Obiettivo: fermare i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo in tutti gli stabilimenti italiani annunciati dalla multinazionale svedese del Bianco. I sindacati che ieri hanno indetto uno sciopero hanno ribadito che la mobilitazione continuerà fino alla revoca dei licenziamenti. Siamo alla cronaca. Molestò una 13enne nel mini market dove lavorava. Il tribunale del riesame di Torino aggrava la misura cautelare che prevedeva il solo obbligo di firma per il 42enne.
4: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il tribunale del riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
3: La procura di Roma indaga su un piano di fake news e pressioni contro Claudio Lotito per costringerlo a vendere la Lazio. Indagati il giornalista Luigi Bisignani, nonché Mauro Masi e Francesco Maiolini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Banca del Fucino. L'ipotesi di reato e di aggiotaggio, cioè manipolazione del mercato per trarne un vantaggio illecito. I tre respingono le accuse. La Polizia Postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica dopo l'attacco hacker subito dalla banca inglese Revolut, utilizzata una casella PEC compromessa di un'istituzione italiana per farsi consegnare i dati personali di 680 clienti, soprattutto svizzeri e francesi. Secondo il Financial Times, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà il riscatto richiesto. L'addio alla storica leader radicale Emma Bonino. A Roma ieri funerali di Stato laici in Campidoglio, alla presenza delle massime cariche istituzionali.
5: La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Il silenzio militare accompagna il feretro, dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo, tra applausi e momenti di commozione.
6: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
7: per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
8: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?

0: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
1: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Ambiente, brusco aumento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, già superiore alla media del periodo, in ulteriore allargamento, lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata odierna dedicata a questa importante componente della stratosfera. La sua rarefazione, spiega Copernicus, dipende da più fattori, inclusa la variazione delle temperature globali. E a proposito di temperature, resteranno ancora elevate oggi, soprattutto al sud, ma il quadro meteo sta cambiando. Ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
3: Tempo abbastanza buono nella mattinata, ma in peggioramento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Il peggioramento più deciso però arriva domani al nord e su parte del centro. Non sono attesi però fenomeni particolarmente intensi. Una variabilità che ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Solo domenica torneremo a vedere un sole un po' più diffuso.
2: Rai Radio in festa ieri sera all'evento per la presentazione dell'offerta radiofonica di quest'anno, con la nostra rete Radio 1 protagonista tra conferme e novità.
4: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda, con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
5: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo, e grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
4: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
6: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti, ricette dei grandi chef stellati italiani.
4: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
7: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
4: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
8: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
4: Musica con Gian Vignola.
9: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale Rai Radio 1. Quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
4: Marcella Sullo, GR1.
2: Ora lo sport, a partire dagli europei di pallavolo maschile.
10: 4 su 4 per l'Italia di De Giorgi. A Modena battuta anche la Repubblica Ceca, stavolta in rimonta. Qualche errore di troppo costa il primo set, poi la reazione degli azzurri trascinati dai 24 punti di Yuri Romanò, il finale in crescendo e la chiusura in 4 set. Primo posto del girone ipotecato ma ancora non certo. Domani l'ultima partita del raggruppamento contro la Slovenia, poi la partenza per Torino in vista degli ottavi. Ottavi di Coppa Italia, e qui siamo al calcio, raggiunti dal Genoa 1-0 al Südtirol e prossimo turno con l'Inter, e dalla Fiorentina 3-0 al Pisa. Per i viola sarà sfida con il Napoli. In campo internazionale oggi prende il via l'Europa League, con due big del nostro calcio ai nastri di partenza. Stasera alle 21 il Milan debutta contro il Benfica in una grande classica europea. Domani tocca la Juventus contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Intanto si avvicina il secondo cambio in panchina in Serie A. Il Bologna si appresta a esonerare Domenico Tedesco. In arrivo al suo posto Raffaele Palladino. Emanuele Granelli, GR1.
2: Le 7:15, la linea Voregger regionali, poi c'è Radio Anch'io che oggi si occuperà della nuova legge elettorale dal punto di vista sia politico che tecnico. Che cosa cambia? Quali sono gli aspetti più controversi? Favorisce qualcuno? Tanti gli ospiti politici con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1. Restate dunque al nostro ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 8 da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento di giornata.
11: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
14: Fuori legge.
13: Ritorna Tale Quale Show.
14: Fiesta, che fa traffica,
13: con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
15: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre.

0: alle 21.30 su Rai 1.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.

0: vive, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: I magistrati del pool antiviolenza della Procura di Roma al lavoro sull'esposto presentato nei giorni scorsi dall'ex compagna di Walter Lavitola per presunti maltrattamenti subiti dalla donna. E caccia al cecchino che a Roma, in via della Giuliana, ha sparato contro una donna ferendola ad un braccio e costringendola ad un intervento chirurgico, non è la prima vittima in zona. È finita nel sangue, una lite scoppiata a Centocelle per una partita di calcio. Un uomo ha colpito con una falce un 29enne, ora in gravi condizioni, arrestato l'aggressore. Buongiorno da Davide Fiorani e benvenuti al giornale radio del Lazio. Nuovo fronte giudiziario per Walter Lavitola, in carcere dal 10 agosto scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'ex compagna Natalia Potenza l'ha denunciato per maltrattamenti. L'esposto è ora all'esame del pool antiviolenza della Procura di Roma.
2: Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo giudiziario a carico di Walter Lavitola. Nei giorni scorsi la sua ex compagna Natalia Potenza ha presentato una denuncia per maltrattamenti nei confronti dell'imprenditore detenuto a Rebibbia, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. L'esposto dell'ex fidanzata è adesso al vaglio dei pubblici ministeri del pool antiviolenza, che hanno avviato verifiche. Un nuovo tassello per i magistrati. Dopo la rottura con l'ex editore dell'Avanti, la donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata a Piazzale Clodio per 10 ore da PM Carabinieri, che vanno avanti nell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. Agli inquirenti l'ex compagna di Lavitola ha ribadito che non sapeva nulla dell'azione dinamitarda, ma ha fornito un'imponente documentazione fiscale sulle attività finanziarie dell'imprenditore, sui suoi interessi nel settore del carbon credit in Africa e Sud America, e avrebbe ricostruito la rete di affari di Lavitola da quando lo ha conosciuto, elementi che non finiranno in un nuovo fascicolo di indagine ma resteranno nell'inchiesta sull'attentato del 16 ottobre di un anno fa. Pasquale Notargiacomo, TGR Lazio.
1: Ferita da un proiettile esploso con un'arma d'aria compressa, il racconto di una donna colpita mentre camminava in una strada del quartiere Prati di Roma.
3: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
4: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati, accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
3: Perché abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
4: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile, si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. Cristina non è la prima donna colpita in quell'area.
5: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
4: I residenti non nascondono la paura.
6: Però adesso uno purtroppo non si stupisce più di niente.
7: Spero di non essere presa di mira.
4: Ines Siano, TGR Lazio.
1: La squadra di calcio femminile di Borgata Cordiani a Roma è stata aggredita nella serata di lunedì mentre si allenava in un parco pubblico nella zona est della capitale. Il gruppo di ragazze è stato bersagliato da un lancio di bottiglie e minacce. Questo non è un campo né una palestra, se non ve ne andate vi spariamo. Si sono sentite urlare le calciatrici della squadra di calcio popolare, che hanno denunciato. E sempre a Roma, al Quadraro, un ragazzo di 29 anni è stato aggredito a colpi di falce per un litigio scoppiato dopo una partita di calcio. Un 52enne è stato fermato con l'accusa di tentativa omicidio.
8: Una partita di calcio tranquilla, poi la violenza inaudita. Via di Centocelle, poco distante il Quadraro, in questo piccolo marciapiede l'aggressione, un giovane di 29 anni colpito con una falce. Tre fendenti alla spalla, al braccio e all'addome, l'uomo

0: di origine peruviana, viene portato subito all'ospedale Vannini, operato d'urgenza, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Dopo l'aggressione avvenuta domenica sera poco dopo le 23, l'arrivo delle volanti della polizia, si acquisiscono le immagini delle telecamere, si interrogano i testimoni. E dopo aver ascoltato anche i genitori della vittima, il cerchio si stringe attorno a un 54enne, anche lui peruviano. Viene rintracciato in casa poche ore dopo, addosso una maglia sporca di sangue. È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e ora si trova nel carcere di Regina Coeli. L'uomo avrebbe colpito con una falce che teneva in auto nel parcheggio. Si cerca ancora l'arma. Qui in zona non è mai successa una cosa simile, siamo sconvolti, ci racconta chi lavora nel centro sportivo. Alessio Di Curzio, presidente Circolo Sportivo Atletico 2000.
1: Questi ragazzi avevano affittato il campo per fare una partita e diciamo, dopo la doccia, andando via, è scoppiata una discussione e poi fuori, diciamo, tra l'uscita del nostro impianto e la strada c'è stata una rissa. Noi facciamo formazione calcistica, abbiamo una scuola calcio, poi ovviamente quando si gioca a calcio magari l'agonismo si può sfociare magari in qualche discussione, ma con cose del genere no, non sono mai successe.
0: Alessandro Banfo, TGR Lazio.
2: Tre indagati nell'inchiesta della Procura di Roma su una presunta manovra per far scendere il valore delle azioni della Lazio e spingere Claudio Lotito a vendere il club. L'ipotesi di reato è manipolazione del mercato.
3: Una regia e mandanti ancora da identificare, il sospetto dell'antimafia di Roma dietro le contestazioni e le proteste contro Claudio Lotito. La Procura intanto procede per manipolazione del mercato. I magistrati parlano di un disegno ampio unitario, da un lato diffondere notizie false per provocare una riduzione del prezzo delle azioni della SS Lazio quotata in borsa, dall'altro spingere il presidente a vendere il club. Nel registro degli indagati il giornalista Luigi Bisignani, Mauro Masi e Francesco Maiolini, rispettivamente presidente e amministratore delegato della Banca del Fucino. Social network e mezzi di informazione usati, si legge nelle carte, per portare avanti una vera e propria campagna denigratoria. Tra le pseudo notizie fatte circolare l'imminente cessione da parte di Lotito della Lazio, le sue aziende in crisi o l'intenzione del patron biancoceleste di far retrocedere la società per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. L'indagine è partita dalle denunce del senatore di Forza Italia, minacce di morte, manifesti, striscioni. Nessun rapporto con la SS Lazio, nessun coinvolgimento nell'inchiesta, precisa la Banca del Fucino. Accuse infondate, presenterò denuncia per calunnia, annuncia Mauro Masi. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
2: Inizio di anno scolastico difficile per gli studenti dell'Aisan Bachelet di Pria Valle a Roma. Roma, episodio di vandalismo invece nei giorni scorsi anche all'ITIS Maiorana di Cassino.
4: 150.000 euro di danni e nessuna certezza sul rientro in classe. È stato un inizio anno scolastico difficile per 25 classi dell'istituto Einstein Bachelet di Prima Valle. Ad agosto la sede di Via Nazareth è stata saccheggiata dai ladri, cavi elettrici tagliati e metri di cavi di rame portati via. La scuola ha denunciato l'accaduto e la città metropolitana ha fatto una verifica. Servirà stanziare una quota extra in bilancio e indire una gara per l'affidamento dei lavori, ha spiegato il consigliere delegato all'edilizia scolastica Daniele Parrucci. I ragazzi nel frattempo sono stati spostati nei locali di via Pasquale II, organizzati con lezioni a turni. Situazione complicata soprattutto per una cinquantina di studenti disabili che nella sede Bachelet avevano aule e spazi dedicati. L'auspicio è di riuscire a tornare alla normalità in un paio di mesi. Scuole nel mirino anche in provincia di Frosinone, a Cassino, dove nella notte tra il 7 e l'8 settembre un gruppo di giovani avrebbe danneggiato l'ITIS Maiorana. Sul caso indaga la Procura per i minori di Roma. Linda Dorigo, TGR Lazio.
2: I funerali di Stato in Campidoglio di Emma Bonino, alla cerimonia laica, i rappresentanti di tutti gli schieramenti politici, il feretro accompagnato in piazza dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni.
5: Scusaci Emma per tutto questo, dice con un velo di commozione parlando durante le esequie Riccardo Maggi di Più Europa. Lei non amava le retoriche, le cerimonie lunghe e chissà cosa avrebbe detto dell'ondata di calore di questi giorni. Soprattutto ci raccontano i suoi compagni di strada radicali che hanno accompagnato il suo mezzo secolo di battaglie. Non amava l'inconcludenza, aveva sempre un dossier, una questione su cui impegnarsi, dai diritti individuali alle libertà fondamentali, a un'idea del diritto che portò alla Corte Penale Internazionale. Nella sala della Protomoteca al Campidoglio si celebrano i funerali laici di una vera e propria statista. Ad assistere il Presidente della Repubblica Mattarella, quella del Consiglio Meloni, il Presidente del Senato La Russa, il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso, accanto a tutta la classe politica, tra i 200 partecipanti, i suoi familiari, i compagni di strada, di battaglia, radicali, dall'associazione Luca Coscioni a Nessuno Tocchi Caino, da Non c'è pace senza giustizia al Partito Radicale, detto transnazionale. Bonino non ha

0: Amava il destino dei profeti inascoltati da vivi e non era un'anima bella, come dice Enrico Letta, che con Romano Prodi parla ai funerali di Stato voluti da Giorgia Meloni. Con Prodi e Letta fu ministro, prima alle politiche europee, poi agli esteri. Era stato invece Silvio Berlusconi a nominarla commissaria europea agli aiuti internazionali e fu lei, da commissaria, tra i primi a denunciare il massacro etnico di Srebrenica. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale il 7 settembre. È lo stesso giorno dei funerali tributati con tutti gli onori dallo Stato di Serbia all'autore di quel massacro, Ratko Mladic. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Non saranno a Roma i prossimi mondiali di atletica leggera. La decisione presa durante la riunione del consiglio di World Athletics a Budapest è stata quella di premiare le candidature di Nairobi e Monaco di Baviera. L'edizione nella capitale keniota nel 2029 sarà la prima nel continente africano, poi nel 2031 in Germania nello stadio olimpico di Monaco. Bocciate quindi le altre candidate Roma e Londra. Ora gli aggiornamenti sul traffico con Rai Pubblica Utilità e Roberta Di Mauro.
2: Sulla diramazione Roma Nord il traffico è rallentato tra Sette Bagni e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Sulla diramazione Roma Sud code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione del raccordo. Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra Via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Parte oggi fino al 22 settembre la settimana europea della mobilità, l'appuntamento annuale promosso dalla Commissione europea. Oltre 100 iniziative che coinvolgono i municipi, le associazioni, le scuole, i comitati di quartiere e le aziende.
1: Previsioni del tempo in regione.
3: Lo scenario meteorologico è dominato dalla presenza di un campo di alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo sulla nostra regione. Oggi il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche nube in formazione nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno stazionarie, con massime che difficilmente supereranno i 30 gradi. La ventilazione sarà debole e variabile nell'entroterra, a regime di brezza sulle coste e di maestrale sul mare, dove soffieranno venti di debole intensità. Il mare invece sarà poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: È tutto per questa edizione coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessio Caranzetti. Da Davide Fiorani che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA.
14: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
13: 59 canoni, 75.000 km, rata finale.

0: annuale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
2: fuori. Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva con 113 voti favorevoli, 71 contrari, 2 astenuti.
4: La riforma approvata in Senato elimina i collegi uninominali e introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza, 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, se la lista o coalizione incassa almeno il 42% dei voti in entrambe le Camere, altrimenti si applica il proporzionale puro. Fissato un tetto massimo dei seggi totali, 220 alla Camera e 113 al Senato. A Palazzo Madama sono state introdotte le preferenze, ma i capilista restano bloccati. Dal secondo candidato a scendere, l'elettore può sbarrare fino a 3 nomi sui 6 già prestampati sulla scheda con alternanza di genere. Le soglie di sbarramento rimangono quelle attuali, 10% per le coalizioni e 3% per le liste. Eliminata la norma cosiddetta anticespugli, ma per i partiti non presenti in Parlamento le firme necessarie da raccogliere aumentano da 1.500 a 6.000 per collegio. Esonerato chi ha un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere, mentre per chi è presente solo nel gruppo misto le sottoscrizioni richieste restano 1.500. Le forze politiche devono indicare al momento del deposito del programma elettorale e non sulla scheda il nome del candidato presidente del Consiglio. Per i votanti dell'estero le attuali 8 circoscrizioni vengono ridotte a 3, 2 per la Camera e 1 per il Senato. Infine sono ammessi a votare i fuori sede iscritti in un apposito elenco, inclusi i caregiver familiari.
5: 7.34 di mercoledì 16 settembre 2026, Giorgio Zanchini al microfono, bentornati ascolto di Radio Anch'io. Avrete capito il tema della puntata di oggi, la prima parte più tecnica per spiegare quello che avete appena ascoltato in questa scheda di Rai News: premio, liste, soglie, che cosa cambia con il cosiddetto stabilicum approvato ieri in Senato. Adesso manca il voto della Camera e vedremo, perché alla Camera c'è il voto segreto, le reazioni più diverse, legge truffa dicono le opposizioni, broglio di Ricino è l'apertura del manifesto, invece la maggioranza che parla di una legge elettorale che porterà stabilità, che permetterà di capire chi governa e quindi la categoria, il valore della governabilità. 335-699-2949, vi leggo un po' dei messaggi che già ci avete mandato. Michela da Forlì: la nuova legge elettorale è un proporzionale puro con premio di maggioranza, chi prende più voti governa. Cosa c'è che non va bene? La mancanza di inciuci post elettorali. Umberto da Marghera: un vero scandalo, l'Italia è l'unica nazione che in 20 anni chi governa modifica per 5 volte la legge elettorale, è un vero scandalo e ci ridono dietro. Buongiorno, 78 anni, ho la terza media, ma non per questo, scrive Rosa dal Trentino, sono una persona ignorante, vedere modificare la legge elettorale mi fa paura, non abbiamo più libertà di scegliere, dove sta andando il nostro paese, questa operazione mi significa metterci il bavaglio, mi auguro un intervento del nostro presidente Mattarella. Ma cosa succederebbe, altro messaggio, se fossero due le coalizioni che superano il 42%? Va bene quello, basta che vince quella che ha preso anche uno 0,1 di più. Le voci dei politici, ascoltate ieri in Senato, ascoltiamo De Priamo, Fratelli d'Italia, Sasso, Forza Italia, e poi le altre voci che vi dirò.
6: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. E allora io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
7: Si può dire che non stiamo votando una legge perfetta, per carità, ci sta, le leggi perfette non esistono, sono scritte da donne, da uomini che perfetti non sono, ma nessuno può dire che questa legge rappresenti una deriva.
8: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come Presidente del Consiglio, con Matteo Salvini che tornerà a occuparsi di immigrazione e di sicurezza per gli italiani nella carica di Ministro dell'Interno.
5: E l'ultima voce era quella di Paganella della Lega, insomma, l'avrete capito, le opposizioni, Boccia, PD, Pirondini, Movimento 5 Stelle, Calenda, Azione.
9: Le preferenze piacevano a Giorgia Meloni solo quando faceva propaganda, quando sono diventate vere è scappata e ha preferito i nominati. State cacciando le donne dal Parlamento.
10: Ci sono intanto le preferenze farlocche. Perché?

0: Cioè inseriamole ma per quei posti che tanto non verranno eletti. Quelli che verranno eletti li diamo ai capilista che decidiamo noi. Questa è stata la grande novità. Quella non è una legge elettorale ma è una legge truffa.
1: C'è un piccolo dettaglio che il capolista è non solo bloccato ma non c'ha l'equilibrio di genere. Quindi noi avremo un Parlamento per la larga maggioranza maschile. Sulle preferenze si deve esprimere l'alternanza se fai due preferenze. E noi sappiamo che la maggioranza delle persone non fa due preferenze.
2: 7:38, Francesco Clementi insegna diritto pubblico italiano e comparato alla Sapienza di Roma. Cito il suo ultimo saggio, Votare. Professore, benvenuto, buongiorno.
3: Grazie a voi, buongiorno.
2: Due domande a chiarificazione dei mille dubbi che esprimono i nostri ascoltatori. È un proporzionale, un maggioritario, un ibrido?
3: Allora, è certamente un proporzionale che però ha un elemento maggioritario importante che è il premio di maggioranza, appunto. Però è certamente un sistema costruito sulla formula di tipo proporzionale, non a caso, appunto, molti già dicono che è un ritorno alla prima fase repubblicana.
2: Professore, rispetto alla legge con la quale abbiamo votato nelle ultime elezioni, spieghi a chi ci ascolta cosa cambia di sostanziale.
3: Beh, cambia moltissimo, nel senso che la formula proporzionale che noi abbiamo, che si esprimerà attraverso un voto appunto con le preferenze, vede per chi supera coalizioni, diciamo così, il 42% in entrambe le Camere, la possibilità di ottenere appunto questo premio di maggioranza che si sostanzia in 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati appunto e di 113 senatori. È molto importante la differenza appunto che fa il premio, perché siamo chiari, la legge elettorale è stata voluta, pensata e costruita esattamente per produrre una maggioranza e il premio di maggioranza assolve a questa funzione. Il punto è che la soglia per ottenere il premio è il 42% in entrambe le Camere, fatto non scontato, diciamo, visto il quadro politico. Certo. Che cosa accade se nessuno arriva al 42%? Che il sistema è interamente proporzionale con le preferenze, quindi appunto la prima fase della Repubblica.
2: Professore, lei è un jus publicista, stamane sui giornali ci sono molti articoli che dicono già pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale. Quali sono i profili eventuali di incostituzionalità?
3: Allora, diciamo così, lasciamo che la Corte faccia il suo corso e quindi se arriva il ricorso in Corte i giudici si pronuncino. Ci sono però degli elementi che appunto alcuni colleghi hanno intenzione di promuovere e sollevare. Gli elementi principali naturalmente riguardano il premio, nel senso che per alcuni il premio è un elemento troppo distorsivo della rappresentanza politica. Il fatto in realtà fino a un certo punto può essere confermato, perché la stessa Corte Costituzionale in una sua sentenza, la 1 del 2014, aveva già aperto alla potenzialità di un premio che fosse naturalmente coerente. Il secondo elemento, lo sappiamo bene, è la questione naturalmente della parità di genere. Sì. Perché mentre la legge precedente, cioè l'attuale, quella con cui abbiamo votato, consentiva un'alternanza davvero paritaria per chi veniva eletto in lista bloccata, oggi questa opzione non c'è. Perché? Per cui si può scegliere di inserire appunto, perché si può scegliere di inserire un uomo o una donna bloccato, ma non un uomo e una donna in alternanza. L'alternanza si verifica nel secondo nome, che però non è a lista bloccata ma viene eletto con le preferenze. Quindi, per essere ancora più semplici, il primo è eletto a lista bloccata e quindi, diciamo così, storicamente spesso si mettono gli uomini, la voglio dire così. Il secondo nome in questo senso obbliga la legge a che sia di altro genere, cioè una donna. Ed è chiaro che a questo punto il secondo nome va con le preferenze, che è inutile dirsi è un po' più complicato dal punto di vista dell'elezione, perché è più difficile vincere con le preferenze invece che evidentemente essere un nome a lista bloccata e quindi essere eletto automaticamente. Il terzo elemento, glielo dico al volo molto rapidamente, è l'accorpamento dei collegi esteri. Perché già noi sappiamo che il voto degli italiani all'estero è un voto molto complicato ed è un collegio molto discusso in tanti anni da quando la legge Tremaglia venne approvata. A maggior ragione accorpare questi grandi, diciamo, continenti.
2: C'è un collegio mondo, no?
3: Un collegio mondo rende, diciamo, la distanza fra eletto e elettore effettivamente molto palese. Ma insomma, vedremo cosa riterrà la Corte e quando arriverà eventualmente un ricorso.
2: Grazie come sempre per la chiarezza. Il professor Francesco Clementi, ci stava ascoltando Giovanni Zanni, che è il direttore di Pagella Politica, insomma un sito che fa un lavoro a mio avviso preziosissimo per capire le cose della politica, le dinamiche, i sistemi. Tra l'altro c'è la possibilità di leggere una spiegazione molto accurata su questa nuova legge elettorale. Giovanni Zanni, ricordiamo peraltro, direttore, che questa legge deve trovare l'ultima approvazione alla Camera e non è pacifico che venga approvata così, voto segreto, qualche mal di pancia, giusto?
4: Giustissimo, giustissimo.

0: benissimo, è una legge elettorale che ancora non ha, diciamo, passato la soglia del traguardo, e c'è l'ultimo voto alla Camera. Alla Camera, se le opposizioni vorranno, e diciamo è quasi certo, perché sarebbero, diciamo, sarebbe molto strano che non facessero, possono chiedere il voto segreto, e in quel caso sono obbligati a, cioè lo otterranno, ecco. E cosa succede nel voto segreto non si sa, non si sa, soprattutto perché c'è un punto su cui abbiamo visto che la maggioranza parlamentare non è così salda, ed è le preferenze. Nella maggioranza, gli attuali parlamentari, anche della maggioranza, hanno già fatto vedere, cioè, a luglio,
1: soprattutto
0: che
1: le parlamentari donne, no Zagni? Le parlamentari donne del centrodestra potrebbero votare no.
0: Le parlamentari donne, ma in generale anche i parlamentari che non hanno voglia di fare campagna elettorale sul territorio andando alla caccia di tutti i voti. La campagna elettorale con le preferenze è una campagna elettorale in cui nessuno è sicuro di nulla, e sicuramente è molto diverso rispetto a farsi mettere nelle posizioni prefissate dalle segreterie del partito.
1: A questo punto è molto chiaro. Cerchiamo di spiegare a chi ci sta ascoltando quali effetti potrebbe produrre, stanti le cose come stanno adesso dal punto di vista dei sondaggi. Cioè, se fotografiamo l'opinione pubblica italiana, l'elettorato, più o meno le due coalizioni sono alla pari, più o meno, però mi corregga lei, ma c'è la questione Vannacci, o sbaglio?
0: Esatto, questo è infatti il problema principale. Raggiungere il 42% non è per niente facile. Negli ultimi 20 anni alle elezioni ce l'hanno fatto solo due schieramenti: il centrodestra nel 2022, che ha preso il 43%, ma prima bisogna andare indietro a Berlusconi nel 2008. Quindi 42% è una soglia relativamente alta per la politica italiana, e il centrodestra, diciamo, fino a Vannacci ce l'avrebbe fatta di poco. Ora c'è Vannacci che ha cambiato del tutto le carte in tavola, e quindi come dire, ma il problema di base è provare a stabilire dei numeri e a immaginarsi una legge che dia maggioranze solide, quando nella politica italiana, in cui tutto cambia, ecco, quindi è quello che è difficile.
1: Senta, l'ultima cosa, Giovanni Zagni, ci sta ascoltando Alessandro Norato, che è il leader di Progetto Civico Italia, assessore al Comune di Roma, arrabbiatissimo per la questione della raccolta delle firme. La spiega a chi ci sta ascoltando, e poi sentiamo l'assessore Onorato.
0: Certo, la nuova raccolta delle firme mette delle soglie molto più alte per i partiti che non sono rappresentati in Parlamento. In sostanza, se qualcuno ha già anche pochissimi deputati senatori, è tranquillo sul fatto che potrà presentare le liste anche alle prossime elezioni. Se invece qualcuno non è rappresentato in Parlamento oggi, praticamente deve raccogliere più di 110-120 mila firme per potersi presentare alle elezioni, perché c'è una soglia minima di firme che vanno raccolte prima delle elezioni in ogni collegio elettorale, che sono 49, ed è un grande sforzo organizzativo raccogliere le firme soprattutto in poco tempo, e soprattutto per una forza nuova.
1: Giovanni Zagni, direttore di Pagella Politica, che sta parlando. Assessore Onorato, buongiorno, è per questo che siete irritati, benvenuto.
2: Buongiorno. No, innanzitutto le firme da raccogliere sono un minimo di 372.000 fino a 430.000. Aggiungerei che Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, nel 2013, quando si presentò la prima volta alle elezioni politiche, prese solo l'1,9%, eleggendo 8 deputati, dovette raccogliere solo 40.000 firme. Quindi la domanda democratica che io pongo è: perché la Meloni nel 2013 dovette raccogliere solo 40.000 firme, io oggi, Progetto Civico Italia, ne dovrebbe raccogliere 400.000, 10 volte tante? E soprattutto, se questa norma fosse stata applicata nel 2013, Fratelli d'Italia non sarebbe mai entrata in Parlamento, e da ultimo partito non sarebbe mai diventato primo partito, e la Meloni non sarebbe mai diventata Presidente del Consiglio. Allora voglio dire questo: le regole valgono per tutte. Ho letto questa mattina sui giornali che Renzi avrebbe detto: se uno non è in grado di raccogliere le firme, è giusto che non va in Parlamento. Ma lo dice lui che le firme non le ha mai raccolte. La volta scorsa entrò in Parlamento perché gli regalò il simbolo Calenda, questa volta è esentato. Questo numero di firme è totalmente anticostituzionale. Oggi tocca a noi, domani potrebbe toccare a qualcun altro. La Costituzione parla chiaro: non si possono creare ad arte delle barriere che non permettono ai cittadini.
1: Quindi, assessore,
2: di poter scegliere liberamente.
1: Che farete?
2: Beh, innanzitutto abbiamo scritto al Presidente della Repubblica, e verso il quale nutriamo naturalmente fiducia totale. Sappiamo benissimo che non c'era bisogno della nostra lettera per chiedere la tua

0: la sua attenzione, che sicuramente c'è e vigila su quello che sta avvenendo, su una legge elettorale che salva chi è in Parlamento e lascia fuori chi vorrebbe entrare dal basso, dai cittadini. Io vorrei chiarire che il Progetto Civico è un movimento politico nato appena 3 mesi fa, con un simbolo che ancora pochi conoscono e già è nei sondaggi tra l'1,3 e il 2,7%. Ma lei si rende conto che noi dovremmo raccogliere un numero di firme superiore a partiti, a voti che hanno preso partiti che invece sono esentati? Cioè, noi moderati di Lupi alle ultime elezioni ha preso 270.000 voti. Ha preso 270.000 voti. Noi dovremmo raccogliere 130.000 firme in più dei voti che ha preso Lupi. E badate bene, firme da raccogliere in 15 giorni, distribuiti in tutti i collegi d'Italia a mano con cancellieri e notai, come nel Medioevo, senza speed.
1: Alessandro Onorato pone una questione che sui giornali è molto presente, chi ci ascolta credo che la conosca. Il leader di Progetto Civico Italia ha raccontato appunto la novità della sua offerta politica e la difficoltà, credo oggettiva, di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni, anche assessore, qualcuno lo sa, senz'altro noi romani, ai grandi eventi sport, turismo e moda del Comune di Roma. C'è un chiarimento che vorrei chiedere a Elisa Calessi, che è una collega di Libero, inviata di Porta a Porta. Elisa, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno,
1: allora,
2: a te.
1: Spieghiamola a chi è, diciamo, non tanto aduso alle cose della politica. Nelle parole di Onorato poco fa c'era, non dico un tono velenoso, ma insomma un tono un po' polemico nei confronti di Renzi. In teoria sia Renzi sia Onorato dovrebbero presidiare, diciamo, la parte centrista del campo del centrosinistra. Spiega a chi ci sta ascoltando perché ci sono queste frizioni.
2: Ma perché si è creata questa situazione per cui, come dicevi tu, probabilmente si creeranno due liste di centro nel centro-sinistra e diciamo il conflitto sta nel fatto che si dice, diciamo, adesso non mi prolungo in altri dettagli, però che Renzi sia, diciamo, più vicino ad Elly Schlein, così come Onorato più vicino a Conte, per cui nelle primarie, diciamo, entrambi potrebbero giocare un ruolo, sì, importante, soprattutto se come è probabile ci fossero primarie a doppio turno, nel senso che nel primo turno magari ognuno presenta un proprio candidato, poi nel secondo turno i voti di Renzi potrebbero convergere su quelli di Schlein e quelli di Onorato su quelli di Conte. Non solo, è noto che il Conte e il Movimento 5 Stelle hanno riserve fortissime nei confronti della presenza di Renzi, di Tagliaviva nella coalizione, e quindi anche qui si dice, diciamo, che il sostegno di Conte alla lista di Onorato fosse funzionale a marginalizzare, se non escludere o comunque ridurre, il peso di Renzi nella coalizione, nel senso che se tu aumenti, diciamo, il sostegno a una lista di centro, presumibilmente riduci lo spazio a quell'altra, perché insomma lo spazio è quello lì.
1: Senti Elisa, Alessandro Onorato ha raccontato la difficoltà in 15 giorni di raccogliere, lui dice, 400.000 firme con bollo, notaio, insomma è una cosa molto complicata sul territorio per un partito nuovo, ma certo, la maggioranza nel approvare lo stabilicum che motivazioni adduce per questa norma?
2: Guarda, sono le cosiddette liste civetta. Il problema delle liste civetta, che effettivamente è un problema che si è presentato in precedenti edizioni, cioè il fatto che una coalizione favorisce la nascita, o comunque esistono liste che magari non prendono pochissimi voti, ma giocano su nomi che possono, diciamo, tra virgolette, ingannare gli elettori. Faccio degli esempi: ieri sera Porta a Porta Tajani ne faceva alcuni, non so, Forza Totti, sì. Roma, Lega del Settentrione, cose così, no? Che possono ingannare l'elettore che pensa di votare appunto a Forza Italia oppure Lega Nord, invece si mette la crocetta sbagliandosi, sì, su una di queste liste. Perché questo? Per due motivazioni. Uno, perché magari appunto gli inventori di queste liste possono provare in qualche modo a racimolare i voti e, certo, e a leggere qualcuno, anche se è molto complicato. Due, possono essere utili, esatto, comunque, esatto, alla coalizione che fa apparentamente con queste liste, perché anche se queste racimolano, non so, 200 voti, sono sempre 200 voti. Esatto. Ecco, quindi per evitare questo, che

0: effettivamente un inganno dell'elettore, si è sempre cercato di applicare norme che da una parte garantissero la rappresentanza, il diritto di
1: Però
0: chiunque
1: Elisa,
0: candidarsi,
1: l'obiezione è caduta la norma anticespugli, no? Quindi tu,
0: sì.
1: anche io e te, se ci candidiamo, possiamo contribuire.
0: Esatto, infatti certo che ci vuole un limite, quindi secondo me il principio di comunque creare un limite per evitare appunto queste liste ingannevoli c'era. Dall'altro è vero che probabilmente la soluzione che si è trovata è effettivamente molto molto complicata, forse si poteva trovare una soluzione un po' più di equilibrio, insomma prevedere un tempo più lungo per raccogliere le firme, non lo so, forse c'erano altre soluzioni. Detto questo, ci saranno sicuramente ricorsi e quindi vedremo cosa deciderà alla fine la
1: Eh
0: consulta.
1: sì, perché il nodo alla fine è questo. Elisa Calessi, collega di Libero e di Porta a Porta, la ringraziamo per averci aiutato a inquadrare, se non altro, la questione della raccolta delle firme, che è quella che sta suscitando più polemiche, ma è il quadro generale che in realtà ieri ha animato il nostro Parlamento. Avete sentito da parte delle opposizioni le accuse di una legge truffa con un premio di maggioranza eccessivo, e poi la difesa di Giorgia Meloni e poi di tutta la maggioranza, o di gran parte della maggioranza, che dice: no, con questa legge elettorale noi evitiamo di tornare al proporzionale puro e affidiamo a chi prende più dalla coalizione, prende più del 42%, una maggioranza solida che permetta, come è accaduto in questa legislatura che si chiude fra qualche mese, di governare, diciamo, pacificamente. Giorgia Meloni, d'altra parte, ha superato il traguardo del governo più longevo della storia della Repubblica. Noi poi daremo la parola ai politici di Movimento 5 Stelle, della Lega, del PD, di Fratelli d'Italia, ai quali gireremo e faremo ascoltare la valanga di messaggi sul tema della legge elettorale, ma più in generale della politica che ci state mandando. Continuate a farlo. 335-699-2949. Noi ci sentiamo tra una mezz'ora, subito dopo il giornale radio al quale diamo la linea.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia ci sono code per traffico intenso di mezzi pesanti tra circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla 4 Venezia-Trieste code al casello di Trieste-Lisert per il passaggio di un trasporto eccezionale in direzione di Trieste. Sulla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti per traffico intenso tra Arenzano e l'A7 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica code per traffico tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla stessa 14 code per lavori tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona. Code a tratti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa tra Pistoia e l'Autosole in direzione di Firenze. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico intenso tra Sette Bagni e il raccordo in direzione dell'Anello Cittadino. Sulla 3 Napoli-Salerno rallentamenti per traffico tra Torre del Greco e San Giovanni zona industriale in direzione di Napoli. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: 99, 99, non è possibile!
7: Tesoro, tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso!
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99 Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.

0: Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: L'FBI lancia l'allarme, Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev dopo il drone abbattuto in Lituania. Razzi sfiorano un elicottero danese. Medio Oriente, gli Houthi non si fermano, nuovi attacchi, colpito anche un caccia saudita, Riyadh denuncia distrutto un drone puntato sulla Mecca. Caro carburanti, la Premier Meloni sollecita a Bruxelles azioni concrete e immediate, nel pomeriggio Consiglio dei Ministri si va verso una nuova proroga del taglio delle accise. Riforma elettorale, il testo approvato dal Senato ora torna alla Camera, per la maggioranza rafforza stabilità e governabilità, le opposizioni è incostituzionale e penalizza le donne. Revolut vittima degli hacker, alla società finanziaria inglese sottratti dati sensibili di 700 clienti per la truffa informatica usata una PEC istituzionale italiana compromessa. Il buco nell'ozono si amplia, secondo il servizio satellitare Copernicus, a settembre l'estensione in Antartide è aumentata bruscamente, colpa anche delle temperature globali. Radio Rai c'è e il futuro è già in onda. Festa allo Stadio Olimpico per i nuovi palinsesti. Informazione, cultura, territorio, musica e sport. Radio 1 protagonista tra conferme e novità. Europei di pallavolo, l'Italia mette la quarta e vede il primato nel girone. Calcio al via l'Europa League del Milan. Questa sera alle 21, sfida di lusso contro il Benfica. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Crescono dunque ancora le frizioni tra la Russia e la NATO per una sequela di incidenti nel nord Europa, a partire dallo sconfinamento di un drone in Lituania abbattuto da caccia italiani. Intanto arriva un allarme anche dagli Stati Uniti, ma ci aggiorna in studio Valeria Fraschetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a te. È l'FBI a rivelare che da almeno 2 anni i servizi segreti russi stanno cospirando per compiere omicidi mirati e atti di terrorismo negli Stati Uniti e in paesi europei che sostengono l'Ucraina. Sventato almeno un piano per uccidere un noto dissidente russo a Washington. Un allarme che giunge proprio

0: mentre l'Europa è teatro, lo dicevi, di un crescendo di incidenti sospetti. Anzitutto l'ennesimo sconfinamento di un drone in Lituania, carico di esplosivo, proveniva dalla Bielorussia, dice Vilnius, senza però attribuirne l'origine. Ad abbatterlo due Eurofighter italiani. Un episodio che conferma che la presenza dei militari italiani sul fianco est della NATO è fondamentale, dice il ministro della difesa Crosetto in visita ieri proprio nello Stato Baltico. Ma è tensione anche nei cieli della Danimarca. Razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno sfiorato un elicottero militare danese che la stava fotografando. Convocato da Copenaghen l'ambasciatore russo. E poi in Olanda oggetti metallici sui binari hanno bloccato il traffico ferroviario in quello che l'ente gestore locale definisce sabotaggio coordinato, mentre in Germania rinvenuti i resti di un drone nei pressi di una base militare in Bassa Sassonia. Azioni non isolate, secondo la NATO, che dichiara la Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio. Sulla stessa linea i vertici dell'Unione Europea, ma sentiamo la nostra inviata a Strasburgo, dove oggi si terrà la plenaria dell'Europarlamento.
1: La presidente della Commissione tuona contro la Russia. Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive su un social Ursula von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea, Callas, la Russia gioca con i timori dell'escalation, non indietreggeremo. I giorni scorsi segnati dagli attacchi ibridi, sabotaggi, sconfinamenti, aggressioni indirette, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia dell'escalation, perché Putin allarga il suo raggio di azione, sostiene Raja Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE ed ex ministra della difesa. L'Europa è in grado di contrastare efficacemente le aggressioni indirette. Dobbiamo fare di più, aggiunge. Intanto a Strasburgo l'atmosfera è frenetica. Tra poco la presidente della Commissione terrà il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Testo segretissimo, ma secondo alcune anticipazioni, difesa e guerra ibrida, intelligenza artificiale e migrazioni saranno tra i temi portanti. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Noi seguiremo il discorso sullo Stato dell'Unione con uno speciale a partire dalle 9 su questa rete.
2: E allora grazie a Valeria Fraschetti. Noi ci spostiamo intanto in Medio Oriente, altro fronte di destabilizzazione. Sale la tensione nella penisola arabica. Poco fa gli Houthi hanno annunciato l'abbattimento di un jet saudita, mentre Riyadh accusa i ribelli Houthi di aver lanciato un drone sulla città santa della Mecca.
3: Le moschee sacre e i pellegrini musulmani di tutto il mondo sono una linea rossa. Turki al-Malki, portavoce della coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, annuncia così che Riyadh ha distrutto un drone puntato sulla Mecca. Gli Stati Uniti allarmati invitano i propri cittadini a non partire per l'Arabia Saudita. Sui social circolano dall'alba video che immortalano il bagliore della controaerea di Riyadh proprio dietro il minareto di marmo bianco della moschea sacra, tra fedeli increduli. Ma gli Houthi smentiscono. Le immagini, dicono, sono del 2017. Conquistata la costa del Mar Rosso, messe le mani su Bab el Mandeb, stretto strategico per il passaggio del petrolio globale, gli Houthi puntano ora alle roccaforti del governo yemenita. Da oltre un decennio si preparano a prendersi lo Yemen, a rovesciare l'unica repubblica tra le monarchie del Golfo per instaurare un imamato. Nella riunione di urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU della notte, stanziati 9 milioni di dollari per assistere chi sta scappando dalla guerra in Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è invece volato, preoccupato, al Cairo. Abbandonato da Trump, vuole scongiurare che l'Egitto si coordini con gli Houthi per la gestione del canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Delle crisi internazionali in atto ha parlato ieri anche il presidente della Repubblica Mattarella nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation. Il capo dello Stato è intervenuto anche sull'intelligenza artificiale, richiamando la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità, ha detto, di fronte al potere dei grandi soggetti privati. Un'esigenza di regole che Mattarella estende anche ai rapporti internazionali segnati, ha detto, da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
4: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
2: Negli Stati Uniti ora per la terza volta la Camera ha votato una nuova misura che impone a Trump la fine della guerra in Iran o a richiedere l'autorizzazione al Congresso. Il presidente guarda intanto in queste ore soprattutto ai temi di politica interna, pensando alle elezioni di metà mandato, si scontra poi con la Corte Suprema. L'inviata.
5: Sono i giudici a frenare sulle decisioni del presidente.

0: degli Stati Uniti. Intanto quelli della Corte Suprema che hanno bocciato l'ordine esecutivo di marzo scorso con cui Trump ha cercato di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è stata durissima e, come spesso accade, via social. La Corte ha deluso il Paese, ha scritto. Si fa condizionare dai democratici pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il Presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso Trump. L'altro giudice che mette bastoni fra le ruote del tycoon è quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte: il centro per le arti performative sarà ristrutturato e aprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: E c'è un'ultima ora battuta dalle agenzie internazionali riguardo all'Ucraina. La Russia ha attaccato un autobus civile a Dnipropetrovsk, la regione ucraina. Ci sarebbero 5 morti, a confermarlo il governatore della regione. Alle 8:08 su Radio 1 il governo lavora su più dossier a partire dal caro energia.
2: Dal Consiglio dei Ministri del pomeriggio, dedicato soprattutto all'ex Ilva, potrebbe arrivare una proroga di un'altra settimana del taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani, in attesa delle nuove misure mirate. Giorgia Meloni agisce su più fronti, chiedendo al Presidente del Consiglio europeo, ricevuto ieri a Palazzo Chigi, azioni concrete e immediate per sostenere famiglie e imprese dell'Unione. Premier che condivide la proposta di Antonio Costa di mettere al primo punto del prossimo Consiglio europeo la competitività e rilancia la richiesta di più risorse per la politica agricola comune, la coesione, l'industria e la ricerca. Giorgia Meloni ribadisce anche l'importanza di rafforzare sia i controlli alle frontiere esterne, sia gli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi migratori irregolari. E Antonio Costa, poco dopo, sui social, scrive di voler trovare soluzioni europee alla gestione dell'immigrazione, annunciando un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: E tornando al caro carburanti, atteso in Consiglio dei Ministri il decreto, lo accennavamo con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
3: Altri 7 giorni, 10 al massimo, è la durata dell'ennesimo sconto da 17 centesimi sul gasolio su cui sta lavorando il governo in vista della scadenza dell'ultima proroga di giovedì 17. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri però potrebbero non esserci ancora gli aiuti mirati per le categorie più in difficoltà, molto dipende dai dati Istat sui conti pubblici attesi il 22 settembre, che consentiranno di capire se il rapporto deficit-PIL può scendere sotto il 3%, aprendo la strada per l'uscita dell'Italia dalla procedura europea di infrazione, uno scenario che sul fronte dell'energia aprirebbe nuovi spazi di manovra. Sui carburanti le associazioni dei consumatori hanno calcolato i rincari: per un pieno di gasolio in autostrada si superano i 7 euro in un mese, 5 per la verde. Assoutenti allarga l'allarme alle bollette di luce e gas. Il presidente Gabriele Melluso:
4: rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%.
3: Gelsomina Testa, GR1.
1: Si faceva riferimento prima alle politiche migratorie, di nuovo scontro tra Italia e Spagna sullo stop al trattato di Schengen. Roma ha prorogato i controlli alle frontiere fino al 30 settembre a causa della crisi di Ceuta. Una decisione assurda, inutile, vergognosa per il ministro degli esteri spagnolo Albares, con Madrid che ha deciso a sua volta la proroga dei controlli sugli arrivi dall'Italia. Il nostro unico obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, replica Antonio Tajani, che definisce la reazione del governo spagnolo fuori luogo, inappropriata e inutilmente aggressiva. La riforma elettorale, dopo il via libera di Palazzo Madama, il testo tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. E mentre le opposizioni protestano, la maggioranza compatta difende la norma.
5: Una conquista per la democrazia, la maggioranza esulta per una legge elettorale che dopo 30 anni, sottolineano, reintroduce le preferenze. Per Fratelli d'Italia una rivoluzione all'insegna della chiarezza nel rapporto tra Parlamento ed elettori. Andrea De Priamo.
6: Le preferenze che tornano in Parlamento grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Io auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
5: Un punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile, così da Forza Italia con il vice premier

0: Nerazzurro Antonio Tajani, che si dice assolutamente convinto che la legge passerà alla Camera. È una legge truffa, così le opposizioni in coro, che dicono è stata fatta solo per mantenere il potere. Intervistata da Repubblica, la segretaria del PD Elly Schlein parla di una riforma incostituzionale per conservare il potere e penalizzare le donne. Il Dem, Francesco Boccia.
1: Giorgia Meloni, in questi 4 anni, non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
0: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte rincara la dose e parla di super truffa che prende in giro gli italiani, che fa credere loro che offre soluzioni, ma che in realtà è stata fatta solo nell'interesse della maggioranza uscente. Alessandra Allegra, GR1.
2: Lo dicevamo, esecutivo lavoro per tutelare i lavoratori dell'ex Ilva di Taranto, tra i più a rischio quelli dell'indotto. Sono già 2500 le lettere di licenziamento partite, momentaneamente sospese in vista dello spegnimento dell'ultimo altoforno.
3: Il governo prepara il paracadute per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto e questa mattina, nell'incontro previsto a Palazzo Chigi con i sindacati, potrebbe offrire una serie di ammortizzatori sociali allargati per tutelare questi lavoratori, tra i più esposti alle conseguenze dello stop all'area a caldo deciso dalla magistratura e previsto entro la fine di ottobre. Per tutti, i sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti e garanzie concrete per il mantenimento dei livelli occupazionali. Sul fronte industriale resta aperta la partita della cessione degli asset. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare un'offerta formale da parte della cordata italiana, che però finora ha manifestato interesse solo per l'area a freddo dello stabilimento. Intanto si avvicina la scadenza fissata dai giudici. Le procedure per lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso di Taranto potrebbero partire già nelle prossime ore. Amalia Carosi, GR1.
2: Iniziamo la cronaca con il caso Revolut. La polizia postale ha aperto un'inchiesta per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito dalla banca inglese attraverso la violazione di una casella mail istituzionale italiana, rubati dati di quasi 700 clienti.
4: The man in the mail, ovvero l'uomo nella posta. Si chiama così l'attacco informatico che sfrutta il controllo di una casella email per inviare richieste scambiandosi per qualcun altro. È la tecnica utilizzata dagli hacker che hanno violato Revolut, la società tecnologico-finanziaria inglese con 80 milioni di clienti nel mondo, 5 dei quali in Italia. Avrebbero preso il controllo di una PEC della prefettura di Reggio Calabria e, fingendosi la polizia postale, si sarebbero fatti inviare dalla banca i dati relativi ai facoltosi clienti presi di mira, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Per mesi Revolut non si sarebbe accorta dell'inganno e avrebbe fornito non solo nomi e indirizzi, ma anche copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale, coordinate bancarie e cronologie delle transazioni. Tra i bersagli, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi. Scoperta la truffa, Revolut si è autodenunciata, dichiarandosi in buona fede, visto che le richieste arrivavano da una posta certificata istituzionale, e negando furti di denaro alle vittime. Secondo il Financial Times, che li ha contattati via Telegram, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà il loro riscatto. Simone Zazzera, GR1.
2: L'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio lo titola. Procura di Roma indaga anche sui vertici della Banca del Fucino per aggiotaggio.
5: Notizie false sulla imminente vendita della Lazio, notizie false per alterare le quotazioni della società, notizie false per alimentare la protesta della tifoseria. Tutto per costringere Lotito a cedere il controllo del gruppo. È l'ipotesi attorno alla quale lavora la Procura di Roma, che indaga per aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato. Inchiesta che parte da alcune denunce presentate un anno fa dal patron della squadra romana. Nel registro degli indagati ora 3 nomi, i presunti registi del piano, il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere, già coinvolto in importanti inchieste del passato. Secondo chi indaga, avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i 3 scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti, e Bisignani al TG1 parla così.
6: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
5: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Torna in carcere il proprietario del minimarket di Torino, indagato per molestie su una 13enne. Lo ha stabilito il tribunale del riesame, accogliendo il ricorso della procura dopo che il giudice aveva sottoposto l'uomo, un 42enne di origine bengalese, alla misura cautelare più lieve dell'obbligo di firma, una decisione che aveva scatenato numerose polemiche. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. A Roma ieri i funerali

0: di Stato laici in Campidoglio alla presenza delle massime cariche istituzionali.
1: E Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni è amica di mille battaglie a celebrare il funerale di Stato laico di Emma Bonino.
2: A proposito di federalismo europeo, forse non è un caso che Emma abbia voluto trascorrere l'ultimo mese davanti al suo marito.

0: leader di tutti gli schieramenti, gli storici, militanti radicali. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxischermo. Qualcuno ha portato dei fiori, una rosa rossa.
1: Ho ritenuto giusto venire e portare anche mia figlia.
2: Come spiega lei a una ragazza più giovane che è stata Emma Bonino?
1: Glielo spieghiamo che i diritti che hanno oggi non vengono dal nulla, vengono dalla lotta, vengono dalle passioni, vengono dalla politica che non è solo profitto ma è impegno e si deve andare avanti così.
0: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
3: Ambiente: brusco aumento del buco dell'ozono antartico a metà settembre, già superiore alla media del periodo e in ulteriore allargamento. Lo rileva il servizio satellitare Copernicus nella giornata odierna dedicata a questa importante componente della stratosfera. La sua rarefazione, spiega Copernicus, dipende da più fattori, inclusa la variazione delle temperature globali. E a proposito di temperature, resteranno ancora elevate oggi, soprattutto al sud, ma il quadro meteo sta cambiando. Le previsioni del tenente colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
4: Tempo abbastanza buono nella mattinata, ma in peggioramento nel pomeriggio sulle regioni settentrionali. Il peggioramento più deciso però arriva domani al nord e su parte del centro. Non sono attesi però fenomeni particolarmente intensi. Una variabilità che ci accompagnerà fino alla fine della settimana. Solo domenica torneremo a vedere un sole un po' più diffuso.
3: Rai Radio in festa, ieri sera l'evento per la presentazione dell'offerta radiofonica di quest'anno con la nostra rete Radio 1 protagonista tra conferme e novità.
5: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
6: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio è che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo. E grazie a questa continuità e a questa cosa che non cambia mai, la radio è sempre più ascoltata.
5: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
7: Parleremo di ingredienti di stagione, curiosità, segreti, ricette dei grandi chef stellati italiani.
5: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono il giorno e la notte.
8: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa, io sono un po' più birichinello.
5: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
9: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi, un fascino così.
5: Musica con Gian Vignola.
10: La musica è vita, è significato e la nostra missione sarà di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
5: Marcella Sullo, GR1.
3: E dopo la festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico di Roma continuiamo a parlare di musica. Dopo il documentario sui 10 anni di carriera, il cantautore e rapper torinese Willy Peyote torna in pista con un brano inedito.
11: A Sanremo 2025 cantava Grazie ma no grazie. Oggi esce Non c'è di che, ma tra le due canzoni, assicura Willy Peyote, non c'è nessun legame. Non c'è di che, il nuovo brano di Willy Peyote, segna un'ulteriore tappa di avvicinamento all'inizio del tour che lo vedrà protagonista nei club e nei teatri. Prima data il 10 ottobre a Nonantola, poi Milano, Molfetta, Napoli, Bologna, due concerti a Venaria Reale nella sua Torino. Sarà la prima occasione per ascoltare dal vivo le canzoni del nuovo album uscito a maggio, Anatomia di uno schianto prolungato, titolo di ispirazione cinematografica, ma non solo.
12: Anatomia di una caduta è un film che mi è piaciuto moltissimo e poi si prestava al fatto che raccontasse le contraddizioni dell'epoca in cui viviamo, quindi un titolo che fosse un ossimoro, perché lo schianto non può essere prolungato. Tutto sommato, 2 anni fa ero più pessimista. Oggi, per quanto il mondo stia andando sempre peggio, siamo circondati da avvenimenti sempre brutti e che ci mettono ansia e talvolta disgusto, ho visto la gente tornare in piazza, ho visto la gente partecipare e quindi 2 anni fa avevo meno speranza, oggi ne ho di più.
11: Timiso Ara Pinto, GR1.
3: Le 8:22, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Giorgio.
13: Salvatore, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Nella prima parte un po' di spiegazioni tecniche sullo Stabilicum, la nuova legge elettorale approvata ieri in Senato, manca il voto definitivo della Camera, adesso daremo la voce ai politici, a tra poco.
3: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Rosi, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto di giornata. Vi lascio la pagina sportiva e il GR torna con voi come sempre alle 9:00.

0: Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: GR1 Sport.
6: In studio Emanuele Granelli, pallavolo in primo piano, europei maschili, il poker servito dall'Italia di De Giorgi, un'altra vittoria contro la Repubblica Ceca e si avvicina il primato nel girone, la nostra inviata.
7: In rimonta, un successo di sostanza di un'Italia in crescita. Il 3-1 sulla Repubblica Ceca consolida il primo posto azzurro nel girone e conferma le qualità dei campioni del mondo. Perso il primo set col minimo scarto e con qualche imprecisione in ricezione e al servizio, la reazione nel secondo parziale dominato è tra le cose che più è piaciuta al CT De Giorgi.
8: Era una partita complicata contro una squadra forte ed è una squadra complicata da affrontare. I ragazzi sono stati determinati, ecco, caratterialmente determinati, molto compatti. Possiamo essere, diciamo, contenti del modo che, nel quale siamo stati in campo.
7: Romano 24 punti, Bottolo 22, col 72% di positività in attacco, la via 15 punti e tanto lavoro anche in seconda linea. Molto bene gli attaccanti di palla alta serviti da un ispirato Giannelli. Domani contro la Slovenia, l'ultima gara della fase a gironi per chiudere in testa. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
6: Passiamo al calcio, stasera il via all'Europa League, la seconda competizione continentale con due big del nostro calcio ai blocchi di partenza. Stasera alle 21 esordio di prestigio per il Milan contro il Benfica, una grande classica europea, già due volte finale di Coppa dei Campioni. La seguiremo in diretta da San Siro su questa rete. Domani sempre alle 21 sarà il turno della Juventus, debutto casalingo contro gli olandesi del NEC Nijmegen. In Coppa Italia invece si è chiuso il quadro dei sedicesimi di finale.
9: Con sofferenza il Genoa, in discesa la Fiorentina. I sedicesimi di finale di Coppa Italia si sono chiusi con le eliminazioni di due squadre di B, il Sud Tirol ed il Pisa, 1-0 a Marassi. Gli altoatesini hanno tenuto testa al Genoa, apparso ancora in ritardo. Coraggiosi gli uomini di Possanzini, che hanno anche sfiorato il vantaggio nel secondo tempo, prima di subire il gol di Vasquez a 4 dal 90. Il capitano del Genoa si riscatta dopo l'espulsione di sabato scorso contro il Frosinone, che gli farà saltare la partita di domenica a Parma. Per il Genoa, agli ottavi, ci sarà l'Inter a San Siro. Il derby toscano resta in equilibrio per una quarantina di minuti. Poi la Fiorentina passa con Pellegrino. Nella ripresa il Pisa non riesce a contrastare la Viola, al secondo successo in due partite dopo il ritorno di Vanoli in panchina. Segnano i nuovi arrivati Gnonto e Pedro Gonçalves. 3-0 Fiorentina agli ottavi in casa Napoli, ottavi di finale che si disputeranno tra dicembre e gennaio con 13 squadre di A e 3 di B: Cremonese, Palermo e Verona. Giuseppe Bisantis, GR1.
6: Ed è in arrivo un altro avvicendamento in panchina in Serie A. Il Bologna si appresta a esonerare Domenico Tedesco. Non c'è ancora l'ufficialità, ma la società rossoblu è ormai orientata a cambiare guida tecnica dopo l'avvio a rilento in campionato. Un punto conquistato in 4 partite. Già individuato il sostituto, Raffaele Palladino. Ieri in tarda serata ha trovato l'accordo con l'Atalanta per la risoluzione del contratto e già da oggi è atteso a Casteldebole per la firma e il primo allenamento in vista della sfida di sabato contro il Torino. In chiusura l'ultimo tango di Leo Messi con l'Argentina. Il CT Scaloni lo ha convocato per l'amichevole contro il Benin del prossimo 6 ottobre al Monumental di Buenos Aires, una passerella d'addio in cui tutto il popolo argentino renderà omaggio al suo campione alla sua ultima partita con la maglia dell'albiceleste. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
10: Radio 1.

0: bello da sentire.
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: Buongiorno dottor Zanchini, una curiosità, ma perché si alternano così quelli dell'opposizione? Non potrebbero loro raggiungere il 42%? È un dubbio che mi perseguita da quando si parla di questa nuova legge elettorale. Grazie Leonardo.
11: Buongiorno Zanchini, Lorenzo da Prato. Se il fatto della realizzazione della nuova legge elettorale è dovuto alla stabilità, è una fake news, in quanto la stabilità è già presente, visto che si sono vantati che questo è il governo più longevo della storia.
12: Buongiorno a tutti. Perché in Italia abbiamo introdotto un sistema proporzionale, quando nel referendum degli anni 90 il popolo si è espresso per avere un maggioritario? Ciao Francesco da Lodi.
13: Buongiorno Zanchini, sono Antonio da Roma. Io non capisco, ho quasi 70 anni, sono abbastanza istruito, abbastanza colto, però non capisco perché la sinistra si oppone a questa cosa del premio di maggioranza. Potrebbero avere gli stessi benefici della destra, ottengono i voti e governano per 5 anni con una larga maggioranza.
14: Buongiorno, insomma in poche parole gireranno sempre gli stessi nomi, perché se ci sono le preferenze già determinate uno alla fine è costretto a votare sempre le stesse persone.
15: Buongiorno, a proposito della nuova legge elettorale, sapete cos'è che non sopporto? È che ogni parte cerca di tirare l'acqua al proprio mulino anziché darci una legge elettorale che sia funzionale. Noi ne avevamo una che ha funzionato benissimo per decenni, il Mattarellum. Per quale motivo non si vuole riproporre il Mattarellum esattamente come era?
16: Sono le 8.31, avrete capito il tema in discussione stamane Radio Anch'io, tra poco ne parleremo con i politici. Mi permetto, a margine delle telefonate che abbiamo appena ascoltato, ora leggerò un po' di messaggi, 335-699-2949, di osservare per quegli ascoltatori che dicevano: ma perché il centrosinistra si lamenta tanto, non immagina di vincere, di superare il 42, superare il centrodestra e quindi prendere il premio di maggioranza e governare? Nelle domande che Monica Guerzoni fa stamane al capogruppo del PD alla Camera, Francesco Boccia, e tra poco sarà con noi, una delle domande è: non è vero che sotto sotto il centrosinistra gongola, potreste prenderlo voi il premio di maggioranza? E poi c'è la risposta di Boccia, ma magari lo sentiremo tra poco. Un po' di messaggi e poi vado dal senatore Pirondini. Allora, ci stiamo accapigliando per quanto riguarda la legge elettorale, dimenticando che in realtà con gli ultimi governi il ruolo della Camera e del Senato è venuto meno, perché è usanza dei vari governi di governare per decreto. Questa è un'altra e delicata questione, in effetti. I parlamenti eletti al popolo hanno minori poteri perché i vari decreti legislativi non fanno il percorso tradizionale attribuito dalla Costituzione, ma si procede sempre con urgenza e quindi si salta il ruolo di rappresentanza dei cittadini che gli eletti hanno appunto scelto. È Fabrizio da Chiavari. Vi leggo un po' di messaggi che mi ero segnato, perché alcuni mi limita a un rilievo. La nostra Costituzione prevede per l'elezione del Presidente e per le riforme costituzionali un'ampia maggioranza parlamentare, che in un impianto proporzionale corrispondeva

0: una maggioranza popolare. Mi sembra ovvio che un sistema con forte premio di maggioranza possa tradire questo principio di ricerca di accordi e tradire quindi la Costituzione non nella lettera ma nello spirito, scrive Gaetano da Caltanissetta. Poi 7:59, poi senatore Biondini, sto arrivando. La cosa che lascia più disappunto in questi artifici di palazzo, capilista bloccati, la questione delle 400.000 firme, è l'evidente volontà di voler limitare la possibilità dei cittadini di ribaltare le carte in tavola. Il paese è scontento di questa cosa che incute timore. 7:55 stamattina. Allora, ecco, alla sinistra italiana dà fastidio questa legge elettorale perché la sinistra, per andare alle elezioni e cercare di battere la destra, deve agglomerare in se stessa anche quei partitini dall'1 al 7%, da che altrimenti non avrebbero ragione di vivere. Senza, in realtà, questa è una questione che riguarda anche il centrodestra. Guardate, le coalizioni sono piene anche di, tra virgolette, partitini. Allora, poi riassumo un paio di posizioni molto presenti nella valanga di messaggi che ci avete mandato stamattina. Allora, la questione della legge proporzionale o della legge maggioritaria, la questione della rappresentatività, il rischio che il premio elettorale, scrivono alcuni, quei 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, sovrarappresenti il dato reale dei voti del paese. E poi altri messaggi, eccolo qua, la questione della parità. Molti ascoltatori dicono non c'è il rischio che sia un Parlamento di maschi. Ora non lo so sinceramente, è uno dei temi in discussione. Quali sono le accuse che muovete a questa legge, senatore Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato? Buongiorno. Senatore Pirondini nel frattempo deve essere crollato. Allora, era con noi fino a pochi istanti fa Luca Pirondini, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Discuteremo con lui, discuteremo con Gianluca Cantalamessa, che è un senatore della Lega, con Francesco Boccia, che è il capogruppo del PD al Senato, e infine col presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato per Fratelli d'Italia, che è Andrea De Priamo. Continuo a leggere messaggi per dare un po' conto, ne avete sentito, della voce del... Anzi, abbiamo recuperato il senatore Pirondini, quindi vado da lui. Presidente, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, lei ha sentito un po', non dico il polso del paese, perché il nostro è un piccolo campione, ma insomma, quello che ci scrivono e pensano gli ascoltatori, c'è un po' di tutto, come avrà sentito, no? Quali sono le obiezioni che muovete a questa legge, allo stabilicum?
1: Beh, intanto che ha ragione una signora di quelle che mi ha chiamato, per dire che alla fine ci saranno sempre i soliti nomi, che è il grande tema di questa legge elettorale. Contestiamo il fatto che intanto che l'impianto, cioè quando si fa la legge elettorale a pochi mesi dal voto, cucendosela addosso, guardando i sondaggi, già si fa qualcosa di particolarmente.
0: Però l'ha fatto anche il centrosinistra in passato, e questo va detto. No,
1: mai il Movimento 5 Stelle, quindi come dire, è una critica che possiamo muovere a tutti. E poi non si può dire che si sono inserite le preferenze quando di fatto non è vero, perché gli eletti con le preferenze sarà un numero esiguo, e quindi di fatto si sta prendendo in giro la gente dicendo che sono state inserite le preferenze. Non è vero che i cittadini sceglieranno il Premier, come ha detto la Presidente del Consiglio, smentita addirittura dalla Ministra Casellati, la quale ha chiarito da 20 giorni in commissione che quella è una prerogativa che resta in capo al Presidente della Repubblica, e soprattutto i listoni dei nominati.
0: Anche se, mi perdoni Presidente, però lei dice non è vero che i cittadini sceglieranno il Premier, però se sulla scheda elettorale c'è scritto il nome del Premier, i partiti lo devono indicare, è difficile il Presidente della Repubblica, se il centrodestra vince, dia l'incarica a Salvini invece che alla Meloni.
1: Quindi però è d'accordo con me che allora, come dire, non ha senso che quella prerogativa sia in capo alla Presidente della Repubblica, costringendolo in qualche modo a fare una scelta,
0: sì,
1: che
0: è una questione costituzionalmente delicata.
1: Nell'articolo 92 chiarisce perfettamente essere in capo al Presidente della Repubblica. E poi i listoni dei nominati, cioè in caso di vittoria ci sono 105 seggi assegnati, 70 alla Camera e 35 al Senato, di nominati, totalmente nominati dai partiti, per cui avremo un Parlamento pieno di persone che dovranno essere fedeli al capo partito e non ai cittadini che erano eletti. Noi chiedevamo preferenze per tutti quanti, sia per il premio di maggioranza che per tutti quanti gli eletti, ci sembrava una cosa normale.
0: Nominati, lei dice tutti, allora il capolista bloccato, vabbè, però sugli altri in teoria i cittadini possono scegliere fra sei, no?
1: Tra altri sei nomi, di questi ne verrà eletto di fatto uno ogni cinque più o meno, cioè soltanto il 20% saranno eletti con le preferenze. Questo perché qualcuno in maggioranza le voleva, qualcuno no. E allora cosa hanno utilizzato? Uno stratagemma, cioè ha detto le inseriamo in una piccolissima parte, così sono venuti in aula a votare contro l'emendamento per inserire le preferenze, e poi la sera hanno avuto anche il coraggio di andare in televisione a dire che hanno inserito le preferenze. Cioè siamo alla distonia totale dalla realtà. Purtroppo le preferenze sono una piccolissima parte, l'80% del Parlamento lo continuano a scegliere i capi partiti.
0: Senta Presidente, le faccio la domanda che Monica Guerzoni ha fatto al senatore Boccia e che tra poco discuteremo anche con lui, però sotto sotto forse voi gongolate, nel senso che il premio di maggioranza potreste prenderlo voi a leggere i sondaggi.
1: Però questa è la

0: teoria Nordio sul referendum, cioè io non credo che si debba guardare alle leggi rispetto al proprio tornaconto, ma credo che si debbano fare delle leggi buone che garantiscano la democraticità di questo paese e la rappresentatività degli elettori rispetto a poi chi entra in Parlamento. Se non si fa questo, per noi è una cattiva legge elettorale, non guardiamo al tornaconto personale, che è esattamente quello che sta facendo il centrodestra nel fare questa legge elettorale.
1: L'ultima cosa, che è forse la più delicata, senatore Pirondini, con l'indicazione del premier voi vi dovete mettere d'accordo nel centrosinistra di chi candidare appunto a eventuale presidente del Consiglio. Per il momento i due nomi forti sono Giuseppe Conte e Elly Schlein. C'è una questione, insomma, è inutile girarci attorno, quella delle armi all'Ucraina, sul quale voi apparentemente non transigete. Se non sbaglio, tra pochi giorni il vostro elettorato si esprimerà attraverso la vostra piattaforma Nova e dirà molto probabilmente no alle armi all'Ucraina. Il PD di Schlein dice sì, si deve continuare ad aiutare l'Ucraina. Come fate a presentarvi all'elettorato con una differenza così marcata su una questione così centrale?
0: Ma intanto mi pare che le divisioni siano enormi anche dal punto di vista.
1: Sì, però quelli poi quando c'è da votare votano tutti assieme.
0: Per il motivo che dicevo prima, perché rispondono al capo partito e non agli elettori, e questo è il grande problema di fondo. Per quanto ci riguarda, noi stiamo facendo un grande lavoro legato al programma che si conclude, come ricordava prima lei, domenica a Milano nel percorso di Nova, che è un percorso iperpartecipato con 16.000 cittadini che ci hanno dato indicazioni. Vediamo domenica cosa i nostri iscritti, e non solo iscritti, perché Nova è stato un progetto aperto anche non iscritti al Movimento 5 Stelle, e poi come dire, quelle proposte programmatiche le presenteremo anche alle altre forze del campo progressista. Io penso che questo sia un buon modo di procedere, perché ascoltare le persone dal basso e poi portarle in Parlamento, io penso che sia tra l'altro un elemento di caratteristica.
1: Sì, ma se il vostro elettorato dice no alle armi e il PD dice sì, che fate?
0: Sì, ma nessuna coalizione è d'accordo su tutto. Io penso che la bravura poi starà proprio lì, trovare una sintesi. Io sono sicuro che tutte le forze del campo progressista vogliono che smetta la guerra e che si arrivi a un periodo di pace, passando anche attraverso un percorso diplomatico fino ad oggi di fatto ignorato. Lavoreremo su quello e credo che sapremo trovare sicuramente una sintesi.
1: Senatore Pirondini, è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, lo ringraziamo molto. Ci stava ascoltando Gianluca Cantalamessa, al quale naturalmente farò delle domande sulla legge elettorale, ma visto che la questione e delle posizioni rispetto alla Russia è centrale, oggi sui giornali, senatore lo sa meglio di me, e stavo cercando l'articolo, la paginata, perché c'è l'intervista a Matteo Salvini che dice un aiuto per le imprese in Russia. Ci sono 350 aziende italiane che continuano a operare in Russia malgrado la guerra e le sanzioni, sono aziende eroiche, eccetera eccetera, contento l'ambasciatore russo, irritata Giorgia Meloni. Cioè voi della Lega continuate ad avere una posizione nei confronti della Russia e dell'Ucraina che è, non dico all'opposto di quella di Giorgia Meloni, ma quasi, senatore.
2: Buongiorno, innanzitutto per quel che riguarda, vediamo quello che abbiamo fatto fino a oggi. A differenza del centrosinistra, il centrodestra ha sempre votato convintamente qualsiasi risoluzione quando la Premier è andata in Europa, perché poi in politica contano i fatti più delle parole, e noi abbiamo sempre trovato il punto di sintesi, cosa che il centrosinistra non è mai riuscito a fare presentando almeno 5 risoluzioni diverse. La seconda, anche sulla Russia e l'Ucraina, la Lega è sempre stata da parte dell'aggredito e quindi dell'Ucraina. È chiaro che oggi il segretario Salvini, nel momento in cui difende le 350 imprese italiane che lavorano in Russia, sta difendendo gli interessi italiani, non sta difendendo gli interessi.
1: Sì, però senatore, allora le faccio una domanda: o sono chiacchiere distintivo, per citare un famoso film, oppure qual è la vostra posizione? Le armi all'Ucraina vanno date o no?
2: Allora, noi abbiamo sempre votato fino ad oggi per votare, per inviare le armi, per difendersi. È chiaro, poi diciamo che se a distanza di anni non si trova una situazione, diciamo un punto di equilibrio, bisogna fare di più per raggiungere una pace, perché c'è da porsi una domanda: se abbiamo dato miliardi di euro per difendersi e siamo ancora lì, bisogna lavorare per la pace prima di tutto negli interessi dell'aggredito, che è l'Ucraina. Quindi su questo voglio dire, la nostra posizione è sempre stata la stessa: diamo tutti i contributi possibili all'Ucraina perché si difenda, al tempo stesso prendiamo atto che a distanza di anni la situazione non è cambiata, si può fare molto di più per la pace, a cominciare dall'Unione Europea, che da questo punto di vista continua a non rispondere, a non fare quello che dovrebbe fare, cioè lavorare per far sì che si raggiunga la pace.
1: Tra poco sentiremo tra l'altro Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione in diretta qui su Radio 1 alle 9. Senatore, il punto della legge elettorale sul quale batteva Pirondini, capogruppo del Movimento 5 Stelle, è falso che i cittadini sceglieranno, sarà un Parlamento di nominati.
2: Ma guardi, io il senatore Pirondini ho stima, però

0: sentire parlare di preferenze da un partito che eleggeva i parlamentari con il click day sul computer con 15 voti, sinceramente la cosa
1: Però
0: fa
1: era un
0: sorridere.
1: sistema democratico in teoria.
0: Però io voglio fare un discorso un attimo di più ampio respiro, perché secondo me i cittadini è difficile che possa dire che arrivi la legge elettorale. Quindi con questa legge elettorale noi che facciamo? Uno, diciamo le coalizioni si devono costituire prima, in maniera tale che i cittadini sappiano. Due, devono presentare un programma. Tre, nel rispetto delle prerogative del capo dello Stato, indichiamo nell'ambito del programma chi vorremmo come premier, fermo restando, ed è previsto in legge, le tutele dell'articolo 92 della Costituzione, e soprattutto, al contrario di quello che dice l'opposizione, perché anche qui contano i fatti, ritorniamo a parlare e a mettere le preferenze dopo 30 e passa anni nel nostro paese. Uno, la stabilità è il primo obiettivo di questa legge. Immaginiamoci cosa sarebbe accaduto nel nostro paese in questi 4 anni, con due guerre e crisi energetiche, se ci fossero
1: Senatore, lei sa
0: stati
1: meglio di me che però
0: governi
1: se nessuna coalizione arriva al 42 è un proporzionale puro e poi si formano in Parlamento le maggioranze.
0: ballerini. Ma come ben sa, visto che considero che è un signor professionista, la legge elettorale perfetta non esiste in nessuna parte del mondo. E quindi noi ci siamo preoccupati, voglio dire, di uno, ripeto, di garantire delle coalizioni chiare, perché il cittadino sappia nel momento in cui chi sceglie quale coalizione, quale premier come indicazione, per carità, e soprattutto quale programma, dando dei numeri per garantire la stabilità. E non è un caso che a farlo è il governo più longevo della Repubblica Italiana, perché la stabilità non è certo un obiettivo, ma è il mezzo per poter far crescere il paese o navigare nelle acque agitate come è stato in questi 4 anni con una nave solida.
1: Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega, grazie. Sono le 8:45, ci stava ascoltando il capogruppo del Partito Democratico al Senato, Francesco Boccia. Presidente, buongiorno. Immagino,
0: Buongiorno.
1: Presidente, che lei avrà delle obiezioni, però mi deve aiutare su un messaggio che è arrivato da Maurizio da Belluno, che dice: Zanchini sbaglia, sarei io. Fermo restando i dubbi sul rispetto delle prerogative del Presidente della Repubblica, sulla scheda, a quanto so, non dovrebbe essere indicato la candidata, candidato premier, il cui nome, il Melonellum o Stabilicum, prevede sia depositato insieme al programma. Ci aiuta, Presidente?
2: Ma no, è un raggiro. Mi
1: Ma c'è il nome, dove sarà
2: dispiace.
1: il nome del candidato premier? Sulla scheda.
2: E certamente sulla scheda in qualità di garante del programma. Ora non so come lo chiameremo esattamente, come lo chiameranno, perché noi vogliamo ancora sperare che questa legge elettorale a Montecitorio si fermi. Guardi, io ne ho viste un po' in questi anni, ma questo è veramente un gran pasticcio. Cantalamessa ha, diciamo, finto bene, ma mi creda, si fa fatica a trovare un esponente della maggioranza che ha votato questa legge che è d'accordo con questa legge. Si fa veramente fatica. In privato, nei corridoi, si lamentano tutti, poi nessuno ha il coraggio.
1: Beh, solo Forza Italia e Lega, però, Presidente, Fratelli d'Italia ci
2: Ma guardi
1: crede.
2: anche dentro, ma no, guardi anche dentro Fratelli d'Italia. Se fossero stati liberi di scegliere, l'80% degli esponenti di
1: Ma
2: Fratelli d'Italia
1: perché,
2: avrebbero
1: secondo
2: votato
1: lei?
2: contro. Perché, come si dice, i tacchini non hanno la forza di ribellarsi al loro destino ad un certo
1: Ma
2: punto.
1: perché penalizza, a suo avviso, penalizzerebbe, insomma, parecchi membri del Parlamento di
2: Ma
1: centrodestra?
2: allora, guardi, premesso, no, anche centrosinistra, guardi, questa non è una legge neutrale della prima contestazione che noi abbiamo fatto. Benissimo. Mi
1: Presidente?
2: sente?
1: Sì, la sentiamo.
2: Sì,
1: Vada, vada.
2: no,
1: Sì.
2: io ho ricevuto un'altra voce in audio. Ma guardi, questa non è una legge neutrale, ed è la prima contestazione che abbiamo fatto a Giorgia Meloni, nel senso che è una legge che all'improvviso nasce, arriva, diciamo, sul tavolo del Parlamento perché Giorgia Meloni cambia idea. Cambia idea perché legge i sondaggi, cambia idea perché capisce che ad un certo punto la destra può perdere e prova a polarizzare lo scontro, perché è ancora convinta, sbagliando secondo me, che scendendo lei in campo vince contro chiunque. Questo è un po' lo schema che utilizzava la destra durante il referendum sulla Costituzione, sulla giustizia. Arrivi tu

0: tutto cambia. È arrivata lei su quel referendum e tutto è andato come sapete. E c'è un nucleo ristretto intorno a Giorgia Meloni che la alimenta ogni giorno dicendo solo con te vinciamo, e si è convinta che polarizzando lo scontro col centro-sinistra ad un certo punto possa ribaltare il pronostico, non capendo che indipendentemente dalla legge elettorale, si è governato male per 4 anni e ha governato male perché non c'è un solo provvedimento che nessun esponente centrodestra può rivendicare sull'economia, sulla società. Basta entrare in una casa qualsiasi in Italia, vedere le bollette dell'energia, entrare in macchina e fare benzina, vedere lo stipendio a fine mese, se basta o non basta rispetto all'inflazione. Sono tutti
1: Sì,
0: temi che
1: anche se
0: non sono
1: presente
0: stati affrontati.
1: l'occupazione è a più alta e il
0: L'occupazione
1: paese
0: è
1: ha tenuto.
0: aumentata. L'occupazione è aumentata, ma è occupazione povera, nel senso che i salari sono inadeguati rispetto al costo della vita. E se tu non fai una grande operazione redistributiva, tu un segnale non lo dai, ma per fare un'operazione redistributiva devi far pagare le tasse a chi non le paga. Ora, per tornare alla legge
1: Sì.
0: elettorale, a un certo punto decide di cambiare le regole del gioco in nome della stabilità, compromettendo però la rappresentanza dell'altra contestazione che l'abbiamo fatto. Non puoi piegare la rappresentanza alla tua idea di stabilità. E la domanda che io faccio a Giorgia Meloni è: ma cosa hai avuto in questi 4 anni? Stabilità, perché i numeri che ha avuto il centrodestra con l'attuale legge elettorale, il Rosatellum, ti hanno consentito di fare teoricamente quello che avresti voluto. Eppure la condizione del paese è una condizione di immobilismo. Se c'è un'eredità che abbiamo tutti quanti, ci ritroviamo dopo 4 anni di governo di Giorgio Meloni, quell'eredità si chiamava Annacci, cioè la radicalizzazione e l'estremizzazione della destra. E perché questa legge è sbagliata? Perché intanto ha un premio mostre. Qualcuno dice: ah, ma c'era anche nell'Italicum. Vero, ma era un
1: È
0: errore,
1: stata
0: tant'è che
1: bocciata la Corte,
0: quell'errore
1: sì.
0: fu corretto dalla Corte Costituzionale. E non è che se il centro-sinistra 10 anni prima, 12 anni prima fa un errore, la destra lo rifà uguale 12 anni dopo. E quindi siamo
1: Anche
0: contro
1: se,
0: questa
1: Presidente, mi
0: istanza.
1: perdoni, copio
0: Prego.
1: Monica Guerzoni stamane su Corriere della Sera a lei. E cioè, voi
0: Sì.
1: dite queste cose anche lei stamattina a radio anch'io, ma sotto sotto gongolate perché siete convinti di vincere voi le elezioni.
0: Sì, però guardi, le ribadisco una cosa. Non è che, cioè, io non gongolo per il fatto che stanno facendo una legge elettorale sbagliata che può avvantaggiare noi, perché altrimenti dovrei dare post mortem, diciamo, mortem
1: Sì,
0: della strategia politica di
1: vabbè.
0: Nordio, ragione a Nordio quando diceva sulla riforma costituzionale, sulla giustizia: ma che volete, prendetela voi, tanto poi un giorno servirà a
1: Servirà a
0: voi.
1: voi.
0: Noi non facciamo le riforme. Il PD di Elly Schlein, così la chiariamo da parte del PD, non farà mai una riforma di parte o che serve a qualcuno per prevalere su qualcun altro. Anzi, paradossalmente, la riforma è corretta se consente al tuo avversario di vincere, perché quella riforma è neutrale. O iniziamo a ragionare così o non andiamo da nessuna parte. Dopodiché, la destra non si illuda di salvarsi con i giochini, perché gli elettori e le elettrici votano in base a quello che hai fatto e giudicano quello che hai fatto.
1: Francesco Boccia, il capogruppo del PD al Senato, che ringraziamo e salutiamo. Manca una
0: Grazie,
1: manciata di
0: grazie a voi.
1: secondi alle 8:52 e saluto il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato per Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo. Presidente, buongiorno anche a lei, sta per arrivare, ha ascoltato naturalmente la gran parte dell'intervento del Presidente Boccia. Buongiorno, che dice, che risponde? Presidente De Priamo?
2: Sì, eccoci, mi
1: Sì.
2: scusi, avevo un problema di linea.
1: No.
2: Mi ripete la domanda
1: Se no,
2: perché mi
1: credo
2: stavo
1: abbia sentito
2: collegando.
1: Boccia. E
2: Sì,
1: che
2: ho sentito
1: dice?
2: in parte. Ho sentito in parte. Allora, non si stanno cambiando le regole del gioco in corsa per avvantaggiare qualcuno, lo abbiamo ampiamente detto e del resto nella stessa domanda glielo faceva presente anche lei. Sondaggi alla mano, questa legge elettorale vedrà diciamo una partita elettorale apertissima. Quindi il tema è avere una legge elettorale che garantisca le condizioni in modo strutturale perché ci sia diciamo un vincitore ed una opposizione all'esito della sfida
1: Anche se,
2: elettorale. Quindi
1: Presidente,
2: sia.
1: mi perdoni, c'è il rischio che nessuno prenda il 42%, si vada a un proporzionale puro, che magari lo si prenda in una Camera e non nell'altra.
2: Beh, questo rischio è un rischio che

0: rispetta le prerogative costituzionali, perché la soglia noi l'abbiamo alzata, pur sapendo che, diciamo, ci sono ampi precedenti e ci avrebbero detto che anche una soglia del 40% poteva essere costituzionale, ma l'abbiamo alzata al 42% proprio per togliere qualsiasi dubbio sulla costituzionalità di questa legge. Quindi è vero, ha ragione lei, questa è una legge, diciamo, a vocazione maggioritaria, quindi con l'indirizzo della possibilità per i cittadini di avere poi un governo, ma anche con una possibilità che questo non avvenga qualora i cittadini dovessero dare un voto che non va in direzione di una coalizione. Quindi è chiaro che l'input è quello politico di capire che se si dà forza ad una coalizione che raggiunge il 42% si avrà un governo. Poi se questo non dovesse accadere è chiaro che c'è anche un'ipotesi proporzionale che è ovviamente per noi,
1: Presidente,
0: non auspicabile.
1: Dicevano Pirondini, soprattutto in parte Boccia, un Parlamento di nominati maschi, questo è un altro dei rischi di questa legge.
0: Ma guardi, noi abbiamo un Presidente del Consiglio donna che non ha mai avuto bisogno di quote, per carità. Il tema della politica di genere è un tema della rappresentanza femminile, sì, in politica è un tema molto serio, ma io credo che se i partiti vorranno potranno assolutamente garantire questo aspetto, fermo restando che è prevista comunque una rappresentanza di genere nel premio di governabilità, dove c'è un obbligo di alternanza di genere, e anche all'interno della lista che viene presentata dal capolista in poi c'è un'alternanza di genere. Quindi non credo che questo sia un problema che si manifesterà, anche perché con l'attuale legge non è che abbiamo questa rappresentanza femminile così elevata, siamo sul 30%, sì. Io anzi penso che si potrà anche aumentare.
1: Senta, Presidente, diceva Onorato nella prima parte di Radio Anch'io, se aveste applicato nel 2013 la norma che avete approvato adesso, e cioè la necessità di raccogliere, lui dice, quasi 400.000 firme in 15 giorni, Fratelli d'Italia non esisterebbe, Giorgia Meloni non ci sarebbe.
0: Beh, oddio, non so se Onorato ha una capacità di tornare indietro, di viaggiare nel tempo e quindi sapere quanto fosse la capacità di Fratelli d'Italia di mobilitarsi. Io credo che se lui vuole, lo conosciamo molto bene Onorato, e me lo ricordo forte avversario dei 5 Stelle, che oggi invece sembrano i suoi sponsor, però al di là di questa battuta credo che se ci si organizza sul territorio sicuramente è un obiettivo raggiungibile. Ricordo anche che le firme, è vero, le abbiamo alzate, ma perché le abbiamo alzate? Perché abbiamo modificato una previsione che era stata aggiunta alla Camera con un emendamento che di fatto, ascoltando tutti i costituzionalisti, aveva qualche dubbio sulla sua validità, cioè sulla sua abilità, cioè quella di, diciamo, limitare i cespugli, quindi obiettivo giusto, quello di evitare proliferazione di liste, ma non facendo contare ai fini del premio di maggioranza i partiti sotto il 3%. Abbiamo ritenuto che questa previsione forse non da modificare, ma diciamo, come contraltare abbiamo aumentato le firme per evitare proliferazione di liste civette. Ricordiamo alcune situazioni in cui le coalizioni avevano 15-16 liste, sì. Questo francamente crea confusione agli elettori.
1: Senta, Presidente, in 30
0: secondi, come gli altri si possono organizzare tranquillamente anche con il sostegno.
1: 30 secondi, Presidente, metterete la fiducia alla Camera? Voto segreto, ricordiamolo.
0: Questa è una decisione che attiene al governo ed è da valutare, credo che sia tutto da valutare. L'importante è andare avanti su una legge elettorale che riporta al centro l'elettore, questa è la cosa che ci interessa, non è certamente una legge fatta per agevolare noi o per rendere più facile la vittoria alla nostra coalizione.
1: Andrea De Priamo è il Presidente della Commissione Affari Costituzionali per i Fratelli d'Italia. Noi ci fermiamo, vedo al di là del vetro già la squadra che sta per far partire lo speciale che noi dedichiamo allo Stato dell'Unione, al discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che tra poco comincerà a parlare a Strasburgo, non prima però di aver ringraziato Massimo Masciaveo e Carlo Boninsegna per averci mandato in onda qui dalla console, e Mauro Convertito per essere stato in regia, e la redazione di Radio Anch'io per aver costruito questa trasmissione di oggi, Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo. Ci fermiamo, diamo la linea al GR1 delle 9 per le ultime notizie, subito dopo, anzi no, parte subito, mi dicono di là dal vetro, lo speciale dedicato al discorso sullo Stato dell'Unione, Tiziana e Simone al microfono. Noi ci sentiamo domani.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di

0: ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Speciale GR1.
2: It is a great privilege to deliver the first State of the Union address before this house.
3: Europe is in a fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty. This is a fight for our future.
4: The President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky.
5: Слава Україні! Це наша Європа. Такі наші правила, такий наш way of life. І для України is way home.
6: Assistiamo all'affermazione in tutti i grandi attori planetari di un modello di leadership aggressiva, unilateralista. Vale per la Russia di Putin, è vero per la Cina di Xi Jinping, è vero per gli USA di Trump.
7: Buongiorno da Tiziana Di Simone. Dal 2010 i presidenti della Commissione Europea, in questi giorni a settembre alla ripresa delle attività, pronunciano davanti al Parlamento Europeo il discorso sullo Stato dell'Unione. In apertura, con la nostra copertina che avete appena sentito, Manuel Barroso ha inaugurato questa giovane tradizione che prosegue ancora oggi. Tra poco Ursula von der Leyen si rivolge all'Eurocamera per la sesta volta tra il suo primo e il secondo mandato alla guida della Commissione Europea. Lo scorso anno lo abbiamo riproposto sempre in questa nostra copertina, parlava di lotta dell'Europa per i nostri valori, per la nostra libertà e per il nostro futuro. Lo avete appena sentito, una lotta per l'Europa che è la casa anche degli ucraini, come ricordava il leader Zelensky sempre davanti all'Europarlamento nel febbraio 2023, a un anno dall'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Lo avete appunto ascoltato sempre in questo nostro sonoro, e questo futuro che viviamo è stato anticipato anche dalle lucide parole di Emma Bonino, europeista del cuore e dell'intelligenza.

0: appena scomparsa, ieri i funerali, le aveva pronunciate nel 2019 quando si candidò per i liberali a presidente della Commissione europea e fotografava questo modello di leadership aggressiva e unilateralista che si sta affermando da Putin a Xi Jinping a Trump e anticipando in qualche modo quello che stiamo vivendo, con gli europei che sembrano sempre dietro a rincorrere quando accade. Vediamo cosa riusciamo ad anticipare di quello che troverete poi se andate sui social o che viene definito tra gli addetti ai lavori con uno dei soliti discutibili acronimi dell'Unione Europea, il SOTEU, che in sintesi serve proprio a far riflettere sull'anno passato, illustrare le priorità, le nuove iniziative, insomma questo discorso sullo stato dell'Unione Europea. E a Strasburgo, nella sede del Parlamento europeo, c'è la nostra inviata Claudia Stamerra. Buongiorno, Claudia.
1: Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 1.
0: E allora, seduta delle grandi occasioni, che clima c'è? Vediamo, l'aula già
1: Il
0: si movimenta.
1: clima è a dir poco elettrizzante, appunto per il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen, un discorso atteso che arriva proprio nel mezzo di un momento veramente di sfida per l'Europa. Io in questo momento sono nel settore media, proprio davanti all'uscita dell'aula, dell'emiciclo dove sta per parlare Ursula von der Leyen. Devo dire che Strasburgo non è mai stata aggremita di così tanto di giornalisti, e non ci sono solo giornalisti, ma ci sono anche moltissimi visitatori che, detto per inciso, stanno anche scattando fotografie proprio davanti a me, quindi è un momento particolarmente
0: E
1: elettrizzante
0: comunque sentito sembrerebbe anche in qualche modo, pur se magari da qui sembra un po' distante, Roma, Strasburgo,
1: Sì,
0: tanti
1: no, c'è anche qualche elemento di leggerezza, appunto, perché ci sono queste postazioni media e poi appunto tanti visitatori
0: Certo.
1: scattano foto e anche, come al solito, tanti
0: E
1: ragazzi,
0: allora,
1: persino
0: ecco,
1: oggi che c'è
0: è chiaro.
1: questa giornata così
0: E beh,
1: particolare.
0: poi forse i ragazzi proprio lì che vogliono, ai quali si vuole rivolgere la stessa Presidente. Vediamo intanto la Presidente del Parlamento europeo. Metsola ha anche incontrato la stampa poco fa, no? E che
1: Sì, ha
0: cosa vi ha
1: incontrato
0: detto?
1: la Presidente Metsola ha ribadito che oggi è una giornata estremamente importante per il Parlamento europeo e per l'Unione europea, proprio perché viviamo uno dei momenti più particolari del calendario annuale. E per lei ha detto anche che è l'occasione, appunto, per i deputati di dibattere, porre domande, esigere risposta, e ha espresso delle richieste piuttosto chiare. Ci si aspettano annunci incisivi, per esempio su temi come la competitività e su come contenere i costi. Questo sarà uno, appunto, dei temi di cui parlerà la Presidente von der Leyen, che sta entrando in questo
0: Ecco,
1: momento
0: lì.
1: nell'emiciclo. Temi che
0: Le
1: sono trapelati, insomma, testo
0: vediamo quali
1: segretissimo, però
0: sono
1: qualche
0: questi.
1: tema è
0: Anticipiamo
1: trapelato.
0: qualche tema, Claudia. Le vediamo, dicevi, stanno
1: Anticipiamo?
0: entrando Metsola in
1: Sì.
0: giacca azzurra,
1: Sa.
0: proprio colore del Parlamento europeo dominante, e Ursula von der Leyen con una bella giacca bianca
1: Con
0: che
1: la sua giacca
0: salterà.
1: bianca.
0: Vai.
1: Temi trattati naturalmente l'Ucraina, la posizione con la Russia, i migranti, ma anche l'intelligenza artificiale, il suo ruolo geopolitico che sappiamo essere estremamente cruciale. E poi ovviamente la guerra ibrida che, inutile negarlo, sta imperversando in Europa, ma anche il fronte commerciale con un rafforzamento dell'Unione Europea attraverso un sistema di alleanze strategiche. Non dimentichiamo che in questi giorni proprio il premier canadese Carney ha teso una mano a Bruxelles, sarà qui, domani parlerà qui. Non bisogna dimenticare neanche l'India, perché è pronto un accordo di libero scambio che dovrà essere votato, questo lo dico a parte, anche se non è emerso, diciamo, dalle indiscrezioni sui temi. Un altro tema forte è il digitale e i ragazzi. C'è in previsione un Kids
0: Ecco, Carney
1: Act, quindi.
0: è già in aula, sta salutando, vedi, anche gli ospiti in Parlamento europeo.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: Quindi dicevamo, questa legge sul digitale che intende tutelare i ragazzi che usano gli smartphone, c'è forse con tutta probabilità una previsione: i ragazzi dovranno essere accompagnati dai genitori nell'utilizzo dei social prima dei 13 anni. Ecco, questi sono un po'

0: i temi generali che sono trapelati. Poi è chiaro che insomma tutto si giocherà adesso, noi aspettiamo cosa dirà la Presidente della Commissione Europea.
1: Sì, il giro della stretta di mano un po' in tutte le in tutto l'emiciclo. Il Premier canadese ha salutato, appunto, visto che assisterà.
0: È una figura chiave in questo momento, è una figura chiave perché l'Europa stretta tra i dazi di Trump e comunque insomma che possono creare grossi problemi commerciali alle esportazioni europee. Ovviamente Carney ha teso una mano, ha detto io voglio essere, non dico un membro ovviamente, insomma un paese membro, il Canada, perché ovviamente, ma un alleato speciale, insomma, quindi una special relationship che in qualche modo potrebbe concretamente prendere forma proprio qui. Magari proprio oggi.
1: Ecco, sì, un'alleanza un po' unica, uno status che per il momento non esiste, ma che proprio come giustamente sottolineava Claudia Samerra, magari non esiste ancora, ma visto che ci possono essere anche delle forme creative di alleanze, è molto nuovo. Ecco, stiamo vedendo che sta per prendere, mi sembra, la parola.
0: L'Europa cerca sponde e le sta trovando.
1: Ecco, sì, perché appunto come rafforzare le alleanze tra queste potenze medie. Eccoci in un momento in cui gli equilibri globali stanno cambiando, dicevamo, no?
0: Stanno cambiando, esattamente.
1: Che sta per iniziare proprio a salutare
2: Presidente von der Leyen.
1: Con noi, cari colleghi, la Presidente del Parlamento Europeo, quindi noi lasciamo adesso la linea all'Aula e poi ci risentiamo successivamente per i commenti. Poi siamo qui. Grazie Claudia Samerra.

0: They haven't heard you giving your speech yet, so.
1: E non ha ancora tenuto il suo discorso. Non vediamo l'ora di ascoltare il suo discorso domani. Quest'oggi, cari amici e colleghi, quest'oggi è un momento per analizzare in maniera onesta la posizione dell'Europa. Dobbiamo decidere quale tipo di Europa noi si voglia e dobbiamo trovare il coraggio di plasmare questa Europa. La nostra unione è sempre andata avanti perché c'è stata la volontà delle persone di fare un salto in avanti nel momento in cui i tempi lo richiedessero, per trasformare le incertezze in possibilità. I cittadini si aspettano un'unione che faccia di più per proteggerli, per sostenerli e per incentivarli nel proprio operato, più risposte per la competitività, per la sicurezza, sugli alloggi accessibili, sui lavori di qualità, sul clima, sulle frontiere. I cittadini vogliono che noi si sia alfieri di un'Europa dei valori, dove non si chieda scusa e si esprima una luce senza scuse nel mondo, dove si possano pagare le proprie fatture, dove si possano potenziare le start-up, vivere in libertà, amare chi si decide e si voglia amare e essere chi si voglia essere, dove i giornalisti siano liberi di scrivere e dove la giustizia e lo Stato di diritto siano la pietra miliare del nostro modus operandi. Vogliono un continente che sappia difendersi meglio, che sostenga l'Ucraina e che tuteli i cittadini online ed offline. E vogliono un'Europa che sia orgogliosa, in maniera indipendente, che sia aperta e che abbia un commercio col mondo, senza mai ingenuità. Quindi, colleghi, il dibattito di questa mattina e i prossimi giorni possano essere dei momenti in cui si dimostri ambizione circa la nostra direzione futura, con l'enfasi posta sui risultati. Quindi, cara Presidente von der Leyen, prego, a facoltà, cara Ursula.
2: Ecco, siamo qui su Radio 1 per trasmettere il discorso del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, davanti al Parlamento europeo a Strasburgo.
1: Onorevoli deputati, era il migliore di tutti i tempi, era il peggiore di tutti i tempi. Con queste parole Charles Dickens descrive l'Europa dei giorni della Rivoluzione francese. E queste stesse parole sono una descrizione veritiera del mondo in cui viviamo. Ci troviamo ad affrontare cambiamenti che avvengono a una velocità incredibile e sfide senza precedenti. Pertanto, se guardo l'Europa di oggi, ecco come la vedo. Lo Stato dell'Unione è solido come mai prima d'ora. E lo Stato dell'Unione può sembrare precario come mai prima d'ora. Queste due

affermazioni possono sembrare incompatibili, ma sono entrambe vere ed entrambe rispecchiano questi tempi eccezionali. Questa epoca complessa di possibilità grandi e di grandi pericoli, un'epoca nella quale tutti i paesi provano a destreggiarsi. In questo mondo l'Europa ha scelto di tracciare un suo percorso. Questo è il lavoro degli ultimi anni. È ad emergere un'Europa più forte e indipendente. È un'Europa che salvaguarda la propria prosperità, che si affranca dalla dipendenza tossica dai combustibili fossili russi, che è diventata la più grande potenza commerciale del pianeta, che trasforma la sua politica industriale sostenendo nel contempo il modello sociale europeo. È un'Europa più che mai in grado di difendersi, che ha ripensato in modo radicale l'approccio alla sicurezza del proprio territorio, che ha aumentato la spesa per la difesa di quasi l'80% solo negli ultimi 5 anni. È un'Europa di sostegno reciproco, come il sostegno all'Ucraina, impegnata a lottare per il proprio futuro e per la libertà europea, o il sostegno alla Groenlandia, a fronte delle minacce alle quali è stata sottoposta, o il sostegno alle nostre democrazie, bersaglio di droni, attacchi ibridi o alla disinformazione. Tutto questo dimostra una cosa, che l'Europa è al fianco degli europei e che nella gelida fragilità del mondo di oggi solo l'Europa può fornire una vera sovranità agli europei. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, è dunque questa un'Europa di cui possiamo andare molto fieri. Allo stesso tempo siamo tutti consapevoli delle minacce che ci troviamo ad affrontare, con i presupposti e le relazioni del passato che vacillano. Dobbiamo ora fare i conti con un mondo apertamente ostile. Nel nostro continente imperversa una guerra di aggressione territoriale. Altri conflitti sono esplosi nelle vicinanze. La concorrenza globale plasmata da rivalità per lo sviluppo di capacità industriali e uno scontro tra narrazioni mira a indebolire la fiducia nell'Europa, a paralizzare le nostre democrazie. Ma le preoccupazioni dei cittadini non sono solo legate a queste grandi minacce globali. Gli effetti delle molteplici crisi sono una realtà per molte famiglie europee, non da ultimo gli effetti sul costo della vita e degli alloggi. Il ritmo vertiginoso dei cambiamenti e degli sviluppi tecnologici influisce sui nostri posti di lavoro, sui mezzi di sussistenza e sulla società, e ha anche effetti profondi sulla democrazia e sul dibattito politico e pubblico. Lo vediamo nell'ascesa degli estremismi e nel declino delle sfumature, anche nel modo in cui ci relazioniamo tra di noi. Le preoccupazioni reali sono strumentalizzate per creare divisioni tra noi, talvolta dall'esterno e troppo spesso dall'interno. Ma il nostro percorso da seguire è chiaro: costruire un'Europa indipendente che abbia il potere di agire. Nulla può distoglierci da questo obiettivo. Perché nel mondo di oggi il destino dell'Europa deve rimanere nelle mani degli europei. La nostra scelta è quindi chiara. Vogliamo un'Europa forte e dipendente che difenda i propri valori in questo mondo? O vogliamo lasciarci frenare dalle divisioni e dalle dipendenze? Vogliamo unirci intorno all'idea europea che sostiene che insieme possiamo decidere del nostro destino? O vogliamo permettere ai mandatari e burattini manovrati da autori e attori autoritari di compromettere le nostre democrazie? Che si parli degli ultranazionalisti o degli antieuropei, delle ingerenze o della disinformazione da parte della Russia. Il nome può cambiare, ma l'obiettivo è lo stesso. Questi attori disprezzano i valori dell'Europa e vogliono fare a pezzi l'unità europea. Pertanto, non limitiamoci a lottare contro queste minacce, lottiamo insieme per la nostra idea di Europa. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, l'economia europea ha resistito agli impatti delle guerre in Medio Oriente meglio del previsto e i tassi di disoccupazione sono ai minimi storici. Tuttavia, le pressioni derivanti dall'aumento

dei prezzi dell'energia e degli oneri finanziari gravano sui cittadini e sulle imprese. Occorrerà operare scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e salvaguardare nel contempo gli investimenti. Rilanciare l'economia europea è quindi la priorità assoluta. Disponiamo di un mercato enorme, di industrie e servizi di primo ordine, di ampie riserve di risparmi e una delle principali valutazioni

0: abbiamo messo in atto un piano audace: costruire un'economia nella quale l'innovazione e l'energia attraversino le frontiere, nella quale le imprese competano e crescano in tutta Europa e nella quale i risparmi finanzino il futuro. Questa è la logica alla base delle relazioni Draghi e Letta e insieme continuiamo a conseguire risultati. Ma dobbiamo agire con maggior rapidità, tutte le istituzioni lo sappiamo, abbiamo ora raggiunto l'accordo politico sulla tabella di marcia Un'Europa un mercato e insieme entro la fine del prossimo anno possiamo e dobbiamo completare questa revisione storica del mercato unico. Nell'economia odierna la rapidità è essenziale. Una singola autorizzazione o un semplice modulo, una connessione alla rete o una decisione di finanziamento, tutti questi elementi possono determinare la destinazione di un investimento, il luogo in cui si creino posti di lavoro. Dobbiamo muoverci molto più rapidamente. Motivo per cui presenteremo proposte per accelerare ulteriormente il rilascio delle autorizzazioni. Quando si tratta di progetti che sono nell'interesse strategico dell'Europa, dobbiamo accelerarne lo sviluppo in modo esponenziale. E nei casi in cui gli oneri amministrativi rallentano le imprese e le piccole e medie imprese, dobbiamo ridurli. Sapete che le nostre 12 proposte omnibus che abbiamo presentato riducono di circa 17 miliardi di euro all'anno i costi dovuti agli oneri amministrativi. Ma onorevoli deputate e onorevoli deputati, la semplificazione non può essere una strada a senso unico. Ogni livello deve metterci del suo. Da tempo parliamo dei danni causati dalla sovraregolamentazione. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, sì, stiamo facendo del nostro meglio a livello europeo per ridurre la burocrazia, ma credo che ora sia giunto il momento che intervengano gli Stati membri. Se vogliamo conseguire un'autentica semplificazione, abbiamo bisogno anche di un patto contro la sovraregolamentazione.
1: Sono le 9:21 minuti, siete su Radio 1, stiamo seguendo il discorso sullo stato dell'Unione Europea pronunciato da Ursula von der Leyen davanti all'emiciclo di Strasburgo, al Parlamento Europeo.
0: L'energia restano strutturalmente troppo elevati? Quando la Russia ha tagliato le forniture di gas, la nostra reazione non si è fatta attendere e oggi le nostre fonti di approvvigionamento sono maggiormente diversificate. Abbiamo investito e investiamo nelle energie pulite prodotte internamente, le rinnovabili e il nucleare, però poi è arrivata la chiusura dello stretto di Hormuz e ancora una volta abbiamo pagato l'amaro prezzo della nostra globale dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Voglio darvi soltanto una cifra. Dall'inizio del conflitto, nello stretto di Hormuz, le importazioni di combustibili fossili ci sono costate 90 miliardi di euro in più, senza che questo aggiungesse una singola molecola di energia. Quindi dobbiamo pertanto intensificare la produzione di energia pulita a prezzi accessibili prodotta internamente, che si tratti di rinnovabili o nucleare o di biometano o altre fonti ancora. Poco importa la tecnologia, l'importante è che questa energia ci renda indipendente e diminuisca i prezzi dell'energia. Per ottenere questa indipendenza serve l'elettrificazione dell'Europa. Puntiamo a raddoppiare la quota di energia elettrica entro il 2040. In questo modo l'Europa potrebbe ridurre di 260 miliardi di euro l'anno i costi delle importazioni di combustibili fossili, ma dobbiamo anche garantire la disponibilità dell'energia elettrica che produciamo. Lo scorso anno abbiamo installato oltre 80 gigawatt di capacità di energia rinnovabile, bene questo, ma una capacità 6 volte superiore attende ancora la connessione alla rete. Che spreco! Per questo motivo abbiamo urgentemente bisogno del pacchetto sulle reti. Dobbiamo investire più rapidamente, dobbiamo accelerare le connessioni alla rete, dobbiamo potenziare lo stoccaggio. In sintesi, elettrizziamo il futuro dell'Europa. È un imperativo. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, possiamo ridurre i prezzi dell'energia, investire, innovare di più, riformare le economie, ma tutte queste iniziative rischiano di essere vane se le imprese dell'Unione non competono in condizioni di parità. Il nostro disavanzo commerciale con la Cina ha ormai raggiunto 1 miliardo di euro al giorno.

0: Situazione che marca un punto nevralgico. Alcuni affermano che il secondo shock cinese è imminente, ma la verità è che ci siamo già dentro. Lo si vede nelle comunità e nelle fabbriche in tutta l'Unione. Sfocia nella deindustrializzazione del cuore industriale dell'Europa. Questa situazione è insostenibile ed è per questo che abbiamo avviato un dialogo con la Cina per riequilibrare le nostre relazioni commerciali. Ma ora questo dialogo deve dare i suoi frutti. L'indebolimento della domanda interna comporta che la Cina abbia bisogno del nostro mercato europeo. Pertanto è nell'interesse di entrambe collaborare per trovare soluzioni. Però voglio essere chiara. Utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per riequilibrare le relazioni con la Cina. Le parole sono belle, ma i fatti contano di più.
1: And there is another point.
2: E voglio aggiungere un altro punto. Siamo ancora vincolati da troppe dipendenze pericolose, perché la nostra dipendenza dalla Cina supera l'80% per molte materie prime critiche. E abbiamo fatto tanto, ma non siamo gli unici a tentare la via della diversificazione. Dobbiamo costituire con urgenza delle riserve e acquisirle. Nessun altro può farlo da solo. Ecco perché dobbiamo cambiare prospettiva. Per questo motivo istituiremo una nuova compagnia europea per le materie prime critiche, che ci aiuterà nell'approvvigionamento e nella costituzione di scorte in base alle esigenze. Parlo di auto elettriche, microprocessori, batterie, tecnologie pulite, difesa e molto altro. Da questo non dipende solo la nostra industria, ma anche la nostra indipendenza, la nostra sicurezza. E che mi porta al mio prossimo punto, quello dei finanziamenti. Per essere chiari sul QFP, il nostro bilancio è proiettato nel futuro e qualsiasi bilancio moderno necessita di risorse proprie nuove.
1: And I thank you for...
2: Vi ringrazio per il vostro sostegno che avete dimostrato fin dal primo giorno su questo fronte. Dobbiamo creare le condizioni necessarie perché le nostre imprese possano attrarre investimenti e crescere. Da qui l'importanza cruciale del nostro lavoro sull'unione del risparmio e degli investimenti. Ma per realizzare i mercati capitali ci vuole tempo. Le esigenze delle nostre imprese sono urgenti. Abbiamo bisogno allora di un sistema bancario impostato sulla crescita e non solo sulla stabilità. Per questo proporremo un nuovo pacchetto per il settore bancario incentrato sulla semplificazione e sulla ricomposizione della frammentazione, perché esiste la domanda di capitale, lo sappiamo, ma abbiamo bisogno di una capacità e di una propensione maggiori al rischio. Le nostre start-up di tech sono sulla buona strada per attrarre investimenti record di capitale volatile nel 2026. Per questo motivo lo scorso anno ho annunciato un nuovo fondo, Scale Up Europe, e da allora sono stati già operati i primi investimenti in realtà come ICEI. ICEI è una impresa creata da due giovani europei, Rafal dalla Polonia e Pekka dalla Finlandia, che si sono conosciuti in Erasmus circa 15 anni fa. Insieme hanno fondato una startup tecnologica, hanno sviluppato la loro idea sulle immagini satellitari, hanno ottenuto finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa, hanno dimostrato sul campo la valenza della loro tecnologia, sono cresciuti grazie agli investimenti privati e oggi sono una delle realtà leader a livello mondiale nel settore delle tecnologie spaziali, con sedi in Finlandia, Polonia, Spagna e Grecia. Ecco, siamo di fronte a un esempio di come l'Europa sia in grado di rilanciare lo spirito dell'imprenditoriale europeo e come in Europa abiti l'innovazione. Sono molto contenta di avere qui i rappresentanti di questa bellissima realtà, Rafal e Pekka. La vostra autentica storia dimostra il successo europeo.
3: Sono le 9:28 minuti, siete sempre su Radio 1 e stiamo seguendo in diretta il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen davanti all'emiciclo del Parlamento Europeo a Strasburgo.
2: Onorevoli deputati,

Questi sono i fondamenti economici dell'Europa, ma la nostra prosperità e sicurezza future dipenderanno in larga misura dal modo in cui gestiremo le questioni nevralgiche del nostro tempo, i cambiamenti climatici e l'intelligenza artificiale, l'IA. Per quanto riguarda i primi, questa estate è stata l'estate della verità. Quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata. In Belgio, nelle Hautes-Fagnes, una torbiera secolare ha preso fuoco fino a ridursi a una distesa di cenere. Gli incendi sono poi divampati nei monti dell'Irlanda, alle isole della Grecia e della Croazia. Sulle Alpi, antichi ghiacciai si ritirano ogni giorno di più. L'impatto di tutto questo è semplicemente devastante, con 660.000 ettari completamente bruciati. Circa 12 milioni di tonnellate di colture andate in fumo. Fiumi fondamentali come il Danubio, il Reno e la Garonna scompaiono davanti ai nostri occhi. Oltre 35.000 decessi in più durante le ondate di calore sono stati registrati. Le case di cura e gli ospedali si sono pericolosamente surriscaldati. Tutto questo è solo l'antipasto. Ci lasciamo alle spalle ora i mesi estivi più caldi di sempre, ma probabilmente più freschi degli anni a venire. Perché la scienza parla chiaro, l'Europa si sta riscaldando al doppio della velocità rispetto al resto del mondo. La transizione è complessa, certo, ma dobbiamo adattarci e imparare lungo il cammino. Non c'è dubbio, l'Europa può e deve tenere la rotta verso il raggiungimento degli obiettivi climatici che si è data. Onorevoli deputati, onorevoli deputate, non si tratta di scegliere tra mitigazione e adattamento, sono entrambi necessari e devono rafforzarsi a vicenda. Questo è l'unico modo per raggiungere la resilienza ai cambiamenti climatici, ma per farlo dobbiamo intensificare sensibilmente la preparazione. Presenteremo loro un nuovo quadro di resilienza ai cambiamenti climatici il mese prossimo. Esso individuerà 100 dei territori più vulnerabili in Europa. Valuteremo i rischi e individueremo il livello al quale debbono essere gestiti. Sarà un approccio esteso a tutta la società, fino a livello locale, dove l'adattamento riveste importanza maggiore. E punteremo a rendere l'Europa il campione delle tecnologie di adattamento, un mercato emergente dalle proporzioni enormi, che si tratti di colture resistenti alla siccità, prevenzione dalle inondazioni, raffrescamento efficiente sul piano energetico. L'Europa è già leader e dobbiamo fare nostro questo mercato. Oggi solo il 25% delle perdite dovute a catastrofi in Europa è coperto da assicurazioni private. Questo significa che troppo spesso i bilanci nazionali fungono da assicuratore di ultima istanza. Dobbiamo allora agire per colmare questa lacuna. Ecco perché la Commissione istituirà un'alleanza per l'assicurazione contro i rischi climatici. Onorevoli deputati, stati come queste non possono ripetersi. Per questo presenteremo a breve un piano europeo contro le ondate di calore. Servono sistemi di allarme rapido più efficaci, una migliore preparazione sanitaria, interventi di adattamento e raffrescamento nelle città. Dobbiamo anche sostenere le persone più vulnerabili. Seconda questione, la sicurezza idrica e alimentare. Conosciamo i rischi che la penuria idrica comporta per l'agricoltura, l'energia e le catene di approvvigionamento. Eppure, la dispersione nel sistema idrico europeo è pari a quasi a un quarto del volume d'acqua, per lo più a causa di perdite. Uno spreco enorme. Così presenteremo una nuova iniziativa europea per l'acqua, perché l'acqua è un bene prezioso per la nostra industria e anche per la nostra sicurezza alimentare. L'acqua serve alle colture per crescere e al bestiame per sopravvivere. Perciò avanzeremo proposte per migliorare la gestione dei rischi e colmare le lacune assicurative. Ancora una volta, gli agricoltori europei quest'estate si sono dimostrati all'altezza della sfida.
I nostri agricoltori sono i migliori al mondo e noi saremo a loro fianco.

stanco, passo dopo passo anche in futuro. Il prossimo punto riguarda gli incendi boschivi, che si fanno sempre più intensi, frequenti ed estesi. Sono orgogliosa della risposta che l'Europa ha dato, penso ai velivoli europei che hanno prestato soccorso in tutto il continente, ma dobbiamo fare di più e imparare più rapidamente. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni vigili del fuoco, operatori di pronto intervento più esperti in Europa, di guidare questi lavori. Essi esamineranno tutti gli aspetti della preparazione e della prevenzione, dal coordinamento tra componenti civili e militari al fabbisogno di nuove capacità. Ho chiesto loro di formulare nuove proposte, anche riguardo a un'eventuale flotta antincendio europea da realizzarsi in futuro. Le nostre squadre di pronto intervento hanno salvato innumerevoli vite umane e abitazioni quest'anno. C'è una storia che voglio raccontarvi a questo riguardo. È la storia di un pilota danese di nome Rune Kindal. La sua passione per il volo lo ha portato in giro per tutto il mondo, finché non si è stabilito nella cittadina canadese di Terrance. E Rune è diventato uno dei piloti civili più esperti del paese, ma lui voleva mettere il suo talento al servizio di una causa più grande. Così è tornato in Europa per aiutare a domare gli incendi boschivi divampati in tutto il continente. In luglio, dopo aver completato con successo svariate missioni in Grecia, avrebbe dovuto prendersi una meritata pausa. Ma l'emergenza era all'apice e così Rune ha deciso di rimanere. Pochi giorni dopo è stato vittima di un tragico incidente insieme al responsabile del coordinamento antincendio che lo accompagnava. Entrambi, Rune e il responsabile, hanno perso la vita. Sono morti da eroi. Ho chiesto alla madre e ai fratelli di Rune di essere presenti oggi come ospiti speciali. Cara Margit, cari Ture e care, è un onore avervi con noi. Rune ha dato la vita per salvare altri. Oggi tutta l'Europa è in debito con lui.

0: Ecco l'applauso commosso dell'aula, stiamo sempre seguendo l'aula di Strasburgo, stiamo seguendo in diretta qui su Radio 1 il discorso di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Davanti all'emiciclo di Strasburgo c'è commozione anche da parte della Presidente con la storia che ha appena raccontato di questo pilota danese morto per salvare vite durante gli incendi nell'estate.
1: Onorevoli deputate e deputati, la seconda questione nevralgica dei nostri tempi è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale sta rapidamente diventando un caposaldo della nostra economia e della nostra sicurezza. L'Europa ha una posizione chiara a questo riguardo. Vuole sfruttare in modo ottimale l'intelligenza artificiale per migliorare la società, la qualità della vita e la sua produttività. Sono convinta che l'intelligenza artificiale possa giovare all'umanità se usata bene. Ma come con qualunque altra nuova tecnologia così potente, occorre bilanciare da un lato l'opportunità e dall'altro i rischi. E senza far fronte agli uni e agli altri non riusciremo mai a cogliere davvero il pieno potenziale dell'IA. I cosiddetti frontier model sono sempre più avanzati, ma questi rischi assumono contorni sempre più precisi. Ecco, i modelli attualmente in fase di sviluppo renderanno possibili attività di hacking su una scala inaudita. Presto saranno nelle mani di avversari che hanno una visione del mondo lontanissima dalla nostra. Al contempo,

0: Diventeranno sempre più evidenti anche i pericoli posti dai modelli capaci di automiglioramento, i casi di agenti di intelligenza artificiale che evadono dal loro ambiente e inseriscono stringhe di codice malevoli, non sono utopie. Dopo l'incidente di Hugging Face, gli sviluppatori stanno lanciando l'allarme e gli amministratori delegati delle società più avanzate in questo settore ci avvertono che è ora di mettere un freno ai modelli di automiglioramento ricorsivo. Se chi sviluppa questa tecnologia le dichiara allora, noi non dovremmo essere da meno. Il regolamento sull'intelligenza artificiale è ovviamente uno dei nostri baluardi e mette l'Europa nelle condizioni di plasmare una risposta mondiale. Agiremo quindi insieme ai partner che sono dalla nostra, come il Canada, il Regno Unito e altri, per collaborare in materia di valutazione, verifica dei modelli, allarme rapido, sicurezza dell'IA e molto altro. Inviterò anche i principali laboratori d'avanguardia a prendere parte a una riflessione su possibili soluzioni per sostenere le iniziative settoriali volte a regolare il ritmo della corsa alla frontiera. È anche vero che l'Europa avrà bisogno di capacità proprie, soprattutto per proteggere la propria sicurezza. Dobbiamo rimanere in gara, insomma, perché è fondamentale questo per la nostra indipendenza. Dobbiamo perciò incrementare sensibilmente le capacità di calcolo. Presenteremo allora le nostre idee su come potenziarle in maniera pulita ed efficiente. Svilupperemo nuove modalità di uso dei fondi pubblici e privati per investire nelle start-up e nelle imprese europee più promettenti. Onorevoli deputati, limitando i rischi dell'intelligenza artificiale, ne possiamo massimizzare i benefici. Abbiamo già fatto molto, ad esempio in termini di gigafactory, sovranità tecnologica, ma la prossima tappa della corsa non riguarda solo i modelli d'avanguardia. Guardiamo ad esempio al passato, alla stampa a caratteri mobili. Fu inventata da un tedesco, ma poi perfezionata e applicata in tutta l'Europa occidentale. Non dobbiamo quindi necessariamente essere noi a sviluppare la tecnologia di punta per poterne trarre il massimo vantaggio. Il segreto sta nel creare il valore che l'intelligenza artificiale ancora non apporta, nel farla uscire dallo schermo per portarla nell'economia reale, nella società, nelle fabbriche, negli ospedali, nell'agricoltura di precisione, nelle reti energetiche, nei veicoli a guida autonoma, nella difesa. È lì che si cela il suo vero valore ed è lì che l'Europa ha un asso nella manica. Infatti abbiamo industrie di livello mondiale, forti di dati della migliore qualità. Questi dati sono un immenso tesoro europeo. Sono una risorsa che può alimentare modelli di intelligenza artificiale industriale su misura. Vi porto un esempio molto, direi, eloquente. Lo screening per il tumore al seno, questione su cui molti di voi fanno assiduamente sensibilizzazione. I programmi di screening mammografico riducono di circa il 30-40% la mortalità dei partecipanti. La diagnosi precoce è essenziale, proprio su questo fronte può essere d'aiuto. Con la mammografia potenziata dall'IA si riescono a individuare più tumori e più precocemente durante lo screening, per cui un numero sempre maggiore di donne potrà sopravvivere. Abbiamo quindi bisogno dell'intelligenza artificiale per la salute, ma anche in questo caso dobbiamo adottare una prospettiva europea. Vogliamo davvero che il nostro medico, con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, abbia accesso immediato a tutti i dati necessari per fare la diagnosi più precisa? Certo, ma vogliamo che il nostro medico sia un robot assistito dall'IA? Ovviamente no. Io non voglio che sia un robot a dirmi se ho o meno un tumore. Il punto è che l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento a servizio dei nostri medici, non deve sostituirli.
1: And this is just one example. We're now focusing on five of the
0: Questo era un esempio. Al momento ci concentriamo.

0: Concentriamo su 5 dei settori di maggiore valore in cui le potenzialità dell'intelligenza artificiale industriale sono più spiccate e di cui disponiamo dati: sanità, trasporti, agroalimentare, l'industria manifatturiera avanzata e poi la difesa dello spazio. In novembre annunceremo iniziative rivoluzionarie in tutti e 5 questi settori. Inviteremo gli Stati membri, e gli eurodeputati peraltro, e l'industria, il mondo dell'imprenditoria a unirsi a noi in questo ambizioso progetto europeo. Il nostro approccio è chiaro: vogliamo un'intelligenza artificiale e vogliamo che essa crei più valore in modo più responsabile, a un costo inferiore e con un minor consumo di energia, ma soprattutto vogliamo un'intelligenza artificiale con gli esseri umani al suo timone.
1: Onorevoli deputati, onorevoli deputati, ci sono molti rischi dell'intelligenza artificiale che si ripercuotono anche sull'economia sociale di mercato dell'Unione. Per qualcuno l'IA può essere un modo di velocizzare i compiti ripetitivi, utilizzare meglio le proprie competenze, ma è chiaro che non sarà lo stesso per tutte le competenze, le generazioni e le regioni. Basti pensare ai giovani e alle difficoltà con cui si devono misurare solo per affacciarsi al mondo del primo lavoro. La nostra risposta deve stare al passo, dall'istruzione all'occupazione. L'IA deve aiutare ad acquisire le competenze, migliorare la qualità dei posti di lavoro e dare una reale possibilità ai lavoratori. Per questa ragione serve un atto legislativo sui posti di lavoro di qualità che presenteremo entro la fine dell'anno. Onorevoli deputate,
2: sono le 9:45, minuti, siete sempre su Rai Radio 1 e stiamo ascoltando insieme in diretta il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen davanti all'emiciclo del Parlamento Europeo per la sesta volta.
1: Daremo il via a un patto europeo per l'assistenza per far fronte alle sfide legate ai cambiamenti demografici a cui assistiamo. Abbiamo recentemente proposto il primo atto legislativo in assoluto sugli alloggi per regolare la questione degli affitti brevi e la speculazione immobiliare. Questo perché, onorevoli deputate e deputati, poter restare nella propria regione non è un privilegio, l'assistenza non è un privilegio, avere un'abitazione non è un privilegio. Tutti questi sono diritti e dobbiamo darli ai nostri concittadini europei. Quando 10 anni fa abbiamo proclamato, onorevoli, il pilastro dei diritti sociali, il mondo era diverso e la nostra società è cambiata da allora, migliorando in molti casi ma peggiorando in altri. Oggi i nostri valori fondamentali sono messi in discussione. C'è chi vorrebbe addirittura fare marcia indietro sui diritti delle donne e farci tornare ad un'epoca in cui eravamo cittadine di seconda classe. Abbiamo lottato intensamente per la parità di trattamento, di opportunità e di retribuzione. Guardiamoci intorno, in quest'aula. Siamo in tante qui presenti, finalmente, presidenti, vicepresidenti, capogruppo, commissari, deputate, membri del personale, uscieri. Quindi, permettetemi di mandare un messaggio molto chiaro. Le donne non arretreranno, siamo qui per rimanerci, difenderemo i nostri diritti. E continueremo a difendere questi diritti e batterci per i nostri valori ogni singolo giorno. Per questo motivo, insieme al caro amico Antonio Costa, organizzeremo un vertice per sostenere i fermi principi del pilastro dei diritti sociali. I tempi possono cambiare, le tecnologie possono cambiare, ma non i nostri valori. In Europa le persone verranno sempre al primo posto. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, in quest'epoca attraversata da questioni nevralgiche non potremo conseguire la prosperità e sicurezza solo entro i nostri confini. Quest'anno abbiamo firmato accordi di libero scambio con India, Mercosur, Messico, Australia ed Indonesia. Ora disponiamo di accordi commerciali con più di 80 paesi, più di chiunque altro al mondo. E le imprese ci chiedono di proseguire. Oggi annuncio un nuovo progetto di connettività internazionale.

0: Questo progetto collegherà il Caucaso meridionale e l'Asia centrale direttamente al mercato europeo attraverso il cosiddetto corridoio centrale. Il nostro obiettivo è che attraverso il Global Gateway si raccolgano fino a 12 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati, con lo scopo di diversificare le rotte, triplicare i flussi commerciali e ridurre i tempi di transito delle merci entro il 2030. Per fare in modo che tutto questo si concretizzi, organizzeremo un vertice regionale sulla connettività con il primo ministro della Bulgaria. E onorevoli deputati, onorevoli deputati, questi partenariati sono una scelta strategica per l'Europa, ma anche una risposta alla frattura del sistema internazionale basato sulle regole. Per alcuni questa risposta è procedere da soli, ma per noi non si tratta di un'opzione praticabile. L'Europa avrà sempre un ruolo di primo piano nella difesa del sistema basato sulle regole. Eppure non possiamo più farvi affidamento come unico modo per tutelare i nostri interessi o presumere che le regole ci proteggeranno dalle complesse minacce che ci insidiano. In questo mondo nuovo dobbiamo ripensare urgentemente i partenariati e costruire coalizioni globali per la nostra resilienza e per le nostre democrazie. Anche in questo caso, solo l'Europa, con le sue dimensioni e la sua potenza, può assumere il ruolo di guida. È questo il motivo per cui ho invitato il primo ministro del Canada, Mark Carney, ad essere qui tra noi oggi.
1: Sono le 9.50, sentite l'applauso dell'Aula di Strasburgo al Premier canadese che sta ascoltando insieme a noi il discorso di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, davanti appunto all'Eurocamera. E magari vi sarete un po' stupiti anche del cambio di voce, avete sentito la traduzione di voci da parte di voci maschili, voci femminili, è quello che accade al Parlamento europeo, si passano la staffetta per la traduzione ufficiale, quindi non ci stupiamo, ci sono voci maschili e voci femminili anche a tradurre la voce di una donna che è appunto la Presidente della Commissione von der Leyen. Continuiamo ad ascoltare insieme.
0: Europa e Canada credono nella democrazia, credono che il potere non appartenga al più forte, al più ricco, a chi alza di più la voce, ma a tutti noi, che le democrazie siano libere di scegliere con chi collaborare. Uniamo quindi le forze di nostra spontanea volontà. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio comune di prosperità e sicurezza economica. Lavoreremo sulla fabbricazione intelligente, instaureremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali della difesa, faremo dell'Artide un progetto faro comune, ci occuperemo dell'energia, dei minerali critici, delle batterie e anche dell'IA, delle tecnologie quantistiche, informatica e sicurezza economica. Non si tratta di creare un partenariato contro gli altri, ma di mettere in comune le forze. In breve, vogliamo che le relazioni dell'Unione con il Canada raggiungano il più alto livello possibile. E, caro Mark, ho anticipato che dobbiamo ripensare con urgenza i partenariati. Vorrei pertanto avviare i lavori con lei per accogliere il Canada come primo membro associato dell'Unione Europea.

Ecco, questo era uno degli annunci attesi da parte della Presidente della Commissione Europea, quindi Premier canadese, come rafforzare le alleanze tra le cosiddette potenze medie, appunto questo partenariato che è stato appena annunciato e poi magari approfondiremo insieme con i nostri ospiti più tardi.

Onorevoli deputati, la fiducia dell'Europa nella cooperazione è sempre stata ispirata dalla pace. È la nostra ragion d'essere. Oggi la pace è minacciata. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è in furia e le minacce si fanno sempre più pressanti anche sul nostro territorio. Proprio questa settimana abbiamo testimoniato in Danimarca, Lituania e Polonia il tentativo di attaccarci con un drone a Lipsiana, un'ulteriore prova. Dobbiamo essere chiari su quello che è accaduto. Si è trattato di un attacco con materiale di tipo militare perpetrato da agenti russi sul suolo europeo. Un attacco non solo a uno Stato membro, ma a tutta l'Unione. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, non lo permetteremo. Non dobbiamo illuderci su quanto sta accadendo. Le minacce ibride cui l'Europa deve far fronte sono sempre meno ibride e sempre meno solo minacce. Attacchi informatici e sabotaggi, incendi e incursioni di droni. Si tratta di incidenti che aumentano di giorno in giorno. Pertanto, all'innalzarsi del livello della minaccia, anche la preparazione dell'Europa deve essere intensificata. Per questo motivo proporrò, insieme all'alta rappresentante vicepresidente, una nuova strategia europea in materia di sicurezza. Abbiamo a nostra disposizione già molti strumenti e stiamo rafforzando la cooperazione con la NATO, ma la dottrina, le istituzioni e il processo decisionale dell'Unione non sono evoluti al ritmo della nuova realtà. I nostri sistemi al tempo ideati per un mondo diverso sono guidati da buoni propositi di ricercare il consenso e il compromesso, ma dobbiamo valutare se rispondano ancora allo scopo per cui sono stati pensati. Ad esempio, l'Europa ha bisogno di un proprio manuale di risposta alle minacce ibride. Abbiamo urgente bisogno di raggiungere un consenso sul modo in cui reagire a determinati incidenti, in particolare a quelli che, pur non essendo effettivi attacchi armati, minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale. In altre parole, un meccanismo che affianchi l'articolo 4 della NATO. Credo che sia giunto il momento che l'Europa abbia un proprio articolo 4, un protocollo di sicurezza nelle emergenze. Che, se attivato da uno Stato membro, implica che tutti gli Stati membri si riuniscano per coordinare una risposta europea, per scongiurare un'ulteriore escalation e per attutire l'impatto. E credo che dobbiamo spingerci ancora oltre. Da tempo discutiamo della creazione di un consesso dei leader in cui si tratti della sicurezza del continente europeo, con la partecipazione di partner come il Canada, l'Ucraina, il Regno Unito, la Norvegia ed altri. Questa creazione è oggi ancora più urgente, data la natura e l'entità dei rischi attuali. Per questo motivo presenteremo idee per la realizzazione di un Consiglio di sicurezza europeo. L'urgenza è evidente. E onorevoli deputati, onorevoli deputati, questo fronte unito guida anche il nostro lavoro sulla difesa europea. L'impennata della spesa per la difesa ha portato a livelli record di investimenti nelle nostre capacità e forze. Iniziano a decollare nuovi progetti comuni. La nostra spesa è oggi più europea che mai, e questo è positivo. Ordini più consistenti per la nostra industria, maggiore interoperabilità e maggiori economie di scala. Ora questo approccio deve passare al livello successivo. La guerra in Ucraina ci ha dimostrato l'importanza degli abilitanti strategici, ossia delle risorse critiche di sostegno e dei moltiplicatori di forza su cui si basa qualsiasi difesa credibile, dalla difesa aerea e missilistica al trasporto strategico e al rifornimento in volo, dallo spazio al ciberspazio. Questi sistemi sono essenziali e non sono sufficienti. Solo unita l'Europa raggiunge la scala necessaria per realizzarli. Per questo motivo sono fiera di annunciare un nuovo strumento europeo per gli abilitanti strategici, pienamente in linea con la NATO, ovviamente, perché solo una posizione di difesa europea forte e credibile può garantirci la sicurezza. Perché non ci deve essere margine per alcun dubbio, l'Europa difenderà ogni singolo metro quadrato del suo territorio.

0: Sehr geehrte Damen und Herren,
1: onorevoli deputate, onorevoli deputati. Gli uomini e le donne in Ucraina ci mostrano ogni giorno il significato di queste parole. Sappiamo che il prossimo inverno sarà duro per l'Ucraina, ma sappiamo anche che i missili nordcoreani e i droni russi non riusciranno a spezzare la resistenza ucraina. Gli ucraini combattono per un obiettivo, combattono per la sopravvivenza del loro Stato, per la loro identità, per la loro libertà e combattono anche per la nostra libertà e la nostra autodeterminazione. Ancora oggi abbiamo il dovere di sostenere l'Ucraina con tutte le nostre forze. Che cosa significa in concreto? In primo luogo, nel durissimo inverno di guerra che attende l'Ucraina, offriremo a questo paese un sostegno ancora maggiore che in passato. Insieme ai partner forniremo aiuti umanitari ed energie e potenzieremo il riscaldamento nel paese. In secondo luogo, rafforzeremo la difesa aerea dell'Ucraina. La settimana scorsa abbiamo approvato per la prima volta l'acquisto di missili di difesa Patriot americani che dovranno essere adesso consegnati rapidamente. Ma dobbiamo anche ridurre insieme la dipendenza che ci lega ad un unico fornitore. Per questo motivo vogliamo sviluppare insieme all'Ucraina un sistema di difesa missilistica conveniente e modulare. Il fulcro di questa collaborazione si chiama Freya. L'esperienza di combattimento e la forza innovativa dell'Ucraina si uniscono alla leadership tecnologica dell'Europa e naturalmente alla nostra notevole capacità produttiva. Freya è solo l'inizio, occorre fare di più. Con i fondi safe rimasti vareremo un nuovo programma di progetti comuni con imprese ucraine. In terzo luogo, inaspriremo le sanzioni nei confronti della Russia. Dobbiamo aumentare ancora la pressione sulla Russia. Non sempre occorre aggiungere nuove sanzioni, si tratta soprattutto di applicare quelle esistenti. Le sanzioni dell'Unione fanno male, mettono l'economia russa enormemente sotto pressione, la Russia prova ad eluderle in ogni modo e noi dobbiamo eliminare tutte le scappatoie. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, quest'estate le città ucraine sono state colpite ripetutamente, ogni giorno. Ad Odessa i droni russi hanno colpito in pieno giorno un centro commerciale affollato. Poi lo hanno colpito una seconda volta, prendendo deliberatamente di mira i soccorritori che si erano precipitati ad aiutare. Non è soltanto guerra, è una deliberata strategia del terrore. Ma gli ucraini hanno dimostrato innumerevoli volte che il loro spirito non può essere piegato. E quest'estate una bambina ne ha dato dimostrazione al mondo intero. All'inizio della guerra Sasha era una bambina di 6 anni con una grande passione. Amava la ginnastica più di ogni altra cosa. Ma a maggio, in un bel giorno di sole, un missile russo ha colpito la sua casa. Sasha è stata estratta da sotto le macerie. Ha trascorso 2 settimane in coma. Al risveglio ha scoperto di aver perso per sempre la gamba sinistra. Sembrava che il suo sogno fosse crollato con la casa, ma Sasha non si è arresa. A soli 7 mesi dall'attacco è tornata in palestra con la sua nuova protesi. Si è allenata più intensamente che mai e ha iniziato a conquistare un oro dopo l'altro. Quest'estate ha portato in giro per il mondo la sua danza per la libertà. Il suo obiettivo è far conoscere al mondo la resilienza ucraina nella lotta per la libertà. Ha ispirato gli spettatori davanti alla Torre Eiffel, a Times Square, a Rio e a Tokyo. Oggi vuole portare il suo messaggio proprio qui, nel cuore dell'Europa.

0: Europa. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, unitevi a me nel dare il benvenuto a Sasha. Sasha, sei di grande ispirazione per tutti noi.
1: Ed ecco la terza ospite, questa giovane atleta, giovanissima atleta ucraina che ha voluto Ursula von der Leyen per raccontare appunto in qualche modo anche i valori che uniscono l'Europa durante il suo discorso sullo stato dell'Unione Europea a Strasburgo davanti all'Europarlamento, un lungo applauso da parte di tutti gli eurodeputati per Sasha, questa giovane ginnasta, ginnastica ritmica ucraina.
2: The longing for peace is universal. The longing for peace is universal.
3: Noi vogliamo la pace. Le profonde sofferenze a Gaza e la violenza incontrollata dei coloni in Cisgiordania hanno colpito profondamente gli europei. La decisione del governo israeliano di portare avanti il progetto di insediamento illegale E1 è inaccettabile. L'anno scorso ho esortato l'Europa ad agire, proponendo una serie di misure. Per molte persone nel nostro continente è doloroso che gli Stati membri non siano riusciti a formare le maggioranze necessarie per una risposta unitaria. Alcuni Stati membri si sono mossi, altri stanno valutando tale possibilità. Quando è divisa, l'Europa non è in grado di cambiare il corso degli eventi. I prossimi mesi nella regione saranno cruciali. Nonostante queste sfide, l'Europa è in prima linea nel sostenere i palestinesi. Abbiamo fornito più aiuti di chiunque altro. Attraverso il gruppo dei donatori per la Palestina e l'iniziativa Team Gaza abbiamo riunito 65 delegazioni. Insieme ci siamo impegnati a destinare quasi 1 miliardo di euro alla ricostruzione a Gaza e a sostenere un'autorità palestinese moderna. L'Europa appoggia il diritto di Israele all'autodifesa e il popolo palestinese ha un eguale diritto di vivere in sicurezza e con dignità. È compito dell'Europa mantenere viva la fiamma della soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati. Onorevoli deputate e onorevoli deputati, in tutto questo discorso ho parlato della necessità che l'Europa agisca unita, altrimenti rischia di essere smembrata. Durante l'estate questa verità è stata nuovamente messa alla prova alle frontiere dell'Unione, dai confini orientali alle coste di Creta fino all'altra sponda del Mediterraneo, infine naturalmente con la crisi di Ceuta. Questi eventi sono di natura diversa, ma hanno due elementi in comune. Il primo è lo sfruttamento di persone vulnerabili da parte di trafficanti e passatori senza scrupoli, da parte dei nostri avversari. Per questo motivo abbiamo proposto un regime sanzionatorio per colpire i criminali nei loro punti deboli. Ciò mi porta al secondo parallelismo. Tutte le frontiere esterne dell'Unione Europea sono frontiere europee, quindi voglio rivolgermi direttamente al popolo spagnolo. La frontiera di Ceuta è una frontiera europea, perché Ceuta significa Spagna, Ceuta significa Europa e l'Europa sarà al vostro fianco. L'unica soluzione possibile è una soluzione europea. Ed è il patto sulla migrazione e l'asilo. Dopo anni di lavoro abbiamo finalmente un quadro comune europeo che attribuisce responsabilità a tutti e chiede la solidarietà da parte di tutti. Ora deve essere attuato in tutti i suoi aspetti perché la strada è giusta. Voglio darvi due cifre. Abbiamo assistito a una riduzione del 55% degli arrivi illegali negli ultimi 2 anni, più del 50% quindi, con un ulteriore calo del 35% quest'anno. Si tratta di un progresso concreto. Tuttavia, gli eventi di quest'estate

dimostrano che i nostri strumenti devono evolvere, in particolare per le situazioni di emergenza. L'Europa deve disporre dei mezzi per proteggere le proprie frontiere in ogni momento, soprattutto negli scenari in cui i movimenti di massa sono orchestrati e strumentalizzati, motivo per cui proporremo un nuovo quadro europeo di risposta alle emergenze. Sarà attivato solo in base a una serie di criteri definiti in modo rigoroso. In quei casi consentirà una flessibilità rispetto alle procedure ordinarie, limitata nel tempo e circoscritta rigorosamente. Il messaggio dell'Europa è chiaro. Rispetteremo sempre i nostri valori e i nostri diritti fondamentali, ma non scenderemo mai a compromessi nella protezione delle nostre frontiere, perché siamo noi europei a decidere chi entra nell'Unione e in quali circostanze, e non i passatori o i trafficanti. Per questo motivo lavoreremo alacremente per rafforzare Frontex, in particolare per accelerare i rimpatri. Miglioreremo i sistemi di allarme rapido, anche in partenariato con i paesi terzi. Faremo in modo di essere in grado di individuare e anticipare gli eventi online. Infine continueremo ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare. Dobbiamo collaborare con i nostri vicini per stimolare gli investimenti. Dobbiamo offrire ai giovani prospettive significative, in modo che non siano costretti a mettere a rischio la propria vita. Posti di lavoro, competenze, corsi di formazione, apprendistati. Per questo motivo annuncio quest'oggi una nuova iniziativa per le competenze e l'occupazione dei giovani del Mediterraneo, perché, onorevoli deputate e deputati, è così che possiamo ridurre la migrazione irregolare, difendere i diritti di chi chiede protezione, agevolare la migrazione sicura e regolare con nuovi uffici di accesso legale nei paesi partner e difendere le libertà dello spazio Schengen, del nostro spazio Schengen. Onorevoli deputati, trovare soluzioni europee collettive è più importante che mai, perché ad essere minacciata è anche la democrazia europea. Ancora una volta abbiamo visto tentativi di dividerci con la disinformazione e le ingerenze straniere, tentativi di erodere la fiducia nel tessuto democratico dell'Unione e della libertà dei suoi media, campagne elettorali avvelenate dalla propaganda straniera, teorie complottiste costruite su video deepfake divenuti virali. Siamo di fronte ad una guerra cognitiva. In Europa, per formarci un'opinione, ci basiamo su informazioni attendibili e indipendenti. È così che discutiamo, raggiungiamo compromessi e troviamo soluzioni, anche su questioni controverse. Questa apertura è il nostro principale punto di forza, ma i nostri avversari la strumentalizzano per falsare i dibattiti e distorcere la verità. Abbiamo quindi bisogno di una capacità collettiva di anticipare, individuare e rispondere. Per questo motivo, l'anno scorso ho annunciato il Centro per la Resilienza Democratica. I suoi risultati sono già visibili in tutti gli Stati membri e in questo Parlamento, grazie in tal senso, e intensificheremo il lavoro mettendo in comune le risorse con gli Stati membri e con i portatori di interessi. Ma non dobbiamo farci alcuna illusione. Le minacce alle nostre democrazie non provengono solo dall'esterno. Stiamo assistendo all'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Conosciamo i rischi che ciò comporta, ma nulla è inevitabile. Pensate all'Ungheria. Il 12 aprile resterà nella nostra memoria per molto tempo. Il 12 aprile il popolo ungherese ha preso in mano il suo futuro, ha scelto la democrazia, il popolo ungherese ha scelto l'Europa, ha riportato l'Ungheria al posto che le è proprio, al centro dell'Unione Europea. Dopo anni di regresso il percorso è iniziato a invertirsi, la lotta contro la corruzione e l'appropriazione dello Stato sta accelerando. Assistiamo a progressi concreti sui diritti fondamentali, sulla libertà accademica e ora sono stati sbloccati miliardi di euro di investimenti in Ungheria. Naturalmente c'è ancora molto da fare, ma onorevoli deputate e deputati,
Questo esempio

0: esempio, dimostra che impegnandosi a fondo si ottengono risultati e grazie alle relazioni sullo Stato di diritto oggi è possibile individuare precocemente qualsiasi problema e affrontarlo attraverso il dialogo. E grazie a questo Parlamento abbiamo rinsaldato il legame tra l'elargizione dei fondi e il rispetto dello Stato di diritto. Con il prossimo bilancio a lungo termine dobbiamo fare un passo ancora in più. Il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali è infatti una condizione ineludibile per usufruire dei finanziamenti dell'UE. Deve essere al centro del bilancio, ora e in futuro. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, il fulcro della democrazia è dare ai cittadini il potere di scegliere la società in cui vogliono vivere. Oggi ai genitori è stata sottratta gran parte di questo potere. I giovani europei trascorrono ormai da 4 a 6 ore al giorno sugli schermi. Sempre di più bambini e ragazzi sono trascinati da feed concepiti in modo da obbligarli a scorrere incessantemente le pagine. Quello cui stiamo assistendo è una colossale cattura dei nostri figli, una cattura della loro attenzione, della loro concentrazione, della loro mente. Tutto questo li priva della loro infanzia. I nostri figli hanno bisogno di tempo, tempo per diventare se stessi, per crescere insieme agli altri, per affrontare tutte le emozioni e le scelte che accompagnano la vita reale. Hanno persino bisogno di tempo per annoiarsi, perché è quello il momento in cui devono usare la loro immaginazione. È lì che devono parlare, trovarsi d'accordo o in disaccordo, formarsi un'opinione e cambiarla. Dal momento in cui però hanno uno smartphone, sono privati di tutto questo. Giorno e notte i genitori ne vedono il costo, insonnia, ansia, persino autolesionismo. In un numero sempre maggiore di casi si arriva addirittura ad un esito fatale, come la tragedia di Olea, una ragazza di 14 anni che viveva in Belgio. Olea si è tolta la vita esattamente un mese fa, vittima del bullismo online. La storia è così drammatica e così dolorosa che ho esitato a citarla. Ma la mamma di Olea ha parlato di sua figlia in modo così commovente e si è espressa così appassionatamente sulla necessità di evitare che altri affrontino la stessa tragedia. Voglio rendere giustizia alle sue parole, quindi mi esprimerò nella sua lingua, il francese. Ha affermato: sono persuasa che senza queste reti sociali onnipresenti mia figlia sarebbe ancora qui. È troppo. Onorevoli deputate, onorevoli deputati, ha ragione. C'est trop, è troppo. La misura è colma. Ho convocato un panel speciale di esperti, abbiamo parlato con i giovani, abbiamo considerato l'esempio dell'Australia e di altri paesi che si sono mossi sulla questione. Ora tocca all'Europa agire. Domani la Commissione proporrà l'atto legislativo sui minori. Seguiremo un approccio graduale e differenziato. Ogni età ha le sue sensibilità specifiche. Pertanto, a ogni età sarà applicato uno specifico livello mirato di protezione. Nessun social media prima dei 13 anni.
1: No.
0: Nessun profilo personale prima dei 15 anni. Ciò significa tra i 13 e i 15 anni saranno ammessi soltanto dei mini profili creati e supervisionati dai genitori, con funzionalità limitate e con restrizioni di tempo, un'ora al giorno. Per gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, le piattaforme saranno obbligate alla progettazione sicura. Mi rendo conto che molti percepiscono

0: percepiscono il potere delle big tech come schiacciante, come un potere impossibile da contrastare, ma non sono d'accordo. Non dobbiamo accettare funzionalità che creino dipendenza. Non dobbiamo accettare che i bambini e i ragazzi siano attratti verso contenuti sempre più estremi. Non dobbiamo accettare che le foto delle ragazze siano utilizzate per creare immagini sessualizzate generate dall'intelligenza artificiale.
1: Ecco,

0: discorso sullo stato dell'Unione Europea, questo annuncio sulla limitazione dell'ingresso dei minori online, quindi la sicurezza dell'accesso dei più giovani ai social media, internet più in generale. Noi lasciamo l'aula perché è diciamo più di un'ora che stiamo seguendo questo discorso qui su Radio 1 e cerchiamo di fare una breve sintesi intanto con la nostra inviata che sta seguendo a Strasburgo questo intervento, Claudia Stamer. Allora,
1: sì, eccomi.
0: Io partirei dall'inizio, da quello che ha detto proprio Ursula von der Leyen all'inizio, che lo Stato dell'Unione è solido, ma di fatto sembra pure precario, insomma, un doppio forno, direi.
1: Certo, diciamo che la Presidente della Commissione intanto ha iniziato con una citazione di Dickens, no? Che descriveva l'Europa all'epoca della Rivoluzione Francese, tempi di grandi possibilità ma anche di grandi pericoli. L'Europa è solida ma ci sono delle sfide forti, sono l'economia, le relazioni internazionali ma anche la ricerca della pace, il controllo dell'impatto ambientale, delle tecnologie strategiche come l'intelligenza artificiale, la questione dell'energia. Ha citato con la guerra tra Stati Uniti e Iran la vicenda dello stretto di Hormuz, dice dobbiamo contare meno sull'energia esterna, più su quella prodotta in Europa, che facciamo noi, i rapporti globali, quelli con la Cina che bisognerà bilanciare e poi le nuove alleanze strategiche che sono in realtà delle cooperazioni globali, non più delle partnership. E c'era appunto il premier canadese Kearney che è stato ufficialmente accolto come il primo membro associato dell'Unione Europea. Ha detto vogliamo un'Europa indipendente che resti nelle mani degli europei, non la vogliamo minata dagli attori esterni che si muovono contro l'unità territoriale e che ci vogliono divisi, e qui si parla chiaramente di guerra ibrida e di gruppi che cercano in qualche modo di disinformare per dividere gli europei. E poi Ursula von der Leyen ha rinnovato l'impegno europeo a sostegno dell'Ucraina e un programma di cooperazione che si chiamerà Freya, che nel Pantheon germanico è la dea della guerra ma anche dell'amore, riunisce l'esperienza di combattimento di Kiev, va detto, con la leadership tecnologica europea per potenziare le capacità militari. Insomma, veramente un discorso assolutamente a tutto campo, ampio spazio al tema della guerra ibrida. Von der Leyen ha citato la Russia, la pace è minacciata, ha detto, lo vediamo in Ucraina ma anche nello sconfinamento in Lituania, sono gli ultimi terribili sconfinamenti quelli in Polonia, a Paesi Bassi dove ci sono stati dei sabotaggi ai germani, e quindi ha annunciato un nuovo piano per la sicurezza e anche un manuale europeo addirittura sulla codificazione delle risposte alle minacce ibride e con la previsione di una risposta comune, annunciando anche nuovi strumenti di potenziamento, diciamo, della difesa europea, che in realtà se ne parla veramente da tanto tanto tempo. E poi i migranti.
0: Ecco,
1: sì, dimmi.
0: Sì, siamo verso la fine del discorso sui migranti, sì. E poi così passiamo ai nostri ospiti, Claudia.
1: Certo.
0: Ma tu ci stai facendo ovviamente capire cosa ha detto.
1: Sì, diciamo che così è soffermata sullo sfruttamento non convenzionale della migrazione, quindi i migranti visti come arma, ha citato i fatti di Ceuta e ha proposto un nuovo quadro europeo di risposta alle emergenze che, dice, ha detto von der Leyen, consentirà di proteggere le frontiere in modo più efficace. E poi questo Kids Act, cioè l'atto, la legge sull'utilizzo, che citavi anche tu, da parte dei social, dei bambini, nessun social media prima di 13 anni senza la mediazione dei genitori, poi vedremo come lo faranno, insomma, perché è una pratica abbastanza complessa.
0: Molto, molto difficile su questo, ovviamente,
1: molto
0: che interessa
1: complessa,
0: molto.
1: Se non altro.
0: Sì, esatto, interessa molto tutti i cittadini che hanno ovviamente tutti i figli e i genitori
1: certo.
0: I bambini ha un interesse, vedremo come verrà applicato. Io ringrazio Claudia Stamerra, ti lasciamo ovviamente a seguire la fine di questo discorso che è ancora in corso.
1: Grazie a voi.
0: E magari rientrerai se ci sarà un finale, e andiamo durante questo speciale andiamo al nostro prossimo ospite, che è presidente del comitato scientifico dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Paolo Magri. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno e grazie per questo invito.
0: Allora io direi veramente tantissimi temi ha toccato Ursula von der Leyen, forse proprio quello dei rapporti diciamo globali. Ecco, su questo come si posiziona in questo momento così difficile l'Unione Europea anche in base alle parole di Ursula?

0: von der Leyen, dialogo con la Cina, l'associazione al Canada, Magri.
1: E diciamo che quella dell'associazione al Canada è forse la sorpresa più rilevante, nel senso, cioè, ovviamente il primo ministro canadese in sala, era circolata questa ipotesi di richiesta del Canada con un articolo sul Financial Times di diventare associato, c'era stata una reazione un po' fredda delle cancellerie. Ursula davanti a Canada ha detto abbiamo qua il rappresentante politico, il più importante esponente del primo paese associato, quindi un gesto molto, molto forte. E perché è importante in questo momento? Perché Carney è il signore che ha detto mesi fa le medie potenze si riuniscano fra loro, non facciamoci pestare i piedi da Cina, Russia e da Trump, quindi un segnale politico. Poi le parole dure, molto dure con la Russia, ma prevedibili, e le parole dure ma non chiudendo la porta con la Cina, fondamentalmente ha detto certo le parole della Cina ci piacciono, i fatti però sono più importanti, e i fatti sono che c'è 1 miliardo di deficit commerciale al giorno. Quindi posizionamento chiaro. Aggiungerei in questo commento sul posizionamento chiaro dell'Europa il riferimento all'articolo 4 della NATO, da non confondere con l'articolo 5, che vuol dire intervento a sostegno di un alleato se succede qualcosa, ma vuol dire attivare dei protocolli di emergenza per lavorare assieme in caso di necessità.
0: Nel frattempo vediamo che a chiuso in questo momento, per più di 1 ora e 10 ha parlato la Presidente von der Leyen davanti all'emiciclo. Ecco, Presidente Magri, secondo lei ha toccato veramente tutte le corde von der Leyen, oppure è rimasta un po' troppo sul vago per certi versi? Allora, troppe promesse.
1: Questo è il punto. Allora, se la domanda è ha fatto un discorso per toccare tutte le corde di chi l'ascoltava, cioè i parlamentari dei vari paesi e dei vari partiti, la risposta è sì. Se lo ha fatto, ha toccato 1000 punti. Se la domanda è quello che ha detto oggi Ursula von der Leyen lo possiamo raccontare ai cittadini europei, cosa cambia nella loro vita dopo questo discorso, la risposta è no, perché proprio per accontentare tutti non ha detto, non ha dato indicazioni molto chiare, molto precise, novità molto forti, ha riassunto lo stato dell'arte, ma questo voglio dire non ci
0: fa
1: deve
0: parte
1: sentire,
0: un po'
1: del,
0: sì, fa parte del gioco. Io vorrei rivolgere la stessa identica domanda all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente Magri, perché diciamo il lungo discorso ci ha lasciato pochi minuti e allora diamo il benvenuto anche a Ferdinando Nelli Feroci, che è consigliere scientifico dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali, ma anche stato rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea. Buongiorno ambasciatore, ben ritrovato.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie.
0: E allora, insomma, secondo lei è stato un discorso che ha toccato davvero tutte le corde, che può interessare gli europei, oppure insomma un po' troppo vago, tanta carne al fuoco, direi?
2: Io ho notato una lacuna clamorosa, perlomeno per la parte del discorso che sono riuscito a sentire, perché l'ultima parte non l'ho potuta seguire. Non ho mai sentito citare il problema Trump, che è difficoltà che l'Europa sta avendo in questi anni con l'amministrazione americana. Questo mi è sembrato una lacuna abbastanza clamorosa, a meno che non mi abbia parlato della parte conclusiva.
0: Devo dire la verità, anch'io sono un po' sulla sua linea, però non mi sembra, almeno guardando dalle agenzie, non mi sembra che ne abbia parlato. Sono d'accordo.
2: Sembrerebbe quindi una missione voluta per evitare di dover affrontare un problema molto complicato, nel quello dei rapporti dell'Unione Europea con gli Stati Uniti. C'è in compenso, come avete già osservato, questa straordinaria apertura nei confronti del Canada. Il Canada è un paese che sta avendo problemi enormi con gli Stati Uniti, e questa apertura che l'Europa fa al Canada, fino ad invitarlo come membro associato, è indirettamente in qualche modo anche una risposta alle offensive di Trump nei confronti dell'Europa.
0: Ecco, ambasciatore Nelli Feroci, questo articolo 4, diciamo un articolo 4 all'europea, questo manuale di risposta ibrida, quindi una sorta di consultazione tra paesi in caso di minacce che vediamo anche quotidianamente, ne ha parlato ampiamente anche la Presidente von der Leyen. Secondo lei è davvero il momento di metterlo in campo? Si può fare, entra in qualche modo? Può essere utile.
2: Noi abbiamo, è una novità questa, effettivamente, del discorso.

0: e fatemi vedere come esattamente si articolerà questa proposta della Commissione, ma non c'è dubbio che noi abbiamo nei trattati, all'articolo 47, un obbligo che è quasi più impegnativo di quello dell'articolo 5 del trattato NATO, che è quello di assistenza reciproca fra stati membri che vengono, nell'ipotesi che uno stato membro venga minacciato o addirittura attaccato. Quindi questo potrebbe essere un primo passo per vedere come rendere operativo anche l'articolo 47, credo, comma 2 del trattato sull'Unione Europea, sulla mutua difesa tra paesi membri dell'Unione. Per ora si tratta di attivare un meccanismo di consultazione nel caso che ci siano minacce concrete, come sta succedendo in questi giorni soprattutto a quei paesi che sono più esposti lungo la frontiera a est dell'Europa.
1: E questo è quello che stiamo vedendo. Io ringrazio anche l'ambasciatore Nelli Feroci, perché il nostro speciale si conclude qui alle 10.30, dopo aver seguito lungamente questo discorso, che è durato più di un'ora, da parte della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, qui su questo discorso sullo stato dell'Unione Europea, che va dal 2010, ogni settembre viene messo in campo. Noi ringraziamo tutta la squadra che ha permesso la realizzazione di questo speciale: il direttore Nicola Rau, la vice direttrice Paolina Meli, il coordinamento giornalistico di Valeria Volatile, in redazione Claudio Urbani, la regia di Ludovico Suppa, i tecnici Carlo Boninsegna e Alessandro Rosi. Lascio la linea a Italia in diretta. Un saluto da Tiziana Di Simone.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Come fa Conai a far emergere l'innovazione nascosta che rende gli imballaggi più sostenibili? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
3: Il nostro consorzio valorizza le buone pratiche attraverso il bando Conai per l'ecodesign, dando visibilità alle innovazioni realizzate che troviamo già a scaffale, quando con l'innovazione si è raggiunto il migliore equilibrio tra le funzioni dell'imballaggio, proteggere, conservare, ridurre lo spreco, e il suo impatto ambientale.
2: Quali sono gli interventi che le imprese adottano?
3: Principalmente si tratta di risparmiare materia prima, con pesi e spessori ridotti, rendere più riciclabile l'imballaggio, utilizzare materiale riciclato anziché vergine, introdurre imballi riutilizzabili e semplificare l'imballaggio.
2: Per info, conai.org.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
0: Italia in diretta.
7: Buon mercoledì 16 settembre, sono le ore 10:34 minuti e 11 secondi. Da Emanuela Ronzitti
8: e da Gianfranco Valenti.
7: I reduci.
8: Grande festa, diciamolo, ieri sera allo Stadio Olimpico per Radio Rai c'era tutto,
7: tutto, tutto, tutto, tutto, tutto, anche, e tutti,
8: anche chi non ti aspettava
7: in questa splendida locale.

0: Station, lo bella. Stadio Olimpico, sì. No? Abbiamo presentato i palinsesti dell'anno 2026, della stagione 2026-2027.
1: Dove noi saremo presenti.
0: E saremo presenti,
1: mica è scontato,
0: con tante,
1: meno male.
0: Tante novità, le racconteremo in questi giorni prima dell'inizio, lunedì prossimo, su Radio 1. E allora, bentornati intanto all'Italia in diretta. Tanti gli argomenti di oggi, ma abbiamo, però inizieremo insomma con una grande ospite che è venuta a trovarci qui in studio, quindi l'abbiamo qui vicino, tra pochissimo ascolteremo chi è una grande schermitrice, una campionessa olimpionica, ma poi porteremo nel mondo delle auto, dei motori, faremo un viaggio anche sensoriale, gourmet, con due chef di grande fama, due imperatori della cucina, e avremo anche tanti ospiti musicali interessanti.
1: Beh, oggi abbiamo Piotta, Tommaso Zanello, poi verrà a trovarci anche Luca Di Risio, quindi faremo questo derby Roma-Vasto, no? Come ci piace dire da queste parti.
0: Casuale questa
1: casuale.
0: Cosa, però, giuro.
1: Tanta musica, scopriremo anche i gusti musicali dell'ospite che sta per tenerci compagnia. Intanto ringraziamo la squadra, intanto la parte tecnica c'è Massimo Vascevevo.
0: Salutoni!
1: Il bello di Radio
0: Massimo.
1: 1. In regia c'è Cecilia Mosetti, anche per oggi tornerà presto Mimi Micocci, poi in redazione Valentina Lorusso, Cristiana Faitati e Claudio Urbani.
0: Grazie a tutti.
1: Partiamo con la musica, naturalmente questa è l'ultima dei Pinguini che ci fa ballare, e i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: E l'abbiamo detto nelle scorse puntate dell'Italia in diretta che Vasco Rossi requisirà lo stadio olimpico a giugno 2027, ma 8 luglio, segnatevi questa data, i Pinguini Tattici Nucleari saranno appunto allo stadio olimpico, grande tour il prossimo anno per loro, partiranno in realtà da Bibione per la data zero, ma poi tante altre date, e questa sarà sicuramente quella che ci riguarda da vicino, perché siamo a un passo, cara Emanuela, dallo stadio olimpico.
1: Eh

0: Sì,
1: ieri
0: a proposito di stadio olimpico, adesso basta, però. andiamo avanti e scopriamo, l'abbiamo preannunciato, non so se l'avete capito, ma ascoltiamo questa clip, vediamo chi ci è venuto a trovare oggi in studio.
2: Lo volevo con tutta me stessa e quest'oro, lo volevo assolutamente, si è visto nonostante insomma lo svantaggio, poi alla fine riuscivo sempre ad aggrapparmi e a risalire, come quando scali una montagna, insomma inciampi un attimo, stai per cadere, dici no, io devo vivere, no, io la voglio, e me l'ho presa. Mi rendo conto che da fuori è stato difficilissimo seguire l'assalto, io stessa quando li guardo gli assalti mi prende sempre molto batticuore, nervoso e tutto. Da dentro è più facile perché comunque sei tu che comandi, che hai il volante, diciamo. E, però fondamentalmente è stato, diciamo, un film dell'orrore, quindi suspense, finito bene.
0: Ed era Radio Olimpia su Radio 1, intervista di Giuseppe Bisantis a Elisa Di Francesca dopo la vittoria oro a Londra. Benvenuta.
3: Grazie, ma io ancora mi devo riprendere perché questo audio mi ha emozionato veramente tantissimo.
0: Te l'aspettavi?
3: No, dalla voce anche lì ero molto emozionata, facevo fatica veramente a trovare le parole per spiegare quel momento meraviglioso e è stato bello, grazie del regalo, grazie.
0: È stato un piacere. Sono le sorprese di Radio 1, vero Gianfranco?
1: Ma sì, ma noi lo facciamo per farle sentire a casa in questo caso, una che ha vinto tutto praticamente. Complimenti.
0: Ecco, ma a proposito di tutte queste vittorie, no? E come, cioè una curiosità, come ti sei avvicinata a questa specializzazione, insomma, a questo tipo di al fioretto?
3: Diciamo che io nasco a Iesi, c'era già una scuola famosissima e conosciutissima fondata dal grande maestro Ezio Triccoli, che in parola scherma nei campi di concentramento in Sudafrica la portò a Iesi, questa città di 40.000 abitanti, aprì questa palestra e diede lezione a tutti indistintamente, ma creò quattro ori olimpici. C'erano già Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali ed io. Quattro ori olimpici in una palestra, diciamo che è una cosa rarissima, già famosa. Io facevo danza classica e dopo danza classica mi ero un po' stancata, mancava quella competizione, quella sfida che io cercavo fin da bambina, e sono passata alla scherma grazie a mio padre, innamorato di questo sport. Non sapevo neanche cosa fosse la scherma, entro e la cosa che mi ha colpito più di tutti era il fatto che si giocava, si faceva squadra, eravamo un gruppo, quindi non è che ognuno pensava al proprio, eravamo tutti insieme, ci allenavamo, giocavamo, ci vedevamo anche al di fuori della scherma, e nascono le prime amicizie, le prime cose. In me vedono già un talento, solo quando
0: che
3: però
0: non hanno visto però nella danza classica, immagino.
3: No.
0: Anche perché l'altezza, insomma.
3: Ma non lo so solo che incontro ancora la maestra di danza, 1,77.
1: Ecco. Sì, prima 1,70. Ci siamo misurati perché volevo avere la certezza, ho detto.
0: Beh,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: sono
1: in
0: mezzo a due giganti.
1: Vabbè,
0: oggi
1: ognuno ha le sue, insomma, non è che possiamo.
3: Beh, sicuramente la danza mi ha dato tanto, ecco, la consiglio comunque, perché da postura, portamento, coordinazione, che
1: disciplina.
3: Disciplina, anche la danza da disciplina, e io passo da una disciplina a un'altra disciplina che è la scherma, mi innamoro dell'ambiente, delle persone, dello sport e vinco tutto quello che c'era da vincere, certo. Ma solo quando mi convinco io, perché gli altri lo vedevano, quando mi convinco io che ero forte, quando sento di essere forte.
0: Ma il punto di svolta quando è stato? Quando hai capito che tu potevi?
3: Quando sostanzialmente, come per tutte le cose, quando ho smesso. Io ho smesso per un anno e mezzo perché a un certo punto ero stufa, tra le varie vicissitudini anche sentimentali, tutto quanto, però ero stufa di allenarmi, di sacrificare la mia età. Avevo voglia di uscire con gli amici, di vedere quello che succedeva fuori, e mi sono detta: ma ne vale la pena stare? Io mi allenavo 5 ore al giorno tutti i giorni, e fine settimana andavamo a fare le gare, quindi vita privata non ne hai.
0: Zero.
3: A un certo punto mi sono detta: basta, smetto. E ho visto che fuori però non c'era tutto questo movimento, no? Non c'era la festa di ieri sera all'Olimpico, cioè insomma c'era...
1: Torniamo ormai, il leitmotiv della puntata, cioè, vabbè, facciamo così.
3: Non c'era tutta questa cosa, quindi ritorno all'ovile e ritorno più forte di prima, più consapevole di prima. Giro la chiave e l'allenamento diventa un allenamento.

0: allenamento consapevole, cioè io avevo voglia di allenarmi, non mi bastava
1: allora,
0: mai.
1: Allora scusami, è qua la parola che secondo me è sottintesa, è la fame, perché tu da questo l'hai detto poco tempo fa, no? Che le atlete di oggi, gli atleti in generale dovrebbero avere più fame per vincere, quindi la consapevolezza, e secondo me questo riguarda anche altre discipline, quindi non
2: tutti
1: solo la scherma, tutti gli sport,
2: ma soprattutto nella vita, però è
1: anche
2: così.
1: La vita,
0: anche
1: è
0: nella
1: così.
0: Vita, ma soprattutto certo. Il calcio, dai, se vogliamo dire, cioè tutti gli sport dal calcio a che comunque no, è lo sport tra virgolette più importante, lo era fino a poco tempo fa, se non altro adesso c'è il tennis, ma l'atletica, ma il nuoto, ma gli sport di combattimento, le arti marziali, ora abbiamo scoperto e abbiamo visto finalmente che ci sono tanti altri sport oltre il calcio, ma al di là di tutto serve la fame, come hai detto tu Gianfranco, serve la voglia di riuscire, l'appartenenza a questo paese meraviglioso. Identità. Che abbiamo, che offre tutto, sì, ecco, serve questo. Io sono anche mamma di due figli, comunque è importante anche in famiglia.
1: Vabbè, gli occhi della tigre
0: oh,
1: sempre quelli,
2: ecco, ma parliamo quindi di successo, no? Il successo di solito porta con sé grandi gratificazioni ma anche molte pressioni. Come gestisci le aspettative del pubblico, come le hai gestite e come continui a gestirle, e anche insomma quelle del tuo settore, perché tu continui comunque ad insegnare, no? A diffondere la cultura della scherma.
0: Allora, a me il successo, la responsabilità, a me gasa, ecco, a me piace, perché comunque se tu hai un ruolo di responsabilità vuol dire che te lo meriti, quindi con la responsabilità certo ci sono gli impegni, ci sono i pensieri, e quello sicuramente, ma sono ci sono perché appunto tu meriti questo ruolo, e quindi se te lo meriti vuol dire che hai le spalle abbastanza larghe da poterlo affrontare. Ci vuole la giusta preparazione, quello assolutamente, ma anche lì fame, fiducia in se stessi, e gli errori ci sono, li mettiamo in conto, anzi ben venga. Io parlo sempre molto anche di sconfitte, perché senza le sconfitte non si può vincere, non si può arrivare alla vittoria. Ce ne sono molte di più rispetto alle vittorie, ho perso molto di più, ma quando perdevo io facevo tesoro di tutti quei momenti, della sofferenza. Bisogna abituarsi alla sofferenza, nel senso che le sofferenze ci sono nello sport, nel lavoro, nella vita, bisogna affrontarle, star male, riconoscerle prima di tutto, affrontarle e poi reagire.
2: Ecco, a proposito di questo, tu di recente hai fatto un po' discutere con alcune dichiarazioni, no, molto schiette sui giovani atleti, che un po' si accontentano, no, dei piazzamenti, memore, insomma quest'estate abbiamo visto insomma una campionessa di nuoto, ecco, proprio questo forse che bisognerebbe inculcare nei giovani, cioè la sofferenza è fondamentale per andare avanti, il per coraggio me... anche, no? Di affrontare certe cose
0: per me, sì,
2: in qualche
0: per me
2: modo.
0: Sì, Manuela, cioè la sofferenza è, come dicevo prima, è fondamentale, riconoscere e soffrire, cioè io lo vedo in tutte le cose che viviamo oggi. Viviamo purtroppo in un'epoca a tratti finta, no? C'è finzione, c'è perfezione, tutto bello, tutto splendente, tutto, anche quando vai, che ne so, vai al supermercato, vedi questa frutta che luccica, che t'abbaglia, che ti devi mettere gli occhiali da sole per guardare sta mela, ma dai, ma no, la mela brutta è buona, è sana e bisogna mangiarla, quindi facciamo un passettino indietro, no? Torniamo appunto alla fatica, alla sofferenza, al piacere anche di far fatica, e questo va insegnato dai più piccoli, ma anche ai più grandi, ricordiamocelo anche noi. Cioè noi veniamo da una generazione di genitori che hanno fatto la guerra, no? Adesso chi più chi meno. Loro vengono veramente dalla fame, cioè non c'era cibo. Oggi abbiamo tutto, abbiamo troppo. Cerchiamo un po' di fare un passettino indietro. Fra poco è San Francesco, no?
2: Insomma,
0: quando è il 4 ottobre, che ci insegni qualcosa.
2: Insomma, poi anche fare qualche sprono non fa mai male, io penso, no? Voglio dire, insomma, si può usare. E allora...
1: La curiosità è sapere, Elisa De Francisca, come se la cavi col mambo, ad esempio, visto che è anche campionessa di ballo. Ma ce lo dice tra poco. Intanto italiani mambo.

0: 10:51 su Rai Radio 1, questo è sempre Italia in diretta, questo è Sergio Caputo. 1984, Italiani Mambo, tra l'altro il disco più venduto di Sergio Caputo, e chissà se questo ballo ha riguardato, ma non credo, la nostra Elisa Di Francesca, visto che è campionessa anche di Ballando con le Stelle, Emanuela.
1: Sì. La risposta?
2: Ma no, il mambo non c'era, ci mancava il mambo, ecco, ce n'avevamo tante altre. 12, se non ricordo male, 12 coreografie a memoria, mamma
1: ecco,
2: mia.
1: Ecco, ti facciamo ricordare questa, senti, ascolta.
3: Passa e vince, Ballando con le Stelle, Elisa Di Francesca, corre il mondo.
2: Che bello.
1: Insomma, Elisa, dove vai vinci qui, non lasci indietro nessuno.
2: Ma che emozione stamattina, ma grazie, ma che meraviglia. Cioè, mi avete dato una botta di autostima meravigliosa.
1: Ti vediamo più spesso così, no? Ti carichiamo. Prima di affrontare poi la tua giornata, anche da mamma, adesso ne parliamo. Sì. Ma insomma, che esperienza è stata quella di Ballando?
2: Meravigliosa. Milly è una persona, oltre che vabbè, a livello professionale lo sappiamo, bravissima, ma è una persona molto, molto dolce, molto attenta ai bisogni di tutti. Veramente un'esperienza che mi ha insegnato tanto, che poi io l'ho fatto nel 2013 dopo Londra, dopo aver vinto le Olimpiadi di Londra, avevo quel tempo e mi sono divertita, ho lavorato e mi sono divertita entrambe le cose, quindi me la ricordo benissimo. Mi ricordo addirittura che su un passo stavo le ore, perché Raimondo, che è una persona, siamo rimasti in buonissimi rapporti sia con lui che con Francesca Tocca, e mi insegnava dei passi difficilissimi e me li faceva vedere appunto da lei, fatti da lei. Io lo guardavo e dicevo, ma dai, ma mai visto, cioè, voglio dire, il paragone non regge. Però lavorando e tutto, come dicevo, mi riallaccio al discorso di prima, mi dava queste responsabilità di questi passi difficilissimi e si vede che li potevo fare, e poi alla fine li ho fatti bene e li abbiamo fatti bene, abbiamo vinto insieme ed è stata una grandissima soddisfazione. Poi c'è da dire anche questo, il ballo fa un fisico meraviglioso, questo muscolo che si allunga, no? Questa sensualità che senti dentro, dai.
1: Beh, poi te vieni un po' da là, quindi insomma ce l'avevi dentro.
2: Sì.
1: Senti, ma parliamo dei tuoi progetti imminenti e insomma

0: Ma futuri, che cosa bolle in pentola?
1: Beh, in pentola, vabbè, un altro figlio non di sicuro, perché sto a due,
0: Abbiamo due già,
1: ne
0: no?
1: abbiamo due, dopo pure di sballare come 7,5, quindi quello no, basta. E per il resto, a livello lavorativo, vabbè, sto facendo tanto nello sport, mi sono rimessa a studiare. Ecco, questa è una cosa, questa è
0: bello.
1: una cosa che non sa nessuno.
2: Bellissimo.
1: Sì, mi sono iscritta all'università,
2: Cosa?
1: Mambo.
2: Bene,
1: No,
2: teorie
0: ci
2: tecniche del
0: sarà anche,
2: mambo,
0: ci sarà
1: ma
0: anche questa materia, probabilmente.
1: No, scienze motorie. Scienze
0: Vero.
1: motorie, è un po' più inerente,
0: Ah,
1: diciamo.
0: certo.
1: Sì, perché dopo aver fatto tutto questo sport lo voglio anche un po' studiare. La parte teorica mi mancava e quindi avevo questa curiosità. Io sono una persona molto
2: Sì.
1: curiosa, tante cose non so, tante ne voglio sapere e quindi mi voglio rimettere a studiare e sono felice di farlo. Poi vediamo come va, perché
2: Quindi
1: comunque.
0: Ma senti, ma
2: la
0: no, io
2: chiameremo
0: sono
2: professoressa la
0: professoressa,
2: prossima
0: sì.
2: volta che viene, professoressa di
1: Vengo con
2: Francesca.
1: l'occhialetto da vista perché tanto mi calerà la vista, mi calerà tutto.
0: Senti, ma tuo marito che ne pensa di questa tua decisione?
1: No, è felice, è
0: Felice.
1: contento, perché
0: Quindi
1: poi
0: adesso si
1: moglie
0: gestirà
1: felice,
0: tutti e
1: marito
0: due i
1: felice,
0: figli?
1: Emanuela, moglie felice, marito
0: Certo.
1: felice, dai, c'è
0: Si
1: da
0: gestirà
1: dire.
0: lui tutti e due i figli, immagino.
1: No, vabbè, insieme, comunque insieme. Poi secondo me credo sia anche di grande esempio per i figli, per i bambini, perché comunque vedere la mamma che ha 40 e passa, 44 li compio a dicembre, il 13 dicembre, si rimette a studiare, si rimette in gioco, è un messaggio importante, lo faccio anche per loro.
0: Senti, ma che mamma sei?
1: Sono una mamma molto dolce, sono una persona, nonostante dai, la scherma, il combattimento, è tutto molto dolce, ho una parte molto dolce, ma ho anche una parte di regole, no? Di disciplina in casa, di orari che è importante. Cioè, ti spiego perché ti dico no, ti spiego il motivo per il quale ti ho detto no e cerco di educarti. Ecco, educo, ma anche con dolcezza.
0: E chi ti dà più da fare, il piccolo o il grande?
1: Ma
2: Il
1: allora,
2: marito.
1: bravo, Gianfranco, bravo!
0: Quindi
1: Ma
0: il
1: come fai a saperlo?
2: Grande.
1: Sì.
2: Perché voci di corridoio, sai.
1: No, che poi ci sta anche ascoltando, quindi un
0: Lo
1: bacio, amore
0: salutiamo
1: mio.
0: allora.
1: Sì.
2: Noi siamo amici, ovviamente. Non con te, con lui proprio. Nel senso che non mi meni, che non si sa mai nella vita. Bene?
0: E quindi, insomma, i due ti danno da fare comunque a un'età delicata, quindi, insomma,
1: Sì, però no, non è
0: sono
1: più
0: due bravi bambini,
1: bravi,
0: dai.
1: bravi, assolutamente. Meno poi quando sei un genitore presente nei momenti che contano, importanti, e dai serenità, trasmetti serenità, i bambini ne beneficiano.
0: Saranno piccoli schermitori che crescono?
1: Ma allora, il primo già fa scherma, Ettore, fa scherma, e questo è il terzo anno, ma l'ha voluto lui,
0: Ah,
1: io, no, il padre
0: bene,
1: si è messo le mani nei capelli e ha
0: incrociamo le
1: detto,
0: dita
1: mamma
0: allora.
1: mia, no.
2: Un altro campioncino in famiglia, capito?
1: Vediamo, vediamo.
0: Beh, insomma, grazie Elisa Di Francesca per essersi raccontata ai nostri microfoni e per essere stata qui con noi in studio. Ci ha fatto molto piacere. Vienici a trovare più spesso.
1: Dai, verrò, verrò.
2: aspettiamo la professoressa Di Francesca, ma noi in questo momento diamo con piacere la linea GR1. Tra poco.
0: A dopo.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
4: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità...

0: carità e la salute sono sempre di casa, ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
0: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
0: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In primo piano il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen davanti alla plenaria di Strasburgo.
4: And a stronger, more independent Europe is now emerging.
3: L'Unione Europea è più forte che mai, ma anche più precaria, ha affermato. E sulle sfide dell'AI dice: inviterò i leader per un dibattito su come gestire l'intelligenza artificiale. Riguardo le crisi internazionali, ha ribadito che Bruxelles è più preparata che mai a difendersi e difende i propri valori al fianco dell'Ucraina e della Groenlandia. Sui migranti, Ceuta e Spagna, Ceuta e Europa. L'unica soluzione è un patto per la migrazione. Infine, l'annuncio sulla stretta ai social sotto i 13. Sarà un approccio graduale e differenziato, ha spiegato. Ciascuna fascia d'età avrà un livello di protezione su misura. I servizi segreti russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. L'allarme lanciato dall'FBI proprio mentre le tensioni tra NATO e Mosca tornano altissime per l'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani e per razzi di segnalazione lanciati contro un elicottero danese da una fregata russa. In Ucraina intanto 5 passeggeri di un autobus vengono uccisi da un drone russo vicino Dnipro. In Russia un morto a Belgrado per un attacco ucraino. Ora a Gaza, 12 morti, centinaia di dispersi sotto le macerie di un palazzo crollato. L'inviata.
5: Mentre si scava fra le macerie, il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, e centinaia fra dispersi e feriti. Il palazzo crollato a Gaza City aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, lo riferisce la protezione civile della striscia. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma la tragedia sembra la diretta conseguenza della guerra. L'edificio crollato aveva subito danni strutturali a causa di molteplici attacchi israeliani nella striscia di Gaza. E sotto le macerie restano ancora almeno 6 famiglie. Intanto il ministro della difesa israeliano Israel Katz assicura che è solo questione di tempo prima che lo Stato ebraico riprenda una guerra su vasta scala a Gaza e inizi a incoraggiare l'emigrazione dei suoi 2 milioni di palestinesi. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
3: A Pompei è arrestato un custode del parco archeologico per abusi sessuali su un turista minorenne. L'uomo si era finto guida turistica per portare un 17enne in una domus chiusa al pubblico dove sarebbero avvenuti i fatti. La Polizia di Stato sta effettuando dall'alba perquisizioni in oltre 20 studi medici in tutta Italia a seguito dell'inchiesta partita da Ravenna sul rilascio di falsi attestati per cittadini stranieri irregolari.
6: Certificazioni false per evitare la permanenza dei migranti nei CPR. Per questo sono in corso perquisizioni in oltre 20 studi medici in tutta Italia. I falsi attestati sarebbero finalizzati ad impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i centri di permanenza per i rimpatri. Almeno 20 professionisti coinvolti in varie città, nessuno di loro è al momento indagato. L'indagine, partita da Ravenna, si inserisce nel contesto dell'inchiesta che mesi addietro aveva portato a perquisizioni analoghe a carico di 8 medici, all'epoca tutti in servizio al reparto delle malattie infettive dell'ospedale cittadino, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per via di 34 certificati considerati falsi. Le verifiche attualmente in corso riguardano dunque la presunta produzione di documentazione sanitaria non veritiera, che avrebbe potuto essere utilizzata per impedire il trasferimento di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Gli investigatori ora stanno analizzando dispositivi informatici e documentazione cartacea per ricostruire la rete dei presunti attestati falsi. Claudio Vigolo, GR1.
3: Mobilità sostenibile.

0: Sempre più persone scelgono di spostarsi in città in bicicletta con i mezzi pubblici, ma la strada per liberare gli spazi urbani da auto e inquinamento è ancora molto lunga.
1: Gli italiani mostrano una crescente apertura verso bici e monopattini, ma l'auto continua a dominare la mobilità quotidiana, rappresentando oltre il 60% degli spostamenti e arrivando a sfiorare il 75% nei piccoli comuni. I dati dell'osservatorio Audimob evidenziano però una forte propensione al cambio di abitudini, magari rafforzata da nuovi modi di vivere lo spazio pubblico. Un'idea sotto forma di contest che la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta lancia in apertura della Settimana Europea della Mobilità. Luigi Menna, presidente FIAB.
2: L'ISFORT, nel suo rapporto annuale sulla mobilità, ha confermato che la bicicletta è tra i mezzi più desiderati tra le alternative all'automobile. Gli spostamenti in bici rappresentano il 5,2% del totale, contro il 9% dei mezzi pubblici. Quest'anno la Settimana Europea della Mobilità prevede anche il contest nazionale Strade Aperte, con cui la federazione invita le associazioni locali a prendere parte attivamente, presentando alle amministrazioni comunali progetti concreti da sperimentare nel corso dell'anno.
1: Mauro Zanda, GR1.
0: Sport, calcio è ufficiale, cambio panchina per il Bologna con l'esonero di Domenico Tedesco arrivato e l'arrivo di Raffaele Palladino pronto a dirigere il suo primo allenamento. Sono le 11:05, ci fermiamo qui, linea all'Italia in diretta, buon ascolto.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete.
6: Acqualete.
4: What up?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: L'Italia in diretta.

0: Texas Like Summer, questa è l'ultima di James Blunt, e tra l'altro erano 3 anni che non usciva un suo brano inedito, erano 3 giorni che non vedevo una persona che invece ci ha raggiunti in studio. Però dici tu adesso.
1: Ascoltiamo questa sigla, vediamo se i nostri ascoltatori ricorda qualcosa.
0: Beh, folk, country, country.
1: ebbene sì, è progetto Benessere che da lunedì torna operativo. Al comando c'è Viviana Verbaro che è qui in studio con noi. Benvenuta Viviana.
2: Ma ragazzi, ma che bello essere qui, però mi fa un po' strano sentirmi ospite.
1: Ogni tanto
2: dall'altro lato della barricata, facciamo un po' di scambio. Grazie per questo
1: spazio. Grazie a te per essere qui con noi.
2: Spazio per darci la possibilità di presentare questa nuova edizione.
1: Ecco, che edizione sarà? Viviana.
2: Sarà un'edizione anzitutto di grandi riconferme. Noi partiamo come gli altri programmi del palinsesto autunnale di Radio 1 lunedì 21, e come sempre siamo in onda la mattina in diretta dalle 9:05 alle 10 con i grandi medici, ma anche con diciamo i professionisti del benessere. Sarà un momento di riflessione su noi stessi, sul nostro stare bene, sul nostro prenderci cura di noi a 360 gradi. Il nostro filo rosso, cara Emanuela, caro Gianfranco, è sempre lo stesso, lì non ci muoviamo, ed è la prevenzione. Dobbiamo parlare di prevenzione, dobbiamo capire come farla, renderci conto che la salute è il bene più prezioso che abbiamo e ogni giorno dobbiamo lavorare, fare un piccolo passo verso l'obiettivo che è il benessere e la salute.
1: Ecco, lunedì riparte la prima puntata, di che cosa parleremo?
2: Allora, lunedì parliamo di ripartenze, diciamo ce la dedichiamo un po', perché le ripartenze in realtà sono sì nel mese di settembre quelle scolastiche, che in questa settimana il ritorno negli uffici, nei posti di lavoro un pochino prima, però abbiamo ancora tempo per parlare di noi e come stiamo vivendo questo passaggio dall'estate all'inizio dell'autunno, no? C'è anche una data che ci porta in quella direzione. Allora affronteremo questa ripartenza da un punto di vista psicologico con Richard Romagnoli, per capire come capitalizzare quel benessere, di energie che dovremmo aver messo insieme durante l'estate. Poi ci spostiamo in seconda parte sul lato, diciamo, salute fisica, perché con Alberto Di Martino, che è un espertissimo di schiena della SIOT, ma anche dell'Istituto Rizzoli di Bologna, parleremo della nostra schiena. Emanuele e Gianfranco, quante ore state seduti voi adesso davanti alla scrivania?
0: Troppo.
2: Ragazzi, gli studenti di nuovo dietro ai banchi di scuola. Allora, per ripartire, cosa dobbiamo fare per star bene con
0: C'era quella parolina schiena magica quando eravamo ragazzini che ci inculcavano in testa, l'ergonomia, no? La corretta anche la postura.

0: all'ergonomia devi stare in un certo modo, se no ti rovini lo schermo.
1: E quindi avremo i nostri consigli e grande spazio anche alle esigenze degli ascoltatori, con un numero dedicato che è il 342-864-8832 per tutte le esigenze che dovessero venire fuori in quel momento, oppure che per chi vuole approfondire abbiamo sempre la nostra mail dedicata che è progettobenessere@rai.it.
2: Ecco, chi ti accompagnerà? Quale sarà la tua squadra di quest'anno?
1: Allora, grandi conferme. Io sono felicissima di avere ancora Francesco Galluzzo alla regia, accanto a me Laura Nerozzi, e che è preziosa, veramente una grande risorsa di Radio 1 Rai. E è andata via per altri lidi Francesca Bellino, a cui auguriamo un grande in bocca al lupo per la sua carriera, ed è entrata in squadra Valeria Fatone, a cui anche a lei auguriamo il benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa stagione. E lasciami dire che anche a livello, diciamo, di organizzazione di puntate cerchiamo di restare sulle rubriche che hanno fatto grande punto di riferimento il nostro programma. Rimane la nostra Agnese Scappini, che è psicologa, psicoterapeuta, con la nostra rubrica del venerdì. Continueremo a parlare di libri, continueremo a seguire le giornate mondiali, internazionali e nazionali dedicate. Inseriremo sicuramente delle nuove rubriche, come quella dedicata, visto l'estate di fuoco fra virgolette che abbiamo un po' tutti quanti vissuto, a clima e benessere, a partire da una diretta che faremo il 1° ottobre dalla nuvola dell'Eur per l'Euro Mediterraneo dell'acqua.
2: Quindi il programma che ha dimostrato di saper uscire un po' dallo studio radiofonico, no? E penso alle piazze, ai grandi eventi che hai organizzato, insomma, nuovamente andrà fuori e racconterà, la radio si racconterà e racconteremo la salute e il benessere dal vivo.
1: Ovunque ci vorranno noi andremo, abbiamo tante idee, tante iniziative. Giorno 3 faremo uno speciale Tennis and Friend per raccontare ancora una volta salute e benessere. Il 26 saremo di ottobre, saremo a Catania. Insomma, bolle in pentola,
2: tanta roba. Bene. Allora diamo appuntamento, Viviana, che siamo in chiusura.
1: Diamo appuntamento lunedì 21 alle 9:05 sempre su Rai Radio 1.
2: Bene, grazie Viviana Verbaro, grazie mille per essere stata con noi e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Ce ne andiamo allo stadio.

0: 1984 con gli Stadio, allo Stadio, in particolare questo pezzo che è tornato in auge nell'ultima tournée di Gaetano Curreri. Io sono le mie canzoni, lo avete ascoltato spesso probabilmente in tutta Italia. Gaetano Curreri che in quel disco faceva un duetto con Vasco Rossi, tra l'altro, che era la faccia delle donne, ed è d'attualità perché il prossimo anno arriverà il giubileo di Vasco e Gaetano sta scrivendo proprio un pezzo inedito con Vasco Rossi, quindi lo ascolteremo molto molto molto vicino nel tempo. Tra l'altro pensavo che un caro amico di Curreri, che è Lucio Dalla, ha scritto proprio un album legato alle macchine, cara Emanuele, e là dentro c'era Ayrton, c'era anche Nuvolari. Ed è un collegamento.
1: Come te la cavi con le auto tu?
0: Mai avuto incidenti. Mai.
1: A parte questo, esperienze, diciamo.
0: Sono un pilota. Sono un pilota. Senti Maranello.
1: E insomma, da Mantova a Milano, passando per Monza, no? Insomma, tre luoghi, una bello. Storia, e c'è anche un filo rosso che unisce questi tre luoghi. Attraversa quasi 90 anni di automobilismo unendo Tazio Nuvolari, che poco fa citato, Audi Union Type D e la nuova Audi Nuvolari. Ecco, questo viaggio che Audi ha scelto, proprio questo viaggio per raccontare il debutto nazionale della vettura più potente e veloce mai realizzata dal marchio dei quattro anelli, mettendo però insieme, mio caro Gianfranco, passato, presente e anche futuro.
0: Che
1: e di questo ne parliamo con Alessandro Panieri, manager di Audi Italia Nuvolari Local Ambassador, e Alberto Marenghi, presidente ACI Mantova, già vicepresidente di Confindustria. Benvenuti all'Italia in diretta.
2: Grazie mille.
1: Allora, Marenghi, buongiorno. Lei ha insomma una solida esperienza, no, ai vertici del mondo imprenditoriale di Confindustria. E, ecco, oltre l'aspetto sportivo, poi entreremo in dettaglio per capire questa nuova macchina in arrivo, insomma, di che cosa stiamo parlando più nel dettaglio. E, come attrattiva il brand, no? Parliamo di parte economica, turistica, industriale per il territorio mantovano. Quanto è importante rilanciare, no, questo aspetto?
2: È importantissimo, anche perché Nuvolari posso dire che è uno dei più grandi ambasciatori che Mantova ha nel mondo, anche perché non è Nuvolari solamente un campione del passato, ma è soprattutto una figura che noi cerchiamo, come ACI Mantova, con il museo che gli abbiamo dedicato, di trasmettere ai giovani. E siamo convinti che il marchio Nuvolari sia un marchio di grande attrattività anche per la stessa Mantova. Quindi abbiamo lavorato con il comune e con tutte le istituzioni affinché il nome Nuvolari fosse un brand che potesse esportare Mantova. Lo abbiamo fatto anche qualche mese fa, quando abbiamo festeggiato i 100 anni dell'ACI di Mantova, con una bellissima mostra dedicata a Nuvolari, anche perché Nuvolari è stato presidente dell'ACI di Mantova fino alla sua scomparsa. E ovviamente nel brand Nuvolari c'è la grande scelta che ha fatto Audi di questa supercar,
1: e adesso ne parliamo.
2: Più potente, che riconosce a Nuvolari quello che è stato, ma anche il mito che continua a essere.
1: Ecco, allora Panieri, parliamo di quest'auto in arrivo che in qualche modo, insomma, segna il passo, no? E questa è l'ambizione,
3: sì.
1: Poi.
3: Assolutamente sì, Audi Nuvolari è una vettura che per Audi rappresenta tanto in questo suo momento storico. È la prima manifestazione di serie di quello che è l'approccio stilistico sia per gli interni che per gli esterni, denominato The Radical Next, ideato dal nostro Chief Creative Officer Massimo Frascella, e che andremo a ritrovare nel resto dei modelli a venire nel corso dei prossimi anni, con un approccio che rivisita completamente interni ed esterni, abbandonando ogni tipo di fronzolo ed estremizzando quello che è il concetto di design funzionale, dove ogni elemento assolve uno scopo ben preciso, che sia esso tecnologico piuttosto che aerodinamico. E chiaramente facendo questo e prendendo forma in una supercar con un nome, insomma, che ci ricollega a quello, sì, che è la leggenda del mantovano volante, significa da un lato per la marca affondare le radici nel glorioso patrimonio storico proprio in ambito motorsport, che unito al patrimonio culturale del territorio italiano e del mito di Nuvolari ci permette di raccontare una storia che ha tanto di italiano e che trova una corrispondenza di estremo valore non solo meramente in termini di narrazione, ma concretamente attraverso una sostanza di prodotto che unisce heritage e futuro.
1: Ecco, quindi che auto dobbiamo aspettarci?

0: Ci possiamo aspettare una supercar che rappresenta fondamentalmente quello che Audi si è chiesto l'anno scorso in fase di progettazione come manifesto per gli anni a venire dell'avanguardia della tecnica e di ciò che appunto potesse essere rappresentativo per la marca con un'identità precisa e distintiva all'interno del contesto competitivo. Pertanto parliamo di una supercar che utilizza l'elettrificazione al servizio del comparto termico, è una vettura da 1.001 cavalli come potenza complessiva di sistema e che spinge ulteriormente un po' più in là quei confini dell'avanguardia della tecnica, dei limiti che attualmente troviamo sulla gamma in produzione di serie.
1: Ecco, Marenghi, Tazio Nuvolari è una figura leggendaria, no? Lo sappiamo tutti, Lucio Dalla gli ha dedicato una canzone, insomma. Che cosa rende il suo mito ancora vivo e moderno, nel motorsport di oggi?
2: Ma perché sono convinto che Nuvolari sia moderno perché non appartiene solamente alla sua epoca. Era un uomo capace di spingersi oltre il limite, ma non era solamente coraggioso, c'era il talento, l'intelligenza, la capacità anche di interpretare la sua auto. Secondo me, ci ho pensato spesso, Nuvolari rappresenta quella parte dell'uomo che non si rassegna al limite e cerca continuamente di superarlo. E noi con il nostro museo cerchiamo appunto di far vedere soprattutto ai giovani quello che Nuvolari ha fatto per far sì che loro si appassionino a questo grande pilota e un grande uomo.
1: Ecco, in che modo l'ACI di Mantova sta lavorando per preservare la memoria storica di Nuvolari, insomma, trasferire i suoi valori alle nuove generazioni in qualche modo?
2: Lo abbiamo fatto anche, come dicevo prima, qualche mese fa, con i 100 anni dell'ACI e con questa bellissima mostra dedicata a Nuvolari, lo sguardo di Nuvolari, e abbiamo proiettato su dei mega schermi le foto che Nuvolari realizzava, foto in cui lui era fotografo, e in quelle foto si capisce quanto lui fosse attento al dettaglio, al particolare, alle figure dei figli, della moglie, al viaggio negli Stati Uniti. Sono, diciamo, un Nuvolari totalmente inedito, ma che ci fa anche capire l'uomo Nuvolari, anche vissuto in un'epoca come quella, diciamo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Ecco, torno da Panieri invece e chiedo esattamente che cosa rappresenta, insomma, per il mercato italiano il fatto che l'anteprima nazionale sia partita proprio dai luoghi, no, del simbolo di Nuvolari, invece che magari da un classico salone dell'auto, mi viene in mente.
0: Beh, quando si tratta di un prodotto di questo spessore in termini di posizionamento e segmento, e specie quando si va ad instaurare un legame così stretto con un vero e proprio mito del motorsport, diventa quasi una condizio sine qua non il fatto che la narrazione parta dai luoghi dove tale leggenda sia nata. Oltre a questo si sostanzia ulteriormente il rapporto tra presente e futuro e anche col passato. Nuvolari portò alla vittoria la Type D a Monza nel 1938 e Monza è al momento l'unico Gran Premio ancora esistente all'interno del palinsesto Formula 1 tra quelli in cui vinse, dove ora Audi compete. Il legame pertanto diventa intrinseco e ancora più vivo, dando onore a quel connotato emozionale del tutto e dando rotondità a quella che a tutti gli effetti è una storia italiana.
1: Ecco, ma c'è un dettaglio stilistico nascosto in questa nuova vettura? Per esempio, no? Mi viene in mente per omaggiare la figura di Tazio, un suo amuleto, è il famoso, la famosa tartaruga d'oro.
0: Sì,
1: C'è qualcosa
0: ma allora,
1: che
0: sì.
1: richiama questo?
0: Mi rifaccio a quello che ha detto Alberto poco fa. Più
1: Sì.
0: che un dettaglio stilistico, il vero omaggio a Tazio, a nostro avviso, si ritrova nell'intero progetto, nel suo sviluppo e nei valori che lo hanno ispirato, prendendo proprio spunto da ciò che lo ha sempre contraddistinto. Penso ad esempio alla sua ingenuità, ma non nel connotato tipicamente negativo del termine, bensì quell'ingenuità nell'osare in maniera ambiziosa, con quel temperamento fuori dagli schemi per raggiungere traguardi desiderati e se possibile oltrepassare quei limiti di quanto possibile al momento. E per fare un parallelismo, è un osare che in un contesto automotive in forte transizione, che impone anche una certa razionalità d'azione molto lineare, volta all'ottemperamento di obiettivi economici di volume, ritroviamo nella Nuvolari e nella volontà di Audi di sognare, sfidare le convenzioni a più ampio spettro e porre l'accento sulle emozioni, che è un segno, a nostro avviso, che l'automotive ha ancora tanto da dire e di questo poterne essere parte attiva ci rende molto orgogliosi.
1: Beh, allora un grande bocca al lupo all'Audi Nuvolari.
3: No, perché un grande buco, una macchina è perfetta, come augurio.
1: No,
3: Bellissimo.
0: Grazie
1: assolutamente
0: mille,
1: c'è
0: crepi il
1: macchine.
0: lupo.
1: Evviva!

0: Evviva il lupo, evviva il lupo. Allora,
1: noi continuiamo a ridere, però diamo la linea al meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia oggi mercoledì 16 settembre. Progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo degli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'Italia in diretta.
5: E così te ne vai.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka, piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado con

0: piace moltissimo l'ultimo singolo di Tommaso Zanello, Piotta, e così te ne vai. L'album è Si riparano ricordi, è uscito alcuni mesi fa e Tommaso adesso ci racconta il singolo e l'album. Buongiorno Tommaso.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quanti voi, grazie.
1: Benvenuto.
2: Per le belle parole sul pezzo, grazie.
0: Bello davvero, grazie. Bello davvero, adesso abbiamo mille curiosità, però questo veramente ti fa entrare ancora di più rispetto a questi anni, ma diciamo che ormai la strada è lunga alle spalle, la conosci.

0: Lasciamo proprio in quel mondo cantautorale, piacevole, ricercato, ritmato, con dei testi intelligenti, con una musica fatta bene, con gli arrangiamenti curati, il merito è tuo, ma non solo. Beh, la strada è stata lunga, ma adesso veramente siamo consolidati.
1: Sì, la strada è stata lunga e mi piace ogni volta mettere, diciamo, nella musica che compongo e scrivo, in questo disco con Francesco Santalucia, sì, tutto il mio vissuto di essere umano e anche la crescita che c'è stata come artista, perché continuo a studiare anno dopo anno e mi piace quello che faccio e voglio cercare sempre di portare il meglio, insomma, alle persone che mi ascoltano dal vivo, appunto sul disco.
0: Sì, mi ha molto incuriosito, si riparano ricordi naturalmente, che c'è questa sorta di, io lo chiamo così, parallelismo con quello che adesso sta cantando Elisa, perché adesso Elisa è uscita con Kitsugi, che è appunto quest'arte, sì, di riparare i vasi con l'oro in qualche modo, no? E tu in questo disco che è uscito poi tempo fa, ricordiamolo, hai preso anche da questa, possiamo dirlo, da questa usanza giapponese in un certo senso.
1: Sì, è una filosofia, anche perché l'aspetto, diciamo, tangibile, materico è importante nella misura in cui è quello soprattutto intangibile che è ancora più importante, cioè cercare di riparare ciò che non si vede ma è fortissimo dentro di noi, quindi il ricordo di una persona che non c'è più, il ricordo di un viaggio, di una giornata, sì, passata assieme, di un amore, lo si fa in tanti modi, una vecchia foto, un vecchio film, un vecchio quadro, o magari anche cantando una vecchia canzone, o una nuova come questa.
0: O una nuova come questa, sì. Qualche settimana fa qui con Emanuela Ronzitti abbiamo avuto ospite, tra l'altro, Frankie High Energy, che diciamo è nel tuo mondo, potremmo dire così, no, ormai.
1: E anche nel mio disco.
0: E sì, anche nel tuo disco, appunto, ci stavo arrivando, che la cosa bella di questo disco è che sembra veramente una roba a conduzione familiare, cioè siete tanti amici, che vi siete riuniti, tu hai preso, come dire, per la serie, vieni qua, facciamo questo insieme, vieni qua, facciamo quest'altra cosa insieme, cioè si capisce che c'è stato tanto lavoro sul set, si direbbe nel cinema, in questo caso in studio.
1: Sì, ci sono tanti amici, ho pensato a ognuno di loro specificatamente per quel brano e per quel percorso musicale, non so, più a fondo è molto cantautorale, parla degli ultimi, quindi Simone Cristicchi, anche per il suo percorso proprio personale, spirituale, mi sembrava perfetto, la tromba di Fabrizio Bosso per arricchire e rendere più introspettivo Siamo Noi, e appunto ricordare i vecchi tempi del rap italiano con Tormento e con Francesco, Frankie Energy, MC in Quante Notti Ancora.
0: Sì, molto bello veramente. E tra l'altro prima citavi, perché poi sono nomi, come dire, meno noti, ma io l'ho visto, diciamo, all'opera, Francesco Santalucia, che è un giovane musicista, compositore molto bravo, e lui è stato, come dire, funzionale a questo tuo, possiamo dire, nuovo percorso anche, non solo naturalmente.
1: Assolutamente, dalle colonne sonore che abbiamo fatto assieme e che ancora faremo, e poi questi ultimi due dischi che sono un po' fratelli, La Notte Infame e Si Riparano Ricordi, perché, diciamo, in maniera definitiva ha aperto le porte al mondo del cantautorato con cui sono cresciuto e che adoro. Quando ero più piccolo non avevo forse nemmeno le capacità, ma certamente non avevo il coraggio di scrivere certe cose così intime e personali dentro una canzone da cantare e far ascoltare a tutti. Crescendo uno si fortifica e quindi a mano ho aumentato questa componente e devo dirti che piace a partire da me, cioè sento dei dischi giusti per la mia età, per la mia anagrafica, sinceri, non fingo di avere, insomma, 20 anni che non c'ho più, né di fare una vita che non faccio, ma racconto quello che è appunto il mio vissuto, anche magari nell'accezione più malinconica, che da me è meno aspettata, perché magari chi non ha seguito il cammino si ricorda le cose più solari, che erano sincere, perché a 20 anni,
2: fortuna, certo,
1: c'è un po' più di relax.
2: Senti, la tua etichetta, La Grande Onda, sostiene un po' da anni la musica indipendente, no? E qual è la sfida più grande oggi per un artista che vuole mantenere la propria, insomma, indipendenza creativa?
1: Io credo cercare di non inseguire gli altri, né nei suoni, né nel percorso musicale, perché uno pensa che il successo è uno solo, invece in realtà ne esistono tante tipologie e bisogna trovare quello che è perfetto per te, per il tuo carattere, per il tuo modo anche di vivere la musica, se più dal vivo, più in studio, anche il tuo modo di gestire lo stress, comunque è un mestiere che lo so che mestieri sono molto, ce ne sono di molto più faticosi, però questo a livello psicologico è stressante, perché ha degli alti e bassi notevoli, e quindi La Grande Onda si lega a quel concetto di surf, dove sì, stai sulla cresta dell'onda, ma poi ci sono anche delle rovinose cadute, e quindi trovare il proprio fuoco, il mio è questa formula da artigiano, ecco, come prima avete detto.
0: Mentre parlavi, Tommaso,

0: Pensavo che c'è un progetto che sta andando anche bene di un collega romano, tra l'altro, che è Francesco De Gregori con la sua Nevergreen, no? Con le sue sconosciute, le canzoni che molti non conoscono e che lui sta portando in giro, insomma, per farle conoscere meglio. E c'è una canzone invece, diciamo così, del tuo repertorio, che è vastissimo, ricordiamolo, che magari non ha avuto una fortuna incredibile all'inizio e che adesso si sta riprendendo, lo hai rivalutata tu, oppure vorresti rimetterla in circolo, che, come dire, quasi una sorta di sfida per la serie. A me piaceva tanto questo pezzo, prima non l'hanno capito, adesso forse lo capiranno.
1: Ah, guarda, c'è una canzone d'amore, io ne ho scritte poche d'amore, però questa mi sembra che mi è riuscita bene, quindi io dal vivo la faccio sempre e piano piano conquista ascoltatori e anche condivisioni in più, si chiama Solo per noi, è
0: Solo
1: da un
0: per noi.
1: album che si chiama Interno 7, ha aperto un po' questo percorso che via via si sta facendo più maturo, appunto diciamo più intimo, più cantautorale per citare, vabbè, ma qua scomodiamo, anzi grazie per il collega, un gigante come Francesco De Gregori che adoro.
0: Vabbè, insomma, siamo tutti in questo mare magnum di comunicatori, ognuno ci prova, c'è chi fa qualcosa di più, chi qualcosa di meno, però insomma siete tutti musicisti, siete tutti artisti. Tommaso, a proposito, quali sono i tuoi ascolti oggi? Perché chi fa, soprattutto chi lavora molto sui testi, ha un'introspezione forte, insomma, cerca sempre di indagare anche nuovi sentieri, come dire, ma cos'è che ascolti spesso? Chi?
1: Ah, guarda, Francesco De Gregori lo ascoltava a 12 anni e lo ascolto adesso, cioè non è mai mancato. Uguale come lui, Vano Fossati, uguale Lucio Dalla, uguale Tenco, uguale Rino Gaetano. Per citare invece cose più internazionali, la musica salsa funk che non amavo da piccolo, ora l'adoro perché mette sotto il ritmo e davanti invece questa voce anche molto melodica, struggente, spesso con testi d'amore ma sofferenti, e questo mix tra sotto il corpo che balla e suda e sopra il cuore mi piace tantissimo e cerco anche un po' io nel mio stile di come dentro a Così te ne vai, di avere il ritmo sotto, quindi una chiave più moderna, anche più vicina al rap da cui vengo, però tante emotività sopra anche a livello di cantato melodico.
0: Tommaso, prima di salutarti, di conoscere magari anche quali sono i prossimi impegni, diciamo, sia dal vivo che di altra natura, c'è una parentesi che voglio aprire perché un annetto fa, più o meno, no? Credo che fosse ottobre, adesso siamo proprio a settembre, ci siamo quasi, c'era Ecchime, che è questa canzone che hai dedicato proprio per celebrare, no? Il cinquantenario della
1: Sì.
0: morte di Pierpaolo Pasolini, e quella ha avuto un grande riscontro, devo dire. Come ti è venuta l'idea?
1: Allora, io sono di origine friulana, il cognome Zanella è della bassa friulana, Teò, Rivignano, Latisana, Codroico. E Pasolini è una figura che penso, insomma, conosciamo e probabilmente amiamo in tanti. A casa mia, tra i libri di Fabio, gli studi e anche questo aspetto friulano non è mai mancato. E i miei nonni sono venuti dal Friuli a Roma, chiaramente con un percorso molto differente, faceva il fornaio, però immaginando negli anni 50 questi occhi dalla campagna friulana che arrivano nella grande metropoli e a volte la capiscono meglio dei romani, perché poi a Roma l'hanno raccontata secondo me perfettamente Pasolini e Fellini, e non era romano nessuno dei due.
0: Strano,
1: E
0: curioso.
1: quindi volevo omaggiare Pasolini, l'ho fatto un grande amico friulano che è Davide Toffolo, voce dei Tre Allegri Ragazzi Morti, nonché un grande disegnatore che ha omaggiato già Pasolini con la sua graphic novel pubblicata insomma in tanti paesi in giro per il mondo. E abbiamo fatto queste Ecchime, tra l'altro il Centro Studi e anche la Rai sinceramente ha autorizzato alcune immagini di Pasolini e sono veramente orgoglioso di poter avere un video ad accompagnare la canzone con dentro l'omaggio e le immagini di un Pasolini in quelle dune di Sabaudia, che sono delle immagini veramente molto poetiche.
0: Tommaso, ultimi secondi, prossimo impegno.
1: Prossimo impegno, chiudiamo il tour con gli ultimi due concerti, uno al Festival in Sardegna il 20 settembre, Sacurti a Tradalias e poi una notte bianca a Ciampino a chiudere vicino a casa il tour, anche perché mio cugino che
0: E
1: non
0: ci
1: c'è più era
0: sta.
1: di lì e sarà un omaggio anche a Oscar Roselli,
0: Ah,
1: insomma a tutti i parenti
0: bello,
1: che sono a Ciampino.
0: bello. Ale, grazie davvero a Tommaso Zanello,
1: Grazie,
0: grazie Piotta.
1: grazie. A voi, grazie. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Non l'abbiamo capita questa cosa, secondo me, in tutti questi anni, che ci vuole sempre calma e sangue freddo in tutte le cose che facciamo nella vita. Alle 11.47, questa è Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti, Gianfranco Valenti. Calma e sangue freddo.
1: Ma che bella questa canzone,
0: È bella assai. Luca Dirisio, ciao Luca.
1: Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Allora, intanto, se volete, con Emanuela potete proprio parlare in dialetto, perché più o meno avete le stesse origini, Luca, quindi io vi lascio soli eventualmente.
1: Beh, Luca, insomma, dal cognome avrà riconosciuto che c'è una vicinanza.
0: Ronzitti e Dirisio. Luca, ti risulta questa cosa? Boh. Sì?
2: Certo che mi risulta.
0: Ah,
2: assolutamente mi risulta.
0: Perfetto.
1: Grande, vedi come ha risposto bene.
0: Allora, scusa, ma una parola. Allora, una parola in codice nel dialetto vastese, quale potrebbe essere? Una a caso, dai.
1: Chiediamone a Luca,
0: Luca,
1: vediamo
0: se conosce Emanuela la traduzione.
2: Ma ragazzi, il dialetto abruzzese è talmente semplice, talmente bello.
1: Vastese
2: è sempre abruzzese, che si capisce talmente bene. Non è che siamo austro-ungarici.
1: Però c'è qualche parolina, no?
0: Un po' più come... Allora, a me che sono calabrese me lo dicono sempre, Luca, le parole complicate, però ognuno ha le sue. Vabbè, torniamo alla musica, insomma. Grande successo per questo pezzo, ma naturalmente Luca Dirisio di strada ne ha fatta tantissima. Tra l'altro, proprio questa estate è uscito un nuovo singolo che Non te ne sei andata mai. Cosa è cambiato in tutto questo tempo, Luca?
2: Ragazzi, che è passato tanto tempo e uno invecchia. Questo
1: sempre giovane, bello soprattutto.
2: Certo, sì, magari fosse così, magari fosse così.
0: No, è bello.
2: Grazie,
0: no,
2: tu,
0: no,
2: sei
0: no,
2: gentile,
0: no,
2: di, tu sei gentile di parte.
0: Ah, vedi?
1: No, però bello è bello, dai. Tu da uomo lo puoi dire, vero?
0: Ma se io lo dicessi di una donna, mi ammazzerebbero, pensa te. Quindi va bene, no, ma bellissimo ragazzo. Tra l'altro, protagonista anche recentemente con dei ragazzi e delle ragazze validissime al Next Music Awards, qui a due passi, a Palestrina. E lì c'erano anche tanti giovani in quella serata dove sei stato ospite, Luca.
2: Sì, è stata bellissima, è stata una bellissima serata, e quindi ogni volta che qualcuno mi dà la possibilità di partecipare a questi festival dove ci sono tanti artisti, per me è sempre bellissimo.
0: Sei stato anche al Festival di Sanremo, mi dicono da queste parti che fra qualche mese ci sarà una nuova edizione, ti interessa per caso?
2: No ragazzi, a me mi interessa fare buona musica, poi che sia fatta a Sanremo, sia fatta sotto casa, sia fatta... L'importante è farla con qualità, farla con passione, questa è la cosa più importante, credo.
0: Vero.
1: Ecco, ma a proposito del Festival di Sanremo, era il 2006 se non erro, no? E tu eri in gara con Sparirò, un grande successo.
2: Sì.
1: Che ricordi hai di quel periodo?
2: Allora, quello era un periodo abbastanza più

0: piuttosto tormentato, perché quando esci a quell'età così giovane e poi le cose si affilano, non è che quasi non hai il tempo di godertele. E quindi con i discografici dietro che comunque si spingono e con i fan che cominciano a farsi sentire, a farsi vedere, tu non sei abituato ad avere dei fan, capito? Sei ancora un ragazzo diciamo così, di paese che è andato a Roma per studiare giurisprudenza, quindi quando arriva tutto di botto, tutto così all'improvviso, è tutto bellissimo, ma anche molto difficile da gestire, ecco, mettiamola così.
1: Vero. La musica che cambia, diciamo così, no? Prima abbiamo ascoltato Calma e Sangue Freddo, però insomma abbiamo citato anche l'ultimo singolo. È cambiato il modo di, diciamo, di scrivere musica da parte tua? Oppure poi Luca Di Rizzo è quello e così è sempre, sempre sarà? Oppure è cambiato proprio l'approccio, Luca?
0: No, guarda, secondo me da quel punto di vista non è cambiato molto. È cambiato forse il modo di fare musica in generale, questo sì. Ma io cerco sempre di farla a modo mio, cerco sempre di farla come so farla, senza cercare di cambiare molto. Ecco, cerco sempre di essere il Luca Di Rizzo che conoscono tutti quanti, un po' più vecchio, con qualche ruga in più, qualche capello bianco in più, ma il modo di scrivere non cambierà mai.
1: Questa è bella perché poi alla fine il cuore e anche gli ascolti, lo dicevamo anche prima con Tommaso Zanello, col Piotta, che comunque è importante anche la musica che si ascolta. Sono cambiati, diciamo, i gusti musicali, almeno per me, no, crescendo poi un pochino si modificano. Tu in che direzione vai, Luca, più o meno?
0: Guarda, io, a parte il fatto che devo dire la verità, io sono un pessimo fruitore di musica, perché quando ho del tempo libero preferisco fare molto altro, fare cose un po' più fisiche, tipo andare al mare, in barca, fare queste cose qua. Però i miei maestri restano sempre quelli. Ieri stavo tornando da Milano in treno con un'amica, mi ho fatto sentire Futura di Lucio Dalla, e quindi lì mi si aprono dei mondi paralleli, capito? Io sono cresciuto con quel tipo di musica e quel tipo di musica mi ha insegnato poi a mia volta, a sua volta, a farmela fare. Quindi io, se dovessi scegliere tra, diciamo, facciamo un giro sulle radio nazionali, vediamo che cosa c'è di oggi di nuovo, oppure riprendere un vecchio disco, un vecchio vinile dalla libreria, io preferisco sempre riprendere il vecchio libro dalla libreria.
2: Senti Luca, qualche anno fa tu hai lanciato una canzone che si chiama La mia gente, no? E qui c'è un richiamo fortissimo all'Abruzzo. Che cosa rappresenta per te la tua terra? Tu che sei comunque dovuto andare poi a Milano, poi sei venuto a Roma, insomma, hai girato parecchio. Quanto c'è di te, di casa, in quello che scrivi?
0: Forse l'80%, perché la mia terra non è solo casa, è amore, è la cultura della mia gente. Io sono orgogliosamente abruzzese, perché in questa regione, secondo me, c'è racchiusa non solo tanta bellezza, perché abbiamo sia il mare sia la montagna, no?
2: Sì.
0: Proprio il fatto che siamo mezzi marinai, mezzi pecorari, mezzi montanari,
2: Un
0: non lo
2: miscuglio.
0: so, siamo un miscuglio che, certo, da una parte abbiamo pure quella parte, un po' la punta di ignoranza, no? Sai, quando che ci fa mangiare pecora a tutte le ore, no?
1: Ma l'Abruzzo è una terra meravigliosa. Io dico sempre che è il sud del nord.
2: È di grande
0: Sì,
2: poesia, quindi.
0: è aspra e forte,
2: Sì.
0: siamo forti e
2: Forti e
0: gentili, come
2: gentili.
0: si dice.
2: Sì.
0: Quindi, cioè, a casa nostra si troverà sempre un pezzo di pane per chi dovesse arrivare
2: È
0: all'improvviso.
2: vero.
0: Però dal momento in cui dovessi mancare un po' di rispetto, fare un po' il cafone, poi ti rimettiamo subito a posto. E questo è un po' l'Abruzzo, è così.
1: Sì, stai
2: Un po'
1: accorto.
2: ignorante ogni
1: Stai
2: tanto.
1: là, stai là, stai al
2: Stai là, a
1: posto tuo,
2: posto
1: come si
2: tuo.
1: dice, no? Luca, torniamo un
0: Esatto.
1: attimo perché mi interessava quando abbiamo citato prima l'evento, appunto, il Next Music Awards, e lui ha incontrato molti giovani. I giovani di adesso, io parlo naturalmente degli artisti, quindi musicisti, cantanti, cantautori, cantautrici, sono simili secondo te a come quando tu hai iniziato? Cioè, pensiamo ai primissimi 2000, c'è cambiato qualcosa secondo te oppure più o meno l'essenza è sempre quella?
0: Guarda, il bello di incontrare dei giovani che vogliono fare musica, restano sempre i loro occhi. Quando tu vedi un ragazzo giovane che si approccia a far musica, non lo fa sicuramente perché vuole diventare famoso, lo fa perché gli piace. E questo è il gusto che non si deve mai far perdere ai giovani. Se i giovani di oggi sembrano un po' diversi da come eravamo noi, il problema non è in loro, il problema siamo noi. La musica è cambiata 20 anni fa, ricambierà tra 30 anni, perché i gusti musicali cambiano le mode, cambia l'approccio, cambiano le consuetudini linguistiche, cambia tutto.

0: non dobbiamo stare lì a criticare, noi dobbiamo stare lì a dare dei consigli ai giovani. E quindi quando mi vengono vicino e mi chiedono ma come si deve fare, tu dico, tu non pensare a quello che va di moda, tu pensa a fare quello che ti piace fare, fallo col cuore. Questa è la parte più importante. Quindi quando vedo questi giovani così mi fanno tenerezza, perché mi ci rivedo anche io. Quando sono uscito con Calma e Sangue Freddo c'erano delle persone, degli artisti più grandi, c'era chi mi apprezzava e chi invece mi guardava un po' con disgusto. Ecco, è arrivato un nuovo. Quindi non dobbiamo fare come facevano i nostri nonni ai miei tempi, non mi piace fare, non mi piace approcciare in quella maniera, mi piace osservare, capito, prendere il buono. Poi chiaramente come in ogni situazione c'è il buono e il cattivo, quindi bisogna, siamo noi, la nostra generazione, che dobbiamo istruirli, sti ragazzi, indirizzarli, non lasciarli da soli, ecco, questo penso.
1: Ti ritieni fortunato rispetto al fatto che quando sei uscito tu, diciamo, con quel singolo, hai avuto successo, ancora i talent show non andavano fortissimo e soprattutto i social non c'erano, quindi forse quello è vero che ha aiutato i giovani ad avere successo prima, però poi li ha un po' stritolati, alcuni non ce l'hanno fatta, no, a resistere e si sono fermati, no? Invece chi fa musica e forse non ha quella platea televisiva fortissima riesce come te a continuare a fare semplicemente un mestiere.
0: E questo è stato il mio obiettivo, quello era il mio obiettivo dall'inizio, io lo dico sempre, cioè, venendo poi da una famiglia normale, regolare, non ti voglio dire adesso ricca, ma benestante, a me non è mai mancato nulla. Quindi quando sono riuscito a, quando volevo fare musica, lo volevo fare proprio perché era un'esigenza mia, cioè volevo fare musica perché penso che sia l'unica cosa che io sappia fare, certo, decentemente, capito? Poi quando arriva il successo è anche difficile da gestire quando sei troppo giovane, ma quindi certo. È bello fare, il bello di fare questo, il bello del mio mestiere è stato riuscirlo poi a continuare a fare anche ancora oggi, come,
2: e lo,
0: come
2: stai
0: lo faccio
2: bene,
0: sempre con passione.
1: grazie davvero,
2: grazie
1: Luca Di Riso,
2: grazie per essere stato con noi,
1: un abbraccio, buona musica,
2: grazie mille a voi, grazie mille a voi.
1: E viva l'Abruzzo,
2: viva l'Abruzzo e viva Vasto.
1: Adesso è viva anche il GR, però
2: il GR Regione. Noi torniamo subito dopo con l'Italia in diretta,
1: a dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
6: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
9: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno, da Alice Andreoli. Discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen all'Europarlamento di Strasburgo. Che si tratti di ultranazionalisti o anti-europei, dell'ingerenza russa o della disinformazione, l'obiettivo è lo stesso, ha detto von der Leyen, vogliono frantumare l'Europa. L'inviata.
3: It was the best of times, it was the worst of times.
4: Sono i tempi migliori, sono i tempi peggiori. La presidente della Commissione von der Leyen inizia il suo discorso sullo stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo citando lo scrittore inglese Charles Dickens, che descriveva l'Europa al tempo della Rivoluzione francese. Parole che raccontano bene le sfide: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il contrasto alla guerra ibrida, la mitigazione dei rischi climatici, la gestione dell'intelligenza artificiale, l'energia. Von der Leyen mette l'accento sul potenziamento delle politiche commerciali europee e in aula presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il premier Kearney, accolto come primo membro associato dell'Unione Europea. E ancora sancisce il rinnovo dell'impegno di Bruxelles a sostegno dell'Ucraina, annunciando anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. Ampio spazio al tema della guerra ibrida. Von der Leyen cita apertamente la Russia come agente provocatore anche negli ultimi episodi di attacchi indiretti e sabotaggi in Polonia, Germania, Lituania. È pronto, ha detto, un nuovo piano per la sicurezza. Infine annuncia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Prevede restrizioni all'uso autonomo degli smartphone. In tenera età. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: In Ucraina un drone russo ha colpito un autobus di linea nel distretto di Nikopol. 5 le vittime, 7 le persone ferite, secondo quanto riporta l'amministrazione locale. L'esercito di Mosca ha inoltre attaccato un treno in viaggio da Kiev a Mykolaiv. La compagnia ferroviaria statale fa sapere che non ci sono feriti. Passeggeri, macchinisti e personale di bordo sono stati evacuati prima dell'impatto. E intanto il responsabile dell'amministrazione filorussa di Zaporizhzhia denuncia un morto e 3 feriti nella regione. A Gaza City è di almeno 20 morti il bilancio del crollo di un edificio, tra loro anche 5 bambini, almeno 50 i piccoli che risultano tra i 100 dispersi. Il palazzo, già danneggiato dai bombardamenti, era occupato da famiglie di sfollati palestinesi. Arrestato un custode del parco archeologico di Pompei per abusi su un turista minorenne. L'uomo si è finto guida turistica per adescare un visitatore degli scavi 17enne, portandolo in un luogo appartato per usargli violenza sessuale. I carabinieri di Torre Annunziata a Scafati, in provincia di Salerno, hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'episodio contestato risale allo scorso 16 agosto. La procura di Ravenna indaga su un presunto giro di certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. Eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia.
5: I destinatari delle perquisizioni disposte dalla procura di Ravenna sono 23 medici di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. Tranne in un caso, si tratta di professionisti non iscritti nel registro degli indagati. L'indagine è la prosecuzione di quella che lo scorso febbraio aveva portato ad analoghe perquisizioni a carico di 8 medici del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati contraffatti. Certificati che, secondo l'accusa, servivano a fare sì che altrettante persone straniere irregolari non fossero inviate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto per 3 medici l'interdizione dalla professione per 10 mesi, per gli altri il divieto di occuparsi dei certificati per i CPR. Daniele Lettig, GR1.
2: Ex Silva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, al centro del confronto il futuro di circa 2500 lavoratori dell'indotto dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Sentiamo il segretario generale della FIM CISL, Ferdinando Iuliano.
6: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, perché oggi vengono annunciati quasi 4.500, cioè 2.500 aumentano. Vogliamo le garanzie che questo si attui, si costruiscono gli ammortizzatori dedicati, ma è fondamentale come si vuole rispondere al tema della continuità produttiva.
2: Lieve frenata ad agosto per il carrello della spesa. Dai dati Istat emerge che i prezzi di alimentari, dei prodotti per la casa e per la persona crescono dello 0,9%.

0: 9% su base annua. Nel complesso, tuttavia, l'inflazione torna ad accelerare e sale al 3,3% dal 2,9%, spinta soprattutto dai rincari dell'energia. Li chiamano semi dell'apocalisse, sono quelli del fagiolo verde indiano, resistono per decenni.
1: Sono i legumi più longevi e riescono a conservare il patrimonio genetico antico. I fagioli verdi, di origine indiana, germinano anche dopo 60 anni di congelamento nelle banche dei semi. A scoprire la loro straordinaria resistenza nel tempo, i ricercatori australiani, che hanno analizzato quasi 4.000 lotti di semi di 6 colture diverse. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Plant Genetic Resources. Al secondo posto per resistenza c'è la soia. Ma qual è l'importanza di questa scoperta? Luca Ciccarello, agronomo.
2: La longevità è molto importante per tutelare il patrimonio genetico culturale. Il seme mantiene integre nel tempo le strutture cellulari. Questo può favorire l'accrescimento del fagiolo stesso proprio per i cambiamenti climatici oppure la comparsa di nuove malattie. È importante perché più diversità si ha, più si possono contrastare questi fenomeni che effettivamente interferiscono la crescita delle piante.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Sport, calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco e ha comunicato l'ingaggio di Raffaele Palladino come nuovo allenatore. Europei maschili di volley, domani l'Italia di nuovo in campo contro la Slovenia. Ieri la vittoria degli azzurri contro la Cechia. L'intervista della nostra inviata al Libero Azzurro, Fabio Balaso.
3: Una reazione da campioni dopo il set perso col minimo scarto. Qual è stata anche tatticamente, tecnicamente, qualitativamente la cosa migliore secondo te che avete mostrato?
4: Anche quando eravamo punto a punto non abbiamo mai mollato, non siamo mai andati sotto, siamo sempre rimasti lì con la testa giusta, molto bene il servizio, ci ha dato sicuramente una grossa mano, quindi secondo me è uno step ulteriormente avanti e dobbiamo continuare con questo trend, cercare di essere più incisivi possibili quando abbiamo le occasioni.
3: Si pensa e si guarda alla Slovenia con fiducia, puntando a chiudere al meglio questo girone.
4: Resettiamo, ci portiamo dietro le cose positive di questa gara e, come ho detto altre volte, pensare una partita alla volta e non pensare troppo in avanti. Adesso abbiamo chiuso il capitolo Repubblica Ceca e abbiamo la testa sulla Slovenia e pensando al primo posto del girone e poi guardando gli ottavi.
3: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
0: Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR1 come sempre alle 13, ora c'è l'informazione regionale, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Rai Radio 1.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete! Acqualete.
7: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Il sopralluogo dei tecnici balistici del RIS di Roma e caccia al cecchino che in via della Giuliana ha sparato contro una donna ferendola ad un braccio, non è la prima volta in zona, la preoccupazione dei residenti. La crisi medio orientale non dà tregua, benzina e diesel sempre più cari, anche le bollette dell'energia andranno a incidere sul portafoglio per il Codacons della fiammata dei prezzi effetti da 1000 euro a famiglia. L'allarme inquinamento del fiume Cosa in Ciociaria, un'enorme macchia nera maleodorante è comparsa sul corso d'acqua che da anni è oggetto di sversamenti illeciti e captazioni abusive. Oliver Stone ha festeggiato a sorpresa i suoi 80 anni a Roma partecipando a una proiezione speciale alla Casa del Cinema. Il regista americano ha parlato del suo impegno contro la guerra. Buongiorno da Davide Fiorani e benvenuti a questa edizione del giornale radio del Lazio. L'inquietudine dei cittadini di Prati, c'è paura dopo che una donna è stata colpita da un pallino sparato da un'abitazione in via della Giuliana, non è la prima volta che accade. Il sopralluogo degli esperti balistici del RIS di Roma.
1: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
2: Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stilitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corsa. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
3: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
2: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile. Oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo.
4: Mi fa male il braccio, sono in attesa di fare questo intervento, insomma, che spero vada bene.
2: E se davvero si tratta di un cecchino che ha preso di mira le donne, chi abita qui confida che in tempi brevi sia assicurato alla giustizia.
5: È chiaro che può succedere anche a me.
6: Io vivo qui da 3 anni e non mi è mai successo nulla, non ho mai sentito storie del genere.
2: Non il primo episodio nella capitale. Nel lungo elenco dei precedenti, i due attivisti dell'ANPI feriti durante le manifestazioni dello scorso 25 aprile, ancora i due minorenni colpiti quest'estate a Montespaccato e, guardando più indietro, una bimba di soli 15 mesi rimasta a lungo in ospedale dopo essere stata raggiunta da un pallino su viale Togliatti. Ines Siano, TGR Lazio.
0: La sicurezza stradale nella capitale. Siamo tornati in zona Eur per documentare la situazione di un incrocio tra via Alfonsine e via di Mezzocamino, dove continuano a verificarsi molti incidenti.
7: Abito qui da oltre 30 anni, frequento questo incrocio quotidianamente. Oggi lo definirei in una maniera molto lapidaria: ogni attraversamento lo considero una roulette russa.
8: La sensazione di pericolo con cui convivono i residenti ogni volta che attraversano l'incrocio tra via Alfonsine e via di Mezzocammino, crocevia tra diversi quartieri della zona sud-ovest della capitale. Troppi incidenti, l'ultimo, 10 giorni fa, fortunatamente senza gravi conseguenze. Lo scorso marzo un 87enne perse la vita nello scontro tra la sua auto e un furgone. Marco Pancaldi, vicepresidente CDQ Spinaceto Treppini.
9: Cosa rende questo incrocio così pericoloso?
10: La scarsa visibilità per chi attraversa l'incrocio, che è dovuta principalmente dalla segnaletica orizzontale, che è scarsa e non si vede, dalla presenza di alcuni specchi che non sono funzionali al loro servizio, quindi non si riesce a vedere l'incrocio, e poi anche dalla scarsa manutenzione del verde che esce dai giardini limitrofi, che non permettono di vedere la strada.
8: 6 mesi fa le nostre telecamere erano arrivate qui per documentare la situazione. Da allora cosa è cambiato? La segnaletica è stata rinnovata, spiega l'assessore alla mobilità del nono municipio Paola Angelucci. Sono stati ripristinati gli specchi parabolici ed è stato completato lo sfalcio della vegetazione. Il secondo passo sarà il rifacimento dell'asfalto e la creazione di nuovi attraversamenti pedonali. Un piano dai tempi brevi, assicura Angelucci. Più lungo e complesso invece è l'iter per la realizzazione di una rotonda, intervento che i residenti richiedono da anni. Esther Maria Lorido, TGR Lazio.
0: Stadi vietati per 16 tifosi della Roma esibitisi nel saluto romano durante la partita di campionato Roma-Atalanta di sabato 5 settembre, mentre altri appartenenti allo stesso gruppo indossavano magliette con la scritta Uber Alles di nota memoria nazista. I provvedimenti adottati dal questore di Roma sono destinati a supporter di età compresa tra i 19 e i 42 anni, vanno da 1 a 5 anni e avranno vigore su tutto il territorio nazionale e anche all'estero per le

0: gare della Roma, stessa validità per le partite della nazionale di calcio italiana. L'economia, la crisi mediorientale non dà tregua, benzina e diesel sempre più cari, anche le bollette dell'energia andranno a incidere sul portafoglio per il Codacons, dalla fiammata dei prezzi effetti di 1000 euro a famiglia.
1: Sembra un rasoio bilama. Prima la crisi tra Stati Uniti ed Iran di Hormuz, poi la guerra tra Houthi e Arabia Saudita che investe anche gli oleodotti. Risultato, il continuo aumento dei prezzi del carburante. La rilevazione odierna laziale fissa il prezzo medio della benzina self a 2,12 euro e del gasolio self, nonostante il blocco parziale delle accise, a 2,23. In pratica la benzina sta raggiungendo i livelli del gasolio di un mese fa. Non ci sono segnali che la polveriera del Medio Oriente dia tregua. Le crisi anzi si moltiplicano e così siamo tutti più poveri. La rilevazione Istat dell'inflazione la fissa ad agosto al più 3,3% a spingere in alto i prezzi, carburanti ed utenze. Quest'ultimo aspetto della questione non è ancora esploso perché il freddo è un lontano ricordo, ma i segnali che arrivano dal mercato non lasciano spazio ad illusioni. Nel mercato libero dell'energia, sempre secondo l'Istat, il gasolio per riscaldamento su base annua è cresciuto di quasi il 32%, la luce del 18,6%, il gas dell'11,3%. Sul mercato tutelato il gas quasi triplica il rincaro al 31% e la luce lo dimezza al 9,7%. Il Codacons ha già fatto i calcoli di quanto si alleggerisce in media il portafoglio delle famiglie italiane. Tre persone sono più povere di 1.091 euro, quattro persone di 1.507 euro. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
0: E caccia all'uomo, a Latina, che la notte scorsa avrebbe sparato dei colpi nel cuore della notte di appunto ieri, a poca distanza dallo stadio Francioni. Tutto sarebbe iniziato alle 2 del mattino in seguito a un diverbio tra una donna e il suo nuovo compagno. Spaventata dai toni della discussione, la donna avrebbe contattato l'ex fidanzato chiedendogli di intervenire in suo aiuto. Una volta giunto sul posto, intorno alle 4, quest'ultimo si sarebbe trovato di fronte l'aggressore, il quale, senza che vi fosse uno scontro verbale tra i due, avrebbe estratto un'arma ed esploso un colpo verso di lui per poi darsi immediatamente alla fuga. Ora è ricercato dalla polizia. Multa annullata perché l'autovelox non era in regola. L'ultimo caso sempre in provincia di Latina, non è stata segnata anche dall'introduzione di norme più stringenti sull'omologazione dei dispositivi di controllo della velocità.
2: La presunta infrazione catturata da un autovelox tra Sabaudia e Latina, un'auto che viaggia oltre il limite di 60 km orari. Parte la multa, ma dopo il ricorso presentato dal legale dell'automobilista al giudice di pace tutto si ferma. L'autovelox che ha rilevato l'eccesso di velocità risulta infatti non in regola. Sanzione annullata e prefettura chiamata a rimuovere il dispositivo. Il richiamo del giudice di pace a una sentenza della Cassazione che lo scorso marzo aveva legato la validità delle rilevazioni per eccesso di velocità alla periodica verifica degli apparecchi da parte delle amministrazioni. Un tema, quello degli autovelox, su cui in estate era intervenuto anche il governo con la stretta decisa a luglio dal Ministero dei Trasporti. Norme per regolare caratteristiche e procedure di omologazione, ma anche posizionamento e segnalazione dei dispositivi, che si erano tradotte nello spegnimento in tutta Italia di centinaia di autovelox, 33 soltanto nel Lazio. Fermo restando l'importanza del rispetto dei limiti di velocità e del codice della strada da parte degli automobilisti, le misure erano state decise per evitare che i controlli sulla sicurezza si trasformassero in modo poco trasparente per far cassa sulle spalle dei cittadini. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
0: I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo superiore a 1 milione di euro nei confronti di 3 persone. Sono accusate a vario titolo dei reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento delle scritture contabili. Sequestrato anche un albergo a Torvaianica. La confisca è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura. Un'enorme macchia nera maleodorante comparsa sul fiume Cosa al confine tra Veroli e Alatri in Ciociaria. Il corso d'acqua da anni è soggetto di sversamenti illeciti, abbandono di rifiuti e captazioni abusive. L'inviata.
3: Acqua nera e sedimenti nel contenitore trasparente appena prelevato dagli ambientalisti dal fiume Cosa. Una grande macchia scura maleodorante comparsa sabato scorso all'altezza di Castelmassimo tra Veroli e Alatri. Elisabetta Veloccia, portavoce di Schioppo Bene Comune.
4: Osservandola ci sono dei bioindicatori che indicano un livello qualitativo dell'acqua medio-basso e sono legati sicuramente a degli scarichi fognari.
3: Stefano Ceccarelli, presidente di Lega Ambiente Frosinone.
5: Noi abbiamo fatto una richiesta ai Carabinieri Forestali e ad Arpa Lazio affinché inizino delle indagini e degli accertamenti tecnici per capire la natura dell'inquinamento e per cercare di risalire ai responsabili di questo ecoreato.
3: La zona non servita da una rete fognaria ma da fosse biologiche in ogni

0: casa. Il corso d'acqua che corre per 35 chilometri da Guarcino fino a Ceccano sotto attacco da anni.
1: Possiamo dire che è un fiume che è in uno stato di emergenza. Ci sono captazioni illecite, scarichi abusivi. Ripetutamente raccogliamo i rifiuti

0: recupero passa dalla qualità delle acque e dell'intero ecosistema, sottolineano le associazioni. Ci vorrà una piena per cancellare l'ennesimo sversamento. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Sono arrivate all'aeroporto di Fiumicino 44 persone rifugiate provenienti dalla Turchia nell'ambito del programma nazionale di reinsediamento dell'Italia, realizzato grazie alla collaborazione tra il Ministero dell'Interno, l'UNHCR, l'Agenzia ONU per i rifugiati e i partner coinvolti nell'attività di accoglienza e integrazione. Il gruppo è composto da cittadini afghani e iraniani e comprende 13 bambini. La maggior parte delle persone è stata selezionata in ragione della particolare vulnerabilità, tra cui persone sopravvissute a violenza e tortura. Il regista Oliver Stone ha festeggiato a sorpresa i suoi 80 anni a Roma, partecipando a una proiezione speciale alla Casa del Cinema.
2: Quando questo film uscì proprio il primo giorno, gli Stati Uniti attaccarono Panama. Nel paese persiste una contraddizione: la guerra è una brama americana. La denuncia è del regista Oliver Stone, arrivato a Roma inaspettatamente proprio nel giorno della proiezione del suo film più epico, Nato il 4 di luglio, programmato alla Casa del Cinema come tributo per il suo 80° compleanno. Una sorpresa la presenza del regista, ha spiegato Paola Malanga, direttrice artistica Fondazione Cinema per Roma. Quando abbiamo pensato a questo evento, mai avremmo immaginato una serata così. Il regalo di compleanno l'ha fatto lui a noi. Il film, interpretato da Tom Cruise, racconta la storia vera di un giovane veterano che torna dalla guerra del Vietnam avendo perso l'uso delle gambe, trova un paese completamente cambiato e si impegna nell'attivismo pacifista. Una storia che proietta le sue ombre sul presente, sottolinea il regista. La guerra in Vietnam è stata un evento politico significativo che ha creato gli stessi problemi che affrontiamo oggi. Queste guerre sono assurde. Spero che la gente ricordi, perché altrimenti finiremo in una guerra ancora più grande e peggiore e ci sarà ancora più dolore. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Alla Galleria Borghese di Roma la mostra dedicata alle metamorfosi di Ovidio si arricchisce con la videoinstallazione di Isaac Julien.
3: Una mostra alla Galleria Borghese di Roma celebra la forza immaginifica e perenne di un classico della narrazione della storia mitica e psicologica del mondo, Le Metamorfosi di Ovidio. È organizzata in collaborazione con il Rijksmuseum di Amsterdam. Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese.
4: Poema fondativo della cultura figurativa e del Rinascimento e del Barocco. Nella mostra abbiamo cercato di dimostrare questa sua fortuna perenne e anche la possibilità che ebbero gli artisti di sviluppare la loro immaginazione intorno ai miti ovidiani.
3: Ora le metamorfosi si declinano in chiave tecnologica con l'opera filmica dell'acclamato regista e artista britannico Isaac Julien, ospitata negli spazi dell'Uccelliera della Galleria Borghese, una monumentale videoinstallazione su multischermo sincronizzato, All That Changes You, Metamorphosis. Lorenzo Giusti, curatore mostra.
5: Il film racconta la storia di due viaggiatrici interstellari e del loro modo di muoversi nel tempo e immaginare futuri possibili, che sono futuri fatti di mutazioni, di trasformazioni, di fusioni e quindi una metamorfosi futuristica.
3: Un ulteriore capitolo della sinergia tra il patrimonio storico della galleria e i linguaggi del contemporaneo. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Ora gli aggiornamenti sul traffico con Rai Pubblica Utilità e Roberta Di Mauro.
6: Traffico al momento regolare sulla nostra rete viaria. Sul tratto urbano della 24 ci sono code per traffico tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Parte oggi fino al 22 settembre la settimana europea della mobilità, l'appuntamento annuale promosso dalla Commissione europea. A Roma sono oltre 100 le iniziative che coinvolgono i municipi, le associazioni, le scuole, i comitati di quartiere e le aziende. Il tema scelto per il 2006 è mobilità per tutti e per tutte.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessio Caranzetti. Da Davide Fiorani l'augurio di un buon ascolto.
7: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di

0: Dai, mobilità, sono le 12, 25 e 40 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 21 Torino-Brescia, tra Cremone e Castelvetro in direzione di Torino troviamo 3 km di code a tratti per il recupero di mezzi incidentati. Andiamo in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova 4 km di code. Code anche sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano per 4 km a causa di un veicolo fermo. Sulla 4 tratto Brescia-Padova, tratto Lombardo, tra Sirmione e Brescia Est in direzione di Brescia 4 km di code. Traffico intenso anche sul tratto Milano-Brescia tra Fiorenza e Milano Est in direzione di Brescia. E andiamo poi in chiusura sulla 14 tratto Ancona-Pescara, tratto Abruzzese, tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona 1 km di code e viabilità condizionata dalla presenza di lavoro. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15.30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Io chiedo a Carlo Boninsegna, che ha la parte tecnica con noi, di salvarmi, perché da una parte Emanuela Ronzitti, dall'altra c'è Cecilia Mosetti che stanno ballando Partenope da 3 minuti e la vita per Gianfranco Valenti qui facilissima non è. Comunque 12:29 su Rai Radio 1, sempre l'Italia in diretta, con questo pezzo che devo dire la parola tormentone ci sta, perché quest'estate la passiamo spesso con grande piacere. In bocca al lupo tra l'altro a Serena Brancale, che il 3 di ottobre chiuderà la sua tournée nella sua Bari, proprio quindi dalle sue parti.
1: E allora, a proposito di viaggi, mio caro Gianfranco, è il momento di parlare di luoghi nascosti, di viaggi particolari, ma viaggi del gusto però,
0: Che bello, guarda.
1: E lo facciamo con Davide Maniaci, benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Ciao Davide, allora tu sei giornalista, pubblicista e sei da sempre interessato alla cucina e ai viaggi. Hai fatto un lungo percorso, collabori con diverse testate tra cui il Corriere della Sera, hai fatto un percorso che hai messo, continui a fare un percorso con viaggi continuamente.
0: Beato lui.
1: E fai, insomma, hai messo insieme tutta una serie di appunti. Da questi appunti è nato un libro che si chiama Telegrammi d'altrove, appunto

0: sparsi di viaggi e cibi e P&V Edizioni, dove racconti i tuoi viaggi culinari in maniera un po' irriverente. Ecco, raccontaci questa idea editoriale.
1: Allora, ti ringrazio di non aver usato la parola guida, perché appunto la mia non è una guida, perché se uno la legge non trova in realtà un itinerario preciso, ma semplicemente sono cose che io in quel momento vedo o assaggio, e tutto è scritto in diretta, in tempo reale. Cioè io non ho praticamente riletto niente e poi ho iniziato a pubblicare questi appunti sui social o a mandarli agli amici. Il terzo che mi ha detto dovresti fare un libro l'ho ascoltato e ho contattato l'editore e semplicemente l'ho fatto. Quindi è molto semplice. Poi appunto io ho un linguaggio a volte forbito, a volte da portuale, e lì lo mischio insomma a seconda di quello che mi serve.
0: Ecco, che cosa troviamo in questo viaggio gastronomico? Raccontaci qualche sfizio che ultimamente insomma hai poi riportato nel tuo libro.
1: Allora, la mia premessa è che si mangia bene dappertutto e che comunque bisogna mangiare quello che mangiano gli altri, e a volte poi te ne penti. Io racconto sempre questo aneddoto di un fast food di Londra, il più antico del mondo oltretutto, che ha un piatto che è l'anguilla in gelatina. Io ho fatto mezz'ora di mezzi pubblici per andare in questo quartiere dove di solito non vai per assaggiarlo, ed era la cosa più ripugnante, terribile, disgustosa, tremenda e in sapore che abbia mai assaggiato. Vedevo gli altri che la gustavano, io pensavo ti sta sbagliando qualcosa, in realtà non era così. Io la stavo mangiando correttamente e non sono riuscito a finirla per la prima volta, credo, in vita mia. Io non butto il cibo, però sinceramente il mio corpo mi diceva che io quella cosa non la potevo mangiare.
0: Senti, la tua, forse la tua italianità in qualche modo, no? Senti, ma c'è anche un famigerato caffè in Giappone che tu hai visitato.
1: Sì, allora, a me piace molto il caffè, sia proprio per, penso sia una delle tante dipendenze, ma oltre a quello mi piace anche vedere come viene fatto dagli altri, perché è logico che il caffè in Italia è mediamente buono, tu vai in un bar e non rimani deluso. All'estero è molto pericoloso, e soprattutto in Giappone, in cui il caffè è una cosa recente. E niente, io ero in questo albergo con il kimono e avevo bisogno di caffè, ho trovato questo bar e ho visto questa signora che mischiava delle cose che non doveva mischiare, ci ha messo un quarto d'ora, mi ha dato questa cosa, l'ha chiamata caffè, l'ho pagata 5 euro e non sono riuscito a finirla, perché era, non saprei descrivere il sapore, probabilmente... non so
0: era
1: se avete
0: una bomba
1: mai bevuto
0: d'orologeria, da come ce l'hai descritto. Sapete,
1: no, allora, una bustina di tè buttata in 20 litri d'acqua, più o meno era quello il sapore.
2: Davide, io mi aggancio
0: può
2: a questo.
0: Può aiutare questo però.
2: Può aiutare, sì, è conciliante ogni tanto. Sì. A proposito, Davide, perché quando io leggo street food e leggo anche in giro per il mondo, scusa se abbasso un po' il livello, però mi viene un po' d'ansia, essendo io, come dire, un po'
0: tradizionalista.
2: Un po' condriaco, nel senso che no, ma è mai successo di avere qualche piccolo problema di salute molto semplice, no? Un forte mal di pancia o qualcosa del genere, perché
1: allora,
2: spesso accade,
1: sì.
2: No?
0: Un forte mal di stomaco.
1: No, allora, spesso no, in realtà, perché lì banalmente quando sai che vai in posti in cui l'igiene non è un concetto considerato, fermenti lattici da 2 settimane prima e torni a casa vivo. Banalmente mi è successo in Irlanda, che non è esattamente il primo posto dove uno...
2: Ma perché hai bevuto assai, Davide, forse? No,
1: no, per mangiare. No. Allora, bere non è un problema. Secondo me, col senno di poi, è stata la tap water. Cioè, loro danno l'acqua del rubinetto gratuita al ristorante, no? E secondo me è stata quella. E quella notte pensavo che sarei morto.
2: Bene. Ecco.
1: Mentre in Asia
0: era contaminata,
1: così, in realtà,
0: quindi ci pare di immaginare
1: sì,
0: che fosse
1: sicuramente era quella. No, però in Asia non mi è mai capitato, anche perché comunque allora, nei posti veramente luridi li vedi che non ci vai. Cioè street food può anche voler dire una bancarella che vedi che c'è un minimo di decoro. È logico che se prendi una cosa che trovi per terra in India e la mangi non puoi pensare di stare bene, infatti non lo faccio.
0: Certo. Senti, però insomma, la cucina nei tuoi racconti è un vero e proprio strumento geopolitico e anche un po' antropologico, mi verrebbe da dire. Penso per esempio alla gricia e anche alla matriciana che hai mangiato nei container della ricostruzione, per esempio ad Arquata del Tronto. Raccontaci.
1: Allora, posto che io non voglio fare arrabbiare nessuno che ha delle sue idee sulla genesi dei piatti, perché so che poi si entrano in terreni minatissimi.
0: Certo,
2: i puristi.
1: Allora, nelle aree del terremoto delle Marche, tuttora purtroppo ci sono case diroccate e container che sono diventate la quotidianità del

0: le persone.
1: Sì.
0: Io volevo provare questo ristorante perché sapevo che prima era un ristorante, adesso è un container, e quindi non dico che volevo fare beneficenza perché, cioè, ho mangiato, ho pagato il conto, però volevo andare a mangiare lì proprio perché mi piaceva la storia. E lì poi è già confine con Lazio, Abruzzo, e chiaramente fanno la gricia e fanno la matriciana. Loro mettono la cipolla nella matriciana, come fanno a Roma, mentre la matrice non la mettono. E banalmente io penso che ognuno possa fare quello che gli pare. Vuoi metterci la cipolla? Sì. Mettila, qual è il problema? Sì. Vabbè. Cioè, non penso che ci sia un reato, no? Una
2: L'importante
0: denuncia.
2: È che la pasta non sia scotta, poi se metti un po' di cipolla, vabbè, dai. Cioè,
0: guarda, la rimangerai immediatamente.
2: Immaginavo. No, posso però a questo punto dire, ma tu che sei un esperto, ma sei anche, oltre che un teorico, un pratico, nel senso sei uno che ama cucinare, hai qualche classico nella tua cucina?
0: Sì, allora guarda, io sono laureato in storia. Mentre andavo all'università, al mio compleanno non sapevano mai cosa regalarmi, perché io dicevo agli amici: datemi soldi e non datemi regali. E allora mi regalavano, poi hanno scoperto l'unica cosa che mi interessava, che erano dei corsi di cucina. E io quindi ho continuato a farli durante tutta l'università perché mi venivano regalati. Quindi io cucino molto bene e sono molto bravo a fare piatti thailandesi, vietnamiti e in generale del sud-est asiatico.
1: Ecco, qual è la prossima meta che hai in mente di affrontare anche da un punto di vista gastronomico, di scoperta?
0: Allora, il prossimo viaggio prenotato, allora tra 2 giorni vado per trattoria a Bologna, ma non la contiamo. Il prossimo viaggio in aereo è in Moldavia, in cui c'è la cantina più grande d'Europa. E io andrò banalmente a bere lì dentro.
2: Porterai un tubo, un imbuto, cioè come qualsiasi cosa.
0: No, così sembra che io sia un compulsivo, ma in realtà non è così. Cioè, io so scegliere semplicemente prima dove andare, io non rimango mai deluso perché
1: studi, no? Immagino.
0: Sì, poi io conosco molte persone, ho anche gli insider che ti danno, soprattutto dove non andare, che è molto peggio di dove andare.
1: Certo. Senti, ma in questo viaggio, no, tra osterie dimenticate, mi viene in mente mercati asiatici, capitali europee, insomma, di tutto di più, c'è una certezza culinaria che ti senti di confermare? Dove tu torneresti volentieri?
0: Tu intendi di piatto o di città?
1: Di piatto, chiaramente.
0: Domanda difficilissima, che mi coglie un po' impreparato perché sono varie. Io penso che mediamente dove ho mangiato meglio è in Sicilia, quindi per mangiare, se dovessi avere qualcuno che mi regala un biglietto, andrei sicuramente in Sicilia.
1: E non facciamo fatica a crederlo.
2: Per i dolci o per i salati in Sicilia?
1: Per tutti e due.
0: No, più per i salati. Ti do una chicca, ci metto 30 secondi. Secondo me la città dove mi sono divertito di più a mangiare è Logroño. Logroño è una città in Spagna che non si fila nessuno, Spagna del Nord, e c'è una via che ci sono solo bar di tapas, e io sono stato visto farli tutti. però ti dico, qualità eccezionale, prezzi bassissimi, e Logroño è un posto dove consiglierei a chiunque di andare se ama il cibo e il bere.
1: Allora,
2: io sono convinto che Davide, che mangia così tanto e va in giro per l'Italia a bere e a mangiare, in realtà non pesi 600 kg, ma è un uomo perfetto anche, vero? Dico bene, fisicamente asciutto?
0: Allora, asciutto no, però in realtà diciamo passo inosservato da quel punto di vista. Sì, normolineo, diciamo.
2: Beato te.
1: Vabbè. Beh, grazie per i consigli, sicuramente insomma una piccola punta la faremo in quella zona. Grazie Davide per essere stato con
0: il
1: noi.
0: Il libro lo comprate se scrivete su Google il titolo e contattate la casa editrice.
1: Telegrammi d'altrove, appunti sparsi di viaggi e cibi. Grazie.
0: Grazie. Arrivederci.
1: Ciao.

0: 16 settembre del 1992, esattamente oggi l'anniversario dell'uscita di questo disco che ha portato grandissima fortuna agli 883, ricordiamolo, 700.000 copie in pochissimo tempo, è diventato sicuramente un manifesto generazionale. Max Pezzali, Mauro Repetto, che tra l'altro grazie anche alla seconda stagione della serie fortunatissima che racconta la loro storia, adesso torneranno anche i protagonisti, però la seconda serie sarà invece Nord-Sud-Ovest Est. Parliamo di punti cardinali? Non credo in questo momento alla vita in diretta.
1: Continuiamo a parlare invece di gastronomia, di cucina e lo facciamo.
0: Siete cattivi.
1: Continuiamo il nostro viaggio, no? Dove la tradizione italiana incontra l'innovazione internazionale. Oggi abbiamo il piacere di ospitare una delle firme più interessanti e dinamiche della ristorazione contemporanea. Ha saputo proprio tracciare un percorso professionale unico, guidando brigate di prestigio. Benvenute allo chef stellato Eros De Agostinis, tornato nella città eterna a dirigere un grande ristorante. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, benvenuti a tutti, buongiorno Manuela.
1: Eccoci chef, allora partiamo dall'inizio, no? Quando hai capito che la cucina sarebbe stata il tuo destino?
2: Ma diciamo che l'ho capito fin da giovane, quindi all'età di 8-9 anni era una grande passione cucinare e vedere insomma a casa le nonne che si dilettavano. E da lì ho capito che questo è il mestiere che volevo fare nella mia vita.
1: Ecco, ma qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare in questo percorso, lungo percorso?
2: Diciamo che sono 30 anni che faccio questo mestiere, è un grande mestiere di passione e ovviamente sacrifici, ma le sfide più grandi è sicuramente aver lasciato casa da giovane, quindi all'età di 18-19 anni, ed essermi avventurato nel mondo per provare a imparare le tecniche e le cucine di altri paesi.
1: Ecco, tu hai girato un po' tutto il mondo, però poi alla fine sei tornato, no, nella tua città. E che cosa ti sei portato dietro in queste esperienze e quando sei insomma riapprodato poi a casa, come ti sei sentito anche dal punto di vista emotivo?

0: Girato tantissimo, girato, e tornare a casa è stato un po' il destino. Sembrava che la strada era già tracciata lungo il percorso. Non pensavo mai di tornare a casa e poter esercitare la mia professione qui, ma alla fine è stato così. Durante il percorso lavorativo è stato un percorso molto impegnativo, ma anche molto bello perché mi ha dato la possibilità di conoscere tantissimi paesi diversi, tantissime culture, tante persone diverse che mi hanno lasciato tantissimo. E anche grazie alla possibilità di aver lavorato con grandi maestri della cucina europea contemporanea.
1: Ecco, tu sei romano, diciamo ai nostri ascoltatori, però hai anche origini eritree, no? E quindi tu ami le spezie, ami l'Oriente e l'Asia. E quanto questi aspetti influenzano la tua cucina? In che modo l'hanno influenzata?
0: Diciamo che il mio racconto vero, in quanto io sono nato in una zona di Roma che si chiama Esquilino.
1: Sì.
0: E da qui appunto anche da un papà di origine abruzzese e una mamma eritrea. Quindi diciamo che già insieme le due identità diverse convivono armoniosamente a casa. E quindi io da lì poi piano piano, nato in una zona abbastanza di culture diverse qui a Roma, ho avuto la possibilità di imparare questo mestiere e cercare appunto di fare e combinare queste cucine, questi gusti e questi sapori armoniosamente in un piatto.
1: Ecco, come nasce un tuo piatto? C'è un processo matematico oppure è una pura ispirazione?
0: Io dico sempre la mia è una cucina italiana contemporanea, profondamente meticcia, in quanto racconta appunto identità diverse che convivono armoniosamente. E, come dicevo appunto, già per me è stato facile, in quanto figlio di un padre abruzzese e una mamma eritrea, lavorando in diversi paesi, non ho fatto altro che mettere insieme tutte le esperienze fatte. Infatti la mia non è una contaminazione vera, è fatta per moda, ma è una storia vera e
1: Certo,
0: attuale.
1: che
0: E quindi
1: prende origini dalle tue origini, no?
0: assolutamente, quindi ho cercato appunto di mettere nei piatti che io compongo al ristorante, ingredienti e strutture diverse anche di piatti o di salse, di gusti che ho imparato e appreso in giro per il mondo e cercato di farli convivere insieme, dialogando insieme armoniosamente con i gusti.
1: Allora, tu sei una stella Michelin, quanto è importante per uno chef raggiungere la stella? È così fondamentale secondo te?
0: La missione innanzitutto è un obiettivo non solo dello chef, ma un obiettivo di tutta la squadra. Dietro a un ristorante ci sono tantissime persone che fanno questo lavoro con dedizione tutti i giorni e sicuramente raggiungere il traguardo di una stella è un traguardo molto ambizioso, ma anche di grande responsabilità, perché comunque i clienti vengono al ristorante per trovare la cucina, ma non solo per la cucina, ma vengono anche per l'ambiente, per l'ospitalità
1: Certo.
0: e per la convivialità che uno ha nel ristorante. E sicuramente la nostra responsabilità è quella di mantenere la nostra identità, allo stesso tempo di far passare dei bei momenti, delle belle ore ai clienti, in modo che questo conferma anche il giudizio che è stato dato.
1: Bene, grazie, grazie di averci raccontato la tua storia, grazie ad Eros De Agostinis per essere stato con noi e bocca al lupo, a presto.
0: Grazie Manuela, buon saluto e grazie a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata e dallo chef De Agostinis ci trasferiamo adesso sull'isola di Ischia, mio caro Gianfranco, e andiamo a incontrare un altro chef che è veramente insomma è molto molto particolare anche no, la sua cucina. Diamo il benvenuto a Ciro Calise.
2: Buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno.
1: Come stai Ciro innanzitutto?
2: Bene, benissimo,
1: E cosa bolle
2: benissimo.
1: in pentola, visto che ormai siamo all'ora di pranzo? Dalle tue
2: Beh,
1: parti, che cosa bolle?
2: in questo momento veramente ancora nulla, perché
1: Ah!
2: poi aspettiamo i clienti che salgono e poi scelgono comunque da un menù molto
1: Certo!
2: vario. Quindi scelgono dalle cozze alla griglia, le linguine al riccio, insomma, un po' di
1: Ma
2: cose ne abbiamo da
1: ecco, lui è
2: dare.
1: famoso per le cozze alla griglia, sei diventato famosissimo anche sui social. Raccontaci di questo piatto.
2: Sì, praticamente questo piatto è nato per uno sbaglio,
1: Ah,
2: stranamente.
1: vedi,

0: Avevo voglia di mettere questi profumi che abbiamo nelle nostre campagne all'interno di un piatto. E allora, insomma, mi sono messo a raccogliere queste erbe aromatiche dappertutto. Poi arrivò un cliente molto esigente, avevo poco pesce, non sapevo come riempire questo vassoio del pesce, presi un po' di cozze e le buttai sulla griglia e cominciai a spennellarle un po' col prezzemolo, con questo intingo che avevo fatto, ha incominciato a sprigionare questi profumi di barbecue e così è nata la cozza alla griglia.
1: Ecco, ma io so che tanti stanno imitando, no, questo piatto, ma qual è la differenza tra il tuo e tutte le imitazioni?
0: Sicuramente qualcuno che magari è passato per la mia cucina, insomma, ha cercato di
1: rubare il segreto.
0: Però, ma io non penso che ci sia un segreto, io penso che più che altro è un po' come le mamme, no? Che quando fanno quelle fritture le fanno talmente bene che noi non riusciamo ad imitarle, no? Possiamo avere tutti gli ingredienti, però alla fine la mano è la mano, non c'è niente da fare, quindi credo che sia quello, anche l'amore di quando si fanno le cose, la passione, un po' di attenzione.
1: Certo, è quello che fa la differenza. Ecco Ciro, tu mescoli tradizione marinara con quella contadina, no? Sappiamo che ad Ischia è famoso il tradizionale piatto del coniglio all'ischitana, tu lo fai, in che modo lo prepari? C'è un'innovazione nella tua preparazione?
0: Sì, anche lì c'è un ricordo di infanzia, poi anche un po' tutta la mia cucina è legata sempre a qualche ricordo all'infanzia. Io mi ricordo che arrivava mia nonna alle 7 del mattino con un generale dei carabinieri che arrivava a casa tutti in piedi per fare questo coniglio all'ischitana. E lei pelava le patate, faceva queste patate molto croccanti perché poi se le dimenticava sul fuoco. E io le andavo a rubare e azzuppavo le patate all'interno del sughetto. Da lì è nato il cannellone di coniglio, che è un cannellone fatto di patate con all'interno il coniglio all'ischitana. E poi c'è questo specchio di sughetto di coniglio all'ischitana, che quando uno mangia il coniglio ti dà proprio la sensazione di mangiare il coniglio all'ischitana.
1: Beh, vabbè, insomma, Gianfranco, quest'ora no, è una punizione,
2: a
1: tutti gli effetti.
2: Di ischitana mi vengono in mente tante cose buone che fanno da quelle parti, per cui è meglio evitare. Chissà se, ad esempio, lo chef è un consumatore o è stato un consumatore della zingara, no? Che è una cosa buonissima che fanno da quelle parti.
0: Sì, che è molto buona. Sì, io conosco addirittura anche l'inventore, che adesso non ricordo il nome, però a un negozietto qui vicino avevano questo piccolo pub dove facevano la zingara, e lì è nata la zingara ed era buonissima, è un piatto che è eccezionale.
1: Ecco, ma tornando a te, no, Ciro, abbiamo ancora un minuto e mezzo a disposizione. Tu hai iniziato facendo il lavapiatti, però.
0: Sì, io ho iniziato un po' come tanti chef, ho iniziato a entrare in cucina e come al solito il lavapiatti è andato via e io mi sono trovato a fare il lavapiatti, perché chiaramente qualcuno doveva lavare i piatti. E facevo il lavapiatti e aiutavo lo chef. Ho avuto la fortuna di avere un grande maestro, perché era uno chef molto bravo e conosceva la cucina napoletana, quindi quella di pesce proprio tradizionale, che a me piaceva tanto. E poi piano piano sono cresciuto e ho avuto il coraggio anche di andare all'estero e quindi di formarmi, di avere una vera e propria formazione.
1: Ecco, tu gestisci comunque tutta una squadra e lo fai in maniera anche psicologica, perché insomma so che tu sei molto attento ai dettagli.
0: Sì, a me piace tutto quello che è il mondo dell'ospitalità. A me non è solo la cucina, mi piace anche molto curare il servizio di sala e devo dire la verità, oggi come oggi vengono, magari noi chef veniamo presi tanto in considerazione, però magari viene preso meno in considerazione la figura del maître, che è una figura fondamentale.
1: Certo.
0: I camerieri devono oramai, forse magari vengono visti un po' non come gli chef, però io credo che hanno la stessa importanza, perché sono poi l'anello
1: di conduzione. Tutta la catena, insomma, che deve funzionare.
0: Sì, fa da ponte con la cucina, cioè io posso presentare un bellissimo piatto, però se non viene servito bene, se non è descritto, se non è più bellissimo.
1: Oggi sarà una bellissima giornata di Ischia, immagino.
0: Oggi c'è una giornata di sole incredibile.
1: Ma che invidia, Gianfranco.
2: Facciamo uno spaghetti a vongole, chef.
1: Facciamo una cosa veloce.
0: Facciamo uno spaghetti a vongole, ambresso.

0: c'è lo spaghetto a vongole e finuta.
1: Ma non sai quanto lo desideriamo io, Gianfranco, in questo momento.
2: Invece ci tocca un'insalata della mensa, ma va bene lo stesso, va sempre bene.
0: Vabbè. Magari sognerete. Sì.
2: Bravo.
0: Insalata.
1: Grazie a Ciro Calise per essere stato
0: grazie
1: con noi.
0: A voi, è stato un
1: piacere. Buon pranzo.
0: Grazie.
1: A presto.
0: Grazie mille, grazie.
1: A presto. Ebbene, mio caro Gianfranco,
2: siamo ai saluti finali. Comunque mi avete violentato come al solito parlando di cibo fino all'ultimo secondo, ma va bene lo stesso. Grazie a Cecilia Mosetti che ha curato anche la regia, anche in redazione. Grazie a Valentina Lorusso, grazie a Cristiana Faitati, a Claudio Urbani. E parte tecnica ne abbiamo avuti due oggi, due colonne, Massimo Vasciaveo e adesso il mitico Wayne Rooney, Carlo Boninsegna, io lo chiamo così perché è identico al calciatore dell'Inghilterra che insomma adesso gioca un po' di meno, però insomma è sempre in attività, diciamo così.
1: Io e te ci risentiamo domani sempre su Radio 1.
2: Gli ultimi due giorni,
1: gli
2: perché ricordiamolo
1: due giorni insieme
2: poi...
1: perché da lunedì parte il palinsesto, ecco. Domani presenteremo un altro programma che riparte su Radio 1.
2: Sicuramente ci sarai, poi ci sarai e anche con un'altra coppia tra l'altro che
1: lo scopriremo
2: detto.
1: A breve,
2: però ieri sera era presente il nuovo compagno Villain GR1. A dopo, domani, ciao.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante. Aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Von der Leyen, discorso sullo Stato dell'Unione, ultranazionalisti e russi vogliono frantumarci, Canada, primo membro associato nell'intervento della Presidente della Commissione Sicurezza, Economia, Clima, Intelligenza Artificiale. Ucraina senza

0: Tregua, raid di Mosca contro un bus, almeno 5 i morti, allarme FBI, il Cremlino pianifica omicidi mirati nei paesi occidentali che sostengono Kiev. Medio Oriente, crolla un edificio a Gaza, ospitava palestinesi sfollati, ci sono vittime, tra i 100 dispersi 50 bambini. L'Arabia Saudita accusa intercettato drone degli Houthi contro la Mecca, i ribelli filo-iraniani smentiscono. Ex Ilva e caro carburanti, oggi il Consiglio dei Ministri, decreto a tutela dei lavoratori per l'acciaieria di Taranto, nuova proroga delle accise per il gasolio, l'energia spinge l'inflazione 3,3% ad agosto. Al via Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, a inaugurare la 27esima edizione Salman Rushdie, il presidente Mattarella presente alla cerimonia di chiusura. Ornella, la voglia di pazzia, l'incoscienza e l'allegria, compie 50 anni lo storico album che Vanoni realizzò con Tuchino e De Moraes. Il disco torna con registrazioni inedite. Europa League, l'esordio delle italiane, in campo il Milan, domani la Juve, Serie A, il Bologna cambia, esonerato tedesco, arriva Palladino. Buongiorno da Alice Andreoli all'Europarlamento di Strasburgo, discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, l'inviata.
1: Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen la grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.
2: Whether it is the ultra-nationalists or the anti-European,
1: siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose e von der Leyen si sofferma su ognuna: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E sulla guerra ibrida la Presidente della Commissione parla di un nuovo piano per la sicurezza, con risposte comuni. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Allarme dal Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nelle nazioni europee che sostengono l'Ucraina. Mentre non si fermano gli attacchi di Mosca, almeno 9 i morti e 36 feriti negli ultimi raid.
3: Un minibus con i finestrini distrutti e tracce di sangue lungo la fiancata è quello che resta del veicolo colpito dai droni russi vicino Nikopol, in un'area nei pressi del fronte nel sud-est dell'Ucraina. 5 persone sono morte e almeno 7 sono state ferite. Altre 4 vittime in varie parti del paese, mentre sono stati evacuati in tempo i circa 170 passeggeri di un treno che viaggiava da Kiev a Mykolaiv, la cui locomotiva è stata distrutta dalle forze di Mosca. Sull'altro versante, Kiev ha lanciato 40 attacchi nella regione russa di Bielgorod. Morta una persona e ferite altre 4. Uccisa da un drone ucraino anche una donna nella regione di Bryansk. Intanto una rivelazione arriva dall'FBI. Da almeno 2 anni i servizi segreti russi starebbero cospirando per compiere omicidi mirati e atti di terrorismo negli Stati Uniti e in paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, al momento latitanti, risultano incriminate. Sventato almeno un piano per uccidere un noto dissidente russo a Washington, secondo comment dal Cremlino che chiede di vedere prove delle accuse. Livia Liberatore, GR1.
0: A Gaza City crolla un palazzo già danneggiato dagli attacchi israeliani che continuava ad essere abitato. È strage tra i residenti, almeno 20 vittime, decine i dispersi. L'inviata della RAI.
4: È una corsa contro il tempo per trovare i superstiti del palazzo crollato a Gaza City. Si continua a scavare fra le macerie mentre il bilancio delle vittime è destinato a salire. Sono già decine i morti, fra cui diversi bambini, centinaia fra dispersi e feriti. Le cause del crollo dell'edificio non sono ancora note, ma il palazzo è stato danneggiato diverse volte da molteplici attacchi israeliani. Aveva 6 piani e ospitava più di 60 famiglie, soprattutto degli sfollati palestinesi, lo riferisce la Protezione Civile della Striscia.

0: Isha. Sono oltre 2000 le strutture a rischio crollo nell'enclave palestinese a causa dei bombardamenti degli ultimi anni. Gaza City era nel mirino degli attacchi israeliani già da ieri, malgrado il cessate il fuoco che vige da ottobre. Fra le vittime anche un ragazzo, Mohammed al-Zeinati, ucciso mentre tentava di salvare un membro della protezione civile nel quartiere di Sheikh Radwan. Israele intanto rivendica l'uccisione del capo di Hamas del comando di Rafah. Il ministro della difesa israeliano Katz promette che è solo una questione di tempo prima che Israele riprenda una guerra su vasta scala. Da Gerusalemme, Marina Lalovic, GR1.
1: Ancora in Medio Oriente, Teheran accusa Riyadh di aver sabotato insieme a Bahrain ed Emirati il vertice su Hormuz di lunedì scorso in Oman. Intanto la Mecca finisce nel mirino degli Houthi, ribelli yemeniti filo-iraniani. Il corrispondente dal Cairo.
2: L'Arabia Saudita accusa gli Houthi di aver tentato di colpire il luogo più sacro dell'Islam, la Mecca. Un drone sarebbe stato intercettato ieri sera a sud della città santa. Riyadh parla di vergognoso attacco per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani e promette ritorsioni contro le milizie yemenite. È una vecchia bugia, replicano gli Houthi, già smentita in passato. In Arabia Saudita colpiamo solo impianti petroliferi e basi militari, spiega il portavoce Yahya Sari, che accusa il regno di aver condotto sullo Yemen 450 attacchi aerei in pochi giorni e afferma che un caccia F-15 saudita è stato abbattuto. Ma l'Organizzazione per la Cooperazione Islamica, che raccoglie 57 paesi, condanna l'attacco alla città santa. Il premier pakistano Sharif parla di atto vile e imperdonabile, fa appello alla diplomazia e dice che il Pakistan è al fianco dell'Arabia Saudita, pronto a difenderla insieme ai suoi luoghi sacri. Pakistan, Turchia e Arabia Saudita ad agosto hanno firmato il patto della Mecca, che prevede la difesa reciproca in caso di aggressione esterne. Le diplomazie arabe tentano di fermare l'escalation, soprattutto per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: I conflitti che sono divampati in Medio Oriente hanno lasciato il loro segno anche sul dialogo ebraico-cristiano. Molti ponti di comunicazione hanno vacillato per la differente lettura degli eventi, ma i pilastri del dialogo sono rimasti saldi. Così una nota firma tra gli altri del Dicastero per la dottrina della fede a 60 anni dalla nostra etate, documento del Vaticano sul dialogo con le altre religioni. Nella nota si ricorda che la solidarietà con il popolo ebraico include la comune lotta contro l'antisemitismo. Negli Stati Uniti la Camera ha votato una nuova mozione che impone a Trump di terminare la guerra in Iran o chiedere l'autorizzazione al Congresso. Intanto i Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un altro drone statunitense e Pechino si dice pronta a salvaguardare i diritti dell'Iran. E Amnesty International accusa la Repubblica Islamica di crimini contro l'umanità per la repressione nel 2022 delle proteste seguite alla morte di Mahsa Amini esattamente 4 anni fa, mentre era sotto custodia della polizia per non aver indossato correttamente il velo. Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati, sul tavolo il futuro di circa 2.500 lavoratori dell'indotto dopo che la magistratura ha confermato lo stop dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. Ci colleghiamo in diretta con Amalia Carosi.
3: Una misura straordinaria per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, mentre non si ferma il countdown verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso in quella che fu la più grande acciaieria d'Europa. Nell'incontro qui a Palazzo Chigi, incontro ora in pausa, il governo ha illustrato alle parti sociali il decreto che porterà in Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, che prevede una cassa integrazione fuori dall'ordinario per mettere in sicurezza non solo i lavoratori degli appalti, ma anche i 2.500, anche 4.500 dell'indotto. Il decreto della Corte d'Appello di Milano, che al 28 ottobre spegnerà l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, apre nuovi scenari per i sindacati. Sentiamo Michele De Palma, segretario generale della FIOM, e poi la linea torna allo studio.
4: La nostra proposta, quella che abbiamo avanzato al governo, una società pubblica che dia continuità alla decarbonizzazione, alla garanzia della produzione e dell'occupazione. Penso che il ritardo abbia generato una situazione complessa, c'è una sentenza della magistratura, ora il punto è come si salvaguardiano le lavoratrici e i lavoratori.
1: Inflazione in forte aumento, ad agosto i prezzi tornano a salire dopo il leggero calo di luglio spinti dai beni energetici.
5: L'inflazione torna a correre in Italia. Ad agosto sale al più 3,3% su base annua rispetto al più 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di mezzo punto percentuale.

0: certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei beni energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Il carrello della spesa segna un lievissimo calo dall'1% allo 0,9%, mentre si impennano i prezzi dei beni ad alta frequenza di acquisto al più 4,3%. Una fiammata attesa è annunciata dal rapido susseguirsi dei rincari al distributore. Il diesel oggi tocca il suo record storico a 2,24 euro al litro, 2 centesimi sopra il precedente massimo di 2,22 registrato il 17 marzo di 4 anni fa. Anche la benzina ritocca al rialzo a 2,13 euro. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare una nuova proroga, la 16ª, dello sconto sulle accise che, come negli ultimi provvedimenti, riguarderà solo il gasolio. Un intervento ponte in attesa degli aiuti selettivi che dovrebbero debuttare il 1 ottobre. Francesca Capannolo, GR1.
1: Approvata al Senato, la legge elettorale deve tornare a Montecitorio per l'ultima lettura. Su questo in particolare si concentra il dibattito politico.
2: Dovrebbe arrivare in aula alla Camera il 28 la nuova legge elettorale, lo assicurano da Fratelli d'Italia. Le nuove norme hanno il pregio di far governare in maniera stabile chi prende un voto in più, aggiunge il ministro Tommaso Foti. Una legge difesa anche da Lega e Forza Italia, che hanno votato con Fratelli d'Italia l'emendamento per inserire le preferenze. Maggioranza che rivendica poi il record nel recupero dell'evasione fiscale, ma zero provvedimenti per famiglie e imprese, accusano dal PD, mentre l'inflazione continua ad erodere gli stipendi. La novità siamo noi, rivendica la segretaria Emily Schlein. Meloni ci dica: quando si vota noi vinceremo con qualunque legge elettorale. A destra pensano solo a salvare il posto, rincare il 5 Stelle, Giuseppe Conte, si tassino gli extra profitti per aiutare il paese. Inflazione alle stelle, Italia più povera, la sintesi di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato questa mattina in Senato all'evento per ricordare i 10 anni della morte dell'ex capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi. Presente tra gli altri anche il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, Libertà, Democrazia, Costituzione, Unità Nazionale, Appartenenza Europea. Queste per me le parole chiave per provare senza presunzione a definire Ciampi, ha dichiarato La Russa, che poi è intervenuto anche sulla commissione di vigilanza Rai dopo le dimissioni in blocco di qualche mese fa degli esponenti delle opposizioni. Non hanno ancora presentato i nomi, ha sottolineato il presidente del Senato. Oggi nella riunione dei capigruppo, ha aggiunto, chiederò che lo facciano. Rai Radio 1, le 13:13, siamo alla cronaca. Abusa di un turista minorenne in visita agli scavi di Pompei, arrestato un custode.
3: Si è finto una guida turistica, ha condotto il minore in una delle domus usualmente chiuse al pubblico per poi abusare di lui. La vittima è un 17enne in vacanza con la famiglia, originaria di Padova, in visita al parco archeologico di Pompei. I fatti risalgono lo scorso 16 agosto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'uomo 58enne, custode all'interno degli scavi, avvicina il ragazzo chiedendogli se ha bisogno di una cartina. Al no del giovane, il custode decide di seguirlo comunque presso una domus, gli dà alcune informazioni storico-archeologiche come se fosse una guida. È solo in un secondo momento che lo invita a visitare uno degli ambienti normalmente chiusi al pubblico. Qui inizia l'incubo per il 17enne, costretto a subire palpeggiamenti e atti sessuali. Grazie alla denuncia del ragazzo, i carabinieri hanno potuto avviare le indagini. Il suo racconto ha trovato riscontro anche nelle immagini di sorveglianza degli scavi. Il custode è stato arrestato su richiesta della procura di Torre Annunziata. Deve rispondere di violenza sessuale aggravata. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Vallo della Lucania. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Certificati medici falsi per evitare l'invio di cittadini stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri. La procura di Ravenna ha disposto perquisizioni nei confronti di sanitari in tutta Italia.
4: I certificati, secondo l'accusa, servivano a non far entrare nei centri di permanenza per il rimpatrio alcuni cittadini stranieri irregolari. Destinatari delle perquisizioni, 23 medici di 9 città: Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese. I professionisti, tranne in un caso, non sono iscritti nel registro degli indagati. L'inchiesta prende le mosse da quella che lo scorso febbraio aveva portato ad analoghe perquisizioni a carico di altri 8 medici del reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna. indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati contraffatti. Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto per 3 medici l'interdizione dalla professione per 10 mesi, per gli altri il divieto di occuparsi di certificati per i CPR.

0: Daniele Letti, GR1.
1: La polizia postale indaga sulla truffa Revolut, la banca inglese che ha oltre 80 milioni di clienti in tutto il mondo. Un gruppo di criminali informatici è riuscito a convincerla a consegnare loro i dati riservati di quasi 700 utenti, tra cui quelli di diversi VIP. Dopo aver hackerato un indirizzo di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria, gli autori del raggiro hanno ottenuto i dati per una fantomatica indagine internazionale, spacciandosi per poliziotti italiani. Professioni sanitarie e boom di candidati. Migliaia di giovani in tutta Italia oggi affrontano i test di ingresso ai corsi di laurea triennale in infermieristica e altre discipline del settore.
2: Crescono gli aspiranti infermieri in tutta Italia. Questa mattina hanno affrontato i test di ammissione ai corsi di laurea triennali in 22.000, 4.000 in più dello scorso anno, per un totale di 20.500 posti disponibili. Una tendenza incoraggiante, secondo la Federazione Nazionale degli Ordini degli Infermieri. Teresa Rea, consigliera del Comitato Centrale.
3: Oggi per noi è una giornata importante, non solo per i giovani, ma anche per tutto il sistema sanitario, perché mancano gli infermieri e per la prima volta dopo qualche anno il numero delle domande supera i posti messi a bando.
2: Situazione però disomogenea a livello territoriale. Al sud le domande superano di gran lunga i posti disponibili. Tra le altre 21 professioni sanitarie, fisioterapia resta la più ambita, 25.000 candidati per soli 4.000 posti.
3: Fisioterapia e logopedia tirano molto, tecnici di radiologia e ostetricia. C'è molta richiesta anche sul territorio di queste professionalità.
2: Eleonora Belviso, GR1.
1: Un referendum per staccarsi dal Regno Unito. Non parliamo di Scozia, Galles o Irlanda del Nord, ma di un piccolo paesino dell'Oxfordshire, Piddington, dove ieri si è votato in tal senso in segno di protesta per le politiche migratorie degli ultimi anni del governo centrale britannico. La corrispondente.
4: Piddington è un piccolo borgo, 350 abitanti, nella campagna inglese non lontano da Oxford. Il comune ha organizzato un referendum simbolico che proponeva di uscire dal Regno Unito, una protesta per denunciare l'apertura di un centro di accoglienza per richiedenti asilo nel villaggio. 285 elettori hanno votato a favore della secessione, 26 contro. Piddington è diventato così l'epicentro mediatico e politico del dibattito, sempre acceso in Gran Bretagna, sull'immigrazione e il sistema di asilo. A Piddington è stato programmato l'arrivo di 1.250 richiedenti asilo, uomini tra i 19 e i 65 anni, presso un ex deposito logistico e di stoccaggio. Per gli abitanti una sproporzione rispetto al numero di abitanti che mette a rischio la sicurezza del paese. Non si tratta di essere antimigranti, spiegano. Abbiamo scritto ai deputati di Westminster, ma non ci hanno risposto e quindi abbiamo deciso di uscire dall'Unione. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Sarà lo scrittore e saggista Salman Rushdie a inaugurare oggi la 27esima edizione di Pordenone Legge, che si apre al Teatro Verdi di Pordenone. La manifestazione si concluderà domenica 20 settembre con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
5: Al via oggi Pordenone Legge, festa del libro e della libertà, il presidente della Fondazione Pordenone Legge, Michelangelo Agrusti.
6: Un evento straordinario, 450 autori, 650 protagonisti, festa del libro e della libertà, e quindi coerenti con questa inclinazione apriamo il festival con Salman Rushdie. Quest'anno ci sarà, oltre all'Arena Europa, la Dissensio Arena, un altro spazio dedicato agli autori, poeti, giornalisti che vengono da paesi dove la libertà di scrivere non esiste e nemmeno quella di leggere. Ci sarà per esempio Vera Politkovskaja, la figlia di Anna Politkovskaja, che è stata uccisa dai sicari di Putin. Due degli autori e il presidente Mattarella, che sarà presente alla chiusura, verrà conferita l'onorificenza della fondazione Ambassador of Freedom, ambasciatori della libertà.
5: Il festival, presidente, anticiperà Pordenone capitale italiana della cultura 2027.
6: La città dove statisticamente in ragione della popolazione si leggono più libri in Italia. Quest'anno il simbolo è il tarassaco, fiore democratico che cresce ovunque, anche nelle fessure del cemento, e che poi quando matura semina.
5: Marcella Sullo, GR1.
1: E ora la musica. Compie 50 anni un album storico, La voglia, la pazzia, l'incoscienza, l'allegria, che Ornella Vanoni realizzò con due grandi della

0: musica brasiliana Vinicius de Moraes e Toquinho. Una riedizione celebra l'anniversario con l'aggiunta di registrazioni inedite per riscoprire un artista imprevedibile capace di costruire un ponte tra due culture.
1: Ma come fai quando tu sei bambino?
2: Era il 1976 quando la voce di Ornella Vanoni incontrava la chitarra di Toquinho e il talento poetico di Vinicius de Moraes grazie al produttore Sergio Bardotti.

0: Registrate in presa diretta, alle canzoni furono poi sovrapposti cori e parti orchestrali, con un risultato da riscoprire grazie alla rimasterizzazione dei nastri originali. Ci sono poi tracce mai pubblicate e frammenti di conversazioni in studio che restituiscono la complicità e l'affetto di quei giorni così creativi, un trattamento che è un giusto omaggio a un album classico e alla stessa Vanoni, che come nessuno sapeva vivere ciò che cantava. Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Marco Mascia e Alessandro Rosi. A seguire c'è il GR1 Sport da Alice Andreoli. Un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Suzuki. Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor. Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: GR1 Sport.
12: Buongiorno da Giacomo Pireschi. Il calcio e l'Europa League in primo piano. Stasera l'esordio del Milan a San Siro contro i portoghesi del Benfica. Domani tocca la Juventus allo Stadium contro gli olandesi del NEC.
13: Non sarà certo l'Europa che conta, ma è una strada che si può provare a percorrere fino a Francoforte, sede della finale del 26 maggio, perché quest'anno il torneo non ha proprio l'aria di una seconda Champions come in passato. Dai principali campionati europei, occhio come sempre alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, i tedeschi del Leverkusen, il Lione dalla Francia, e poi certo le inglesi con un tris non dei più temibili, Crystal Palace, Bournemouth e Sunderland. Probabilmente l'ostacolo peggiore, il Benfica, è proprio quello che il Milan dovrà affrontare all'esordio, meglio così. Poi le trasferte di Salisburgo e Atene, Olympiacos, come potenziali insidie. Per il resto nulla di trascendentale.
14: Sabemos que é difícil o Milan, qualquer que seja o resultado, sem ganhar.
13: Non sarà facile, ma noi siamo il Milan e qualunque risultato diverso dalla vittoria può essere criticabile, ha detto Ruben Amorim alla vigilia della sua sfida a Marcord, ricordando indirettamente come proprio l'Europa League sia l'unico trofeo ancora assente nella stellare bacheca rossonera. La Juve dal canto suo, l'allora Coppa UEFA, l'ha vinta 3 volte, ma in queste ore avrà ben altri pensieri Luciano Spalletti dopo la controversa sconfitta con il Sassuolo. Partenza soft domani per i bianconeri contro gli olandesi del NEC, poi in ordine sparso l'altra olandese, la Z, e proprio i baschi all'ultima curva. Guido Ardone, GR1.
12: Continuiamo a parlare di calcio, ci spostiamo in Serie A. Lunedì si è concluso il quarto turno, salta però un'altra panchina, la seconda all'inizio del campionato. Ora è ufficiale, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco, al suo posto è già arrivato Raffaele Palladino, ex tecnico dell'Atalanta, che è già al centro sportivo degli Emiliani. Alle 16 sarà in campo per il primo allenamento, intanto sono a rischio diversi altri allenatori, sentiamo.
15: Due esoneri in 4 giornate, l'ultima volta stagione 21-22 a farne le spese Di Francesco e Semplici a Verona e Cagliari. Ribaltoni immediati, progetti conclusi ancor prima di iniziare. La richiesta di tempo e pazienza in antitesi con la stretta esigenza di punti e risultati. Ne a secco il Venezia, l'unica ancora ferma al palo contro la Lazio

0: È già un bivio per la panchina di Stroppa. Come delicato si preannuncia lo scontro diretto tra Parma e Genoa, sotto osservazione Questa e De Rossi, entrambi con un solo punto in classifica. Stessa situazione per Juric al Monza e anche Abate è chiamato a un cambio di passo, 3 KO in 4 partite per il suo Toro. Sempre sotto la Mole non è in discussione Spalletti, difeso pochi giorni fa ai nostri microfoni dall'amministratore delegato della Juve Carnevali, ma dopo il pazzo finale di Reggio Emilia, vietato sbagliare contro il NEC Nijmegen in Europa League e l'Atalanta in campionato, per rilanciare e scacciare l'ombra del ritorno di Conte prima della maxi sosta, il periodo più temuto da tutti gli allenatori a rischio. Emanuele Granelli, GR1.
1: In chiusura agli europei maschili di volley, quarto successo di fila per l'Italia che ieri ha battuto 3-7-1 la Repubblica Ceca. Azzurri in testa al gruppo A, giovedì la sfida con la Slovenia. Sentiamo le parole dello schiacciatore del Modena e della nazionale Luca Porro.
2: Una gara sicuramente in crescita, siamo saliti di livello in battuta, soprattutto che fa la differenza, ma anche durante la gara si è visto secondo me che a livello tecnico ma anche mentale siamo andati crescendo. Per me è un'esperienza veramente bella, il primo europeo in casa, quindi sono veramente fortunato e ecco, cerchiamo di continuare così perché abbiamo iniziato veramente bene.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il Mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
10: Ah, buongiorno Federica Forni.
11: Buongiorno Duccio Pasqua.
10: Anche oggi ho il test per te. Di chi era la voce della sigla?
11: No, mi arrendo, perché ero distratta. Sto ascoltando.
10: Era Michele Riondino, vedi?
11: Ah, giusto.
10: Sì. E beh, ogni giorno cambiamo così per dare fastidio.
11: Devi
10: a te soprattutto. Non lo so, non credo che sia tra le mie capacità questa. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Federica Forni, ciao a Luca Bernardini in regia e Massimo Vasciaveo in console. Siamo pronti per la terz'ultima puntata del Mangiadischi.
11: Piango.
10: Dici?
11: Un pochino sì.
10: Così, ma credo io che sì. Faccia audience.
11: Fa audience?
10: Sì,
11: eh?
10: Prova. Okay, allora benissimo. Ascolti alle stelle. Ci augura un frizzante Mangiadischi Antonio da Potenza. C'è la rima di Riccardo che dice: è vero che le cose belle devono finire, ma lunedì prossimo senza il Mangiadischi mi fa intristire.
11: Ha ragionissimo.
10: Quindi
11: anche io sono triste.
10: Puoi continuare a piangere. Si è tenuta ieri la festa del nuovo palinsesto Rai. Per caso hanno deciso un prolungamento del Mangiadischi? Mi sa di no, però torna
11: credo
10: Stereo Notte.
11: Sì, torna Stereo Notte.
10: Torna Stereo Notte, quello sì. E poi salutiamo anche la rima di Paolo da Roma.
11: Che c'era mancato.
10: La poesia di oggi si intitola Abbasso il fumo.
11: Okay.
10: E ci spiega anche perché era mancato in questa poesia.
11: Ascolta.
10: Allora, sono pochi giorni che ho smesso con le sigarette e fatico a mettere insieme due rimette. Complimenti a chi già le ha lasciate stare ed è riuscito a smettere di fumare. È una prova dura, ne devo convenire, ma prima o poi bisogna pur finire.
11: Ha ragione, noi siamo vicini a lui però in questa impresa difficile.
10: Esatto, quindi lo giustifichiamo per non essere riuscito a mandare delle poesie.

0: Oggi doppio anniversario, ci ricorda Sauro Berti dal Teatro dell'Opera di Roma. E un buon compleanno a B.B. King, avrebbe festeggiato 101 anni perché era del 25, e a Giovenuti, che era nato nel 1903. Salutiamo Italo che ci ascolta da Filadelfia. Ciao, pronto io per un'altra mitica puntata.
1: Vediamo. Alza le aspettative,
0: secondo
1: Italo.
0: Me visto l'ospite sarà mitica veramente, poi vediamo perché lo so, c'è perplessità nel nostro ospite. Salutiamo Roberto D'Alghero senza Angelo perché sta consegnando in autonomia da un'altra parte,
1: si sono separati
0: oggi. E poi Andrea da Rustico in provincia di Ancona, insomma siete tantissimi. Romolo dall'Aquila, nonna Ida.
1: Ciao nonna Ida,
0: grande nonna Ida. E poi ancora Marco dal Lago di Seo, che dice per due giorni non ha potuto ascoltarci, li siamo mancati. Giacomo da Mestre, e poi ancora Fabio, insomma siete tantissimi. Ciccio da Lecce, insomma grazie
1: sono tutti
0: a tutti
1: pronti.
0: Niccolò che insomma come al solito tira dentro un argomento di quelli complicati, parla di Ed Sheeran ovviamente,
1: ovvio,
0: di tutta la faccenda che è successo,
1: della polemica, sì.
0: Esatto, con tutta la band, i musicisti di spalla che hanno abbandonato il tour di Ed Sheeran perché non ha voluto difenderli, visto che qualcuno aveva preso posizione sulla causa palestinese, e dice io sto con Roger Waters, che insomma come al solito non ha lesinato.
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: 3356992949, però adesso ci dedichiamo al nostro ospite
1: come minimo
0: e ce lo teniamo sequestrato tutta l'ora
1: tutta
0: e mezzo,
1: sì.
0: È un ritorno molto piacevole, quello di Roberto Colella.
2: Ah,
0: ciao Roberto.
2: Salve a voi, salve a tutti, che bello. Ma io sono troppo contento di essere tornato qua.
0: Ah sì,
2: Madonna.
0: Perché?
2: Allora, a me la cosa che dispiace in realtà è che devo piangere anche io, perché ho saputo questa cosa che finisce fra tre giorni.
0: Sì,
2: quindi avete fatto, come si dice a Napoli, a migliori prima la morte. Cioè, nel senso, sono venuto io a migliorare un attimo una cosa prima. No.
0: Non va bene.
2: Avete toccato il punto più basso invitando me verso la fine della
0: ma questo può, poi vediamo, ecco, tutto può essere. Comunque Roberto è uscito C'è sta sempre una via da pochi mesi.
1: Come puoi ripetere, diciamo, pronuncia
0: allora,
1: perfetta.
0: Visto che tu sei concittadina di Roberto.
2: No, non è concittadina, perché
1: già abbiamo avuto uno scambio.
2: Abbiamo avuto un confronto e lei mi ha spiegato che è del Vomero e quindi
0: non va bene.
2: Comunque c'è uno stato, il Monaco, il Vomero è tipo il Principato di Monaco.
0: Il Principato di Vomero.
2: Principato di Vomero.
0: Sì.
2: E quindi c'è comunque una legislatura a sé.
0: Tu non vai.
2: No.
0: Non
1: io mi sento discriminata però in questo
2: momento. No, ma non è quello, siamo noi che...
0: Vabbè,
2: io mi sento...
0: Però sentiamo come lo pronunci tu, c'è sta sempre una via.
2: Vedi, l'ha detto meglio Ducci.
0: No! Sarà una puntata difficile, i miei cari. Però noi resistiamo come resiste Elton John, apriamo con lui e questa è la sua I'll Still Standing che ha scelto Roberto, sentite un po'.

0: Resiste Elton John, resiste.
1: I'm still standing
0: mamma Elton mia. John, testo di Bernie Taupin ovviamente, certo. Perché va sempre ricordato Bernie Taupin quando si ascolta Elton John.
2: Assolutamente.
0: C'è Jackie, ci dice ci sono, grande Elton, bella I'm still standing, c'è Mara che ce lo dice e poi c'è anche chi ci dice siete mitici, proprio ieri pensavo al Colella, forse si stabilisce una connessione telepatica e sarà come sempre una puntata bellissima.
2: Pazzesco.
0: Vedi? È Maria che ci dice questa cosa qua.
1: Il mio presagio. Messaggio preferito è già arrivato.
0: Ora lo leggiamo, ora aspetta, ne leggo un altro, perché poi c'è Marianna che dice Roberto, per voi oggi è come lo zucchero in fondo alla tazzina del caffè.
2: Bella questa. Vabbè. Beh, noi lo prendiamo amaro proprio per questo, però.
0: Però io tornerei ai problemi seri della puntata di oggi.
1: Esatto, perché Federica. Mi sembra che già si è creata una faida interna.
0: Sì. No.
1: E per fortuna c'è Deo che ci scrive viva il Vomero e ci fa anche complimenti, devo dire, per la trasmissione da Napoli.
0: Ecco.
2: Grazie Deo.
0: Sì.
1: Vabbè. Roberto, siete tradito.
2: Ma figurati, io vengo dalla periferia, non posso dire niente, cioè.
0: Salutiamo Franco, salutiamo Arturo da Palermo e anche Yvonne, questo è un messaggio importante, a parte ci dice buon terzultimo mangiarischi, dice affogherò il dispiacere alle prove libere di tango argentino stasera al Joker di Parabiago, visto che c'è Michele che ci ascolta da Parabiago.
1: C'è un incontro,
0: abbiamo, da anni cerchiamo di stabilire questa connessione, Michele. Non lo so, vedi se puoi fare un salto, ecco.
1: Dovrebbe.
0: Vabbè,
2: comunque però, non disperate, cioè fra poco inizia Stereonotte, quindi basta che cambiate il vostro orologio biologico.
0: Cambiate vita.
2: Sì, ma guarda, io ho conosciuto il grande Michele Zarrillo, no?
0: Sì.
2: E lui vive al contrario.
1: Ah, cioè, sì? Dorme di
2: lui
1: giorno.
2: L'ha detto, mi ha detto, no, ma da 24 anni, cioè lui si sveglia. Sì, no, davvero, vive al contrario.
0: A proposito di Michele Zarrillo, vorrei solo dire che un giorno ero in giro per Cagliari con una maglietta di Frank Zappa e un signore mi ha detto grande, salutami Michele Zarrillo. E vabbè, comunque okay. Questa cosa così, diciamo, andiamo avanti, torniamo al disco di Roberto.
1: Sì.
0: Roberto, ti abbiamo conosciuto qua al Mangiadischi, anche a Stereonotte, con i dischi della Maschera che ha fatto parte della tua vita per più di 10 anni e comunque quelle canzoni continuano a far parte della tua storia. Ma adesso è uscito il tuo primo disco da solista, da cantautore.
2: Sì. No, devo dire, l'unica cosa è che effettivamente c'è sempre stato un filone cantautorale anche con la Maschera, che era effettivamente un progetto band, ma comunque costruito su una visione cantautorale delle canzoni. Siamo fondamentalmente legati sempre alla forma canzone, quella che non possiamo tradire in nessun modo, e questo è sì un disco in cui ho fatto un po' i conti con me stesso, in cui mi sono anche divertito a sperimentare un po' di cose. Chiaramente ci possono essere una sorta di continuità con quello che poteva essere il percorso precedente, ma semplicemente perché la penna era la stessa, quindi da questo punto di vista senza alcun dubbio. Qui probabilmente la sperimentazione è andata un po' oltre, mi sono potuto divertire con tanti strumenti.
0: E ora lo scopriremo, ma Elton John in tutto questo cosa c'entra?
2: Allora, in realtà io ho scelto dei pezzi che ascolto molto spesso e questi qua sono pezzi che mi danno la carica. Uno dei temi centrali del disco è la rinascita.
0: Uh-huh.
2: E quello è un brano, quello là di Elton John, che lui scrisse in un momento particolare in cui ci fu appunto la rinascita di Elton John, in cui lui diceva no, non temete, io ci sono ancora,
0: sto qua
2: e sto ancora in piedi, e tornò fortissimo in un modo clamoroso. Questo pezzo, la cosa più bella è che non ci eravamo messi d'accordo sul fatto di iniziare con questa canzone. Io proprio la sentivo come la canzone con cui partire.
0: Sì, dà una bella carica.
2: Ah, sì, esattamente.
1: Ci sono delle connessioni comunque, vedo che ritorna. Sì.

0: questo tema anche della connessione, perché senza dirvelo avete pensato.
1: Ma guarda, non immagini Duccio la quantità di connessioni proprio musicali che abbiamo, ma sugli argomenti, cioè veramente sulle le canzoni più distanti. Sì.
2: È vero, è vero. Tra l'altro, tra poco ne arriva una su cui siamo veramente molto connessi. Tra poco.
0: Immagino, vedendo la scaletta.
2: Esatto, esatto. Ma entriamo nel tuo disco, entriamo in. C'è sta sempre una via.
0: C'è sta sempre una via.
2: Perfetto.
1: Ma non ti fa problema, guarda, lo pronunci benissimo.
0: Ma sinceramente meglio di me, tra l'altro.
2: Vabbè.
1: Ma
2: no,
1: lo sei.
2: Non esageriamo, Come dici tu, appunto, è un disco che parla di rinascita, di resistenza, in ogni caso, che va a cercare storie perché a te piace andare a raccontare storie e anche dare visibilità e luce a chi da solo non può raccontarsi, no?
1: Sì, è un po' questo quella che dal mio punto di vista è la funzione utile sociale della musica che si può avere facendo musica e in generale avendo un megafono a disposizione. Prima abbiamo raccontato la storia di Ed Sheeran, no? Di quello che sta accadendo, e finalmente c'è anche molto l'idea del cambiamento, no? In questa scaletta, poi sentiranno, però il fatto che qualcosa si stia finalmente muovendo in una direzione che sembra almeno voler dire agli artisti: bisogna prendere una posizione, e quando scegliete di non prenderla è essa stessa una posizione della peggiore di tutte.
2: Certo, è vero.
1: E quindi da questo punto di vista, anche musicalmente, cioè, sento che abbiamo questo dovere, cioè, sento che abbiamo questa, in quanto proprio esseri fortunati, perché avere un megafono, avere anche 20 persone che ti ascoltano, 30 o 30.000, o nel caso suo numeri giganteschi,
2: stadi interi,
1: ti mette nella condizione in cui dire una fesseria viene amplificata per il numero di persone che ti seguono.
2: Certo.
1: Quindi
2: è una posizione che vale in positivo e vale anche in negativo, c'è poco da fare. Allora io direi di aprire con La casa sull'albero e
1: sono proprio d'accordo.
2: Direi ai nostri ascoltatori di provare a intercettare una citazione che c'è e anche di concentrarsi sulla coda, sulla piccola coda strumentale della canzone, perché poi c'entra con la canzone che arriva dopo.
1: Yes.
2: E allora eccola qua, Roberto Colella, La casa sull'albero.

0: Ah, queste note di piano sul finale.
1: Bellissimo.
0: Mi ricordano qualcosa, ma ci arriveremo, eh?
2: Sì, si parte proprio da lì, ma la mia vita musicale parte da quelle note.
0: Sì, poi c'era questo Spread Your Wings and Fly Away,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: so.
1: Richiamava qualcosa, diciamo.
0: Mi ricorda sì. qualcosa, mi ricorda.
2: Un tributo a Cesare Cremonini quando diceva apri le tue ali e vola via.
0: Beh, d'altronde è certo. collega di fanatismo Cesare Cremonini.
2: Assolutamente, ma lui quella frase là era proprio per Spread Your Wings.
0: Esatto,
2: esatto. Anzi, per esatto. Mr. Bad Guy quella là.
0: Esatto. Beh, stiamo parlando un po' dei Queen e di Freddie Mercury, ma ci arriviamo. Alessandro Larimini dice questo pezzo è bellone trascinante.
2: Grande, grazie.
0: Bellone trascinante mi piace. Veramente bellissimo, dice anche Michele da Parabiago. Poi Antonella dice Spread Your Wings and Fly Away. Pochi giorni prima dell'uscita di questo singolo che mi ha fatto piangere per giorni, avevo tatuato Vai Vola.
2: Quindi, grande, insomma, vado, è incredibile.
0: Sì. Insomma, sono tutti sintonizzati con noi, con esatto. Roberto oggi. Questa casa sull'albero a che serve? A scappare o a ritrovarsi?
2: Penso entrambe le cose perché è stato sia una sorta di rifugio. Io quando iniziai a scrivere questa canzone ero probabilmente in un periodo molto critico, quei periodi in cui hai bisogno realmente di fuggire, vuoi sparire il più possibile e quindi cercavo appunto un rifugio e quella è servita proprio a questo, cioè scrissi Dimane giallo era domenica, questo è sicuro. Scrissi Dimane giallo neri, maronno, ma voglio una casa su un albero. E ti giuro, non sapevo per quale motivo avessi scritto voglio una casa su un albero. Solo che tutto questo poi mi ha portato come immaginario al mio bambino e al chiedermi perché ho scritto voglio una casa su un albero. Cioè non lo sapevo. E quindi il quarto verso di questa canzone recita un giorno forse lo capirò, perché volevo rispondere alla domanda
1: che ti rifatto.
2: Sì, è questa la realtà dei fatti. Poi devo dire, il fatto che mi abbia portato su un immaginario non dico infantile, ma nel senso bello dell'infanzia, del senso della scoperta, sì. di una tavola bianca. Io avevo la necessità profonda di riscoprire l'amore per la musica, che non è mai cambiato da questo punto di vista, però avevo necessità di ritrovare quella tavola bianca da riscrivere.
1: Sì, un po' magari quel senso di possibilità che è quando sei piccolo, che tutto sì. ti sembra
2: sì
1: nuovo.
2: E poi è venuto tutto di seguito, nel senso che mi immaginavo su una casa su un albero, immaginavo di vedere gli uccellini sui ramoscelli e quindi dicevo voglio parlare con l'uccello, mi piacerebbe parlare e chiedergli la cosa più assurda in un momento di perdizione, come si fa a non perdere la rotta? Cioè com'è che gli uccelli riescono a non perdere la rotta, a volare? E poi scopro questa cosa incredibile, che gli uccelli volano insieme di giorno e molte specie volano sole di notte.
0: Sì.
2: Cioè metafora di quello che possono essere i momenti bui della nostra vita in cui ci sembra di essere perennemente soli.
0: Certo, i rapaci notturni in effetti lavorano per conto loro.
2: Pazzesco, sì, io non posso crederci che loro nel buio totale, perciò il verso dice com'è viaggiare da soli la notte in un cielo infinito e buio. Perché realmente non so come sia possibile che riescano a non perdere la rotta di notte.
0: È vero, ma arrivano tanti messaggi. Filippo da Parma dice grande classe compositiva, ottimo arrangiamento, melodia, è un pezzo davvero interessante con una bella voce.
2: Grazie.
0: Insomma, poi Davide è di Napoli, ma ci scrive dal Kenya perché
2: grande.
0: In ferie è lì e dice che cosa meravigliosa risentirti in diretta su Radio 1. Che un abbraccio. 335-699-2949. Beh, c'è chi dice bello e trascinante. Insomma, davvero tanti messaggi per Roberto, ma li abbiamo evocati e adesso ci sentiamo i Queen.
2: Sì. Mamma mia,
0: sì,
2: bello,
0: in una
2: bello.
0: Versione live di Spread Your Wings, che è proprio la canzone citata da Roberto in La casa sull'albero. È una versione live alla BBC nel 1977 e sono i Queen al massimo della loro potenza.
2: Mamma mia.
0: Beh.

0: incredibile nella quella seconda metà degli anni 70. Questo era un live alla BBC di una canzone che sta su News of the World ed è una di quelle che amiamo di più, forse, Roberto.
1: Sì, vero? Per me è stata una apripista per spingermi poi a suonare, a prendere uno strumento. Paradossalmente non sono state proprio quelle là, se le più famose di tutte, ma mi innamorai proprio sia del testo di questa canzone per la semplicità della cosa che racconta e sia della musicalità. Mi ricordo che fu un amico del liceo a farmela ascoltare e da allora dissi: ah, devo cantare, mi piace cantare, bello.
0: Ci credo. Mitico Freddie Mercury, ci dice Marco, che dice unico e inimitabile. Non riesco a seguirvi sempre, però vi voglio bene. Anche noi ti vogliamo
2: anche
0: bene.
2: Noi.
0: Sì, Gabriella da Trieste, Queen Forever, e anche Mara dice: ma questa canzone è bellissima, come si chiama? E allora, Spread Your Wings, lo ricordiamo ancora una volta ai nostri ascoltatori. 335-699-2949. Noi siamo quasi arrivati al primo break di questa terz'ultima puntata, ma... Ce lo teniamo,
2: certo, Robert, se lui vuole rimanere con noi, se non ha paura di noi.
1: No, ma chi?
0: Mi sembra abbastanza a suo agio.
2: Sì, mi sembra proprio di sé.
1: So benissimo, ragazzi, non vi libererete di me.
0: Esatto, questo
1: non esiste, tipo una cosa tipo Vincenzo De Luca, non vi libererete mai del governatore del Sacro Campano Impero.
0: Mi piace moltissimo. Torniamo presto, tra poco, con altri brani da C'è sta sempre una via di Roberto Colella e anche altre scelte musicali originali che arrivano dalla sua mente.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
6: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava. Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
8: 99, 99, non è possibile.
9: Tesoro, tutto ok?
8: 99, Puma, microtasso.
9: Calmati, ora chiamo qualcuno.
8: 99 Puma.
9: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
8: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
11: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Ore 14.
1: Il mangiadischi.
2: Siamo sempre qua in diretta, c'è Federica Forni.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, c'è Roberto Colella soprattutto.
4: Salve.
2: Salve,
4: tutti.
2: Ma mi piace questo nuovo timbro.
3: Pensavo
2: che
3: fosse Vincenzo De Luca, io.
2: Sì,
4: no, no, no, assolutamente.
2: No, no, no, no, no. Allora, Sandra La Trieste ringrazia la sciatica perché riesce ad ascoltarti tutta la settimana. mi piace questa storia.
3: Questa visione positiva.
2: Esatto. C'è chi chiede a Roberto, Gianluca, che è un sardo che vive a Verona, ti chiede come sei arrivato a cantare No Poto Reposare.
4: Questa è una bella cosa, a parte che è una canzone straordinaria e a me piacciono moltissimo le canzoni di qualsiasi parte del mondo,
2: sì.
4: Però nel 2017 con La Maschera vincemmo il premio Parodi,
2: già.
4: E fu un'esperienza
2: c'ero.
4: Fu un'esperienza illuminante sulla musica sarda, sia su quella tradizionale che poi su roba più sperimentale e recente, e ovviamente mi innamorai di quella canzone che secondo me è una canzone universale che racconta un amore universale, ma è di suo una canzone bellissima. E durante il Covid mi ricordo

0: Ricordo che volevo reinterpretare facendole a casa queste canzoni, suonando tutti gli strumenti in questo disco che si chiamava Isolamente, e una delle canzoni che scelsi fu proprio Non Poto Riposare.
1: Veramente bellissima. Tra l'altro è anche l'occasione per ricordare che quest'anno ricorrono i 20 anni dalla scomparsa di Andrea
0: Madonna,
1: Parodi.
0: Già sono vent'anni,
1: Sono
0: mamma
1: vent'anni,
0: mia!
1: sì, mitico cantante di Tazenda, e quindi sarà un'edizione speciale del premio Andrea Parodi a metà ottobre. Salutiamo Massimo da Vicenza, che ci ha seguito tutta l'estate e ci aspetta per la prossima. E poi salutiamo anche Agnese da Torino, che dice: vi saluto oggi perché venerdì sarò troppo triste. Però grazie Agnese, però ascoltaci comunque. E poi ci ringrazia per la musica che abbiamo trasmesso, perché ci dice che ha toccato profondamente anche una profana come lei. Ma secondo me c'è sempre spazio per scoprire cose nuove.
2: Assolutamente, io penso sia proprio il sale della vita, cioè lasciarsi lo spazio sempre per stupirsi e scoprire cose nuove.
0: Hai voglia, hai voglia.
1: Marco da Pisa dice: ogni lasciatica è persa.
0: Grande.
1: Mi pare che non faccia una piega. Dunque, Roberto da Napoli dice: ottima idea invitare Roberto in questa trasmissione, perché per la verità io non vi seguivo e vi sto ascoltando oggi per la prima volta, perché sono un suo fan e vi ascolterò sempre. Ti ringrazio Roberto, ma purtroppo dopo domani finiamo.
0: La cosa più bella, che come l'hai detto, no, Roberto da Napoli, sembra che io dietro lo schermo abbia mandato questo messaggio da solo.
1: No, assolutamente.
0: Sono un fan di Roberto da Napoli.
1: Però Roberto, ricordiamo.
2: Esatto, volevo ricordare che però il podcast di Mangiadischi lo trovate su Rai Play Sound.
1: Esatto, quindi ci sono tutti là. Quindi, caro Roberto, magari se ti va, quando hai tempo, te li vai a riascoltare e ci trovi qualcosa di nuovo. Invece, Roberto Colella, che non è lo stesso Roberto da Napoli,
0: siamo sicuri?
1: Non lo so, vediamo.
0: Nessuno ci ha mai visti insieme.
1: Ora vediamo. Adesso torniamo a C'è sta sempre una via, e dicevo quello che dicevo prima, no? Che ti piace trovare storie da raccontare, ma non a fondo perduto, diciamo, cioè cercando storie che abbiano un senso, un valore, un'importanza. E c'è questa Canto dei Soli che va proprio in quella direzione.
0: Assolutamente sì, questa è una canzone allegra sulla schiavitù, che è un paradosso allucinante, però è un dato di fatto. Racconto una storia che può essere di tanti, che può essere sia di migranti, ma è stata ispirata da dei viandanti su un mare di sabbia. Erano i venditori da spiaggia ad agosto, bruciati dal sole, e uno di loro si avvicinò e vendeva coprimaterassi sulla spiaggia. Sì, una cosa che ovviamente non ci faceva fa affari, non poteva vendere chissà che cosa, ma mi raccontò che non poteva nemmeno scegliere la merce da vendere, e quindi mi ha aperto gli occhi su un regime di schiavitù a cui sono sottoposti moltissimi esseri umani, che potrebbero essere i nostri fratelli. Lui era disposto a regalarmi quei coprimaterassi in cambio dell'acqua, perché si era visto avvilito in uno dei giorni più caldi di agosto. Questa cosa, se da un lato ti sciocca, dall'altro ti pone nella necessità di raccontarla come storia, almeno dal mio punto di vista. E quindi tornai a casa e scrissi quella che vivo come una canzone collettiva, no? Quasi come quelli che i canti blues che si facevano quando si raccoglieva il cotone, anche se oggi il caporalato è un altro dei temi purtroppo attuali. E Canto dei Soli sembra voler esorcizzare una giornata che è infinita.
1: Non finisce mai.
0: Sì.
1: Tra l'altro, questa canzone, io mi vanto di aver ospitato la prima esibizione pubblica di questa canzone.
0: È verissimo.
1: Perché un anno fa non era ancora uscito il disco,
0: sì.
1: Eri passato a trovarci e l'avevi improvvisata.
0: È vero,
1: così.
0: È vero.
1: Sì. Quindi il Mangiadischi l'ha battezzata in qualche modo.
0: Non poteva che essere il Mangiadischi, no?
1: Certo. E quindi adesso ce la riascoltiamo come Roberto l'ha messa su disco, su C'è sta sempre una via. Questo è Canto dei Soli.

0: sta giornata
1: grazie
0: Federica. Non voglio rovinare la poesia, però devo leggere questo messaggio. Robè, non mi toccare Federica, che pure io scrivo dal vomero, dice Sergio.
2: Sergio, non ti preoccupare, ma tu sei del vomero vomero.
1: Esatto, perché poi la polemica è anche quella.
2: No, certo. Perché molti, no, ma questa è una cosa bellissima. Molti dicono: ma tu sei di Napoli? Ah, ma Napoli, Napoli, perché esiste
1: sempre. Questa è la domanda che fanno tutti i napoletani. Cioè,
0: vero,
1: quando dicono di Napoli, ma di Napoli, Napoli.
2: Napoli, Napoli. E io ogni volta dico: no, in realtà non sono di Napoli, Napoli.
0: Vabbè. Maria Giuseppina da Parma ti manda un saluto affettuoso. Lei è iscritta al fan club di Pierangelo Bertoli.
2: Grande.
0: Sì, e poi salutiamo Edda da Torino. E che diciamo, peccato dovervi salutare, ma speriamo di ritrovarvi presto. Oh, dunque, intanto il nostro amico, l'altro Roberto da Napoli, che non è Roberto Colella, ha già scaricato l'app per ascoltare i podcast.
1: Lui dice di non essere Roberto Colella,
0: no,
1: non siamo
0: infatti,
1: sicuri di questo.
0: Non siamo sicuri.
2: Secondo voi cosa stavo facendo io?
0: E dunque, Michele esterna un pensiero da compositore. Dice che questi brani sono accattivanti già dalle prime note ed è geniale. Dice il maestro Bernardini capirà il mio parere, il maestro in regia.
2: Mitico.
0: Quindi.
2: Grazie.
0: Vedi, sei anche accattivante dalle prime note.
2: Abbiamo la malattia della musica, del fatto di. Ma lo sai che sulla questione delle prime note sono d'accordo, ma non su questi pezzi. Io penso che siano fondamentali proprio le prime note.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, le prime tre qua deve essere riconoscibile da poche cose il pezzo.
0: È vero.
2: Questo sì.
0: Oh, dunque, ora parliamo di uomini liberi, visto che abbiamo parlato dei nuovi schiavi. C'è Bombino, che è un poeta del deserto, che ha dedicato un brano, no, a, proprio a questa tematica.
2: Assolutamente sì, che poi è bello perché sono testi velocissimi, sì. Ci sono proprio 3-4 frasi che si ripetono, però questa è
1: sono
2: la
1: di un'efficacia, di una potenza.
2: È quella roba Tuareg che sa essere incisiva con pochissimo. E poi si parla di uomini liberi, quindi
0: Free Man è questo brano, Imuar è il titolo ovviamente in Tuareg, e Free Man è la traduzione, uomini liberi, e, insomma, è un tema che Bombino affronta ovviamente con le sonorità particolarissime che ci ha portato, che ha portato nel mondo dalla sua terra. E allora

0: Imuhar, la voce di Bombino. Siamo qui al Mangiadischi con Roberto Colella. Federica, c'è Elisabetta da Siracusa,
1: sì,
0: che dice: io vi saluto adesso perché chissà, ma riesco, un po' mi preoccupo,
1: esatto,
0: così, ma riesco a sentire un indovina lo strumento e si sfascia una canzone prima della fine?
1: Direi proprio di sì.
0: Venerdì
1: c'è anche Max Dedo con noi, ovviamente.
0: Per il gran finale torna Max Dedo e quindi ci sarà l'ultimo appuntamento anche con
1: le due rubriche più amate.
0: Sì, infatti. Ci sarà anche Marcella, ma in collegamento. Da Pordenone, se non sbaglio.
1: Da Pordenone,
0: sì, perché è in giro in questi giorni a seguire i tanti eventi culturali per la redazione Cultura e Spettacoli di Radio 1. Salutiamo Marzandro da Scandiano che dice: siamo tutti schiavi di qualcosa a partire dalle nostre abitudini. È vero, Roberto?
2: Certo, verissimo. Voglia.
0: E poi anche salutiamo Roberta, che non è Roberto, che dice che ti ha scoperto grazie al Mangiadischi, quindi noi siamo orgogliosissimi di questa cosa qua. E ti ha visto quest'estate in concerto a Formia ed è stata una serata molto emozionante.
2: Vero, è stata bellissima, quella serata la ricordo in maniera particolare perché è stata l'unica serata in cui la mia chitarra aveva qualsiasi tipo di problema. Non la chitarra, la pedaliera, la parte, infatti, a un certo punto l'abbiamo bypassata, però è stata incredibile quel concerto. C'era tantissima gente, però era, sai quando c'è quella carica esplosiva? È stato così. Formi è stato proprio sorprendente.
0: A proposito di concerti, sei ancora un po' in giro? Hai nuovi progetti live?
2: Guarda, la cosa bella è che proprio mentre stiamo parlando io ho fatto un post. Andate a seguirmi sulle pagine social, su Instagram, su Facebook. Mentre ero qui...
0: Sexy.
2: Sì, ragazzi. Allora, ho fatto un post. Ve lo posso...

0: Posso dire con la voce questa... di Luciano.
1: Esatto.
0: Allora ragazzi, ho fatto un post e ho annunciato il prossimo tour. Facciamo Campovolo, poi subito dopo Ponte Cagnano.
2: Beh, non è male.
0: Monte Sarchio.
1: Ma ti immagini Ligabue che fa il tour che faccio io?
2: Sarebbe bellissimo.
0: Guarda, ragazzi, ci vediamo tutti a Valle di Maddaloni.
1: Sarebbe qualcosa di surreale.
2: Io lo possiamo suggerire.
0: Allora ragazzi, al Picentia Festival, oppure bellissimo Cesa, il 4 ottobre ragazzi ci vediamo al Festival del Vino a Sprino.
1: Sarebbe meraviglioso Ligabue che fa. Vai.
2: Però adesso ridille normale.
1: Attenzione, c'è Paolo.
2: Abbiamo perso Paolo Romani che è qui che accompagna Roberto, però adesso le date ridille con la tua voce, perché
1: è peccato,
2: sennò ci perdi...
1: dirle con la mia
2: no,
1: voce.
2: No, c'hai ragione, ma così uno se le segna.
1: No, ragazzi, allora c'è l'ultima tornata e mi sto sentendo male per quello che è appena successo. C'è l'ultima tornata di date.
2: Invece noi stiamo bene.
1: L'ultima tornata di date estive, quindi con tutta la band all'aperto, quest'estate che non finisce mai, e finirà almeno con i concerti all'aperto il 5 ottobre. Dal 6 ottobre sappiate che vengono pochi frisch, no? Non è più il caso. Dopodiché ci sarà il tour indoor,
2: quelli al chiuso,
1: il tour nazionale, esatto.
3: E si arriva l'inverno.
1: Là dovete essere proprio veramente, avete presente Ed Sheeran? Il contrario dovete essere. Sto scherzando. No, venite tutti, che sarà veramente molto bello e saranno date belle energiche.
2: Bene, quindi da novembre più o meno.
1: Da novembre parte il nazionale.
2: Okay.
1: Sì, partiamo con Bologna.
2: Sì.
1: Che facciamo il Locomotive.
2: Ah, vedi.
1: Con tutta la banda. E a breve annunciamo le date precise,
2: quindi...
1: a partire dalla prevendita dei biglietti, eccetera. Quindi siate connessi. Facciamo Bologna, Milano, Torino, Roma, Napoli, chiaramente.
2: Beh, vabbè, insomma, un full d'assi proprio.
1: Sì, proprio.
2: Bene, bene, ottimo, ottimo. Massimiliano Pescara ci manda un saluto e dice che ha visto un concerto meraviglioso di Teresa Salgheiro dei Madredeus, che fece un omaggio alla grande melodia napoletana, fulcro dell'arte mediterranea. E vabbè,
3: vabbè.
2: Ovviamente. Torniamo un attimo indietro alla maschera, ti va Roberto?
1: Sì, no, ragazzi, stavo ancora
3: allora,
1: ridendo.
3: Purtroppo si sta sentendo male, quindi
2: esci dai panni.
1: No,
2: di
1: no, ma non per quel che veramente l'immagine di lui che annuncia la sagra del vino, cioè, mi devasta. No, comunque torniamo subito seri, eccoci.
2: Sì, ci dobbiamo fare coraggio.
1: Sì, sì, assolutamente, guarda, veramente.
2: Sì, sì, sì, sotto chi tiene cuore.
1: Esatto, e io di questo brano, per esempio, sono proprio fiero, quel fatto di aver decifrato le quattro parole che poi secondo me mi rappresenteranno per molti anni, ed è una canzone in cui credo fortemente, quindi sono felice che passi qui al Mangiadischi, e ogni volta che la suono, non lo so, questa mi... penso che mi darà un brivido vita naturale durante, cioè, almeno fin quando ce la faccio, perché è una canzone talmente tosta questa da fare dal vivo che serve parecchia energia. E mi dà anche, mi restituisce tutta quella carica, cioè questa è quasi peccato quando la si sente su un disco, perché dal vivo, non lo so, ha qualcosa, ha quel fatto che esplode realmente, cioè le persone riescono, cioè il concerto è questo fondamentalmente, uno scambio alla pari tra chi sta sul palco e chi sta giù.
2: E questo è giusto.
3: Eh
2: beh sì, è uno scambio,
3: è una magia,
2: di energia, sì.
3: Live.
2: E allora ce l'ascoltiamo La Maschera, sempre con ovviamente Roberto Colella, sotto chi tiene cuore.
4: Sotto chi tiene

0: Sotto Chitane Core, La maschera al mangiadischi.
1: Oh yeah.
0: Hai sentito che bomba?
2: Sì, una bomba veramente. Questa effettivamente, cioè, la cosa
0: vabbè,
2: del live.
0: Ma a Napoli la maschera è mito da tanti anni, no?
2: Esatto. Io ho tutti i miei amici che sono qua in Roberto.
1: Che bello, guarda.
2: Adesso gli faccio outing dicendo che mi stanno scrivendo su WhatsApp impazziti.
0: Sì, che bello. Leggiamo anche i loro messaggi, leggiamoli. Allora, c'è Giacomo che ha una domanda tecnica per te. Ha letto che sei mancino?
1: Eh sì.
0: Come Jimi Hendrix e Tony Iommi, cita due mostri della chitarra.
1: Diciamo che, capito, nella stessa posizione loro.
0: E quindi ti chiede, per curiosità, se monti le corde al contrario, compri strumenti specifici o giri semplicemente la chitarra come faceva Hendrix.
1: Allora, Hendrix lo faceva perché all'epoca non esisteva proprio la chitarra mancina e all'inizio ho fatto questo anch'io. Adesso la chitarra, che era una simil strato con le corde girate, con un coltello da cucina, che è la prima che feci, adesso è diventato il mio lampadario della stanza da letto.
2: Ah, perfetto.
1: Nel senso, sta là sotto al soffitto e compro strumenti, cerco,
0: per mancini.
1: Sì, ma anche perché se pensiamo alle chitarre acustiche vanno costruite anche all'interno, al contrario, quindi sicuramente è meglio se li prendi già così. Ma fondamentalmente io credo molto nel fatto che, ok, lo strumento, ma buona parte veramente lo fanno le mani, e non è una roba retorica, è così. Io ho suonato la prima volta che ho fatto con la maschera Piazza del Plebiscito, era con una chitarra di 150 euro, seriamente, che era una Crafter pagata 150 euro. E suonava benissimo, ma ovviamente non avevo ancora incontrato le Martin che...
0: Vabbè, poi d'altronde abbiamo parlato del nostro amore per i Queen, e Brian May si è costruito la chitarra con pezzi
1: quelli
0: di risulta di casa sua,
1: sì,
0: quindi
1: quelli, ecco, sono proprio miracoli. Poi ma figurati,
0: poi le mani contavano veramente tanto.
1: Quella è una chitarra che, a detta di molti, non è che sia chissà che chitarra quella di Brian May, eppure
2: sono le mani che sono...
1: Le mani, e poi il fatto che anche un brutto suono può diventare un suono caratteristico, cioè un suono che non è un suono in realtà può essere se un grande chitarrista diventa il suono di un'epoca, come
0: è
1: quello di Queen.
0: Vero. Allora, c'è bisogno di Franco Battiato adesso, perché Battiato c'entra sempre quando si parla di musica bella, e c'entra col tuo disco, c'entra molto, sì, con i suoi segnali di vita.
1: Allora, Battiato, io ripeto questa cosa perché ci credo, è stato il concerto più bello della mia vita. L'ho visto con la Filarmonica Toscanini all'Arena Flegrea, ed è un concerto che mi regalarono i miei genitori per l'onomastico. All'epoca avevo 20 anni, non c'era ancora la maschera, non c'era ancora niente di tutto questo, e ci andai da solo e conobbi mio cugino che era seduto a fianco a me, e non sapevamo di essere cugini, cioè nel senso, una roba incredibile, è vero
2: che
1: questo
2: senso?
1: Ed ero seduto dietro alle spalle di Nando Paone, l'attore straordinario, anche lui fan di Battiato, e ricordo che il brivido provato nel sentire una roba così maestosa, cioè c'era la band di musica elettronica e c'era l'orchestra, 50 elementi d'orchestra. Credetemi, vedere un concerto di questo tipo, io non ho una foto e non ho un video di quel concerto.
0: Beh,
1: non,
0: ma non
1: niente,
0: si usava così tanto.
1: No, di meno, però ti dico che almeno la camera qualcuno la portava. Io di quel concerto ricordo ogni cosa. E io ho una pessima memoria, a parte le cose musicali, e quello
2: stampato nella memoria.
1: Sì, io dissi, ma mi piacerebbe un giorno fare un concerto con un'orchestra. L'ho fatto da poco con la Filarmonica di Benevento, e pensavo ovviamente anche a Battiato, a quel modo incredibile di miscelare la parte elettronica con... E poi c'è un pezzo, Battiato è stato il primo a fare un disco, a fare 1 milione di copie con un disco che tra l'altro è un disco di 7 tracce, che è La voce del padrone, ha solo 7 canzoni.
0: Certo.
1: Non c'è una nota sbagliata in quel disco, ci sono delle tecniche bellissime in cui sembra che c'è una batteria elettronica ma non lo è, c'è Alfredo Colino alla batteria, e c'è una canzone in cui dice si sente il bisogno di una propria evoluzione.
0: E tra l'altro è una delle canzoni meno trasmesse,
2: sì,
0: di quel disco, pur essendo una meraviglia assoluta,
1: sì.
0: E quindi facciamo giustizia.
1: Vai.
0: E ce la risentiamo. Franco Battiato, Segnali di vita.

0: mondo da sentire.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vale, non vale. Vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio. Se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
7: Il mangiadischi.
8: Oh, allora, al 335-699-2949, Sergio da Napoli ci tiene a dire che prima scherzava sulla faccenda del vomero, ma è ovvio, lo capirà, certo. E ti fa tanti complimenti, Roberto, perché dice sei uno dei tanti artisti eccellenti di una scena napoletana particolarmente florida negli ultimi anni.
9: Grazie mille. No, la scena napoletana è veramente qualcosa di cui andare molto fieri.
8: Sì, è vero. Luciano... scrive da Genova, dice però il più napoletano di tutti sono io perché sono nato allora in casa in Piazza degli Orefici.
9: Madonna mia, ma grande.
10: Alzo le mani.
8: È vero? Ah,
9: numero uno.
8: Mi confermate? Mi confermate che è così. Va bene.
10: Comunque
8: va bene.
10: Anche i miei amici su WhatsApp, appunto, oltre a fare complimenti a Roberto, mi prendono in giro per il fatto che Roberto mi sta prendendo in giro.
8: Ok, perfetto, molto bene.
10: Dicono fa bene a prenderti in giro.
9: Ah, ecco. Bravi, vai giù, vedete voi che ascoltate.
8: Certo. No, Elisabetta da Siracusa ci tranquillizza perché dice che all'estero e col wifi va così, quindi non sa
10: se potrà sentirci.
8: Esatto. Poi salutiamo anche la mitica Simo, nota anche come la Ramon. Ramo, che dice che aspetta fino al periodo natalizio per ascoltarci durante i viaggi tra lavoro e casa e ci manda un abbraccio.
10: Un abbraccio per te.
8: Grazie. E vabbè, insomma, siete in tanti, 335-699-2949, noi siamo sempre qua con Roberto Colella che ci porta un artista che ama moltissimo, con cui hai avuto anche modo di collaborare.
9: Sì.
8: È un artista, una leggenda portoghese.
9: Madonna mia, quanto gli voglio bene. E tra l'altro mi ha commentato, beh, fantastico, lui ha commentato una foto con me Luca Carboni pubblicata su Facebook. Ma lui è proprio una roba incredibile, si chiama Vitorino Salomé ed è realmente una leggenda portoghese, il cantore della rivoluzione portoghese. Forse non tutti sanno che il Portogallo ha avuto la dittatura fino a pochissimi anni fa, fino al 74, e ci fu un suo disco che fu bandito dal regime perché si pensava potesse
8: sobillare la rivolta.
9: Esatto, la rivolta. E questo disco si chiamava Leitaria Garrett, disco che poi è circolato clandestino e ha fatto oltre 500.000 copie clandestine.
8: Oh, fantastico.
9: Questa è una roba
8: neanche
9: incredibile.
8: Neanche a Napoli, scusa.
9: Secondo me c'era Mixed by Harry.
10: Esatto. Dietro questa operazione.
9: Sì, assolutamente. No, però è pazzesco pensare che una roba del genere è successa clandestina, quando all'epoca cancellavano le tracce proprio distruggendo i dischi. È successa clandestina là in Portogallo. È una di quelle canzoni che Meniña Estás a Janela, che non è quella che ascoltiamo, è effettivamente la canzone classica più famosa in Portogallo e porta la sua voce.
8: E come l'hai incontrato tu?
9: Io devo questa scoperta ad un grande maestro napoletano che è Daniele Sepe, che mi fece ascoltare le canzoni di Vitorino. Quello che devo effettivamente alla mia faccia tosta è il fatto di essere riuscito a conoscere, a incontrare

0: a invitarlo a Napoli e a farlo venire a Napoli per la prima volta e poi ad andare in Portogallo suo ospite, perché gli scrissi una mail al management. Vi ricordo che il mio manager Luciano all'epoca diceva: vuoi sognare? Sogna. E quindi vai, se vuoi farlo, fallo, non fa niente. E intanto risposero dopo 2 settimane. Io gli mandai un pezzo che avevo tradotto, che era Se mai fossi, Si tu es un meu amor, che era una canzone minore di Vitorino. E mi risposero dicendo: il maestro ha apprezzato moltissimo la canzone, gli piace, sarebbe bello collaborare un giorno.
1: Tu
0: Scrisse.
1: svenuto.
0: Io ovviamente non stavo, perché è una gioia che posso capire, io so che non è una roba che mediaticamente, però per me è come duettare con
2: Con
0: uno.
2: Ligabue.
0: Di più, no, nel senso che è uno che rappresenta proprio la musica storica. È come se prendessi Sergio Bruni, tornasse in vita e dicessi: ok, possiamo fare una canzone inedita insieme. E in quel
2: Quindi tu
0: caso,
2: il giorno dopo hai preso un volo
0: no,
2: Napoli-Lisbona.
0: pazzesco, l'ha preso lui. È incredibile, è vero, perché io dissi: no, aspetta, ma che è un giorno? Vitorino aveva già 80 anni. Disse: facciamo un giorno, facciamo una cosa subito. Disse: io ho un concerto a Casa della Musica, magari sarebbe bello. Vitorino accetta l'ospitata a Casa della Musica, non chiede un euro. Questa è una cosa che si deve sapere, perché un gigante del genere, con oltre 30 dischi all'attivo e nelle sale in quel momento al cinema c'era il film sulla sua vita in Portogallo, lui in quei giorni prende un aereo insieme al suo manager, viene a Napoli, duetta con me, passa 5 giorni con me a Napoli, mi racconta di tutto e non chiede un euro. Questa è la cosa incredibile. Hanno assolutamente insistito
2: Evidentemente
0: sul fatto che non doveva esserci una
2: si sono
0: paga.
2: innamorati della tua musica, del tuo talento e anche della tua voglia di
0: Lui
2: raccontare certe cose.
0: guarda, lui mi ha detto, mi ha scritto e mi ha detto delle cose incredibili. Mi ha portato quel disco, Letteria Garrett, che era un disco clandestino, appunto, me l'ha portato dal Portogallo e mi ha scritto sopra una dedica che infatti adesso a casa mia è incorniciato quel
1: Beh,
0: disco,
1: giustamente.
2: Vicino alla chitarra,
0: perché no, quella sul soffitto è difficile. Però è stato una delle, forse la mia gioia più grande in musica, quelle cose che puoi capire tu e tu, nessun altro
2: Certo.
0: probabilmente.
2: Beh, facciamo ascoltare Vitorino a chi segue il Mangiadischi con Confessioes. Non lo
0: Sì,
2: so,
0: questa si
2: aiutami.
0: chiama, in realtà si chiama Nunca fui a Lemmo, poi
2: Sì.
0: porta l'altro titolo che è Confessoes, però questa è una canzone che io trovo molto vicina al napoletano.
2: Ok.
0: Ascoltatela e mi fate sapere perché la trovo incredibile, meravigliosa.
2: Lui è Vitorino.

0: Che meraviglia!
1: Io ti devo ringraziare, perché io immagino la gioia che può provare un appassionato di musica sentendo una roba così articolata. Cioè, secondo me, chi è amante degli strumenti, sentire una roba del genere in radio
0: è vero, cosa... verissimo. Ma poi insomma il nostro pubblico è anche abituato a scoprire cose nuove,
1: perciò ti devo ringraziare, ti devono ringraziare.
0: Ma io ringrazio te. Salutiamo Roberto da Aversa, che dice: è vero, sembra napoletana, bellissima canzone.
1: Sì, c'è qualcosa di napoletano.
0: Poi c'è Sergio che ci aveva scritto, Sergio da Genova, che diceva: io sono nato proprio nel cuore di Napoli. Niccolò chiede: ma Sergio è di Napoli?
1: Vabbè, non lo so, perché
0: qua abbiamo scherzato sul vomero, sì, sul Napoli, sulle rivali,
2: ma Roberto, tu di dove sei?
1: Io non so né di Napoli e né di Napoli, sono di Villaricca, che è in provincia di Napoli, però è il posto che ha dato i natali a Sergio Bruni e a Pino Mauro. E anche Luca Ozzulù è nato a Villaricca.
0: Ah sì, eh?
1: Ebbene sì.
0: Vedi, quindi...
1: Ebbene sì. È una strada fra due centri commerciali.
2: Cioè, sì, praticamente sì.
1: Sì.
0: E quindi però escono talenti importanti dal...
1: Non lo so. Vabbè. No, questo... Allora, il fatto che sia uscito Sergio Bruni e che Sergio Bruni sia la voce di Napoli, a detta di... anche di Edoardo e di tutti, lui è stato consacrato in vita. E... si sente l'inflessione di Villaricca, perché Sergio Bruni in Amare o Bene dice... Uno suone fisarmonica si sente. C'è quella A aperta, quella E aperta, che secondo me lo sgama un po'.
0: Ah sì, eh?
1: Sì, sì,
0: ho capito.
1: Sì.
0: Beh, magari lo sgamate.
2: All'orecchio, diciamo, istruito.
1: Sì, sì, l'orecchio.
0: Tu te ne eri accorta?
2: Devo dire la verità, no.
1: Perché lei non è di Napoli.
0: No, effettivamente è così.
2: Comunque, mia discolpa, devo dire che io da piccola abitavo a Monteruscello. Quindi...
1: Monteruscello!
0: Adesso però ci dovete spiegare per chi non è di Napoli tutta questa storia.
1: Monteruscello? Monteruscello è...
2: Non si può spiegare, è uno stato d'animo.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Ho capito. Vabbè. Sì. Che meraviglia Vitorino, ci dice Valeria da Cagliari.
1: Grande.
0: Anche Giuseppe da Palermo dice: raga, ma che è sta meraviglia.
1: Che bello.
0: Vabbè. Peppe da Palermo ci ascolta dal trenino e ci ha scoperto Vitorino. Scusate, non volevo fare questa rima.
2: Involontaria.
0: Non volevo.
2: C'è non una tua canzone. Non posto a Paolo,
0: No, assolutamente. Paolo è il titolare. C'è una tua canzone su C'è sta sempre una via, che è ispirata nei suoni, nella struttura, nella costruzione, a quella che abbiamo ascoltato di Vitorino.
1: Sì, si chiama Saula Isabella la canzone, ed è una leggenda cilentana, la leggenda della pietra incatenata, che è di questi due amanti, Saul che era un brigante trentenne e Isabella che era la figlia del marchese quindicenne. Si incontrarono in una vicenda bizzarra. Lui era andato lì per saccheggiare il palazzo del marchese insieme ai briganti. Si innamorano all'istante, decidono di stare insieme contro il volere dei parenti della sposa del marchese.
0: Stava tornando Ligabue a un certo punto.
1: Esatto, si stava avvicinando. E decidono di sacrificarsi. Una volta abbraccati dalle truppe, si abbracciano e si lanciano giù dal dirupo a Trentinare in Cilento. E lì c'è anche questa statua. E poi questa leggenda in realtà la conoscono in tanti involontariamente, perché è quella che si nasconde dietro quei cartelli. Non so se l'avete mai visti, i cartelli con la scritta obbligatorio baciarsi, dove ci sono quelle due sagome.
2: Mm-hmm. Sì,
1: in un borgo, in un posto carino, e sotto c'è scritto obbligatorio baciarsi, sta roba social. E quella lì è la storia di Saul e Isabella, quelle due facce che stanno lì. Riguardo l'associazione con Vitorino, io veramente due giorni prima di entrare in studio mi chiedevo quale poteva essere la veste di questa canzone. Insieme a Massimo Blindur ne parlavamo. E...
0: già, non abbiamo ancora citato Massimo.
1: Assolutamente.
0: De Vita Blindur, che è produttore artistico del tuo album.
1: Esattamente. E proprio lui, purtroppo, andò in crisi quando gli dissi: Massimo, due giorni prima io voglio fare questo pezzo con i legni. I legni sarebbero oboe, clarinetto, fagotto e flauto. E lui disse: Robe, parliamone alla fine. Perché ovviamente era preso da mille cose riguardo il disco, solo che ovviamente tenga capatosta. E quindi di notte, i primi due giorni di studio, feci insieme a Michele Maioni questo arrangiamento per legni, prendendo spunto da quella che Nunca fui a Lemo, quella canzone che abbiamo ascoltato da poco, che ha quell'atmosfera incredibile che è data appunto da uno strumento antico, da uno strumento forse tra i più antichi di tutti.
0: E allora ce l'ascoltiamo. Non si poteva presentare meglio di così. Saula Isabella, Roberto Colella.

0: Roberto Colella con noi, ospite al Mangiarischi, e stiamo ascoltando brani dal suo primo album da solista, a nome suo C'è sta sempre una via. Siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata.
1: È volato.
0: Allora, intanto sì, salutiamo Giuseppe Di Scilla, che ci dice che sua cugina abita a Villaricca.
2: Grandissima.
1: Madonna mia. Ecco.
0: E che l'ultimo pezzo, quello di Vitorino, gli ha ricordato Fausto Cigliano.
1: E beh,
0: e quindi che
1: è
0: bello, bravissimo
1: su questa cosa.
0: Poi invece Giacomo da Mestre ci racconta una cosa, un vero scoop ci dà, ci dice che i Queen hanno scritto Friends Will Be Friends pensando a Roberto e a Federica.
1: Certo, un giorno Friends Will Be Friends, pensando alle due Napoli.
2: Esatto. Uniamo le anime di Napoli.
0: Esatto. E vabbè, insomma, siamo arrivati quasi alla fine, ma abbiamo ancora tante cose da raccontare di questo disco, e allora ci ascoltiamo subito un altro brano.
2: Che è il mio preferito, voglio dichiararlo pubblicamente.
0: Perché? Dici perché a questo punto.
2: Allora, innanzitutto perché io amo Muhammad Ali, cioè sì, nel senso, e poi perché c'ha una carica, quell'intensità, anche il fatto di ripetere Ali Mumbaie,
0: sì,
2: cioè da proprio quella cosa, non lo so, mi dà proprio una carica incredibile, cioè mi viene, fa venire proprio voglia, come si sente nel disco, cioè una delle parti del disco, cioè questa cosa della speranza,
1: sì,
2: e mi dà proprio quell'energia di tenere la speranza e di lottare anche per quello.
1: Sì, quello è proprio per me l'esempio proprio di una scazzottata in senso figurato, proprio nella necessità di mettersi i guantoni quando c'è da lottare per qualcosa. E Ali in questo caso è veramente solo un espediente narrativo che può essere, può vestire i panni di un ragazzo di periferia qualsiasi. Per me poteva essere tranquillamente un ragazzo di Villaricca, per esempio, che voleva qualcosa di più dal contesto che si trova a vivere. Ali Boumaie, che significa Ali uccidilo, che è il coro che gli hanno fatto nello Zaire, nella Repubblica Democratica del Congo, in realtà non è uccidi una persona, non è commetti un crimine, anzi è tutto il contrario, è uccidi il crimine, cioè uccidi quello che ci sta, esatto, quello che ci sta opprimendo, che in quel caso era la tirannia di una dittatura spietata, di un posto che si chiamava Zaire, che oggi porta un nome che è tutt'altro che democratico, perché la Repubblica Democratica del Congo è veramente un paradosso.
0: Certo, è un paradosso veramente. Poi Muhammad Ali, insomma, è una figura così importante per essere stato uno dei primi a schierarsi.
2: Sì, anche molto simbolica, diciamo.
0: Sì, decisamente.
1: Questa dovrebbe essere una lezione per tanti. Il fatto che lui era la persona più esposta al mondo e non era uno che piaceva facilmente. C'era uno che diceva le cose come dovevano essere, prendeva le posizioni che dovevano essere prese in un momento storico delicatissimo in cui i neri non avevano nessun diritto, c'è necessità.
0: È vero, c'è decisamente necessità.

0: necessità, e quindi noi ci ascoltiamo Ali Buomaieri, Roberto Colella, anche per vedere che carica da Federica Forni,
1: esatto,
0: perché l'ha dichiarato. Vediamo come esce da questo ascolto. Ancora Roberto Colella al Mangiadischi.

0: Ali Bomaye, Federica, carichissima.
1: Sì, non vedo l'ora di ascoltarla live.
0: Anch'io. Ma insomma, ci saranno delle date a novembre,
1: no,
0: come dicevamo.
1: Devo assolutamente andare.
0: Con Roberto, ancora qualche data del tour estivo e poi il tour autunnale, sì, invernale a novembre.
2: Esattamente. Ecco. Io non posso più parlare del tour che mi viene in mente, quel siparietto di prima che è meglio se non la, ve lo andate a recuperare su Radio Rai Play.
0: Sì.
2: Però sì, ci sono, c'è il tour nazionale che verrà annunciato proprio settimana prossima, quindi okay, restate connessi sulla pagina che annunciamo delle date importantissime.
0: Bene, bene. Che stavi dicendo? Che stavi
1: aspettando
0: quelle?
1: Che sono le date, così.
0: Oh, Maria all'inizio della puntata aveva detto: secondo me sarà come sempre una puntata bellissima, e adesso dice: siete riusciti a superare le mie aspettative. Yes. Peccato che non posso ascoltare i podcast perché vivo in Francia. Purtroppo c'è questa limitazione territoriale. Sì. Poi a proposito di Ali, Giacomo dice: il suo rifiuto a combattere in Vietnam ha fatto storia.
2: Assolutamente.
0: E anche Niccolò dice: oggi invece gli artisti non hanno il coraggio di schierarsi neanche in difesa dei loro stessi gruppi.
2: Questa è la cosa incredibile, veramente incredibile, ed è il motivo per cui non ci stancheremo mai di fare e lanciare messaggi importanti, messaggi umani più che politici, ma messaggi politici dal palco, perché deve finire questa storia che se fai un discorso politico dal palco sei o di destra o di sinistra, quando in realtà tutto quello che facciamo è fare politica.
0: Certo.
2: E qualsiasi discorso viene fatto in difesa di un popolo è un discorso umano che dovrebbe superare l'idea di destra e sinistra.
0: È vero, è verissimo. Questo. È verissimo. Tanti complimenti ti stanno arrivando, Roberto, al 335-699-2949.
2: Grazie a tutti, belli che siete.
0: Da Luigi, ma anche da Peppo, che dice:

0: Dice: solo un grande stimatore di Ali può scrivergli una canzone, e questo messaggio è da un super fan di Ali.
1: Ah,
0: quindi
1: grande,
0: insomma,
1: grande.
0: Li hai conquistati tutti. Allora, noi siamo arrivati quasi alla fine,
2: no,
0: di questa, di questa terzultima. Ne mancano solo due, Io ringrazio Luca Bernardini in regia e Massimo Vasciaveo in console. Grazie ancora Roberto Colella.
1: Grazie
0: per
1: a voi, grazie sempre a te, davvero.
0: Grazie, grazie. Seguitelo sui suoi social, così poi ce lo andiamo a vedere tutti insieme dal
2: esatto,
0: vivo.
2: Esatto, facciamo il pulmino mangiadischi.
0: Yes. Tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda, e noi ci risentiamo domani alle 13:30.
2: Grazie Lucio Pasqua.
0: Ci sei, Federica Forni?
2: Certo, sempre.
0: Bene, benissimo, benissimo. Chiudiamo con una meraviglia, una di quelle canzoni che ci hanno invitato al cambiamento, Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. E chi meglio di lui, Roberto, no?
1: Grande.
0: Ecco.
1: Grande.
0: Domani, grazie a tutti, sentite questa canzone bellissima. Domani alle 13:30, penultimo mangiadischi. Ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani a Strasburgo. Le grandi sfide per l'Europa al centro del discorso dello Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, l'inviata.
4: La grande battaglia ora è difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla.

0: Se non gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, riscuote applausi a scena aperta Ursula von der Leyen, che nel suo discorso sullo Stato dell'Unione qui al Parlamento di Strasburgo esorta la tutela dei valori europei, mai come oggi messi in discussione da entità oscure. Non vogliamo un'Europa nelle mani di altri, dice. Certo, le sfide sono numerose: economia, relazioni internazionali, la ricerca della pace, il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale. L'Unione Europea cerca sponde commerciali oltre gli oceani. In aula la Presidente della Commissione presenta la prossima cooperazione globale con il Canada, con il Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione. Ribadito l'impegno di Bruxelles per l'Ucraina, von der Leyen annuncia anche un nuovo programma di cooperazione con Kiev per la difesa. E poi lancia il Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: La Russia nelle ultime settimane ha preso di mira per ben due volte l'aereo su cui viaggiava Zelensky. È lo stesso leader ucraino, in una intervista ad accusare Mosca di aver tentato di colpire il suo aereo presidenziale con droni in territorio moldavo. Intanto il Dipartimento di Giustizia americano ha lanciato un'allerta sui servizi di intelligence russi che starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nelle nazioni europee che sostengono Kiev. Mentre non si fermano gli attacchi di Mosca, almeno 9 le vittime e 36 i feriti. All'Aia, condannato in primo grado a 25 anni per crimini di guerra l'ex presidente kosovaro Hashim Thaçi, secondo il tribunale speciale era a conoscenza dei crimini dell'UCK, l'organizzazione paramilitare che combatté contro i serbi nella guerra del 1998 a Pristina. Una folla di manifestanti con magliette nere dell'UCK ha tentato di assaltare la sede della missione dell'Unione Europea in Kosovo, denominata Eulex, che favorì l'estradizione di Thaçi e di altri capi delle milizie, tutti condannati, formate da nazionalisti di etnia albanese. La folla è stata respinta da agenti antisommossa, evacuata la sede dal personale. Il 7,8% delle donne dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, a quanto emerge da un rapporto dell'Istat relativo al 2025, un dato in diminuzione. Nel 2014 era pari al 10,6%, in particolare l'8,2% delle italiane e il 3,4% delle straniere intervistate ha detto di essere stata vittima di abusi lo scorso anno. Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Napoli, sgominata una piazza di spaccio legata alla camorra.
2: Un fortino della droga sotterraneo sorvegliato H24 con telecamere e vedette nel rione Traiano a ovest di Napoli. Garantiva profitti stellari alla camorra, spiega il procuratore di Napoli Nicola Gratteri in conferenza stampa.
3: Questo lavoro fruttava 400.000 euro al mese.
2: Il blitz dei carabinieri all'alba, 31 le ordinanze di custodia cautelare. Il bunker abusivo era in un edificio del comune già sotto sequestro. Per evitare i controlli il consumo avveniva all'interno, dove la droga era stoccata a piccole quantità. Era un custode a controllare che ce ne fosse abbastanza. Una gestione gerarchica, il procuratore aggiunto Sergio Amato.
4: Vi sono dei turni di 8 ore, quindi come dire è capillarmente organizzata. Viene riconosciuto lo straordinario, per cui viene pagato di più se in giornate particolarmente impegnative.
2: L'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, è durata 3 anni. Sequestrati anche 53.000 euro e preziosi, anche diamanti. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Ex Ilva, rinviato il decreto con le misure per i lavoratori inizialmente previsto per oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Questa sera a lanciare in Abruzzo il concerto gratuito di Fabrizio Moro, che porterà sul palco la tournée estiva Non ho paura di niente live 2026. Ci credi, non ho niente da perdere, niente da... Il progetto ha segnato il suo ritorno dal vivo con una scaletta che intreccia i brani storici della sua ventennale carriera e con le novità del nuovo percorso discografico. Non mancherà il momento sanremese con Non mi avete fatto niente, il brano portato sul palco dell'Ariston insieme a Ermal Meta nel 2018. Sa di tutto. Con questo è tutto, ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
5: L'estate in onda.
6: Mercoledì 16 settembre 2026.

0: 6, questa è l'estate in onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi
1: e io sono Marzia Valitutti Carbone. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Cari ascoltatori, noi oggi vogliamo parlare di qualcosa che potrebbe interessarvi, perché stimolerà la vostra memoria. Insomma, bisognerà andare forse anche magari un pochino indietro nel tempo.
1: Stimolerà la vostra memoria storica, perché noi vogliamo sapere chi è il vostro idolo, qualcuno che vi abbia ispirato nel corso della vita o che, perché no, vi ispiri tuttora, e soprattutto che fine hanno fatto questi idoli. Perché io, ad esempio, quando ero piccola ero una fan sfegatata dei Blu.
0: Dei Blu, wow!
1: Io in particolare ero team Lee e Dan, perché Blu erano 4, per chi non si ricordasse,
0: ma se
1: e
0: lo
1: c'erano
0: ricordano, ma
1: le
0: certo.
1: Varie fazioni. Io ero una fan di Lee e Tom, che attualmente però
0: che
1: non
0: fanno?
1: Stanno più
0: niente.
1: Non ne ho idea, non sono, sicuramente non sono più un gruppo, hanno iniziato a cantare un pochino da solisti, però si è persa un po' quella magia dei Blu, che è questa boy band britannica, ha fatto emozionare la mia generazione. Tu eri fan, Vale?
0: Assolutamente sì, però ti posso dire che comunque loro torneranno in Italia live.
1: Ma dai,
0: novembre 2026.
1: Sei
0: Sì, possiamo anche andare, eh?
1: Pazzesco.
0: Vanno a celebrare il 25ennale dell'ora, insomma, della carriera, quindi c'è l'anniversario, tour dei 25 anni, sì.
1: E non vedo l'ora, allora io ci andrò sicuramente, ora che vi ho spoilerato qual è il mio idolo del passato, che a quanto pare sarà presto ancora presente sul palcoscenico.
0: Novembre Padova, poi a Sago Milano due date, poi Roma, Palazzo
1: e poi
0: dello
1: Roma.
0: Sport, 16 novembre 2026.
1: Va bene, allora io saprò cosa farò insieme a Valentina Poggi il 26 novembre 2026, ma ora è arrivato il vostro turno.
0: Soprattutto sai che fine hanno fatto i Blu.
1: Che poi si sono separati, hanno avuto tanti anni di pausa, però a quanto pare hanno sentito il richiamo della loro fan base. Allora fateci sapere chi sono o chi erano i vostri idoli di quando eravate bambini o anche attuali al numero della diretta, che è il 335 699 2949. Vale, il tuo, scusa, non ti ho chiesto.
0: Non m'hai chiesto. E
1: vai, rullo di tamburi.
0: Allora, il mio idolo lo è tuttora, perché lo stimo tantissimo come calciatore, come sportivo, ma anche come persona, ed è Daniele De Rossi. Io lo amavo infinitamente, avevo proprio una crush per Danielino, per DDR, ma ero piccola, cioè io ero ancora a Bologna, però io già tifavo Roma, insomma, quindi avevo questa malattia per la S Roma e per Daniele De Rossi, tant'è che ai tempi, mi ricordo ancora, scrissi a Raffaella Carrà una lettera per andare a Caramba, che sorpresa, per conoscere Daniele De Rossi.
1: E ti hanno risposto?
0: No.
1: Ascoltando questo appello qui all'estate in onda, Daniele De Rossi si farà avanti e verrà a stringerti la mano e, perché no, magari a darti anche un bel abbraccio.
0: Sposato, ormai sposato, è andare,
1: che
0: non
1: c'entra,
0: è più su piazza, Daniele.
1: E che c'entra, però un abbraccio, un ringraziamento, una stretta di mano,
0: ma
1: non
0: certo.
1: Ha mai fatto male a nessuno. E adesso ascoltiamo il nuovo singolo di Elisa, che è uscito qualche giorno fa. È un brano che parla di dolore, di trasformazione e di rinascita. Kitsugi, qui all'estate in onda.

0: detto che i Blu ritorneranno il 26 novembre qui a Roma per festeggiare 25 anni di carriera, e anche Elisa, la cantautrice triestina, ritornerà a breve per festeggiare i 30 anni di carriera, e lo farà con il suo tour che inizierà sabato 11 settembre 2027.
1: Dobbiamo aspettare un pochino,
0: però qui è tempo di festeggiamenti e di anniversari di carriera. Oltretutto, Vale, questo brano Kitsugi è molto bello e ricorda proprio l'arte giapponese di riempire con polvere d'oro
1: le crepe
0: per impreziosirle.
1: Sì, perché alla fine la sto rendendo molto più basic, però dall'entame nascono i fiori, era un po' così la questione, no? Cioè, quindi comunque da quello che può essere un problema, una rottura, eccetera, poi alla fine si va a impreziosire, si può ricostruire.
0: È così. Oltretutto io ho regalato proprio un cuore fatto con questa tecnica, che è molto antica, a mio marito dopo un litigio, quindi una bella, insomma, una cosa un pochino che ha voluto mettere un po' sotto la sabbia quelle che sono state le nostre problematiche. Ho utilizzato questa antica arte giapponese per farmi perdonare, però il significato è molto molto bello.
1: Era quello.
0: Allora, i nostri ascoltatori ci stanno già rispondendo alla domanda del giorno.
1: Sì, perché al nostro numero della diretta, che è sempre quello 3356992949, abbiamo chiesto se appunto avete un idolo o avevate un idolo in qualche modo, e che fine ha fatto, se è rimasto quello inalterato nel tempo, se poi è sparito come i Blu ed è ricomparso, perché i Blu erano appunto gli idoli di Marzia, oppure se ancora gioca a calcio e allena come Daniele De Rossi, che è il mio,
0: che è il tuo idolo. E oltretutto a me piace molto anche Jesse McCartney, che è un cantante di quando eravamo piccoline io e Valentina, non so se ve lo ricordate, io ero pazza di lui. E i nostri ascoltatori, abbiamo detto, ci stanno già rispondendo. Mariella da Messina ci scrive: il mio idolo di sempre era ed è Gianni Morandi, è stato il mio primo fidanzato, ma lui non l'ha mai saputo. Domani andrò a vederlo per l'ennesima volta in concerto a Palermo. Buon pomeriggio, Mariella da Messina. Vedi, fantastico. Il fidanzato di Valentina invece è stato Daniele De Rossi.
1: No, ma magari, nel senso, non è mai accaduta questa cosa, però questo è un altro capitolo, ne parleremo un altro giorno. E invece, per esempio, ci scrive anche una Laila: il mio idolo era Sandro Mazzola, ricordiamo, un calciatore, e dai miei fratelli ho imparato i nomi di tutti i calciatori, e poi comunque in qualche modo con una sola televisione in casa dovevamo supportare le partite, eravamo in 12 e quindi insomma gli toccava vedere il calcio in qualche modo, e si è innamorato appunto di Sandro Mazzola.
0: Il calcio, quante persone unisce e divide. Allora, io direi che tra poco continuiamo a leggere i messaggi dei nostri ascoltatori, perché ci stanno arrivando, insomma siete in molti a scriverci, ma adesso non abbiamo più tempo perché dobbiamo presentare
1: il nostro nuovo idolo,
0: ma in realtà è anche il nostro, lo era già il nostro idolo, che ci ha raggiunto in studio, e direi che è arrivato il momento di presentarlo. Vi diamo qualche piccolo indizio: lui è un bravissimo cantante, un tenore,
1: poi tra l'altro è la sua notorietà arrivata nel 2017, quando quell'anno vinse X Factor Italia, e sto parlando di Lorenzo Licitra. Ciao Lorenzo.
2: Ciao, buon pomeriggio, grazie.
1: Benvenuto all'Estate
2: in Onda.
1: Molto
2: contento di essere qui con voi, grazie mille.
0: Siamo noi felici di averti. Tu il tuo idolo ce l'hai spoilerato prima,
2: sì.
0: Perché ascoltatori, sulle pagine social di Radio 1 abbiamo già condiviso un video dove Lorenzo ha detto chi è il suo idolo.
2: Ma ce n'è un altro,
0: Harry Potter è quello che hai detto prima,
2: esatto.
0: E lo trovate sui social di Radio 1.
1: Sì, c'è il reel, la storia, insomma mettete like alle pagine social di Radio 1
0: e commentate anche lì con il vostro idolo. Ma vogliamo sapere qual è l'altro tuo idolo che ti fa battere il cuore.
2: Madonna.
0: Ah, Madonna, la cantante.

0: notte.
1: Sì, e pensate che avevo la bellezza di 15 anni e chiesi ai miei genitori, insomma, di andare al concerto a Roma da solo a vedere all'Olimpico Madonna. Ovviamente non sono andato perché non era il caso, a 15 anni era, insomma, un po' presto.
0: Vabbè, eri piccino.
1: Però dagli anni dopo non ho perso uno, quindi sì.
0: Li hai
1: come
0: visti tanti?
1: Sì, tantissimi, sia a Roma, wow. Ma sono arrivato fino a Parigi a
0: un
1: vederlo.
0: Un po' ti invidio, devo dire, perché sì. A me lei manca e secondo me
1: iconica,
0: è un'artista
1: immensa.
0: Va vista almeno una volta.
1: È un arricchimento, sì sì, insomma.
2: Ma poi vogliamo parlare della sua bellezza. Come sì. Si tiene in forma Madonna?
1: Assolutamente, sì, invidiabile. Spero, insomma, che alla sua età ci arriviamo un po'
2: come
1: tutti
2: balla.
1: Così.
2: Beh, ragazzi, sì. È del 58, balla sì. Che io avrei sì. Starei a letto una settimana, penso, se facessi anche solo uno dei suoi concerti.
0: Stacchetti. Allora, continuano a mandarci messaggi a proposito di cantanti e di idoli anche, perché qui c'è chi ci scrive: buonasera, io amo i Pink Floyd da 55 anni e tutti i loro derivati, quindi Pink Floyd, le cover, le band cover, eccetera. Lui era Antonio, ma ci hanno scritto anche appunto Gianni Morandi prima,
2: Fabrizio da Chiavari.
0: Cosa scrive?
2: Scrive sempre: salutiamo, scrive: essendo nato nel 1960 i miei idoli erano i Beatles, Ringo e Paul, li ho visti anche in concerto. Quindi, poi ieri sera ci racconta che a Genova ha pure vinto la cosa. Insomma, vabbè, comunque ci scrive tante
0: sì,
2: cose. Il
0: nostro
2: Fabrizio
0: anche di Elton John, segue Elton John dai tempi di Daniel, e questo è Massimo. Non riusciamo a leggervi tutti perché davvero siete tantissimi anche oggi. Quindi
2: insomma, e chiaramente vi ringraziamo perché il vostro affetto non è mai scontato.
0: Vero, vero, vero. Allora, torniamo al nostro Lorenzo, invece, cara Marzia, che ci è venuto a trovare. Lui inizia questa sua bellissima carriera da quando era piccino, perché tu sì. Inizi a cantare, a canticchiare. Forse quando eri piccolo canticchiavi, sì. Ma eri veramente piccolo.
1: Sì, avevo 4 anni, qualsiasi cosa diventava un microfono, comunque un'asta microfonica, quindi ho dei ricordi chiaramente anche raccontati dai miei genitori, dove mi dicono, anche è presente il bastone della scopa?
0: Io con la spazzola cantavo.
1: Io praticamente facevo un fosso sul prato, e quindi quella era l'asta del microfono, e quindi qualsiasi momento era un'occasione per invitare tutti i parenti e poi dovevano guardarmi.
0: E cosa cantavi ai tempi quando eri piccolo? Ti ricordi?
1: Ma all'inizio era un po' il repertorio dello Zecchino d'Oro.
0: Vabbè,
1: quindi
0: ci sta,
1: chiaramente
0: certo.
1: Tutti quei brani lì. Poi pian piano mi sono iniziato ad appassionare un po' ai generi.
0: Il pulcino
1: musicali.
0: Ballerino.
1: Esatto,
2: poi però ti sei iniziato ad appassionare al canto lirico. E immagino sì. Ti sarai trasferito in campagna, perché i vicini poi dopo un po', no?
1: No, è successo.
0: A Milano mi sa andato.
1: Beh, quello è successo un po' dopo, ma prima sì, i vicini si sono lamentati e abbiamo dovuto fare una saletta insonorizzata perché davo fastidio.
2: Ma
1: quindi
2: dai,
1: sì, è successo.
2: Si sono arrabbiati.
1: Sì.
2: Che ti
1: hanno
2: detto?
1: Minacciato pure.
2: No, ora ce lo racconto.
0: No, dai, non si può.
1: Sì, i vicini, insomma, un giorno chiamarono e dissero: non si può, questa musica è troppo forte tutti i giorni. Quindi mi hanno detto: vabbè, non possiamo disturbare. Quindi abbiamo fatto una saletta, insomma, nei bassi della casa, un po' insonorizzata.
0: Nei bassi fondi,
1: quindi, uno studio vero e proprio. Insomma.
2: Lorenzo, sentir cantare te è un piacere. Io posso capire se lo avessi fatto io, lì sì che c'era da lamentarsi.
1: Ma
2: però
1: i primi tempi, magari quando provavo, quando facevo le mie palestre vocali, dava un po' fastidio.
0: C'è vabbè, sta. Ma qualche vocalizzo, ma dai, sì, ma sì, poi sì. Eri un ragazzo. Sì, e sì. Poi ti trasferisci a Milano, quindi ci stavi
1: a
0: dicendo.
1: A Piacenza, esattamente.
0: Ah, Piacenza,
1: sì, okay. Ho fatto il conservatorio lì e poi, chiaramente Milano era sempre a portata di mano. Ho fatto i miei anni di studio e ho intrapreso questa strada un po' strana, che è appunto insolita, la carriera del cantante lirico, però mi ha aperto molte porte, soprattutto a livello vocale, poi di tecnica, mi ha aiutato a gestire questi due generi, perché poi oggi il genere che preferisco e che faccio è il pop, chiaramente.
0: Certo, perché tu poi parti così, insomma, come sì. Tenore cantante lirico, ma poi hai queste contaminazioni pop, sì. Che tra l'altro ascoltiamo super volentieri adesso, perché c'è il tuo, uno dei tuoi sì. Ultimi singoli, sì. Che si chiama Il mio giusto momento, di Lorenzo Licitra. Ascoltiamo ora su Radio 1.
3: Ci hanno visto ballare

0: bello ascoltare il mio pezzo in radio, posso dirlo. Cioè, poi questo è molto particolarmente emozionante perché appunto è stato scritto in un momento particolare della mia vita e quindi è stato un giusto momento. E riascoltarlo oggi è stato molto emozionante.
1: Grazie. E se non l'avete riconosciuto, questa era la bellissima, splendida, emozionante voce del nostro ospite di oggi.
0: Grazie.
1: Che è Lorenzo Licitra.
0: Grazie.
1: Qui all'Estate in Onda su Radio 1 è stato un piacere anche per noi ascoltare questo tuo pezzo.
0: Grazie, è un brano che parla chiaramente insomma di una storia d'amore, di quell'esatto momento, giusto momento che poi rappresenta lo slancio, appunto, che può essere una storia d'amore, può essere qualsiasi cosa, però insomma
1: certo.
0: La musica poi ha il potere di abbracciare qualsiasi,
2: di abbracciare anche di riparare e anche di riparare. E rimaniamo in tema un po' romantico, emozionale, perché alla domanda del giorno, ovvero qual è il vostro idolo, Dario ci scrive: il mio idolo è sempre stato mio fratello maggiore. Penso che non ci sia dichiarazione d'amore più bella dell'avere un fratello, una madre, un padre.

0: Beh sì, ma poi fatta così in radio è disarmante, cioè è veramente una dichiarazione speciale. Io spero, caro Dario, che tuo fratello in questo momento stia ascoltando L'Estate in Onda, perché almeno insomma può leggere questa dichiarazione. Anzi, facci sapere se questa cosa la sa tuo fratello, cioè se sei comunque riuscita mai a dirgliela questa cosa, o se l'ha percepita in qualche modo, oppure se la sta ascoltando adesso per la prima volta.
1: Perché poi alcune volte proviamo delle emozioni, dei sentimenti e siamo trattenuti,
0: sì, non li sappiamo esternare.
1: Non li sappiamo esternare, un po' per vergogna, per imbarazzo. Senti Lorenzo, tornando a noi, tu hai vinto X Factor nel 2017, oltretutto superando i Maneskin, sì. E questa cosa ti ha creato non pochi problemi, perché poi da un lato hai avuto la fama meritata, il successo, perché poi questi programmi ti danno anche delle vie preferenziali per farti conoscere dal pubblico.
2: Sì, assolutamente.
1: Però allo stesso tempo hai subito l'odio social
2: tantissimo
1: di tutti i fan dei Maneskin.
2: Purtroppo sì, dalla sera stessa io ho ripreso il telefono in mano, perché non l'avevamo insomma durante il periodo del programma.
1: Certo.
2: E mi sono reso conto che appunto si era creata una valanga di odio inutile.
1: Haters proprio.
2: Sì, ma anche perché poi comunque con i ragazzi abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto, abbiamo convissuto 2 mesi insieme e quindi si è creata veramente un'umanità bella. Scoprire che invece da fuori eravamo visti come antagonisti,
1: fossero queste fazioni,
2: esatto, e quindi mi è dispiaciuto molto, anche perché poi si è diciamo protesa questa cosa negli anni, anche quando loro hanno vinto Sanremo, l'Eurovision.
1: Sì. E a proposito di Sanremo, Stefano De Martino, sì, ha annunciato,
0: sembra che loro saranno presenti a Sanremo 2027.
2: Sì,
0: quindi
2: una reunion, ma sì, ma io li adoro insomma, poi
1: certo,
2: veramente sono amici, quindi sono molto contento anche del percorso che hanno e che continueranno ad avere. Però è così, questa cosa mi ha molto colpito, perché davanti al telefono poi c'è una libertà a volte che non guarda l'essere umano, ma piuttosto ecco all'odio, al dire semplicemente quello che si pensa senza pensare un po' troppo.
0: Ma Lorenzo, senti una cosa, ma tu ci hai raccontato di questo bellissimo rapporto con loro, quindi a prescindere, sì, insomma dalle fazioni esterne, sì, dal pubblico che dovrebbe in qualche modo sempre contenersi, perché un conto è tifare, parteggiare,
2: sì,
0: avere comunque un idolo, ecco, da seguire, e un conto e poi è insomma diciamo in qualche modo schierarsi in maniera negativa contro l'altro, che
2: sì,
0: poi non,
2: sì,
0: ha fatto niente, voglio dire, tu semplicemente eri lì e facevi parte di una competizione,
2: così,
0: e hai vinto,
2: sì,
0: tu,
2: sì,
0: in maniera tra l'altro super legale, cioè non è che hai fatto,
2: sì,
0: degli,
2: sì,
0: sgarri,
2: assolutamente,
0: okay,
2: no,
0: quindi meritatissima la tua vittoria. Ma cosa ti ha dato quella vittoria? Cioè abbiamo parlato della parte negativa, no?
2: Mm-hmm.
0: Ma cosa ti ha dato invece di positivo quel momento, l'emozione della vittoria, che magari era anche inaspettata, se vogliamo.
2: Sì, non ci credevo e ancora tuttora non realizzo quel momento lì, perché è davvero stato inaspettato, ma comunque mi ha dato la possibilità di scoprirmi anche come artista e di capire dove volessi arrivare, al di là chiaramente di tutte le possibilità che X Factor mi ha aperto, quindi a livello ecco proprio lavorativo non avrei mai pensato di lavorare con gente con cui insomma oggi lavoro, e quindi lo rifarei, ecco, sicuramente.
1: E proprio il Messaggero oggi ha fatto un articolo riguardo tutti i personaggi che hanno vinto X Factor nelle edizioni passate,
2: sì,
1: per cercare di sbirciare un po' che fine avessero fatto, perché poi non tutti hanno continuato la carriera nel mondo dello spettacolo, e ci sono anche tanti artisti che si sono espressi affermando di aver passato poi dei momenti difficili, perché non sempre si è all'altezza del successo che si riceve, ma non essere all'altezza in modo negativo,
2: certo,
1: alcune volte siamo semplicemente impreparati,
2: sì,
1: come ha dichiarato Lorenzo Fragola,
2: sì,
1: e anche tu Lorenzo,
2: sì,
1: però in questo caso Lorenzo, di Citra,
2: sì,
1: hai affermato di aver passato un momento buio.
2: Beh sì, sono stati insomma un po' di periodi legati anche un po' al discorso della bulimia, quindi insomma a un periodo mio di personale, rapporto col cibo che non ho saputo gestire, quindi tante volte ecco questi momenti di stress, le aspettative troppo alte ti portano a poi magari a sfogarti su dei problemi che sembrano un po' più meno insoliti, quindi insomma che possono tranquillamente succedere, però per fortuna insomma uno poi cerca sempre di trovare il meglio e quindi di risolverli
1: nel migliore dei modi. E ci scrive un ascoltatore: potete dirmi il titolo della canzone di Lorenzo Di Citra che avete trasmesso prima? Mi è piaciuta molto.
2: Grazie.
1: Questo messaggio te l'ho voluto leggere, gli abbiamo risposto in privato che
2: grazie,
1: si chiama il mio giusto momento, per farti capire quanto poi importante è perseverare.
0: Grazie. Apprezzato insomma.
2: Grazie.
0: In questo momento l'hanno sentito, l'hanno ascoltato, magari non lo conoscevano, che poi in tutto ciò da X Factor sono usciti talenti incredibili.
2: Beh, sì,
0: ricordiamo la vittoria di Marco Mengoni nel 2009, e poi c'è stata Francesca Michelin, ricordo Noemi, Michele Bravi, insomma comunque tantissimi grandi talenti che tutt'oggi insomma passano in radio e non solo.
1: È una è un modo per farsi conoscere.

0: dal grande pubblico e, come ha detto anche Lorenzo prima, una grande opportunità è un trampolino di lancio. Poi le difficoltà tutti quanti le attraversiamo, chi più chi meno, gli artisti sono anche più fragili alle difficoltà. Ma facciamoci una bella risata, perché ci ha scritto una simpaticissima ascoltatrice di nome Floriana, che ci scrive da Ancona: il mio idolo era ed è Kevin Costner, un mio ex collega gli assomigliava moltissimo e infatti mi piaceva anche lui. Beh, Floriana, hai trovato il tuo Kevin Costner al lavoro? Chi mi immagino andassi al lavoro con un sorriso a 32 denti?
1: È sicuramente piacevole, diciamo, andare in un posto di lavoro in cui comunque anche la visuale così è gradevole, magari si è contornati di belle persone, chissà.
0: Eh beh, certo, lo alleggerisce un po'.
1: Non ci ha detto se c'è stato un proseguo.
0: E allora Floriana, facci sapere se poi è diventato, oltre che ex collega, fidanzato. Spero
2: non
0: ex fidanzato.
2: L'ho voluto immaginare, non so, ho visto già il film, quindi
1: non ce l'ha specificato però, quindi questa cosa mi fa mal sperare, diciamo, mi fa pensare che insomma non tutto è andato come tu, nel verso
2: al
1: giusto,
2: contrario, dici,
1: non lo
2: certo,
1: so.
2: Certo, ok.
1: Allora, caro Lorenzo, tu resta con noi, perché insomma parliamo ancora con te. Ora invece c'è Tomorrow People di Ziggy Marley, poi l'Onda Verde,
0: e poi l'estate in onda, sempre qua per voi.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.31 e 20 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo da Milano, in tangenziale ovest il traffico è bloccato tra la strada statale della Valtidone e Settimo Milanese in direzione della 8 Milano-Varese. Le altre notizie ci portano in A10, Genova Ventimiglia, in Liguria, qui tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia troviamo 6 km di code per la presenza di lavori. Code per lavori anche in direzione di Genova per 4 km tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. In A4 Venezia Trieste, alla barriera di Trieste il traffico è intenso in direzione città. E poi andiamo in A1 tratto Roma-Napoli tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli, rallentamenti a causa di un incendio, prudenza quindi alla guida per la ridotta visibilità. E chiudiamo in A14 Ancona-Pescara tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara, 1 km di code. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32 qui all'estate in onda, io sono Marzia Veritutti Carbone, con me Valentina Poggi.

0: Ci siamo in ottima compagnia perché c'è Lorenzo Licitra.
1: Ciao.
0: E ciao. Sia Lorenzo, ciao, sia Valentina, sia immagino i nostri ascoltatori saranno rimasti incuriositi
2: molto
0: dal messaggio di Floriana, che ci scriveva che il suo idolo è sempre stato Kevin Costner. Lei aveva un collega che gli assomigliava e infatti gli piaceva quel collega.
2: E noi giustamente le abbiamo chiesto: ma poi come è andata a finire? Cioè, col tuo, col Kevin Costner de Noantri, perché ce l'hai spiegato così, però non ci ha detto se poi c'è stato quel qualcosina in più.
0: Lorenzo ci avrebbe scommesso che fosse nata una storia d'amore.
1: Ancora la scommessa è, insomma, attiva.
0: La scommessa è attiva, però è così. Se perdi la scommessa, volevo dire a Lorenzo: se perdi la scommessa, come penitenza, ci dai un'esclusiva qui per Radio 1.
2: E l'ha persa,
0: quindi ce la dai comunque. Allora, la nostra Floriana ci ha risposto che era sposata, quindi ha ritenuto di non andare oltre. Un grande applauso per te, Floriana.
2: Bravissima, bravissima. Il rispetto è come ogni, sopra di tutto. Poi in amore, insomma, secondo me è la cosa principale.
0: Comunque, Valentina, noi ci siamo dimenticati di dire che a breve ci sarà la mezz'ora animali.
2: Eccolo, diciamolo ora.
0: Ecco, diciamolo ora. Ci siamo dimenticati. Eravamo talmente assorbiti
2: da Kevin Costner
0: e da Lorenzo Licitra che ci siamo dimenticati. Allora, questa esclusiva, Lorenzo?
1: Beh, diciamo che sto lavorando con dei bravissimi autori e a brevissimo uscirà un singolo molto bello a cui tengo molto. Quindi,
0: dai!
1: Sì, sicuramente in ottobre, quindi magari ci rivediamo così lo ascoltiamo qua insieme.
2: Chissà, ci piacerebbe, se no insomma ce lo farei ascoltare comunque, magari, anche perché io faccio il mio compleanno, festeggio, lo dico insomma, se qualcuno volesse mandarmi qualche pensiero che sarebbe gradito, il 29 ottobre.
1: Io 25 settembre, quindi tra un po'.
2: A te manca meno.
0: Io l'ho festeggiato il 19 luglio e allora siamo allineati.
2: Sì. Dai. Un mese a testa.
0: Un mese a testa, manca agosto.
1: Copriamo tutto.
0: Ah no, agosto Stefania Livoli, la nostra autrice. Perfetto, siamo allineati.
2: A posto. Va bene, allora, a proposito di animali, caro Lorenzo, so che tu insomma sei un grande amante degli animali, giusto?
1: Tanto, tanto. E sono il papà di un gattino che ho salvato l'anno scorso, che si chiama Leo.
2: Amore.
1: Che ho scoperto essere un Maine Coon, quindi è diventato praticamente enorme. Però ecco,
2: super peloso,
1: una fatina dei boschi.
0: Quanto pesa?
1: Tanto,
0: cioè?
1: Oltre 5 kg.
0: Ah,
1: è abbastanza.
2: È un cane taglia piccola, medio piccolo.
1: In bacio, però
0: una piccola tigre.
1: Sì. Si chiama Leone, infatti.
0: Ah, Leo, ok, l'abbreviazione di Leone,
1: sì,
0: certo.
1: Esatto.
2: No, beh, Leo è l'abbreviazione di Asdrubale. Certo che abbreviazione.
0: Scusate,
2: Leone.
0: Prima di lanciare il prossimo brano, qua si sta creando una querelle perché Gianluigi da Pescara scrive: "Secondo me la storia con il collega Kevin Costner poteva nascere se lei somigliava a Whitney Houston".
1: Vedi?
0: Cioè, qua ormai abbiamo scatenato.
1: Io avevo visto già il film. Sì.
2: Vabbè,
1: si
2: ma
1: vedeva.
2: Siete andati troppo oltre, ragazzi. Cioè, qui si parla di, semplicemente di una.
0: Di chi è il vostro idolo, insomma. Non volevamo creare.
2: Volevamo rimanere sul basic noi. Se avete avuto un idolo, diteci chi è e che fine ha fatto. Ecco, era questa la domanda del giorno. Vabbè, mentre continuate a pensarci e a mandarci i vostri bellissimi, anche simpaticissimi messaggi su cui noi poi andiamo anche a fantasticare, c'è ancora musica, cara Marzia. C'è LP Don't Stop su Radio 1.

0: questo era il nuovo singolo della cantautrice statunitense LP, estratto tra l'altro dal suo ultimo progetto musicale, qui si chiama Room 12. Questa è l'Estate in Onda su Radio 1. Io sono sempre Valentina Poggi e con me c'è sempre
1: Marzia Veritutti Carbone e con noi Lorenzo Licitra, col quale abbiamo parlato di musica, del suo ultimo, del suo prossimo
0: progetto,
1: brano che uscirà ad ottobre, ma ancora non ci vuole dire il titolo, cioè
2: no.
1: Il segreto ci sta.
0: Segreto posso. Professionale,
1: scaramanzia un po'.
2: No, ma di solito non si dice. Quindi...
1: di solito non si dice, sì. E noi ce la prendiamo per buona, anche perché già il fatto che tu ci abbia dato una
0: comunque
1: piccola anteprima,
0: questo indizio di questo brano, insomma, sì, che uscirà, è già, sì, una, sì, cosa importante.
2: Sono molto contento del progetto, insomma, sarà tutto da scoprire.
1: Sarà tutto da, sì, scoprire. Abbiamo parlato anche della tua passione per la musica lirica, che poi mi devi spiegare come mai a 16 anni hai iniziato canto lirico, che non è proprio una cosa usuale.
2: Sì, facendo le lezioni di canto, la mia insegnante mi disse: facciamo delle scale un po' particolari, perché vedo che con l'estensione spingi un po'
0: ci
2: su,
0: stai,
2: alcune note, sì, mi ha fatto fare delle scale in versione, ecco, proprio lirica,
1: e ha scoperto,
2: e mi sono appassionato,
1: e ha scoperto di avere un tenore tra le mani,
2: sì,
1: perché sei un tenore tu.
2: Sì, sì, un tenore.
1: Va bene, Vale, prima ci eravamo dimenticati di dire che sarebbe arrivata la mezz'ora di Mali,
0: che tra
1: e quel momento
0: la mia preferita della settimana, se proprio vogliamo dirla tutta.
1: Esatto. Infatti mi hai sorpresa,
0: perché ero presa a parlare di Kevin Costner
2: quella
1: di Daniele De Rossi
0: di Daniele De Rossi, perché oggi appunto la domanda rimane sempre quella, anzi ve la ridiciamo, cioè se avete avuto mai un idolo, se sì chi è, quindi fatecelo sapere, continuate a scriverci. Ma adesso il mio idolo del giorno è una persona che sui social si chiama il Prof Max. Lui è una persona che conosce benissimo la fauna selvatica, rispetta la natura, ci aiuta sui social media anche a capire quali specie, quali no, e lui appunto, ecco qua con noi, ed è Massimiliano Sgro.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Massimiliano, benvenuto all'Estate in Onda.
3: Ciao, grazie.
1: O ti dobbiamo chiamare Prof Max?
3: Chiamato.
1: Prof Max, come ti chiami sui social?
3: Come preferite.
1: Io lo
3: bene,
1: chiamerei Max.
0: Max, per gli amici Max.
3: Va bene Max, sì,
0: per gli amici,
3: sì,
0: dell'Estate,
3: sì,
0: in Onda Max. Allora Max, tu appunto sei un professore, nasci come professore di matematica e scienze, ma sei appunto anche, diventi un divulgatore sui social media e appunto diventi appunto Prof Max, quindi questo è il tuo appellativo. Ma io ti ho scoperto sui social scrollando e ho visto che ci sono tantissimi video che tu metti proprio per in qualche modo sensibilizzare il pubblico social sulle nostre meravigliose specie che ci sono, che troviamo appunto in natura qui in Italia. Come nasce questo progetto? Cioè, come ti viene in mente di iniziare a fare dei reel sulle ranocchie piuttosto che sui serpenti?
3: Ma io praticamente ho iniziato a insegnare recentemente, quindi un paio d'anni fa, e lo stesso anno in cui ho iniziato a insegnare mi sono detto perché no, nel senso, mi è sempre un po' balenata l'idea di mettere qualche video di animali sui social, anche perché comunque con o senza video io sarei stato in campagna in mezzo ai boschi a fare le mie attività, quindi ho detto a questo punto uniamo
1: con l'utile al dilettevole,
3: magari.
1: Sì, anche perché esatto, poi tramite le condivisioni togli anche tante curiosità ai tuoi follower, che perché voglio dire, non tutti siamo esperti di queste cose,
0: tu fai una
1: selvatica, che tu fai una vera e propria opera anche di sensibilizzazione e di aiuto a riconoscere quelli che sono i rischi. Allora io dico sempre, noi siamo fortunati perché non viviamo in Australia, quindi non rischiai. Lorenzo Licitra dice meno male, perché sì, lì insomma ragni, serpenti non stanno messi benissimo,
0: pericolosità, certo,
1: a pericolosità loro sanno come comportarsi, ma noi qui in Italia non siamo abituati ad avere molte specie pericolose o eccessivamente velenose per gli uomini, sbaglio? Quali sono i serpenti da cui bisogna

0: insomma, stare molto attenti quando si incontrano. Io direi la vipera e basta, ma sicuramente ce ne sono di più.
1: Allora, in Italia la situazione animali pericolosi è abbastanza tranquilla, nel senso cioè, molto probabilmente gli animali a cui dobbiamo stare un pochino più attenti, sì, sono quelli che tendono a mimetizzarsi, a nascondersi, che però magari nascondono una puntura o un morso velenoso, nel senso, per non entrare magari nell'argomento di grandi predatori come orsi e lupi in montagna, certo, che è molto lungo da trattare. Però ad esempio, sì, in generale a me viene in mente la paura principale, che è per la vipera. Sì. In Italia sì, abbiamo una ventina circa di specie di serpenti, ma quelli velenosi sono soltanto le vipere, e un caso particolare che si chiama... mi sfugge il nome dalla bocca in questo momento.
0: È l'emozione di stare qui all'estate in onda.
1: Che si trova a Genova, che è velenoso, però il veleno è molto blando, nonostante non sia una vipera, quindi per noi in realtà è comunque innocuo.
0: Allora, genovesi, attenzione, ma la vipera come la riconosciamo? Quando la ci imbattiamo in campagna?
1: Ma la vipera, allora, la vipera la riconosciamo per...
2: Scusami, mi sono andata a informare al volo. Serpente gatto, Telescopus fallax? No.
1: No, non è non il serpente gatto, è un altro, si chiama...
2: Vabbè, poi lo scopriremo.
1: Mi ritorna
2: lo
1: il
2: scopriremo
1: nome in testa,
2: poi anche dai tuoi social. Comunque, dicevamo, come la riconosciamo la vipera? E poi voglio fare subito un inciso. E vorrei ricordare a tutti che uccidere la fauna selvatica è reato, giusto? Mi confermi?
1: Sì,
2: ok,
1: esatto.
2: E non lo diciamo noi,
1: sì,
2: lo dice la legge
1: è
2: italiana.
1: È un reato. Quindi comporta, sì, sanzioni molto elevate e anche
0: perché sono animali, penale. Esseri viventi hanno diritto a vivere.
1: Sì, sì, tutti gli anfibi e i rettili in Italia sono protetti a livello, ma anche a livello europeo, proprio dalla direttiva Habitat, quindi non si possono né maltrattare né uccidere in maniera assoluta.
2: E poi non è neanche facilissimo incontrare la vipera, nel senso che spesso in città si incontrano i biacchi, cioè le bisce, non le vipere.
1: In generale in città incontriamo serpenti tipo colubridi, quindi sì, in genere il biacco è il serpente principale che si incontra, il più diffuso in Italia, che è il classico serpente nero o nero e giallo che si vede strisciare, quello
2: che è innocuo.
1: Ecco, lui è
0: la
1: innocuo,
0: vipera invece come la riconosciamo e come ci dobbiamo comportare se
1: le vipere
0: ci imbattiamo
1: le
0: in una vipera?
1: Allora, io quello che dico sempre è, cioè, ovviamente ci sono dei criteri di identificazione, però sarebbe sempre meglio allenare un pochino l'occhio, magari guardando un po' di immagini su internet, proprio per non stare poi a guardare ogni singolo criterio per capire una vipera o non è una vipera, farsi l'occhio e capire cos'è una e cos'è l'altra.
0: E se abbiamo
1: comunque
0: il sospetto che abbiamo una vipera in casa o in macchina?
1: Se abbiamo il sospetto,
0: la macchina può entrare magari dal tubo.
1: I identificativi dei viperidi in Italia sono l'occhio, la forma dell'occhio, ma in particolare la forma della pupilla dell'occhio,
0: okay,
1: che nelle vipere è verticale, un po' come quella dei gatti,
0: sì,
1: quando è molto stretta. Quindi se vedete in Italia un serpente che ha l'occhio con una pupilla verticale, allora è una vipera. Questo vale solo in Italia, cioè in Italia abbiamo
0: perfetto
1: questa cosa, questa
0: come
1: certezza.
0: Ci comportiamo se ci troviamo davanti a una vipera?
2: Scappa.
0: Sì, però magari sei in casa, se...
1: Nel senso, la cosa migliore sarebbe lasciarla stare, ovviamente se ce l'avete in casa. Okay. Avere una vipera in casa non è sicuramente piacevole, soprattutto magari se si hanno bambini o animali domestici.
2: Certo. Magari chiamare, ecco, non so, le forze dell'ordine,
1: esatto,
2: i pompieri, avvisare, ecco. E sono loro che poi...
1: Sì.
2: C'è Lorenzo che...
1: Oppure...
3: Professore, scusi, no, a me è successo.
1: Un pochino coraggiosi.
2: No, coraggioso con la vipera io sconsiglio,
0: io eviterei,
2: perché nel senso non siamo esperti,
1: nel senso,
2: quindi si può fare male all'animale,
1: basta,
2: e poi magari
0: si possono correre
2: male
0: dei
2: tra
0: rischi
2: di noi. Quindi.
0: C'è Lorenzo Ricitra, no, genere... che una vipera l'ha incontrata.
3: Sì, adesso non so se era una vipera, ma comunque un serpente, purtroppo l'abbiamo trovato sopra il mio letto, quindi proprio, io infatti ho la fobia dei serpenti,
0: uh-huh,
3: ed era in casa, quindi poi
2: ma a Roma?
3: No, in Sicilia, a Ragusa. Okay. Sì, a Ragusa, in campagna, e mia madre stava rifacendo il letto, si è trovata questa roba. Certo. Purtroppo ho questa fobia.
2: Vabbè, perché magari in campagna è più facile comunque, sì, imbattersi in animali selvatici.
3: E quindi purtroppo ci ha pensato il gatto. Cioè,
0: sì, scusate,
3: non siamo riusciti a farlo uscire.
0: Ci ha pensato il gatto. Io mi devo scusare con Giulio da Bari, che sta

0: scrivendo: sono in macchina e mi sto fermando per controllare l'abitacolo. Non volevo terrorizzare nessun ascoltatore. Io dico, i serpenti potrebbero entrare dai tubi di scappatoio del motore, io non ho idea, ho ipotizzato, ma il nostro Massimiliano Sgro può contraddirmi. Massimiliano, in macchina possiamo stare tranquilli, non entrano i serpenti?
1: Ma in macchina all'interno in genere no, a volte però capita di vedere dei serpenti uscire dal cofano sul finestrino, nel senso all'esterno, però strisciano fuori perché magari hanno cercato un punto caldo salendo dal sotto del cofano.
0: Però ecco. In macchina non entrano, quindi Giulio puoi stare tranquillo. Se lo dice il prof Max, che noi salutiamo e ringraziamo per essere stati con noi, Massimiliano Sgro, sui social ti possono trovare come il prof Max.
1: Certo, grazie.
2: Grazie a te. Grazie infinite.
3: Grazie.
2: E continuate a seguirlo, perché chiaramente insomma ci fa tantissima divulgazione ed è importante conoscere la fauna selvatica e rispettarla, perché poi noi condividiamo il territorio con questi animali, quindi è giusto riconoscerli e soprattutto rispettarli. Continuiamo qui con un po' di musica, c'è Gali, Good Times su Radio 1.

0: ben ritrovati qui all'Estate in Onda. Io sono Marsa Veri Tutti Carbone, con me Valentina Poggi, anche Lorenzo Licitra. Oggi i nostri ascoltatori si sono scatenati sia con la domanda del giorno, sia nella mezz'ora dedicata agli animali, perché prima abbiamo avuto Massimiliano Sgro,
1: ci ha parlato di serpenti. Qua c'è gente che tra l'altro se l'è trovato uno in macchina, perché avevamo detto probabilmente no, non succede, invece
0: non lo diciamo.
1: Me ne è entrato uno, ero in Camporella in macchina e ci scrive questo.
0: Ma non lo diciamo, altrimenti il nostro Dario si terrorizza ancora di più. Gli avevamo promesso che non si doveva preoccupare. Vabbè.
1: Invece, mai dire mai. A proposito di animali, noi continuiamo a parlare di animali, ma in questo momento non parliamo più di fauna selvatica, perché insomma c'è invece chi si occupa di cani, di gatti, quindi di animali d'affezione. È un volontario.
0: Soprattutto lotta contro il randagismo e contro l'abbandono.
1: Bravissimo. E lui è ubicato in Sicilia ed è Salvatore Libero Barone. Ciao Salvatore.
2: Grazie, tanto piacere e grazie infinite per l'ospitalità.
0: Grazie a te
1: di essere qui con noi. Tra l'altro sono felicissima di averti, perché noi insomma ci conosciamo da un po' e so che con la tua associazione che si chiama Felici nella Coda Onlus stai svolgendo un lavoro incredibile. Poi in Sicilia non è mai facile.
2: No, non è facile, perché insomma da anni che lottiamo appunto sul campo, però poi sai, un po' ormai lo sapete, in tutta Italia non è che ci siano questi migliori.

0: veramente
1: Lottate
0: da un
1: contro
0: punto
1: il
0: di vista, ecco,
1: randagismo e contro gli abbandoni che possono diventare seriamente una piaga sociale sia
2: lo
1: per gli
2: so,
1: animali
2: ahimè.
1: Sia per le persone, perché poi la convivenza con animali che possono anche avere degli slanci di aggressività
0: sì.
1: può non essere facile, ce lo insegnano anche le cronache.
0: Le cronache ce lo insegnano, sì, assolutamente i randaggi per strada, oltre a comportare un pericolo per sé, comportano un pericolo anche per, possono comportare anche un pericolo per la gente. Considerate che noi ieri sera abbiamo ricevuto una segnalazione di 15 randaggi in un curvone.
2: Mamma
0: infatti
2: mia.
0: Più tardi andremo a fare una sorta di sopralluogo, sì, per forza.
1: Però voi avete anche tante storie meravigliose, risvolti positivi come quella di Camillo, che è una storia di adozione.
2: Caramello.
1: Che nome carino. Caramello
0: l'abbiamo anche avuto qualche anno fa, però se ti riferisci fra i più recenti c'è sicuramente Caramello, vabbè, c'è diciamo un'assonanza.
1: È una storia
0: quindi
1: che ha commosso il web.
0: Sì, Caramello penso fosse proprio la notte di Capodanno una prima, siamo stati chiamati insomma perché all'interno di un'abitazione un ragazzo che probabilmente aveva anche fatto uso di qualche sostanza, insomma aveva picchiato barbaramente questo cagnolino lasciandolo in fin di vita. Siamo arrivati con la polizia di Stato, siamo riusciti a prenderlo penso proprio per un soffio,
1: sì.
0: È stato ricoverato 3 mesi e oggi non vi dico insomma la trafila, perché nel frattempo ha avuto di ogni, la parvovirosi, virus di ogni tipo, è stato operato alla zampa perché fra le cose rotte non so cosa
2: zampina.
0: Non avessero.
2: Poi ho visto
0: c'era
2: le
0: anche
2: foto,
0: la
2: zampetta, Salvatore,
0: la
2: era
0: mandibola
2: tutto emaciato,
0: gonfia,
2: era gonfio, era irriconoscibile questo cuccio.
0: No, una pietà, però
1: un
0: oggi
1: felice.
0: Sì, è felicemente adottato da una dottoressa di Palermo, meravigliosa persona, assieme alla famiglia, lo adorano tutti.
1: E la cosa stupenda
0: ovviamente
1: è come questi cani imparino a fidarsi nuovamente dell'essere umano dopo, nonostante quello che hanno subito.
0: Non hanno rancori, sembra. Ne abbiamo, guarda, un altro recentissimo che è stato sicuramente trascinato con l'auto. Noi quando diamo questi responsi è perché o vediamo, sappiamo, o perché lo dicono i veterinari.
1: Certo.
0: E anche lui è buonissimo, nonostante tutto il male subito, cioè comunque.
1: Dovremmo imparare dagli animali,
0: assolutamente.
1: Un po' noi esseri umani.
2: Praticamente
0: assolutamente.
2: Salvatore, vorrei entrare un attimo nel merito di questa storia agghiacciante, insomma, di questo cagnolino che tra l'altro si chiama Argo, è tutto nero, meraviglioso,
0: Argo,
2: che tu hai salvato proprio un paio di giorni fa, giusto?
0: Un paio di
2: settimane
0: fa. Sì, un paio di settimane fa, era un sabato sera, ovviamente stiamo parlando di contesti molto rurali, dove c'è insomma la polizia municipale di norma difficilmente interviene, non hanno dei canili, quindi non ci sono strutture, laddove ci fosse insomma non sono attrezzati e insomma era notte,
2: quindi l'hanno strascinato legato all'auto.
1: Però
2: e tu sei intervenuto.
0: Sì,
1: tu sei intervenuto e ti ringraziamo.
0: È intervenuta
1: per il
0: una coppia di grazie, è intervenuta per correttezza una coppia di persone polacche, le quali tramite un tanto mediatico sono arrivati a noi, insomma noi siamo andati a prenderlo.
1: Però ci chiede un nostro ascoltatore.
0: Grazie.
1: Dal punto di vista legale l'associazione si è mossa per chiedere giustizia per Argo e Caramello e per tutti i cagnolini che subiscono queste atrocità in un flash?
0: Allora, noi lo facciamo, però devo aprire qua una parentesi. Tutti questi mezzi, nel senso che la denuncia molto spesso purtroppo è fine a se stessa. Ricordo qualche anno fa che abbiamo denunciato sempre un cagnolino, cioè abbiamo denunciato il proprietario di un cagnolino massacrato, Ruth, una cagnolina che poi è morta la sera in clinica, presa letteralmente a bastonate.
2: Mamma mia.
0: E poi diciamo, al di là del fatto che la denuncia non va avanti, anche il referto dell'autopsia è arrivato dopo 9 mesi, quindi se diciamo questi step sono tanto
1: andrebbero
0: lunghi,
1: velocizzati certamente.
0: Cioè, non si può poi ecco, pensare di avere una giustizia se solo.
1: Però è grazie a persone
0: autottico.
1: Come te che fanno il lavoro anche dell'associazione Felici della Coda Onlus che le cose migliorano sempre di più. Noi ti ringraziamo per
0: grazie.
1: Il lavoro che fai.
0: Grazie
1: per essere stato con noi, a Salvatore Libero Barone, presidente dell'associazione Felici nella Coda Onlus.
0: Grazie a voi e una buona serata. Grazie
2: Salvatore,
0: a tutti.
2: Salvatore, grazie. Mi raccomando, adottate, cercate Salvatore Libero Barone e la sua associazione sui social, è andata a pescare perché c'è Argo, questo cagnolino strascinato
1: che
2: appunto
1: cerca
2: che cerca casa, e poi ce ne sono anche tanti altri.
1: e magari il nostro Lorenzo Licini

0: Petra potrà cercare una compagna per la sua gattina. Perché a casa no?
1: Lui
0: no?
1: Si è già dato da fare con i vicini, con quelli. Infatti abbiamo adottato un'altra gattina, insomma, che però sta fuori, lui viene anche dentro, però perché no?
0: Sì, un cagnolino, anche mai, perché so che tu ne avevi, avevi un, sì, un cane e ti perso. Sei conosciuto con Valentina proprio grazie a questo cane.
1: Sì, abbiamo perso a Roma, quindi abbiamo fatto insomma un
2: abbiamo
1: po' di
2: lotte. Abbiamo cercato di ritrovarlo
1: ovunque,
2: in tutti i modi, sì, insieme, sì.
0: E Valentina sempre pronta ad aiutare per i nostri amici a quattro zampe.
2: Grazie, cuore tesori, d'oro. Quando grazie. Posso, grazie. A volte non riesco mai, non riesco a volte nei miracoli, però bella. Ci si prova sempre.
1: Grazie.
2: Lorenzo, noi ti ringraziamo di essere
1: grazie
2: stato con noi, è stato un bellissimo viaggio quello di oggi pomeriggio.
1: A voi radioascoltatori e magari ci rivediamo prestissimo, appunto, insomma, appena abbiamo novità musicali.
2: Noi lo speriamo.
0: Noi te lo auguriamo e non vediamo l'ora di ascoltare grazie, il tuo prossimo Marzia. Singolo che ci hai spoilerato, uscirà verso ottobre. Sì. E allora ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno mandato tantissimi messaggi, ringraziamo la squadra che ha lavorato insieme a noi in regia, Ludovico grazie. Suppa alla parte tecnica, Francesco Pio Naglieri.
2: E poi c'è la nostra meravigliosa autrice Stefania Livoli, la scelta musicale puntuale, precisa e anche carinissima di Corina De Laurentiis. Ci potete riascoltare su Rai Play Sound, questo è importantissimo.
0: Questo
2: se
0: è importante.
2: Siete persi la nostra puntata di oggi.
0: O se volete riascoltarla, perché no? E adesso lasciamo la linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
2: A domani, ciao!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 16.
5: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: R1.
7: Buon pomeriggio da Valerio Penna, nuovo rinvio per l'ex Ilva. L'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e sindacati è stato riaggiornato alla prossima settimana in attesa di un nuovo pronunciamento da parte della magistratura.
8: La comunicazione della Cassazione piomba sul tavolo governo-sindacati in trattativa su strumenti straordinari di ammortizzatori sociali per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva e blocca tutto. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre sul ricorso presentato da Acciaierie d'Italia contro la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto entro fine ottobre. Nel frattempo le associazioni datoriali allungano i tempi di sospensione delle lettere di licenziamento già inviate a 2050. 500 lavoratori. Intanto però il tavolo tecnico va avanti per tutelare i lavoratori che con lo spegnimento dell'ultimo alto forno erano i più esposti. Davide Sperti, segretario generale UILM.
9: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia col riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
8: Amalia Carosi, GR1.
7: A Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Al centro dell'intervento le grandi sfide dell'Europa. Linea al corrispondente Donato Bendicenti.
10: Ha cominciato il suo lungo intervento, come sempre sono i discorsi sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen citando Charles Dickens quando ha detto era il periodo migliore, era il periodo peggiore. Che vuol dire? Vuol dire che, come ha detto la stessa von der Leyen, in questo momento lo Stato dell'Unione Europea non è mai stato così forte, eppure può essere al contempo percepito come estremamente precario, perché le sfide sono sempre più importanti e i pericoli sono sempre più vicini e più duri. Il discorso ovviamente ha spaziato su moltissimi temi. La questione della migrazione è altrettanto centrale, decidiamo noi chi entra in Europa, non lo decidono i trafficanti. E poi su Ceuta, il passaggio Ceuta è Europa, servono nuovi strumenti ad hoc per l'emergenza migranti. Il tema dell'infanzia, dei bambini, del rapporto con i social, con gli schermi, vengono catturati questi bambini, sono privati dell'infanzia, quindi la proposta di introdurre un

0: divieto dei social fino all'età di 13 anni. E poi al centro di tutto questo ci sono le questioni di questi giorni, le minacce ibride, e qui von der Leyen è molto precisa con un richiamo all'unità. Linea a te.
1: Caso Revolut, dopo la violazione dei dati di numerosi clienti della banca inglese con una mail compromessa, il garante della privacy si appresta ad avviare una verifica su possibili falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Una mossa per appurare eventuali casi simili, oltre che per richiamare gli istituti di credito a un controllo efficace al proprio interno. Ergastolo per omicidio premeditato per Davide Fontana. La Corte d'Appello di Milano ha confermato il carcere a vita per l'ex bancario che nel gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi a Rescaldina. Riconosciuta dunque l'aggravante della premeditazione dopo due sentenze della Cassazione che avevano annullato con rinvio la condanna al carcere a vita proprio per quest'ultimo punto. Tre medici dell'ospedale di Rho nell'Interland di Milano sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. La piccola era stata portata l'8 settembre al pronto soccorso con forti dolori addominali e nausea. Dopo un arresto cardiaco era stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico Buzzi nel capoluogo lombardo, dove poi è deceduta nella notte. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della bimba per chiarire le cause del decesso. Ora la borsa, mercati in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. Ci colleghiamo con Milano, linea a Chiara Arrancati.
2: Sembra ormai scontato, almeno dalle previsioni degli analisti, che la Federal Reserve stasera aumenti i tassi di interesse, ma per i mercati non sarebbe necessariamente una brutta notizia, perché al momento si teme più una fiammata dell'inflazione e della possibile stretta monetaria. All'avvicinarsi dell'appuntamento, che sarà, lo ricordiamo, alle 20 di questa sera ora americana, accelerano le borse europee dopo una prima parte di seduta fiacca. Milano sale a più 0,65%, guadagnano intorno al 0,5% Londra e Parigi, mentre a più 0,3% Francoforte. A Piazza Affari continua il momento positivo delle utilities, tra le migliori del nostro listino principale oggi A2A e Italgas, e recuperano i titoli tecnologici, con Prismian che dopo gli scivoloni dei giorni scorsi è in testa al FTSE MIB a più 2,88%. È contrastato invece l'avvio di Wall Street con il Dow Jones in lieve calo e il Nasdaq in risalita a più 0,6%. Oltreoceano sotto la lente anche i rendimenti dei titoli di Stato, aumentati negli ultimi 6 mesi del 18% per i decennali e del 10% per i trentennali, che sfiorano ormai il 5,4%. Linea a voi.
1: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
3: L'Italia in diretta. Bentrovati alle 16:05:30, l'Italia in diretta pomeriggio, i Paola Nania, Claudio De Tommasi che mi sta raggiungendo in questo momento in studio.
4: Stavo mettendo
3: la cuffia.
4: Al suo posto la cuffia.
3: Ascolta bene in cuffia.
4: Ascolto.
3: Ciao Claudio.
4: Ciao.
3: Bentrovati
4: Paola.
3: Bentrovati anche i nostri ascoltatori che possono scriverci al 335-699-2949 se hanno voglia di passare insieme questo pomeriggio. Insieme a noi, ai nostri racconti, ai tuoi racconti di musica.
4: Di musica abbiamo tante cose di cui parlare, abbiamo tanti ospiti, abbiamo infatti 3 ore da passare insieme.
3: Detta così sembra una cosa brutta, invece è molto
4: bella.
3: No,
4: è bella, ma scusa, 3 ore, poi
3: state con
4: non
3: noi.
4: Stiamo mica parlando di 300 o di 3.000, no?
3: Per fortuna.
4: Comunque, non vogliamo battere nessun record, questo che succede il pomeriggio qui a Radio 1 con l'Italia in diretta.
3: Ma
4: 16.
3: Sai però che da lunedì c'è il nuovo palinsesto?
4: E tu lo sai che io da lunedì alle 15:30 sono sempre qua.
3: Tu non ti muovi.
4: Meno male, sono contento che non mi insomma questo rimanga al mio posto, anche perché da lunedì prossimo, quando riparte il pomeriggio della Dino, ripartono anche continuano, forse, visto che in Italia in diretta ci sono le mezz'ore musicali, avremo tanti ospiti, cui però ovviamente parliamo più avanti.
3: Ma iniziate alle 15:30, se diamo un piccolo spoiler.
4: Sì, un piccolo spoiler, cominciamo quest'anno una mezz'ora prima anche rispetto a quello che è l'Italia in diretta di questi giorni.
3: 15:30 e presenteremo in questi ultimi giorni dell'Italia in diretta pomeriggio i nuovi programmi le grandi
4: conferenze. Anche, no?
3: Anche oggi abbiamo sia una finestra sull'economia e sui programmi economici e poi sorpresa perché Moreno
4: dopo,
3: Amantini
4: ha fatto una grande...
3: gioca in casa. Diciamo così, ecco. Piccolo spoiler.
4: Cominciamo con la musica?
3: Cominciamo
4: con quello che hai detto che ormai ti ha conquistato. Ti ricordi chi è?
3: No, ma tra i vari.
4: Tra i vari.
3: Io mi faccio conquistare facile.
4: Sì, infatti. Paola Nannia si fa immediatamente. Esatto.

0: conquistare.
1: Convincere.
0: Allora, lui ha detto, a 6 anni ho cominciato con la chitarra. A Sanremo, perché è stata a Sanremo, facevo semplicemente quello che mi andava di fare. Quindi nessun peso, nessuna pressione, nessuna particolare emozione. Mi sono divertito molto, l'atmosfera era molto rilassata, ho visto molto fair play e poca voglia di primeggiare. Queste le opinioni di Fulminacci.
1: A Sanremo?
0: Il momento più bello è stato quando ho cantato Stupida Sfortuna, che era la sua canzone a Sanremo, con 13 Pietro e Gianni Morandi nel backstage. Capito? Questo succedeva nel backstage di Sanremo.
1: Un bravo ragazzo.
0: Un bravo ragazzo. Questa, ti ricordi da dove viene? L'abbiamo detto
1: Casal Lumbroso,
0: bravo, che è un quartiere insomma nella, intorno a Roma,
1: vicino a Ottavia, abbiamo
0: vicino
1: scoperto
0: a Ottavia, che è un altro quartiere vicino a Roma. Lui si chiama Fulminacci e questo è il suo nuovo singolo, quello che si intitola Maledetto Me.

0: maledetto lui, vero Fulminacci. E racconti di vita quotidiana, poi questi sono, no? Incontri lungo il lungo fiume, in questo
1: sono
0: caso il Lungotevere.
1: Bravo ragazzo che canta, no?
0: Sembrerebbe, però poi chissà se se la vende, se se la racconta o ce la racconta così, chissà se poi lo è davvero.
1: Magari lo intervisterai, vedremo, chissà. E alle 16:12, mancano pochi secondi, l'argomento che abbiamo scelto di affrontare in apertura dell'Italia in diretta pomeriggio è quello dell'ascito solidale, cioè la possibilità di donare quando lasciamo questa vita a associazioni di volontariato, a che ne so, associazioni che si occupano di animali
0: varie.
1: Ed è un tema interessante perché apre anche uno spaccato sull'approccio che abbiamo anche alla vita e alla solidarietà. E ringrazio per essere con noi Paolo Apolito, antropologo, ben trovato.
2: Buon pomeriggio.
1: Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega al notariato per il sociale, ben trovata dottoressa.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, Fiocchi, parto da lei per

0: capire quando parliamo di lascito solidale a cosa ci riferiamo in modo particolare, e poi cerchiamo di capire quanto è diffuso questo fenomeno.
1: Ebbene, quando parliamo di lascito solidale, come lei ha ben premesso, parliamo di una devoluzione che avviene tramite testamento e che vede come beneficiario un ente del terzo settore e come, oppure insomma, un'associazione di volontariato, insomma, è solidale proprio perché è dedicato alla solidarietà, a chi si occupa appunto di solidarietà e delle persone meno fortunate. Quanto è diffusa la cultura del lascito solidale? Beh, in effetti noi siamo reduci dalla giornata internazionale del lascito solidale, dove World Lab ha presentato una ricerca che è stata fatta su tutto il territorio, che ci conferma che in effetti 8 italiani su 10 sanno e dichiarano di conoscere il lascito solidale, sanno che esiste il lascito solidale, che cos'è il lascito solidale. Tra l'altro più della metà però degli italiani, quindi si parla di un 52%, si è detta poco o per nulla informata delle procedure che sono idonee per realizzarlo, cioè come fare per confezionare un testamento e nel testamento inserire appunto il lascito solidale, per una serie poi di dubbi atroci che al testatore che si accinge a fare un passo del genere insomma vengono e assalito appunto da una serie di problematiche, di domande che si pone.
0: Allora Fiocchi, le chiederò tra poco quali sono le procedure, perché è interessante, e quanto si può eventualmente devolvere, se per forza tutto quello che lasciamo o una parte. Però con Paolo Apolito, antropologo, ci interessava capire il significato culturale e sociale del dono. Il lascito solidale come può essere inserito all'interno, proprio guardando da un punto di vista antropologico?
2: Ma guardi, ogni società si fonda, oltre che sull'economia del mercato, sul dono. C'è un'economia anche nel dono, però la gran parte dei doni che noi facciamo, che riceviamo, implicano una reciprocità, un contraccambio. Io ti faccio un dono perché mi aspetto qualcosa da te. Comunque creano una relazione, questo è importante, ma c'è anche un aspetto, come dire, un po' oscuro, perché questa relazione non è gratuita, ma è obbligatoria. Ecco, invece il lascito solidale è proprio un dono di tipo gratuito, perché io dono sulla soglia della morte, non aspettandomi nulla in cambio. Beh, se sono credente mi aspetto meriti celesti, ma in realtà sul piano materiale non ci sarà nessuno che contraccambierà il mio dono. Quindi, il lascito solidale in questo senso è un dono puramente gratuito che esprime la generosità delle persone. Se una persona si sente generosa, beh, allora deve fare una riflessione sull'opportunità di fare un lascito solidale.
0: Un atto estremo di generosità, questo probabilmente, ma come società, che non definirei, non ho ovviamente un parere da esperta, però non ci definirei come società occidentale una società generosa, invece lo siamo dal suo punto di vista, invece poi ci dimostriamo generosi, sappiamo esserlo?
2: Ma guardi, in realtà la rappresentazione che noi diamo di noi stessi non è appunto generosa, però se io rifletto sul fatto che in Italia ci sono 4 milioni di volontari, cioè di persone che donano il loro tempo, denaro ad altri, beh, io non la vedo così poco generosa la nostra società. E nel mondo ci sono centinaia di ONG che fanno lavori meravigliosi di aiuto nelle situazioni estreme, di degrado, di guerra, eccetera, e che reggono anche su contributi volontari. Quindi diciamo, come tutti gli aspetti reali, c'è l'oscuro, l'egoismo, la caduta dell'empatia, ma c'è anche il chiaro. Una generosità esiste, non bisogna negarla.
0: Questo è molto bello. Paolo Apolito, Flavia Fiocchi, vi chiediamo di stare con noi per ascoltare la musica, poi torniamo sul lascito solidale, che è un tema che ci interessa anche per capire quanto sia facile mostrare la propria volontà poi in quest'atto estremo di generosità.
1: Certo.
3: Allora torniamo qualche tempo fa, negli anni 80 precisamente, con una band inglese che si chiama Fine Young Cannibals, che cantava di questa storia, una storia poi che sembra vera, di un ragazzo che scappa di casa e finisce in una spirale che lo porta poi a vivere la cruda realtà del

del vivere in strada, del vivere senza casa, dell'essere completamente oggetto e soggetto di qualsiasi cosa poi in strada possa accadere. E questo, il titolo si riferisce al disperato appello che i genitori fecero per cercare di convincerlo a tornare a casa. Si chiama Johnny Come Home, erano i Funny and Cannibals.

0: Funny and Cannibals, si chiamava Johnny Come Home, il loro più grande fulmineo, non fulminaccioso, successo, non fulminacci.
1: Paolo Apolito, antropologo, Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega al notariato per il sociale, ci stanno raccontando due punti di vista diversi dell'ascito solidale. Con Apolito stiamo cercando di comprendere qual è il significato culturale e sociale del dono, con Fiocchi come si può procedere all'ascito solidale, cioè manifestare la volontà di lasciare. Intanto le chiedo, Fiocchi, tutto quello che possiedo nel caso ovviamente di morte può diventare l'ascito solidale, una parte, come ci si può muovere?
2: E come vi dicevo all'inizio, l'ascito solidale si può disporre esclusivamente tramite testamento, uh-huh, perché è una devoluzione testamentare che può essere a titolo universale, cioè quindi io devolvo all'associazione, alla beneficenza, l'intero mio patrimonio, può essere un legato, quindi a titolo particolare. Però la cosa più importante è andare ad analizzare la situazione familiare di chi dispone per testamento un ascito solidale, perché il timore della maggioranza degli italiani, addirittura il 43% dice che non c'è bisogno di fare testamento perché i beni devono andare alla famiglia, quindi il timore più grande è quello di sottrarre bene alla famiglia. Mm.

Tra l'altro, i luoghi comuni più grandi sono quelli delle persone che sono convinte che un lascito solidale possa essere fatto solo da chi non ha eredi diretti, non ha figli, non ha coniuge e da chi possiede grandi patrimoni. Assolutamente no, perché il diritto italiano è un diritto incentrato sulla famiglia e sulla tutela della famiglia, ed esiste appunto la normativa, secondo la normativa vigente, la tutela dei cosiddetti legittimari.

0: di cui tu puoi disporre liberamente senza toccare,
1: Gli
0: senza
1: eredi.
0: violare la quota di legittima che è riservata agli eredi più stretti,
1: Quindi la
0: quindi al
1: legittima
0: coniuge.
1: viene sempre tutelata, tanto per
0: Sì,
1: intenderci.
0: dalla
1: Dalla
0: legge viene
1: legittima.
0: tutelata. Poi è chiaro che con il testamento puoi disporre di lasciare tutto a un ente di beneficenza, però è anche vero che i tuoi figli e tua moglie possono poi agire
1: Impugnare.
0: riducendo questa disposizione, impugnando il testamento e riducendo questa disposizione testamentaria. Per cui è sempre bene che chi decide di redigere un testamento e ha questa, come si può dire, propensione al lascito e alla generosità, consulti il notaio, il legale, proprio per poter capire di quale quota del proprio patrimonio può disporre in presenza di determinati familiari stretti. E un'altra cosa che le dicevo, è un altro luogo comune assolutamente da sfatare, sono addirittura 4 italiani su 10 che pensano che solo chi possiede grandi patrimoni possa fare lasciti solidali. È evidente che questo così non è. Perché
1: Certo.
0: le docce fanno il mare, quindi le associazioni, le ONLUS, gli enti del terzo settore vivono di volontariato, come diceva prima il professore, e vivendo di volontariato vivono anche di lasciti di modica entità, lasciti
1: Certo.
0: solidali o donazioni fatte in vita. E quindi, cioè, poi chiaramente è chiaro, cioè chiaramente un altro step da superare è capire quale strumento usare. Quindi c'è poca chiarezza sulle forme del testamento e sulla validità di un testamento, ad esempio l'ografo, piuttosto che il testamento redatto dal notaio che si chiama testamento pubblico o testamento segreto che viene usato rarissime volte.
1: Però per chi avesse desiderio di lasciare anche una quota limitata, insomma, nelle proprie disponibilità, conviene sempre rivolgersi a un avvocato per capire come. Paolo,
0: Ecco, da parte mia direi un notaio, ecco.
1: perdone, una nota. Ho sbagliato io. Senta,
0: Ci mancherebbe.
1: Paolo Apolito, senta, lei parlava di un atto estremo di generosità. C'è un settore verso cui siamo più portati, se lei ha questa visione, cioè più il mondo degli animali oppure, non lo so, chi segue malati terminali, cioè c'è diciamo una parte verso cui nei lasciti solidali siamo più spinti nell'atto estremo di generosità, se è possibile riflettere su questo aspetto. Paolo Apolito, chissà se ci sente. Forse non ci sente. E Flavia Fiocchi,
0: Mi dica. Pronto?
1: ci chiede un nostro ascoltato. Eccoci.
2: Eccolo. Eccoci,
1: Apolito, no,
2: sentono.
1: solo
2: Sì.
1: un'ultima domanda, non riuscivamo a sentirla. Se c'è un settore del lascito
2: Sì,
1: solidale verso cui
2: io la
1: siamo più.
2: domanda l'ho
1: Ah,
2: sentita.
1: scusi, allora aspettiamo la risposta. Grazie.
2: Allora, secondo la ricerca citata prima dal notaio Fiocchi del Walden Lab, oltre il 50% si orienta verso organizzazioni ONLUS che si occupano della salute,
1: Ah, ecco, certo.
2: quindi medicina, salute, eccetera, e tutto il resto si divide, tutto il resto, insomma, tra associazioni anche di protezione degli animali, anche legate agli animali, ma poi di tutti gli svariati tipi che noi conosciamo di associazioni di volontariato, ma la prevalenza va alla medicina.
1: La medicina, verso cui siamo più sensibili probabilmente andando avanti con l'età.
0: Esatto.
1: Certo,
0: Sì,
1: apprezziamo
0: esattamente.
1: anche il valore di alcune associazioni. Grazie Flavia Fiocchi, consigliere nazionale del notariato con delega al notariato per il sociale, e Paolo Apolito, antropologo, per essere stati con noi. A presto.
0: Grazie a voi
2: Presto, buonasera.
0: prestissimo. Grazie.
1: Vi è interessato questa parte, Claudio De
2: Sì, io
1: Tommasi? C'è
2: non
1: sempre un po' di, a volte uno un po' paura di
2: No, certo, un
1: parlare.
2: po' di pa paura. Poi comunque alla fine io avendo due figlie, penso che la cosa più
1: Però
2: naturale,
1: una piccola
2: si può
1: parte potresti anche
2: prendere
1: devolvere,
2: sì,
1: se volessi
2: del
1: mai.
2: nulla che rimarrà, però
1: Il tuo grande
2: il mio
1: amore,
2: grande, no, nel
1: anche il
2: senso,
1: mio.
2: anche il mio, posso dare tanto amore, questo
1: Tanto
2: sì. Chiedo, cioè abbiamo il brano a questo punto, un brano che arriva dal 2008, è stato il suo più grande successo, lui americano, si chiama Jason Mraz e questo è I'm Yours. Subito dopo arriva una piccola sosta e torniamo qui con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
0: L'Italia in diretta.

0: Allora, elettronica e la sua voce è un andamento abbastanza contenuto da un punto di vista ritmico, e la sua voce avvolgente è la voce di Malika Ayane, il suo nuovo singolo, quello che si intitola Detto tra noi. Continuiamo a parlare di musica,
1: detto
0: mia cara.
1: Detto tra noi.
0: Detto tra noi, parliamo di musica.
1: Qualcun
0: altro che in questo momento speriamo ci ascolti qui su Radio 1 per l'Italia in diretta. Sono le 16.35, come avevamo detto.
1: 41 secondi.
0: Ecco, va bene, perfetto. Parliamo di musica, parliamo anzi di coloro che permettono di fare musica, no? Perché sono le etichette discografiche. Nel caso specifico, a Faenza, stiamo parlando di un meeting delle etichette indipendenti. 4 giorni di crossover musicale con al centro alla musica e le nuove generazioni. È il percorso di MEI, Meeting Etichette Indipendenti, ne parliamo con colui che ne è un po' il patron, Giordano San Giorgi. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, bentrovati e grazie per l'ospitalità e complimenti per il brano appena diffuso, veramente molto bello.
0: Di Malika Ayane. Allora, cominciamo a parlare un po' di le etichette indipendenti. Per coloro che non avessero confidenza, una certa frequentazione delle etichette indipendenti, come possiamo definirle. E lo chiediamo a chi di etichette indipendenti,
2: esatto,
0: se ne intende.
2: Diciamo che sono un po' la base, il vivaio da cui tu dici la nuova musica italiana. Quando siamo nati 30 anni fa, nel 1995, vennero ad inaugurare l'allora primo MEI di allora sconosciuti Blue Vertigo. Poi arrivarono gli After Hours, i Baustelle, Caparezza, Negramaro e tantissimi altri nomi che allora erano sconosciuti, muovevano i primi passi e che poi hanno cambiato la musica italiana, l'hanno rinnovata partendo proprio dalle autoproduzioni, dalle etichette indipendenti. Noi questo è quello che facciamo da sempre. Da noi hanno esordito ancora autoprodotti Maneskin, Diodato, Ermal Meta, per citare tre nomi che poi hanno vinto Sanremo. Abbiamo premiato Lucio Corsi prima che diventasse noto al grande pubblico con Sanremo, e proseguiamo in questa linea anche con questa edizione del MEI 30 Lode dall'1 al 4 ottobre a Faenza.
0: A Faenza. Allora, c'è stato un... ricordiamo che le etichette indipendenti ovviamente non esistono soltanto in Italia, ma un po' in tutto il mondo occidentale, a cominciare dall'Inghilterra, dove anche lì hanno prodotto nomi importantissimi, no? Hanno lasciato uscire nomi che insomma, hanno fatto la storia della musica. In questo senso, visto che sono qualche anno che c'è il meeting, com'è stata l'evoluzione? Com'è l'evoluzione delle etichette indipendenti? Com'è l'attuale mercato discografico così in continui cambiamenti rispetto a quello che era una produzione di un'etichetta indipendente?
2: Come detto giustamente, il mercato anglo-americano ha

0: indipendenti molto prima del nostro paese, noi siamo un po' troppo, diciamo che la musica è uno degli...
1: Abbiamo qualche problema.
2: Abbiamo
1: di...
2: qualche
1: forse
2: di problema.
1: In treno, potrebbe essere potrebbe, in treno.
2: Proviamo a richiamarlo un attimo, vediamo se ci riusciamo e se la linea migliora. Proviamo a richiamare Giordano San Giorgi per parlare di questo.
1: Perché sai che io ho molte curiosità anche economiche sulle etichette indipendenti, infatti facevo domande anche...
2: È in galleria, quindi riproviamo tra un minuto, magari, ma intanto ci sentiamo qualcosa che arriva da un'etichetta indipendente, in questo caso inglese, The Wave, loro sono Jungle.

0: Allora, loro si chiamano The Jungle, il quinto album di questo suono tra il neo soul e l'elettronica, sempre molto presente. Sunshine, l'album, The Wave, il brano. Proviamo a sentire se si sente Giordano Sargiorgi.
1: Sei uscito dalla galleria.
0: Sei uscito dalla galleria. Eccoti.
2: Un, due, tre, prova.
0: Eccolo qua. Allora, la mia amica e collega in questo momento, perché stiamo dividendo questa trasmissione, Paola Nania, fa parte della redazione Economia, esatto. Per cui i suoi quesiti sono sempre
1: economici.
0: Attorno.
1: Mi interessava, se abbiamo modo di sviluppare questa cosa, Sangiorgi, capire quanto economicamente sono sostenibili le etichette indipendenti, che ovviamente sono, diciamo, altro dalle grandi multinazionali.
2: Assolutamente sì, diciamo che hanno vissuto il boom della discografia indipendente in Italia a metà degli anni 90 e quindi hanno rappresentato un alto quota economica. Oggi ovviamente con le piattaforme digitali hanno un peso sul mercato minore, ma sono sempre coloro che danno la scintilla, la spinta creativa a creare la nuova musica.
0: Allora, questa meeting delle etichette indipendenti è una cosa che voglio sottolineare. Avrà un evento speciale con Quando passa Paolo, un docufilm dedicato a un grande della musica italiana, Paolo Benvenu.
2: Esatto, un amico del MEI, è venuto tantissime volte, l'abbiamo premiato sia per i suoi bei dischi che per i suoi bei tour, una grande persona della scena indipendente che celebriamo proprio con questo film in prima nazionale sabato 3 ottobre alle 7 con grandissimo piacere.
0: Con grande piacere. Ci sono anche dei premi che verranno assegnati, no?

0: Noi ogni anno premiamo l'artista indipendente dell'anno, quest'anno sarà Cisco, che reduce da tantissimi anni di carriera indipendente ed autoprodotta di grande successo. Premeremo i 60 anni del brano Beat, un ragazzo di strada, uno dei primi brani indipendenti della storia musicale italiana, che è stata tra l'altro coverizzata dai più grandi interpreti italiani, da tutte le band indie giovani del momento. E premieremo invece come artista giovane dell'anno L'Amante, che è una grande scoperta, insieme a Berz, che rappresentano la nuova ondata delle cantautrici che stanno cambiando la scena musicale italiana, indipendente e non.
1: Vogliamo ricordare gli appuntamenti, Giordano San Giorgi?
0: Molto volentieri. Si parte l'1 ottobre con una serata dedicata al folklore della nostra terra, anche questa è musica indipendente alternativa al mainstream commerciale. Premieremo tanti giovani che fanno nuova musica legata alla nostra terra, come Lorenzo Kruger dei Nobraino, ad esempio. Poi il 2 ottobre avremo una serata, un nuovo linguaggio della trap, fra il fiore e ci sarà Emma, tu ed io, mentre il 3 ottobre appunto premieremo Cisco con L'Amante, Berz, ma ci saranno anche Motte, il duo Bocol con gli Spagna Circo Est, Lacrima Party e tantissimi altri per una grande notte bianca di musica in tutto il centro storico di Faenza. E finiremo il 4 con i Gang, con l'orchestra di Forlin Popoli, un premio alla carriera ai Gang per la loro quarantennale attività, insieme a Lennon Kelly. E poi chiuderemo, perché il 4 ottobre, festa del patrono d'Italia, il primo cantautore d'Italia in assoluto, San Francesco, col
1: ci piace questa presentazione su San Francesco. Peccato che sia caduta per l'ennesima volta
2: grande
1: la linea,
2: cantautore,
1: ma il treno non è sempre un elemento di unione come dovrebbe essere, ma a volte di disturbo. Però salutiamo ciao, Giordano ciao, San ciao, Giorgi ciao. Ricordiamo il meeting delle etichette indipendenti a Faenza dal 1 al 4 ottobre. Loro non hanno fatto parte, sono partiti come indipendenti ma poi sono finiti alle grandi multinazionali, alle grandi major, come vengono chiamate, ma comunque loro superstar assolute. Era il 1984, erano gli Eurythmics e questa era Baby I'm Coming Back.

0: bella voce è quella di Annie Lennox, il suono, la composizione di Dave Stewart, l'orchestrazione dal punto di vista anche di questi fiati che fanno da contrappunto alla voce di Annie Lennox erano stati pensati e realizzati poi da Michael Kamen. Loro, gli Eurythmics, una delle band principali di quelli che sono stati gli anni 80, da questo disco che si chiama Be Yourself Tonight. Adesso parliamo di moto, ma parliamo anche di musica, ma parliamo soprattutto di una statua, che di un'opera, di una scultura vera e propria che ricorda un motociclista, ma anche un youtuber, insomma un personaggio famoso morto, ahimè, nel 2024 proprio in una pista di motociclismo in Germania. Si chiamava Luca Salvadori. Ne parliamo con l'autore di questa statua che proprio credo ieri o l'altro ieri, in occasione della tragica scomparsa, dell'anniversario della tragica scomparsa di Luca Salvadori, lui, Nicola Samorì, scultore e pittore contemporaneo tra i più apprezzati della scena attuale, ha voluto rendere omaggio a Luca Salvadori con questa scultura che si chiama Le Pieghe. E qui all'Italia in diretta, al telefono con noi c'è proprio lui, Nicola Samorì. Benvenuto.
1: Benvenuto.
2: Grazie, buonasera.
0: Allora, una statua che poi è stata scoperta, credo, il 14, se non sbaglio, vero?
2: Esattamente, sì, il 14 alle 18.
0: In un'area particolare delle curve gemelle, sì, di via Le Pietro e Maria Curie a Milano.
2: Sì, è un luogo simbolico particolarmente denso perché è collegato alla storia personale di Luca Salvadori. Non a caso c'è una sola scritta leggibile in tutta l'opera, che è: qui alle curve gemelle Luca fece le sue prime pieghe, e riprende esattamente episodi biografici, il fatto che Luca Salvadori sin da ragazzino si esercitò con la moto percorrendo una sorta di spazio che non è stato inventato per essere un circuito motociclistico, ma che si presta incredibilmente ad esserlo.
0: È uno spazio, cioè, proprio per come è, da un punto di vista di toponomastica.
2: Sì, esattamente, ha una conformazione curvilinea, costante, doppia, simmetrica, e nello spazio centrale c'è una sorta di vuoto, almeno era vuoto, perché poi è stato popolato con l'opera che si è svelata,
0: sì,
2: il 14, un silenzio praticamente dalla costruzione del Parco Sempione, dalla fine dell'Ottocento, che si presta incredibilmente, data la sua conformazione, ad ospitare qualche cosa che è leggibile anche a grandissima distanza. Infatti questa scultura si vede praticamente dall'inizio di via 20 settembre.
0: Anche perché, insomma, da quello che ho letto è imponente, è una scultura,
1: 5 metri,
0: una scultura, sì, che non, sì, si può evitare.
2: No, anche se è una sua discrezione, è imponente, sì, nel senso che sono 5,40 m complessivi di scultura, però va anche detto che c'è una cornice naturale, che è quella del parco, con alberi che sono secolari e quindi di altezza smisurata. Diciamo che a,
0: certo,
2: distanza, quando la si conosce, si riesce a leggere bene, ma non ha quel tipo di invadenza.
0: Non è una scultura invadenza. Si chiama Le Pieghe.
2: Sì.
0: È proprio, cioè, la piega è, insomma, è un movimento classico del motociclista,
1: sì,
0: no?
1: Prego.
2: Sì, si chiama Le Pieghe perché naturalmente parte da una parola che fa parte del linguaggio motociclistico, ma anche dalla conformazione della scultura stessa. Perché,
1: vero,
2: quando la si vede, si nota che parliamo di piega e contropiega nel lavoro.
1: E

0: questa immagine che stavamo vedendo adesso, in cui proprio si muove la statua, si muove, si piega ed è molto fluido il movimento. Perché questa scelta? Proprio per seguire e rappresentare il movimento del motociclista classico?
1: Sì, se c'è una cosa complicata da fare rispetto a qualcosa di statuario è mettersi in movimento.
2: Certo.
1: Perché noi quando pensiamo alla dimensione monumentale abbiamo subito in mente qualcosa di fermo, di statico.
0: Certo.
1: E la prima domanda che mi sono posto io è come faccio con una scultura a restituire una dimensione dinamica come quella che ha vissuto nella sua parabola Luca Salvadori e che è scritta in queste curve.
2: Certo.
1: E allora ci sono stati dei meccanismi proprio nella forma che mettono in movimento. Uno quando arriva di fronte a questa scultura la prima cosa che fa è cercare di leggere cosa c'è scritto.
0: Certo.
1: Ma per leggere tutto quello che c'è scritto deve fare di sicuro un giro completo della scultura.
0: Sì. E poi quasi una S, verticale... no? Quasi una S, sembra una S quasi a vederla davanti.
1: Esattamente, una S che insomma, ci riporta e alle curve, alla S di Salvadori, quindi c'è un richiamo costante. Anche se poi di motociclistico in senso stretto e diretto non è leggibile. Quasi nulla, cosa che credo che farà adirare già fatto vari motociclisti.
2: Vabbè, tanto adirarsi è una cosa molto facile di questi tempi per qualsiasi cosa, per cui comincia ad avere un valore relativo.
0: Sono d'accordo.
2: Allora, grazie a Nicola Samoria, autore, scultore, pittore, autore di questo Le Pieghe, che potete trovare se siete di Milano, se capitate a Milano, a Viale Pietro e Maria Curì, proprio lì alle curve gemelle. Grazie per essere stato con noi, Nicola.
1: Grazie a voi.
2: Grazie ancora. Grazie. E chiudiamo questa parentesi motociclistica proprio per ricordare quanto poi la musica, ricordando quanto la musica e le moto in generale siano davvero strettamente collegate. Possiamo tornare indietro nel tempo a un film che si chiamava Easy Rider, con una cavalcata attraverso l'America di quei tempi, della fine degli anni 60, con una serie di protagonisti, da Dennis Hopper a Peter Fonda a Jack Nicholson, alle moto, i chopper, i famosi chopper, a una colonna sonora straordinaria che tra l'altro conteneva anche un inno all'andare in moto, che era Steppenwolf ed era Born to be Wild. Ma noi torniamo a un'epoca più recente, più o meno intorno a quella degli Eurythmics, perché c'è Bon Jovi con un'esaltazione della moto. Lui dice che è un cowboy ma non cavalca più un cavallo, insomma, di quelli tradizionali ma un cavallo che è fatto di ferro e di ferro e si muove in altra maniera. Si chiama Wanted Dead or Alive, Bon Jovi, il GR1, e poi torniamo qui all'Italia in diretta.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il discorso sullo stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Diversi temi al centro del lungo intervento, tra questi l'emergenza e immigrazione, con la proposta di adottare nuovi strumenti per governare gli ingressi, l'ipotesi di vietare i social per i minori di 13 anni e il conflitto russo-ucraino con le minacce ibride ai confini degli Stati membri. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, mentre Zelensky lancia ulteriori accuse.
3: La rivelazione in un'intervista di Zelensky alla TV statunitense CBS: droni russi nelle scorse settimane hanno preso di mira il suo aereo non una, ma due volte. Prima, quando il presidente ucraino stava per decollare dalla Moldavia verso la Norvegia, e poi di nuovo durante il viaggio di ritorno, episodio che Zelensky ha reso noto adesso per la prima volta e che riporta l'attenzione sulle azioni sempre più frequenti di Mosca contro Kiev e i suoi alleati. Secondo l'FBI, addirittura da circa due anni i servizi russi starebbero pianificando attentati e omicidi mirati in Occidente. Uno contro un dissidente russo sarebbe stato sventato proprio a Washington. Cinque le persone incriminate, tutte latitanti. Il Cremlino rifiuta di commentare queste accuse finché non saranno state presentate prove convincenti, afferma il portavoce Pieskov, mentre Mosca continua a bersagliare l'Ucraina. 9 i morti nelle ultime 24 ore. L'attacco più grave a Nikopol nel sud. Un drone ha colpito un autobus, uccisi 5 passeggeri. Davide Maggiore, GR1.
2: A Gaza City sale il bilancio delle vittime del crollo di un palazzo già danneggiato da attacchi israeliani e che ospitava sfollati palestinesi. Almeno 21 i morti, 11 sono bambini, un centinaio i dispersi, la metà minori, mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie. Nel sud della striscia, intanto, droni di Tel Aviv, riporta l'agenzia palestinese WAF, hanno colpito a ovest di Khan Yunis e ci sarebbero diversi feriti tra loro donne e bambini. Ex Ilva rinviato il decreto con le misure per i lavoratori inizialmente previsto per oggi in Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di riaggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Ascoltiamo il segretario della UILM, Davide Esperti.
4: Il governo ha mostrato la volontà intanto di intervenire per le imprese dell'indotto sia nel riconoscimento dei crediti pregressi sia attraverso un ammortizzatore straordinario unico in deroga.
2: Il governo ha deciso di abolire il bollo per auto di piccola e media potenza e per tutte le moto, via una delle tasse più odiate, così la premier Giorgia Meloni. Per compensare il mancato gettito per le regioni si prevede di trasferire fondi per 2,3 miliardi di euro. Il 7,8% delle donne dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni, e quanto è

0: emerge da un rapporto dell'Istat relativo al 2025, un dato che risulta in diminuzione. Nel 2014 era pari al 10,6%, in particolare l'8,2% delle italiane, il 3,4% delle straniere intervistate ha dichiarato di essere stata vittima di abusi lo scorso anno. Nuova condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che nel 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi.
1: La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Milano è arrivata intorno all'ora di pranzo e ha confermato per la terza volta la condanna di Fontana alla detenzione a vita. Il processo di primo grado aveva stabilito per l'uomo una pena di 30 anni di carcere escludendo la premeditazione. Aggravante riconosciuta invece in appello, ma bocciata dalla Corte di Cassazione, che per due volte aveva disposto di celebrare un nuovo processo di secondo grado. Quella di oggi è dunque la sesta sentenza sul caso. Carol Maltesi, 26 anni all'epoca del delitto, era stata uccisa nella propria casa tra il 10 e l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina, in provincia di Milano. Interrogato qualche settimana dopo il ritrovamento del cadavere, Fontana aveva confessato il femminicidio ai carabinieri. Daniele Lettig, GR1.
0: A Roma ancora caccia all'uomo, si cerca la persona che nel centro della capitale ha sparato con un'arma ad aria compressa su diverse donne, ferendole.
2: Mi spaventa sì, anche se non sono una donna, perché comunque sia mia moglie, i miei genitori, quindi qui diventa complicata una cosa del genere.
3: Al vaglio dei carabinieri le immagini della videosorveglianza e l'elenco dei detentori di armi della zona. Si lavora senza sosta per rintracciare chi abbia ferito al braccio Cristina Stillitano, giornalista cinquantenne in via della Giuliana. Effettuate anche perquisizioni in alcune abitazioni. Bisogna accertare se il proiettile ad aria compressa sia stato esploso da uno degli edifici limitrofi o da un mezzo in corso. Inquietudine nel quartiere Prati. Altri testimoni hanno raccontato ai militari di aver subito attacchi simili, ma con conseguenze meno gravi.
4: Bisogna agire in modo concreto verso le donne e verso le persone in generale, perché non siamo più sicuri e sicure.
3: Risposte arriveranno anche dall'analisi del proiettile. Oggi al Sant'Eugenio il delicato intervento chirurgico proprio per rimuovere il colpo.
5: Ines Siano, GR1.
0: È tutto, buon proseguimento all'ascolto.
6: L'Italia in diretta.

0: arriverà anche qui tra un po', tra un paio di mesi o poco meno, a presentare quello che è il suo nuovo album in arrivo. Intanto questo nuovo singolo scritto insieme a Brunori Sas, lei è Gianna, la Gianna nazionale.
1: Anche Brunori nel mio cuore.
0: È nel tuo cuore.
1: Ma poi
0: dalle tue parti, quanto siete di stanza?
1: Sì, lui è zona Cosenza, io un po' più giù, però sì.
0: Vabbè, comunque Calabria. Brunori Sas con Gianna Nannini per questo meraviglioso errore. E adesso noi parliamo di cartoni animati.
1: Traumi infantili. Con noi c'è Gianpaolo Sacconi, che è coautore, curatore di un libro che ora vi presentiamo, fondatore della community che ha lo stesso nome. Ben trovato Gianpaolo, adesso svegliamo il titolo. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, buonasera a tutti. Titolo. Buonasera Paola, buonasera Claudio.
1: Sopravvissuti ai traumi infantili. Aia. Io sono una sopravvissuta forse sopravvissuta male. Ai traumi infantili provocati dai cartoni animati giapponesi.
2: Giapponesi, esatto.
1: Allora,
2: esatto.
1: Parliamo, ovviamente dipende dalla fascia d'età, però parliamo di cartoni animati molto diffusi.
0: Facciamo dei nomi così identifichiamo.
1: Mimi Aiwara, non so se ti dice qualcosa Claudio, forse.
2: Beh, è uno dei più grandissimi traumi dal punto di vista sportivo.
1: Mimi era una giocatrice di pallavolo, diciamo ipercompetitiva, e tra l'altro un cartone in cui c'era una grande aggressività. Mimi per esempio si allenava con le catene ai polsi.
2: È anche stata rapita.
1: Aveva un fidanzato morto.
0: Pure.
2: Esatto, e il fidanzato per andare a vedere la sua ultima partita muore cadendo da un dirupo.
1: Ma lei non va in ospedale perché doveva continuare a giocare.
0: Ah beh, te pare.
2: Esatto,
0: certo.
2: Esatto.
1: Insomma, questi e molti altri, adesso ce ne racconti qualcuno. Intanto perché ti è venuta l'idea di unire questi traumi collettivi in un libro?
0: Ci sono sempre delle storie drammatiche dietro queste cose.
2: Allora,
0: o
2: guardate, tutto nasce nel 2014, ho 47 anni, quindi quegli anni li ho vissuti appieno.
1: Esatto.
2: E in un momento di stanca lavorativa mi sono detto devo ripartire dalle cose, dalle mie passioni, e mi è venuto in mente era quel momento in cui su Facebook andavano molto di moda le pagine, le community, ce ne nascevano tante. Ho detto creiamola. E l'ho creata con questo nome, che all'inizio poteva sembrare anche un autogol, ma in realtà poi è stata un punto di forza.
1: Esatto.
2: di tutto quanto.
1: Con un grande seguito il gruppo social, insomma la pagina che hai creato.
2: Con un grandissimo seguito già dall'inizio, perché io dopo pochi mesi avevo 100.000 fan solo su Facebook.
1: Hai capito che i traumi erano più diffusi erano di quanto pensavi.
2: E ad oggi abbiamo 500.000 fan distribuiti tra Instagram e Facebook, insomma con parecchie visualizzazioni. Ma quello che è sempre stato l'intento della community era non fermarsi ai meme o ai contenuti social, ma anche a incontrarsi, fare qualcosa insieme, fare del bene, e anche questa cosa del libro.
1: E allora, noi abbiamo parlato di Mimi Aiwara, un'altra tua passione quando parli di, diciamo, cartoni animati giapponesi traumatizzanti?
2: Allora, passione grande, i Cavalieri dello Zodiaco, che sono stati un...
0: Di questa è stata fatta una versione anche recente, mi sa, qualcosa da vedere.
2: Sì, perché poi
0: recente.
2: Questi franchise poi vanno avanti come Dragon Ball. Ieri ascoltavo uno youtuber che diceva che Dragon Ball è una storia che non può finire, perché sono diventati talmente importanti proprio per il PIL del Giappone che ci sono dei franchise che non possono mai finire.
0: Infatti dovrebbero fare un parco dedicato proprio a Dragon Ball, se non sbaglio, vicino Parigi.
2: Esatto, sì. Poi questi, anche One Piece. Io One Piece non l'ho mai cominciato e non lo comincerò mai, perché penso siano arrivati alla 6 milionesima puntata.
1: Senti, il nostro ascoltatore Luca ci dice: ricordo.

0: Orda evoca, dice solo uomo tigre. Anche l'uomo tigre fa parte dei cartoni animati a cui ti riferisci.
1: Traumatizzanti.
2: Allora, l'uomo tigre e Kenshiro sono due personaggi che io ho particolarmente a cuore, perché se poi andate a vedere tra le pagine del libro ci sono dei QR code. Uno di questi QR code riporta a una pagina dove noi abbiamo fatto un fumetto, proprio un fumetto, un comic, con protagonisti l'uomo tigre e Kenshiro, visti però come se fossero degli attori che hanno finito di interpretare i loro personaggi e che adesso stanno nel mondo reale e cercano collocamento, quindi diventano buttafuori di una discoteca, lavorano per Mirko dei Behive, no, è una cosa delirante.
0: Senti, questa community che ruota intorno ovviamente a anche l'ironia che c'è dietro quest'idea, cos'è che accomuna questa community? Cosa ti ritrovi?
2: Allora, ci accomuna il tempo e il modo con cui noi a quei tempi vivevamo determinate cose, determinate situazioni.
0: Intanto stanno arrivando un sacco di messaggi, te lo voglio dire. Il trauma si è riattivato in ognuno di noi, vai, prego.
2: Sì, no, ma è sempre così. Ci accomuna però una serie di traumi, ma anche detto in senso buono, ma anche di valori, perché fondamentalmente noi vivevamo quei momenti in maniera passiva, ci veniva passato quello che ci dava la TV, non certo. Avevamo la scelta che c'è ora. E nel subirli noi subivamo quella che era, tra virgolette, passatemi il termine, l'ignoranza. Ma voi sentite un ritorno in cuffia? Io sento un po' di ritorno
0: no,
2: in cuffia.
0: Chiediamo. No, noi non lo sentiamo.
1: Non lo sentiamo.
2: Vediamo. Vabbè, se... l'importante è che non si senta.
0: Sì, vediamo se c'è un problema audio. Sento un po' di ritorno. Chiediamo aiuto. Però noi ti sentiamo bene, sì.
2: Ok, va bene. E quello che dicevo è che nell'ignoranza culturale, ma lo dico in senso buono, sia chi acquistava i diritti di questi cartoni animati che i nostri genitori non erano consapevoli che quelli erano contenuti che erano destinati non solo a bambini piccoli, ma anche ad adolescenti. Sì. E quindi l'uomo tigre ci veniva propinato a noi che avevamo 6-7 anni, ma in realtà era un'opera destinata a teenager.
0: Abbastanza
2: grandi.
0: Violenta, tra l'altro. Scusa, io ti do delle suggestioni. Fantaman. Che non conosco. Giorgi anche, insomma, Giorgi. Tra l'altro, problemi coi fratelli, innamoramenti vari di famiglia, anche questo.
2: Ma lì era un casino, e tra l'altro la trasposizione, quella dell'animazione, è molto più edulcorata, perché il finale del manga è in maniera molto più tragica, perché c'erano i due fratelli, sì. Abel e Arthur.
0: Ma sempre fratelli di Giorgi erano, ma Giorgi non, questa cosa non l'aveva.
2: No,
0: non
2: ma te la faccio breve. Il manga finisce con Giorgi che è incinta di Abel. E Arthur che muore per overdose.
0: Giorgi... contributi giusti per i bambini, insomma. Però sì, in Italia finisce che lei torna coi fratelli.
1: Vabbè, ma scusa, ma la domanda finale però è definitiva. Sei riuscito a riprenderti da tanti e tali traumi, mio caro Giampaolo?
2: Io sono riuscito. No, io sono riuscito a riprendermi, tant'è che ho esorcizzato il tutto con anche con il libro.
1: Terapeutico. È un po' come, no? È un rilascio di energie negative.
2: Anzi, nel creare questo libro, che è un libro di cui non sono l'autore principale, sono il curatore, ma la voglia era quella di fare un'opera condivisa con le persone della community. Sì. Nel gestire nel gestire 50 persone diverse, cercavo anche di indirizzarle, cioè non fate tutte cose. Non focalizzatevi sul trauma, non fate soltanto narrazioni, diciamo, strappalacrime o strappacuore, cercate di vivere ironico. Il tutto con il senso ironico che ha la pagina.
0: Certo, assolutamente sì. Io la ricordo, sopravvissuti ai traumi infantili provocati dai cartoni animati giapponesi. Grazie sì. Giampaolo Sacconi per essere stato con noi, curatore di questo libro, fondatore della community, speaker radiofonico, insomma, di lavori ne fai molti, ma grazie di averci raccontato questo lavoro e questa idea che... molto divertito.
2: Ringrazio io voi e vi dico che sarà in lavorazione un secondo volume, ovviamente.
0: Bene. Sempre
2: di traumi,
0: noi lo aspettiamo.
1: Sì. Lo aspettiamo.
2: Va bene.
1: Allora,
2: ciao.
1: Prego.
2: Vi ringrazio per lo spazio e buona continuazione di puntata.

0: Grazie,
1: ciao,
0: grazie. Grazie,
2: grazie a tutti.
0: Allora, io non so se il film e la colonna sonora, il film era Saturday Night Fever e la colonna sonora seguente dei Bee Gees abbia causato dei traumi o meno. Però insomma,
1: come Mimì Aiuare è difficile.
0: Sì, no, neanche John Travolta che ballava riusciva a creare tanti traumi. Allora, comunque, questa è una canzone che fa parte appunto della colonna sonora, che è stata scritta dai Bee Gees proprio per quel film Saturday Night Fever. E in particolare questa canzone, More Than a Woman, appare in una doppia versione, quella dei Bee Gees e quella di un altro gruppo, Tavares. La particolarità è che proprio quando i Tavares con la loro versione che uscì come singolo arrivò al numero 32 della classifica americana ed era il 6 maggio del 1978, proprio quella settimana Night Fever dei Bee Gees era il numero 1, per cui insomma dominavano le classifiche di quei tempi. Si chiama More Than a Woman e sono i Bee Gees.

0: ma questo è il famoso balletto falsetto, il balletto è un altro.
1: Il
0: falsetto dei fratelli Gibb, gruppo britannico che però si formò in Australia, nel Queensland, perché lì erano emigrati, che ebbero insomma già un discreto successo da soli, prima nella fase stai ballando, ma non è, ecco, vedi, continuano, c'è anche un rialzo in questo momento. Ma c'è mica balli sola,
1: no,
0: tu non balli da sola.
1: Ora ti dico chi balla. Nostro regista Francesco Galluzzo, balla Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Mantini e Giorgia Allegretti. Stanno tutti ballando.
0: Ma non ballano soli, neanche loro. C'è Andrea Di Marco lì alla parte tecnica che li accompagna alle percussioni.
1: È
0: una vera
1: radio.
0: Discoteca. Tutti hanno ballato cercando, più o meno bene, insomma, malamente, di imitare e il falsetto e i movimenti di John Travolta.
1: Davide Campione io ho apprezzato.
0: Hai apprezzato? Vabbè, allora, dai. Adesso parliamo di altro, perché parliamo di un altro libro, ma di altro genere. Alfredo Ingenito, Le cattedrali di silicio, è qui con noi. Benvenuto.
1: Ben trovato.
2: Grazie, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Allora, cattedrali e silicio, come si coniugano?
1: Ma soprattutto è fantascienza o non è fantascienza?
0: O non è fantascienza?
1: Senza spoilerare troppo.
2: Sicuramente c'è una componente

0: di fantascienza molto molto forte. E perché cattedrali? Perché si dice, questo comporterebbe un piccolo spoiler, quindi limitiamoci a
1: esatto.
0: dire
1: sì.
0: che il connubio deriva sicuramente dalla tecnologia e dal fatto che quello che per noi è un materiale, per qualcun altro potrebbe essere qualcos'altro, ecco.
2: Curiosità, curiosità. È un libro che

0: è presente nella trama del libro anche in maniera abbastanza prepotente, anche se bisogna arrivarci, ecco. C'è una trama di fondo che ci guida e il romanzo poi ci porta sicuramente a queste tematiche.
1: Protagonista, giusto per incuriosirci senza svelare troppo.
0: Protagonista è un personaggio normale, è un ingegnere che lavora per l'ESRIN, che è un dipartimento, diciamo, dell'ESA che si trova qui in Italia.
2: Infatti,
1: Allora,
2: vedi, non spoilerà più di tanto,
1: no,
2: però
1: fermi,
2: si limita
1: io
2: alle informazioni essenziali.
1: stavo aspettando, ma la fantascienza è, diciamo, attira ancora, visto che viviamo ormai in una realtà fantascientifica,
2: Forse
1: cioè più,
2: oltre alla
1: cioè forse
2: fantascienza.
1: siamo più nella cronaca che nella fantascienza, ma diciamo ancora incuriosisce, ha mercato oppure diciamo in qualche maniera va manipolata e trasformata rispetto alla fantascienza a cui siamo abituati?
0: Ma allora, la fantascienza, questa è una domanda che mi sono fatto anch'io varie volte. La fantascienza è un tema che ha avuto degli alti e dei bassi, specialmente nel decennio precedente, ma adesso stiamo ritornando a parlarne in maniera più presente, diciamo, anche nella letteratura, perché con la nuova apertura verso lo spazio, anche verso tematiche, noi siamo abituati alla fantascienza classica, guerre stellari, Star Trek, quindi spazio profondo. Adesso la fantascienza è più una fantascienza di tecnologia, squisitamente, quella un
1: Vero.
0: po' più asimoviana, se vogliamo.
1: Certo.
0: E questo tema è un tema che secondo me è caldo, nel senso che io ho avuto l'impressione che la fantascienza non tirasse moltissimo fino a alcuni anni fa. E invece, parlando, confrontandomi anche con persone della realtà letteraria, mi è stato confermato che invece è un tema molto molto aperto. Io stesso ho letto recentemente dei libri della Feltrinelli su tematiche sempre fantascientifiche, però diciamo che dallo spazio profondo ci siamo spostati un po' più
1: Sulla
0: sulla
1: Terra.
0: fantascienza thriller, esatto, sì.
1: Ma è un modo di esorcizzare la realtà che stiamo vivendo, cioè trasferirla in un romanzo fantascientifico è un modo di esorcizzare, secondo te?
0: È un modo di spiegarla, anche di esorcizzarla, è un modo di farcela vivere con un'ottica parallela e sicuramente anche un modo per fare un po' di tensione, diciamo così, qualcosa che noi siamo abituati a vedere tutti i giorni, ma che magari ci rendiamo conto che non conosciamo bene come pensiamo di conoscerla.
2: Io che parlo da assoluto appassionato di fantascienza, sia da un punto di vista cinematografico che da un punto di vista della scrittura, confermo il fatto che proprio la fantascienza ha profetizzato, ha visto delle
1: Anche in
2: cose
1: maniera forse
2: in
1: inquietante,
2: maniera
1: no?
2: inquietante che poi, ahimè, in qualche maniera vediamo, non dico realizzarsi, insomma, però
1: Ma quasi.
2: accadere, forse in qualche altra maniera, ma comunque presenti nella nostra vita quotidiana.
0: Sì, questo è assolutamente vero e c'è sempre da chiedersi, la fantascienza ha predetto qualcosa o noi siamo andati nella direzione che la fantascienza ci aveva indicato?
2: Ecco,
1: Cioè, è
2: esatto,
1: nato prima
2: ci
1: l'uomo o la
2: siamo.
1: gallina?
2: Ha influenzato il nostro immaginario, per cui la nostra ricerca delle nuove cose.
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Non ci avevo mai pensato a questa prospettiva. Grazie per essere stato con noi a raccontare il libro Le cattedrali di Silicio. Alfredo Ingenito, a presto.
0: Grazie a voi,
1: E a
0: buona
2: presto.
0: serata.
2: Grazie, grazie. Allora, andiamo a questo punto a capire che cosa succede nei nostri cieli, ma nei cieli che coinvolgono anche qui anche la
1: Fa
2: Terra e coloro che
1: freddo, fa
2: vivono.
1: caldo, fa caldo, fa caldo.
2: Arriva
1: Chi
2: il
1: lo sa?
2: meteo,
1: Il
2: capiamo un
1: meteo.
2: po', va.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te?

0: e puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Meteoradio.
10: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
9: L'Italia in diretta.

0: Sì, sì, sì, si chiama proprio così, Beautiful Freaks, rivolto alla sua cerchia, alla, a coloro che, alla fan base, come dicono quelli importanti e famosi, The Freaks, e ognuno ha diritto ad avere la sua fan base, ma anche a ribellarsi contro il conformismo e a riaffermare la sua propria individualità. Si chiama Meek, Beautiful Freaks, ripartiamo con l'Italia in diretta, Paola.
1: E ripartiamo con l'economia, intanto con la borsa, l'andamento di borsa, come sempre ci colleghiamo con Milano, oggi c'è Chiara Rancati, ciao Chiara, a te.
2: Buon pomeriggio a voi, è stata una giornata positiva per le borse europee che aspettano questa sera il grande appuntamento con la Federal Reserve americana che deciderà sui tassi di interesse e sembra ormai molto probabile, quasi certo, che ci sia un rialzo dei tassi. Non la prendono però male i mercati perché in questo momento l'inflazione fa più paura della stretta monetaria, quindi chiudono tutti con il segno più. Milano è la migliore, più 0,81%, guadagnano un po' più di mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi, Londra la più lenta, più 0,28%. Tra i singoli titoli a Piazza Affari oggi vanno ancora bene le utilities, quindi i servizi energetici, tra i migliori del nostro listino principale Italgas e A2A, e recuperano i titoli tecnologici dopo le difficoltà dei giorni scorsi. Oggi la migliore del listino principale è Prysmian, più 3,38%. È invece una giornata contrastata a Wall Street, si muove poco dalla parità l'indice Dow Jones, va un po' meglio invece il Nasdaq che sale dello 0,74%, in attesa, lo ribadiamo, dell'appuntamento di stasera 20 ora americana con la Fed. Linea a voi.
1: Grazie, grazie Chiara Rancati e bentrovata Paola Bonanni, caporedattrice della redazione economica.
3: Grazie.
1: Quindi la mia,
3: la tua,
1: sempre
3: la
1: lo
3: tua.
1: Sottolineo perché è bene sottolineare,
3: sì, perché ve l'ho prestata esatto. Per questa settimana.
0: Lo sottolineo,
3: deve tornare in redazione.
1: Allora, l'abbiamo anticipato Paola, inizio sì. Puntata, presentiamo il nuovo palinsesto. Certo. Novità, ma piacevoli conferme, anche quelle, i programmi economici che puoi raccontarci. Prego.
3: Sì, allora, infatti anche per gli approfondimenti economici parte la stagione autunno-inverno e quindi da lunedì torniamo al microfono noi della redazione economica, ma indossando appunto qualcosa di nuovo rispetto alle stagioni precedenti, e cioè un nome che cambia al mattino dalle 12.30 come sempre a poco prima del GR1 delle 13. Vi daremo attualità, approfondimenti, suggerimenti e risposte degli esperti, e ora vi dico il nome, con Oggi Economia, non oggi ma da lunedì ovviamente.
1: da lunedì economia.
3: Resta lo sportello, che era il vecchio nome storico, ma quindi gli ascoltatori stiano tranquilli, c'è sempre lo sportello proprio per loro all'interno del nuovo contenitore. Oggi Economia poi torna anche nel pomeriggio dalle 17.30 alle 17.40, restando fedele allo schema, quello collaudato degli anni passati, cioè il collegamento di borsa, l'analista e il tema del giorno. Anche quest'anno al mattino avremo degli ospiti e temi fissi riguardo banche, educazione finanziaria, naturalmente ci occuperemo di fisco e tributi, una finestra anche al mondo dell'auto, inteso come novità, sicurezza e risparmio, poi il nostro dizionario economico in pillole, due gli esperti quest'anno di economia con cui cercheremo di analizzare ciò che accade nel mondo, e poi avremo anche una finestra su tecnologie e intelligenza artificiale. La formula dell'inviato, tra i tanti c'è anche Paola Nania che fa l'inviata per Oggi Economia, e appunto avremo la formula dell'inviato ad eventi di interesse economico, e intanto tra i primi appuntamenti già diamoli Paola, sono l'Euro Mediterranea Water Forum a Roma, il Festival dell'Economia Civile a Firenze, il Salone Nautico di Genova. Nel corso delle puntate avremo anche finestre con le realtà istituzionali, quindi anche interviste mirate su quello che accade in Camera e Senato, per esempio. Certo. Ecco, oggi per esempio c'è questo Consiglio dei Ministri che era molto atteso, è uscito, come sapete, l'esenzione del bollo auto e moto per il 2027. Ecco, questo

0: questo potrebbe essere un tema per esempio. Certo. Insomma, tanta informazione, sempre con un linguaggio il nostro fluido e aperto appunto al confronto. I focus, e stiamo per terminare questo lungo promo, i focus vengono confermati, cioè le pensioni, i temi dalla parte del cittadino, quindi le risposte alle truffe varie che affliggono appunto le persone, il calendario delle varie scadenze, i pagamenti, quindi energia e condominio. Tutti i temi per la redazione economica del giornale Radio Rai, cioè che mettiamo tutti insieme, la nostra redazione, lavoriamo tutti quotidianamente anche su Oggi Economia e lo mettiamo appunto quotidianamente, quindi è tutta roba sempre molto fresca.
1: E chiedono, Paola, il nostro ascoltatore, sì, transizione energetica, certo, e ambientale, certo, ne parliamo, sì?
0: Sì, sì,
1: di
0: sì,
1: energia,
0: sì, sì,
1: di,
0: appunto,
1: certo,
0: nello
1: energetica,
0: spazio energetico. Per esempio il venerdì noi abbiamo Tabarelli, Davide Tabarelli di Nomisma Energia, con il quale sempre interloquiamo e affrontiamo, ma poi quando ci sono dei temi specifici, cioè anche durante il corso della settimana, per quello dicevo siamo molto fluidi,
1: certo,
0: e seguiamo
1: la
0: l'onda
1: economica,
0: ecco,
1: diciamo.
0: E ci alterneremo, noi della redazione economica, saremo solo noi della redazione economica in questo programma, ci alterneremo al microfono con cadenze settimanali, anche perché così anche gli ascoltatori sanno con chi stanno parlando, insomma, ecco,
1: siamo
0: diventa
1: noi,
0: un po'
1: noi,
0: una famiglia. Quindi Oggi Economia, da lunedì 21 settembre al mattino, dalle 12.30 alle 12.57 circa, al pomeriggio 17.30 17.40, non mancate, cominciate a inviare, lo dico agli ascoltatori, permettimi di fare questo, certo, WhatsApp, anche audio, al numero che non è cambiato, il 335-699-2949.
1: Grazie, a voi. Grazie Paola.
2: Grazie,
1: tra
2: Paola.
1: L'altro sai che tra un po' c'è anche un nostro ospite fisso delle rubriche economiche, sì, lo sentiamo dopo la musica.
2: Dopo questo brano che arriva dal 1990, dal titolo, un inedito che dà il titolo a un album che invece è composto da riletture, perché vengono completamente riarrangiate e risuonate dei vecchi brani dello stesso autore, di vari successi, compresi una cover che sarebbe Una notte in Italia e una serie di duetti. Era il 1990, lui è Eugenio Finardi e questa è La forza dell'amore.

0: serie di citazioni battestiane, no? Da Non è Francesca a Mare Nero a Mare Nero.
1: Battistiane.
0: È bello, sono Battisti. Non è Francesca e via dicendo. Era Eugenio Finardi nel 1990, si chiamava La Forza dell'Amore. Sono sempre un attimo di titubanza prima di dire l'orario, però lo dico: 17:45.
1: ti ho messo in soggezione. Adesso che cambierai programma, non sarai più con me, non ti metterò più in soggezione. Allora, abbiamo raccontato i programmi economici proprio con l'inizio del nuovo palinsesto. Un ospite fisso di quello che era Sportello Italia, adesso Oggi Economia, è il nostro professore Fabio Fortuna, che è qui con noi anche questo pomeriggio. Ben trovato, professore.
2: Grazie, eccoci qui.
1: Per raccontare la giornata economica, che anche oggi non ci fa mancare nulla, a parte le notizie che vengono dal Consiglio dei Ministri, il taglio del bollo, almeno per il 2027.
2: Sta cominciando adesso, scusi se interrompo Paola, la conferenza stampa all'atere del Consiglio dei Ministri, che, come diceva lei, la notizia è l'abolizione del bollo auto, l'esenzione per autovetture di piccola e media potenza e motocicli.
1: Questo
2: poi
1: può...
2: vedremo bene i requisiti,
1: esatto.
2: Perché ecco,
1: sì, anche quanto piccole queste auto, che tipo di auto.
2: Esatto, lo diranno adesso in conferenza stampa e poi lo
1: anche perché non è chiaro, ma giorni. Potrebbe essere un'operazione per un anno di 2,5 miliardi, non è che proprio sia leggero l'impatto, quindi seguiamo la conferenza stampa, sì, stiamo vedendo anche noi in corso, vediamo se vengono fuori degli elementi. Questa manovra legata al bollo auto può essere anche una laterale risposta all'aumento del prezzo della benzina e dei carburanti, quindi un sollievo che arriva da un altro lato per chi ha auto, moto e via dicendo, secondo lei?
2: Concordo pienamente, al di là delle modalità e degli importi che saranno differenti a seconda dell'autovettura, poi bisogna vedere se ci saranno altri requisiti, si parla però di circa 14,5 milioni, queste sono le prime indiscrezioni che sono trapelate, 14,5 milioni di soggetti interessati, il 70% delle autovetture in circolazione, ogni soggetto potrà avere un beneficio, quindi se ha due macchine piccole interessate dovrà sceglierne una per l'esenzione del bollo. Queste sono le prime notizie che abbiamo, è un provvedimento che secondo me va inquadrato in quel senso, cioè viste le difficoltà che lei stava introducendo, che derivano dai prezzi del petrolio, oggi c'è qualche buona notizia, speriamo che duri, e dai prezzi dei carburanti, e poi c'è il prolungamento, la proroga del taglio delle accise, sembra fino al 5 ottobre, ne avremo conferma a breve, e nelle scritte che io sto leggendo mentre parlo con lei si dice un taglio diesel decrescente fino al 5 ottobre, vedremo che cosa vorrà dire.
1: E perché adesso quindi... è lo sconto sulle tasse, chiamiamo così, che paghiamo sul gasolio era di 17 centesimi. Da venerdì dovrebbe scendere, altre indiscrezioni che leggo insieme a lei, intorno a 12,2 centesimi, poi dimezzato, insomma, fino ad andare alle accise mobili, che sono un meccanismo in cui sostanzialmente se entra più IVA perché il prezzo del carburante aumenta, allora io quell'IVA la rigioco per lo sconto sul carburante.
2: Diciamo che la copertura, anche in questo, sembrerebbe che viene da un anticipo sulle future imposte relative ai dividendi delle società energetiche. Già abbiamo commentato in altre occasioni, quando si tratta di anticipi

0: più d'imposta non è che sia un granché come contributo, perché non è una cosa nuova, cioè le società petrolifere anticipano il pagamento di somme che dovrebbero pagare un anno dopo. Non è che ci sia un grandissimo sacrificio, questo bisogna dirlo per onestà intellettuale. Ci si aspetterebbe un po' di più da società petrolifere e forse anche dalle banche che hanno goduto negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi 12-18 mesi di utili incredibili dovuti ai tassi elevati, soprattutto quelli attivi, perché sulla raccolta le banche aumentano con molta moderazione rispetto a quanto fanno sui tassi relativi ai prestiti. Di queste cose abbiamo parlato lo scorso anno spesso con lei,
1: Ma mi sa che ci
0: purtroppo
1: torniamo.
0: ci torniamo, sì, assolutamente, ci torniamo. Oggi però dicevo buona notizia dal petrolio,
1: Sì.
0: perché il petrolio in questo momento mentre parliamo è intorno ai 500, il Brent ai 105 dollari al barile. E ieri si era avvicinato ai 110, stamattina ha toccato i 109, quindi c'è un leggero miglioramento. Anche il gas aveva toccato un massimo di 83, notevole, perché all'inizio anno nella prima seduta era 39, quindi più che raddoppiato, e nel corso di quella seduta aveva toccato i 29 euro a megawattora. Quindi il gas è cresciuto moltissimo e purtroppo ne vedremo gli
1: Sulle
0: effetti sulle
1: bollette dei
0: bollette. E
1: riscaldamenti.
0: riparleremo anche di
1: Però
0: questo.
1: forse il cambiamento climatico, cioè
0: Ci aiuta,
1: nella bruttezza della cosa,
0: sì. È
1: forse
0: vero.
1: useremo meno i riscaldamenti.
0: È vero,
1: Rimane sempre alto
0: assolutamente.
1: il prezzo del petrolio, però ha toccato vette superiori, quindi diciamo ci
0: Sì,
1: accontentiamo di questa giornata.
0: diciamo
1: Invece,
0: che
1: prego.
0: sì. No, dicevo, il record storico del petrolio è di qualche anno fa, 139 dollari il Brent, però nel corso di qualche seduta è andato oltre e negli ultimi mesi in una seduta, nel corso di una seduta ha toccato 115. Rimane alto, speriamo che scenda sotto i 100. Oggi ci sono buoni segnali, anche i tassi relativi ai BTP decennali sono a 4,37, sono scesi, è sceso il Treasury che ieri aveva superato il 5%, il titolo a 10 anni americano. Quindi oggi una giornata discreta, buona, in attesa della Fed.
1: Stavo leggendo alcuni
0: Sì.
1: ascoltatori, parlano ovviamente dei carburanti e ovviamente il prezzo del petrolio influisce direttamente sui carburanti che hanno superato ampiamente i 2 euro. Poi c'è l'aspetto dell'inflazione, perché tutto il discorso che ormai da mesi facciamo sull'energia che aumenta, il petrolio e il carburante e via dicendo, impatta direttamente su un indicatore che non è per nulla, come dire, asettico, perché l'inflazione indica l'aumento tendenziale dei prezzi e inizia a aumentare il dato
0: Sì.
1: dell'inflazione.
0: Sì. Beh, l'ultimo dato relativo ad agosto, provvisorio, vedremo al definitivo, ma normalmente le oscillazioni sono lievi, è il 3,3%, però la notizia buona di quei dati è che l'inflazione di fondo, cioè quella al netto dei beni alimentari freschi e degli energetici, che sono quelli che hanno inciso notevolmente sul rialzo dell'inflazione al 3,3%, è all'1,5% l'inflazione di fondo, quindi non è un dato negativo, così come l'aumento del carrello della spesa, l'ultimo dato è più 1%. Il problema è sempre il solito, cara Paola, che questi aumenti che sono tollerabili, l'1%, si aggiungono a prezzi elevatissimi che si sono formati nel corso del tempo.
1: Certo.
0: E quelli purtroppo non si recuperano. E i cittadini soffrono, questa è la vera
1: Certo, è un accumulo, il
0: motivazione. È un
1: prezzo non
0: accumulo,
1: scende.
0: esattamente.
1: Dunque, qua il nostro ascoltatore dice abolire il bollo auto, torniamo al discorso di apertura con la conferenza stampa della Premier Meloni, dice abolire il bollo auto per auto e mototermiche rischiano solo di frenare la transizione energetica, restare legate ai carburanti, ma lei
0: Ma è
1: come...
0: un'interpretazione del nostro ascoltatore che noi rispettiamo. Io credo che quando in qualche modo milioni di cittadini possono pagare meno tasse e imposte, la considerano una buona notizia. Se ci sono risvolti negativi, questo avremo modo di
1: Sì,
0: analizzarlo,
1: forse
0: perché a prima
1: sulla
0: vista.
1: lunga chissà,
0: Sì,
1: però poi dobbiamo
0: però
1: vivere un po'
0: noi
1: anche
0: abbiamo
1: nei
0: un'emergenza
1: tempi.
0: congiunturale, da
1: Esatto.
0: affrontare.
1: E abbiamo 2 minuti, professore,
0: Sì.
1: per ricordare che alle 20 ore americana c'è la Federal Reserve.

0: la banca centrale americana, che decide sul costo del denaro, che è un elemento che si lega molto all'andamento dei prezzi. E sembra che le borse non siano così spaventate dall'idea che aumenti questo costo del denaro. Lei che dice?
1: Ormai da qualche anno spesso le borse scontano le notizie prima che arrivino. Siccome il 90% degli analisti ha dato per certo uno 0,25 di aumento, e quindi un tasso che si sposta al 3,75-4% in America. Ricordo che la BCE ha aumentato quello europeo al 2,50 nella riunione della scorsa settimana. Beh, forse l'hanno già scontata, e poi vedremo, perché sicuramente andrà così. Ma dobbiamo considerare anche che Trump ha sostituito Powell alla presidenza della Fed con Walsh, perché voleva che Walsh rialzasse i tassi, soltanto che purtroppo l'inflazione in America nei suoi due indici fondamentali, il CPI e quello dei prezzi al consumo, è al 3,4 e 3,7, la benzina costa più di 5 euro al gallone e il diesel più di 6 dollari al gallone, quindi i prezzi sono cresciuti, e forse uno 0,25 Trump lo tollererà, perché non si aspetta
0: nel suo atteggiamento, diciamo, invadente rispetto alla banca centrale. Stavo vedendo i nostri ascoltatori la riduzione, ma anche l'abolizione completa del bollo, è solo un palliativo rispetto all'aumento dei costi dei carburanti e delle assicurazioni, certamente non risolve il problema strutturale.
1: Perfettamente d'accordo, siamo d'accordo, però certo. Anche l'invio che c'è stato, chiudo questo sono rapido, c'è stato un invio fino al 5 ottobre per vedere quello che succede, se la situazione migliora il 22, poi martedì sapremo se usciremo dalla procedura di inflazione, cioè debito PIL del 3%, se usciremo sarà un ottimo segnale reputazionale, ma anche nei fatti per i fondi a disposizione.
0: Allora, Fabio Fortuna, grazie per questa lunga chiacchierata, che è un'anticipazione di quello che a Oggi Economia faremo durante l'anno, e a presto, professore, a lunedì,
1: a martedì.
0: Arrivederci.
2: Allora, torniamo ad oggi, torniamo a quello che è l'Italia in diretta di oggi, sta per arrivare il GR1, ma ci arriviamo attraverso una canzone che parla di un amore tossico, no? Ma nello stesso tempo di come sia necessario liberarsi da un amore tossico, ma questo amore non esattamente positivo non abbia minimamente scalfito la sua capacità di credere nell'amore, e lo ha dimostrato. Sto parlando di Dua Lipa, si è sposata il 31 maggio del 2026 a Lord Marylebone Town Hall a Londra. Dua Lipa, e questa è una sua canzone che si intitola Love Again.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
3: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.

0: Ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. A Palazzo Chigi in corso la conferenza stampa della Premier Meloni e dell'esecutivo dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato le ultime misure normative contro il caro carburante. Ci colleghiamo subito in diretta con Federica Ionta.
4: Una misura strutturale e non emergenziale. Cerchiamo di concentrare le risorse su chi ha bisogno, al contrario è qui l'attacco alle opposizioni di chi parla di tassa patrimoniale. L'annuncio di Giorgia Meloni, che sta parlando, forse la sentite in sottofondo in questi minuti, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri: aboliamo una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier. Sentiamo un passaggio.
5: Ci siamo concentrati sul cittadini. Modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW.
6: Tornano in Italia dopo l'elezione del Parlamento.
4: Non è un annuncio elettorale il chiarimento in conferenza stampa, appunto la Premier ha spiegato come funzionerà questo provvedimento e ha chiarito: finché avrò consenso andrà avanti, vorrei arrivare alla fine della legislatura, ha ribadito Giorgia Meloni. Con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Per l'ex Silva invece è rinviato il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto, inizialmente previsto anche questo per il Consiglio dei Ministri del pomeriggio. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area caldo. Ma per la FIOM CGIL la mobilitazione continua. La guerra in Ucraina senza sosta, i raid incrociati, il Cremlino non commenta le accuse di Washington su piani russi per omicidi mirati e attentati in Occidente, Putin chiama la popolazione al voto per dimostrare la forza e l'unità del paese.
7: Putin chiama i russi alle urne in un breve discorso televisivo durato 3 minuti per invitarli ad andare a votare nelle elezioni per il rinnovo della Duma. Così, ha detto, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci e a intimidirci. Intanto Zelensky accusa droni russi. Nei giorni scorsi avrebbero preso di mira l'aereo del presidente ucraino non una ma due volte. Lo ha rivelato lo stesso Zelensky alla TV americana CBS quando stava per decollare dalla Moldova verso la Norvegia e poi ancora durante il viaggio di ritorno. Questo mentre Mosca intensifica gli attacchi contro l'Ucraina, 9 i morti nelle ultime 24 ore, il raid più grave a Nikopol, nel sud, un drone ha colpito un minibus, uccidendo 5 passeggeri. E le difese di Kiev sul fronte orientale si fanno sempre più fragili per mancanza di uomini e carenza di armi. I cieli sono senza protezione dopo che l'esercito ha esaurito i missili Patriot. Secondo l'FBI, da 2 anni Mosca starebbe pianificando attentati e omicidi mirati in Occidente, uno contro un dissidente russo, sarebbe stato sventato proprio a Washington. 5 le persone incriminate, tutte latitanti. Il Cremlino non commenta queste accuse finché non verranno mostrate prove convincenti, la replica del portavoce Peskov. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Medio Oriente, a Gaza City aumenta il numero delle vittime del crollo di un palazzo già danneggiato da attacchi israeliani che ospitava sfollati palestinesi. Almeno 21 i morti, di cui 11 bambini, un centinaio di dispersi, la metà minori, mentre si continua a scavare a mani nude tra le macerie. E non si fermano gli attacchi israeliani sulla striscia. Nel sud droni hanno colpito

0: ovest di Khan Yunis e ci sarebbero diversi feriti, tra loro donne e bambini. Ora la cronaca con le ultime novità sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese in carcere per aver ucciso due rapinatori ad aprile del 2021.
1: Non usa la parola pentimento, non chiede scusa, ma Mario Roggero ai magistrati di sorveglianza a Milano spiega di aver avviato in carcere una riflessione critica. Tornando indietro ha detto: mi comporterei in modo diverso. L'avvocato difensore Stefano Marcolini.
2: In due mesi ha avuto tempo per pensare e ha avviato un percorso di rimeditazione critica della sua condotta. Ha un po' fatto riferimento al fatto che ogni vita merita rispetto e che quindi probabilmente in quel fatidico giorno avrebbe potuto tenere una condotta diversa.
1: Dallo scorso luglio Roggero sta scontando la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori che fuggivano dopo aver assalito la sua gioielleria e averne ferito un terzo. In aula, dopo aver evitato telecamere e giornalisti, ha chiesto ai giudici di sospendere la sua pena per aspettare fuori dal carcere di capire se il Quirinale valuterà la sua richiesta di grazia. In alternativa ha chiesto gli arresti domiciliari. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Meteo, ancora temperature elevate al centro-sud, ma il quadro sta cambiando per l'arrivo di una nuova perturbazione. Interesserà dapprima le regioni del nord con rovesci e temporali. Nei prossimi giorni si estenderà al resto del paese. Durerà fino a domenica. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
3: L'Italia in diretta.

0: C'è anche il sax. Sono le 18 ormai, 18.08, e non dico quanti secondi, e impedisco anche a Paolo Lania di dirli.
1: Ma ben trovato, caro.
0: Ben trovato, Paolo Lania. Questa è l'Italia in diretta. Loro si sono conosciuti attraverso TikTok. Succede anche questo. E sono due musicisti, Charlie Girdan e Cat Burns, per il loro nuovo singolo Small Talk. Ma.
1: Ben trovato anche a Moreno Amantini, il nostro
2: buon pomeriggio,
1: autore. Lui, sai, c'ha un faro che accende sul mondo dello spettacolo, ma oggi accende non solo sul mondo dello spettacolo, ma anche sul

0: la radio.
1: Esatto, in casa nostra, ragazzi. Accendiamo un bel faro su Rai Radio 1. Loro sono la strana coppia, il gatto e la volpe di Rai Radio 1. All'Italia in diretta diamo il benvenuto a Vladimir Luxuria e Francesco Storace.
0: Bentrovati.
2: Benvenuti.
3: Salve.
1: Ci siete, ci siete, siete carichi?
4: Sì, sì. No, io mi so, con Vladi stavo per conoscermi più su Stock Tick.
1: Allora, stavo ragazzi, partiamo dall'attualità, quella strettissima. Sta per partire la quarta stagione del Rosso e il Nero da martedì 22 settembre alle 18.05, subito dopo il giornale radio delle 18 qui su Rai Radio 1. Che cosa dobbiamo aspettarci in questa nuova stagione? Vladimir.
3: Io penso che un format vincente non bisogna cambiarlo, nel senso che il programma piace così com'è, quindi in realtà rimarranno gli editoriali, rimarrà il fatto che su vari argomenti, soprattutto di politica, io e Francesco la pensiamo in maniera diversa.
4: Vabbè, ci saranno ospiti.
3: Sì, certo che fingo. E poi ci saranno ospiti, ovviamente, di due opinioni diverse, le nostre rubriche, Podio, Pensiero Stupendo, il tweet di Francesco, eccetera. E poi non ci sarà l'ospite misterioso che avevamo lo scorso anno, perché sono sfiniti gli ospiti misteriosi. Ci sono dei
2: li avete svelati tutti.
1: Sono tutti svelati.
3: No, sono proprio esauriti loro. Loro
0: anche noi, devo dire.
3: Interviste, E quindi ci saranno degli argomenti di vari, sì, di cultura, di spettacolo, di società che andremo a trattare man mano.
1: Confermi tutto, Francesco?
3: Ma basta, sì, che dice tutto, sì, è finita la sua intervista.
4: Confermo tutto semplicemente con una piccola deviazione rispetto al tema proposto da Luxuria. Io dirò le cose interessanti, lei quelle noiose.
3: capisci capisci, purtroppo ho più a che fare
4: tra l'altro c'è una cosa che è pesante, perché probabilmente sarà anche l'anno elettorale, quindi sei il rosso e il nero, non è che sarà facile, ma lei è abituato a fare promesse, quindi
1: vediamo che cosa succederà.
0: Vladi, ma la prima volta che hai visto Francesco cosa hai pensato?
4: Innamorata.
0: Dici la verità.
3: Ho detto, oddio, che succederà? Poi adesso, a parte il fatto che è vero che noi comunque non la pensiamo in maniera uguale, e questo penso che non sia un segreto, però devo dirti la verità, non immaginavo, diciamo, che si creasse questo feeling, perché a volte si può creare un feeling anche tra persone che la pensano in maniera non diversa ma opposta. È un feeling radiofonico che penso che piace agli ascoltatori, perché altrimenti non avremmo tutta sta gente che ci segue. Quindi, sì, ragazzi, non so quante stagioni ci...
0: Devi
4: dire anche la verità, perché non puoi fino a sto punto. In realtà che tu vuoi comandare, io devo essere sottomesso, ecco. Perché se no la trasmissione non ti riesce a fare.
3: No, non è vero che voglio comandare.
4: Tra l'anno della ribellione, l'anno
2: della ribellione. Allora, ma attenzione, rovesciamo la domanda. Francesco, tu nei confronti di Vladimir magari potevi nutrire qualche pregiudizio che poi, conoscendolo, è svanito?
4: Beh, diciamo che io sul pregiudizio, sui suoi orientamenti, ci ho giocato più in termini ironici che in realtà. È una persona che rispetta quello che gli altri sono. Di Vladimir, tra l'altro, e qui mi tocca essere serio, si sa che è una persona intelligente, che sa discutere sui temi che si propongono, anche quelli più pesanti, quelli che hanno riguardato anche la sua vita. Io credo che, insomma, sia stata una persona, che ha lottato molto, e il successo che ha se l'è guadagnato, se l'è meritato.
1: Ecco, Francesco, a tal proposito facciamo un giochino a ruoli invertiti. Vladimir,
4: no,
1: io purtroppo li conosco troppo bene. Allora, Vladimir,
0: purtroppo, soprattutto
1: esatto, nei panni
3: perché lui, diciamolo, lui è uno dei nostri autori della trasmissione.
1: Che
3: le
1: tocca, eh.
0: Si
1: allora,
0: diverte.
1: Vladimir,
4: autore.
1: Hai capito?
4: Non l'ho mai visto.

0: L'ho promosso. Allora, Vladimir nei panni di Francesco e Francesco nei panni di Vladimir. Partiamo da Vladimir. Vladimir, quale tesi storica di Francesco ti sentiresti di sostenere?
1: Tesi storica?
0: Sì.
2: Il silenzio.
3: Il silenzio.
0: E poi Francesco non è uno che sta in silenzio, mai.
1: Guarda, la tesi storica è quella attuale, la contemporanea, perché effettivamente condivido lo stesso spazio con lui, che è lo studio di Rai Radio 1, dove conduciamo vicini, quasi cheek to cheek.
4: No, io invece apprezzo tantissimo e sono sincero, mi dovete credere, quando Vladimir Luxuria dice che ho ragione.
0: Non avevamo dubbi.
1: Vabbè,
3: Francesco,
1: ci può essere qualche volta che ha ragione, tipo in questo caso ti posso dire hai ragione.
3: Senti Francesco, tu qualche battaglia di Vladimir, quale battaglia di Vladimir sposi e scendi in piazza, per quale battaglia?
4: Beh, sicuramente lei ha ragione su un tema che si è proposto, anche se non condivido che bisogna arrivare a una legge, ma è un tema più culturale che altro. Ho la tua battaglia contro l'omofobia, uh-huh, perché credo che bisogna essere voi dei pazzi per andare in giro a menare la gente perché sessualmente è orientata diversamente. E credo che questa sia una grande questione appunto culturale nella nostra società, anche se per fortuna si sta un po' abbassando la tensione da questo punto di vista, però ogni tanto ci sono degli episodi che danno fastidio anche a me.
0: Esatto, esatto. Prego Claudio.
2: Allora, visto che insomma state per ripartire, c'è un argomento specifico affrontato in trasmissione in cui eravate convinti di scontrarvi e invece, chissà per quale miracolo, vi siete ritrovati inaspettatamente d'accordo?
4: No, è successo questo, è successo un giorno che sia Amantini che gli altri autori e Luxuria mi hanno imbavagliato.
0: Ecco, sì, ogni tanto facciamo anche questo. Esatto.
1: No, devo dire, vabbè, per esempio quando abbiamo trattato il tema ovviamente della violenza sulle donne o anche del mancato rispetto nei confronti delle persone disabili, insomma sì, su questi grandi temi, ragazzi, qui non c'è destra e sinistra. Bisogna avercelo un cuore o non avercelo, punto.
2: Vero. Bisogna essere cretini o meno, io andrei
4: a una puntata molto bella, se te la ricordi, è stata quella che facemmo alla Dear, in quel caso su Telethon.
1: Sì,
4: che veramente
1: esatto,
4: vivemmo esperienze fantastiche, di ragazzi sfortunati ma in gamba.
1: Detto questo, su tutto il resto non andiamo d'accordo.
0: Ecco.
3: Allora, chi è il più severo dei due nella preparazione delle puntate e nella scelta degli ospiti?
4: Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, perché è una screanzata, perché
0: non
4: secondo me pensa di voler fare come gli pare, a me piace il copione, piace scrivere le cose, non deflettere rispetto alla linea, no, lei fa come gli pare.
0: Io non dico nulla, io c'ero ma non dico nulla.
2: È un testimone silenzioso.
4: E ogni tanto dice, senti con la boccuccia, no? Mi serve un favore quando deve trasmettere da fuori. È una cosa che mi manda al manicomio.
3: Con la boccuccia.
2: Con la boccuccia.
1: Ma perché a lui dispiace perché non sto vicino a lui,
0: esatto,
1: capisci?
0: Sentiamo
4: confronto, io voglio anche poterti picchiare.
0: Ecco, ecco, sentiamo tutti la mancanza di Vladimir. Ovvio, ovvio. Allora, ragazzi, così mi porto un po' avanti anche con il mio lavoro e poi chiamo anche l'altro autore che è Lenzi. Vi faccio una bella domanda. Qual è l'ospite che vorreste assolutamente avere in questa nuova stagione del Rosso e il Nero e soprattutto che cosa gli o le chiedereste?
1: Comincio Francesco, vai.
0: Ecco, Francesco.
4: Allora, io ne voglio due.
0: Vai.
4: Giorgia Meloni e Danny Schwein.
3: Ah, ecco,
2: hai preso appunti, Moreno?
0: Sì, segno tutto.
4: No,
3: facili, facili come ospiti. Facili,
4: verso
3: facili.
4: La radio c'è ancora ogni tanto. Prima vogliono capire bene, temono forse colpi bassi, non lo so. Invece la cosa bella di questa trasmissione è che noi non vogliamo fare trappole agli ospiti, facciamo domande che si devono fare, ma non c'è problema, necessità di litigarci, ecco. E secondo me farebbero bene anche questi video a venire, a differenza di quello che hanno fatto ad esempio Salvini, Conte, Renzi, Calenda, insomma, Renzi e Calenda non insieme, ovviamente.
0: No, sempre è vero. No. Senti, una domanda lampo che faresti alla Schlein e una domanda lampo che faresti alla Meloni.
4: alla SLAN e chiederei: ma ti sei accorta della trappola che ti stanno facendo?

0: mondo. E alla Meloni, ma quel caratterino si può modificare un po', perché parla di troppo spesso.
1: Vladimir, tu? Chi vorresti, no, e cosa chiederesti?
2: Io sono più umile, io ecco. Mi piacerebbe intervistare il Papa.
3: Ecco, certo. Non poniamo limiti alla provvidenza.
1: Per chiedere insomma. Cosa?
2: Ma guarda, sia domande diciamo di attualità, di visione del mondo, ma anche cose più tipo i gusti musicali, che cosa mangia, anche cose diciamo della quotidianità che magari non si sanno.
1: Ah, beh, vedi, ah, però, vedi. Allora, ragazzi, ci siamo quasi. Martedì si torna a Rai Radio 1 dopo il giornale radio delle 18.
3: Più o meno quest'ora.
1: Più quindi. O meno questo è l'orario.
0: Ecco, Moreno, non perdere tempo e cerca gli ospiti.
1: Esatto. ma lui è così, lui mi bacchetta, Lui mi bacchetta. Però c'è una curiosità che, diciamo, un po' la gente no, vuole sapere, un po' il dietro le quinte del rosso e il nero.
4: Quello che si può dire.
1: Quello che si può
4: Moreno.
1: Dire, che ci potete dire? Io posso dire
0: nulla.
1: Si
0: può dire tutto, si può dire, non fate gli spiritosi.
1: Vladimir, tu che ci dici?
2: Su che cosa?
1: Sul dietro le quinte della trasmissione, non lo so.
2: Guarda, meglio non dirle. Ecco. Io mi auguro
0: che si meglio può dire. Ci sia le quinte.
2: Una cimice nascosta in quello studio, perché veramente, ragazzi, voi non sapete che cosa non si dice, diciamo, durante la preparazione del programma.
1: Bene,
0: allora della facoltà di non rispondere.
1: Esatto, non avevo dubbi. Intanto veramente grazie per essere stati con noi qui all'Italia in diretta. Ci sentiamo insomma.
2: Sono molto contenta veramente di ritornare, lo dico proprio col cuore, perché alla fine mi sono affezionata a questa trasmissione.
0: E poi quarta stagione, ragazzi.
1: Quarta stagione. Successo confermato e quindi da martedì
3: è successo auspicato.
1: Assolutamente. Da martedì 22 settembre il rosso e il nero 18:05 Radio 1 con Vladimir Luxuria e Francesco Storace. Grazie ragazzi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie ancora a voi per essere stati qui all'Italia in diretta. Italia in diretta che è ancora una quarantina di minuti, ma si avvia a conclusione, perché noi venerdì, Moreno che è con noi, il nostro autore, noi finiamo.
4: Ma vi trasferiti tutti da un'altra parte, quindi se
3: lui se ne va verso il rosso e il nero, io me ne vado verso
4: pomeriggio,
3: il pomeriggio di Radio 1 e tu l'economia.
4: Torni
3: in redazione economica.
4: Ci rimescolano.
3: La rimescolanza sta per reiniziare. Allora, sono in questo momento le 18:21, quasi 22, ti salto i secondi, Paola, e okay. Ringraziamo Moreno Amantini.
1: Ciao, grazie ancora ragazzi, a domani
3: con gli ultimi colpi, praticamente.
1: L'ultimo grande ospite.
3: Vabbè,
1: non dico nulla.
3: Non dire nulla, perché vogliamo la grande sorpresa proprio per domani. Prepariamo a quello che è il contatto con l'Onda Verde e i GR regionali che arrivano a brevissimo. Onda Verde, così sapremo anche che cosa si sta preparando e so succede nelle strade italiane. Ci salutiamo con i Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls, questa canzone in realtà è dedicata proprio a una persona reale, anche se ha fatto poi parte di una colonna sonora di un film che era il rifacimento americano di un grande film europeo. Il cielo sopra Berlino si chiamava e diventa City of Angels con, se vi ricordate, c'era Nicolas Cage, certo, e Meg Ryan, che interpretavano quelli che invece erano stati i personaggi tutt'altri nel film.
4: Storia sfortunata,
3: di Wenders.
4: Finisce male quella storia.
3: Come la maggior parte delle storie, sono convinto di questo, ma questa è Moreno. Ma che
4: negativo!
3: È semplicemente realisti, la realtà. È così che vanno le cose, e così con queste cose e per come vanno ci dobbiamo confrontare. Nel caso specifico, colui che è l'autore poi della canzone, dicono che addirittura la canzone esisteva un po' prima, che ha influenzato anche quello che era stata la sceneggiatura del film, specialmente nella situazione in cui Nicolas Cage prende per la prima volta contatto con quella che è Meg Ryan, il personaggio di Meg Ryan. Ricordiamo che sono angeli invisibili che per amore forse abbracciano un po' troppo l'umanità, andando poi a pagarne le conseguenze, sì, visto che non sempre l'umanità è portatrice di bellezza. E cos'altro? E salvezza? Vogliamo metterla così? Sono le 18:23, arriva questa Iris dei Goo Goo Dolls, arrivano subito dopo l'Onda Verde e il GR regionale. Ci risentiamo però per la nostra ultima parte, 20 minuti ancora da passare insieme.
4: A tra poco!

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, sono le 18:27 in punto. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per una perdita di carico tra la 15 e Fidenza. Traffico intenso nelle due grandi città italiane, Milano e Roma. Sulla 8 ci sono code tra Fiorenza e Fiera Milano, ancora sulla 9 code a Como Centro, sulla 7 code ad Assago e sulla 4 coda a tratti tra la tangenziale est di Milano e Viale Monteceneri. Andiamo nella capitale, A24 tratto urbano, code tra Portonaccio e la tangenziale est. Nel quadrante est particolarmente intenso il traffico e ci sono rallentamenti in viale della Moschea. Sulla A14 code per 3 km per lavori tra la 1 e il ramo Casalecchio, ancora code per incidente allo svincolo per Marotta. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.

0: ansie. Forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
2: TGR, giornale radio del Lazio.
3: Andate via, vi spariamo. Costretta a interrompere gli allenamenti in un parco di Centocelle la squadra di calcio femminile della Borgata Gordiani. Donna colpita da uno sparo a Prati, gli inquirenti dopo le analisi del pallino ipotizzano l'uso di un fucile, sarebbero 6 gli episodi nella stessa zona. Roma ha approvato il calendario delle domeniche ecologiche 2026-2027, 5 gli stop al traffico dal 15 novembre. Buonasera da Danilo Fumiento in studio per la terza edizione del giornale Radio del Lazio. In apertura le minacce e il lancio di bottiglie contro la squadra di calcio femminile Borgata Gordiani di Roma.
4: All'improvviso si sono spente le luci e qualcuno ha iniziato a lanciare bottiglie verso il campo d'allenamento. Voci maschili hanno urlato alle ragazze di andarsene. Questo non è un campo né una palestra, se non ve ne andate vi spariamo. È quanto dichiarato sui social dalla SD Borgata Gordiani. Lunedì sera intorno alle 21 la squadra femminile di calcio della Borgata Gordiani stava facendo preparazione atletica in un parchetto di Centocelle a Roma, il Don Cadmo Biavati, in via delle Palme. Solitamente la squadra si allenava a Villa Gordiani, che però è stata di recente chiusa per motivi di sicurezza. Indaga la polizia. Mauro Caliste, presidente del quinto municipio.
5: È stata un'intimidazione a lasciare quel parco che tutti sanno è un luogo di spaccio. Quindi da diverso tempo è stato segnalato alle forze dell'ordine, quindi io rinnovo l'invito alle forze dell'ordine di una maggior presenza nel nostro territorio e una solidarietà a queste ragazze, perché ce la dobbiamo fare, dobbiamo stare nei nostri parchi.
4: Il parco è un luogo già conosciuto in zona e dalle forze dell'ordine, perché di fronte a una delle entrate c'era una libreria, la Pecora Elettrica, aperta anche di sera, che è stata vandalizzata e poi data alle fiamme nel 2019. Attualmente c'è un centro culturale della Regione Lazio, dove è possibile andare a studiare e dove vengono organizzati eventi. Un nuovo presidio di legalità. Antonia Moro, TGR Lazio.
3: Un pallino metallico per armi ad aria compressa è quanto estratto dalla spalla di Cristina Stillitano, la donna ferita nel quartiere Prati a Roma. La profondità della lesione fa ipotizzare ai carabinieri l'uso di un fucile anziché di una pistola, mentre il RIS effettua rilievi 3D in via della Giuliana per individuare la traiettoria del tiro. Emerge il racconto di una seconda donna ferita ad un polpaccio in circostanze analoghe. I militari stanno verificando anche le segnalazioni di altri 4 episodi simili nella zona. Si apre un nuovo capitolo della lunga vicenda giudiziaria intorno all'antico Caffè Greco di Roma. L'ex gestore Carlo Pellegrini è stato citato a giudizio dalla Procura Capitolina con l'accusa di aver trasferito in locali di sua pertinenza, senza autorizzazione, circa 300 beni vincolati, arredi e opere d'arte dello storico locale di Via dei Condotti. Il processo si aprirà il 21 gennaio del 2027. Figurano come parti offese il Ministero della Cultura e l'ospedale israelitico proprietario delle mura dell'immobile. Stadi vietati per 16 tifosi della Roma esibitisi nel saluto romano durante la partita di campionato Roma-Atalanta di sabato 5 settembre, mentre altri appartenenti allo stesso gruppo indossavano magliette con la scritta Uber Alles di nota memoria nazista. I provvedimenti adottati dal questore di Roma sono destinati a supportare di età compresa fra i 19 e i 42 anni, vanno da 1 a 5 anni e avranno vigore su tutto il territorio nazionale, anche all'estero, per le gare della Roma. Stessa validità per le partite della nazionale di calcio italiana. E ora le ultime sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la mobilità.
6: Sul raccordo anulare in carreggiata interna code tra gli Zwincoli, Nomentana e la Rustica e tra la Cassia e la Salaria. In carreggiata esterna rallentamenti tra l'autostrada Roma-Fiumicino e l'Appia. Sulla 24 nel tratto urbano code tra Portonaccio e la tangenziale est. Nuova modifica di viabilità nell'ambito dei lavori per la realizzazione della tramvia Togliatti. È chiuso l'incrocio all'altezza di viale dei Romanisti, i veicoli diretti a Cinicittà seguono in direzione Casilina per poi tornare su viale Palmiro Togliatti. Paolo Petrucci, Roma Servizi per la mobilità.
3: E la Giunta Capitolina ha approvato il calendario delle nuove domeniche ecologiche per contrastare l'inquinamento e sensibilizzare la cittadinanza. Le date previste sono nel 2026 il 15 novembre e il 6 dicembre, nel 2027 il 24 gennaio, il 21 febbraio e il 21 marzo. Sarà vietato

0: La circolazione dei veicoli a benzina e diesel nella ZTL fascia verde nelle fasce orarie 7.30, 12.30 e 16.30, 20.30. Sono le 18, 34 minuti e 40 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia. Grazie a Giovanni Deporale, da Danilo Fumiento che ha condotto in studio. Una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: L'Italia in diretta.

0: Questo è un vero e proprio inno al vivere il presente, a non lasciarsi andare a pensieri inutili, a vivere quanto più in maniera forte e appassionata quello che è il momento presente. Si chiama Shabuzi, lui che è americano e che riesce a combinare nella sua musica le sue grandi passioni, ovvero da una parte il country, quello che viene chiamata americana, la forma tradizionale più ribelle, meno conforme della musica tradizionale americana, è quello che è l'hip hop. Non a caso ha collaborato anche con Beyoncé per questo Cowboy Carter di qualche tempo fa, si chiamava Born to Die. Adesso il penultimo argomento di questa nostra Italia in diretta, Paola.
1: Abbiamo parlato di fantascienza, ma questa non è fantascienza, bensì realtà, quello degli umanoidi.
0: Fantarealtà.
1: Fantarealtà. Chissà se il nostro ospite Mirko Visentin, CEO di V Automation, la pensa così. Ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: E grazie per gli...
1: Parliamo di un'azienda che è a Vicenza che usa dei robot umanoidi in fabbrica. È o non è, secondo lei, una rivoluzione questa?
2: È una rivoluzione, sì, perché noi nasciamo nel fare isole robotizzate e le isole robotizzate si limitano alla produzione intensiva di massa con una logica sequenziale. Passando dalla logica sequenziale con l'AI ai robot umanoidi, si riesce a fare interpretare ai robot azioni senza delle condizioni ben predefinite. Quindi che cosa succede? Si può istruire un robot a fare un'azione.
1: Che tipo di azioni può fare un robot umanoide nella vostra attività?
2: Adesso si passa dall'asservimento macchine alla manipolazione, piuttosto che in ambito invece hotellerie si va alla receptionist. Inoltre noi li utilizziamo ora molto anche per gli eventi aziendali, in quanto sono un elemento di intrattenimento con la quale si può interloquire grazie alla sua AI integrata.
1: Allora, domanda delle domande, che forse è quella più spinosa. Quanto impatta l'uso di questi robot umanoidi sul lavoro umano dentro un'azienda come la vostra? Cioè, quanti posti di lavoro si perdono, se si perdono?
2: Allora, il messaggio che vogliamo far passare noi è che non si vanno a perdere posti di lavoro, ma bensì si vanno a ricoprire quei ruoli e quei lavori che ad oggi si fa fatica a trovare personale, quindi tutti quei lavori che sono logoranti, ripetitivi e che non giustificano il fatto di andare a comprare un'isola robotizzata. Questo che cosa vuol dire? Che noi non vogliamo portare la Cina in casa perché noi vendiamo robot cinesi, ma bensì vogliamo rendere competitive le nostre imprese con la loro tecnologia, cosa che loro avevano fatto tempo addietro con la nostra.
0: Dunque, allora, lei parlava di istruzioni, che diventa un po' il cuore della faccenda, no? Riuscire a istruire un'intelligenza artificiale, un umanoide, e nella maniera ottimale.
2: Esatto, sì. E come avviene questa istruzione? Si parte da un ambiente virtuale con un virtual twin nel quale gli si insegna il robot a fare l'operazione per milioni di volte, fino a che si vanno ad eliminare tutte quelle azioni che lui fa in modo errato. Così facendo è come istruire un bambino appena nato a fare una determinata azione.
0: È una curiosa similitudine, sì, infatti.
1: Quanti robot usate e quanti prevedete di usare in futuro?
2: Allora, ad oggi ci sono 4 modelli, si va dal robot quadrupede usato ad uso logistico / sorveglianza, l'X2 invece che è usato a scopo di ricerca e per uso ludico, la 2/A3 Ultra che viene usato

0: per attività di receptionist piuttosto che presentatori, piuttosto che
1: presentano gli eventi aziendali, presentano gli eventi.
0: Esattamente. Oh, sì.
1: Questo è divertente.
0: Siamo arrivati anche lì. E poi c'è il G2, quello ad uso industria, che non è sulle due gambe, ma è su un AGV, cioè su un carrellino per farla semplice, che permette maggiore ripetibilità sui movimenti grazie al fatto che non ha la componente che si va a scortare. Questo che cosa vuol dire? Che non per forza si passa dal punto di vista che il robot deve essere simile ad un essere umano, ma è stata interpretata questa forma per dargli maggiore duttilità. Noi quanti prevediamo di venderne? Ma nella nostra stima quest'anno si parte con un caso campione e l'anno prossimo abbiamo previsto di mettere sul mercato un 15-20 robot. Si tenga
1: Grazie.
0: presente che è una nuova scienza, quindi c'è un po' di diffidenza iniziale,
2: Immagino,
0: ma siamo
2: certo.
0: convinti che sia il futuro.
1: Grazie. Mirko Visentin, amministratore delegato di questa azienda di Vicenza che vi abbiamo raccontato, e ci ha
0: Io
1: aperto uno spaccato
2: su quello che è e come sta cambiando il mondo che ci troviamo a vivere.
1: del presente
2: Ecco,
1: fantascientifico.
2: forse è per questo che stiamo tornando indietro negli anni Ottanta. Grazie ancora a Marco Visentin.
0: Grazie.
2: Grazie, grazie davvero. Nel 1986, per la precisione, quando un duo svizzero arrivava nei primi posti delle classifiche di quei tempi, nonostante fosse un duo, due personaggi assolutamente sconosciuti, che dopo non se ne sapeva neanche granché da dove, quale fosse la loro provenienza, dove volessero andare, né si sa granché di come poi siano finiti. Ma questa canzone rimane una canzone molto elegante, molto ben fatta, che parla di quello che significa, o significava di quei tempi, 1986, attendere la persona amata. Si chiamava Captain of a Heart ed erano i Double.

0: Si intitola proprio così, The Captain of Heart, era un Double 1986. Siamo arrivati alle 18:50 e 20 secondi, l'ho detto io, Paola, prima di te. E abbiamo con piacere, ospitiamo proprio per ultima.
1: Per chiudere in bellezza, Tiziana Ribichesu, ben trovata, autrice di un libro Rai molto particolare. Il titolo è Onde e cavalli vapore. Tiziana Ribichesu è vice direttore comunicazione corporate e relazioni esterne per la RAI. Grazie di essere qui a raccontarci un libro che racconta la RAI, racconta anche l'Italia attraverso le macchine usate dalla nostra azienda. Tiziana, ben trovata.
2: Grazie per l'invito. Tra l'altro torno a casa, io ho fatto radio quasi per 40 anni.
0: E com'è tornare a casa?
2: Oh, guarda, la stessa emozione del primo giorno e l'emozione che poi si ripete ogni volta che arrivi con queste cuffie davanti al microfono. Non cambia mai. Emozione anche perché stiamo raccontando in questo caso un libro che, come tu dicevi, Paola, diciamo, in 100 anni questa idea non era mai venuta. Alla fine è un'idea semplice, cioè noi vogliamo raccontare la storia della nostra azienda, che è data a 1924, quando ci chiamavamo ancora URI. Con un asset fondamentale. L'asset fondamentale sono i mezzi mobili. Come voi sapete, la radio, e poi anche dal 54 la televisione, non si sarebbero potute fare così come l'abbiamo fatta noi e chi ci ha preceduto, se non avessimo avuto questi asset fondamentali che sono i mezzi mobili. La radio e la televisione raccontano il paese da sempre. Per raccontare il paese bisogna andare in giro, e per andare in giro si usano macchine, moto, pullman regia, elicotteri, e questi naturalmente modificati per seguire quello che erano le necessità delle nostre varie aziende, quindi URI, EIR e poi RAI, radio e televisione. E così, ecco, questo libro ricco di oltre 100 foto racconta questa storia, questa lunga storia, vorrei dire una storia di successo.
1: No, una storia di successo che continua. Qualche particolarità in questo lungo percorso della RAI e dei mezzi che accompagnano il racconto che la RAI fa dal 1924?
2: Beh, guarda, al centro di questo libro ci sono tre mezzi storici che noi, dei tantissimi che abbiamo avuto, abbiamo conservato. Sono una Fiat 1500 del 67, due moto, un Guzzi 850 T3 degli anni 70, degli anni 80, scusate, e poi un BMW K100 degli anni 90. Partendo da questi tre mezzi, diciamo, che siamo riusciti a recuperare grazie al lavoro nostro, ma anche dell'ASI, Automoto Club Storico Italiano, con cui 2 anni fa abbiamo fatto un protocollo d'intesa per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di questi mezzi, insieme con loro abbiamo deciso di raccontare una serie di eventi che erano la normalità e che però erano straordinari. Mi viene in mente, ad esempio, che la nostra prima macchina era un furgone Ceirano, chassis, stiamo parlando del, noi siamo nati nel 24, era una macchina che datava 24-25,
0: quindi più o meno contemporanea alla nascita.
2: Sì. Immaginate che erano anni in cui le macchine, era anche difficile ancora immaginare il concetto di automobile, tanto che infatti aveva questa carrozzeria particolare fatta dai fratelli Ceirano. Ed è stata un'idea visionaria per l'URI di allora, scegliere di avere l'automobile. L'automobile allora era ancora un concetto, insomma, c'erano i cavalli.

0: cavalli che trainavano
1: un po' fantascientifico,
0: esatto, quasi fantascientifico.
2: È un tema della puntata,
0: sì,
2: di oggi.
0: Ecco, perfetto. E quindi ecco, questa è stata una delle cose più eclatanti che a me ha colpito moltissimo, un furgone che era uno studio mobile della radio. Certo, ognuno di questi mezzi aveva una funzione che non era quella di trasportare me, te, esatto, i giornalisti da qui a lì. No, erano
2: di trasmissione. Avevano,
0: certo, era un mezzo mobile di trasmissione della RAI, dell'URI, della radio di allora. E questo libro è il frutto del lavoro nostro, della direzione comunicazione, mio in particolare, che ho scritto la parte che riguarda la storia della RAI, e poi di altri colleghi dell'ASI che si sono occupati delle carrozzerie, cioè di come trasformare questi chassis e motori,
1: utili adeguati,
0: utili al nostro servizio. Certo. E poi l'ultimo capitolo di Gino Alberico, che è il direttore del Centro Ricerche di Torino, già allora, quando nacque agli inizi degli anni 30, era all'avanguardia, e che ha raccontato tutto quello che dentro queste macchine c'erano, cioè gli strumenti che servivano per mandare in onda la radio e la televisione.
1: È una prospettiva interessante questa, perché è diversa, e offre però un panorama importante di come poi la RAI, attraverso questi mezzi, di locomozione e di trasmissione, sia stata capace di raggiungere praticamente in maniera capillare ogni angolo del nostro paese.
0: Guarda, un racconto che mi piace ripetere abbastanza spesso è: siamo nel 56, abbiamo la televisione è nata nel 54, abbiamo perso la guerra, quindi è un paese nostro in ricostruzione, naturalmente anche la nostra RAI era in ricostruzione, non avevamo quasi più niente, facciamo le Olimpiadi a Cortina portando quasi nulla, quello che avevamo, ma evidentemente di livello altissimo, per raccontare le Olimpiadi oltre 3.000 metri, telecamere che non erano in grado di camminare per strada sino a poco.
2: Certo, grazie Tiziana Ribichesu per questo racconto, libro Onde, cavalli vapore su mezzi RAI nella storia,
0: edito da RAI Libri e dalla libreria Automoto Club Storico Italiano, quindi grazie. Un accordo RAI ASI. Grazie a te,
1: Tiziana. Non siamo arrivati alla fine.
2: Regia
1: Paola.
2: Francesco Galluzzo, Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Mantini, Giorgia Allegretti ci hanno seguito in redazione, Francesco Pio Naglieri e Andrea Di Marco alla parte tecnica.
1: L'appuntamento è per domani qui su Radio 1 alle 16.05. Da una parte Paola Nania e dall'altra Claudio De Tommasi.
2: A domani, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
3: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
6: Acqualete.
7: Acqualete.
5: What up?
7: Ottima mossa per le tue ossa.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre.

0: catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Consiglio dei ministri, abolito il bollo sulle auto piccole e medie e sui motocicli. Giorgia Meloni, cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani, taglio delle accise sul gasolio. Ursula von der Leyen al Parlamento di Strasburgo, ultranazionalisti e interferenze vogliono frantumare l'unità. Canada, primo membro associato all'Unione Europea. Putin in TV, nessuno riuscirà a dividerci. Zelensky accusa Mosca, il mio aereo preso di mira due volte nelle ultime settimane. A Nicopol, autobus colpito da drone russo, 5 morti. Il femminicidio di Carol Maltesi, appello ter, l'ex fidanzato Davide Fontana condannato all'ergastolo nel sesto processo sull'omicidio, riconosciuta la premeditazione. Caro come il pane a New York, una pagnotta di segale venduta a $60, impazzano i video sui social ed è subito coda di curiosi e il prezzo lievita. Visioni dal mondo, tutto pronto a Milano per la 12ª edizione del Festival Internazionale del Documentario, ad aprire la rassegna Senza Fine, dedicato a Gino Paoli. Calcio al via l'Europa League, stasera il Milan contro il Benfica, domani la Juventus. In studio Nicola Tedeschini, per il 2027 le auto di piccola e media potenza non pagheranno il bollo. La decisione poco fa in Consiglio dei Ministri, in seguito alla conferenza stampa della Premier Meloni, dei due vice Salvini e Tajani e del responsabile dell'economia Giorgetti. In diretta per noi per gli aggiornamenti c'è Federica Ionta.
4: Via una delle tasse più odiate dagli italiani, Giorgia Meloni in conferenza stampa lo dicevi, ha annunciato poco tempo fa, pochi minuti fa, l'abolizione del bollo auto, al contrario di chi ha rivendicato parla di tassa patrimoniale. Sentiamola.
5: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
4: Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, ha chiarito la Premier annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per un'altra settimana. Quindi Giorgia Meloni ha puntualizzato: non è una manovra elettorale, vorrei arrivare alla fine della legislatura e andrò avanti finché avrò il consenso, le sue parole. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, ha fatto sapere la Premier, che ha parlato anche dell'alleanza con Vannacci. Lui è contro il centrodestra, ha precisato Meloni. Sentiamo.
5: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno. Una legge elettorale che restituirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare.
4: Fine un passaggio sui temi internazionali. Il drone abbattuto in Lituania. La Russia provoca per nervosismo. La posizione dell'Italia al fianco di Kiev è chiara, ha detto la Premier. Con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Ora in dettaglio le misure approvate dal Consiglio dei Ministri a partire dal taglio del bollo auto.
6: L'obiettivo è di contrastare la crisi conseguente alla stretta geopolitica energetica. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi e nell'immediato è prorogato fino ad ottobre il credito di imposta per l'autotrasporto, cioè il contributo straordinario della maggiore spesa sostenuto per l'acquisto di gasolio. Questa misura costa 21 milioni di euro. Tornando al bollo, l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda dalle accise è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre pari a 12,2 centesimi al litro inclusa l'IVA e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre di 6,1 centesimi inclusa l'IVA. Paola Bonanni, GR1.
3: L'abolizione del bollo e la proroga dello sconto sulle accise è al centro del confronto tra le forze politiche.

0: Una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie, rivendica Fratelli d'Italia, promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea Matteo Salvini, che aggiunge conto che sia l'inizio di un percorso. Una tassa ingiusta e insopportabile, rincara Antonio Tajani, sottolineando che abolirla era una ferma richiesta di Forza Italia accolta dall'esecutivo.
1: Ci sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stata spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato.
0: Il governo ha approvato la norma, accetto la qualunque. Comunque, via il bollo, ma solo per il 2027, per via della campagna elettorale, tagliando risorse a sanità e regioni, replica VS, che con le altre opposizioni dice basta, misure tampone, invoca interventi strutturali. Per Giuseppe Conte, il governo perde tempo, linea condivisa dalla segretaria del PD Elly Schlein.
2: Il diesel è a 2,24 euro, ha superato il record storico del 2022. Davanti a questo il governo non è riuscito che mettere delle toppe.
0: Sul fronte della legge elettorale, il centrodestra tira dritto e definisce irreale ipotesi che non passi alla Camera o che cade il governo. Annunciano ricorso alla consulta alle opposizioni. Più Europa avverte, non si azzardino a mettere la fiducia. Ironico, Matteo Renzi non è lo Stabilicum, ma il Fifarellum. Filippa Misano, GR1.
3: Ex Ilva ha rinviato il decreto sugli ammortizzatori sociali. Si attende un nuovo pronunciamento dei magistrati sulla chiusura dell'area a caldo di Taranto.
4: Stop al decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Il governo ha rinviato il tavolo con i sindacati in attesa che il quadro giudiziario diventi più chiaro. Durante l'incontro è infatti arrivata la comunicazione della Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite esamineranno i ricorsi presentati contro la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano per inquinamento e danni alla salute pubblica. Il decreto al momento deve essere attuato entro la fine di ottobre, se non interverrà un nuovo pronunciamento della magistratura. Le associazioni delle imprese di Taranto intanto hanno accettato di sospendere i licenziamenti dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, mentre i sindacati riconoscono il passo avanti del governo. Sasha Colautti, Unione Sindacale di Base.
5: Qualche passo in avanti si è fatto sulla tutela dell'occupazione. Ci sarà un tavolo tecnico di ammortizzazione con uno strumento unico per tutto il bacino dei lavoratori, questo per noi è chiaramente un fatto positivo.
4: Amalia Carosi, GR1.
3: L'inflazione torna a correre in Italia. Ad agosto sale al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% del mese di luglio. Su base mensile l'incremento è di 0,5 punto percentuale. Lo certifica l'Istat nella sua stima definitiva sui prezzi al consumo, precisando che la dinamica riflette quasi esclusivamente l'aumento dei prezzi dei prodotti energetici e in misura minore quello dei beni alimentari. Le grandi sfide per l'Europa al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, al Parlamento di Strasburgo. L'inviata.
6: Non vogliamo un'Europa che sia nelle mani di altri. Nel suo discorso sullo Stato dell'Unione, qui a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea mette l'accento sulla tutela della democrazia.
7: But let's fight together for our European idea.
6: Bisogna difendere l'unità dell'Europa da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, le parole di Ursula von der Leyen. Tra i punti chiave del suo discorso c'è il potenziamento della difesa europea. L'obiettivo è rafforzare gli stanziamenti per incrementare la capacità militare. Von der Leyen ha rinnovato l'impegno a sostegno dell'Ucraina e ha annunciato un programma di cooperazione militare con Kiev. E riguarda la guerra ibrida, parla di un nuovo piano per la sicurezza con risposte comuni. Numerose le sfide, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, all'energia. Sul fronte commerciale, in aula, la Presidente della Commissione ha presentato una cooperazione globale con il Canada insieme al Premier Kearney, salutato come il primo membro associato dell'Unione Europea. Spazio anche al Kids Act, la legge per tutelare i bambini che utilizzano i social. Dovranno essere accompagnati dai genitori, se minori di 13 anni. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: E siamo alla guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 le vittime a Nikopol, dove un autobus è stato colpito da un drone russo. Secondo Zelensky, la scorsa settimana la Russia ha preso di mira le sue aeree non solo in Moldova alla partenza verso la Norvegia, come già comunicato, ma anche una seconda volta nel viaggio di ritorno verso Kiev. In Russia, intanto, Putin si sofferma sulle imminenti elezioni legislative.
8: Putin ha chiamato i russi alle urne. Da venerdì a domenica si vota infatti per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il presidente russo ha rivolto un appello a sostenere l'intervento in Ucraina. La vostra

0: scelta, ha detto Putin, dimostrerà ancora una volta che milioni di persone sono a fianco dei soldati, nessuno riuscirà a dividerci e intimidirci. E intanto l'FBI ha accusato la Russia di pianificare omicidi mirati negli USA e in Europa, scettico il portavoce del Cremlino. Peskov dice: finché non emergeranno prove convincenti non ha senso parlarne. Mentre cresce in Occidente la preoccupazione per la guerra ibrida, i toni dal Ministero degli Esteri di Mosca sono sempre più aspri. Se l'Occidente schiererà contingenti in Ucraina equivarrà a una dichiarazione di guerra. La Russia, ribadisce il capo della diplomazia Lavrov, non ha intenzione né interesse a attaccare i paesi occidentali. Se l'Europa invece attaccherà la Russia, la guerra, dice Lavrov, sarà diversa e molto breve. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E negli Stati Uniti il Congresso si prepara a votare un pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'amministrazione Trump. Sempre dall'America si attende in serata la decisione della banca centrale, la Fed, sul rialzo o meno dei tassi. Medio Oriente, crollato un edificio a Gaza già fortemente compromesso dai bombardamenti israeliani, 21 persone sono morte, 11 i bambini, ma molti sono ancora intrappolati fra le macerie. Con l'arrivo dell'inverno gli edifici danneggiati potrebbero collassare, avverte la protezione civile locale. I conflitti che sono divampati in Medio Oriente hanno lasciato il loro segno anche sul dialogo ebraico-cristiano. Molti punti di comunicazione hanno vacillato per la differente lettura degli eventi, ma i pilastri del dialogo sono rimasti saldi. Così una nota firma tra gli altri del Dicastero per la Dottrina della Fede, a 60 anni dalla nostra etate, documento del Concilio Vaticano II sul dialogo con le altre religioni. Nella nota si ricorda che la solidarietà con il popolo ebraico include la comune lotta contro l'antisemitismo. Un drone diretto alla Mecca fa insorgere i paesi musulmani. Secondo l'Arabia Saudita sono gli Houthi, i ribelli filo iraniani, che però negano ogni responsabilità. Il corrispondente.
2: Gli Houthi volevano colpire la Mecca, accusa l'Arabia Saudita. Ieri un drone sarebbe stato intercettato mentre si avvicinava alla città sacra dell'Islam. Vergognosa profanazione per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani, commenta Riyadh, che promette ritorsioni e intensifica i bombardamenti sui ribelli. È una vecchia bugia, già smentita in passato, replicano gli Houthi. In Arabia Saudita colpiamo solo infrastrutture petrolifere e basi militari, ma i 57 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica condannano l'attacco alla città santa. Parole dure anche dal grande imam di Al-Azhar, massima autorità religiosa sunnita. Il premier pakistano Sharif parla di atto imperdonabile, si dice pronto a difendere la terra sacra. Oggi i ribelli hanno bersagliato con missili e droni gli impianti della società petrolifera Aramco nel porto di Yanbu e di nuovo la base aerea di Khamis Mushait, da dove partono i caccia sauditi. La diplomazia tenta di fermare l'escalation per le possibili conseguenze sui traffici marittimi. Gli Stati Uniti hanno incontrato emissari Houthi a Muscat, in Oman. I ribelli garantiscono che non interferiranno con la navigazione, fatta eccezione però per le navi saudite. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:12 minuti, la cronaca. Davide Fontana sconterà l'ergastolo per il femminicidio di Carol Maltesi nel gennaio 2022. Lo ha stabilito l'appello Terra, il terzo processo di secondo grado.
3: La seconda corte d'assise d'appello di Milano ha condannato per la terza volta Davide Fontana per il femminicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio del 2022, dopo due annullamenti da parte della Corte di Cassazione solo per quanto riguardava l'aggravante della premeditazione. Aggravante quindi con ergastolo per Davide Fontana, 46 anni, che uccise Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, comune della città metropolitana di Milano, con 13 martellate, una coltellata mentre era legata, imbavagliata con lo scotch, incappucciata durante un filmino hard che lui stesso aveva commissionato attraverso un finto profilo social per venderlo poi su OnlyFans. Riccardo Terrone, legale della famiglia Maltesi.
4: Ci auguriamo che questa vicenda finisca in modo tale che i cari possano andare avanti.
3: 60 giorni per le motivazioni della sentenza, poi l'avvocato di Fontana, Stefano Paloschi, deciderà se presentare un ulteriore ricorso in Cassazione, ancora una volta per la premeditazione, per via di un percorso di giustizia riparativa preso da Fontana. Non mi interessa di lui e del suo percorso, ha commentato Anna, sorella di Carol. L'ergastolo è l'unica consolazione che abbiamo. Elena Paba, GR1.
1: Abusa di un turista minorenne in visita agli scavi di Pompei, arrestato un custode.
5: Ti faccio vedere una domus chiusa al pubblico, questa la scusa utilizzata. Poi, una volta raggiunto il luogo, lontano dagli occhi di possibili testimoni,

0: L'aggressione alla sua giovane vittima, che afferra, palpeggia, bacia ripetutamente contro la sua volontà. È il 16 agosto, siamo nel parco archeologico di Pompei. Un custode si finge una guida turistica, anche aiutato dalla divisa d'ordinanza. Convince un ragazzo di 17 anni a seguirlo in una zona degli scavi non accessibile di solito ai visitatori. Una volta lì, la violenza. Dopo un mese di indagini, i carabinieri di Torre Annunziata hanno arrestato il dipendente del parco. Fondamentale, oltre alla testimonianza della vittima, anche le riprese dei sistemi di videosorveglianza. L'uomo, un 58enne di Scafati, è stato portato in carcere a Vallo della Lucania. È un fatto gravissimo e scioccante. Il nostro pensiero va alla vittima, ha dichiarato il direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel, annunciando che il parco si costituirà parte civile in un eventuale processo. Federico Marconi, GR1.
1: La RAI avvia un'azione disciplinare nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, al quale invia una lettera di contestazione per i suoi rapporti con l'imprenditore Walter Lavitola, ora in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista. Ranucci ha 5 giorni per replicare. Quasi una donna su 7 in Italia ha subito una violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, lo dice l'ultimo rapporto dell'Istituto di Statistica, che segnala però anche un lieve calo rispetto a 10 anni fa.
2: È l'Istat a fotografare una realtà che riguarda milioni di donne nel nostro paese. Quasi una su 7, tra i 16 e i 75 anni, ha subito da bambina o da adolescente un episodio di violenza fisica o sessuale. Tra le italiane la quota sale a 1 su 6, mentre per le straniere residenti in Italia il dato scende circa a 1 su 9. La violenza sessuale in particolare comprende essere costrette a posare nude, essere toccate nelle parti intime contro la propria volontà, o essere costrette a un rapporto sessuale. Per questa casistica il dato rispetto al 2014 è in leggero calo, da 1 donna su 10 a 1 su 13. Ma il punto che l'Istat mette in evidenza è soprattutto da dove arriva la violenza, quasi mai da un estraneo. Tra le italiane che l'hanno subita, circa 7 casi su 8 sono opera di una persona conosciuta, spesso in famiglia. E tra i responsabili possono esserci anche i genitori, in particolare il padre o il patrigno, in circa un caso su 40. Federico Mello, GR1.
1: La Procura di Reggio Calabria ha aperto un'inchiesta sul caso dell'azienda di servizi bancari britannica Revolut, a cui, servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente appunto alla prefettura calabrese, alcuni hacker hanno chiesto e ottenuto dati di quasi 700 clienti. Si indaga per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse e i pirati informatici chiedono un riscatto di 3 milioni per restituire i dati rubati. Poco fa è arrivata anche proprio la rivendicazione da parte del gruppo di hacker che avrebbe agito, che si fa chiamare I am not a villain, e ha affermato appunto di possedere circa 147 gigabyte di dati interni alle forze dell'ordine italiane. Maltempo in aumento al nord con temperature in calo, il caldo invece resiste al sud anche domani. Le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
3: Cielo molto nuvoloso, coperto da tutte le regioni, con rovesci temporali localmente anche intensi sulle pianure di Piemonte Orientale, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna Occidentale e Liguria. Per quanto riguarda le temperature, massime in diminuzione su tutto il nord della Toscana, in aumento sulla Puglia e sui settori orientali di Marche Settentrionale, Abruzzo, Molise, Calabria, Sicilia ed all'interno della Basilicata. Per domani maltempo in aumento.
1: Anche il pane diventa un bene di lusso a New York, dove una pagnotta può costare 60 euro.
4: Farina di segale biologica, acqua, sale, poi 24 ore di lievitazione e qualche ora di riposo dopo la cottura. Questa è la ricetta che un panificatore austriaco ha esportato dall'antico forno di famiglia di Graz a New York, dove ora le sue pagnotte da 1,5 kg sono diventate uno status symbol.
5: Ma che bontà!
4: Costano ben $60 e per provarle, fuori dal suo punto vendita a Manhattan, si fa la fila. Il prezzo esorbitante, invece di scoraggiare i clienti, le ha trasformate in un fenomeno.
5: $60 for one loaf of bread. The moment I heard that I had to go.
4: Del pane da $60 hanno parlato non solo i giornali americani, ma anche i media internazionali, e l'opinione pubblica si è divisa tra chi grida lo scandalo e chi invece apprezza la provocazione o sottolinea la qualità delle materie prime. Certamente non si tratta di un prodotto per tutte le tasche, ma per chi proprio non vuole rinunciarvi ci sono anche soluzioni più popolari. Si può acquistare mezza pagnotta

0: 30 dollari o un quarto a 15, ma anche una fetta con vari condimenti a scelta a partire da 6 euro, tutto sommato come una nostra bruschetta. Daniele Morgera, GR1.
1: Sarà Senza Fine, prodotto da Rai Documentari, ad aprire il festival Visioni dal Mondo di Milano. La storia di Gino Paoli ripercorsa con l'aiuto di narratori d'eccezione.
2: Genova, Gino Paoli, il mare, un'unica inscindibile narrazione.
3: Così Tullio Solenghi, genovese come lui, descrive le radici di Gino Paoli in Senza Fine, quella soffitta sul mare, un intreccio di filmati d'archivio, musica dal vivo e messa in scena per delineare il ritratto di uno dei padri della canzone d'autore, a far rivivere la figura di Paoli e l'affabulatore interpretato da Alessio Boni. Tra i momenti salienti, l'incontro con Ornella Vanoni.
4: Sono alla ricordi, al pianoforte, alzo lo sguardo e vedo questa splendida donna, mani grandi, voce sensuale.
5: Scriveresti qualcosa per me?
3: In anteprima mondiale, il film diretto da Francesco Eramo Puoti apre il festival del documentario Visioni dal Mondo di Milano. Sarà poi trasmesso in prima visione venerdì 18 settembre su Rai 3 alle 15.
4: Senza Fine.
3: Con il tema Oltre il confine, 39 anteprime in programma, il festival milanese proseguirà fino a domenica 20 settembre. Premio alla carriera il regista Silvio Soldini.
6: Tu sei un attimo senza fine.
3: Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Gianluca Liberati e Marco Mascia. Tra poco lo sport. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
11: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
10: E tutte quelle persone nella foto?
11: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
10: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parrafoglio.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Che fine ha fatto la moto?
17: Te ne pentirai, Casati.
18: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
22: GR1 Sport.
23: Buonasera da Jacopo Barlotti. Comincia l'Europa League, in campo adesso le prime due partite, stasera alle 20.

0: 21 tocca al Milan a San Siro contro il Benfica. L'inviato.
1: Io direi che il nostro obiettivo, chiaramente, quando stiamo in una competizione, è tentare di vincere.
2: Non serve un interprete per tradurre le parole di Ruben Amorim. Se siamo qui è perché questa Coppa la vogliamo vincere, aveva detto ieri. E non a caso, perché al Milan, regina d'Europa, l'Europa League è competizione che ancora manca nel palmarès. Le scelte del tecnico portoghese virano tuttavia verso un mini turnover. Riposeranno tra gli altri Rabiot, Ghila e Modric. Spazio a Yashari, Terracciano e Musa. L'obiettivo sembra

0: giocato 4 anni. È sfida particolare anche per lo stesso Amorim, anche lui un passato da calciatore nei Lusitani, ma che sente aria di derby, avendo guidato dalla panchina i cugini dello Sporting di Lisbona. Tante motivazioni dunque, esordio subito tosto. La squadra di Silva è seconda in campionato, a meno 2 dal Porto di Farioli, con una media gol di 3,5 a partita, e dunque sarà sfida vera, come si confà ad una grande classica del calcio europeo. Milan-Benfica è stata infatti 2 volte finale di Champions. Il diavolo riabbraccia l'Europa 575 giorni dopo l'infausta notte di San Siro contro il Feyenoord. Una prima che sa già subito di esame davanti a 66.000 spettatori. Milano, Manuel Codignoni, GR1.
1: E sempre per l'Europa League, domani invece la Juventus allo Stadium alle 21 contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Voltiamo a pagina e passiamo agli europei di pallavolo, con l'Italia ancora a punteggio pieno, tornato tra i protagonisti dopo il grave infortunio che gli ha fatto saltare i mondiali lo scorso anno. Daniele Lavia racconta le sue emozioni al microfono di Manuela Collazzo.
2: Quanto è importante vivere ancora l'atmosfera della nazionale dopo l'infortunio, dopo quello che hai passato, un anno complicato?
3: È importantissimo, la nazionale è sempre stato il mio, il punto di riferimento credo di tutti gli sportivi. Sono contento di poter rivivere questa atmosfera, il brivido delle competizioni importanti, di poter essere uno dei protagonisti, di poter dare una mano alla squadra.
2: Ti definiscono il leader silenzioso, ti piace questo modo di descriverti, ti ci ritrovi?
3: Ci sto lavorando, nel senso che mi piace essere leader, comunque cercare di essere uno dei punti di riferimento della squadra. Silenzioso anche, perché non sono magari un giocatore che fa tantissimi punti, però cerco di dare sempre quell'equilibrio giusto tra prima e seconda linea, cerco di magari prendere qualche palla importante, qualche palla sporca e di finalizzarla. Spesso può anche non riuscire, ma diciamo che stiamo lavorando. Ho intrapreso un percorso dopo l'infortunio importante, difficile, complicato, che non auguro a nessuno, perché in pochi sanno cosa vuol dire, e quindi è un aggettivo che mi piace molto.
1: E con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
6: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
5: E tutte quelle persone nella foto?
6: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
5: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Verde, viaggiare informati.
12: E una buona serata da Lucio Giordano. 19:29 minuti sulla statale 10, la Padana Inferiore, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto all'incrocio con Villanova d'Asti. Sulla tangenziale sud di Torino, coda tratti vengono segnalate per un incidente tra Autoporto Sito e la tangenziale nord. Siamo in A10, code per 6 km per lavori in corso tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Sulla A4, code a tratti tra la tangenziale est e viale Monteceneri.

0: e sulla tangenziale di Milano abbiamo code tra Vimercate Centro e Vimercate Nord per un incidente. Code poi anche a Carugate. Sulla tangenziale Nord code tra la statale 36 del Lago di Como e l'uscita per la provinciale 44. Sulla 7 code tra la Barriera di Milano e la tangenziale Ovest e code a Binasco. Lasciamo la Lombardia e Milano, decisamente traffico intenso nel capoluogo lombardo. Sulla Firenze Pisa Livorno ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e la Strassigna. Code per 6 km per un veicolo in avaria tra Orvieto e Fabro sulla 1. Infine sulla 1 la Roma-Napoli viene segnalato un incendio tra Capua e Caianello. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni? Ritorna Tale Quale Show. Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta Tale e Quale.
4: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
5: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
6: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
7: Il premier mette a punto in queste ore.
8: The president did what he always would.
9: Soltanto a prendere i voti.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19.32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 16 settembre 2026. Come sempre in apertura diamo un rapido sguardo alla nostra scaletta, ai temi che tratteremo e agli ospiti che saranno con noi. E si parla molto di Apocalisse, non parliamo però, diciamo, dei Vangeli, non parliamo di un ambito religioso, anche se molti pensano che siamo vicini a invadere anche quel campo, parliamo dell'apocalisse possibile che potrebbe essere innescata dalla intelligenza artificiale, soprattutto dalla cosiddetta intelligenza artificiale generale, dagli agenti dell'intelligenza artificiale che potrebbero rendersi indipendenti e scatenarsi contro l'umanità fino a estinguerla. Se ne parla molto. Tutto è tornato alla ribalta dopo un tweet di un ex dipendente di Anthropics, una delle più grandi, diciamo, società che lavorano nel campo dell'intelligenza artificiale, e il quale ha detto, ormai sono in molti a pensare, lui stesso lo pensa, che c'è un 10% di possibilità che nel giro del decennio insomma l'intelligenza artificiale si ribelli ai suoi creatori e crei le condizioni per un generale sterminio dell'umanità. È vero? Non è vero? Sono credenze parareligiose? C'è una mitologia? C'è un interesse dei grandi produttori di intelligenza artificiale di creare una paura che poi loro stessi saranno chiamati a frenare, quindi a guadagnare di più con l'allarme che producono? O effettivamente si è perso il controllo, si rischia di perdere il controllo? Chi addestra l'intelligenza artificiale, chi cerca di capire come funziona, ha smesso di capirlo. C'è una black box, una scatola nera ormai, che è difficile, dentro la quale è difficile andare a guardare. Tutte queste domande, tutti questi temi li tratteremo con il professor Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale a Bath in Inghilterra, un esperto di intelligenza artificiale a livello internazionale. Il suo ultimo libro è Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Poi parleremo di attacchi russi.

0: russi all'Europa, di attacchi ibridi all'Europa, anche se diciamo il versante ibrido si sta trasformando sempre di più in un versante, diciamo, che gli esperti chiamano cinetico, sempre più vicino, diciamo, ad operazioni militari esplicite. Ce ne sono stati vari di episodi in questi ultimi giorni, è la densità di questi episodi, la loro frequenza, che ha alzato il livello dell'allarme in Europa. Le ha parlato anche Ursula von der Leyen nel suo discorso sull'Unione Europea. C'è stato un drone carico di esplosivo che è entrato nel spazio aereo lituano, due caccia italiani in forza alla NATO si sono alzati e lo hanno distrutto. C'è stato un drone russo che ha colpito un treno che era vicino a un altro, o che potrebbe essere stato quello il vero bersaglio, dove viaggiavano diplomatici, parlamentari, consiglieri per la sicurezza e per la diplomazia di molti paesi europei, che tornavano da Kiev, dove avevano partecipato a una conferenza, e il loro treno è stato fermato perché appunto era a rischio di attacchi di droni. Insomma, tutte queste cose, ce ne sono altre, ne discuteremo con Beniamino Irdi, Senior Fellow al German Marshall Fund e CEO di iGround. Poi parleremo con Kaveh Madani, uno scienziato iraniano, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università delle Nazioni Unite. È stato appena insignito di quello che viene in genere chiamato sulla stampa, nei media, il Nobel per l'Acqua. Si tratta del Premio Stoccolma per l'Acqua 2026, che è ritenuto il più importante riconoscimento mondiale per i risultati del settore idrico, e tant'è vero che viene poi anche questo assegnato dall'Accademia di Svezia, dal Re di Svezia in persona. Poi parleremo con Emanuele Massetti, professore di scienza politica all'Università degli Studi di Trento. Forse ne avete sentito parlare, i leader dei governi di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, tutti e tre anche leader, i primi ministri, ma anche leader di partiti fortemente indipendentisti, hanno fatto un vertice, diciamo, senza precedenti. Si sono visti a Cardiff e hanno chiesto con un documento di accelerare e rendere più possibile la loro indipendenza dal Regno Unito, con l'obiettivo, tra l'altro, di avvicinarsi eventualmente di chiedere l'adesione all'Unione Europea. Quindi distacco dal Regno Unito e per insieme andare verso l'Unione Europea. È il disfacimento del Regno Unito che è insito nelle parole e nelle intenzioni di questi tre leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Chiuderemo con una vicenda che anche questa è sulle prime pagine dei giornali, nelle telegiornali: un attacco hacker contro una banca, soprattutto una banca online di diritto inglese, Revolut. E la notizia già di per sé sarebbe, diciamo, piuttosto preoccupante, se non clamorosa, ma l'elemento veramente preoccupante è quello che questo non si è trattato di un vero hackeraggio, ma Revolut ha spontaneamente consegnato i suoi dati e i dati dei suoi clienti bancari a qualcuno che si nascondeva dietro a una mail pubblica, cioè ad una mail che faceva riferimento alla procura di Reggio Calabria e che aveva diciamo un indirizzo mail certificato. E quindi Revolut si è adeguata alle leggi italiane e ha fornito questi dati, che adesso sono oggetto di un ricatto da parte degli hacker che ne sono entrati in possesso. Ne parleremo con Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, che ha chiesto anche in Parlamento che il ministro degli interni venga a riferire. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, 19:39 minuti, titoli del TG3, cominciamo.
1: Dal CDM stop per il 2027 al bollo per le moto e le auto di piccola e media potenza. Meloni, misura semplice e strutturale, abolita una tassa odiata, ridotto il taglio delle accise sul diesel, nuovo record per i carburanti. Le opposizioni all'attacco, dal governo solo una spudorata manovra elettorale, a pagare saranno i più deboli. Da Palazzo Chigi nessuna risposta sul caro bollette e sulla benzina fuori controllo. Von der Leyen al Parlamento europeo, Mosca e gli ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione e annuncia Canada primo membro associato, le critiche di Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle. Gaza, crolla un palazzo rifugio per gli sfollati, decine di vittime, si cercano ancora un centinaio di persone, almeno 50 sono bambini. Hamas agli Stati Uniti, fate entrare i

0: soccorsi. L'omicidio di Carol Maltesi, ergastolo per l'ex che la uccise e fece a pezzi. Nel terzo processo d'appello riconosciuta la premeditazione. L'Istat, violenze e abusi prima dei 16 anni per una donna su 6. Il caso Revolut e i dati di centinaia di clienti consegnati dalla banca britannica a un gruppo di hacker attraverso una mail istituzionale compromessa. Indaga l'antimafia l'ipotesi del furto di documenti interni alle forze di polizia.
1: Le 19:40 minuti, bentornati a Zapping. Questi vi ricordo il numero 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto al professor Nello Cristianini, insegna intelligenza artificiale all'Università di Batte, vi ricordo il suo ultimo libro, ne abbiamo anche già parlato, Forma Mentis, la corsa per decifrare i pensieri delle macchine. Buonasera professore e bentornato a Zapping. È con noi? Vediamo se lo riusciamo a sentire. È caduta la linea proprio nel momento in cui volevamo parlarci. Adesso proveremo a richiamarlo. Il tema, come sapete... Eccoci, professor Cristianini, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie per
1: l'invito. Non la sento benissimo, non so come mai, ma...
2: Di più non posso, mi trovo in un aeroporto, speriamo che funzioni, mi dica.
1: No, allora io volevo sollevare con lei un tema che potremmo definire il tema dell'apocalisse, che ha improvvisamente, diciamo, invaso la discussione sull'intelligenza artificiale un po' tutto il mondo, soprattutto dopo che un ex dipendente di Anthropic ha fatto un tweet in cui annunciava di essersi dimesso dal suo lavoro. Non si limitava a salutare e ringraziare i suoi colleghi e i suoi datori di lavoro, ma ha detto: mi dimetto perché è sempre più presente la paura mia e anche di molti miei colleghi che l'intelligenza artificiale stia andando fuori controllo, e ci sono secondo me il 10% di possibilità che possa a un certo punto nel corso del prossimo decennio procedere allo sterminio dell'umanità. Ecco, io partirei da questo, perché questo ha fatto ripartire il dibattito in cui è stato coinvolto anche Trump, sono stati coinvolti anche Amodei, Elon Musk, Zuckerberg e tutti i grandi, diciamo, condottieri dell'intelligenza artificiale. Lei che ne pensa?
2: Ma io penso che la realtà è molto più interessante di qualsiasi cospirazione e di qualsiasi stranezza che sentiamo. È ovvio che non c'è modo di calcolare il 10% dei 10 anni, sono tutte cose che non hanno una base scientifica. Le ha dette uno, poteva anche dire 5% in 5 anni, sarebbe stato lo stesso, nel senso che non ha significato. Ma è vero che ci sono dei rischi, e i rischi nascono dal fatto che c'è una convergenza di due tecnologie che stanno rapidamente avvicinandosi. Ve le spiego perché è facile, ed è facile immaginare che ci saranno dei guai potenziali e bisogna prepararsi per tempo. Questa seconda parte è vera. Il 10% in 10 anni a me francamente sembra campato in aria, se lo chiede a me. Però sentite le due cose, sì, che stanno per incontrarsi. Ditemi voi se non vi sembra chiaro. Entrambe nascono dal fatto che da oggi, da qualche tempo, gli agenti intelligenti non sono lì per parlare con noi, programmano i computer veramente bene. La prima delle conseguenze è che si sta arrivando abbastanza velocemente al momento in cui la macchina forse può programmare il proprio successore, la macchina migliore di lei. Questo non è lontano, questo innescherebbe una reazione a catena, cioè ogni macchina ne farebbe un'altra un po' migliore. È un obiettivo che tutti perseguono ufficialmente da anni.
1: E noi smetteremo di capire come sono fatte, c'è anche questo elemento, no? Smetteremo
2: tra,
1: di essere...
2: Tra le mille problemi c'è anche questo. Ma il punto è la rapidità di sviluppo. Il problema è che in questo momento è tutto di velocità. La tecnica si sta muovendo più veloce del resto, più veloce dei mezzi che abbiamo per contenerla. Se ottenessimo quel traguardo che ho detto, dell'autoprogrammazione, sarebbe ancora più veloce. La seconda metà è che abbiamo visto tutti un mese fa che non è facile contenere queste macchine. Un mese fa un agente intelligente di OpenAI è uscito scassinando il computer in cui era rinchiuso, è uscito senza permesso ed è entrato poi senza permesso in un computer molto protetto di un'altra azienda.
1: L'agenda famosa di Hugging Face, no?
2: Hugging Face. I proprietari del modello si sono accorti settimane dopo. Questo modello poi non era un modello, era uno sciame di 1200 modelli che si sono coordinati spontaneamente per attaccare Hugging Face. Visto che non è facile contenerli, e visto che siamo sulla soglia di un'accelerazione, probabilmente,

0: nella loro sviluppo, questo signore ha detto: io mi dimetto perché non siamo in grado di controllare le nostre macchine. Su questo molti gli hanno dato ragione. Poi, sinceramente, francamente, la parte sull'estinzione mi pare abbastanza campata in aria, se lo chiedere. È sufficiente dire che ci possono essere dei guai seri, costosi e anche problemi seri.
1: Perché la preoccupazione è appunto che quello che è successo in fondo in un contesto limitato, quella fuga di sciami di agenti di intelligenza artificiale che ha invaso diciamo, i sistemi di un'azienda che ne aveva chiesto di sottoporsi a un test, potrebbe in futuro diciamo, riprodursi in scala molto più ampia, danneggiando la stessa internet, sistemi di comunicazione. D'altro canto ormai tutto funziona, diciamo, tra sistemi di comunicazione. Se gli agenti dell'intelligenza artificiale, coordinandosi tra loro, evadendo il controllo dei loro watchers, dei loro controllori, decidessero a questo punto che gli conviene per la loro autosussistenza di bloccare, invadere sistemi di comunicazione, sistemi elettrici e collegamenti internet, forse sarebbero in grado di farlo e diciamo, non si parla, forse non dovremmo parlare di estinzione, ma dovremmo cambiare. Forse parlare di un profondo cambiamento del nostro modo di vivere.
0: Guardi, giusto per essere ancora più chiari, ci è andata bene, questa cosa qui è successa a un'azienda che ha delle procedure di trasparenza e che ha della gente che mette quello che si chiama il guardrail. Immagini la stessa macchina in mano della gente che invece è un avversario geopolitico o un terrorista che ha intenti esattamente opposti, cioè che vuole montare un attacco, non vuole impedirlo. Come potrebbe andare a finire? Questo ormai è possibile e la gente che deve difendersi è rimasta un po' indietro. L'idea di rallentare, che ha proposto Dario Amodei, ottenendo subito il consenso di 2 o 3 colleghi, subito, non è sbagliata. Tutto sta a usare bene il tempo che si guadagna rallentando.
1: E però l'idea di Amodei e di altri suoi colleghi è stata subito osteggiata da Trump, che ha detto assolutamente no, l'intelligenza artificiale è il più grande sviluppo economico della storia, più del petrolio, più dell'oro, più dei diamanti, addirittura più di internet. Quindi bisogna andare avanti alla massima velocità, anche perché non dobbiamo farci superare dalla Cina. Quindi, e appare abbastanza evidente che l'amministrazione americana vuole sventare ogni tentativo di rallentamento.
0: Ma francamente io ho sempre trovato queste cose poco interessanti, la scienza è così tanto più interessante di queste cose, ma è vero che si trovano davanti a un dilemma e chi deve decidere non è facile, si chiama il dilemma del prigioniero, si studia a scuola. Se entrambi i partecipanti si fidano l'un dell'altro possono cooperare, ma il dubbio c'è sempre, e se l'altro non coopera e io sono l'unico a rallentare, ci resto indietro. Il dilemma è quello, nessuno dei due sa come fidarsi dell'altro. Un sistema di ispezioni è quello che ha risolto poi i negoziati sul nucleare. Il nucleare ha avuto problemi uguali. Come ci si fida dell'altro? Ispezioni. E infatti si propongono anche ispezioni in questo caso per dare fiducia a entrambi.
1: Ma è comunque vero, lei dice che la scienza è più interessante, però la scienza ci ha portato ad un punto in cui l'intelligenza artificiale si sta, come lei d'altronde diceva, rendendo passo passo sempre più autonoma. Cioè noi abbiamo cominciato a parlare dell'intelligenza artificiale nel 2002, mi pare, quando venne per la prima volta fuori ChatGPT, e la nostra preoccupazione fu
0: 2022,
1: 2022, sì.
0: 22.
1: Quando venne fuori ChatGPT, i governi, gli esperti si dicevano: chissà l'uomo, chissà l'umanità che cosa potrà fare con questa intelligenza artificiale, quante cose buone, cattive o magari terribili. Oggi la domanda mi sembra ribaltata: chissà le macchine, chissà l'intelligenza artificiale, cosa mai potrà fare all'uomo che l'ha inventata e l'ha costruita? Mi pare che ci sia un po' questo ribaltamento.
0: Allora, le prestazioni stanno aumentando molto rapidamente, più rapidamente del previsto. E mi ricordo lo scorso anno avevo un libro, si chiamava Sovrumano, dovevo continuamente essere criticato perché la parola sovrumano era blasfema, l'idea di una macchina superiore agli esseri umani. Oggi nessuno si lamenta più perché siamo di fronte a macchine che programmano e scassinano altre macchine molto meglio, fanno teoremi molto meglio. L'accelerazione però è tale che la legge, la giurisprudenza, la cultura è rimasta indietro. Ma è ovvio che questa tecnologia sta progredendo rapidamente.

0: tempo l'abbiamo speso, purtroppo, mi dispiace, a litigare sul fatto se si deve chiamare intelligenza o qualcos'altro, e invece di stare a concentrarci su come si controlla una macchina più potente di noi. Siamo ancora in tempo, usiamo il tempo bene.
1: Lei prima diceva, faceva riferimento al paradosso del prigioniero. E io mi chiedo se quando poi anche i grandi capi dell'intelligenza artificiale, Amodei e gli altri, dicono dobbiamo rallentare per ridurre il rischio di perdere il controllo, per capire meglio quello che stiamo facendo, per guardare meglio dentro quella black box che è diventata l'intelligenza artificiale, dicono una cosa in cui credono o loro stessi ormai sono vittime della velocità incredibile e della incredibile quantità di risorse economiche, si parla di trilioni di dollari ormai messi in questa bolla, e che loro sono gli ultimi ad avere il coraggio, come dire, di far esplodere. Quindi anche questa loro dichiarazione, che sembrerebbe altruistica e responsabile, forse loro stessi non la possono rispettare.
0: Ma secondo me leggere la mente degli altri ci dà l'illusione di aver compreso il problema, ma il problema in realtà è fondamentalmente tecnico, quindi quello va compreso. È più difficile. E sa, se fosse il secondo a dire di rallentare, diremmo tutti, ah, lo fa perché non è il primo. Nella gara dei 100 metri il secondo dice rallentiamo. Se lo dice il primo, diciamo, ah, lo dice apposta perché non vuole che il secondo lo raggiunga. È facile continuare a dubitare degli altri, fino a fatti. E il fatto è nel nostro interesse regolamentare o no, rallentare o no. Vogliamo questa tecnologia? Vogliamo renderla illegale? L'Europa ha il potere di renderla illegale. L'Europa può decidere che non si usa. Il Parlamento ha questo potere. Si ricordi che pochi mesi fa l'America ha deciso di non farci usare in Europa il loro modello Fable, si chiamava, che era il più avanzato di tutti. C'è stata la rivoluzione tra le aziende europee, dicendo ah, non ci fate usare i modelli migliori perché volete farci restare indietro. Hanno preteso di avere i modelli migliori. Non è facile.
1: Per questo dico che siamo un po' tutti prigionieri di questa ormai velocità che si è impressa a questa, insomma, a questa tecnologia, che è difficile che si possa frenare dal di dentro, perché le spinte economiche e anche politiche ormai sono più forti di chiunque voglia in qualche modo intervenire.
0: Sì, è quel tipo di situazione che si può riassumere facilmente. C'è una corsa a una nuova tecnologia e nessuno si può permettere di arrivare secondo. Questa è la situazione attuale. Quindi o i primi si fermano e si fidano l'uno dell'altro, o si continuerà a fare la corsa. E alla fine però la chiave è comprendere il funzionamento di queste macchine. Più le comprendiamo, più si controllano. Al momento siamo un po' indietro.
1: Ecco, ma non c'è il rischio che invece più andiamo avanti e meno le comprenderemo?
0: Io direi, a me, loro vanno avanti anche da soli. Cioè, è un gioco di parole questo. Una macchina che impara da sola va avanti. Noi possiamo inseguirla, cercare di decodificare. Io adesso, non per parlare del mio libro, ma il mio ultimo libro, Forma Mentis, è dedicato interamente a come si decifrano le conoscenze delle macchine. Qual è lo scopo? Lo scopo è controllarle. E se uno riesce a controllare l'attività interna, è più facile controllarle. Siamo un po' agli inizi, ma quella sarà la strada. Conoscere l'attività interna di queste macchine. Oppure, tutti insieme, si mettono d'accordo di rallentare. Ma tutti insieme, perché altrimenti
1: nessuno si fiderà dell'altro. Professore, io la ringrazio. Finisca pure, certo.
0: Ci è successo già col carbone nell'atmosfera e con le altre cose. Non è facile essere gli unici a fermarsi. Se gli altri continuano a emettere le emissioni di carbonio nell'atmosfera, non si risolve niente. Ci è successo in mille casi. Ci sono dei casi virtuosi. I biologi, in passato, hanno deciso insieme di non fare certe cose. Da soli, come la clonazione degli esseri umani, cose del genere. Ci sono dei casi in cui si sono fermati gli scienziati, ma sono pochi, e in genere erano piccole comunità che si fidavano molto. Ora invece sono grandi aziende di paesi in competizione, e sarà molto difficile coordinarsi.
1: Non c'è dubbio. Grazie professor Cristianini, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: 19:54 minuti, qualche minuto di ritardo, salutiamo Beniamino Irdi, buonasera, Senior Fellow of the German Marshall Fund, CEO di iGround. Buonasera Irdi, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, sono un po' di giorni che i segnali, le indicazioni, gli episodi di quella che spesso anche qui a Zapping con lei abbiamo chiamato la guerra ibrida della Russia nei confronti dell'Europa, si manifesta con sempre maggiore frequenza, cioè una densità di

0: episodi nel giro di pochi giorni che ha alzato un po' il livello dell'allarme. Anche poi magari ne parleremo. Sento dei rumori di fondo molto forti, non so che cosa succede. Mi sente bene?
1: Io sono in un posto dove c'è silenzio assoluto, io lo sento benissimo.
0: Sento come dei rumori di fondo strani, come degli struscichi. Vabbè, speriamo che passino. E volevo dire, appunto, il livello dell'allarme si è alzato grazie alla frequenza di questi episodi, che però poi hanno diverse caratteristiche, semmai poi li vedremo. Mi chiedo, poi anche questo lo vedremo, se si è alzata anche la capacità di reazione dell'Europa, oltre la capacità di preoccuparsi, anche la capacità di reagire. Mettiamo insieme un po' queste cose.
1: Allora, partiamo dalla prima cosa che ha detto, e cioè dall'intensificarsi negli ultimi giorni, nelle ultime, diciamo, 72 ore, di una serie di attacchi sempre più frequenti, che non solo segnano un picco di intensità, ma segnano anche diciamo, uno spostamento della postura russa verso lo spettro più violento, diciamo così, di quello che solitamente rientra nello spettro delle minacce ibride. Giusto per mettere velocemente ordine, quello che abbiamo visto negli ultimi tre giorni è stato prima il drone che ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri in Ucraina, a 2 chilometri dal confine della Polonia, e la cosa che ha fatto particolarmente scalpore è che poco prima del convoglio che è stato colpito, senza peraltro causare vittime perché c'era stato un warning poco prima, e era passata su quello stesso binario una locomotiva con dentro un gruppetto di consiglieri, di figure diplomatiche importanti di vari paesi dell'Unione Europea, tra cui anche il consigliere diplomatico della nostra premier Meloni, Fabrizio Saggio. Poi c'è stato il lancio da parte di una fregata russa di 2 razzi di segnalazione, notare 2 razzi di segnalazione, quindi diciamo, c'è sempre un layer di ambiguità, certo, verso un elicottero dell'aeronautica danese in acque internazionali che lo ha mancato di poco. Poi c'è stato un drone proveniente dalla Bielorussia che ha violato lo spazio aereo della Lituania ed è stato abbattuto da 2 caccia Eurofighter italiani della missione NATO. E poi c'è stato un sabotaggio coordinato sulla rete ferroviaria olandese in 20 punti della rete medesima, che ha provocato dei malfunzionamenti dei sistemi di sicurezza e il blocco di moltissimi.
0: L'Olanda parla chiaramente di sabotaggio coordinato. Cioè è un...
1: Sì, esatto. Diciamo, la cosa interessante di tutti questi attacchi è che sono tutti attacchi che, pur non avendo, salvo quello della fregata russa, perché quello viene da una fregata russa, anche se appunto c'è l'elemento dei razzi di segnalazione, che quindi diciamo mettono una patina di inintenzionalità in un certo senso, però tutti gli attacchi che si sono verificati hanno tutti in comune che non sono attacchi alla portata diciamo di un attore non statuale. Sono attacchi sofisticati che richiedono un grado di sofisticazione e un grado di expertise tecnica solitamente alla portata di un solo di un attore statale. Quindi diciamo abbiamo qui degli attacchi il cui emittente, cioè la Russia, pur mantenendo diciamo uno strato di ambiguità, vuole far sapere di esserne il mittente. E questo diciamo è molto interessante, perché diciamo solleva la domanda del perché. E la risposta tocca il secondo punto che lei ha sollevato: il timing di questa intensificazione degli attacchi è interessante perché segue di qualche giorno il momento in cui la Russia, a fronte di un altro attacco ancora che era diciamo di un drone che portava un esplosivo all'aeroporto di Lipsia, ha deciso di fare un passo politico piuttosto importante che è consistito nel attribuire apertamente alla Russia, poi supportata da alcuni altri paesi europei, questo attacco. Quindi diciamo di fare un passo politico che accusa apertamente la Russia. Ecco, il timing di questa intensificazione che segue questa attribuzione, a mio modo di vedere, è un passo di sfida, cioè è un passo per mettere in evidenza il delta, diciamo, la differenza fra il grado di audacia e di violenza della minaccia russa e la diciamo la tenuità, ecco, della risposta europea, cioè come si

0: russi stessero dicendo alla Germania e più in generale all'Europa: bene, avete deciso di urlare urbi e torbi che siamo stati noi, ma questo prima non ci fa paura e secondo non equivale alla costruzione vera di una postura di deterrenza, cioè non ci impone dei costi prevedibili che dal nostro punto di vista sono sufficienti a allentare il grado della minaccia.
1: Non solo non ci fa paura, ma mi fa capire che anche un po' gli fa piacere che tutti sospettino della Russia.
0: Allora, certamente gli fa piacere perché questa è una cosa che rafforza la postura di deterrenza russa. Ed è qui che in qualche modo l'ambiguità contribuisce alla minaccia, in un certo senso. Nel senso che nel momento in cui si stabilisce una sorta di meccanismo di sospetto automatico, ogni qualvolta si verifica un attacco come questi, che hanno sempre, appunto, come dicevo, questa patina di negabilità. Una volta che il sospetto automaticamente ricade sulla Russia, la Russia può raccogliere i risultati in termini di pressione sull'opinione pubblica, in termini di paura generata, anche degli attacchi che non compie. Cioè, è in un certo senso una caratteristica intrinseca della minaccia, quella di seminare un'atmosfera di paura e di confusione e di pressione sull'opinione pubblica, nella speranza che questa produca una pressione sui rispettivi governi e che quindi produca una posizione nei rispettivi governi più debole rispetto alla Russia, e quindi certamente fa parte del calcolo.
1: Io mi sono chiesto una cosa, ho visto che oggi i giornali, continuo a sentire dei rumori molto forti, non so da che cosa sono dovuti. Dicevo che ho visto sui giornali, nei social, quasi una postura di orgoglio perché due caccia italiani si sono alzati in volo e hanno abbattuto un drone carico di esplosivo nel cielo, negli spazi aerei della Lituania. E probabilmente dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. La risposta della NATO è stata rapida, i nostri caccia hanno fatto il loro dovere. Ecco, però mi chiedo, due caccia hanno abbattuto un drone, ne fossero arrivati 200, come arrivano normalmente sulle città ucraine, mi chiedo che cosa saremmo stati in grado di fare.
0: Questo è esattamente il tipo di pensiero che diciamo, il mittente di un attacco come questo vuole generare nell'opinione pubblica. Peraltro, non è altrettanto probabile che questo effettivamente succeda, perché una delle caratteristiche di questi attacchi è di voler cercare di rimanere sempre sotto la soglia di una rappresaglia coordinata e
1: Però
0: massiccia. Quindi
1: immagino
0: nel
1: che la
0: momento in cui
1: Russia, se è effettivamente dietro questo drone, questi attacchi, insomma, studia il risultato di questo test, cioè vede quali sono le capacità che siamo in grado di mettere in gioco, quali non mettiamo in gioco, come reagiamo. Insomma, immagino che sia un modo di deterrenza, ma anche di testare le capacità di difesa europee. E forse i russi sono abbastanza, come dire, incoraggiati dal fatto che facciamo abbastanza fatica a reagire.
0: sì, però questo certamente, questo certamente è un test, e certamente fa parte, diciamo, di questo tentativo anche il tentativo di spingere sempre più oltre la linea. Ma questo test non riguarda tanto le capacità tecniche di risposta, riguarda più che altro le capacità politiche di
1: Certo,
0: risposta.
1: certo.
0: Ovvero, quello che la Russia vuole veramente testare è il capitale politico, qual è la volontà politica che i governi europei sono in grado di mettere in campo nel rispondere a degli attacchi russi che sono sempre più aggressivi. Per esempio, il fatto che dopo questa attribuzione tedesca non siano seguite delle risposte, almeno voglio dire che non lo sappiamo in pubblico, perché sono seguite delle risposte particolarmente forti, se non la convocazione dell'ambasciatore, la chiusura di un istituto culturale russo. Però, per esempio, la Germania non ha invocato l'articolo 4 della NATO. La von der Leyen, che ieri ha fatto un discorso a cui ha giustamente dato un posto molto centrale a queste minacce, si è limitata in qualche modo a invocare dei meccanismi di consultazione.

0: più efficaci, un coordinamento più efficace, ma la verità è che l'Europa non manca di meccanismi di consultazione. Ciò di cui manca è la volontà politica di imporre, come dicevo prima, dei costi prevedibili e in qualche misura anche simmetrici rispetto alle minacce di cui stiamo parlando. Questo non può avvenire se non c'è una risposta veramente coordinata dai diversi paesi europei, perché altrimenti l'incentivo politico a ciascun paese europeo di rispondere è troppo diffuso. Concetto complicato, ma è molto importante. Il singolo paese europeo che si trova davanti a questa minaccia e che decide di rispondervi individualmente si fa carico di un rischio troppo alto politico rispetto alla propria opinione pubblica e forse anche diciamo tecnico rispetto alla prospettiva di innescare un'escalation, ma la parte importante è quella politica. Mentre invece, se effettivamente ci fosse una volontà politica europea comune, una linea comune che stabilisce delle reazioni, diciamo così, automatiche fra certe minacce e certe risposte, questo costo politico sarebbe distribuito, così come avviene in tante altre aree di attività dell'Unione Europea, e sarebbe più praticabile.
1: Diciamo che il problema è anche in ciascuno dei nostri paesi, dove ci sono forze politiche anche piuttosto coordinate che predicano ogni giorno il fatto che la Russia non è una minaccia, la Russia non è il nostro nemico, non siamo in guerra con la Russia, gli attacchi della Russia sono tutte fantasie. C'è chi scrive oggi, penso a Travaglio, che in realtà il drone russo era uno stormo di uccelli e che i due caccia NATO si sono alzati inutilmente. Tutto questo, insomma, cosa dice la Russia? Dice che i governi europei sono molto deboli nel creare opinioni pubbliche e risoluzioni politiche credibili contro questi attacchi.
0: Dice più di così, dice che in diversi paesi europei, non solo l'Italia, le forze politiche che a vario titolo e diciamo attraverso diversi artifici retorici, populistici, semplificativi, diciamo, alimentano un sentimento filorusso molto, molto distaccato, diciamo così, dipingendo delle immagini molto distaccate dalla realtà, e sono in ascesa. E che quindi si sta creando in Europa un humus politico che non è scoraggiante rispetto allo spostamento della linea di queste minacce verso l'estremo più violento dello spettro, bensì il contrario.
1: È così, ci dobbiamo fermare qui. Grazie Beniamino Irdi, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro, grazie ancora.
0: Grazie, buonasera.
1: Allora, breve pausa per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Meteoradio.
6: Serata con peggioramento al nord, con temporali sulle aree alpine e la pianura padana a nord del Po. Qualche rovescio anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana. Tempo asciutto sul resto del paese. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio.

0: Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Zapping. Le 20 e 10 minuti, bentornati a Zapping. Tante notizie oggi, tanti fatti accaduti, ve li riassume il TG1 con i suoi titoli.
2: Governo abolisce bollo per auto piccole e medie, stop anche per i motocicli. Meloni via una delle tasse più odiate, finché ho maggioranza solida vado avanti. Centrodestra, altra imposta tagliata, sinistra pensa a patrimoniale, opposizioni da esecutivo solo top e decreti spot, famiglie in difficoltà. L'allarme dell'FBI, spia al soldo di Mosca per uccidere dissidenti e sostenitori di Kiev. A von der Leyen ci sono forze che vogliono frantumare l'Europa. Il dramma di Gaza, crolla un palazzo danneggiato dalle bombe, almeno 20 morti, la metà bambini, sotto le macerie decine di dispersi. Morte di Carol Maltesi, ergastolo per Davide Fontana, nell'appello Ter riconosciuta la premeditazione, la sorella sentenza, unica consolazione. Ipotesi, falsi certificati per migranti irregolari, perquisiti medici in tutta Italia, la procura di Ravenna indaga per associazione a delinquere. La truffa alla banca Revolut, i PM di Reggio Calabria indagano per intrusione in sistema informatico, gli hacker, abbiamo documenti della polizia. Caso Ed Sheeran, il rapper Michael Moore allontanato dal tour della pop star britannica dopo le uscite pro-Palestina. Il cantautore si difende, non l'ho deciso io, scoppia la polemica e gli artisti di supporto ai suoi concerti lasciano la tournée per protesta.
1: Le 20 e 11 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io voglio dare il benvenuto a Kaveh Madani, che è uno scienziato iraniano, sono molto contento di averlo ospite questa sera a Zapping, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute della Università delle Nazioni Unite, dell'ONU, appena vinto il premio Stoccolma per l'Acqua 2026, un premio che normalmente viene chiamato il Nobel per l'Acqua, il più prestigioso riconoscimento mondiale per i risultati e per la capacità di portare all'attenzione del pubblico, della politica, il tema della crisi idrica, delle siccità, della mancanza d'acqua. Professor Madani, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
3: Thank you for having me.
4: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, sono anni, se non decenni, che sentiamo parlare di quella che viene definita una crisi idrica, i problemi di molti paesi con gli approvvigionamenti d'acqua, con le siccità che sono sempre più estreme e sempre più pericolose. Lei ha assistito a tutto questo e ha capito a un certo punto che non bastava definirla crisi e ha coniato una definizione che poi ha preso piede anche nel dibattito pubblico, nel dibattito degli esperti, quello di bancarotta idrica. Ci può dire in che momento e come è arrivato a questa definizione?
4: Grazie di questa domanda. Io sono cresciuto in Iran, un paese che è sempre stato famoso per i suoi problemi idrici. Io ho studiato il problema in tutto il mondo, ma soprattutto legato all'Iran. Nel 14 scrissi un documento famoso, Crisi Idrica, Water Crisis. Qualche anno dopo ho lavorato per un regista di documentari sui problemi idrici in Iran. E mi ha fatto vedere delle immagini di un vecchio documentario con le immagini di in bianco e nero di 40-50 anni prima. Io, mentre lo guardavo, ho visto questa crisi idrica ed è lì che è nato l'impulso per me. E quindi diciamo che ho coniato questa terminologia che in realtà risale a un periodo molto più antico, 40-50 anni prima. Visto che una crisi dura da una cinquantina di anni, da mezzo secolo, crea uno shock, crea appunto una situazione così grave. Allora, quando una cosa dura così tanto non la puoi più chiamare crisi, ma diventa una nuova normalità.
1: Nel momento in cui accettiamo la definizione di

0: rotta idrica. Questo ci porta, ci consente ad avere una reazione, a prevedere interventi, contromisure diverse, ci stimola ad avere un approccio diverso a quella che fino a qualche tempo fa consideravamo una crisi.
1: Change of a terminology would not automatically lead to
2: Il cambio del nome non porta immediatamente, automaticamente, al cambio di azione, però ci sono delle implicazioni importanti, soprattutto politiche. Quando diciamo che siamo in crisi, noi implichiamo che siano periodi brevi. E quindi pensiamo che tornare alla normalità sia possibile, basta agire insieme e si risolve il problema. Ma se noi continuiamo a prometterlo e la situazione invece non fa altro che peggiorare, noi promettiamo di essere in una situazione anormale temporaneamente, ma poi diventa tutto cronico, poi bisogna capire che le misure di mitigazione non bastano e quindi servono altre politiche. Perché stiamo andando verso la bancarotta, quindi il fallimento non è la fine del mondo come una bancarotta finanziaria. Si può ancora fare qualcosa, ma dobbiamo accettare di aver fallito, dobbiamo accettare che l'attuale modello non è adeguato e non basta, non funziona. E quindi dobbiamo lavorare soltanto, non dobbiamo solo lavorare per migliorare le misure di mitigazione, ma anche per affrontare una nuova realtà e questa nuova normalità, il fatto che abbiamo fallito. Quindi la bancarotta significa accettare il fatto che qualcosa non ha funzionato, accettare il fatto che alcuni dei danni non sono irreversibili, ma dobbiamo apprezzare l'opportunità di parlare di bancarotta e intervenire per evitare ulteriori danni irreversibili. Ecco perché è positivo il cambio di terminologia e dovrebbe portare a un nuovo discorso, soprattutto nei circoli politici e nei media.
0: Lei osservava che la percezione di una crisi idrica affonda le sue radici in molti decenni fa, forse mezzo secolo, quando forse ancora neppure si parlava di un tema che invece oggi domina la nostra discussione, quello dei cambiamenti climatici. Ecco, le vorrei chiedere come l'immissione nel nostro discorso, l'immissione nei fenomeni a cui assistiamo, di quello che chiamiamo cambiamento climatico, ha influito sulla crisi idrica, magari trasformandola in quella che lei appunto chiama bancarotta. Ecco, qual è il peso del cambiamento climatico nelle sempre maggiori difficoltà e nel sempre maggiore situazione di preoccupazione nel nostro approvvigionamento di acqua?
2: È un'ottima domanda la sua. Io parlavo del mio paese, l'Iran, dove il problema dell'acqua risaliva a 50 anni fa. Magari in Italia o in altri paesi d'Europa l'esposizione al problema non era così remota, la terminologia non era sicuramente questa, sicuramente non risale a 50 anni fa, ma questi paesi stanno diventando sempre più esposti per due ragioni. Prima di tutto il modo in cui noi gestiamo le risorse idriche, quello che facciamo all'interno dei nostri confini, con le falde acquifere, eccetera. Ma poi, inoltre, c'è il cambiamento climatico, come diceva lei, che rende l'acqua meno disponibile. Anche cambia la tempistica della disponibilità dell'acqua. Adesso dove c'era la neve c'è la pioggia. Ci sono delle istituzioni, delle infrastrutture che vengono costruite in base a condizioni che non esistono più. Firmiamo trattati che non sono più in linea con i tempi perché la situazione è cambiata. Ecco, quando si parla di approvvigionamento idrico, ecco quello che succede. Poi c'è l'aspetto della domanda. Quando fa più caldo, c'è bisogno di più energia per il condizionamento, per il raffreddamento dell'aria durante l'estate e per questo motivo dobbiamo produrre più energia, produrre più energia

0: richiede più acqua, l'energia idroelettrica, rispetto ad altre fonti energetiche. E questo significa che la domanda di acqua aumenta, con le temperature che aumentano tutto richiede più acqua, bisogna irrigare di più anche per anche le piante e quindi si incrementa la domanda in tutti gli aspetti. Ecco perché l'equilibrio tra fornitura, tra offerta e consumo viene colpito ancora di più dal cambiamento climatico. Dobbiamo stare attenti però. Se noi diamo la colpa di questi problemi solo al cambiamento climatico, non è la soluzione migliore, perché noi dobbiamo cercare di risolvere i problemi anche all'interno dei nostri confini, non dobbiamo soltanto prendercela con i cambiamenti climatici. A volte noi adesso le fiamme le stiamo vedendo, sono sempre più visibili, quindi non possiamo più negare l'incendio. Non possiamo dare soltanto la colpa al cambiamento climatico, però possiamo considerare il cambiamento climatico un fenomeno che può rendere più riconoscibili questi problemi più che in passato, rendendoli più visibili a noi.
1: Mi sono sempre chiesto, professore, perché ad ogni minimo sussulto del prezzo degli idrocarburi, del gas, della benzina, si crea immediatamente un allarme planetario, i mercati si muovono, i governi provano a intervenire, i cittadini si preoccupano, si mobilitano, mentre davanti alle sempre più gravi siccità, alla mancanza d'acqua, al fatto che sempre più spesso l'acqua viene razionata anche in alcune città italiane, europee, no, c'è più inconsapevolezza e più inazione. Come mai, secondo lei?
0: Sono diverse le ragioni di questo. Se pensiamo dal punto di vista storico, possiamo dire che tutti i paesi hanno acqua. Ci sono i pannelli solari, le turbine eoliche. Prima l'energia era più scarsa, c'erano molti paesi che non avevano e molti paesi importavano, erano costretti a fare questo. E quindi le risorse energetiche erano molto preziose per i governi che comprendevano e si rendevano conto essenzialmente che l'impatto fondamentale che aveva l'energia come fondamento della sicurezza nazionale e come anche fattore di stabilità per l'economia, per incentivare la produzione economica e il successo economico. Ma nel caso dell'acqua, è vero che può destabilizzare la nostra vita, i mercati, eccetera. Però tutto questo non è visibile. L'alimentazione è il prodotto fondamentale dell'acqua per il 70% e quindi diciamo che i prezzi alimentari sono molto sensibili, soprattutto a meno che l'impatto non diventa visibile. Finché l'impatto non diventa visibile, la situazione rimane un pochino nascosta. Dopodiché tutti cominciano a parlarne, però bisogna anche capire anche che l'impatto del cambiamento climatico è visibile. Il problema dell'acqua non è così. Quando colpisce una siccità, colpisce le zone rurali, non colpisce le città. Persone che vivono in zone remote, chi vive al nord non incide tanto, non subisce molto la conseguenza. Non c'è problema di fare la doccia, non hai problemi di comprarti da mangiare se vivi a nord. Quindi non c'è una grossa differenza per certi paesi, per certe zone del mondo.
1: Le volevo fare un'ultima domanda. Lei lavora per le Nazioni Unite, ma non è un momento facile per le organizzazioni internazionali, in generale per il cosiddetto multilateralismo, vengono criticate, spesso definanziate, in alcuni casi addirittura smantellate. Le vorrei chiedere della sua esperienza, appunto, nel lavorare con l'ONU.

0: e per l'ONU se incontra nuove e particolari difficoltà in questa fase.
1: È un periodo difficile per le Nazioni Unite, difficile per molte persone nella politica, nel mondo della politica, o anche per la scienza. Anche il valore di organizzazioni fondate 80 anni fa dopo la guerra mondiale vengono messe in discussione. Ci sono difficoltà in questo caso, però io vengo dal sud.

0: il mondo. Ed è più difficile nel mio paese, l'Iran. Ci sono opportunità in tutti i paesi. Noi non possiamo dire che ci sia qualcosa che non va con le Nazioni Unite, che cerca di affrontare determinati problemi. Allora dobbiamo capire perché la percezione nei confronti del sistema dell'ONU è cambiata. Ci sono gruppi all'interno dell'opinione pubblica, anche all'interno dei media, pensano che quello che sta facendo l'ONU non è rilevante. Chi viene dal sud del mondo la pensa invece un po' diversamente. Ci sono opinioni diverse rispetto anche alla provenienza dalle regioni del mondo. E questo essenzialmente rende necessario agire insieme in modo da avere un impatto più importante per essenzialmente fare quello che ci si aspetta da organizzazioni come le Nazioni Unite, soprattutto per quanto riguarda ad esempio l'acqua, di quello di cui stiamo parlando, soprattutto per, come dicevo, i paesi del nord. Questo non è un grande problema, ma serve un cambiamento ed avere più attenzione nei confronti di questo problema a livello mondiale, nell'agenda mondiale, in modo che tutti i paesi, indipendentemente dal loro rispetto per la cooperazione internazionale o meno, ma tutti i paesi devono fare qualche cosa per l'acqua, senza pensare soltanto alla propria sicurezza nazionale, soltanto per il proprio paese. Bisogna fare qualcosa per l'acqua a livello mondiale, a livello internazionale, e questo aiuterebbe l'intero mondo. Bisogna cogliere questa opportunità per affrontare la preoccupazione della società, non soltanto a livello di nazione, ma a livello di mondo intero.
1: Professor Madani, la ringrazio davvero molto per essere stato con noi. Grazie per le cose che ci ha detto, le auguro buon lavoro.
2: Thank you for having me. Thank you.
0: Grazie mille a voi dell'invito, grazie.
1: Sono le 20:28 minuti, questo era il professor Kaveh Madani, direttore dell'Istituto per l'Acqua, l'Ambiente e la Salute dell'Università dell'ONU, ospite a Zapping. Grazie ovviamente a Marco D'Amico per aver assicurato l'interpretariato simultaneo. Vi lascio con una piccola pausa pubblicitaria.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
6: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
8: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Zapping. Sono le 20:30 minuti, bentornati a Zapping. Cambiamo pagina, andiamo avanti con la nostra puntata e ci occupiamo di un fatto abbastanza senza precedenti. I leader di tre paesi che fanno parte del Regno Unito, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, si sono uniti per chiedere l'indipendenza appunto del Regno Unito, in forme diverse ma comunque più o meno con lo stesso indirizzo e anche l'adesione all'Unione Europea. Vogliono staccarsi dal Regno Unito, che come sapete ormai dopo Brexit è fuori dall'Unione Europea, vogliono, lo hanno detto in un incontro a Cardiff, in un documento che hanno firmato

0: tutti e tre, e quindi abbandonare Westminster e avviare il loro processo di ricongiungimento con l'Unione Europea. È un fatto piuttosto clamoroso e di questo vorrei parlare con il professore Emanuele Massetti, che insegna scienza politica alla Università degli Studi di Trento. Buonasera professore, benvenuto a Zapping.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Allora, ecco, io ho fatto una breve introduzione, vorrei un po' innanzitutto conoscere la sua opinione su questa, insomma, su questa iniziativa dei tre leader e se era in qualche modo prevedibile, come è maturata. Molti attribuiscono questo sommovimento alle parole di Trump in Irlanda, quando ha detto non vedo l'ora di vedere le due Irlande riunite, creando, diciamo, un certo imbarazzo anche nel suo ospite.
1: Sì, si è trattato di un evento, come ha detto lei, clamoroso e anche inedito, perché è la prima volta nella storia politica del Regno Unito che queste tre regioni celtiche sono guidate a livello dei governi regionali dai partiti secessionisti. E come accennava lei, c'è anche una lettura di politica internazionale dietro questo incontro. Ha appena ricordato che soltanto due giorni prima di questo incontro Trump, in visita in Irlanda, ha fatto una dichiarazione diciamo un po' alla Trump, in cui ha auspicato una riunificazione dell'isola irlandese.
0: Ha fatto un po' una dichiarazione delle sue: ah, io ho amici da entrambe le parti, vorrei tanto vederli uniti.
1: Insomma, esatto, però diciamo che in qualche modo ha alzato la palla allo scopo principale di questo incontro che si è svolto lunedì, quindi soltanto due giorni dopo la visita di Trump, e che ha come chiaro obiettivo quello di mettere in discussione l'esistenza, se non altro nella sua forma attuale, del sistema politico britannico.
0: E quindi del Regno Unito, cioè verrebbe meno il Regno Unito. Ma mi dica una cosa, professore, le popolazioni di questi paesi effettivamente hanno tutte una forte pulsione indipendentista?
1: Allora, tecnicamente indipendentisti sono i partiti, il Partito Nazionale Scozzese del Galles e il Partito Nazionale Scozzese e il Partito del Galles. Lo Sinn Féin, che è il partito dell'ala cattolica repubblicana della popolazione nordirlandese, tecnicamente sarebbe irredentista, perché vuole la secessione dal Regno Unito per poi riunirsi alla Repubblica Irlandese. A livello di popolazioni, diciamo che gli ultimi sondaggi danno in vantaggio l'opzione indipendentista soltanto in Scozia, ed è una maggioranza molto risicata.
0: Lì c'è stato già un referendum che però perse, dove, diciamo, gli indipendentisti persero.
1: Sì, c'è stato un referendum nel 2014 in cui il fronte indipendentista si fermò al 45%, sorprendendo però rispetto alle attese, perché all'inizio della campagna elettorale, che fu molto lunga e molto dibattuta, il fronte indipendentista era sotto il 30%. Quindi fu una sconfitta, ma in qualche modo fu anche una vittoria strategica, certo, perché si guadagnò un 15% dell'elettorato alla causa dell'indipendenza. Se invece si guardano i dati elettorali delle ultime elezioni scozzesi, i voti dati dagli elettori ai partiti che sostengono l'indipendenza si fermano al 42-43%. Quindi non c'è una chiarissima indicazione.
0: Ma questi paesi avrebbero, diciamo, il diritto di convocare il referendum o hanno bisogno del permesso di Londra?
1: Allora, esiste un diritto riconosciuto all'Irlanda del Nord, che però per essere esercitato avrebbe bisogno di una convergenza politica tra governo britannico e governo della Repubblica Irlandese.

0: oltre a un evidente cambiamento di orientamento da parte dell'elettorato nordirlandese, quindi in favore della riunificazione. Quindi è un diritto che esiste, è stato sancito dal cosiddetto accordo del Venerdì Buono, o l'accordo di Belfast del 1998, ma è un diritto che poi è molto difficile da mettere in
1: È
0: pratica perché è sempre
1: condizionato, sì.
0: soggetto all'interpretazione politica che sia il governo britannico che quello irlandese danno. E è giusto notare che il governo regionale nordirlandese è improntato a un power sharing, quindi un accordo di governo che vede sempre presenti sia forze repubblicane che forze unioniste.
1: D'altro
0: Quindi
1: canto,
0: dai.
1: tutti e tre i paesi hanno larghi margini di autonomia, hanno parlamenti locali, insomma, di percorso ne hanno fatto parecchio, mi pare.
0: Sì, in forme diverse, la Scozia è quella che gode dell'autonomia più ampia, incluso alcune forme di autonomia finanziaria e fiscale, però anche il Galles ha, diciamo, ampliato la propria autonomia negli ultimi 10 anni, mentre quella dell'Irlanda del Nord è stata concessa in forma molto ampia sin dall'inizio e in ogni caso la questione politica in Irlanda del Nord non è molto sui poteri concessi alla regione rispetto allo Stato centrale, ma come vengono gestite le politiche a seconda che avvantaggino una comunità o l'altra. Quindi la questione dell'ampiezza dei poteri in Irlanda del Nord è meno sentita.
1: Ma mi chiedo se è genuina questa idea, questa indicazione che i tre leader hanno dato di volersi rendere indipendenti per avviare un percorso verso l'Unione Europea. Lei che
0: Allora,
1: ne pensa?
0: il testo congiunto contiene sia dichiarazioni molto roboanti, appunto si dice che il sistema politico britannico volge al termine. Addirittura il leader scozzese, separatamente in conferenza stampa, è arrivato a sostenere che Andy Burnham sarà l'ultimo premier del Regno Unito. E poi però c'è stato anche un accordo siglato tra i leader scozzese e gallese, per una richiesta di riforme costituzionali, quindi una chiamata rispetto al governo britannico di iniziare un processo di negoziazione e quindi un approccio più incrementale che mira appunto ad ampliare le rispettive autonomie. Quindi diciamo che gli scozzesi giocano su due fronti. Da un lato fanno una richiesta per poter organizzare un nuovo referendum sull'indipendenza a termine breve o medio, quindi nei prossimi 3-4 anni. Dall'altro aprono a una possibilità di negoziare col governo britannico nuovi pacchetti di autonomia. Mentre i gallesi aprono soltanto quest'ultima opzione incrementale e dal canto loro i nordirlandesi invece stanno spingendo in questa fase per un referendum sulla riunificazione. Queste sono le posizioni in campo,
1: Anche ai
0: ecco.
1: tempi di Brexit, io ricordo, Scozia e Galles erano per rimanere nell'Unione Europea, cioè c'è sempre stata questa tendenza, o mi sbaglio?
0: E la Scozia sicuramente, l'Irlanda del Nord complessivamente era contro la Brexit, anche se fortissimamente spaccata tra le contee a maggioranza, diciamo, protestante e quelle a maggioranza cattolica. Il Galles aveva votato in realtà a favore della Brexit, seppure con un margine ancora più inferiore rispetto all'Inghilterra e al Regno Unito nel suo complesso. Quindi diciamo sicuramente in Scozia la Brexit è stata vissuta come una forzatura totale rispetto alla volontà del popolo scozzese. E e la parte repubblicana cattolica.

0: dell'Irlanda del Nord l'ha vissuta allo stesso modo. Con la differenza che i nordirlandesi hanno ottenuto durante la negoziazione sulla Brexit di rimanere dentro la dogana comune europea e in parte anche dentro il mercato comune, mentre la Scozia è uscita completamente con il resto del Regno Unito.
1: Lei che dice di questa previsione che Barnum sarà l'ultimo leader del Regno Unito? Ci crede?
0: Ma è molto difficile fare previsioni anche perché ultimamente i primi ministri britannici non
1: Non durano
0: stanno
1: tanto.
0: durando tantissimo. Quindi credo sia una previsione azzardata, direi che scommetterei sul no.
1: Va bene, professore, grazie per essere stato con noi. Emanuele Massetti, Università di Trento, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Grazie ancora.
0: Grazie a voi e buona serata.
1: 20 e 41 minuti, abbiamo quindi discusso delle probabilità o meno della dissoluzione del Regno Unito, di veder fuggire Scozia, Galles e Nord Irlanda, forse proprio verso l'Unione Europea. Abbiamo salutato Emanuele Massetti, i titoli del TG2 e poi salutiamo Giulia Pastorella di Azione.
2: Il governo abolisce per il 2027 il bollo sulle moto e sulle auto fino a 80 kW. Meloni e altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo tassa sulla proprietà, prorogato il taglio delle accise fino al 5 ottobre. Bollo auto, maggioranza, un'altra promessa mantenuta, frutto di visione politica. Le opposizioni non c'è l'abolizione ma solo una sospensione elettorale. Ex Ilva, il governo riaggiorna il tavolo il 20 ottobre in attesa della decisione della Cassazione sull'ordinanza che ha fermato l'area a caldo, sospesi i licenziamenti dell'indotto. Russia e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea, il monito di von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, poi la proposta social vietati ai minori di 13 anni. Scava tra le macerie del palazzo crollato a Gaza City, almeno 21 le vittime, soprattutto donne e bambini, tanti piccoli dispersi, l'edificio era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Violenza sulle donne, l'Istat, oltre il 15% ha subito violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni, gli abusi familiari più frequenti, un bambino su 10 ha assistito ai maltrattamenti. Esce venerdì Tutto, il nuovo singolo di Ultimo, scritto subito dopo l'evento di Tor Vergata. Il 22 sarà nelle sale il film dedicato al concerto dei record del cantautore romano.
1: 20 e 43 minuti, questi titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento della serata e con l'onorevole Giulia Pastorella, vicepresidente di Azione. Parliamo non si può nemmeno dire dell'hackeraggio della banca Revolut, una banca che funziona online, molto diffusa in Europa e nel mondo, perché questa ha volontariamente consegnato a degli hacker una enorme quantità di dati circa i propri clienti e adesso ricatta Revolut perché questi non vengano diffusi. Ha consegnato a quanto pare questi dati volontariamente perché raggiunta da una mail, una PEC certificata che proveniva da un, diciamo, da ambito statale, dalla prefettura di Reggio Calabria. E quindi Revolut ci ha creduto, forse non ha fatto tutte le verifiche del caso e ha rilasciato tutti i dati che venivano richiesti da questi finti, diciamo, esponenti della prefettura di Reggio Calabria. La cosa è molto preoccupante, volevo sentire anche dalla voce di Giulia Pastorella, che cosa pensa di tutta questa vicenda? Buonasera.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori. Assolutamente preoccupante. Infatti, proprio venerdì avrò l'onore, credo, di ascoltare una risposta dal Ministero degli Interni, perché, come giustamente ricordava, il tema non è Revolut che ha risposto a una richiesta legittima, vera, nel senso che veniva da un'email del dominio corretto, del dominio interno.it, gov.it, insomma dei domini che sono domini effettivi dello Stato italiano, in
1: Per
3: questo caso
1: l'esattezza
3: della
1: era
3: prefettura.
1: entilocali.prefettura@pec.interno.it.
3: E quindi quello che mi preoccupa non è che Revolut abbia ottemperato a un obbligo di legge, certo, magari con un po' di leggerezza, perché a un certo punto anche loro hanno alzato il telefono e hanno detto: ma tutte queste richieste di dati sono vere, e hanno scoperto che non lo erano, forse avrebbero potuto farlo prima, chiaro, però la legge premia chi risponde più rapidamente a queste richieste dovute a processi giudiziari.

0: bancari. Quindi Revolut in un certo senso ha preso le conseguenze di un'azione in buona fede. Il tema vero, ed è quello che ho sottolineato nell'interpellanza, è com'è possibile che per almeno 6 mesi, questo è quello che sappiamo ad oggi, poi vedremo la polizia postale cosa scoprirà, il Ministero dell'Interno e una sua, diciamo, diramazione non si siano resi conto di avere, quello sì, invece qualcuno che ha hackerato il proprio sistema di PEC, quindi anche posta certificata, che dovrebbe essere quella più sicura, e l'abbia usato. Quello che sappiamo per chiedere informazioni a Revolut, potenzialmente per chiedere informazioni sensibili di natura finanziaria o altro a chissà quante e quali altre istituzioni, aziende, banche. Quindi, io mi sono occupata nel passato di cyber security, tutti sanno che nessun sistema è infallibile, per carità, ma quando si tratta del Ministero dell'Interno, uno auspicherebbe che queste cose non succedessero e se succedono che siano, diciamo, notate prima di 6 mesi.
1: Lei ha detto che ha presentato un'interpellanza in Parlamento al Ministro dell'Interno. Mi pare che il Ministero dell'Interno fino ad oggi non abbia fatto nessun commento su questa vicenda, o mi sbaglio?
0: Né loro né ACN né nessuno, c'è un silenzio interessante. So che il Copasir si sta mobilitando anch'esso per avere più informazioni. Vedremo venerdì se ci sarà un qualche tipo di risposta tecnica o politica. È chiaro che dal mio punto di vista, che la polizia postale indaghi di come questo hacker, I'm not a villain, non si sa se è un singolo, un gruppo, quello che sia, come è entrato nei sistemi della prefettura e del Ministero degli Interni, ma anche, e quello è molto importante, quali erano i protocolli di sicurezza in atto. Non è possibile, c'è una PEC cosa senza doppio fattore di autenticazione, con magari una password info 123, cioè tutte quelle verifiche che sembrano assurde, ma purtroppo nella nostra pubblica amministrazione ancora talvolta i livelli di prevenzione di incidenti informatici sono molto bassi, quindi mi auguro che questo incidente possa portare non solo all'identificazione del colpevole, quello polizia postale benissimo, ma anche al monitoraggio migliore e vedere se le nostre istituzioni pubbliche, anche a seguito della direttiva europea NIS2, hanno messo in campo tutti gli strumenti necessari per prevenire, oltre che per curare, perché poi ci va, la fase dopo, che è di ripristinare i sistemi, di recuperare il più possibile il recuperabile. Certo, oramai questi dati li sta pubblicando su Telegram, l'hacker, e sta ottenendo,
1: C'è un
0: li sta
1: ricatto in corso,
0: monetizzando.
1: no? C'è un ricatto in corso che Revolut dovrebbe pagare per bloccare, diciamo, il flusso di questi dati riservati.
0: Eh sì, è un tipico caso di cosiddetto ransomware, che è in pratica un riscatto ed è la monetizzazione del dato. Sono dati, non sono solo dati personali, sono transazioni, mappe patrimoniali, insomma, e poi non del cliente medio da poche centinaia di euro, ma anche di clienti molto altolocati o comunque con dei patrimoni importanti. Quindi il guadagno sarà ingente, e fa abbastanza sorridere che il nome dell'hacker sia "Io non sono un cattivo", come se fosse il nuovo Robin
1: I'm
0: Hood.
1: not a villain, sì. Beh,
0: Esatto,
1: Robin Hood
0: I'm
1: che
0: not
1: vuole
0: a villain.
1: rubare ai ricchi, per chissà poi se.
0: Ai ricchi che investono in criptovalute, interessante, non so se sia un'interpretazione, ma magari c'è dietro un disegno anti-cripto, non lo so. Queste sono speculazioni ovviamente per
1: Però è
0: ridere,
1: interessante, per
0: ma c'è
1: esempio,
0: poco da ridere.
1: che stia indagando, adesso leggevo, stia indagando anche la Procura Nazionale Antimafia, quindi diciamo la cosa non è presa sotto gamba, mi pare di capire.
0: Ci mancherebbe pure, perché in effetti risulta che la prefettura di Reggio Calabria avesse dei documenti molto importanti per delle indagini antimafia, e quindi naturalmente per quello che io ho immediatamente depositato l'interpellanza, perché non va assolutamente presa sotto gamba. Talvolta si tende a dire "vabbè, ma succede". No, succede niente, cioè non può succedere in dei sistemi così critici, vuol dire che i protocolli non erano forse adatti al livello di importanza delle informazioni che quella PEC in particolare poteva ottenere o aveva. Cioè 147 gigabytes sono tanti, sono quelli che hanno al momento dichiarato, poi chissà quanti ce ne sono ancora.
1: Lei si occupa da tempo dei problemi di cybersicurezza. In questo caso ci è andato di mezzo il Ministero dell'Interno. Mi chiedo però se le altre amministrazioni pubbliche, gli altri ministeri, i comuni, le regioni, i governi, se abbiamo, diciamo, livelli di sicurezza, non dico al 100%, ma almeno adeguati alla virulenza degli attacchi. Lei che impressione si è fatta?
0: Purtroppo la mia impressione è che

0: Il livello, diciamo, di alfabetismo digitale e ancor di più di alfabetismo sulla cybersecurity nella nostra pubblica amministrazione sia piuttosto basso, senza voler offendere nessuno. Grazie al cielo, in questo caso l'Europa ci aiuta perché ci sono degli obblighi nella nuova direttiva per le pubbliche amministrazioni sulla gestione del rischio, la notifica degli incidenti, anche diciamo, la responsabilità, quindi responsabilizzare i dirigenti su questo aspetto. Oltre che sul resto, ecco, forse con queste nuove norme che poi danno anche multe a chi non avesse espletato questi obblighi, forse ci daremo un pochino una svegliata, ma un sistema frammentato, competenze regionali, eccetera, non aiutano a una gestione che dovrebbe essere coesa, perché alla fine, come sappiamo, i confini per quanto riguarda l'aspetto cibernetico non esistono.
1: Ci fermiamo qui, grazie onorevole Pastorella, grazie per essere stata con noi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
0: Arrivederci.
1: 20 e 51 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping, ringrazio la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena, ringrazio anche Alex Messina, il nostro regista, alla parte tecnica, questa sera i ringraziamenti vanno a Francesco Pionaglieri e Andrea Di Marco, io vi lascio adesso con Ascolta si fa sera. E poi Zona Cesarini con le coppe europee, Europa League, Milan-Benfica. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, sarà da Pordenone in occasione di Pordenone Legge. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Quenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
7: Quando esorta all'ascolto, San Benedetto invita a porgere l'orecchio del cuore. Nella tradizione ci si è interrogati su come mai si parli di un solo orecchio mentre il corpo ne possiede due. Ecco una risposta possibile. Si parla di un solo orecchio perché uno deve rimanere aperto e l'altro chiuso. Se tutti e due fossero aperti, la parola potrebbe entrare da un orecchio per uscire dall'altro. Se c'è un solo orecchio, la parola non può uscire, cade nel cuore per esservi custodita. Non basta ascoltare, occorre custodire la parola. È bello il sottotitolo che Papa Leone ha dato alla sua enciclica Magnifica Humanitas, parlando di custodia della persona umana. In ebraico custodire è detto con il verbo shamar, che significa anche vegliare. È il verbo della sentinella che veglia nella notte nell'attesa di una nuova alba. È un verbo che nella Bibbia risuona in relazione a quattro realtà. Occorre custodire il giardino. È il comando rivolto ad Adamo di coltivare e custodire il giardino, cioè l'intero creato. È un verbo relativo all'ascolto. Occorre custodire la parola di Dio. Lo si usa anche nella relazione con gli altri. Sono forse io il custode di mio fratello? Domanda Caino dopo aver ucciso Abele. Sì, siamo i custodi gli uni degli altri. Ascoltare significa anche questo. Custodire la parola per diventare capaci di custodire la vita dei propri fratelli e sorelle, nella consapevolezza di dover custodire il giardino, la terra, la nostra casa comune. In questo modo si diventa capaci di vegliare sul nuovo giorno, di custodire cioè la speranza per un futuro diverso verso il quale dobbiamo camminare custodendo la nostra magnifica humanitas.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E

0: questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
4: Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
13: Zona Cesarini.
14: Buonasera e ben ritrovati da Massimiliano Graziani. 20 e 59 minuti, siamo in diretta. Iniziamo subito perché inizia l'Europa League con il Milan in campo allo stadio San Siro per una sfida dal sapore araldico con il Benfica, altra nobile del calcio europeo dal pedigree più o meno recente. Milan-Benfica che vi racconteremo con le voci di Manuel Codignone e Fulvio Collovati fra pochissimo, poi vi aggiorneremo anche sulle altre sfide in programma oggi che aprono il tabellone principale, prima fase a girone unico della competizione. Le gare del pomeriggio, la vittoria dello Sparta Praga in casa della RAT Armenia per 4-1 e la vittoria di misura casalinga dell'Omonia Cipro con il Celta Vigo 1-0 alle 21. Altre gare in contemporanea con la sfida del Meazza, aggiornamenti nell'intervallo e nel finale di trasmissione. Partiamo subito allora con Gabriele Broccan in regia, Andrea Di Marco alla realizzazione tecnica, Tony Tisi in redazione, linea San Sirio, stadio Meazza per Milan Benfica con Manuel Codignoni e Fulvio Collovati.
15: Tutta l'Europa League, minuto per minuto.
16: Calcio internazionale del calcio europeo, Milan-Benfica, buonasera cari amici radioascoltatori, primo appuntamento per quello che riguarda la squadra di Ruben Amorim nell'Europa League, una dei pochi trofei internazionali che manca ancora alla squadra rossonera per quello che riguarda il palmarès. Di fronte il Benfica, una squadra che diciamo ha incrociato per tante volte i propri guantoni di sfida con la squadra rossonera. Ci sono state anche due finali di Coppa dei Campioni vinte in entrambi i casi, l'ultima nel 1990 proprio dal Milan. Le immagini di quella sfida sono state proiettate nel maxi schermo qui allo stadio di San Siro per andare a caricare anche i 66.000 tifosi che sono presenti qui allo stadio di San Siro. Non c'è il tutto esaurito, ma c'è comunque una cornice di pubblico assolutamente invidiabile. Sono

0: Tantissimi anche i tifosi che sono arrivati dal Portogallo, nel terzo anello alla nostra sinistra riempiono tutta quanta la parte superiore dello stadio Giuseppe Meazza con i loro canti per una sfida infuocata anche dal punto di vista del tifo. Le formazioni, visto che la partita inizia in questo momento, iniziamo dal Milan con il mini turnover di Amorim, Magnani in porta, Terracciano, De Winter e Pavlovic in difesa, centrocampo Chukwueze, Musa, Yashari e Bartesaghi, sulla tre quarti Hutchinson, il conformatissimo Sis, e da davanti Gonzalo Ramos, che peraltro è un grande ex e ha già detto che in caso di realizzazione di un gol non esulterà per rispetto nei confronti della sua ex squadra. Risponde invece Marco Silva, tecnico del Benfica, con un 4-2-3-1. Trubin in porta, Banjaki, Circati, ex Parma, Araujo e El Karouani in difesa, centrocampo João Palinha e Ausnes, il capitano, sulla tre quarti Kaminski, Sudakov e Luke Bacchio. Il riferimento offensivo è John Muran. È una serata perfetta per giocare a calcio qui allo stadio Meazza di San Siro. A dirigere la sfida il signor Gillette della federazione inglese. Si gioca da 50 secondi a 0-0 tra Milan e Benfica. Fulvio Collovati, ti chiamo subito in causa con una citazione musicale, lo cantava anche Lucio Dalla. Milan Benfica, Milano che fatica, sarà una fatica anche questa sera per il Milan.
1: Auguriamoci di no. Buonasera Manu e buonasera a tutti i radioascoltatori. Sarò brevissimo, dato che la partita è appena cominciata. È un esordio suggestivo. Il messaggio di Amorim è stato chiaro alla vigilia: vogliamo arrivare fino in fondo, vogliono arrivare fino in fondo, fino alla finale questo Milan, e lo fa con una formazione che devo dire scelte evidentemente ponderate da parte di Amorim, ma rischiose, perché insomma ha lasciato fuori parecchi big, ma ne parleremo nel corso della gara.
0: Sì, perché nel frattempo la sfida è iniziata con un primo calcio di punizione già battuto da posizione interessante dal Benfica. Attenzione, perché adesso si scopre il Milan alla chiusura, però in questo caso da parte della difesa, con De Winter che con una buona diagonale va ad intercettare la corsa di Sudakov, che si era ben incuneato nelle maglie della difesa rossonera, andando subito a mettere paura appunto a McManyan, che però non ha avuto bisogno neanche di uscire perché De Winter ha coperto bene lo spazio. Milan è una maglia tradizionale, strisce verticali rossonere, calzoncini neri, calzettoni a strisce orizzontali, in queste case rossonere, divisa invece bianca per quello che riguarda la maglietta con numerazioni inserti rossi, calzoncini rossi e calzettoni bianchi per il Benfica. Milan che attacca dalla testa verso la sinistra rispetto a quello che è il nostro punto d'osservazione, che guadagna una rimessa laterale adesso più o meno all'intersezione delle linee, fascia di sinistra che verrà operata dal giocatore con la maglia numero 33 Bartesaghi. Gli va incontro Yashari, che cerca di mettere in movimento subito Gonzalo Ramos, si gioca letteralmente in un falso letto, fa buona guardia sul pallone Musa adesso, che cerca di fermare la ripartenza di Sudakov, che però cerca il filtrante, intercettato però molto bene nello specifico da Terracciano, che va a rubare il pallone al fantasista ucraino, che si era ben incuneato nel, anche in questo caso nel centrocampo, andando a rubare un pallone sporco, provando subito di prima a servire sulla corsa Duran. È stato molto bravo Terracciano qui ad andare a chiudere, si incarta un po' con il pallone adesso tra i piedi il Milan, adesso con Musa che va in orizzontale proprio nella zona dello stesso Terracciano. Siamo più o meno all'altezza dell'intersezione delle linee, si gioca da 3 minuti e 0,5 a San Siro, è 0-0 tra Milan e Benfica. Pavlovic con il pallone tra i piedi, non c'è assolutamente movimento senza palla da parte dei giocatori della squadra milanista. Allora con calma e pazienza si va da Yashari, che ridà poi il pallone ancora allo stesso Terracciano, che sbaglia, sfera recuperata dal Benfica, prova a ripartire ancora lo stesso Sudakov, molto attivo, fascia di sinistra, deve però tornare indietro con il pallone tra i piedi fino a trovare un buono scarico per il capitano Ausnes, linea centrale del campo, Circati, ex Parma, apre poi a destra per Banjo, davanti a lui c'è la buona chiusura da parte di Bartesaghi, che costringe il suo dirimpettaio nuovamente a scambiare in orizzontale. Il pallone passa per i piedi di Circati e Araujo fino ad arrivare a quelli di El Karouani, spazio per avanzare a sinistra, attenzione lato corto dell'area di rigore, pallone poi per Luca Cabbio, che va a scambiare, attenzione, con un compagno di squadra, spalle alla porta, il tentativo di conclusione da parte di Duran, l'intercetto della difesa del Milan, calcio d'angolo in favore di un Benfica. Fulvio Collovati, che ha iniziato la partita meglio del Milan.
1: Beh, ha iniziato meglio del Milan, lo sapevamo, una squadra offensiva, 6 gare vinte in campionato, 6 gare vinte 5 in campionato con 16 punti, seconda in classifica dopo il Porto a punteggio pieno, 21 gol realizzati però e solo 4 subiti, per cui una squadra che gioca un calcio offensivo, l'abbiamo visto da questi primissimi minuti, il Milan deve temere questo.
0: Tutto è pronto per la battuta di questo primo calcio d'angolo della partita in favore del Benfica, lo batterà la squadra di Marco Silva dalla bandierina di sinistra, fronte offensivo appunto lusitano, la bandierina più distante rispetto al nostro punto d'osservazione. In due sul punto di battuta c'è Kaminski, che sembra intenzionato a recapitare la palla all'interno dell'area di rigore con il destro, traiettoria a rientrare, l'arbitro va a verificare che all'interno dell'area di rigore

0: tutto rientri nei parametri della normalità dopo che un giocatore del Milan era finito a terra. La battuta corta è uno schema, cercare l'inserimento di Circati in area di rigore, ma capisce tutto in questo caso la difesa del Milan che con De Winter va a mettere il piattone su questa palla orizzontale velenosa e a togliere dalle disponibilità del giocatore del Benfica. Attenzione perché il Milan riparte con Bartesaghi che strappa via un pallone a sinistra, prova ad andare via, c'è il raddoppio vincente di Araujo dopo che Circati era andato a disturbare la fuga della 33 del Milan che interrompe appunto l'azione della squadra rossonera, ma si continua a giocare in un fazzoletto, ritmi abbastanza alti. Ausnes sferra all'indietro per Araujo, ancora Benfica nella propria metà campo, lo scambio poi per Caruani che cerca di far correre Kaminski che ha spazio per avanzare. Attenzione la corsa da parte del giocatore polacco, troppo veloce però perché era oltre la linea dei difensori, dunque fuori gioco. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan, si gioca da 5 minuti e 40, il risultato è sempre di Milan 0 Benfica 0. Le verticalizzazioni, Fulvio Collovati, sono sì, l'arma principe sembra essere di questo Benfica.
1: Ma io direi sì, è una squadra che gioca molto in verticale, che ha molta qualità, non dimentichiamoci che questa sera schiera Duran come attaccante centrale. Duran, un ragazzo del 2003 colombiano, al posto del capocannoniere del campionato che è Pavlidis con 14 reti, per cui qualche cambiamento c'è anche da parte di Marco Silva, l'allenatore portoghese. Amorim ci ha un po' stupito lasciando in panchina non tanto Modric che non è nella sua condizione migliore, ma Rabiot, Pulisic, insomma lo stesso Diego Moreira che è un giocatore portoghese che è riuscito a segnare due gol nella partita contro la Lazio, insomma ci ha stupito un po' nella formazione iniziale, però non diciamo che ha sottovalutato questo impegno, perché quando giochi contro il Benfica non devi assolutamente pensarlo questo.
0: Anche perché, come ha detto anche in serie di presentazioni della partita, come ricordava proprio il nostro Fulvio Collovati, Milan questa Coppa la vuole vincerla, non solo sì, vuole cercare di arrivare più avanti possibile, dunque insomma bisogna cominciare a far punti proprio in casa dalla prima partita per cercare di indirizzare bene il maxi girone. Pallone recuperato intanto, torniamo in cronaca, dalla squadra rossonera che la domestica con De Winter all'altezza del cerchio centrale del campo. C'è pochissimo, continua ad esserci pochissimo movimento senza palla da parte dei centrocampisti della squadra di Amorim e allora si fa un po' anche fatica ad organizzare il giro palla. In questo caso Musa, pressato da Ausnes, difende bene il pallone, va a cercarsi con esperienza ma anche diciamo con efficacia un fallo da parte del capitano della squadra di Marco Silva e dunque va a guadagnare un calcio di punizione all'interno della propria metà campo. Adesso va anche ad allacciarsi gli scarpini che evidentemente si erano slacciati, scarpini cerulei che rendono facilmente distinguibile il giocatore con una maglia numero 80 appunto di Amorim, Yunus Musa, giocatore inglese di passaporto anche inglese. Gioco ancora fermo con l'arbitro Gillat che va a chiedere a Musa cosa vogliamo fare, vogliamo ricominciare a giocare oppure ci prendiamo ancora altri 5 minuti per andarsi ad allacciare le scarpe. Adesso Musa finalmente si rialza, mentre intanto, visto che il gioco non riprende, vi diciamo anche che c'è stato un bel momento alla vigilia dell'inizio del match con Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, che è stato salutato dal pubblico di San Siro, lui che ha giocato anche con il Milan ed è stato veramente sepolto da un'ovazione di applausi. Recupera la palla il Milan intanto dopo che il Benfica era riuscito a strapparla dai piedi di Musa, prova ad andare via Pavlovic che però anche in questo caso non sa bene cosa fare con il pallone, cincischia un po' prima di servire Hutchinson che ha spazio in posizione di mezzo destro per avanzare, muove il pallone in avanti il Milan dal settore di destra, c'è anche la sovrapposizione di Chukwueze, non servito, palla all'indietro invece per Terracciano che va a scambiare con Yashari, va al cambio di gioco dalla destra verso la sinistra, Bartesaghi elegante lo stop di petto, mette giù il pallone e lo dà poi all'indietro a Musa ai 40 metri in orizzontale, ancora a servire a Terracciano, importante una sua chiusura proprio in avvio di partita sul tentativo di fuga da parte di Kaminski, lo scambio nuovamente con Chukwueze che tocca il primo pallone della sua partita e loro dà all'indietro a Terracciano per De Winter che si avvicina al cerchio di centrocampo e poi va a porgere la sfera con il piatto destro ancora allo stesso Terracciano. Gonzalo Ramos alla sponda per Hutchinson che cerca un dribbling in maniera abbastanza goffa ma riesce a saltare due uomini, il primo un po' di fortuna, il secondo con uno scavetto elegantissimo e gli applausi del pubblico del Meazza sottolineano la bella azione da parte del giocatore del Milan. Sis, anche lui molto atteso, ha già segnato in questo campionato, recupera il pallone e lo porge all'indietro a De Winter, si continua ancora a scambiare palle in orizzontale, ancora la verticalizzazione del Milan a cercare il taglio del campo per Bartesaghi anticipato da Banjaqui, palla che però danza ancora al limite dell'area di rigore del Benfica, la recupera il Milan ancora con lo stesso Bartesaghi che la porge all'indietro a Pavlovic. Adesso il Milan sembra aver preso le misure al Benfica e prosegue il giro palla con lo stesso Yashari, maglia numero 30, che però non ha spazio per la verticalizzazione, allora con tanta pazienza va nuovamente all'indietro nella zona di Terracciano che prova a far correre

0: Chukwueze a destra con i piedi sulla linea del fallo laterale, converge Chukwueze, va da Ramos che deve girarsi, va a scambiare il pallone invece con Hutchinson lato corto dell'area di rigore. Hutchinson, tiro cross, il colpo di testa da parte di Aursnes che mette la palla in angolo, disinnesca la minaccia. 10 minuti e 5 secondi, Milan 0 Benfica 0, primo calcio d'angolo in favore del Milan. Lo seguiremo, sì, visto che tutto è pronto per, certo, la battuta di questo corner. Poi commenteremo questa azione con Fulvio Collovati, perché per la prima volta si è visto, diciamo, uno sprazzo interessante di Milan in questi primi 10 minuti. Bartesaghi con il mancino, traiettoria di uscire rispetto ai pali difesi da Trubin, il portiere ucraino del Benfica. Palla in area di rigore, Ramos la tocca ma non fa altro che mandarla in orizzontale anziché verso la porta, e la sfera viene recuperata dal Benfica che prova addirittura a ripartire con Kaminski, velocissimo, gli mette le mani addosso, qui in questo caso andando anche a commettere probabilmente fallo Pavlovic. Calcio di punizione in favore del Benfica, 10:45, Milan 0 Benfica 0. Abbiamo visto però che, sì, se la velocità del Benfica sulle verticalizzazioni può mettere in difficoltà il Milan, lo stesso si può dire anche per la squadra di Amorim.
1: Sì, il Milan deve sviluppare il gioco sulle fasce, perché la qualità di Chukwueze o anche di Sisse può mettere in difficoltà questi giocatori. Conosco poco Hutchinson, che ha giocato 15 minuti contro la Lazio, che ha mostrato personalità, qualità, ma il vero test per lui è naturalmente questa sera contro il Benfica. Dicevo che quell'azione è nata da un uno contro uno, quando ti punta l'uomo Chukwueze diventa un giocatore temibile. Fatto sta che ha messo un cross molto, molto intenso, molto difficile da prendere, mandato in calcio d'angolo da un difensore del Benfica. Però è questo il tipo di gioco che deve sviluppare, perché il Benfica è molto compatto, come vedi, occupa tutti gli spazi, non concede assolutamente nulla, per cui sa difendersi bene.
0: E si gioca veramente in un fazzoletto, gli effetti, sì, catturati dal microfono piazzato dal nostro Gioele Campagna, che ci assiste dal punto di vista tecnico, ci permettono anche, insomma, di farvi ascoltare il boato del pubblico della Meazza, che cerca di incoraggiare con tamburi e canti i propri beniamini. In 66.000 sono presenti, anche se in questo momento è Benfica che prova a portare in avanti la palla ancora con El Karouani, che viene però fermato in maniera corretta da Hutchinson, che gli mette la palla in fallo laterale. 12:05 sul cronometro, Milan 0 Benfica 0. Fino a questo momento portieri inoperosi, ma partita comunque godibile, con l'impressione che un qualcosa possa succedere da un momento all'altro, proprio perché è una partita che vive di strappi, vive di fiammate, vive di spesso e volentieri verticalizzazioni subitanee che vogliono tagliare le difese andando a scavalcare anche il centrocampo del Milan, che adesso va a recuperare il pallone e lo va a porgere poi verso il settore di sinistra, dove parte Zaghi, ha spazio per avanzare, ha un'autostrada davanti a sé, 33 del Milan, prova ad andare via in velocità proprio di rimpettaio, cerca anche di andare via dopo aver saltato netto Luke Cabio Banjaki, la palla finisce oltre la linea di fondo, l'ultimo a toccare è stato proprio il giocatore del Benfica e dunque ci sarà il secondo corner della partita in favore del Milan. Uno ne ha battuto la squadra portoghese, la bandierina è sempre quella di sinistra, ovvero quella sotto la nostra postazione, e sul punto di battuta ci sarà ancora lo stesso Bartesaghi, che con il sinistro cercherà di mettere la palla all'interno dell'area di rigore. Siamo al 14° minuto del primo tempo, Milan 0 Benfica 0, calcio d'angolo in favore del Milan. Alza il braccio destro a chiamare lo schema Bartesaghi, palla morbida troppo, l'uscita di Trubin che non trattiene però il pallone, bravo a far guardia in questo caso però Kaminski ad allontanare la palla dall'area di rigore, c'era stato per un intervento irregolare anche sul portiere, dunque in ogni caso sarebbe stato vanificato l'eventuale intervento offensivo da parte di un giocatore del Milan. Angolo battuto però in maniera troppo morbida, no, Fulvio Collovati? Da difensore questi sono angoli, sì, che non creano difficoltà.
1: Assolutamente no, caro Manuel, i cross devono essere molto più tesi, inutile dirlo questo. Poi oltretutto Trubin è un portiere che è alto quasi 2 metri, per cui è chiaro che lo fa suo. Però devo dire che il Milan, Bartezaghi, ha buone iniziative quando si inserisce sulla fascia, non dimentichiamoci che è un ragazzo del 2005. Il Milan deve sviluppare il gioco, deve creare qualità, soprattutto anche adesso che ha la palla Chukwueze, che inventa sempre qualcosa.
0: Ci ha provato Hutchinson ad andare via, ma è stato fermato dalla difesa del Benfica, che adesso cerca di ripartire con Banjaki. Bel colpo di tacco da parte di Luke Bacchio, che fa correre ancora lo stesso Banjaki, saldato netto Bartesaghi. Luke Bacchio, lato corto dell'area di rigore, il raddoppio di Pavlovic, palla sul sinistro, conclusione, è una telefonata per Maignan. Para a terra Maignan, ma il primo tiro in porta della partita, diretto verso lo specchio della porta, è a firma Luke Bacchio, giocatore con la maglia numero 11 della Benfica, al quarto d'ora del primo tempo. Milan 0 Benfica 0. Era stato ammonito Pavlovic in occasione dell'intervento precedente ai danni di El Karouani, che c'erano state, diciamo, delle proteste da parte dei giocatori del Benfica, che evidentemente hanno indotto poi Gillet ad andare a sventolare il cartellino giallo nei confronti del

0: Il giocatore del Milan che dunque è il primo segnalato sul taccuino dei cattivi, se così vogliamo chiamarli. Lancio, tensione intanto interessante a cercare Sisse, il colpo di testa addirittura di Trubin al di fuori della propria area di rigore, lancio che arrivava dalla metà campo del Milan. Sisse aveva attaccato bene la profondità, Trubin però da portiere molto esperto ha letto bene la situazione che stava diventando sportivamente parlando scabrosa e di testa è andato ad anticipare fuori area Sisse e dunque disinnescando la minaccia. Prova a partire adesso ancora il Benfica con l'accelerazione di Kaminski, è una parte sorta di uno contro uno, Kaminski che apre poi dall'altra parte, dalla sinistra verso la destra, ancora verso Luke Bacchio, le finte, palla ancora sul sinistro, cerca di inquadrare la porta, conclusione alla rete, ha segnato il Benfica, ha segnato Luke Bacchio, azione quasi fotocopia rispetto alla precedente e qui però la difesa del Milan troppo sì, troppo morbida. Il sedicesimo sì, minuto del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, Fulvio Collovati,
1: gli hanno fatto prendere la mira, bravissimo, ha ripetuto l'azione precedente, dove l'azione precedente praticamente è stato intercettato dalla difesa del Milan, anzi dal portiere, da Maignan, con un tiro assolutamente morbido, ha ripetuto la stessa azione, stavo appunto dicendo che il Milan doveva stare attento alle incursioni uno contro uno di Kaminski dalla fascia sinistra e Luke Bacchio dalla parte destra, e Luke Bacchio ha puntato praticamente la morbida di Barthezzaghi, nessuno ha superato Barthezzaghi, nessuno dei due centrali, Pavlovic o lo stesso De Winter, non sono andati a chiudere, chiaramente ha calciato col sinistro sul palo lontano alla destra di Maignan che penso non poteva farci assolutamente nulla. Un gol bellissimo però troppo, come giustamente dicevi tu, troppo morbida la difesa milanista.
0: Anche perché, come diceva giustamente Fulvio Collovati, un minuto fa il primo tiro in porta della partita sì, era stato di Luke Bacchio, dalla stessa posizione, la parata facile di Maignan, giocatore classe 97, ex Siviglia, che aveva già segnato un gol di stagione, non gli puoi lasciare tutta quanta questa libertà. Esultato poi mettendosi il pallone sotto la maglietta e mi mando con il pollice un ciuccio, magari c'è un baby in arrivo in casa, Luke Bacchio festeggiato così, ma intanto si torna a giocare con il Milan in area di rigore, Milan con Yashari che cerca di farsi largo nell'area di rigore del Benfica, non riesce però nel traffico a smistare il pallone ed è la squadra di Marco Silva a recuperare la sfera. Il 18esimo minuto del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, il gol l'ha realizzato Luke Bacchio un paio di minuti fa con un bel tiro dal limite dell'area di rigore di Mancino a trafiggere Maignan sul secondo palo, e ancora Benfica in possesso del pallone con João Palinha che riesce a scaricare bene davanti la sfera per Duran che prova a far girarla a memoria per Kaminski, questa cosa capisce tutto quanto però Chukwueze, attenzione al break del Milan, squadre già molto lunghe in questa fase, la disciplina tattica che aveva a distinti i primissimi minuti sembra già essere evaporata. Sissa ai 40 metri va a porgere la sfera a Yashari che sceglie poi il consegnato per Musa che apre poi a sinistra per Barthezzaghi. Barthezzaghi sfera ancora all'indietro dallo spigolo basso dell'area di rigore per lo stesso Musa, lo statunitense aspetta che arrivi a dargli una mano anche Sissa, traversone di Sissa, morbido, rasoterra, la scivolata di Circati mette la palla in corner, terzo calcio d'angolo della partita in favore del Milan, uno ne ha battuto il Benfica, ma quello che più conta è che Benfica tre minuti fa al sedicesimo, siamo arrivati al 19esimo minuto, ha realizzato con Luke Bacchio, assist di Kaminski, il gol che fino a questo momento vale l'1-0. Calcio d'angolo, ancora Barthezzaghi dalla bandierina di sinistra, ancora con il mancino, vedremo se questa volta il traversone sarà più teso rispetto all'ultima occasione. Sempre abbastanza morbido, uscita così così da parte di Trubina che comunque con i pugni salta in testa a Pavlovic che era saltato altissimo e gli toglie la sfera dalle disponibilità. Prova ad andare via Chukwueze che però perde palla, è bravissimo però Musa a fermare con la punta del piede il tentativo di ripartenza da parte di Manjaqui e a riconquistare la sfera per il Milan con Hutchinson molto attivo ma anche abbastanza fumoso il giocatore inglese sul settore di destra, recupera la sfera ma decide di ripartire con calma da De Winter e nel frattempo il Benfica si è andato a piazzare. Dicevamo di questo Hutchinson, Fulvio Collovati, sì, lo conosciamo poco perché ha giocato solo un quarto d'ora nell'ultima partita, mi sembra molto dinamico, molto dinamico ma anche un po' poco concreto, no?
1: È un giocatore di dinamismo non gli manca giustamente, però secondo me dove deve giocare in posizione più avanzata, tu hai visto in quale posizione è andato a prendere palla adesso, praticamente sulla linea del centrocampo, troppo indietro, il Milan ha bisogno delle sue giocate, della sua qualità in fase un po' più offensiva, deve mettere scompiglio, deve cercare l'uno contro uno perché è quello che sa fare, perché ha qualità chiaramente mettendosi a disposizione della squadra soprattutto sulla fascia.
0: Sull'altra fascia adesso, quella di sinistra, prova a sfondare Sis che poi va al duetto con lo stesso Hutchinson che si è postato da quest'altra parte. Attenzione Hutchinson, palla sul destro, cerca la conclusione colpisce in parte il pallone, in parte lo stinco di Paligna, che era andato a cercare di interrompere la propria azione, lo stende, resta a terra il giocatore portoghese e il pallone era comunque

0: Finito poi docile tra le braccia del portiere della Benfica Trubin, in questo caso interessante, tante le finte da parte del giocatore appunto del Milan, che poi è andato a colpire lo stinco del giocatore proprio di Paligna, che
1: ha fatto, diciamo, fallo lui, ha fatto fallo lui praticamente si è accentrato questa volta, praticamente dalla sua posizione di centrodestra si è accentrato. Nel frattempo stiamo rivedendo il gol di Luke Bacchiò, dove, torno a dire, c'è stata poca opposizione da parte di Pavlovic, da parte di De Winter in seconda battuta, in prima battuta di Bartezaghi, per cui coinvolta forse tutta la difesa milanista, al di là del suo pezzo di, bravura, perché insomma calciare di sinistro sul palo lontano con una forza, con molta forza, devo dire è stato anche molto bravo.
0: Decisamente così, 20 e 40 sul cronometro, Milan 0, Benfica 1, palla nella metà campo del Milan, la gestiscono i difensori della squadra rossonera, ci fermiamo, linea Roma, primo mini spot.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Un 10 sul cronometro, Milan 0, Benfica 1, decide sempre la rete realizzata da Luke Bacchiò al minuto numero 16, ancora il Milan a manovrare ma all'interno della propria metà campo e con tanta, diciamo, timidezza, ma soprattutto, lo ribadiamo ancora una volta, con poco movimento senza palla da parte degli uomini del reparto avanzato, che dà, diciamo, facile possibilità di lettura delle eventuali bucate ai difensori del Benfica. Ci provo adesso con questo lancio lungo direttamente a saltare il centrocampo in Milan, la palla che finisce addosso a Trubin, ma sono veramente tanto statici sia Gonzalo Ramos, che fino a questo momento non si è visto. Ma anche Hutchinson e Cissé in fase di non possesso, direi.
1: Hai perfettamente ragione, infatti stavo sottolineando il poco movimento che ha fatto Gonzalo Ramos, perché chiaramente lì davanti non ha ancora toccato un pallone, deve creare più movimento, e come vedi Luke Bacchiò invece rappresenta sempre un pericolo costante per la difesa del Milan. E ti dicevo, Amorim ha dato fiducia ai giovani, in particolare anche ad Hutchinson, a Cissé, perché si è visto poco anche Cissé fino ad ora, devo dire.
0: Non sono riusciti fino a questo momento
1: a esprimere il loro potenziale, certo.
0: Esatto, ma soprattutto perché non hanno spesso e volentieri dato linee di passaggio valide ai portatori di palla della squadra rossonera, cosa che non si può dire invece del Benfica, che recupera ancora una volta la palla a centrocampo. C'era stato in precedenza anche un tentativo di fuga dello stesso Luke Bacchiò, questa volta ben letto dalla coppia Pavlovic-Bartezaghi. Palla che staziona a centrocampo, João Palhinha perfettamente ristabilito dopo il calcione rimediato da Hutchinson qualche minuto fa. Palla adesso nel cerchio di centrocampo, dove il capitano Ausnes va a scambiare con lo stesso Luke Bacchiò all'altezza dell'intersezione delle linee, poi all'indietro circati in orizzontale verso Araujo, l'altro difensore centrale del Benfica. Palla spostata bene nella zona di Kaminski, che ha spazio per avanzare dopo il velo di Duran, che crea poi spazio per l'inserimento di Sudakov. La palla arriva poi sui piedi di Sudakov dopo un errore, palo! Ancora Benfica dal limite dell'area di rigore. Sudakov recupera una palla sporca e va di prima intenzione a battere, non ci arriva Maignan, palo pieno. È il 24esimo minuto, Milan 0, Benfica 1. Ma se dico che il Milan è in confusione in fase difensiva, esagero Fulvio Collovati oppure?
1: No, non esageri assolutamente, perché anche qui è stato un errore forse di Pavlovic, mi pare, in uscita, che ha regalato praticamente il pallone a Sudakov, che ha calciato immediatamente, non ci ha pensato su, ha calciato con forza sulla destra di Maignan, che si è completamente disteso, non ci è arrivato. Fortunatamente per il Milan il pallone ha colpito il palo, però un'ennesima distrazione dove, torno a dire, il Milan è molto compatto, trova difficoltà a trovare spazi, cerca sempre gli esterni, però devo dire che il Benfica fino ad ora ha approcciato meglio la gara.
0: Decisamente meglio la gara dal punto di vista della garra, scusate il gioco di parole, sì, ma anche dal punto di vista della, diciamo, della tattica messa
1: della
0: in campo
1: tattica,
0: fino a questo
1: della
0: momento.
1: Della tattica, sì, del posizionamento degli uomini. Vediamo anche la faccia di Amorim, che mi sembra abbastanza preoccupato per i primi 25 minuti, dato che non c'è stato ancora un tiro in porta da parte dei suoi giocatori, un'azione degna di nota, trova difficoltà, perché torno a dire, Benfica si difende bene e poi riparte altrettanto bene, ma sono gli errori difensivi del Milan che hanno pagato fino ad ora.
0: Errori difensivi in fase di chiusura e in fase di impostazione, come quello che ha portato al tiro Sudakov, a tiro respinto in precedenza dal palo. Continua a passeggiare.

avanti e indietro tra la panchina e la propria area tecnica a Morim, come sottolineato dall'occhio di falco del nostro Fulvio Collovati, mentre intanto il Milan che adesso cerca di scuotersi lo fa con Sissa, che però deve andare lungamente indietro da Musa. Palla poi servita a Yashari, abbastanza scolastica fino a questo momento da reggere il numero 30 del Milan, infatti il consegnato è per Musa che cerca di scuotere Terracciano apre largo a destra nella zona di Chukwueze, che va a puntare a Kaminski. Chukwueze poi torna su se stesso, va a servire nuovamente

0: Più vivo, più in partita, quello che punta l'uomo. I giocatori del Milan, i compagni, si sono accorti in campo che è in giornata, per cui lo servono spesso. Il Milan sta giocando spesso sulla destra, dove lui inventa, come in questo caso ha inventato un dribbling, ha puntato l'uomo, gli ha fatto il tunnel, si è guadagnato una punizione, insomma, molto pericolosa. Il Milan deve sfruttare questa opportunità.
1: Ammonito il Caruani, calcio di punizione dall'altezza del lato corto dell'area di rigore, fascia di destra, la porta è quella alla nostra sinistra. Alza il braccio destro Hutchinson a 26-10 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, la palla in area di rigore, l'uscita da parte di Trubina che con i pugni allontana la palla togliendola dalla testa di De Winter, sfera recuperata comunque ancora dal Milan, anzi con Sisse che la lascia scorrere oltre la linea del fallo laterale e poi la rimette in gioco con le mani, visto che l'ultima a toccare era stato proprio l'estremo difensore della Benfica. Ancora lo stesso Sisse dopo il passaggio per Bartesaghi, sfera di ritorno ancora per il 33 suo compagno di squadra, Musa, cerchio di centrocampo, la fa girare velocemente per Yashari che si avvicina al limite dell'area di rigore, poi con un traversone dalla tre quarti cerca Pavlovic anticipato, questa era una buona idea ma è stata ancora migliore la lettura da parte della difesa della Benfica che è andata a disinnescare la minaccia con un preciso colpo di testa da parte di Kaminski, se non ho visto male, ma anzi di Paligna, ma la sfera è ancora viva, cerca il tiro da fuori, Terracciano, la grande risposta da parte di Trubin con il pallone che era diretto sotto l'incrocio dei pali, cerca di scuotersi il Milan con questo un gran tiro dai 25 metri da parte di Terracciano che scalda i guantoni di Trubin, ancora lo stesso Terracciano, la palla è ancora viva, lato corto dell'area di rigore, lo scambio è con Hutchinson, adesso diventa rutilante l'azione del Milan, Hutchinson l'inglese gira con il pallone su se stesso, poi va all'indietro da Musa, Musa che la fa girare sulla sua sinistra per Bartesaghi, traversone dalla tre quarti, anche questo però di facile lettura, l'uscita di Trubin, sì. Una cosa bella e una cosa brutta, seguiamo aspetta questa azione però del Benfica perché si cerca di ripartire subito con Sudakov che mette in movimento ancora lo stesso da Luke Bacchio, siamo già al limite dell'area di rigore, poi Luke Bacchio va a rinculare visto che in tre addirittura erano su di lui e la palla è all'indietro allora per Ausnes, una cosa bella e una cosa brutta dicevamo Fulvio Collovati, la cosa bella sì. È il tiro di Terracciano, poi quel traversone morbido sulla tre quarti però un invito al portiere,
0: diciamo che le cose brutte perché non è la prima volta che stiamo assistendo su queste palle inattive, i calci piazzati sempre molto, molto lenti, molto poco tesi secondo me per mettere in difficoltà la difesa del Benfica, soprattutto un portiere, come ti dicevo, che la sua qualità sono le uscite.
1: Intanto il tentativo di rilancio da parte di Luke Bacchio che prova a tenere in campo un pallone complicatissimo, non riesce a tenerlo in gioco, ma soprattutto c'era stata anche una segnalazione di fuorigioco da parte del primo assistente del direttore di gara Guardarini, non l'abbiamo ancora nominati, sono entrambi inglesi, Neil Davis e Nick Greenhagg, l'arbitro è Jared Gillett, mentre il quarto uomo è Tony Harrington, e per quello che riguarda VAR e AVAR, al VAR c'è un inglese, Stuart Atwell, e AVAR un polacco, Tomasz Kwiatkowski, peraltro omonimo di cognome e anche connazionale dei campioni nel mondo del 2016 del ciclismo su strada, Michał Kwiatkowski, che batté Peter Sagan in quell'occasione del campionato nel mondo. Intanto ancora il Milan che cerca di portare in avanti il pallone, sfera che però viene riconquistata ancora dal Benfica che fa correre bene Kaminski che va a bruciare letteralmente Chukwueze, arriva il raddoppio da parte di Terracciano e allora si richiude il Milan e riparte con pazienza da El Karouani la squadra di Marco Silva, squadra di Marco Silva che sta giocando molto bene dal punto di vista della coralità e soprattutto Fulvio Collovati, stride molto la differenza d'atteggiamento tra i due centravanti delle squadre, da una parte Gonçalo Ramos isolatissimo, dall'altra parte un John Duran che invece tante sponde, tanto lavoro
0: partecipa,
1: e tanta diciamo capacità di aprire
0: molto,
1: gli spazi,
0: partecipa molto al gioco, apre gli spazi, favorisce gli inserimenti di Luke Bacchio sulla fascia destra, anche la velocità di Kaminski l'abbiamo sottolineata fino ad ora perché il cambio di passo di questo numero 13 2002 polacco devo dire sulla fascia destra del Milan ha messo un po' in difficoltà o costringe Chukwueze anche alla fase difensiva, quello che non vorrebbe fare perché lui è un giocatore offensivo naturalmente, per cui è una
1: attenzione,
0: squadra molto
1: ancora Kaminski in area di rigore, Kaminski in area di rigore con un lancio che arrivava dall'altra parte, dalla parte del sinistro, ancora una volta educatissimo di Luke Bacchio, questa volta Kaminski si è divorato la possibilità di centrare quantomeno lo specchio della porta, ma altra amnesia da parte del Milan che si dimentica completamente da quella parte ed era in posizione regolarissima dell'esterno polacco.
0: Hai visto che Chukwueze che non è abituato chiaramente essendo un giocatore offensivo, abituato a puntare l'uomo, a essere servito soprattutto nella zona nevralgica del campo, la zona offensiva, e che è stato costretto chiaramente deve farlo, perché nel

0: Nel giocare col collettivo deve anche occuparsi della fase difensiva, però in questo caso è stato lui ad impedire a Kaminski di un eventuale raddoppio, perché poteva sicuramente far meglio.
1: Riparte il Benfica, 30-55 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, ricordiamo la rete realizzata dopo 16 minuti da Luke Bacchio. Benfica che qualche minuto successivamente è andata anche a colpire un palo con Sudakov dal limite dell'area di rigore, due conclusioni praticamente da fuori, il sinistro vincente di Luke Bacchio e il destro di Sudakov con la palla che è andata ad impattare contro il montante alla destra di McManyan. Trubin, il portiere della Benfica, va di lancio lungo a cercare proprio lo stesso Kaminski, che viene anticipato però di testa nello specifico ancora da Chukwueze, palla che viene però nuovamente riconquistata dalla Benfica che prova a correre sul settore di sinistra con El Karouani che supera la linea centrale del campo, l'accelerazione da parte del 34 del Benfica, il servizio per Kaminski, dai e vai, lato corto dell'area di rigore, El Karouani traversone ma era stato troppo veloce, in questo caso il giocatore del Benfica, nessuno aveva occupato l'area di rigore, sbaglia però ancora in disimpegno il Milan, sfera recuperata da Sudakov che va alla duetto con Luke Bacchio, poi ancora Kaminski servito con il pallone che finisce poi tra i piedi di Paligna che lo rigira indietro, cerca di centrocampo accircato, è chiaro che non ha interesse ad accelerare i tempi il Benfica, è chiaro che il Milan deve un po' rincorrere il pallone in una sorta di torello, passateci il termine, con questo giro palla decisamente avvolgente e sinuoso da parte della squadra di Marco Silva che sa far girare bene il pallone Fulvio Collovati, ma sa anche far correre a vuoto i giocatori del Milan.
0: Sta a far correre a vuoto, certo che il Milan pecca un po' in fase di costruzione dal basso, perché è già la seconda, terza volta che sbaglia l'uscita, nel momento in cui sbaglia l'uscita mette in pericolo tutta la difesa, è chiaro che va, è una difesa che va in ansia e fino ad ora si sono visti degli errori non da difensori come Pavlovic, come De Winter, errori veramente non da Milan diciamo.
1: 32-40 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, Milan che prova ad impostare, a costruire dal basso, proprio come diceva poc'anzi il nostro campione del mondo Fulvio Collovati. Lo scambio è nuovamente con Sissa che difende il pallone dal tentativo vigoroso di Circati di andarglielo a strappare, palla all'indietro per Pavlovic, in orizzontale per De Winter, cerco di centrocampo, la spazzolata a cercare Bartesaghi ma di facile lettura di Circati che di testa intercetta il pallone e mette in movimento su quello per Luke Bacchio. Luke Bacchio fa correre Sudakov e buon per lui, che anzi buon per il Milan diciamo, che qui il passaggio non era molto a misura i due non si sono capiti, perché questa era un'occasione colossale
0: assolutamente sbagliata, perché anche qui il Milan si è ritrovato scoperto perché sulla fascia dritta c'era Kaminski, c'era Duran in centravanti, Duran, e c'era Luke Bacchio che ha puntato praticamente l'uomo e ha sbagliato l'ultimo passaggio, per cui ancora una volta il Milan si è ritrovato in fase difensiva scoperto.
1: E a questo punto è chiaro che viene quasi lecito pensare che chi in questo momento è in campo e diciamo gli è stato lasciato spazio da quelli che sono i cosiddetti titolari, così vogliamo chiamarli, parliamo di gente come Modric, di gente come Rabiot, di gente come Mario Chila, forse diciamo viene a mancare un po' di affiatamento ed è quello che può portare anche a una certa legnosità nel possesso palla, come in questa fase con Yashari che va poi a scaricare per Sissa, sempre nella metà campo però del Milan, c'è una pressione feroce che viene portata da Circati addirittura uomo su Sissa a tutto campo che diciamo va poi anche a commettere fallo, ma che rende impossibile al giocatore del Milan di girarsi e di costruire alcunché. Terracciano, autore dell'unico tiro in porta del Milan in questa prima frazione di gioco, con la grande risposta di Trubin che si è proteso con i pugni alla sua sinistra qualche minuto fa andando a interrompere la traiettoria del pallone che sembrava destinata in fondo al sacco. 34-30 sul cronometro del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, possesso palla Milan con Yashari, linea centrale del campo in orizzontale verso De Winter, l'ex Juve Genoa supera la linea centrale, si appoggia poi a Terracciano che alimenta il tempo offensivo sulla destra prolungando il pallone per Chukwueze, in due su Chukwueze, allora nuovamente all'indietro per De Winter prima e Pavlovic poi, si gira adesso verso la sinistra probabilmente, no, Pavlovic avanza in prima persona, una finta, il passaggio in verticale e poi prova ad andare via creando superiorità numerica da sola, salta un uomo, salta il secondo, poi Bartesaghi sul rimpallo, palla al centro per Ramos che non ci arriva, ma il pallone forse è ancora vivo? No, perché è bravo in questo caso Kaminski a metterlo in fallo laterale e qui diciamo Tutto è nato da un uno contro uno abbastanza estemporaneo di Pavlovic che però Pavlovic, insomma, ha creato tanto spazio,
0: molto più bravo in fase offensiva che in fase difensiva direi, perché ha creato con due dribbling diciamo, forse anche un rimpallo, gli sono andati bene, è stato bravo, ha messo una palla per il suo compagno di squadra che poi per Terracciano, che poi ha messo una palla veramente filtrante, Ramos non ci è arrivato, però insomma è stata una buona opportunità che il Milan dà

0: qualche segnale di risveglio, però attenzione alle ripartenze del Benfica.
1: Ma è bravo il Milan a fermarlo con Gonçalo Ramos, che per una volta esce, diciamo, dai panni di centravanti Boa e va a recuperare il pallone. Barthezaghi sulla seconda palla per Sis, che potrebbe anche andare alla conclusione con il destro, ma viene di fatto murato in due su di lui. C'è anche João Palinha che finisce a terra, ma si continua a giocare, tutto regolare per l'arbitro. Allora Hutchinson, limite dell'area di rigore, palla sul sinistro, cerca lo spazio per la conclusione, alla fine non riesce a trovarlo, prova a prolungare per Barthezaghi, ma il pallone gli viene sporcato dalla difesa del Benfica. È bravo Barthezaghi qui con il corpo a mettere in difficoltà Banjaki e a guadagnare una rimessa laterale nei pressi della bandierina di sinistra. Adesso il Milan cerca di stringere i tempi, 36 e 20 sul cronometro del primo tempo, Milan 0 Benfica 1, segnali di vita da parte della squadra rossonera. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore del Milan, Barthezaghi, la rincorsa, la rimessa con le mani, la lunga gittata all'interno dell'area di rigore, colpo di nuca di De Winter indirizzato verso Gonçalo Ramos, che però non riesce ad intercettare il pallone, la palla finisce addosso a Trubine. Però ecco Fulvio Collovati, per una volta che Gonçalo Ramos ha fatto tre passi indietro ed è venuto a lavorare un pallone sulla tre quarti, è nata subito un'occasione importante,
0: ed è quello che deve fare un po' più spesso, prestarsi agli inserimenti dei propri compagni, cosa che soprattutto i centrocampisti, cosa che non abbiamo visto fino ad ora, perché il Milan cerca molto sulla destra Chukwueze, si è visto poco a sinistra Sisse. E però Gonçalo Ramos deve uscire in quel caso lì, deve uscire per dettare i tempi, per dettare il gioco, per dettare soprattutto gli inserimenti dei propri compagni.
1: Ammonito Duran, il centravanti del Benfica, per un fallo a centrocampo ai danni di Sisse, calcio di punizione già battuto dal Milan all'indietro con Pavlovic che va ad impostare andando a scambiare con Yashari, che cerca adesso di svaiare molto per il centrocampo per togliere punti di riferimento alla mediana lusitana, con lo stesso Yashari che adesso riceve il passaggio di ritorno da Sisse, apre nuovamente a sinistra per Barthezaghi che va a puntare l'uomo, sta crescendo anche Barthezaghi, stop così così però da parte di Yashari, che aveva volendo lo spazio di prima per cercare il dai e vai con Barthezaghi, alla fine la combinazione non si chiude, ma la palla è ancora del Milan con lo stesso Sisse che va a puntare l'uomo, bello morbido il traversone in aria per Pavlovic che finisce a terra. Vediamo cosa dice l'arbitro, dice che non è successo niente, fa cenno che si può continuare a giocare, non ci sono in realtà neanche le proteste da parte dei giocatori del Milan, gioco che dovrebbe riprendere con una rimessa laterale in zona d'attacco in favore proprio della squadra rossonera. Pavlovic che aveva occupato bene l'area di rigore ed è andato al contatto con Arusnes, che qui ha un po' rischiato però perché le mani addosso gliel'ha messe Fulvio.
0: Sì, gliel'ha messa da dietro, insomma non è stato un contatto che poteva portare al penalty secondo me. Detto questo, ancora una volta un inserimento di Pavlovic molto bravo in fase offensiva.
1: Guadagna un calcio d'angolo in Milan sulla rimessa laterale battuta da Barthezaghi, il colpo di testa di Banjaki mette la palla direttamente oltre la bandierina, oltre la linea di fondo, vogliate scusare, dunque dalla bandierina, questa volta sì lo stesso Barthezaghi. Quarto corner della partita per la squadra rossonera, Milan 0 Benfica 1, siamo arrivati all'inizio del minuto di gioco numero 40 del primo tempo. Barthezaghi teso il traversone, non ci arrivano quelli del Milan, Hutchinson però sulla respinta della difesa lusitana il traversone, Trubin sulla seconda palla salta altissimo e con i pugni allontana la palla dai propri 16 metri, ancora rimpalli, Trubin questa volta la va a bloccare anticipando Chukwueze, e attenzione perché Milan è scoperto, il Benfica potrebbe adesso velocizzare le operazioni. Kaminski riceve la sfera all'altezza della linea centrale del campo, prova ad andare via, perde però forse uno anche due tempi di gioco e dà la possibilità al Milan di andarsi a ripiazzare con pazienza, però non ha fretta di accedere ai tempi evidentemente. Sudakov, l'appoggio è per Araujo che va a scambiare con Ausnes, il capitano della Benfica, dal cerchio di centrocampo sposta poi la sfera a destra nella zona di Banjaki. 39-35 nel primo tempo, Milan 0 Benfica 1, la rete realizzata da Luke Bacchio al 16° del primo tempo è quella che decide la sfida. Ancora lo stesso Banjaki, sbaglia tutto, aveva spazio per andare a servire nuovamente Luke Bacchio, si stava creando un mismatch importante da quella parte, buon per il Milan che però ha sbagliato nuovamente la misura, tanta imprecisione perché anche sì, questa potenzialmente diciamo aveva trovato il Milan scoperto.
0: C'è stata, il Milan aveva assolutamente scoperto come dici tu, perché Luke Bacchio cosa ha fatto? Nel momento in cui è indietreggiato perché voleva il passaggio indietro, invece il suo compagno di squadra l'ha servito in profondità, per cui è andata bene anche in questo caso, però il Milan deve chiaro che deve tentare il tutto per raggiungere il risultato di parità, però non può farsi trovare così scoperto nelle ripartenze della squadra portoghese.
1: Gonçalo Ramos adesso prova a domesticare un pallone sulla tre quarti, lo lavora bene, lo apre poi a destra per Barthezaghi, la dai e vai con Sisse, adesso gioca bene il Milan con Sisse che è all'altezza

0: del lato corto dell'area di rigore, mette in mezzo il pallone, Ausnes di testa allontana la sfera dalla propria area di rigore, ma sulla seconda palla arriva Musa che va a servire nuovamente Sissa, c'è anche Bartesaghi largo, Sissa invece va al consegnato per Pavlovic che con l'esterno prova subito a ridare la palla a Sissa, la sfera finisce poi sui piedi di Asciari che cerca la conclusione e trova un gran tiro con la palla che finisce alta di un soffio, si è girato come si direbbe in gergo sciistico sulle 100 lire Fulvio con il mancino, sì. Conclusione fulminante, qui ha fatto una gran cosa Asciari.
1: No, si è girato, guarda, si è girato di colpo praticamente, girato e ha calciato di sinistra, non ci ha pensato su, ha avuto solo il toto di tenere alto, ma il pallone è uscito di 30-40 centimetri oltre la traversa, non direi di più, per cui ha fatto una bella cosa. Il Milan deve trovare il coraggio di calciare anche da fuori, se gli spazi sono chiusi, se non si riesce ad andare sul fondo per crossare per Gonzalo Ramos, il Milan deve tentare il tiro da fuori. Io mi auguro che nel secondo tempo probabilmente entri Rabiot, che è un altro tiratore scelto dalla lunga distanza, perché il Milan ha bisogno, lo stesso Loftus-Cheek, Pulisic, giocatori che sanno inserirsi e sanno calciare da lontano.
0: Attenzione perché adesso però potrebbe arrivare la risposta della Benfica, con la palla però indietro per Ausnes, rallenta la squadra lusitana dopo che c'era stata una bella accelerazione sul settore di sinistra. Lo scambio adesso nuovamente tra El Karouani e Kaminski, ancora El Karouani, va dialogo stretto con Sudakov, palla poi all'indietro per Ausnes, 42-05 sul cronometro, Milan 0 Benfica 1, Ausnes all'indietro per Araujo, c'è anche Circati all'indietro, invece sceglie nuovamente la verticalizzazione per Sudakov che tra le linee lavora bene un pallone, lo apre poi a destra a memoria per Banjaki che è liberissimo, spazio per avanzare, c'è la sovrapposizione anche di Luque Bacchio in area di rigore che non riesce a tenere giù il pallone, anzi si trattava di Duran non di Luque Bacchio, l'idea era interessante, la palla poi si è spenta sul fondo, però ci ripetiamo Fulvio Collovati perché il copione è un po' sempre lo stesso, a sinistra il Milan e quindi sulla destra del fronte offensivo del Benfica la squadra rossonera ha un problema,
1: soffre un po' perché Terracciano è un giocatore portato soprattutto ad attaccare, Bartezaghi scusami, Pavlovic si accentra, per cui su quella fascia lì ci sono molti spazi dove si inserisce Luque Bacchio, dove c'è stato l'inserimento adesso in verticale per Duran che buon per il Milan non è riuscito ad impattare il pallone, altrimenti poteva diventare un'azione altrettanto pericolosa. Sulla fascia destra il Benfica è più pericoloso.
0: Si muove in avanti il Milan sulla propria destra con Chukwueze che riceve da Hutchinson, traversone dalla tre quarti di Chukwueze, la palla resta lì, il colpo di testa è stato di Circati, poi a perfezionare il disimpegno, perfezionare per modo di dire, con un rilancio lungo in avanti un po' alla viva il parroco, ci pensa Banjaki, finisce a terra anche Duran, tutto buono per l'arbitro all'interno del cerchio di centrocampo, un minuto e mezzo più recupero al termine della prima frazione di gioco che lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, Milan 0 Benfica 1, è il Milan che cerca di chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, lo fa con il passaggio in orizzontale di Sis per Terracciano che apre poi a destra per Chukwueze che va a puntare l'uomo, punta Kaminski, poi lo scambia per Hutchinson, conclusione per Hutchinson, palla alta di un metro e mezzo sulla traversa di Trubin, che hanno ascoltato Fulvio Collovati, il tiro da fuori, sì. Però bisognerebbe anche inquadrare la porta.
1: Beh, l'azione più pericolosa è venuta con un tiro di Terracciano da fuori di 30 metri, i giocatori di personalità calciano da fuori, Hutchinson è un giocatore di personalità, qualità, però come giustamente hai detto tu, bisognerebbe inquadrare la porta. Anche cercando di non alzare il pallone, torno a dire, perché portiere di 1,90 probabilmente in difficoltà più sulle palle basse, certamente non come sul tiro di Terracciano dove si è disteso quasi sotto la traversa, e quella è la qualità di Trobin sicuramente.
0: Insomma, tu Fulvio Collovati, che sei anche più alto di me, mi insegni che la terra è lontana quando si è a certe altitudini, no? Quindi diventa complicato poi andare ad intercettare le palle da sotterra, soprattutto se anche da fuori magari non le vedi, e spesso e volentieri i tiri del Milan sono arrivati con la difesa del Benfica schierata, e quello può dare, nel caso in cui la palla filtri, anche un aiuto involontario. Ancora Milan con Bartesaghi che rincorre il pallone, riesce a tenerlo in campo, lo scambio poi con Sissa, lato corto dell'area di rigore, nuovamente sulla sinistra, Sissa converge, la conclusione, la parata in due tempi di Trubin, conclusione potente ma sul primo palo. Adesso però il Milan sta crescendo, Fulvio Collovati,
1: il Milan
0: dire,
1: sta crescendo in questo finale del primo tempo sta crescendo, questa è stata un'azione tipica dei due gol centrati da parte di Sisse, uno contro la Juve, l'altro contro il Torino, solo che ha tenuto la palla alta, ecco, ma però il Milan sta crescendo, adesso c'è forcing da parte del Milan anche se perde il pallone, perciò tentativo di una squadra che almeno cerca offensivamente di creare qualcosa.

0: di recupero, se ne sono andati i primi 30 secondi, aveva cercato di ripartire il Milan ma una palla persa a centrocampo grazie per via di un bel intervento di João Paulinha, sottolineato dall'urlo strozzato in gola dei tifosi della Meazza, sottolinea il recupero palla della Benfica, ma adesso è Milan a recuperare la palla, prova a ripartire la squadra rossonera ma non può farlo perché c'è un giocatore del Benfica a terra e dunque non si può giocare, intervento irregolare sulla tre quarti e credo che sulla concessione di questo calcio di punizione in favore del Benfica arriverà direttamente la fine della prima frazione di gioco, ammesso e largamente non concesso che ci sia poi tempo perché il giocatore resta ancora a terra. Dovrebbe trattarsi di Kaminski, se non ho visto male, che si è preso una manata in faccia in realtà.
1: Da Gonzalo Ramos in fase difensiva, proprio da Gonzalo Ramos in fase difensiva, guarda, che stava uscendo praticamente guadagnandosi il pallone fuori dall'area di rigore. Ha dato una manata, insomma, ma penso che adesso il primo tempo sarà finito.
0: Invece penso che ci sarà un calcio di punizione, verrà battuto invece, nonostante sia stato concesso un solo minuto di recupero e il cronometro dell'extra time dica 1:44, vogliate scusare, viene battuto il calcio di punizione dalla tre quarti direttamente in area di rigore, libera il Milan, c'è stato poi anche un fallo in attacco fischiato in questo caso a João Paulinha che è andato a travolgere Terracciano e adesso sì, arriva il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda tutti quanti negli spogliatoi, i fischi che sentite in sottofondo sono quelli di uno stadio che evidentemente non apprezza particolarmente quello che ha visto da parte della squadra di casa. Si chiude qui il primo tempo, Milan 0 Benfica 1, la rete è stata quella di Luque Bacchio al 16° del primo tempo, Benfica che ha colpito anche un palo con Sudakov qualche minuto dopo, la partita si ferma e ci fermiamo anche noi, linea adesso a Roma, giornale radio, trasmissioni di servizio, a risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo di Milan Benfica con l'assistenza tecnica di Gioele Campagna, linea Roma.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Buonasera da Francesca Giannini. Il governo abolisce il bollo su auto piccole, medie e moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli e proroga il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Giorgia Meloni che in conferenza stampa a Palazzo Chigi illustra le misure adottate.
5: Via il bollo auto e moto per milioni di italiani. Giorgia Meloni rivendica una scelta concreta fatta con una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti, spiega, per ridurre il carico fiscale togliendo una delle tasse più odiate dagli italiani.
6: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
5: Noi cancelliamo una tassa sulla proprietà, precisa la Premier, assicurando che lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti. Prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio. Non è una manovra elettorale, chiarisce Giorgia Meloni. Voglio arrivare alla fine della legislatura, aggiunge. E su Vannacci, lui vota contro il centrodestra, l'ha già fatto e lo rifarà. La legge elettorale sarà votata alla Camera con la fiducia.
6: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
5: Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
4: Slitta invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva inizialmente previsto nella riunione del Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo. Per la FIOM CGL la mobilitazione continua. Ora negli Stati Uniti, dove è arrivata la decisione della Fed sui tassi, linea al corrispondente Marco Valerio Loprete.
7: La Banca Centrale Americana ha aumentato i tassi di riferimento di un quarto di punto a 3,754% in questa forchetta. Non accadeva dall'estate del 2023, decisione presa però all'unanimità perché l'inflazione qui negli Stati Uniti è persistente. Inflazione troppo elevata da troppo tempo, ha detto appunto Walsh, che poi ha detto quelli che si avvantaggiano, che hanno più da guadagnare da prezzi stabili, sono le persone meno abbienti. L'inflazione negli Stati Uniti è stimata arrivare al 3,7%. Alla fine di quest'anno. In aumento però, ha detto Walsh, anche la crescita negli Stati Uniti, più 2,3% dovrebbe aumentare il PIL alla fine del 2026. Ha nominato più volte l'incertezza geopolitica e poi ovviamente questa scelta non dovrà far felice il presidente Trump, che lo sappiamo invoca da settimane un taglio.

0: del costo del denaro, ai giornalisti che gli hanno chiesto per due volte appunto di questo rapporto con il presidente. Walsh si è limitato a dire: non ho nulla da dirvi, queste scelte sono prese appunto nell'interesse degli americani e nel rispetto del mandato della Fed. A voi.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. A Roma è individuato il presunto responsabile del ferimento di diverse donne in via della Giuliana. L'uomo, che avrebbe sparato con un'arma d'aria compressa, si troverebbe ancora nella caserma dei carabinieri San Pietro, accompagnato dal suo avvocato. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui attraverso i registri di un'armeria in cui avrebbe comprato a inizio settembre una carabina. Il caso Revolut: un gruppo di hacker rivendica al Financial Times l'attacco alla banca digitale britannica, indaga la procura di Reggio Calabria. I pirati informatici avevano infatti compromesso una mail certificata della prefettura del capoluogo calabrese e tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate su 680 clienti, in gran parte europei. Ma ora gli hacker sostengono di avere in mano anche enormi quantità di dati della polizia italiana, 3 milioni il riscatto richiesto. A Milano un rabbino di circa 60 anni è stato insultato, preso a spintoni e poi aggredito a calci e pugni poco prima delle 18 mentre aspettava l'autobus. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo e a chiamare la polizia. I 3 sospetti autori dell'aggressione sono stati individuati e condotti in questura per accertamenti. Il femminicidio di Carol Maltesi nel 2022. L'ex fidanzato Davide Fontana è stato condannato all'ergastolo nell'appello Ter, il terzo processo di secondo grado.
2: È quello che speriamo, che sia veramente la fine, ma anche perché ogni volta è un dolore rivivere tutto.
3: La conferma dell'ergastolo per Davide Fontana è l'unica consolazione per Anna Maria Milazzo, zia di Carol Maltesi, la 26enne brutalmente uccisa nel 2022 dal fidanzato, che ne fece a pezzi il corpo e l'abbandonò settimane dopo in un dirupo. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha riconosciuto per la terza volta la premeditazione dopo i 2 annullamenti in Cassazione proprio a causa di quell'aggravante. Nessuna reazione alla lettura del verdetto da parte dell'ex bancario 46enne ammesso tempo fa alla giustizia riparativa. Sentiamo ancora Anna Maria Milazzo, zia di Carol Maltesi.
2: L'ultimo dei miei pensieri è avere un dialogo con lui, un contatto con lui. Per me non esiste come persona.
3: Per i magistrati alla base del delitto ci sarebbe stata una dinamica di possesso. L'uomo non avrebbe accettato l'imminente trasferimento della donna da Rescaldina a Verona per stare vicino al figlio. Tra 60 giorni le motivazioni dei giudici, ma la difesa, che sostiene il dolo d'impeto, ha già annunciato ricorso e si andrà dunque verso un settimo processo. Da Milano, Sara Grattoggi per GR1.
1: In chiusura la moda, Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani. È il primo manager ad assumere questo incarico al di fuori della famiglia del celebre stilista scomparso lo scorso anno. Era l'ultima notizia per questa edizione. La linea torna al calcio, prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
6: Stadio Giuseppe Meazza di San Siro, cari amici radioascoltatori, amici di Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Siamo nell'intervallo della prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. Di fronte in questa sfida a Milano, Milan e Benfica. Al termine della prima frazione di gioco, il Benfica è avanti per 1-0, realizzata questa rete al 16° da Luque Bacchiò. Benfica che ha colpito anche un palo con Sudakov. Milan che è riuscito a riportarsi in avanti solamente nella fase finale della prima frazione di gioco e che è uscito dai fischi del pubblico di San Siro. Ci fermiamo, torniamo allo studio in attesa della ripresa del secondo tempo. Massimiliano Graziani.
7: Grazie Emanuele Codignoni. Allora, come ci raccontava il nostro inviato allo stadio Meazza, è la prima giornata di Europa League, ci sono altre gare in programma questa sera. Allora facciamo un giro in Europa per renderci conto di quello che è successo al termine dei primi tempi. Anderlecht 0, Lione 2, Lione in vantaggio, in doppio vantaggio con le reti di Nartey all'ottavo, il danese Nartey, e poi al segnare 2-0 ci ha pensato il giapponese Nakamura al 22esimo. Beersheva, gli israeliani del Beersheva e la Dinamo Zagabria, gara che è ferma sullo 0-0 al termine del primo tempo, mentre invece Bayer Leverkusen è in vantaggio sugli sloveni.

0: Del Celje per 1-0, la rete di Seslar al quindicesimo, anzi un'autorete di Seslar che tiene in vantaggio il Bayern di Leverkusen. Di Milan Benfica abbiamo sentito, con il vantaggio del Benfica in casa del Milan con la rete di Luke Bacchio al quarto d'ora. All'intervallo anche Sturm Graz e Rennes, con lo Sturm Graz in vantaggio per 1-0, la rete di Koller al 34esimo. Si gioca invece ancora sul campo dell'Olympiakos, che è impegnato in casa con i polacchi dello Jagiellonia. Polacchi che erano andati in vantaggio al 20esimo con la rete di Schmidt, e poi è arrivato il pareggio della squadra greca al 43esimo con Gonzalez. E l'ultima gara in programma questa sera, quella fra Sunderland e AZ Alkmaar. Siamo nei minuti di recupero del primo tempo e il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Si gioca anche nella Liga Spagnola, quindi vi diamo conto anche di quello che è successo sui campi della Liga. Sesta giornata, La Coruña, Siviglia, risultato finale perché la gara si è giocata nel pomeriggio, ha vinto il Siviglia per 1-0 con la rete di Sierra al 52esimo. Poi l'Atletico Madrid ha superato l'Osasuna per 4-0, la rete che sblocca il parziale la mette a segno David al 24esimo. Poi nella ripresa il sudcoreano Lee Kang-in al 54esimo, poi Lenormand al 63esimo e Baena all'82esimo. È in corso Barcellona, la sfida fra Barcellona e Racing Santander. Il Barcellona è in vantaggio per 1-0, la rete del vantaggio fino a questo momento l'ha segnata Cancelo all'ottavo su assist di Lamine Yamal. E invece ancora è posticipata, perché c'è evidentemente qualche problema che impedisce di giocare, l'altra gara che completava il programma serale, quella fra Levante e Athletic Bilbao. Sempre per tornare all'Europa League, ci sono anche le gare giocate oggi alle 18:45 in Armenia, la vittoria dello Sparta Praga in casa della Rat per 4-1, una doppietta del danese Gudal 20esimo-22esimo. Poi la terza rete di Mercado, dell'ecuadoriano Mercado, al 53esimo, ha accorciato le distanze la squadra armena con il portoghese Wilson Valdez. E poi è arrivato nel secondo tempo il definitivo 4-1 con Viara, il giocatore della Repubblica Ceca. Vittoria di misura dell'Omonia Cipro sul Celta Vigo per 1-0, la rete decisiva la segna lo sloveno Balkovec. E torniamo a San Siro, perché siamo nell'intervallo di Milan-Benfica, con il Benfica in vantaggio purtroppo per il Milan per 1-0 con la rete di Luke Bacchio al 15esimo. Ci sono stati anche un po' di fischi all'uscita dal campo indirizzati ai calciatori in maglia rossonera. Sentiamo i nostri inviati Manuel Codignoni e Fulvio Collovati.
1: Diciamo che il pubblico non ha apprezzato soprattutto la prima mezz'ora, mi viene da dire, di quanto fatto dal Milan, perché poi da dopo la mezz'ora c'è stata una sorta di scossa e i giocatori in maglia rossonera hanno cercato con più impeto, diciamo, e più decisione, anche più concretezza possiamo dire, di portarsi in avanti. Bisogna anche dire però che le uniche occasioni importanti create dal Milan sono state, se vogliamo, un po' estemporanee, con dei tiri da lontano, in particolare la gran botta di Terracciano, l'occasione più importante, con la risposta di Trubin in calcio d'angolo. Dall'altra parte invece un Benfica molto ficcante grazie all'ottimo lavoro della punta Duran, che spesso e volentieri si è adoperato per liberare spazi a destra per Luke Bacchio e a sinistra per Kaminski, con ottimi esiti. E insomma, da ricordare anche come un paio di minuti prima del vantaggio di Luke Bacchio, su un'azione praticamente fotocopia, lo stesso giocatore belga era andato ad impegnare con lo stesso tiro il portiere del Milan Maignan. Segno, e qui chiamo in causa anche il nostro Fulvio Collovati, che in casa Milan, diciamo, c'è stata soprattutto nella prima mezz'ora un po', non so se chiamarla confusione o che cosa, però qualcosa non ha funzionato.
2: Ma direi che il Milan è lecito aspettarsi di più da questo nuovo corso di Amorim. I tifosi fischiano perché è chiaro che si aspettano di più. È un altro brutto inizio dopo quello con la Lazio, un brutto primo tempo deludente. Il Milan, a onor del vero, non ha mai, a parte il tiro di Terracciano che hai detto tu, non ha mai dato la sensazione di poter pareggiare, anzi poteva raddoppiare con il palo colpito il Benfica. È chiaro che vedo che si scaldano già due o tre giocatori nuovi, sicuramente è un primo tempo deludente, per cui i tifosi fischiano la prestazione.

0: Certamente fischiano l'allenatore o fischiano la prestazione, insomma si aspettavano indubbiamente di più da parte della squadra del Sonno.
1: Quello che vi possiamo dire è che si stanno scaldando e probabilmente entreranno all'inizio del secondo tempo Christian Pulisic e Mario Chila, dunque un attaccante, perché nonostante diciamo quello che ne pensi il listone del fantacalcio, Christian Pulisic è un attaccante a tutti gli effetti e Mario Chila è un difensore alla ricerca di solidità dietro e di dinamismo davanti, sì. Quel dinamismo che probabilmente è mancato nella prima frazione di gioco. Massimiliano.
2: Sì, allora riprendiamo la linea solo per aggiornare la Liga Spagnola, perché vedo che stanno tornando i giocatori in campo. Allora un aggiornamento velocissimo su Barcellona Racing Santander, perché c'è stato il raddoppio del Barcellona con Rafinha su calcio di rigore al 23esimo, ora siamo al 28esimo col Barcellona saldamente in vantaggio in casa per 2-0, e vi diciamo anche il motivo che ha portato al rinvio, quantomeno al posticipo per il momento, di Levante Atletico Bilbao. La gara non è potuta iniziare perché c'è una pioggia torrenziale che cade a quanto pare su Valencia. Restituiamo la linea a San Siro, perché stanno tornando i giocatori in campo, e quindi cediamo il microfono a Manuel Codignoni e Fulvio Collovati per il secondo tempo di Milan Benfica. A voi.
1: Grazie Massimiliano. Intensificano il riscaldamento e certamente entreranno in campo a inizio ripresa, dicevamo, Mario Chila e Christian Pulisic. Fulvio Collovati, cosa possiamo aspettarci dall'ingresso di questi due calciatori?
3: Da capire il posto di chi? Beh, aspettarci un po' più di solidità difensiva, come hai detto tu, con Gila che ha sempre giocato titolare fino ad ora, e con Pulisic qualche inserimento da parte del centrocampista, che inserimenti non ci sono stati. Io adesso non lo so al posto di chi possa entrare, sicuramente un difensore, Gira al posto di un difensore, e Pulisic adesso magari al posto di Hutchinson, che è un po' scomparso, diciamo, forse è partito conquistando qualche pallone, poi devo dire che insomma ha fatto poco, insomma è stato abbastanza evanescente, per cui penso che non ho idea, ma presumo che entrerà al posto suo.
1: Sono d'accordo con te Fulvio, anche perché a differenza di Sisse è cresciuto nel corso della partita.
3: Sisse è cresciuto, infatti è l'unico, il secondo tiro in porta l'ha fatto lui, insomma, quello, e poi è un giocatore talentuoso da cui insomma ci si aspetta sempre qualcosa, insomma, a memoria dei due gol fatti nelle ultime due partite.
1: Comunque i giocatori stanno rientrando in campo alla spicciolata, quelli del Benfica sono già sul terreno di gioco, adesso arrivano quelli del Milan e quindi dunque a breve scopriremo chi farà ancora parte della partita e chi invece abbandonerà il terreno di gioco. Vi abbiamo detto che entreranno in campo Mario Chila, maglia numero 34, ex Lazio, e Christian Pulisic, maglia numero 11, giocatore che due anni fa fece sfracelli al Milan, l'anno scorso una stagione più complicata, condizionata anche da una serie di infortuni. Questo potrebbe essere un po' l'anno della verità anche per il calciatore americano. Allora, Sis è in campo e dunque io credo che ci abbiamo preso Fulvio, ma non poteva essere altrimenti, uscirà Hutchinson.
3: Sì. Assolutamente sì, Pulisic non è un centravanti, per cui al posto di Ramos, il giocatore che forse ha deluso oltre ad Hutchinson e Ramos, però Pulisic va sicuramente ad impiegare quello lì, c'è la conferma, ad impiegare la zona di campo di Hutchinson.
1: Mentre per quello che riguarda la difesa entra Mario Chila al posto di Terracciano, e qui insomma diventa, allora da un lato si cerca probabilmente l'affiatamento, no? Perché Chila, De Vinter e Pavlovic hanno giocato molto di più assieme rispetto a Terracciano, dall'altro lato si va a togliere il giocatore che con una conclusione seppure estemporanea ha creato il pericolo più grande alla porta di Trubin. Ma tant'è, Ruben Amorim di mestiere farà allenatore, noi il calcio lo raccontiamo alla radio, no, caro Fulvio, certo. Perché dobbiamo fidarci di quelle che sono le sue sensazioni, direi.
3: No, ma Terracciano forse è quello che ha deluso meno secondo me in fase difensiva. Il fatto sta che i pericoli da parte del Benfica sono arrivati soprattutto sulla fascia destra. Lui ha giocato a sinistra, ha giocato nella fascia destra del Milan, per cui Kaminski forse l'ha messo in difficoltà con la velocità, però non ci sono stati pericoli da quella fascia. Per cui è quello che ha deluso meno secondo me. L'unico tiro in porta poi l'ha fatto lui.
1: Ad ogni modo la partita è ricominciata e il risultato è sempre di Milan 0 Benfica 1, e prova subito a sfondare il Milan.

0: dal settore di destra con l'inserimento di Chukwueze che fa fuori proprio Kaminski, poi mette la palla in mezzo per Musa, siamo al limite dell'area di rigore, il tocco anche di Pulisic, lo stesso Chukwueze che va a convergere, poi il traversone sul secondo palo, interessante il colpo di testa e la parata da parte di Trubin, colpo di testa schiacciato da parte di Bartesaghi che di fatto si trasforma in un assist per il portiere ucraino della Benfica Trubin, ma questa comunque è un'indicazione interessante perché il Milan è riuscito a liberare bene al traversone. Sì. Sul settore di destra Chukwueze, sul secondo palo dove Bartesaghi non è stato proprio un killer, ma insomma un attaccante, se si fosse trovato al posto di Bartesaghi Fulvio poteva fare male, no?
1: Più cattiveria, ci voleva più cattiveria, quel colpo di testa indovinatissimo dall'uomo probabilmente più incisivo, più meno deludente Chukwueze. Le azioni più pericolose sono tutte partite dal suo mancino, che l'ha messo questo pallone, devo dire, molto invitante sul secondo palo, ma devo dire poca cattiveria, poca incisività da parte di Bartesaghi.
0: La palla danza a centrocampo, la recupera adesso il Benfica che con João Palhinha, metronomo del centrocampo, la smista bene nella zona di Luque Bacchio che la gira poi a memoria per lo stesso Palhinha che ha spazio per avanzare. Attenzione al break del Benfica, lato corto dell'area di rigore, il 36 del Benfica viene fermato in maniera irregolare da Pavlovic che deve stare attento a protestare perché è stato anche ammonito. Intanto lo stesso Palhinha va ad arringare i tifosi, tanti tifosi del Benfica che sono arrivati qui sul terzo anello dello stadio Meazza di San Siro, visto che tutto quanto avveniva proprio sotto i loro occhi. E adesso ci sarà un calcio di punizione da punizione interessante in favore del Benfica perché è più o meno all'altezza del lato corto dell'area di rigore, la fascia è quella di destra e la porta è quella alla nostra sinistra. Salgono le torri della squadra di Marco Silva che, lo ricordiamo ancora una volta, in vantaggio, cari amici ed ascoltatori, per 1-0, gol realizzato da Luque Bacchio al 16° del primo tempo, e adesso può usufruire di questo calcio di punizione da punizione, l'abbiamo detto, decisamente interessante. In due uomini sono sul punto di battuta, l'uno con il destro e l'altro con il mancino, 1, 2, 3, 4, 5 uomini della Benfica all'interno dell'area di rigore del Milan che difende con 11 undicesimi là dentro. La palla è direttamente in porta ma finisce sull'esterno della rete, conclusione in questo caso velleitaria da parte di El Karouani. Fulvio Collovati, insomma, ha cercato il colpo a effetto ma insomma ci vuole altro per mettere in difficoltà.
1: Ha cercato il primo palo, probabilmente ha visto un pertugio, qualcosa di una disattenzione da parte del difesa del Milan che io francamente non ho visto. Ha cercato l'impossibile, nel senso palla bassa, il primo palo dove ci voleva forse solo una colossale dormita da parte di Maignan per fare gol. Fortunatamente per il Milan, insomma, il pallone è uscito, insomma, è andato fuori dal palo.
0: 3.45 sul cronometro della ripresa, Milan 0 Benfica 1, manovra il pallone il Milan, lo fa con Mario Chila che va a scambiare con Musa nella propria metà campo. Musa elude l'intervento in chiusura da parte di Duran e smista poi a destra per Chukwueze davanti alla panchina proprio di Marco Silva, sfera all'indietro poi per Mario Chila che a sua volta va al dialogo in berlino orizzontale con De Winter che sceglie Yashari, stop così da parte di Yashari che mette in difficoltà Chila che ricorre a questo punto al lancio lungo per Sissa che stoppa bene un pallone complicato, lo smista poi per Bartesaghi. Ma c'era una posizione, anzi viene fischiato gioco pericoloso in questo caso al giocatore del Milan, ed è un peccato Fulvio perché aveva fatto veramente una gran cosa Sissa lì stoppando quel pallone.
1: Ma io vorrei rivederlo perché forse c'è un fallo di mano, ma gioco pericoloso non vedo assolutamente come stoppato un pallone proprio degno di un
0: giocatore. Tra l'altro neanche fallo di mano,
1: non so cosa abbia visto l'arbitro francamente, ma stop perfetto, poteva essere un'azione dal nulla, un'azione pericolosa per il Milan e qui è intervenuto l'arbitro perché ha sbagliato secondo me.
0: Ancora Milan con Yashari, palla in area di rigore, la conclusione di Sis Murata e poi arriva da fuori e si divora letteralmente il gol del pareggio. De Winter sulla seconda palla, rigore in movimento anche se leggermente decentrato per l'ex difensore di Juventus e Genoa che non inquadra la porta, e questa era un'occasione gigantesca per il Milan con De Winter che sulla seconda palla dopo la prima conclusione di Sis ha avuto gioco facile ad anticipare tutta quanta la difesa del Benfica e si è divorato letteralmente la più nitida delle occasioni. Fulvio Collovati,
1: un'azione colossale, un errore colossale, lo ripeto, da parte di De Winter che aveva il dovere quantomeno di prendere la porta, di tenerla bassa. Prendi la porta, il portiere non poteva assolutamente perché era un calcio di rigore in movimento, invece ha calciato proprio completamente scoordinato il pallone quasi in tribuna, e questo è un errore.

0: colossale da parte di De Winter, che ha avuto questa opportunità. Questa è una grande opportunità da parte del Milan per poter appunto pareggiare e ristabilire la parità.
1: Che avrebbe potuto dare anche una scossa dal punto di vista mentale, sì, ad una squadra che sembra anche, diciamo, un po' intimorita, no? È un po' con il pallone quasi modello palla avvelenata che scotta tra i piedi. Prova adesso Chukwueze adesso ad incunearsi tra le linee, ma deve ripartire all'indietro da Musa prima e da Kila poi, che va a sfidare all'indietro in velocità Sudakov e riesce bene a scambiare proprio con lo stesso De Winter, che va alla verticale per Sissa. Spazio per avanzare a sinistra Pavlovic, che come un treno galoppa sulla fascia di sinistra. C'è la sovrapposizione anche di Bartesaghi, che riceve davanti a Bartesaghi. C'è Banjakilo, salta Bartesaghi al centro dell'area per Sissa, che poi dà il pallone ancora allo stesso Pulisic. Pulisic cerca il filtrante per Sissa, i due non si capiscono, la passa finita, palla finisce sul fondo, ma lì un attaccante deve tirare, Fulvio Collovati, che però peccato, perché non ha tirato Pulisic da lì?
0: Che peccato, aveva due soluzioni, ha scelto quella peggiore, il passaggio filtrante per Sissa, che non si aspettava assolutamente il passaggio, mentre invece col mancino, perché anche se è un destro, Pulisic col mancino poteva assolutamente creare, vedi, ce l'aveva sul sinistro, poteva, perché il portiere poi è coperto, c'erano 4-5 giocatori del Benfica in fase difensiva che coprivano la visuale del portiere, per cui poteva indubbiamente creare un'opportunità.
1: Kuja Dimboskov avrebbe detto davanti a un'occasione come questa: io credo che per segnare sia necessario tirare in porta, in questo caso sarebbe stato assolutamente vero. Intanto ancora Milan con Sissa, che cerca il tunnel ai danni di Aursnes, che però gli toglie il pallone. L'altro giocatore con la maglia numero 11, ovvero sia l'autore del gol del vantaggio, Luque Bacchio, gira bene la palla dalla destra verso la sinistra, dove ha spazio per avanzare il Caruani, che poi va a servire sulla corsa Kaminski contro Chukwueze, che rincura la palla, però è al centro per Sudakov ai 20 metri, carica al destro Sudakov, poi la finta, invece pallone per Kaminski in area di rigore. Conclusione murata da De Winter, ma il pallone è ancora vivo, lo viene a tenere vivo il Caruani, che poi va al traversone, c'è il raddoppio da parte del Benfica con il tocco di Kaminski sotto misura, che va di prima intenzione, dimenticato completamente dalla difesa del Milan, a realizzare il gol del 2-0 del Benfica. Siamo al nono minuto della ripresa, Milan 0 Benfica 2. Fulvio Collovati, tu sei stato un grande difensore, un campione del mondo,
0: una difesa
1: del genere, come la raccontiamo?
0: Non so cosa dire, sono senza parole, perché noi dobbiamo chiaramente cercare di elogiare i meriti della nostra squadra italiana, però qui ci sono i demeriti. Guarda come ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 giocatori, 6 difensori del Milan con un giocatore solo, Kaminski, che praticamente riceve il pallone di prima, lo mette sotto la traversa. Questo non è possibile, perché un giocatore contro 6 lo devi assolutamente marcare, lo devi annientare, non gli devi permettere di calciare in porta. Queste sono disattenzioni difensive colossali.
1: Soprattutto Fulvio Collovati, perché era stato lo stesso Kaminski lanciare l'azione con uno stop al centro dell'area di rigore, per cui non è stato un inserimento da dietro, lui era già in area di rigore da prima, se lo sono dimenticato in 6.
0: Ma la zona non significa non marcare l'uomo, la zona significa che dentro l'area di rigore l'uomo lo devi marcare a uomo, non c'è niente da fare, per quello che si commettono degli errori spesso in fase difensiva, dentro l'area di rigore in 6 giocatori del Milan che si guardavano, ma non c'era un giocatore soltanto che sul cross ha preso il pallone e l'ha scaraventato sotto la traversa. In un momento che mi sembrava che il Milan era entrato in campo abbastanza, mi sembrava più pimpante, devo dire.
1: Cerca di scuotersi adesso il Milan con Pulisic, lato corto dell'area di rigore, palla all'indietro per Kila che va poi in orizzontale all'indietro da De Winter scambia con Pavlovic in verticale poi per Yashari, che la gira a memoria a sinistra, in questo caso per Bartesaghi, che va a puntare Banjaki. Bartesaghi va verso la linea di fondo, potrebbe mettere in mezzo il pallone, la sterzata, deve tornare indietro perché Banjaki non lo molla, trova allora una buona linea di passaggio all'indietro per Pavlovic, la triangolazione, Sis, limite dell'area di rigore, cerca la conclusione deviata, la palla finisce sul fondo, calcio d'angolo in favore del Milan, 11° minuto nel corso della ripresa, Benfica 2 Milan 0. Le reti di Luque Bacchio e Kaminski. Se parlavamo, diciamo,
0: i due esterni.
1: Esatto, ma se parlavamo
0: esterno destro e esterno sinistro.
1: Se parlavamo di amnesia difensiva per quello che riguarda il primo gol, per quello che concerne invece la seconda marcatura, quella di Jakub Kaminski, peraltro il primo gol in stagione, il giocatore polacco classe 2002, qui è stata una dimenticanza totale. La battuta del calcio d'angolo, il colpo di testa di De Winter, la palla che

0: Resta lì, allontana la sfera dalla propria area di rigore, proprio lo stesso Kaminski, la recupera il Milan con Pavlovic che la gira in avanti, c'è in anticipo però in questo caso Circati, ma ancora De Winter che si trova solo al limite dell'area di rigore, non sa bene cosa fare con il pallone, lo scambia con Pulisic che prova nuovamente il filtrante, Murato, Kaminski cerca di lanciare in avanti la profondità per Duran che prova a far salire la squadra, gli toglie il pallone Kila in maniera irregolare secondo il direttore di gara, Kila scuote un po' la testa come a volersi lamentare per la decisione del direttore di gara, ci sarà un calcio di punizione in favore del Benfica a centrocampo, 11:20 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2, arriva altri due cambi per quello che riguarda il Milan e allora fuori Sis e al suo posto dentro maglia numero 22 Moreira, la velocità di Moreira, il dinamismo di Moreira e soprattutto anche diciamo i due gol segnati nell'ultima partita, fuori anche Bartesaghi, dentro Saelemaekers, entrano in campo e non poteva essere diversamente Fulvio Collovato, i grossi calibri a questo punto.
1: Non ha nulla da perdere ormai, non ha nulla da perdere, mettere dentro due giocatori, si sa già un giocatore offensivo, per cui Diego Moreira, autore dei due gol domenica scorsa contro la Lazio nel secondo tempo, per cui auguriamoci che ripeta la stessa prestazione, dia la stessa intensità, e Saelemaekers che è un giocatore sicuramente più offensivo rispetto a Bartezaghi.
0: Vedremo come cambierà la partita, è il 13° minuto della ripresa, ancora sciagurata leggerezza da parte del Milan in disimpegno,
1: mamma
0: poi è bravo
1: mia.
0: Qui De Winter ad anticipare Duran e di testa mettere la palla a disposizione del proprio portiere, prova a ripartire il Milan, lo farà con lo stesso Moreira che tocca il primo pallone della sua partita, lo scambia con Saelemaekers, i due nuovi entrati combinano diciamo questo possesso del Milan sulla fascia di sinistra, l'accelerazione da parte di Saelemaekers che costringe a rincollare tutta la difesa del Benfica, la palla poi larga per Diego Moreira, il traversone troppo più diretto verso il portiere Trubin che lo va però ad intercettare in presa alta. Parlavi di difesa da film horror del Milan, continua questo film dell'orrore, qui veramente è come, non so, Nightmare 1, Nightmare 2, Nightmare 3, le sequenze di film che si facevano negli anni 80 dei blockbuster,
1: ho visti
0: anche
1: tutti.
0: Quell'errore in disimpegno, quindi diciamo sei un amante di Freddy Krueger.
1: No, vabbè, ma di là non, ripeto, non sono un amante di quel tipo di film lì, però mi è capitato di vederli, per cui capisco quando c'è l'horror, in questo caso vabbè, c'è un po' di chiaramente di ironia da parte nostra, però effettivamente la difesa del Milan questa almeno fino a questo momento quasi 60 minuti ne ha combinate di tutti i colori diciamo.
0: Sì, perché anche in precedenza quell'errore sciagurato in disimpegno stava per innescare Duran, è stato bravissimo lì De Winter di testa a togliergli la palla perché altrimenti Duran si trova solo davanti a Magnani e rischia di essere il gol che chiude definitivamente la partita, partita che cerca invece di tenere aperta la squadra rossonera, 13:35 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2, il pallone che viene servito adesso da Kila a Pulisic che cerca di inventare, Gonzalo Ramos spalle alla porta, si gira, va poi da Pavlovic, potrebbe andare nella zona di Saelemaekers, è così lato corto dell'area di rigore, Moreira verso linea di fondo, traversone, tiro cross interessante, la palla viene rimessa in mezzo, arriva a svirgolare Musa come in una partita di calcio parrocchiale, incredibile cari amici degli ascoltatori, palla a mezza altezza, Musa la svirgola e adesso siamo già dall'altra parte con il Benfica che può ripartire, c'è un'autostrada per Sudakov arma il destro, scivola in area di rigore per fortuna del Milan e poi con grande veemenza gli toglie il pallone De Winter, resta anche a terra, fallo in attacco da parte della Benfica, pericolo scampato per il Milan, ma è successo di tutto, una svirgolata degna veramente di una partita di calcio a 5 tra amici da parte di Musa e poi dall'altra parte un capovolgimento di fronte che ricordava vagamente quell'ultimo pallone del Sassuolo contro la Juventus poi messo in rete lì da Azic, no? Tutti davanti, nessuno dietro, Fulvio.
1: Tutti davanti, il Milan era praticamente tutto in fase offensiva dopo il tentativo.
0: Attenzione, Gonzalo Ramos in profondità, l'uscita da parte di Trubin, palla intelligente da parte di Pulisic ma troppo profonda, prosegui pure Fulvio.
1: Troppo profonda, ottima l'uscita da parte di Trubin, però dicevamo prima appunto il Milan che non si è fatto trovare impreparato questa volta perché c'era soprattutto la partenza immediata di Sudarov che poi si è scivolato, però il tiro in precedenza da parte di Musa mi pare assolutamente da dimenticare,
0: sì,
1: insomma, è un tentativo più che un tiro, è stata una svirgolata, non si è capito perfettamente cosa volesse fare.
0: Ad ogni modo il cronometro va avanti, siamo all'ora di gioco, 15:20 recita il cronometro sul maxi schermo piazzato sopra la tribuna opposta rispetto a quella da cui vi stiamo parlando, cari amici ed ascoltatori. Milan 0, Benfica 2, vi stiamo raccontando la prima partita stagionale del Milan in Europa League, prima giornata della fase a gironi, e la squadra di Ruben Amorim è sotto per 2-0, un gol per tempo, nel primo tempo Luque Bacchio e nel nono della ripresa Kaminski, entrambi cadi su disattenzioni difensive della Benfica. Milan cade

0: Adesso cerca di portare il pallone in aria con questo lancio in avanti per Yashari, che prova a girarla e va a guadagnare un calcio d'angolo. Siamo nuovamente ad un calcio piazzato per la squadra rossonera, il calcio d'angolo numero 6 per la squadra rossonera. Già battuto la conclusione di Gonzalo Ramos, anzi di Pulisic, subito a colpo sicuro la grande parata di Trubin. In questo caso calcio d'angolo battuto a sorpresa, intelligente il passaggio basso, la conclusione, ha fatto buona guardia il portiere ucraino, ma questa è stata un'occasione netta e finalmente segnale anche di furbizia da parte di un Milan che fino a questo momento era parso, diciamo, anche un po' in balia degli eventi. Vedremo se questa occasione andrà a scuotere la squadra rossonera, che adesso cerca di portare nuovamente in avanti il pallone con Ghila, che poi sposta la sfera a destra dove Chukwueze rinnova il duello ancora con il proprio dirimpettaio, palla in area di rigore dove cerca di addomesticarla in una maniera efficace Yashari, che poi deve portarsela nuovamente fuori. Si gira Yashari, sale Makers, si gira, palla sul sinistro, potrebbe andare al tiro, si mette invece la palla poi sul destro, punta l'uomo, sale Makers, alla fine allarga per Diogo Moreira che la mette in mezzo, Trubin in due tempi va ad intercettare il traversone, ma qui sale Makers, ha avuto la possibilità Fulvio, sia col destro col sinistro, non se l'è sentita di prendersi
1: anche
0: il tiro.
1: Anche lui di calciare non se l'è sentita, aveva la visuale della porta, cioè non se l'è sentita e ha allargato il gioco, poi dopo ha allargato il gioco è chiaro che c'è stato il cross dovente da parte di Diogo Moreira che sul portiere è intervenuto Trubin. Però segnali, possiamo dire, segnali di risveglio da parte del Milan, che è chiaro che sotto di 2-0 quantomeno vuole reagire, vuole tentare delle incursioni. Abbiamo visto quelle precedenze di Pulisic, che è stata l'azione più importante di questo secondo tempo.
0: Mentre non si gioca, perché Trubin è rimasto a terra dopo la parata, diciamo, nell'occasione precedente, probabilmente ha preso anche un colpo, ti voglio sottoporre una provocazione, Fulvio Colovati, che più che altro è una mia curiosità. Non è la prima volta che in questi ultimi minuti abbiamo visto giocatori del Milan arrivare in zona tiro e non prendersi la conclusione. L'abbiamo visto con Pulisic, l'abbiamo visto adesso con Sale Makers. Questo cos'è? Simbolo di paura di sbagliare, di paura di giocare il pallone, o che cos'altro secondo te? Te lo chiedo dalla tua esperienza di grande calciatore.
1: No, beh, io non penso che un professionista se vogliamo fare i nomi facciamoli, ma professionista di grande livello come ha i centrocampisti del Milan, da Musa a Pulisic, allo stesso Sale Makers, non si prendono la responsabilità di calciare. È che ormai si è abituati al possesso, no? A far giocare sempre il pallone, sempre palla a terra, nessuno mai, cioè tu lo noti anche in qualche altra squadra, che si prende la responsabilità di calciare dal limite, quando invece, ti dico, ai miei tempi gli allenatori dicevano calcia in porta, anche fuori, anche sopra la traversa, ma è un segnale di personalità calciare in porta.
0: Non a caso il primo gol del Benfica nasce proprio con una conclusione da fuori, ben costruita e ben lavorata, diciamo, da parte di Luque Bacchio. Segno che il tiro da fuori è comunque una risorsa importante anche nel calcio moderno, viva Dio. Intanto si riprende a giocare con Trubin, che lancia subito in avanti nella zona di Kaminski, che ha spazio per avanzare, va poi al duetto con Duran, che mette il traversone sul secondo palo, non ci arriva nessuno per fortuna del Milan, lo tiene in campo comunque con un bel gioco di prestigio Luque Bacchio. Siamo a destra adesso, davanti a sé c'è Diogo Moreira, la palla è all'indietro per Banjaki, pallone che viene sporcato da Sale Makers, lo rincorre Banjaki che è in anticipo e all'altezza dell'intersezione delle linee e lo porge indietro a Circati, l'uomo più arretrato di movimento quantomeno del Benfica, lo sposta nella zona di sinistra dove riceve El Karouani, che vistosi pressato da Pulisic sceglie di ripartire da Trubin. È evidente che può giocare anche un po' con il cronometro il Benfica, visto che è in avanti per 2-0 e siamo arrivati al 20° della ripresa. Pallone riconquistato da Yashari a centrocampo, Aursnes, vogliate scusare, gli strappa il pallone dai piedi ma commette fallo, dunque calcio di punizione già battuto nella zona centrale del campo con Ghila, che va al passaggio di piatto in orizzontale per De Winter, che sposta poi la sfera alla sua sinistra dove c'è Pavlovic nuovamente da Musa con l'esterno, c'è largo Diogo Moreira che riceve sulla pressione che gli viene portata da Manjaki, sceglie di ripartire nuovamente da Pavlovic per De Winter che finta il consegnato per Ghila e poi alla fine esegue proprio questa stessa medesima operazione, visto che davanti lo scatto di Pulisic non viene premiato. Poi c'è Musa che va da Pulisic, che di prima mette in movimento in questo caso Gonzalo Ramos, spalla alla porta, si gira Ramos, salta un uomo, in realtà non lo salta perché c'è Joao Paulinha che gli toglie il pallone, subito la verticale di Paulinha a cercare lo scatto di Duran che non stoppa però bene la sfera e dà la possibilità a Musa nuovamente di ripartire, libero a largo a sinistra c'è Moreira che riceve, va al duetto nuovamente con Sale Makers che sceglie di puntare Circati che esce dall'area di rigore, Sale Makers, traversone, spalla alla porta, Ramos tocca il pallone, finisce a terra, non c'è niente per il direttore.

gara, si mette le mani in testa anche lo stesso Gonzalo Ramos, ma l'arbitro era molto vicino all'azione, ha allargato le braccia come dire non c'è niente, non c'è niente, e vedremo se ci sarà un intervento del VAR oppure se si continuerà a giocare. Al momento si continua a giocare con De Winter, che al 22° minuto della ripresa porge il pallone a...

0: finalmente Gonzalo Ramos con uno scavetto in avanti, che è una telefonata per Tubin, che non deve neanche muoversi dalla propria area di rigore. 21:30, Milan 0 Benfica 2. Quanto può servire un eventuale ingresso in campo di uno tra Rabiot e Modric, Fulvio Collovati, per dare dinamismo al Milan? Mentre tanto me lo dici fra un attimo, perché sbaglia nuovamente il Milan e c'è nuovamente Kaminski, limite dell'area di rigore, Kaminski fa il tocco per Alsnes, conclusione murata in questo caso da Pavlovic, e sfera che comunque è nelle disponibilità ancora del Benfica, che alimenta il tema offensivo con Paligna. Paligna che va al duetto con El Caruani, e El Caruani si avvicina al lato corto dell'area di rigore, davanti a sé c'è in questo caso Kila. Caruani va da Sudakov, che ai 20 metri sceglie in orizzontale il passaggio per Banjaki. Banjaki pesca Luque Bacchio, che punta l'uomo. Luque Bacchio a destra, le finte, c'è Moreira davanti a sé, poi con l'esterno va nuovamente a porgere la palla all'indietro. Ci preparano anche due cambi per quello che riguarda il Benfica, che non ha fino a questo momento effettuato sostituzioni. Con pazienza la squadra di Marco Silva, che gioca, dobbiamo dirlo, un bel calcio, va nuovamente al giro palla con Sudakov, che riceve ai 20 metri, marcato uomo praticamente da Kira, trova un monoscarico per Luque Bacchio. Luque Bacchio pesca tra le linee Ausnes, che si è spostato addirittura in posizione di ala destra. Adesso ruotano molto bene i giocatori del Benfica, che sta facendo un possesso palla che somiglia a un torello, Fulvio.
1: Sì, no, ma poi soprattutto gioca nella metà campo del Milan, non dimentichiamoci che è in vantaggio 2-0, gioca con idee, personalità, coraggio, come vedi mantiene il pallone, però il Milan non pressa, il Milan deve aggredire, deve fare pressing, deve recuperare il famoso recupero palla. Il Milan deve alzare il baricentro, soprattutto cominciare dalla difesa, poi seguono i centrocampisti, l'attacco deve recuperare palla, altrimenti è un, forse più di un minuto, due minuti che possesso palla del Benfica, che i giocatori sono molto bravi tecnicamente, però non vengono aggrediti.
0: Infatti ancora il Benfica che è in possesso di palla e contiene questa sorta di torello, con il passaggio in profondità adesso buono in area di rigore a cercare Luque Duran, che finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro con l'intervento in chiusura da parte di Pavlovic, che cerca l'accelerazione così come aveva fatto nel primo tempo. Va a servire Pulisic, attenzione perché adesso il Benfica è leggermente scoperto. Pulisic prolunga a sinistra per Salemakers, davanti a sé c'è Banjaki, cerca il traversone, la palla sbatte sugli stinchi di Banjaki e finisce nuovamente in corner. Corner numero 7 in favore del Milan. La bandierina è quella di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto di osservazione. Qui forse Pulisic poteva scegliere di lavorare un po' meglio questo pallone, ha scelto di cercare il passaggio filtrante andando a guadagnare un calcio d'angolo, ma è altrettanto vero che le palle inattive in una situazione di difficoltà come quella che sta vivendo il Diavolo questa sera possono diventare una risorsa, quantomeno per cercare di riaprirla. Seguiamo questo corner allora con la traiettoria che sarà a rientrare rispetto ai pali difesi dal portiere ucraino Trubin. Traversone interessante, Trubin con i pugni allontana la palla dalla propria area di rigore. Diogo Moreira ciabatta malamente un pallone nel tentativo di tiro, mettendo la sfera quasi in fallo laterale. 25esimo minuto, Milan 0 Benfica 2. Arrivano anche i cambi del Benfica. Che cosa possiamo aspettarsi invece più avanti, Fulvio, da Amorim dal punto di vista dei cambi? Secondo te chi sarà il quinto uomo ad entrare in campo?
1: Ma potrebbe essere, non capisco perché non sia entrato ancora Rabiot, perché ha il tiro dalla distanza, per cui se trovi difficoltà poi il Milan non so, c'è Loftus-Cheek, Camarda, cioè un'altra punta. Il Milan sta attaccando, ormai la partita sul 2-0 è compromessa, il Milan deve cercare di far gol, di riaprirla, e la puoi riaprire con i giocatori che vedono la porta, può essere Camarda, può essere Loftus-Cheek, può essere lo stesso Rabiot, abbiamo detto che è stato autore di tiri dalla distanza, perché la squadra si chiude, Benfica si chiude, tu tiri dalla distanza. Non capisco perché non l'abbia ancora fatto entrare.
0: Sono d'accordo con te, Fulvio, insomma ci mancherebbe altro. Intanto una notizia, sbaglia il disimpegno per la prima volta nella partita e siamo arrivati al 26esimo della ripresa. Il Benfica con l'errore elementare di Araujo, che dà la possibilità al Milan di riconquistare una palla. Milan che sposta questa palla dalla destra verso la sinistra, dove Diogo Moreira riceve e va a scambiare poi con Pavlovic. Per quello che riguarda i campi del Benfica, uscito Sudakov, autore di una buona prestazione, e colui che ha colpito un palo sull'1-0 nel primo tempo, al suo posto è entrato Prestiani, riconoscibile per la bianca chioma tinta, ovviamente non naturale, ed è entrato in campo anche Barreiro al posto di Capitan Ausnes. Nulla muta nel 4-2-3-1 disegnato da Marco Silva per un Benfica molto solido, ma soprattutto molto efficace anche in attacco. Del resto le statistiche ci dicono che in campionato la squadra portoghese ha segnato una media di 3,5 gol a partita ed è riuscita a fare 2 gol anche questa sera a San Siro. Gonzalo Ramos intanto sradica il pallone tra i piedi di

0: in questo caso Kaminski prova ad andare via Pulisic sul settore di destra, che guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Sceglie di affidare l'incarico di questa rimessa con le mani al giocatore con la maglia numero 21 del Milan, ovvero sia Chukwueze, che è un po' calato in questa ripresa dopo un buon primo tempo. Sfera all'indietro nella zona di Kila che va a scambiare nuovamente con Yashari. Yashari che si gira, marcato uomo da Prestiani, sceglie l'orizzontale, l'appoggio per Pavlovic che pesca largo a sinistra Diogo Moreira, che va a puntare Manjaqui, potrebbe cercare di saltare l'uomo, sceglie invece il consegnato per Salemakers. Il belga deve rinculare perché c'è la pressione su di lui da parte dell'onnipresente João Palhinha. Allora lo scambia in orizzontale dove Kila sale al limite dell'area di rigore, va a scambiare con Chukwueze che dall'altezza della linea di fondo potrebbe rimettere in mezzo un pallone, perde forse un tempo di gioco, va a sfidare Kaminski, poi le finte da parte di Chukwueze che sceglie al limite dell'area di rigore Pavlovic, che col sinistro prova a piazzarla, la palla sbatte addosso, indovinate un po' a chi? Allo stesso João Palhinha, uomo ovunque, che va ad intercettare anche questa conclusione. Ancora lo stesso Pavlovic, però interviene sulla seconda palla riconquistata quella con una borrazione di De Winter, è pronta ad entrare in campo intanto Rabiot, evidentemente a Mourinho Fulvio Collovati ci ha ascoltato. Salemakers con l'esterno, pesca in area di rigore Pulisic che si gira, viene fermato ottimamente da Araujo che mette la palla in corner, colleziona calci d'angolo il Milan, siamo arrivati al numero 8, sì. Uno solo ne ha battuto il Benfica, ma quello che più conta è il risultato, Milan 0 Benfica 2. Seguiamo questo calcio d'angolo, vediamo se avverrà prima il cambio oppure il corner. No, avviene prima il corner, la bandierina questa volta è quella di destra sul punto di battuta, no, avviene il cambio. Allora fuori con la maglia numero 30 Yashari e dentro Rabiot, dunque in questo caso non cambia il modulo ma aumenta la percentuale di dinamismo che viene messo in campo. Rabiot, giocatore che ha strappi, giocatore che ha corsa, giocatore che ha insomma la possibilità anche di conduzioni box to box che sono forse un po' mancate a questo Milan.
1: La deve riaprire, questo è uno dei giocatori che la potrebbe riaprire la gara.
0: Calcio d'angolo, la respinta da parte della difesa del Benfica, sulla seconda palla arriva Moreira che la tiene in gioco andandola a scambiare con Salemakers, gli mette letteralmente le mani addosso Luque Bacchio che mette la palla fuori, l'ultima a toccare però è lui secondo l'arbitro. Allora rimessa laterale in zona d'attacco proprio in favore della squadra milanista, già battuta, lo scambio proprio per lo stesso Rabiot che tocca il primo pallone della sua partita in posizione di mezzo sinistro, riceve il pallone di ritorno da Salemakers, lo scarica poi all'indietro per Pavlovic, siamo ai 40 metri, Musa adesso prova a farlo girare per Pulisic che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore, la palla finisce proprio addosso a Rabiot che cerca il tiro da fuori, l'abbiamo chiamato Fulvio Collovati, palla fuori di un soffio così.
1: Ma non è che, cioè non, cioè
0: io, non inventiamo io esprimo, niente, puoi dire.
1: Non mi invento nulla, è un giocatore che ha il tiro dalla distanza, se non arrivano i cross dal fondo, e non arrivano, perché si è un po' spento, come giustamente hai detto tu, Chukwueze, in questo secondo tempo, sulla fascia sinistra non sono arrivati, e che devi tentare il tiro dalla distanza, e questo è un giocatore che ti dà questa chance, questa opportunità.
0: Attenzione al Benfica intanto, ancora con Kaminski in area di rigore, Kaminski prova a mettere in mezzo il pallone, c'è una segnalazione di fuorigioco, chiedevano addirittura un tocco di mano di Kila in scivolata, tocco di mano involontario perché la palla era carambolata sulla caviglia prima del giocatore ex Lazio, ma in realtà tutto vanificato
1: dall'offside, sì.
0: Segnalato dal secondo assistente del direttore di gara, e dunque di fatto nulla di fatto, scusate il gioco di parole. 29:50 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2, un gol per terra. Luque Bacchio e Kaminski, una nel primo e una nel secondo tempo. È un Milan che ci ha abituato, Fulvio Collovati, a delle rimonte importanti, pensiamo anche all'ultima partita recente con la Lazio. Vedi i presupposti, sì, per un'inversione di tendenza in questo quarto d'ora più recupero?
1: Ma deve accelerare però, perché mancano 15 minuti più recupero, sai, il Milan nel secondo tempo con la Lazio ha dato l'impressione veramente di essere un'altra squadra rispetto a quello del primo tempo. In questo secondo tempo sì, è entrato in campo decisamente meglio rispetto al primo, però è un Milan che ha avuto pochissime opportunità, Gonzalo Ramos è ancora assente, ci sono i tiri da lontano da parte di Rabiot, da parte del Milan deve...
0: Attenzione, Salemakers in area per Pavlovic che non stoppa il pallone, poi la palla viene messa fuori e ci sarà nuovamente, vediamo cosa dice l'arbitro, forse un calcio d'angolo, sì, un calcio d'angolo, incredibile, una palla servita in area di rigore a Pavlovic, in questo caso sì, dimenticato dalla difesa del Benfica, e questa poteva essere un'occasione clamorosa con Pavlovic che prima incespica sul pallone, poi cerca di portarselo in avanti e riesce solamente a guadagnare un corner. Vediamo la battuta di questo corner, che non è corner perché il VAR va a rettificare le nuove regole.
1: L'ha toccata Pavlovic, sì, è stato lui per ultimo che l'ha toccata, e la nuova regola evidentemente è intervenuto il VAR. Ma comunque il Milan

0: vedi che libera gli uomini dentro l'area di rigore, solo che non si riesce a capire che non arrivano al tiro, non tirano.
1: È che spesso Fulvio sono quelli sbagliati, probabilmente, cioè lì non doveva esserci Pavlovic, ma doveva esserci Gonzalo Ramos, forse,
0: magari
1: non so,
0: punta.
1: Azzardo.
0: Sono d'accordo con te, meglio sicuramente una punta che un difensore.
1: Intanto finisce giù Diogo Moreira, toccato duro in questo caso da Banjaki, che si va a beccare anche il cartellino giallo, questa volta sì, in gioco pericoloso netto sul giocatore del Milan che gli era scappato via. Si trattava di Rabiot, anzi non Rabiot. Non di Diogo Moreira. Entrambi hanno i capelli lunghi, diciamo, visto che tutto avveniva dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, mi ero lasciato ingannare. In realtà è Rabiot che è finito a terra. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan ai 45 metri, anche, diciamo, siamo abbastanza decentrati sul settore di destra, da lì è impensabile andare in porta, da lì però si può mettere un traversone interessante all'interno dell'area di rigore del Benfica, e anche i calci piazzati, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo una volta di più, possono essere un'opportunità per un Milan che offensivamente ha palesato diversi limiti questa sera. Sul punto di battuta c'è Pulisic che alza il braccio destro a chiamare lo schema, traversone teso in aria, la gira in mezzo Rabiot, Trubin in uscita salta in testa a Pavlovic e disinnesca la minaccia. Trubin rimette subito però in gioco il pallone a cercare Prestiani, potrebbe essere uno schema, c'è Diogo Moreira in anticipo però su di lui ed è bravo Moreira a deludere l'intervento di Prestiani e con la collaborazione poi di Maignan che riceve il retropassaggio a rimettere in gioco il pallone, dove Mario Chiela lo gira a memoria nella zona di Pavlovic che supera la linea centrale del campo, si propone largo a sinistra, Salemakers riceve, si rinnova il duello con Bonjaki che è stato anche ammonito in precedenza, la palla invece è all'indietro in questo caso ancora per lo stesso Rabiot che va a toccarla all'indietro per Chiela prima e Moreira poi. Moreira si appoggia a Salemakers e riceve nuovamente il pallone, Salemakers adesso danza con i piedi sulla linea del fallo laterale, le finte delude l'intervento di Bonjaki, taglio per Rabiot che entra in area, conclusione murata dallo splendido intervento in chiusura da parte dell'ex Parma Alessandro Circati che ci mette il piedone a deludere l'intervento e la conclusione da parte del francese. Poi c'è un intervento irregolare al centrocampo da parte di De Winter e però qui ci sono i rimpianti per il Milan, Fulvio Collovati, perché un Rabiot in campo prima poteva forse creare qualcosa di importante, anche in questo caso c'era lui lì a riempire l'area di rigore.
0: Cioè, io adesso non voglio criticare le scelte di un allenatore, che sicuramente è allenatore, io non lo sono, io esprimo opinioni, però io dico, un giocatore, cioè tu vedi Gonzalo Ramos che ha creato poco e in difficoltà, Pulisic non si inserisce, Musa non si inserisce, così devi mettere chiaramente i giocatori che sono in grado, tipo Loftus-Cheek, tipo Rabiot, quelli che vedono di più la porta, Rabiot è uno di questi.
1: Intanto ci sono i cambi per quello che riguarda il Benfica, è uscito l'autore del secondo gol, Kaminski, al suo posto è entrato Schellerup ed è uscito anche il centravanti Duran, che era stato anche ammonito, al suo posto è entrato Pavlidis, lo spauracchio del Benfica con i suoi 14 gol stagionali. Perde palla in uscita il Benfica, attenzione, la palla nel cuore dell'area di rigore dove Pulisic riesce solo a stopparla di petto ma non poi a spingerla verso la rete, c'era anche Rabiot a riempire l'area di rigore. Milan che adesso cerca di buttare in avanti i palloni senza soluzione di continuità, 34-50 sul cronometro, Milan 0 Benfica 2, si difende con un po' d'affanno la squadra lusitana che poi prova a ripartire appoggiandosi allo stesso Pavlidis che tocca il primo pallone della sua partita all'altezza del cerchio di centrocampo poggendolo indietro a Circati da Banjaki, ancora lo stesso Circati, l'ex Parma alza la testa, va poi al consegnato per João Palinha che si appoggia a Barreiro sceglie ancora Banjaki che si complica la vita cercando un improbabile dribbling su Moreira, infatti sbaglia il disimpegno il Benfica, attenzione Moreira, bravo Banjaki però sulla seconda palla a togliergli il pallone non lasciandosi uccellare dall'autore dei due gol del Milan contro la Lazio. Ancora però il Milan che recupera la sfera con De Winter che la porge in avanti a Salemakers, ancora in posizione di ala sinistra, Salemakers salta un uomo, converge, va da Pulisic che si gira, palla sul destro, la conclusione e questa volta c'è la grande parata di Trubin che mette la palla in corner, squillo di Pulisic, 36esimo minuto della ripresa, Milan 0 Benfica 2, qui il Milan ha fatto tutto quanto bene, Fulvio.
0: Qui il Milan ha fatto tutto bene, è arrivato il tiro con Pulisic che ha calciato bene, devo dire, palo lontano alla sinistra di, ma sai, abbiamo detto Trubin è un portiere che quando si distende con tutta la sua possanza fisica devo dire che è riuscito a intervenire bene, però vedi il Milan ci crede, la partita la vuoi ancora riaprire.
1: Sulla battuta del calcio d'angolo il controtraversone di Chukwueze, tentativo di colpo di testa di Gonçalo Ramos che per una volta anticipa la difesa del Benfica ma mette la palla a 4 metri oltre il palo di destra

0: la porta difesa da Trubin con il portiere ucraino, che questa volta non ha bisogno di distendersi in tutta quanta la sua statura, ma lascia scorrere il pallone e lo rimette adesso in gioco con un lancio lungo a cercare Pavlidis. La sponda di Pavlidis che viene però frustrata dall'anticipo di De Winter. Si lotta a centrocampo di testa, svetta Circati che vince il duello questa volta con Gonzalo Ramos. Finisce a terra poi Luque Bacchiò, calcio di, anzi no, si trattava di Barreiro, intervento irregolare ai suoi danni da parte di Rabiot. Calcio di punizione in favore del Benfica all'altezza della linea mediana, è intanto il cronometro va avanti, 36 e 50, Milan 0 Benfica 2, le reti di Luque Bacchiò e di Kaminski, una per tempo al 16° del primo tempo e al 9° della ripresa. Ancora il tentativo in avanti da parte del Benfica con Schellerup che va da Prestiani, lo stesso Schellerup, lato corto dell'area di rigore, si appoggia poi a Joao Palinha, a Traversone e la palla, anzi il Caruani, vogliate scusare, la palla che viene messa direttamente in fallo laterale dalla chiusura difensiva da parte di Pulisic, addirittura che è andato a riempire la propria area di rigore mettendo la sfera in fallo laterale. È chiaro che adesso non ha grande interesse a velocizzare i tempi la squadra di Marco Silva, ed è lo stesso El Caroni che con tutta calma, dopo aver preso il pallone da uno dei coni che sono a bordo campo dove i raccattapalle vanno a piazzare le sfere, va a servire Prestiani. Prestiani, il tocco di prima da parte di Schellerup che va nuovamente dallo stesso El Caroni, siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Schellerup va a penetrare in area dal settore di destra, lo scambio per Morreira, Barreiro, la conclusione di Barreiro, la palla che sbatte sugli stinchi di un difensore del Milan. Milan che prova a ripartire adesso con Saelemaekers, pressata uomo da Barreiro, il lancio lungo in avanti per Rabiot che va ad anticipare Banjaki. Rabiot, lato corto dell'area di rigore, il break del Milan, Rabiot che cerca di vincere il contrasto con Banjaki, singolo sisce troppo e con la collaborazione poi di Barreiro gli va a togliere il pallone il Benfica. Ancora uno strappo di Rabiot e qui ci è mancato poco perché il Duca Ribelli non entrasse in area e si trovasse solo davanti a Trubin, ma adesso le squadre sono lunghissime, sbaglia il Milan, sfera riconquistata ancora dal Benfica con Prestiani che fa muovere in avanti Pavlidis, Pavlidis prolunga per Luque Bacchiò, attenzione perché Milan è scoperto, Luque Bacchiò le finte, entra in area, poi danza con il pallone tra i piedi, in due su di lui, fa filtrare per Prestiani che finta il tiro, poi Pavlidis spalla la porta, riceve, va nuovamente da Luque Bacchiò, la conclusione, la parata di Mac Maignan, riesce ad andare il tiro il Benfica, conclusione facile, Maignan para, 39esimo, Milan 0 Benfica 2, squadre lunghissime Fulvio.
1: Lunghissime, questo è frutto di Milan che era molto lungo, si è trovato scoperto, poi dopo l'azione del, ci ha creduto poco devo dire il Benfica, sono squadre lunghissime, adesso l'arbitro ammonisce una ripartenza del Milan, squadre lunghissime e anche stanche, bisogna dire, perché mancano 6 minuti più recupero. Milan, cosa ti devo dire, ha ancora la possibilità, se guardiamo quello che è successo nel nostro campionato nelle ultime giornate, che le partite si sono decise negli ultimi 10 minuti, devo dire che ho ancora fiducia in questo Milan, però vedo molta stanchezza e soprattutto le punte, c'è poca incisività secondo me.
0: 40esimo minuto, ammonito nel frattempo Barreiro per quell'intervento diciamo a centrocampo ai danni del tentativo di ripartenza da parte di Saelemaekers. Milan 0 Benfica 2, Milan che manovra adesso con Mario Chira che si porta ai 40 metri, lo scambio con Pulisic che ridà la sfera ancora lo stesso Eclazio, bravo Schellerup però in chiusura toglie il pallone e il Benfica sceglie di ripartire dalla sinistra con Prestiani che è fresco, è entrato da poco, il break da parte del Benfica, c'è Schellerup anche che potrebbe essere servito, è un 3 contro 3, cerca per fortuna del Milan un improbabile destro a giro sul secondo palo e qui letteralmente Fulvio Collovati, il Benfica butta via il pallone con Prestiani,
1: assolutamente per inguardabile questa soluzione di questo trottolino, giocatore molto veloce, chioma bionda, che ha scelto la soluzione peggiore, poteva servire i suoi due compagni ai lati, guadagnava anche tempo, invece ha fatto un tiraccio da dimenticare.
0: Saelemaekers cerca di sfondare adesso per il Milan dal settore di sinistra, va a mettere giù Banjaki, autore di una prova veramente gagliarda da quella parte, perché è cresciuto tanto la distanza e soprattutto...
1: Sai quanti anni ha Banjaki?
0: Ho paura di sentire la risposta.
1: No, è un 2008, 18 anni. Vedi, quando un ragazzino è bravo, e questo Banjaki è un difensore che ha dimostrato di avere delle qualità, ha fatto tante chiusure positive in fase difensiva, si è dimostrato lucido anche in quella offensiva. È un giocatore portoghese 2008, 18 anni. Quando uno è bravo bisogna avere il coraggio di farlo giocare.
0: Tu dici nato nel 2008, in quel momento a ogni quarantenne all'ascolto di Re Radio 1 è uscita fuori un'ernia o due, evidentemente, diciamo, a sottolineare il fatto che stiamo ingrigendo tutti quanti. Ad ogni modo,
1: era 2 anni che avevamo vinto il mondiale del 2006, aveva 2 anni, aveva, penso.
0: No, sarebbe nato 2 anni dopo.

0: Due anni dopo, non ancora sì, nato, aveva, sì. Classe 2008.
1: Sì, sì, sì, ah sì, due anni, sì, sì, due anni dopo. Sarebbe nato due anni dopo, sì, scusa.
0: L'ultimo mondiale costruttori della Ferrari, se vogliamo dare un'altra unità di misura, diciamo, del tempo che passa. Nel frattempo prova ad attaccare il Milan con intraversione dalla tre quarti da parte di Chukwueze, la respinta da parte della difesa del Benfica, ci pensa Musa a pulire il pallone, a porgerlo poi a Rabiot che in posizione di mezzo sinistro, finta il traversone per poi andare indietro nella zona di Pavlovic. Il tempo va avanti, siamo arrivati al 42esimo, Benfica Milan 0, Benfica 2, Mario Chira, limite dell'area di rigore, va da Pulisic che sposta la sfera a destra, l'appoggia poi a Chukwueze, davanti a Chukwueze c'è Schedelrupp, Chukwueze gli va via, poi sceglie il passaggio corto per Gonzalo Ramos che dà una sponda pigra a Mario Chira senza poi fare il contromovimento in quella sorta di pick and roll che è diventato un qualcosa, diciamo, di importante anche nel calcio moderno, no? La sponda e poi l'attaccante che si gira e cerca di liberare lo spazio. Spesso e volentieri sono state solo le sponde e non i movimenti a liberarsi in questa partita da parte di Gonzalo Ramos. Ci prova Moreira adesso ad andare sul fondo, pallone che gli viene però strappato via dal Benfica che sceglie di ripartire con questo lancio lungo per Pavlidis che mette le mani in faccia a Pavlovic e infatti l'arbitro va a fischiare la sbracciata al centravanti greco, calcio di punizione in favore del Milan, ma dicevamo dei mancati movimenti che sono anche cestistici, no, da parte dell'attaccante chiamato a fare quel tipo di gioco, la sponda e poi il movimento a liberarsi.
1: Se io dovessi giudicare le partite che ho visto fino ad ora in campionato e questa partita di questa sera, sinceramente devo dire che il Milan come punto di riferimento, i grandi centravanti che ha avuto il Milan, dato che si parla di due squadre, sia il Milan che Benfica, che hanno vinto coppe, dei campioni eccetera eccetera, ti dico che il Milan come punto di riferimento numero 9 avrebbe bisogno di un centravanti di grande spessore.
0: Diciamo che è un po' difficile trovare centravanti e tante squadre hanno problemi anche a reperirli sul mercato in questa fase. Attenzione, torniamo un attimo in cronaca,
1: potrei fare un elenco.
0: Senza parlare, voglio dire, insomma, la Juventus che ha le sue difficoltà croniche, lo stesso Milan, l'Atalanta che insomma ha Scamacca e Krestovic ma fa fatica a trovare elementi di livello. Intanto finalmente il gioco riparte con intraversione dalla tre quarti di Diogo Moreira che era entrato bene in partita ma che però in questo caso va a sbagliare malamente la sventagliata dalla sinistra verso la destra andando a mettere la palla direttamente sul fondo. C'è stato intanto anche un cambio per quello che riguarda il Benfica, l'ultimo è uscito sulla fascia di sinistra il difensore El Karouani che era stato anche ammonito, classe 2000, al suo posto è stata un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Samuel Dalla, giocatore che è cresciuto nelle giovanili della Roma, altro giocatore molto giovane, classe 2003, che è andato a prendere la sua posizione di terzino sinistro. Il rinvio da parte di Trubin, 60 secondi più recupero al termine della sfida della Meazza, Milan 0, Benfica 2. Adesso il Milan sembra quasi far fatica anche a crederci, Fulvio, no? Perché anche la stanchezza
1: mi sembra un
0: va
1: po' demotivato, demoralizzato, eh? Mi sembra un po' così, è scesa un po' l'autostima, ci ha creduto quando è entrato in campo nel secondo tempo, poi dopo nel momento in cui ho preso il secondo gol si è un po' come se fosse un po' calato, demoralizzato. Guarda che anzi vedo il Benfica che è ancora propenso ad attaccare.
0: Benfica, attenzione, Luque Bacchio, Barreiro in area di rigore, la palla all'indietro per Prestiani che viene anticipato da Moreira ma arriva a dare una mano ancora lo stesso Manjaki, il giovanissimo classe 2008 che va a sfidare Moreira, poi sbaglia il pallone, però in questo caso sbaglia un appoggio abbastanza elementare che era diretto a Joao Palinha, dà la possibilità al Milan di ripartire con Pulisic, attenzione il break del diavolo con Saelemaekers che riceve, punta l'uomo Saelemaekers, limite dell'area di rigore, infiltrante per Pulisic che capisce tutto, Araujo che di in scivolata va ad intercettare, anzi no, si trattava ancora di lui, ancora di Joao Palinha, onnipresente, migliore in campo in assoluto per distacco secondo me per quello che riguarda il Benfica,
1: grande giocatore Palinha, grande giocatore, il play di questa squadra, il regista, il metronomo, colui che interdisce, fa interdizione, cioè fa delle chiusure preventive come ha fatto in questo caso, un giocatore secondo me fondamentale.
0: È scaduto il 45esimo, si giocherà per altri 4 minuti, in realtà se ne sono già andati 40 secondi, dunque 3 minuti e 20 per le speranze disperate a questo punto del Milan di cercare di riaprire una partita che sembra chiusa per quello che dice il risultato, Milan 0 Benfica 2, ma anche per quello che si sta vedendo fino a questo momento in campo. È fuori dalla propria area tecnica Ruben Amorim in maniche di camicia a osservare quello che fanno i propri calciatori che devono difendersi dall'attacco di Prestiani che viene sfidato in velocità, in questo caso da Mario Chira che gli toglie il pallone, Prestiani scivolata, va nuovamente in pressing sull'ex Lazio che si libera del pallone a favore di Musà, che viene trattenuto in maniera irregolare palesemente

0: dà al giocatore con la maglia numero 14, Pavlidis, che rischia anche di beccarsi il cartellino giallo per questo fallo in vero, anzi no, se lo becca il cartellino giallo Pavlidis, giallo per aver interrotto la ripartenza da parte della Milan, che va a battere questo calcio di punizione. Nel frattempo se n'è andato il primo minuto e mezzo dei 4 di recupero, dunque mancano 150 secondi al termine della sfida del Meazza, prima partita del maxi girone di Europa League, Milan Benfica. Il risultato è ingeneroso per il diavolo, Milan 0 Benfica 2, risultato giusto per quello che si è visto in campo, con un Benfica molto incisivo, Benfica molto pratico in difesa, molto ficcante in attacco e soprattutto molto gagliardo e organizzato, a differenza di un Milan che si è mosso spesso e volentieri per iniziative estemporanee. Salemekas intanto riceve da Moreira, va verso la linea di fondo, cerca con le ultime forze il Milan di arrivare quantomeno al gol che potrebbe riaprire la partita, prova a far filtrare un pallone in area di rigore, la palla sbatte addosso a Circati che allontana poi la sfera quanto più possibile dalla zona di pericolo. Timidamente Salemekas aveva anche chiesto un tocco di mano che l'arbitro va subito a smentire con un linguaggio del corpo estremamente chiaro. Allora Chila in orizzontale, va da Pavlovic, prova al piccolo Toto ad avanzare il difensore balcanico, lo scambio poi con Musa, linea centrale del campo, la palla allargata nella zona di Moreira, largo a sinistra che punta nuovamente a Banjaki, non ha però la forza di avanzare, si appoggia poi a Salemekas dopo che la palla è transitata sui piedi di Musa, palla in area di rigore per Rabiot che stoppa la palla ma non riesce a mantenere il possesso, la tiene in campo comunque Moreira con grande garra, potrebbe andare anche al traversone il portoghese, sceglie invece di temporeggiare un po' prima di andare da Pulisic che riceve spalle alla porta, potrebbe anche andare al tiro, va invece a decentrarsi, vedremo se servirà un compagno di squadra, ci sono 5 uomini del Milan in area, sceglie l'unico fuori ovvero sia Chila che a sua volta cerca la conclusione con il destro, palla alta sulla traversa, c'è però stata deviazione, calcio d'angolo numero 10 in favore del diavolo, 48 e 15, siamo oramai praticamente al garbage time di questa partita, esatto, mancano 45 secondi al termine dei 4 di recupero decretati dal direttore di gara, molti tifosi hanno già abbandonato lo stadio, vediamo la curva alla nostra destra che è già semivuota e anche alla nostra sinistra, evidentemente sfollano i tifosi del Milan perché non ci credono più neanche loro, la battuta del corner, il colpo di testa, manco a dirlo di Rabiot, anzi no, si trattava di Pavlovic che salta più in alto di tutti ma non inquadra la porta, la palla che finisce altissima sulla traversa e credo che sul calcio di rinvio che verrà operato da Trubin arriverà anche il triplice fischio da parte di Gillat che sancirà il termine di questa partita che si conclude con una sconfitta per il Milan, Milan 0 Benfica 2, arriva adesso il rilancio in avanti del portiere ed arriva adesso il triplice fischio e con l'assistenza tecnica di Joele Campagna, cari amici ed ascoltatori, il Milan saluterà il pubblico sommerso dai fischi del Meazza, Milan 0 Benfica 2, il Meazza fischia, Fulvio Collovati ha ragione, te lo chiedo.
1: Sono fischi meritati, mi spiace dirlo, sono fischi meritati perché se è questo il Milan del nuovo corso di Amorim, è un Milan deludente, deludente in tutti i reparti, in fase difensiva poco lucido e creativo, in quella offensiva che ha creato poco, una prestazione, una sconfitta inaspettata certo, ma è una prestazione da dimenticare, da mettere agli archivi, perché è un Milan che non aspettavamo così fragile, così debole in tutti i suoi reparti. E questo fa riflettere molto, un nuovo corso di Morin non è ancora partito secondo me.
0: Con tanti giocatori che devono ancora trovare la quadra, uno su tutti, Gonçalo Ramos evanescente anziché no, sì, là sì. Davanti, spesso e volentieri isolato.
1: Se dovessi dare Manuel dei voti, Gonçalo Ramos da 4, assolutamente insufficiente, ma devo dire non riesco a trovare la sufficienza anche per qualche altro giocatore del Milan. Devo dire tutti sottotono, tutti deludenti, il gioco di squadra che ha praticamente deluso. Benfica è un'ottima squadra, seconda nel campionato portoghese dopo il Porto, vorrei sottolinearlo, però non è una squadra imbattibile, non ha dei fuori classe, ha dei buoni giocatori come Luca Bacchio che ha fatto gol, come Pavlidis, il capocannoniere, però insomma Milan ha bisogno d'altro secondo me.
0: Il Milan ha bisogno d'altro, vedremo se già nella sfida di campionato con il Lecce qualcosa cambierà. Io mi limito, cari amici ed ascoltatori, a ricordare il risultato finale. Milan 0, Benfica 2. Le reti di Luque Bacchio e Kaminski, una per tempo. Ringraziare Fulvio Collovati per essere stato con noi come sempre. Grazie Fulvio.
1: Grazie a te Manuel. Buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Ringrazio anche Joele Campagna che ci ha permesso di andare in onda.

0: restituisco la linea a Roma, zona Cesarini, Massimiliano Graziani, Milan 0, Benfica 2, linea Saxa-Rubra.
1: Zona Cesarini.
2: Ritorniamo in diretta degli studi Rai di Saxa Rubra di Roma e vi diamo i risultati sugli altri campi delle partite in programma stasera nella prima di Europa League, le gare delle 21. Il Lyon ha vinto in casa dell'Anderlecht per 2-1, Beersheva, Dinamo Zagabria 0-0 e poi la vittoria del Bayern Leverkusen sugli sloveni del Celje per 2-0, come abbiamo sentito la sconfitta a San Siro, sconfitta casalinga del Milan con il Benfica che si è imposto per 2-0, poi la vittoria dell'Olympiakos, i greci dell'Olympiakos sui polacchi dello Jagiellonia per 2-1, è ancora in corso Sturm Graz-Rennes con lo Sturm Graz in vantaggio per 1-0 e poi c'è la vittoria del Sunderland sulla Z Alkmaar per 1-0, il gol partita lo segna su calcio di rigore l'ex romanista Enzo Lefè. E diamo un'occhiata anche alla Liga Spagnola dove c'è stata la vittoria del Siviglia in casa della Coruña per 1-0, quella dell'Atletico Madrid sull'Osasuna per 4-0 e la vittoria per 4-1 del Barcellona sul Racing di Santander, almeno fino a questo momento, perché siamo al 61esimo, ma manca ancora mezz'ora da giocare, mentre invece è stata rinviata a causa della pioggia torrenziale di Valencia la sfida fra Levante e Athletic di Bilbao. Siamo davvero quasi in chiusura e vi ricordo anche, abbiamo il tempo di ricordare anche le partite che si sono giocate nel pomeriggio di Europa League, la vittoria dello Sparta Praga in casa della RAT Armenia per 4-1 e la vittoria di misura dell'Omonia Nicosia sul Celta Vigo per 1-0. E adesso cominciamo a salutarci perché stiamo per chiudere questa puntata di Zona Cesarini e quindi ringraziamo tutti voi per l'attenzione come sempre, poi Gabriele Brocani in regia, Tony Tisi in redazione e poi alla realizzazione tecnica Andrea De Marco e Francesco Pio Naglieri. E quindi chiudiamo purtroppo con questa sconfitta a San Siro del Milan in casa con il Benfica 0-2, una giornata calcistica poco felice e siamo ai saluti. Buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Giorgio Schiavoni. Svolta lampo nelle indagini sulle donne ferite nei giorni scorsi in via della Giuliana a Roma da colpi sparati da un'arma d'aria compressa. Confessato il responsabile dell'episodio che ha creato forte allarme nel quartiere non lontano dal Vaticano. A incastrare il cinquantenne l'acquisto ai primi di settembre in un negozio specializzato della zona di una carabina d'aria compressa e il fatto che fosse residente proprio nella stessa via dell'aggressione. Il governo abolisce il bollo su auto piccole, medie e moto. Nel complesso si tratta di 4 milioni e mezzo, 5 milioni di veicoli. Prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Giorgia Meloni che rivendica: abbiamo cancellato una delle tasse più odiate dagli italiani.
3: Misure per alleviare il peso della crisi sugli automobilisti innescata dall'aumento del prezzo del petrolio e dei carburanti. In Consiglio dei Ministri è stato deciso di tagliare il bollo auto per le vetture fino a una potenza di 80 kW e quello delle moto e ciclomotori per tutto il 2027. La misura comporterà un minor gettito per 2,29 miliardi e nell'immediato è prorogato fino ad ottobre il credito di imposta per l'autotrasporto, cioè il contributo straordinario della maggiore spesa sostenuto per l'acquisto di gasolio. Questa misura costa 21 milioni di euro. Tornando al bollo, l'esenzione sarà applicata ad un solo mezzo intestato alla stessa persona fisica. Per quanto riguarda le accise, è stato stabilito un doppio taglio dell'imposta sul gasolio, uno dal 18 settembre al 25 settembre, pari a 12,2 centesimi al litro, inclusa l'IVA, e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre di 6,1 centesimi inclusa l'IVA. Paola Bonanni, GR1.
2: Negli Stati Uniti la banca centrale, la Federal Reserve,

0: aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, portandoli tra il 3,75 e il 4%. Si tratta della prima mossa significativa del nuovo presidente Kevin Warsh. La decisione è stata approvata all'unanimità dai 12 membri del Federal Open Market Committee ed è il primo rialzo dei tassi della Fed da luglio 2023. L'inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo, ha spiegato Warsh. Il presidente Trump invece ha dichiarato che i tassi dovrebbero essere velocemente tagliati almeno fino all'1%. L'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica, indaga la procura di Reggio Calabria, mentre il gruppo hacker rivendica l'azione, chiede un riscatto e minaccia. Abbiamo dati della polizia italiana.
1: Il caso si allarga, i magistrati di Reggio Calabria indagano per intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse e si attiva anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della prefettura di Reggio Calabria, colpo firmato da un gruppo che si fa chiamare I Am Not a Villain, che ha rivendicato l'azione sostenendo di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti. Circa 147 gigabyte, fanno sapere i pirati informatici, che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Gli hacker per mesi si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri, mentre arriva anche la richiesta di riscatto. 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore per restituire i dati rubati. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Confermata dalla Corte di Cassazione la prescrizione per i tre poliziotti imputati nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. La sesta sezione penale ha infatti respinto i ricorsi della Procura Generale di Caltanissetta e delle difese, rendendo definitiva la decisione d'appello del giugno 2024. Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo investigativo sulle stragi del 92 guidato da Arnaldo Labalbera, erano accusati di calunnia in concorso. A Milano un rabbino è stato preso a calci e pugni alla fermata del bus, fermati i tre presunti responsabili. Solidarietà al rabbino e a tutta la comunità ebraica arriva dalla premier Meloni. La presidente del Consiglio condanna con fermezza quello che definisce un episodio vile e inaccettabile. L'odio antisemita è una piaga che non possiamo e non vogliamo tollerare in alcuna forma, si legge in una nota, e che continueremo a contrastare con determinazione.
2: Aggressione antisemita in pieno giorno a Milano, a denunciarla un rabbino di circa 60 anni in via Bande Nere vicino al quartiere ebraico. Poco prima delle 18, tre ragazzi lo avrebbero avvicinato alla fermata del bus. Dopo aver notato l'abito tradizionale, secondo il racconto dell'uomo, i giovani lo hanno insultato, gli hanno tolto il cappello e lo hanno aggredito con calci e pugni prima di allontanarsi. La vittima li ha seguiti scattando foto e video e ha allertato la polizia. Grazie alle immagini, gli agenti hanno individuato gli aggressori poco lontano. Sono tre ventenni di origine nordafricana, uno marocchino, gli altri italiani di seconda generazione. Sono stati portati in questura per l'identificazione, mentre sono in corso le verifiche sull'accaduto. Il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Menagi, denuncia l'aggressione a scopo razziale e il crescente clima di odio in città. I figli dello stesso rabbino erano stati vittime di un altro episodio a metà luglio a Lorenteggio.
3: È quello che vuole Milano, medaglia d'oro? È questo? Io mi chiedo, non Milano, l'Italia, ma Milano è peggiore. In questo momento le aggressioni più alte di numero sono a Milano.
2: Milano, Francesco Perugini per il GR1.
0: In chiusura lo sport, calcio, primo turno di Europa League amaro per il Milan che, come avete sentito sulla nostra rete, ha perso in casa per 2-0 col Benfica. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, buon ascolto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Maltempo nella notte al nord, specie su pianura padana centro-occidentale e sul Friuli Venezia Giulia, con temporali anche intensi. Domani, giovedì 17 settembre, la perturbazione interesserà ancora le regioni settentrionali, con temporali anche intensi tra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e regioni di nord-est. Fenomeni che in queste zone potranno essere associati anche a raffiche di vento e locali grandinate. Peggioramento anche per le regioni centrali, anche se con precipitazioni meno intense e più intermittenti. Sulle regioni del sud e sulle due isole maggiori, nel corso della giornata, la nuvolosità si farà sempre più consistente, con probabilità più elevata di qualche isolato piovasco sulla Sardegna settentrionale. Ventilazione e moto ondoso in aumento sui mari più occidentali della penisola, poco mossi Adriatico e Ionio. Temperature in diminuzione al centro-nord, stazionarie sul meridione e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Cancellato il bollo sulle auto medio-piccole e sui motocicli, mossa a sorpresa del governo. Meloni, aboliamo una delle tasse più odiate, taglio delle accise prorogato al 5 ottobre. Stati Uniti, la Federal Reserve alza i tassi di interesse la prima volta dal 2023. Trump, decisione infelice, riabbassate in fretta. Roma, ha confessato il cecchino di Prati, è un uomo di 50 anni, aveva ferito la scrittrice Cristina Stillitano, ma si indaga su altri 4 casi, a incastrarlo l'acquisto dell'arma a inizio mese. Caso Revolut, un gruppo di hacker chiede al colosso finanziario britannico un riscatto di 3 milioni di dollari, in ballo i dati di 680 clienti. La minaccia, abbiamo anche documenti della polizia italiana. Inchiesta a Reggio Calabria. Ritorna il maltempo, dal nord i temporali si estenderanno alle regioni centrali, temperature in calo, allerta arancione in Liguria ed Emilia Romagna. Laura Pausini, nuova nomination ai Grammy Latini con Gio Canto d'Os, raccolta di cover in spagnolo, premiazione a Las Vegas il 12 novembre. Calcio in Europa League, falsa partenza per il Milan. A San Siro il Benfica passa per 2-0. Questa sera toccherà la Juventus contro gli olandesi del Nimega. Giorgio Schiavoni in studio. Al termine del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, Giorgia Meloni ha illustrato le misure varate dal governo, a cominciare dall'abolizione del bollo auto e moto per il 2027. La Premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, ha difeso la nuova legge elettorale e ha allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine fino a 80 kW. Chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino.
4: L'annuncio in conferenza stampa fra i due vice premier e il ministro dell'economia Giorgetti. Via una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica Giorgia Meloni. Lo Stato rimborserà le regioni per i mancati introiti, chiarisce la premier, annunciando il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi per una settimana. Quindi la puntualizzazione non è una manovra elettorale, vorrei arrivare alla fine della legislatura e andrò avanti finché avrò il consenso, afferma Giorgia Meloni. La legge elettorale sarà votata alla Camera col voto di fiducia, fa sapere, e sull'alleanza con Vannacci lui vota contro il centrodestra.

0: destra, precisa la Presidente del Consiglio. L'ha già fatto e lo rifarà.
1: Credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
0: Temi internazionali, la Russia provoca per nervosismo, afferma la Premier. Lo stop a Schengen per Ceuta ancora necessario dalla Spagna. Dichiarazioni scomposte. Con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Sentiamo allora nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
3: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto, una misura nata in maniera emergenziale, coperta con economie del PNRR. Secondo fonti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
4: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
3: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR1.
2: Le misure varate dal Consiglio dei Ministri animano il confronto politico, plaude la maggioranza, soddisfazione anche del Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga per la copertura finanziaria sostenuta dal Governo senza oneri per i bilanci regionali. Critiche invece le opposizioni, che parlano di manovra elettorale e che avvertono miliardi di euro di mancato gettito che dovranno essere compensati.
5: Abbiamo abolito la tassa più odiata dagli italiani, una scelta a sostegno di ceto medio e famiglie, rivendica Fratelli d'Italia. Promessa mantenuta per 13 milioni di automobilisti, sottolinea anche Matteo Salvini, che aggiunge: conto che sia l'inizio di un nuovo percorso.
6: Molto soddisfatto, anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene.
5: Una tassa ingiusta e insopportabile, abolirla era da tempo una richiesta di Forza Italia, che è stata finalmente accolta, rincara Antonio Tajani, che poi sulla legge elettorale assicura alla Camera non ci saranno intoppi né franchi tiratori. Una riforma incostituzionale, faremo muro, insiste la segretaria del PD Elly Schlein, che accusa sul bollo nessuna abolizione ma solo una sospensione elettorale, mentre il diesel ha superato i record del 2022 e il governo mette solo delle toppe insufficienti. Servono interventi strutturali, fanno eco i 5 Stelle, che aggiungono: quando proponevamo noi il taglio del bollo venivamo derisi, la gestione dei conti pubblici dell'esecutivo è catastrofica. E da Verdi di Sinistra Angelo Bonelli:
7: il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio.
5: Filippa Misano, GR1.
2: Ex Ilva, l'incontro convocato a Palazzo Chigi tra governo e parti sociali viene riaggiornato la prossima settimana perché si attende un nuovo pronunciamento della magistratura.
8: Nuovo rinvio nella vertenza ex Ilva. Il governo sospende il decreto che stava illustrando alle parti sociali contenenti le misure straordinarie a tutela dei lavoratori dell'indotto di Taranto. Prima si attenderà la Cassazione. Il 20 ottobre le sezioni unite discuteranno i ricorsi contro la chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria di Taranto. Il provvedimento deciso a luglio dalla Corte d'Appello di Milano per ragioni ambientali impone lo stop entro fine ottobre, ma Ilva e Acciaierie d'Italia presenteranno un'istanza di proroga alla Corte d'Appello. Nel frattempo, per i sindacati restano delle questioni aperte. Ferdinando Uliano, segretario generale FIM-CISL:
9: è fondamentale che si acquisiscono elementi anche di certezza rispetto alla continuità produttiva da qua a quando verrà decisa.
8: Le imprese dell'indotto accolgono l'invito del governo. Le procedure di licenziamento resteranno sospese almeno fino alla sentenza della Cassazione, ma per la FIOM-CGL non bisogna abbassare la guardia. Il segretario generale Michele De Palma:
10: per noi l'attività di mobilitazione con lavoratrici e lavoratori permane fino a quando non avremo un protocollo su un percorso che garantisca il futuro dei lavoratori e dell'ex Ilva.
8: Amalia Carosi, GR1.
2: Negli Stati Uniti è scontro tra il presidente americano Trump e la Federal Reserve, che ha alzato i tassi di interesse per contrastare l'inflazione. Il caro prezzi è fra i principali temi della campagna elettorale per le consultazioni parlamentari di novembre. Il corrispondente:
11: inflation is too high and has been for too long.
12: L'inflazione è troppo elevata e lo è da troppo tempo. Così

0: Il numero uno della Fed, Kevin Warsh, spiega la decisione della Banca Centrale Americana di aumentare i tassi di riferimento al 3,75-4%. I prezzi corrono rapidamente, segnala il governatore, da 5 anni oltre l'obiettivo del 2%. Frenare rincari simili vuol dire adempiere al mandato che ci ha dato il Congresso, è il messaggio di Warsh, e favorisce gli americani meno abbienti che più hanno da guadagnare da prezzi stabili. La Casa Bianca parla però di decisione infelice, non sostenuta da motivazioni convincenti, e lo stesso Trump, che da mesi invocava un taglio del costo del denaro e su questo si era scontrato con il predecessore di Warsh, Jerome Powell, in serata rilancia. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, scrive sui social, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo. Abbassate i tassi di interesse e rapidamente, conclude. Intanto il Congresso, che da giovedì sospende i propri lavori in vista delle elezioni di metà mandato a novembre, dovrebbe approvare con voto bipartisan un pacchetto di sanzioni contro la Russia. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E siamo alla guerra tra Russia e Ucraina. Nelle scorse ore nuovo attacco aereo di Mosca, questa volta contro la città nordorientale di Sumi. Secondo fonti locali, una persona è rimasta uccisa e 9 ferite, tra loro 2 bambini. Discorso di Putin in vista delle elezioni legislative.
2: Putin parla alla nazione, un discorso breve, 3 minuti circa, quanto basta per chiamare a raccolta il popolo per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Andate a votare, incita il presidente, dimostreremo ancora una volta che siamo uniti al fianco dei nostri combattenti e che nessuno riuscirà a dividerci o a intimidirci. Frasi che arrivano dopo le accuse di Zelensky. Il presidente ucraino alla TV americana CBS ha rivelato che droni russi avrebbero preso di mira per ben 2 volte il suo aereo, la prima quando stava partendo dalla Moldova per la Norvegia e la seconda nel viaggio di ritorno. In serata Zelensky ha scritto su X: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, ci saranno nuovi pacchetti di supporto per noi, in particolare per la difesa aerea. L'FBI nel frattempo accusa il Cremlino di aver pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei allineati con l'Ucraina. 5 uomini sono stati incriminati, tutti latitanti. Avrebbero cercato di reclutare qualcuno per uccidere un dissidente russo che vive in America. Non commentiamo fino a quando non ci sarà hanno prove anche minimamente convincenti o almeno qualcosa di concreto, la secca replica del portavoce del Cremlino Peskov. Marco Barbonaglia, GR1.
1: All'Europarlamento di Strasburgo il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'appello all'unità contro chi vuole frantumare l'Europa, l'inviata.
3: C'è un'Unione Europea più forte che mai, eppure precaria, segnata da occasioni e pericoli. Ha esortato alla tutela dei valori dell'Europa la Presidente della Commissione von der Leyen, che ieri all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione. L'Europa ha tracciato la propria strada, la vogliamo indipendente da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, ha detto apertamente von der Leyen, proprio quando i paesi europei sono nel mirino di continui attacchi ibridi. La Presidente della Commissione ha delineato le sue proposte per i molteplici fronti su cui l'Unione è impegnata, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, alla difesa, alla tutela dei minori che usano internet. Ribadito il sostegno all'Ucraina, ha annunciato anche una cooperazione militare con Kiev e una cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato dell'Unione il Premier Kearney, che tra poche ore a sua volta terrà un discorso all'Europarlamento. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Un drone diretto alla Mecca fa insorgere i paesi musulmani. Secondo l'Arabia Saudita sono gli Houthi, i ribelli filo-iraniani, che però negano ogni responsabilità. Il corrispondente.
4: Gli Houthi volevano colpire la Mecca, accusa l'Arabia Saudita. Un drone sarebbe stato intercettato mentre si avvicinava alla città sacra dell'Islam. Vergognosa profanazione per terrorizzare i pellegrini e ferire i sentimenti di milioni di musulmani, commenta Riyadh, che promette ritorsioni e intensifica i bombardamenti sui ribelli. È una vecchia bugia, già smentita in passato, replicano gli Houthi. In Arabia Saudita colpiamo solo infrastrutture petrolifere e basi militari, ma i 57 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica condannano condannano l'attacco alla città santa. Parole dure anche dal grande imam di Al-Azhar, massima autorità religiosa sunnita. I ribelli hanno bersagliato con missili e droni gli impianti della società petrolifera Aramco nel porto di Yanbu e di nuovo la base aerea di Khamis Mushait, da dove partono i caccia sauditi. L'aviazione del regno ha lanciato in pochi giorni oltre 450 attacchi contro i miliziani che dicono di aver abbattuto un jet F-15. Gli Stati Uniti hanno incontrato emissari Houthi a Muscat.

0: In Oman i ribelli garantiscono che non interferiranno con la navigazione, fatta eccezione però per le navi saudite. Dal Cairo, Leonardo Sgura per IGR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte 12 minuti, la cronaca con la svolta nel caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma in zona Prati, individuato l'uomo che ha ferito la giornalista e scrittrice Cristina Stillitano.
2: Ha ammesso di avere sparato ed è stato denunciato a piede libero per lesioni il 50enne romano che nei giorni scorsi ha ferito due donne in Via della Giuliana nel quartiere Prati di Roma. È stato individuato dai carabinieri e sottoposto a interrogatorio alla presenza del suo legale e del pubblico ministero. L'arma con cui avrebbe sparato è stata trovata nel suo appartamento e posta sotto sequestro. La svolta è arrivata grazie a una rapida attività investigativa. Gli specialisti del RIS hanno congelato la scena del crimine utilizzando scanner tridimensionali ad alta precisione per ricostruire la traiettoria del proiettile estratto dalla spalla della vittima ferita in modo più grave, Cristina Stillitano, operata per la rimozione del pallino metallico. Durante i sopralluoghi, i militari hanno recuperato diversi altri piombini a terra, confermando l'ipotesi di molteplici episodi analoghi, compreso quello denunciato da una commercialista ferita al polpaccio. Determinante è stata anche la mappatura delle armerie della capitale. Dall'analisi dei registri di vendita è emerso l'acquisto di una carabina d'aria compressa di elevata potenza effettuato nei primi giorni di settembre proprio dal sospettato. Monica Pietrangeli, GR1.
1: E siamo nel Lazio, a Latina, agguato mortale in serata in centro città, vittima un trentenne raggiunto da diversi colpi di pistola e poi deceduto in ospedale. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di un'utilitaria, poi fuggita. Indaga la polizia. La Cassazione ha confermato la prescrizione per i tre poliziotti imputati nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio a Palermo, in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Respinti i ricorsi della Procura Generale di Caltanissetta e delle difese, rendendo definitiva la decisione d'appello di giugno 2024. Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, ex componenti del gruppo investigativo sulle stragi del 92, guidato da Arnaldo La Barbera, erano accusati di calunnia in concorso. Veniamo all'attacco informatico a Revolut, la banca digitale britannica. Il gruppo hacker rivendica l'azione, chiede un riscatto e minaccia. Abbiamo dati della polizia italiana. Indaga la procura di Reggio Calabria.
3: Intrusione in sistema informatico di pubblico interesse è l'ipotesi di reato per la quale procede la Procura di Reggio Calabria, mentre sul caso accende un faro anche la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Al centro dell'attenzione la truffa alla banca digitale Revolut, partita con una mail in realtà hackerata inviata da un account della Prefettura di Reggio Calabria, è stata rivendicata da un gruppo che si fa chiamare I Am Not Available. Sostiene di essere riuscito a farsi consegnare dati sensibili di quasi 700 clienti, circa 147 gigabyte che contengono anche informazioni interne alle forze dell'ordine italiane. Fanno sapere i pirati informatici che per mesi si sarebbero finti agenti chiedendo alla banca indirizzi, telefoni, chat, cronologie di transazioni. Ora si cercano riscontri mentre arriva la richiesta di riscatto, 3 milioni di dollari da pagare entro 24 ore. Revolut intanto garantisce i conti dei clienti non sono stati toccati e si attiva anche l'autorità garante della privacy, che avvia verifiche immediate su eventuali falle nella sicurezza degli accessi alle banche italiane. Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Milano un rabbino è stato preso a calci e pugni alla fermata dell'autobus. L'episodio è stato reso noto dal presidente della comunità ebraica milanese, Meg Nagy. Fermati i tre presunti responsabili. In serata la solidarietà della presidente del Consiglio Meloni alla vittima e alla comunità ebraica di Milano e ferma condanna di un episodio che la stessa premier Meloni definisce vile e inaccettabile. Il femminicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio 2022, confermato l'ergastolo in appello Tera per il suo assassino Davide Fontana, riconosciuta l'aggravante della premeditazione.
4: Un cammino tortuoso, l'iter giudiziario. In primo grado nel 2023 Fontana era stato condannato a 30 anni senza le aggravanti di premeditazione e crudeltà. Nel 2024 la Corte d'Appello di Milano aveva riconosciuto le aggravanti, pena quindi l'ergastolo. Lo stesso anno la Cassazione aveva annullato, quindi nuovo processo d'appello, ma solo per la premeditazione. Nel febbraio scorso nuova condanna all'ergastolo, annullata per vizi di motivazione sui presupposti della premeditazione. Nell'appello Terra ancora una volta confermato il carcere a vita e la premeditazione. La zia di Carol, Anna Maria Milazzo.
5: Speriamo che sia veramente la fine, perché ogni volta è un dolore rivivere. Se poi uno ripensa a quello che ha fatto dopo, pesante e dura da superare.
4: Davide Fontana, a 46 anni, non accettava la libertà della ragazza. L'11 gennaio del 2020

0: 22 attirò Carol Maltesi, 26 anni, nella sua casa per girare un film hard. Una volta legata e bendata, la uccise colpendola con 13 martellate, poi le tagliò la gola e la fece a pezzi. Tenne i suoi resti nel congelatore per mesi, non riuscendo a bruciarli, decise di abbandonarli in sacchi neri in una discarica nel Bresciano. Elena Paba, GR1.
1: E dal quadro che emerge dal nuovo rapporto Istat sulla violenza contro le donne, il 15% delle donne italiane ha subito una qualche forma di violenza fisica o sessuale prima dei 16 anni.
2: Bambine vittime di violenza in casa molto più spesso che per mano di sconosciuti. Lo certifica l'Istat, secondo cui quasi una donna su 7 in Italia ha subito abusi fisici o sessuali prima dei 16 anni. Il dato sfiora una su 6 tra le cittadine italiane e scende a una su 9 tra le donne straniere residenti in Italia. Rispetto al 2014 la violenza sessuale registra un leggero calo. Giuseppina Muratore, dirigente Istat, è la coordinatrice della ricerca. Quali le forme di violenza più frequenti?
3: Per quanto riguarda la violenza fisica, soprattutto è più frequente essere prese a schiaffi, spinte, strattonate, mentre per quanto riguarda la violenza sessuale, le molestie, cioè essere toccati contro la propria volontà, costringere a toccare le parti dell'autore. Infine, forma più grave della violenza, che è lo stupro.
2: Quali le conseguenze?
3: Già nell'indagine precedente era emerso un legame chiaro tra la violenza subita da bambine prima dei 16 anni con la violenza subita da adulte.
2: Federico Mello, GR1.
1: Siamo al meteo, ma il tempo al nord che in nottata si sposterà verso il centro. Allerta arancione su ampi settori della Liguria e su parte dell'Emilia Romagna. Le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
4: Maltempo diffuso su tutto il settentrione e rapide estensioni alle regioni del centro e della Sardegna, con rovesci temporali localmente intensi, in particolare su Est Piemonte, Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Ovest Emilia Romagna e Alta Toscana. Massime in diminuzione su tutto il nord e la Toscana. Venerdì, rovesci temporali sparsi su gran parte del paese, esclusi Altiù Calabria, Basilicata Ionica e Puglia Centro-Meridionale. In generale, di moderata intensità.
1: Cinema è nelle sale The Invite, il piacere è tutto nostro, terza regia dell'attrice Olivia Wilde che riunisce un cast stellare per parlare di relazioni e tabù.
5: E quello cos'è?
6: È un tappeto.
5: Hai comprato un tappeto perché vengono i vicini?
6: No, una coppia ne invita a cena un'altra di un appartamento vicino. Atto di cortesia che diventa specchio delle proprie debolezze, della propria ritrosia, occasione di svelarsi e svelare. È la trama di The Invite, il piacere è tutto nostro. E se vi sembra di conoscerla è perché è un remake del film spagnolo Sentimental che c'era già stato in versione anche italiana con Vicini di casa.
5: Che sta succedendo?
6: Impianto quasi teatrale con la sua forza negli attori Seth Rogen e Olivia Wilde, questa è anche la sua terza regia, invitano Penelope Cruz ed Edward Norton, pronti a scardinare le certezze un po' stanche dell'altra coppia. La versione di Olivia Wilde è anche meno rassicurante e più scorretta, pronta ad infrangere tabù su coppia, sessualità, desiderio al femminile, e chissà che non se ne riparli nella stagione degli Oscar.
7: Scusate, non ci capita spesso di avere ospiti a cena.
6: Miriam Mauti, GR1.
1: Musica, nomination per Laura Pausini ai Latin Grammy Awards, la sua ultima raccolta di cover in spagnolo, Yo Canto Dos, concorre nella categoria Miglior Album Vocale Pop Tradizionale.
8: Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria.
1: La cerimonia di premiazione si svolgerà a Las Vegas il prossimo 12 novembre. La cantante è già stata premiata con 5 Latin Grammy e 3 anni fa l'Accademia Latina della Gravación le ha assegnato il titolo di Persona dell'Anno. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicola Tedeschini, in regia Giovanni Leporale e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buonanotte.
9: GR1 Sport.
10: Un cordiale saluto anche ad Emilio Mancuso. In apertura, il KO dolorosissimo del Milan a San Siro contro il Benfica, che passa 2-0 alla Scala del Calcio. Falsa partenza dunque in Europa League per i rossoneri. Il nostro inviato.
9: Milan Benfica.

0: Milano che fatica, così cantava Lucio Dalla tanti anni fa, ed è stata una faticaccia immane quella che il Milan si è trovato a dover affrontare al Meazza all'esordio stagionale in Europa League contro il Benfica, una fatica che però non è valsa neanche un punto, perché la squadra portoghese ad aver vinto per 2-0, un successo meritato e convincente per quanto che si è visto in campo. A sbloccare la partita al 16esimo Luque Bacchio con un bel sinistro dal limite dell'area di rigore, Benfica che pochi minuti dopo andava a prendere anche un palo con Sudakov, mentre la reazione del Milan era tutta in una conclusione da fuori aria da parte di Terracciano che impegnava Trubin. Nella ripresa il copione non cambia, il Milan sembra entrare in campo inizialmente con tutt'altro piglio anche per via di alcuni cambi, sono entrati infatti in campo Saelemaekers e Pulisic, ma a marcare ancora è il Benfica che con Kaminski al nono della ripresa su amnesia difensiva della squadra rossonera va a realizzare il gol del 2-0. A quel punto il Milan si riversa in attacco cercando anche attraverso alcune mischie e tiri da lontano di creare delle difficoltà al Benfica, che però si difende con ordine e non disdegna neanche le ripartenze, portando a casa un 2-0 importante per la propria classifica, mentre la squadra rossonera esce sommersa dai fischi del Meazza e con tanto, tanto da riflettere per una prestazione assolutamente non sufficiente. Con Gioele Campagna, Stadio Meazza di San Siro, Manuel Codignoni, GR1.
1: E sempre per l'Europa League, giovedì sera, ore 21, esordio della Juventus contro gli olandesi del NEC in 40.000 attesi allo stadium. Dopo il rocambolesco KO a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Luciano Spalletti non può permettersi altri passi falsi. Il tecnico sulla graticola e il nome di Conte sullo sfondo. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, Spalletti si rivolge direttamente al nuovo plenipotenziario bianconero, Giovanni Cannavali. Ascoltiamo Spalletti.
2: Cannavali, perché è partito da lì, è un uomo di calcio, una persona esperta, una persona equilibrata, tutti conoscono Cannavali e sanno bene che persona sia nel calcio. Lui deve trasferire questa serenità affinché la squadra lavori tranquillamente, perché è solo quella la via d'uscita, perché per la stima e per l'amicizia che ho non posso deluderlo, per cui migliorerò.
1: Staremo a vedere. Infine, gli europei di pallavolo maschili, giovedì sera Italia-Slovenia per il 5 su 5 degli azzurri nel girone. Abbiamo concluso, da tutti noi l'augurio di una notte serena.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 25 minuti, una buona notte anche da Lucio Giordano. Sulla via Emilia il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Faenza e Castel Bolognese. Traforo del Monte Bianco è chiuso il tunnel per lavori dalla mezzanotte di oggi. Sulla 1 la Firenze-Roma, tratto chiuso per lavori tra Incisa e Firenze Sud. Sulla 24, attenzione, una perdita di carico tra Tagliacozzo e Carsoli. Siamo in Abruzzo, in zona Marzia. Ancora sulla 29 ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto allo svincolo per Cinisi. Temporale in corso sulla 9, la Lainate Chiasso tra Fino Mornasco e il lago di Como, e in effetti c'è da registrare un'allerta meteo per le prossime 24 ore su Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Si prevedono precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio temporale. Massima prudenza alla guida. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il governo Meloni abolisce il bollo auto sui veicoli fino a 80 kWh e le moto per il 2027. Il provvedimento incide su circa il 70% dei mezzi circolanti, più o meno 4,5 milioni e mezzo di unità. Il costo è di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, che ricompenserà le regioni per la parte spettante. Per la Premier Meloni, via la tassa più odiata dagli italiani, protestano le opposizioni. È una spudorata manovra elettorale della durata di un anno. Nello stesso decreto anche il taglio delle accise su gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e di 6,1 centesimo al litro dal 26 settembre al 5 ottobre. Vogliono frantumare l'UE, questo l'allarme lanciato da Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, nel discorso sullo Stato dell'Unione. Nel mirino filorussi oltradestra, definite forze antidemocratiche e antieuropeiste. Ospite il Premier canadese Carney, il Canada potrebbe diventare il primo membro associato all'Unione Europea. Il Presidente americano Trump protesta: se così taglio il commercio con l'Europa. Intanto il Congresso americano ha approvato un pacchetto di sanzioni contro la Russia, il primo sotto la presidenza di Trump. Il caso del cecchino di Via della Giuliana a Roma, che con un fucile ad aria compressa ha ferito alcune donne nei giorni scorsi, ha confessato il responsabile dell'episodio, un cinquantenne che ha acquistato ai primi di settembre in un negozio specializzato della zona una carabina dello stesso tipo e che è residente proprio nella stessa via degli spari. È stato denunciato per lesioni. La vicenda Revolut, il gruppo di hacker rivendica al Financial Times l'attacco alla banca digitale britannica. Ad indagare la procura di Reggio Calabria, infatti, i pirati informatici hanno usato un'email certificata della prefettura del capoluogo calabrese e tramite quella hanno ottenuto da Revolut le informazioni riservate su circa 680 clienti. Successivamente gli hacker hanno sostenuto di avere in mano anche enormi quantità di dati della polizia italiana. Il riscatto richiesto è di 3 milioni di euro. Sport, calcio, Europa League, esordio amaro per il Milan che perde in casa con il Benfica 2-0. Stasera la Juventus contro gli olandesi del NEC. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.

0: non fartela scappare.
1: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Via una delle tasse più odiate dagli italiani, così Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri ha illustrato la decisione di abolire il bollo auto e moto per il 2027. Critiche le opposizioni che parlano di spudorata manovra elettorale. Dal governo anche la proroga del taglio ridotto rispetto a prima delle accise sul gasolio per una settimana. La premier ha poi ribadito la volontà di arrivare alla fine della legislatura, difeso la nuova legge elettorale che sarà votata alla Camera con la fiducia e allontanato l'ipotesi di un'alleanza con Vannacci. Ma sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
4: Eliminato nel 2027 il pagamento del bollo auto per le vetture piccole e medie, il 70% di quelle che circolano in Italia. Nell'immediato invece prorogato il taglio delle accise a scalare da 12,2 a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre, quando tornerà il meccanismo di quelle mobili. La decisione del Consiglio dei Ministri interessa 14 milioni e mezzo tra auto e moto, una misura nata in maniera emergenziale, coperta con economie del PNRR, secondo fonti del governo, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
5: Ci siamo arrivati in modo sofferto, valutando tante opzioni. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
4: Essendo il bollo auto un'imposta su base regionale, viene disposto un trasferimento di 2,3 miliardi a titolo di compensazione. L'esenzione è destinata alle auto con potenza fino a 80 kW, ma vale solo per un mezzo intestato alla stessa persona fisica, e se si è in possesso anche di una moto si stabilisce lo stop al veicolo con cilindrata più bassa. Paola Bonanni, GR1.
3: Slitta invece il decreto con le misure per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva, inizialmente previsto nel Consiglio dei Ministri. Il governo ha chiesto ai sindacati di aggiornare il tavolo a Palazzo Chigi dopo che la Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza in cui sarà discusso il ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Per la FIOM CGL la mobilitazione continua. Kiev sotto attacco, poco fa udite diverse esplosioni nella capitale ucraina. Intanto Putin respinge la notizia trapelata dal Dipartimento di Giustizia americano, secondo cui l'intelligence russa starebbe pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa. Contro Mosca, le parole della presidente della Commissione von der Leyen, che all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il discorso sullo Stato dell'Unione, attaccando coloro che vogliono frantumare l'Europa. L'inviata.
6: C'è un'Unione Europea più forte che mai, eppure precaria, segnata da occasioni e pericoli. Ha esortato alla tutela dei valori dell'Europa la presidente della Commissione von der Leyen, che ieri all'Europarlamento di Strasburgo ha tenuto il suo discorso sullo stato dell'Unione. L'Europa ha tracciato la propria strada, la vogliamo indipendente da coloro che vogliono distruggerla, siano gruppi ultranazionalisti o disinformatori russi, ha detto apertamente von der Leyen, proprio quando i paesi europei sono nel mirino di continui attacchi ibridi. La presidente della Commissione ha delineato le sue proposte per i molteplici fronti su cui l'Unione è impegnata, dall'economia al cambiamento climatico, alla gestione dell'intelligenza artificiale, alle migrazioni, alla difesa, alla tutela dei minori che usano internet. Ribadito il sostegno all'Ucraina, annunciata anche una cooperazione militare con Kiev, una cooperazione globale con il Canada. Proprio nell'aula della plenaria, von der Leyen ha accolto come primo membro associato